0: degli accumulatori, che purtroppo si parla anche di 40-50 gatti dentro appartamenti, insomma, ecco. Quindi abbiamo dovuto alcune delle nostre delegazioni hanno dovuto recuperarli, e poi pian piano li abbiamo tutti dati in adozione.
1: Mamma mia.
0: Però,
1: un lavoro dietro veramente tanto,
0: un lavoro immenso, immenso. Ogni delegazione ha tantissimo lavoro. Poi le raccolte cibo, noi andiamo negli Arca Planet, andiamo nei vari negozi all'Iper di qua e di là a fare proprio giornate, noi cioè ci passiamo le giornate per fare le raccolte.
1: E comunque raccogliete,
0: raccogliamo
1: sì.
0: Cibo, sì, potremmo raccogliere di più, però raccogliamo cibo, perché vanno poi questi cibi vanno o alle colonie o anche a persone che non riescono a mantenere bene i loro animali, no? Le colonie di gatti sono tantissime in Veneto, adesso non mi ricordo il numero preciso, se posso dire nella zona di Padova non me lo ricordo il numero preciso, ma sono tantissime. Le colonie cosa sono? Sono degli gruppetti di gatti che si sono creati per forza maggiore, per abbandoni o per qualcuno che gli dà da mangiare, e fanno colonia lì, non sono teoricamente di nessuno, ma praticamente c'è qualcuno che gli dà da mangiare, praticamente sono anche in territori di proprietà di qualcuno che però non se ne cura, e magari c'è il volontario di turno che si sente e gli dà da mangiare. Allora basta denunciare quella colonia, vengono sterilizzati gratuitamente, poi il volontario si fa carico di tenere monitorata la situazione affinché non avvengano altri abbandoni. Perché cosa succede? Quando uno sa che lì c'è la colonia, spesso cosa fa? Ha dei gattini in esubero, tra virgolette, perché non sterilizza, e quindi cosa fa? Pensa bene di abbandonarli nelle colonie. E allora cosa succede? La volontaria di turno, quando va al mattino a portare magari da mangiare i gattini o alla sera, track, si accorge che ci sono dei nuovi arrivati. Cosa fa in questi casi? Se sono piccoli, bravissime di solito queste volontarie, insomma, ecco, le mie gattare, ecco.
1: Fantastico.
0: Cosa fanno? Li recuperano, e allora se sono piccoli li recuperiamo, li curiamo, li ce li portiamo a casa, come ti dicevo, nei vari bagnetti di turno.
1: Certo.
0: E poi li cerchiamo casa, noi abbiamo vari gruppi, sì, su internet e in generale.
1: Avete anche un sito? Avete un
0: sì
1: Facebook?
0: Abbiamo su Facebook, io ho due gruppi fondamentalmente,
1: allora, diciamolo,
0: però si chiamano,
1: perché so che la Laura Cavalli mi ha chiesto il suo numero,
0: sì,
1: perché voleva dei gattini.
0: Sì, guarda, quando mi chiama.
1: Diciamo appunto.
0: Allora, i miei gruppi su Facebook sono due: Adozioni Cani e Cuccioli Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima, per quanto riguarda i cani. Ok? Invece per i gatti, Adozioni Gattini e Gatti Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima. Anche perché anche loro hanno un cuore che è un'anima, ok? Sì. Quindi per me è quello.
1: E poi dobbiamo dare questo messaggio che quando abbiamo dei gatti di sterilizzarli, insomma.
0: Allora, assolutamente, vi prego, vedete, no, stavamo dicendo prima, Simone, che quando uno si trova il gatto che circola a casa e gli dà da mangiare, ecco, allora se non riesce a prenderlo si contatta la volontaria, e ce ne sono tanti, potete chiamare Balzò, ma ci sono moltissime altre associazioni che sono anche di ottime ragazze o anche ragazzi che si prodigano per venire e aiutare. Certo che non è che ogni gattino che trovate dovete dire ve lo porto, perché noi non abbiamo bagni infiniti, no? Tutti possono avere un bagnetto dove tenere un gattino. Noi vi insegniamo tutto, vi diciamo che cosa dargli da mangiare, se ha dei problemi vi diciamo dove andare, se dovesse il gattino essere veramente con grossi problemi molte volte ce lo prendiamo, ok? Però se troviamo il gattino piccolino, buono, bravo, ce lo mettiamo dentro al nostro bagnetto, la volontaria, chiamate me, chiamate tutti, chiamate varie, di solito li diciamo prendiamo.
1: Trovate
0: o comunque
1: la famiglia.
0: Vi aiutiamo a trovare una casa, insomma, bene, ecco, bene, per una nuova famiglia. Cosa mi preme dire? Un'altra cosa: se abbiamo la gatta incinta fuori da casa nostra, è incinta, ok? Vediamo che è incinta, allora primo lo segnaliamo alla volontaria o al volontario e capiamo se, diciamo, se è incinta cosa fare, ok? Ne parliamo col veterinario. Se però e vediamo che è incinta tanto, no, noi amiamo gli animali, quindi non potremo mai dire di sterilizzare quando un gatto è incinta. Cosa facciamo? Monitoriamo la situazione. Vediamo dove va a fare questi gattini, ok? Se li fa dentro casa nostra, le diamo la possibilità, se è selvatica, anche di poter diciamo uscire ed entrare, perché altrimenti potrebbe andare in crisi, un gatto selvatico va in crisi. Gli diamo la possibilità di accudire i suoi gattini, perché credetemi, non c'è niente di più difficile che allevare un gattino in allattamento. Cosa succede? Spesso queste mamme sono ammalate, queste mamme hanno non malattie che, ripeto, si passano all'uomo, ma hanno dei virus, delle cose che possono infettare questi gattini, e quindi per loro essere un problema. Poi un'altra cosa importante: se noi recuperiamo questi gattini che magari sono stati una giornata fuori al sole o una giornata senza la mamma che gli diciamo li accudisce, l'ipotermia è una brutta bestia che può ucciderli, perché i gattini non si sanno termoregolare. Una volta che la mamma è lontano da loro per facciamo un'ora, due ore.
1: Ma stiamo parlando dell'inverno?
0: No, stiamo parlando anche dell'estate.
1: Anche l'estate?
0: Assolutamente. L'estate è ancora più deleteria a volte, perché oltre al freddo, purtroppo, c'è anche il discorso delle mosche carnarie. Che cosa fanno le mosche? Vanno a depositare le uova, che si attaccano proprio alla pelle del gattino, che nel giro di una giornata circa si sviluppano e creano delle larve che entrano proprio dentro ai gatti, dentro ai gattini, se li mangiano da dentro praticamente. Quindi io non voglio fare delle brutte, diciamo, farvi vedere delle brutte cose. Cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo la gatta che ci ha fatto i gattini sotto la siepe. Capita quasi sempre così.
1: Sì.
0: Che cosa facciamo? Bene.
1: Sotto una terrazza.
0: O sotto il terrazzo, o sotto il sottoscala, tante cose. Monitoriamo la situazione. Se la gatta va e torna, i gattini sono al sicuro. Perché sono con la loro mamma. E ne hanno bisogno essenziale per sopravvivere almeno fino al mese di età, ok? Quindi più o meno al mese di età noi volontari siamo in grado comunque di nutrire un gatto, portarlo avanti abbastanza bene e cavarsela. Un gattino prima lo facciamo, ne salviamo quanti? Non posso dare un numero, però vi assicuro che la mortalità può essere molto alta. Dipende da che contesto, in che situazione li troviamo, da quanto tempo non mangiano,
1: certo.
0: da quanto freddo hanno preso, dalle larve quanto si sono mangiati.
1: Mia,
0: ok, quindi bene. Allora, quando abbiamo questa gatta, monitoriamo bene la situazione. Se la situazione è buona, classica, ok, la gatta la facciamo andare e venire. Cosa succede? Che andando e venendo però la gatta può anche mettersi in pericolo. Purtroppo capita spesso che mi chiamano: la mamma è andata sotto una macchina perché ha partorito vicino alla strada, la vedo. Che quanto tempo devo aspettare per chiamare il volontario? Poco. Ok, se la mamma non arriva dopo un paio d'ore è meglio già chiamare, ok? Il volontario può monitorare la situazione ancora un po'. L'altro giorno ci è capitato che la mamma ha partorito, non li ha neanche guardati dopo i gattini. Allora è andata giù una volontaria, hanno chiamato quasi subito, ma la mamma è stata recuperata, i gattini recuperati, la mamma è stata con i gattini, messa con i gattini vicino in una stanza, non li ha comunque neanche mai guardati. Probabilmente era il primo parto, probabilmente era un'esperta. Inesperta, lo sappiamo, non lo sappiamo in realtà, non lo sappiamo perché sono gatte abbandonate, no? E abbiamo dovuto recuperarli e allattarli. Okay? Quindi non è una. Ecco, io sono anche nel gruppo Balie e vi assicuro che le emergenze nel gruppo Balie sono. No,
1: fate
0: quotidiane.
1: Tutto il territorio di Padova, anche Treviso, Castelfranco.
0: Facciamo di tutto perché le balie
1: ogni giorno, allora.
0: Ma di più, anche volte al giorno a volte.
1: Pazzesco, ma sì, sono sì, bravissime, sì. Veramente a levarsi.
0: Siamo un gruppo che fa tanto. Logico che non possiamo recuperarli tutti, perché
1: certo.
0: I gattini in allattamento vanno allattati ogni due ore.
1: Mamma mia.
0: Ok, quindi io per esempio, se prendo gattini in allattamento, io lavoro, quindi non posso prendere gattini appena nati. Li posso prendere dai 15 giorni in su, e che comunque hanno bisogno di allattamento anche dai 15 giorni in su, perché prima
1: ci sono
0: dei 25
1: domande.
0: Giorni, no?
2: Sì, ci sono delle domande Intanto saluto il dottor Muscari che è arrivato, ci sta aspettando. Sì, vabbè, comunque adesso ancora un po' di tempo per noi. Allora, ci sono due messaggi. Uno dice: queste mosche sono pericolose anche per i gatti adulti, come si individua il problema? E l'altro messaggio, una mia carissima amica, che dice: ciao a tutti, vi sto ascoltando, ci sono sempre argomenti interessanti. E viva Radio Gamma 5, un abbraccio a tutti, un bacio alla Lilli da Rossella.
1: Ah, ecco.
2: Ciao Rossella, ciao. Grazie.
1: Bene.
2: Le mosche.
0: Allora, le mosche carnarie. Le mosche carnarie sentono quando un gatto, sia adulto che piccolo, è in una situazione di difficoltà grossa. Quindi, se un gatto adulto è ammalato o se i gattini piccoli vengono abbandonati dalla mamma, loro hanno questa grande capacità di capire il gatto in difficoltà. Quindi vale anche per i gatti adulti se stanno male.
2: Ah, certo.
0: Assolutamente. Cosa fanno? Si vedono tutte delle piccole, ci sembrano dei piccoli granelli di riso, facciamo il riso basmati.
1: Sì, sì. Ho visto.
0: Ecco, sono dei piccoli uova così e li attaccano proprio in gruppi alla pelle del gatto, sotto anche il pelo, perché riescono ad andare anche sotto il pelo. Quindi bisogna guardare bene. Se vediamo un gatto che ha questi piccoli granelli tipo sabbietta, che sono ovali, no? Tipo il riso basmati, un po' più piccoli, ecco, sappiate che sono le uova delle mosche carnarie e che comunque nel giro di poco tempo si trasformano in larve, che sono dei vermetti che entrano dentro proprio al corpo.
2: E questo succede soprattutto in estate, penso?
0: Beh, sì, naturalmente io d'inverno non è che vedo grosse mosche carnarie girare, però quando si manifesta un po' di calore, sono subito. Io ho salvato più gatti pieni di queste uova. Allora, con le uova, diciamo, abbiamo più facilità anche a salvarli, perché non si sono trasformati in larve, è difficile che le abbiano dentro ai loro organi.
2: Sì,
0: quindi è importante, per quello dico è importante la tempistica. Se la segnalazione arriva in tempo, anche le uova, e guardate che non è facile, perché un gattino piccolo così, metterlo dentro una bacinella con il betadine per togliere tutte quelle uova, non è simpatico. E poi le uova, io una volta lavato il gattino appena recuperato, che magari non mangia da un giorno, eccetera, bisogna toglierle con, io le uso la pinzetta, quella delle ciglia, una ad una, bisogna attenti che non ce ne siano altre, perché se si trasformano in larve, purtroppo vanno dentro al corpo e sono... se lo mangiano.
2: E qualcuno mi chiede se puoi ripetere il numero di telefono dell'associazione.
0: Allora, il nostro, io sono Mariangela e sono la responsabile di Balzao Alta Padovana. Mi trovate sul sito della Balzao, nella parte Alta Padovana. Il mio numero è 348 590 5087, 348 590 5087. È il mio personale, perché ovviamente noi siamo volontari e personali, in realtà non è un, diciamo, un numero generico.
1: Però, quanti volontari hai? Che hai 20 persone?
0: Nel mio gruppo siamo 19, diciamo anche 21 in realtà, perché poi ci sono anche delle collaborazioni esterne, però diciamo
1: e
0: siamo 19.
1: Si muovono ovviamente dopo il lavoro oppure la mattina in base
0: quando possiamo, e quello che riusciamo. Naturalmente non è che ci telefonate e ripeto, prendetevi gattino ciappa qua. L'altro giorno mi ha chiamato una ditta, mi fa: siamo una ditta, abbiamo 10 gatti qui da recuperare, venite a prenderli. Non funziona così,
2: Un minimo di coscienza.
0: Allora, se avete dei gatti dentro un'azienda che state nutrendo, eccetera, ripeto e lo ridico, sono di proprietà del territorio.
1: Brava.
0: Quindi non è che io vengo lì e mi prendo tutti i gatti di tutti perché non che va il gatto, ok? Bene. Naturalmente noi possiamo venire eventualmente a recuperare, aiutare nelle sterilizzazioni, che ripeto non sono a carico nostro, potrebbero essere a carico dell'USL, se l'USL è comune ovviamente.
1: Beh,
0: se viene dichiarata una colonia,
1: che dice: beh, mi prendo io l'onere di pagarti, non so, qualcosa.
0: Guarda, ci sono alcuni veramente bravi,
1: cuore,
0: alcuni
1: spero.
0: Bravi, no, alcuni che la coscienza forse se la sono dimenticata. andata in ferie, okay, forse, okay, non lo so. Ecco.
1: Vabbè,
0: diciamo che
1: voi.
0: Lo so, non lo so.
1: No, perché siete brave, perché volontarie, dovete dare a mangiare, dovete recuperare benzina.
0: Guarda, l'altro giorno, cioè, ti racconto questo, no? Io quando do un gattino, quando do un gattino in adozione, che lo diamo sverminato, spulciato, tenuto magari il tempo necessario, perché magari se lo ricoperiamo un mese, bisogna che lo teniamo almeno fino ai 2 mesi. Alcune volontarie dicono fino ai 3 mesi, ma fino ai 3 mesi noi non riusciremo tante volte, perché è un costo molto elevato. I gattini mangiano tanto, perché a 6 mesi sono già più o meno adulti, quindi tutto quello possibile che possono mangiare lo mangiano i primi mesi di vita, dopo si assestano, no? Mangiano normalmente. E allora l'altro giorno ne ho dati in adozione alcuni. La gente mi ha dato, per l'adozione di un gattino, mi ha dato, perché noi chiediamo sempre un contributo,
2: sì,
0: 10 euro. 10 euro per noi sono 2 scatolette di cibo, perché io do a tutti i gattini piccoli, se voglio, do mangiare della Royal, della Trainer, cioè ottime marche, che se tu vai a prendere una scatoletta a un gattino di 2 mesi che ne mangerà 1,5-2 al giorno, adesso voglio dire 10 euro ho preso 2 scatolette, io che l'ho tenuto magari un mese, cioè vi faccio l'esempio di quello che abbiamo pagato noi volontarie, senza parlare del vermifugo, senza parlare dei fermenti che gli diamo sempre, senza parlare magari che hanno tutti gli occhietti, che hanno la congiuntivite dovuta all'herpes, eccetera, e quindi un collirio costa 20 euro, perché noi diamo sempre uno o anche due, perché c'è l'antibiotico e l'antivirale.
2: Sì, perché siamo anche in chiusura. Ecco. Grazie per ripetere il nome di questa brava volontaria.
0: Io sono Maria Angela e sono della Balzò Alta Padovana.
2: Ecco, sì, perché tra un po' siamo in chiusura.
1: Ecco, casomai anche se c'è qualcuno che magari adesso ripete ancora il suo numero di telefono, però se volete mettervi in contatto avete il mio numero di telefono della Lilli.
2: Casomai Simone.
1: Tanto sì, non c'è problema, vi passo il numero di telefono. E una cosa che
2: sì,
1: volevo
2: che
1: chiedere
2: su, chiusura,
1: sì, una cosa
2: Simone,
1: veloce. Volevo chiedermi al gattino che è mangia per fia pizza.
0: Certo. Però
1: tutto
0: sì, ma non va
1: ma,
0: bene.
1: Ma non va
0: i
1: bene.
0: Gatti,
1: no, ogni tanto la domenica.
0: Sì, va bene. Però i gatti sono carnivori, ok?
1: Ah, carnivori.
0: Carnivori. Infatti, quindi carne o pesce.
1: O carne o pesce. Sì. Formaggio?
0: No.
1: Ah, è
0: no, non sono formaggiferi.
1: Ah, ok.
0: No, okay, niente.
1: Perché con le Chloe, che è la gattina, che è ghiotta, ghiotta del formaggio.
0: Ciao a tutti, buona giornata, grazie dell'opportunità.
2: Grazie. Il tuo nome?
0: Sono sì. Maria Angela, Balzò, Maria Angela, Alta Padovana. Mi trovate nel sito della Balzò sicuramente.
2: Sì, perché mi hanno chiesto di ripetere anche il suo nome e noi ci diamo appuntamento, noi ci vediamo sabato.
1: Noi ci vediamo sabato, tesoro.
2: E do appuntamento a tutti per sabato e ciao a tutti, grazie.
1: Ciao a tutti, grazie, ci vediamo sabato.
2: Vi lascio con Gennaro Muscari.

0: come si chiama la sera?
1: Buongiorno a tutti gli amici e le amiche all'ascolto. Stamattina, come ogni mercoledì, siete in compagnia mia, siete in compagnia di Lilli, con me c'è anche il nostro Fabio Dea Pianta che ci tiene compagnia e dopo ci facciamo il caffettino insieme. E comunque buongiorno a tutti, come avrete notato assolutamente sì, stamattina prima di me non c'era Ettore perché è negli Stati Uniti su dai nativi d'America e resterà fino alla prima settimana di luglio. Spero che ci mandi notizie, finora non è ancora arrivato nulla. Comunque ciao Ettore, tanto non ci stai ascoltando anche per una questione di fuso orario. Bene, buongiorno a tutti. Intanto stamattina aspetto il nostro Simone come ogni terzo mercoledì del mese e intanto vi leggo le iniziative della radio. Ecco, è arrivato anche Simone. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno.
1: Chiudimi la porta per favore, grazie.
2: Ah,
1: sì, perché adesso leggo le iniziative della radio, il microfono te lo apro dopo, va bene? Allora, intanto 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il nostro sostegno è per noi un'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288, ripeto il nostro numero di codice fiscale per il 5 per 1000 alla radio, 01 59 80 90 288. In caso mi mandate un messaggio o ve lo faccio avere o ve lo ripeto, o anche quando lo mandate in privato nel mio telefonino ve lo faccio sapere. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate nel vostro sito. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. GAS, Associazione Franco Carraro 76, che riguarda anche te, sai?
2: Certo.
1: Ecco.
2: Assolutamente.
1: GAS, estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù dei nostre spose. È presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Poi presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi gas dei resistenti, sempre riguardo il gas Franco Carraro 76. Allora, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno, cioè sabato prossimo, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime delle amatissime duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia. Integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618 523. Poi Veneto for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti ma lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, ore 21, apertura sala ore 20:30, l'incontro si terrà presso Rigoni Sterna, Piazza della Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents con la K .governo.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso 10 con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni, ecco se c'è qualcosa che vi è poco chiaro, per informazioni chiamate il nostro Alfredo Belluco al 346 3614 469, e questo è il numero di telefono di Alfredo. E poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988, che è il numero del nostro Luca, casomai chiamate me. Entrata ad offerta libera. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i Viaggi Essenziali 2026, Piramidi Bosniache. Dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere un'esperienza di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione la sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli e dei recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e finisce con la chiocciola. Poi Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare l'IBAN su IT94Y08327 6296, poi ci sono 7 zeri più 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi AF Energia, giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, portate con voi le ultime bollette, luce e gas è un documento di identità. L'ultimo giovedì è il 25 giugno. Ecco, con questo ho finito le iniziative della radio. Simone, la parola a te.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Salutiamo la Lilli, il nostro amico Fabio e tutti i radioascoltatori. Do il benvenuto a Elisa, che dopo
1: Ciao,
0: gli daremo
1: Elisa,
0: la parola.
1: E se puoi avvicinarti il microfono, ecco.
0: Ecco, benissimo, così partiamo. Beh, intanto salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, ma soprattutto un elogio a questa bellissima domenica che abbiamo fatto lì in barca, che abbiamo fatto una giornata straordinaria.
1: E dove siete andati di bello?
0: Siamo andati su bei posti, abbiamo fatto il Lido, abbiamo fatto Pellestrina, abbiamo bevuto 94 litri di vino, insomma, dai,
1: siete divertiti, insomma.
0: Ci siamo divertiti bene.
1: Dai.
0: Ma c'eri anche tu e anche Fabio.
1: Sì, no, stavo scherzando, certamente c'eravamo
0: anche
1: noi.
0: Bellissimo, è stato, secondo me, queste giornate così piene di entusiasmo, di aggregazione, di stare insieme, socializzazione, sono meravigliose, per cui ringrazio Luca, che ovviamente
1: Luca è l'anima per queste
0: cose, anche perché fare 234 persone non è poco.
1: Sì, non è poco, è anche organizzato bene, e comunque adesso tu sai bene che questo è solo l'inizio della nostra estate.
0: Certo,
1: perché sono tutti i nostri giri per le nostre montagne, Dolomiti, Vajont.
0: Mi sembra che facciamo ancora il 15 di agosto, credo.
1: 15 agosto andiamo su da Boraccia.
0: Ah, certo, per cui ci saremo
1: anche i Monti Lessini.
0: Ci saremo sicuramente io e la Rossella. E
1: anche noi, vero Fabio?
0: Ci sei, Fabio? Sì. Posto. Bene, bene, bene.
1: Non so se venga su in montagna, perché tu soffri il mal di mare, vero? Infatti è stato in giro con la barca, è stato benissimo.
0: No, ho fatto una cosa straordinaria, per cui abbiamo fatto una giornata piena di vita.
1: E grazie Luca.
0: Piena di sole.
1: Grazie,
0: veramente fantastico.
1: Luca e tutto il gruppo che
0: tutto il gruppo intorno, saluto anche la Chicchi, che è sempre straordinaria per l'organizzazione.
1: Brava, veramente,
0: per tutti voglio ringraziare anche voglio ricordare la Mara, che ovviamente non c'è più, però era là con noi, perché
1: che la ricorderemo
0: il 27.
1: Il 27. Sì.
0: Poi abbiamo il sabato 20 abbiamo i gas, l'ultimo gas dell'estate. poi riprenderemo credo a settembre,
1: sì.
0: Per cui vi invitiamo insomma qui ai GAS, che è sempre stato, è sempre un punto di riferimento per la radio ma anche per tutti i radioascoltatori, per cui è meraviglioso. Saluto ovviamente Andrea Sceriffo e tutti i nostri amici
1: perché
0: del gruppo, perché gli voglio bene perché è sempre del Sora.
1: Infatti è arrivato un messaggio.
0: Dai, è arrivato.
1: Secondo me i 94 litri di vino se li è bevuti Simone.
0: Beh sì, sicuramente, beh, 2-3 litri che ho bevesti tranquillamente, anche perché era una giornata molto calda.
1: Ciao a te Andrea, ciao caro.
0: Ciao Andrea, buon lavoro, sempre buon presente. Lavoro, sempre presente, sempre presente. Bene, allora andiamo con una bellissima ragazza qui a fianco a me che adesso si presenterà. Si chiama Elisa Campagnaro e viene dalle parti di Venezia. Precisamente a dove?
3: Olmo di Martellago.
0: Olmo di Martellago. Bene, bene, bene. Che adesso ci descriverà un po' di argomenti
1: certamente,
0: molto, molto.
1: Certamente.
0: Anche un po' pizzicanti. E ovviamente parleremo anche di sessualità consapevole. Parleremo di costellazione e rilascio emozionale. Con lei, colgo l'occasione, faremo una bellissima serata il primo luglio a presso la Perfect, per cui da Simone Rossella faremo una bellissima serata, per cui chi la vuole, che adesso gli do la parola, per cui la sentirete e parlerà di qualcosa di straordinario, ma soprattutto di magico anche. Mm-hmm. O no?
3: Eh sì.
0: Bene, a te la parola, benvenuta a Radio Gamma 5.
1: Benvenuta,
0: è un piacere averti
1: Elisa.
0: Qui. Ma lei, è già venuta anche
3: sì,
0: ospite.
3: Sì, sono venuta ospite da Valentino, da Marcello. Oh,
0: fantastico, fantastico. Bene,
3: ci conosciamo.
1: Certo.
0: Bene. Vai pure e dici un po' di te intanto.
1: Certo.
3: Sì, allora io intanto sono naturopata, poi mi sono negli anni specializzata in rilascio emozionale, bioenergetica, costellazioni e tantra. E abbiamo appena aperto da settembre un nuovo centro appunto a Olmo di Martellago, un centro olistico dove abbiamo un'accademia, l'Accademia Olistica del Sé, e il nostro lavoro è proprio quello di aiutare ad essere sempre più centrati, consapevoli e a vivere la vita in modo pieno, entusiasmante, cercando di sciogliere tutte le tensioni, i blocchi emozionali e trasformarli in risorse, in potenzialità. E quindi diciamo che la nostra caratteristica è dare risultati concreti proprio per aiutare le persone ad essere autonome. E poi ci piace divertirci come a voi.
0: Sì.
3: Fanno
0: tante feste. Ho avuto l'occasione di andare un sabato. Abbiamo ballato, abbiamo un po' bevuto anche là. Per cui il vino non mancava, il prosecco non mancava. Per cui è stata una piacevole serata in bellissima compagnia di ragazzi meravigliosi.
3: Sì, il senso appunto è aumentare la nostra energia e godercela poi, quindi poi viverci anche la natura, la compagnia, lo stare insieme e quindi il creare proprio una sorta di connessione anche tra le persone in modo diverso, ormai c'è l'online che è abbastanza predominante, invece è bello incontrarsi dal vivo, stare insieme e quindi per questo... anche creare dei nuclei dove ci si incontra proprio a livello territoriale è importantissimo.
0: Anche per conoscersi meglio, esatto. Anche perché ovviamente la gente è presa sempre da questi telefonini, ma credo che un abbraccio valga molto di più di un like su WhatsApp oppure su Facebook, insomma. Ecco.
3: Infatti sono contenta anche di venire da te appunto il primo luglio proprio per creare nuove connessioni. E
0: sarà un piacere.
3: Insieme, poi noi poi piace appunto mangiare, ridere, divertirci. Il nostro senso è proprio imparare a vivere nel piacere, perché siamo stati educati un po' alla rigidità, al dover fare, al dover essere.
0: Brava.
3: E invece il senso è quello di anche godersi la vita. Io quello che dico sempre come è che abbiamo il dovere, il diritto, il dovere di essere felici prima di tutto. E quindi è giusto lavorare, ma è giusto poi tirar fuori le nostre risorse, la passione, vivere con appunto entusiasmo.
0: Ti faccio una piccola domanda: cosa vuol dire essere felici oggi come oggi?
3: Essere felici vuol dire seguire la propria strada, i propri talenti, esprimere i propri talenti e non fare quello che si deve fare, quello che magari a livello sociale bisogna essere, bisogna fare, con tutti i vari diktat che abbiamo anche a livello generazionale. Quindi tante volte non ce ne rendiamo conto, ma inseguiamo dei sogni che non sono nostri e quindi non siamo mai felici, non siamo mai soddisfatti. Quindi l'unico modo è quello di togliersi tutte quelle sovrastrutture, quelle maschere che ci impediscono di essere veramente noi stessi e di tirar fuori veramente il nostro talento, le nostre risorse.
0: Brava, bene, bene.
3: Quindi questa è un po' anche il lavoro appunto che facciamo in accademia, nel master sulle ferite emozionali, proprio quello di riconoscere le nostre ferite che spesso non vogliamo vedere, ma che sistematicamente ritornano con problematiche relazionali o appunto ansie e paure, senza che ci...
0: I nostri fantasmi.
3: Esatto, i nostri fantasmi. Imparare ad affrontarli questa volta in modo adulto e poi trasformarli in forza vitale. E quindi questo è proprio il lavoro della bioenergetica, quello di riuscire a proprio trasformare queste emozioni che ci bloccano, che ci fanno ricadere sempre negli stessi loop, nelle stesse dinamiche relazionali conflittuali, negli stessi problemi, e saperli questa volta da adulti gestire in modo sano, non reattivo, ma centrato, e quindi poi riuscire a portare fuori quello che c'è sotto le varie ferite, perché Brava. Sotto ogni ferita ci sono delle risorse, dei talenti
1: sì.
3: che hanno bisogno di essere portati a galla, ma se noi siamo nel loop
0: certo.
3: Non sappiamo neanche quali sono tante volte i nostri obiettivi, i nostri veri desideri. E quindi...
0: Per cui facciamo vedere, scusa, mi fermo un attimo così anche i radioascoltatori. Praticamente facciamo vedere quello che non siamo allora, praticamente.
3: Eh sì, noi ci relazioniamo senza ne rendercene conto con delle maschere. Tanti dicono siamo fatti così, no? Però magari anche quel modo. Anche buffo di presentarci, oppure rigido, o sono tutte modalità per relazionarci al mondo.
0: Deve essere bello la spontaneità,
3: sì,
0: stare insieme.
3: Ma anche la spontaneità,
0: anche la nostra imperfezione.
3: Esatto.
0: Anche la nostra imperfezione è una perfezione.
3: Esatto, effettivamente poi tutte le nostre imperfezioni ci permettono
0: certo,
3: di tirare
0: certo.
3: fuori realmente.
0: No, ma è un argomento che mi avvolge moltissimo, e anche soprattutto visto che anche ovviamente col mio lavoro che interagisco con tanti interlocutori, appunto, sempre certe volte che ovviamente dopo cade la maschera e praticamente si vede la persona come è
3: esatta. E poi la maschera non è che sia sbagliata di per sé, basta essere coscienti e consapevoli che la stiamo utilizzando, non essere vittime delle maschere,
1: certamente
3: bloccarci, ma riuscire magari in situazioni convenzionali, cioè dove serve insomma utilizzarla, ma quando siamo sul divano appunto col nostro partner,
1: dovresti però stare vicino, avvicinati il microfono, ma bene, okay. bene di più,
3: ok, quindi vado vedi proprio sotto, perfetto,
0: esatto.
1: Puoi anche avvicinartelo di più, ecco.
3: Dicevo anche col nostro, quando siamo appunto in circostanze è normale mettersi anche delle strutture, delle maschere, mentre quando siamo sul divano con il nostro partner o con i nostri figli è importante uscire da quella modalità magari rigida, proprio perché altrimenti c'è assenza di contatto tra noi e l'altro e quindi creiamo distanza e non riusciamo a goderci il piacere, lo stare insieme. È come se due corazze si incontrano, sono poco sensibili, no? Quindi il lavoro che facciamo anche sul tantra, sulla sessualità consapevole, è proprio quello di imparare.
0: Per cui andiamo per ordine. Allora adesso parliamo di sessualità consapevole, così tutti i nostri
3: Si risvegliano, perché
0: si risvegliano visto che sono le 10 di mattina. Sì, dai, così risvegliano gli ormoni.
3: Sì, beh, intanto dico appunto, siccome spesso il tantra viene confuso con coppie aperte, sesso libero, eccetera, non è proprio così, anzi il tantra appunto è una sessualità sacra, non nel senso religioso, ma dove si dà importanza al rispetto del corpo, del sentire, quindi quindi riuscire a creare una relazione con l'altro e soprattutto prima con se stessi, perché per creare una relazione con l'altro bisogna prima sentirsi, stare in contatto con se stessi, riconoscere tutte le paure, appunto la vergogna, le ansie, la sovrastrutture che ci hanno messo sin
0: il pudore,
3: tutte le varie, i vari blocchi che a livello anche generazionale sono passati e sono arrivati fino a noi, e quindi imparare prima a sentirsi profondamente, a sentire il proprio corpo, il proprio piacere, conoscersi,

0: a sapersi connettere profondamente con se stessi, proprio perché la sessualità è un'energia molto potente, l'energia più potente che abbiamo, con la quale facciamo qualsiasi cosa, lavoriamo, parliamo, generiamo, creiamo progetti, quindi ha un'energia potentissima anche di attrazione, quindi saper usare la sessualità in modo potenziante ti permette di realizzare anche obiettivi, di mantenere la tua energia molto alta, e quindi diciamo che abbiamo la possibilità, grazie appunto al lavoro che facciamo anche in accademia, per esempio il 4 e 5 luglio facciamo proprio un lavoro sia per coppie che per single, proprio per andare a conoscersi e a relazionarsi con l'altro in modo molto più intimo, profondo, ma autentico. Quindi anche il semplice guardarsi negli occhi si fa
1: bellissimo, bellissimo.
0: Sì, però abbiamo paura a farlo, certo, spesso non siamo certo abituati, no?
1: Ma forse perché anche perché proprio la è proprio la quotidianità che ci porta ovviamente allo stress,
0: a correre,
1: per cui non ci soffermiamo mai a guardarci.
0: Esatto, non ci guardiamo.
1: Quante persone anche magari stai parlando e magari abbassano la testa o di seguito non ti guardano negli occhi, forse è proprio questo, che non riusciamo a essere nel presente,
0: esatto,
1: nell'oggi, come oggi stiamo qui a Radio Gamma 5 e siamo nel presente, per cui non stiamo pensando né al futuro né al passato, ma siamo presenti qui, per cui è una esatto cosa fondamentale. Forse la gente è presa da tante cose, appunto dal lavoro, dallo stress, dalle bollette, da questo, cioè per cui
0: non è uno scherzo.
1: Purtroppo ed è questa la paura, e ovviamente siamo più vulnerabili perché la paura ci rende vulnerabili. Lo sappiamo benissimo cosa abbiamo subito nel 2020, per cui ci siamo rinchiusi in casa, forse perché appunto loro volevano proprio arrivare a quel punto
0: di separare le persone.
1: È meglio prendere una persona pian pianino, una alla volta, che prenderne 10 o 15, certo, perché 10 o 15 ti possono 100 o 1000. Per cui ecco, questo è il valore aggiunto che mi fa piacere che ne parli, perché oggi come oggi la solitudine è micidiale.
0: Sì, anche quando si è in mezzo alla gente, quello è il problema. La solitudine non è solo stare da soli, ma è sentirsi soli quando sei con gli altri. Ma questo accade perché non siamo connessi con la nostra parte più profonda, quindi non ci conosciamo. Io un esercizio che do molto spesso e che è potentissimo è proprio quello di iniziare a guardarsi negli occhi allo specchio e iniziare a parlare con quella parte di noi che non vediamo, perché noi non possiamo guardarci se non nello specchio, e quindi non ci conosciamo realmente profondamente. Quindi questo è un esercizio che chi lo fa inizialmente ci sono delle resistenze, ma poi diventa veramente molto potente, molto anche intimo e profondo, perché ti porta in connessione con parti di te che non conoscevi.
1: Fantastico.
0: Quindi sì.
1: Per cui tu praticamente proprio lavori su queste emozioni, ecco.
0: Sì, il mio lavoro appunto è proprio quello di aiutare a sentire quella parte emozionale e a prendercene cura, questa volta da adulti, non a entrare in reazione. È come se quando emergono le emozioni regredissimo all'età infantile e guidasse la nostra automobile un bambino di 3 anni, 5 anni, e va in panico, non sa gestire la situazione. Noi dobbiamo svegliarci, come dicevi, al presente, prenderci cura di quella parte emotiva. Insegno poi degli esercizi bioenergetici molto veloci, ma che danno risultati in modo molto concreto. Scarichi quella parte emozionale proprio a livello fisico, perché tutte le emozioni le blocchiamo a livello fisico, e poi ti riprendi quella energia, quella vitalità, quell'entusiasmo, e attivi appunto la parte adulta, quindi senza entrare in reazione inizi a gestire e a portare fuori la tua parte più adulta, creativa, sana, centrata, imparando poi ovviamente sempre di più a tirar fuori i tuoi talenti.
1: Allora ti faccio adesso una domanda, visto che sei appunto su questo argomento. Qual è la domanda, oppure la fatica, oppure quello che ti chiedono i tuoi quando vengono là appunto a trovarti? Qual è la cosa che tu vedi che è appunto, qual è la lacuna, ecco, la negligenza ovviamente attuale, consueta, dei tuoi
0: sì,
1: pazienti oppure
0: clienti,
1: amici,
0: clienti.

0: Allievi, sono
1: allievi,
0: tutti allievi,
1: allievi
0: per
1: allievi.
0: quanto. Sì, allora, tantissimi appunto hanno proprio voglia di amare davvero, quindi questa disconnessione tra le persone, queste emozioni forti di ansia, di paura, che ci separano da noi stessi e anche dagli altri, impediscono alle persone poi di essere realmente soddisfatte. E quindi la maggior parte delle persone arrivano proprio per realizzarsi profondamente nei propri talenti e creare delle relazioni più sane e più intime e più vere con gli altri. Quindi c'è proprio un bisogno d'amore profondo, un bisogno d'amore che parte prima da noi stessi, perché di solito si cerca fuori l'amore, ma in realtà il lavoro da fare è prima guardarci e dare a noi stessi tutto quell'amore che non abbiamo ricevuto da bambini. Dobbiamo darlo adesso noi a noi stessi, e quindi diventa
1: fantastico,
0: molto bello, perché quando poi inizi ad amarti, più ti ami, più poi sei amato dagli altri, perché è come se tu ti riempissi di luce, di energia, di vitalità, e la gente ti vede. Se tu invece tutto il tuo amore, come tanti tendono a fare, lo dai agli altri sperando che poi gli altri ti vedano, e tu ti spegni, e nel tempo più tu dai, più ti spegni, più poi gli altri se ne vanno. E
1: allora praticamente ci sono un po' di gente abbastanza spenta, dici?
0: Eh sì, perché la modalità
1: ordinaria... sì, è vero, perché infatti basta solamente camminare anche per una piazza, insomma, ti vedi gente che si è apatica, no?
0: E adesso poi con i cellulari
1: non hanno il senso del sorriso, invece no, di quando andiamo via, no, diciamo,
2: vabbè, certo.
0: Siamo luminosissimi. Più ti ami, più carichi la tua energia, più gli altri ti vedono e più sei amato, mentre tanti appunto hanno questa modalità, ma che impariamo da bambini, è una ferita emozionale, che è la ferita dell'abbandono con la maschera del dipendente, dove il bambino tende a dare fuori alla mamma, al papà e poi anche nella vita, poi quando si cresce, a tutti gli altri, sperando di essere visto, ma in questo modo in realtà ci si spegne sempre di più e nel tempo si viene poi abbandonati, quindi si alimenta la ferita. E quindi sicuramente
1: la conoscenza
0: molto
1: è una cosa straordinaria, la conoscenza e la virtù del sapere è una cosa meravigliosa. Io sono affamato infatti porto sempre degli argomenti sempre diversi ogni mercoledì, appunto perché sono affamato, perché c'è sempre qualcosa da imparare da questa vita, da questa è meraviglioso, con degli ospiti meravigliosi come voi, che ovviamente ti danno delle nozioni che sono pillole di saggezza.
0: Sì, ovviamente tutto quello che io porto l'ho prima sperimentato su di me, perché anch'io arrivo da ansie, paure, chiusure, maschere, quindi me la sono lavorate nel tempo ho proprio creato un metodo per aiutare le persone in modo molto anche veloce e concreto, il metodo di riconnessione interiore bioenergetica, proprio per far sì che in brevissimo tempo durante la giornata puoi ricentrarti e andare nella retta via dove poi sei soddisfatto, sei realizzato, inizi ad attirare quello che vuoi, perché anche imparare a chiedere in modo potenziante invece di lamentarci, che di solito tendiamo a dire appunto tanto non ce la faccio, non troverò parcheggio e sarà una giornata
1: non ce la faccio,
0: invece imparare a chiedere alla parte più consapevole di noi ci permette di iniziare ad attirare tutto ciò che vogliamo, quindi anche se c'è una paura, se ci riallineiamo, impariamo a chiedere, poi tutto diventa molto più...
1: Per cui stai dicendo che siamo quello che pensiamo?
0: Sì, quello che pensiamo è quello che diciamo, perché anche tutte le parole ripetitive che magari diciamo negative senza rendercene conto in modo automatico, quelle creano la nostra realtà. Quindi è importante anche lì imparare a giocare in questa realtà per iniziare ad attrarre ciò che vogliamo, quindi in modo ovviamente per il nostro massimo bene, in modo sano,
1: certo.
0: Perché anche lì bisogna...
1: Allora facciamo un piccolo passo indietro, allora andiamo sull'ansia, visto che abbiamo le ragazze che adesso i ragazzi che devono fare la maturità, domani c'è la prova di italiano, per cui diamo qualche suggerimento, perché ne ho anch'io uno a casa, la Chiara che ovviamente deve fare la maturità, ma come lei ci saranno migliaia di persone che ovviamente anche ci stanno ascoltando, qual è che proprio ieri mi diceva mamma mia sono un po' ansiosa, sono un po' preoccupata, qual è l'esercizio
0: principe? È proprio quello di fare un bel respiro, che così ci torniamo al presente, e mettere una mano nel cuore, respirare e tranquillizzare quella parte emotiva, proprio dicendo tranquilla, ci sono qua io, mi prendo io cura di te, e poi chiedere tutto quello che vogliamo. Quindi se abbiamo l'esame, aiutami a parlare in modo nel modo migliore, a ottenere questo, a fare l'altro. Quindi dare proprio delle indicazioni al sistema, in modo tale che non entriamo nell'automatismo della paura, della lamentela, della
2: andava fatto qualche giorno fa questo. Speriamo che ci sia qualcuno dei ragazzi di domani che ci ascolti, perché
1: ma sicuramente avremo dei ragazzi che ci stanno ascoltando.
2: C'è una persona fuori
1: sì, è la seconda ospite, per cui non c'è problema. Bene, bene. Beh, è una bella cosa. Poi
2: no, aspetta un attimo, che sì, c'è anche qualcuno
1: che vuole sì fare.
2: Dì. Allora, buongiorno, potete chiedere alla vostra ospite se tutto, te lo giro come è scritto, sì, potete chiedere alla vostra ospite se tutto la vita gira intorno a una passione, va bene? Punto di domanda.
0: Se è la tua reale passione, sicuramente, però non dobbiamo farla diventare anche quella una dipendenza, perché anche il lavoro, ossessionarsi poi e fare solo quello, cioè tu devi sempre essere il tuo centro, prima ancora del tuo progetto ci devi essere tu, devi prenderti cura delle tue emozioni per essere a posto con te stesso. Altrimenti, se metti prima il lavoro, anche se è la tua passione primaria, rischi di poi di perderti. Quindi è importante comunque equilibrare e riuscire a non far diventare anche una passione. Conosciamo anche tante interviste che ho sentito anche di grandi sportivi, no? Che la loro grande passione, il loro talento, che poi però diventa una forma di ossessione e iniziano ad odiarlo. Quindi è importante invece creare un equilibrio anche per prendersi uno spazio per sé, sentirsi e stare con...
1: È molto molto importante, perché io credo che la cosa principale è quel giusto equilibrio,
0: esatto, di tutte
1: che
0: le
1: ovviamente
0: cose
1: uno trova con la maturità, oppure trova ovviamente con l'esperienza, perché alla fine la vita è esperienza, è ovviamente vicissitudine ed è quotidianità che ovviamente ogni giorno sperimenti su di te stesso e anche con le persone che ti circondano, per cui ben vengano insomma le tue nozioni di pillole.
0: Sì, e poi la mia modalità è proprio non tirar fuori argomenti, andare a pescare in tante cose magari di vite precedenti o di sì, cose, sì, ma lavoriamo proprio sul presente, sulle tue problematiche presenti sono già quelle che ci danno la direzione.
1: Ma amico, avevo una vita un po' difficile quando io ero CEO, oppure ero piccola, e ora andiamo indietro negli anni e praticamente rimarginiamo sempre, riportiamo
0: esatto,
1: a galla.
0: Poi la nostra storia diventa la nostra prigione, cioè, si ripete.
2: Certo. Simone,
1: dimmi tutto.
2: Buongiorno, come si chiama il vostro ospite? Mi sono collegato solo ora, grazie Mauro. Certo.
0: Campagnaro Elisa.
2: Ecco.
0: Mi trovate anche su Facebook, su Compercorsi e anche Instagram e i vari social, Percorsi Evolutivi Elisa Campagnaro.
1: Benissimo.
2: Poi sì, no, vai avanti.
1: Magari se vuoi dare anche il tuo numero di telefono, che magari può essere anche di aiuto, magari per qualcuno.
0: 346 18 46 127. E sì, volevo appunto dire che usiamo proprio le problematiche presenti, perché in realtà sono la ripetizione di schemi vecchi che però continuano, cioè noi dobbiamo risolvere due o tre cose nell'arco della vita che si ripetono affinché non le risolviamo.
1: Beh, certo.
0: E quindi è fondamentale, invece di andare appunto a tirar fuori chissà che mostri, lavorare proprio sulle tematiche. E proprio per questo, avendo un metodo che poi le persone imparano e fanno a casa da sole in modo autonomo, iniziano a vedere la propria vita proprio migliorare, quindi risolvono anche relazioni conflittuali da anni. Quindi ho una mia allieva che mi diceva: è impossibile risolvere con i miei fratelli, che siamo in litigi anche da generazioni, e adesso è lei il fulcro di tutti i fratelli, che quindi bello. Che prima era quella esclusa, quindi inizi a vivere la vita che vuoi in modo molto più equilibrato e sano. E quindi la modalità uso il problema, e grazie appunto al rilascio emozionale, alla centratura e alla richiesta consapevole, inizi veramente a vedere dei risultati concreti nella quotidianità. E ho lavorato anche parlavamo di bambini, di ragazzini, con una ragazzina che è stata bullizzata che era in crisi, lavorando per qualche mese, quindi il lavoro è anche molto veloce, insegnandogli delle piccole strategie strategie, lei è riuscita poi a integrarsi nella classe e poi ad andare anche nella scuola in cui voleva. Quindi ci sono proprio risultati evidenti, perché in realtà anche quando siamo vittime siamo noi che ci mettiamo nella condizione di vittime. Quando noi ci centriamo e aumentiamo la nostra centratura, gli altri ti trattano in modo diverso e quindi hai proprio dei riscontri dagli altri completamente diversi da prima, quando riesci a centrarti.
1: Visto che abbiamo parlato di ragazzi e ovviamente anche voglio entrare anche sul merito, parliamo anche di questi ragazzi, queste violenze. Ti sei fatto magari un'idea, visto che appunto interloquisci con parecchie persone, anche credo anche adolescenti, ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo ai ragazzi?
0: Sì, ragazzi,
1: ovviamente sappiamo che il telefonino fa già
0: esatto,
1: l'80% delle, però una tua così sensibilità su questo argomento, cosa dici?
0: Sì, è fondamentale per i ragazzi proprio imparare a conoscersi, perché non si conoscono ed entrano in un automatismo dove solo l'apparenza, solo il farsi vedere nei social, quindi ci sono veramente tantissimi che nei social hanno una realtà, poi le vedi nella vita e sono completamente diverse.
1: Sì,
0: e quindi c'è proprio una dissociazione tra realtà virtuale e poi la vita di tutti
1: due personalità
0: i giorni.
1: Praticamente vanno a scindere proprio completamente la vita.
0: E quindi è importante iniziare a proprio tornare alla terra, quindi correre nei prati, giocare senza scarpe, quindi riuscire a ritornare. Proprio per questo questi centri anche fisici sono importanti per tornare
1: molto importante,
0: un po'
1: molto interessante la cosa,
0: alla connessione con la terra, con il cielo, con il sole e anche tra di noi, quindi creare delle connessioni molto più vere, più intime, dove si lascia cadere un po' la maschera.
1: Bene, ci sono altre domande? Se no passiamo a un altro argomento, perché sono meno 10 alle 11.
2: Dice, ciao giovani, è l'imperfezione che rende unico una qualsiasi cosa, fatto salvo Simone. Filippo Dadolo.
1: Grande Filippo, un saluto.
2: Ciao Filippo.
1: Dai, ci vediamo sabato, faremo una bellissima serata, così finiremo un mattino. Tu bevi pipì? Perché non bevi pipì, Filippo? Non beve più, per cui non posso neanche fare facciamo un brindisi, non posso più
2: Può farlo con l'acqua.
1: Fa con l'acqua. Bene, ritornando al discorso allora da Elisa, per quanto riguarda invece la costellazione mi interessa molto.
0: Le costellazioni familiari sono molto particolari.
1: Costellazioni, scusa?
0: Familiari e sistemiche.
1: Okay.
0: Derivano appunto da Bert Hellinger, quindi
1: che termini che
0: lasciamo stare appunto, è il fondatore di queste costellazioni. Okay. Sembrano bisogna viverle per comprenderle, magari quando vengo da te facciamo un'esperienza che così è più semplice da comprendere, però si mette in scena, c'è un gruppo dove chi vuole mettere in scena la sua tematica, la sua problematica, vuole risolvere qualcosa appunto della sua vita, viene vicino a me e poi sceglie tra i componenti del gruppo tutti i protagonisti della sua storia e si mettono nel campo in centro e questi poi si muovono esattamente come si muoverebbero nella realtà, però facendoti vedere anche delle dinamiche sottostanti che tu non sei in grado di vedere, quindi viene fuori qual è il blocco, qual è il legame che ti impedisce di magari realizzarti o di trovare appunto una quadra in quella relazione, e andando a vedere quando vedi dov'è il blocco, puoi attraverso appunto la mia modalità usare anche il rilascio emozionale, la bioenergetica, che è molto più veloce come risoluzione, e poi dare anche degli esercizi a casa per evitare l'automatismo che ormai ce l'abbiamo da tutta la vita, quindi questo ti permette poi di avere dei risultati anche molto veloci nella realtà e, come dicevamo, di risolvere poi quel conflitto che vivi, però bisogna sperimentarlo, perché poi anche i partecipanti che rappresentano le varie figure della scena non vengono mai chiamate a caso, perché lavorando, interpretando quel ruolo stanno sbloccando delle loro situazioni, delle loro emozioni, e quindi c'è un lavoro, sembra un gioco, È un gioco, in realtà, un gioco però molto che va a pulire. Bisogna essere molto cauti, perché bisogna saper chiudere e aprire bene, bisogna seguire le persone anche dopo, cosa che io faccio, ma se le persone vengono lasciate lì poi con quello che hanno visto, senza una guida, magari non sanno gestire la situazione. Quindi il mio lavoro è proprio quello di seguire passo passo per aiutare a pulire bene, chiudere bene, senza, come dicevo prima, tirar fuori chissà che situazioni. Scusa, ma usare la tematica presente.
1: Ti chiedo anche questo, perché visto che faccio parte anche di Didi Pro, un insieme di aziende nel territorio, vi di seguito, questo si può anche applicare all'interno delle aziende oppure no?
0: Certo, sì sì, viene utilizzato molto spesso, proprio per questo vengono chiamate anche costellazioni sistemiche, perché vanno proprio a risolvere anche delle tematiche aziendali. Viene usato molto spesso, viene usata molto spesso come appunto tecnica per andare a risolvere anche problemi tra colleghi, dinamiche che si creano molto conflittuali, e va a
1: tra
0: sciogliere
1: ufficio, esatto, che magari non si guarda neanche, non si dice neanche ciao, buongiorno,
0: esatto,
1: buonasera,
0: esatto, è molto...
1: fai mona, ma che sì, sì, proprio una sensazione veramente che è un po' drammatica. Ritorniamo alle nostre domande.
2: C'è un'altra domanda. Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie Luca.
0: Allora, per iniziare ad averne di più ci sono proprio degli esercizi di radicamento alla terra, perché è dalla terra che noi scarichiamo l'energia e ci ricarichiamo. Quindi per quello la bioenergetica, per esempio, viene fatta a piedi scalzi, proprio perché dobbiamo ritrovare il contatto con la terra. Anche battere i piedi per terra, per dire, come i bambini, quindi tornare un po' a quelle modalità del bambino che batte pugni e piedi, no? Ci permette di scaricare tante tensioni e poi appunto con un esercizio di grounding, si chiama in bioenergetica, di radicamento, con le ginocchia leggermente piegate in piedi, respirando, ti riprendi proprio l'energia della terra, che è l'energia vitale. Quindi scarichi per poi ricaricarti, altrimenti l'energia rimane bloccata, rimane nella mente e tu ti congestioni e ti senti scarico, perché ecco, nei vari segmenti del corpo, proprio a livello fisico, abbiamo l'emozione che tutte le tensioni che sentiamo a livello muscolare sono emozioni bloccate che dobbiamo andare a far tornare in circolo per riprenderci quell'energia.
2: Quando intendi per terra, intendi terra, prato, altre cose, o va bene anche cemento e ceramica?
0: Anche cemento e ceramica, sì sì, anche a casa, però l'importante è invece di usare la ciabatta o la scarpa, eccetera, di gomma che porta un po' fuoco. Poi va bene anche quello, perché ormai, però insomma la condizione ideale è proprio battere proprio anche i piedi per terra scalzi.
2: Non è terra in senso...
0: No, non solo, poi ovviamente se abbiamo un giardino meglio ancora,
2: meglio ancora,
0: il verde guarisce per sua
1: comunque,
0: natura.
1: Lili, è una cosa molto interessante, perché con tutti i vari ospiti ritorniamo sempre sull'energia vitale, sull'energia di noi stessi, sull'energia di quello che siamo e quello che pensiamo, per cui è molto molto importante. Io infatti sono molto contento e ringrazio Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità di consapevolezza con questi ospiti meravigliosi, che ti danno proprio la nozione delle pillole veramente di affrontare la quotidianità ogni giorno. E sto riprendendo che mai come oggi, soprattutto in questo periodo, noi siamo fondamentali per quanto riguarda la nostra energia. È una cosa che la sto valutando sul lavoro, la sto valutando sulle relazioni, sulle comunicazioni, su anche per esempio anche un aspetto che siamo andati lì in barca, questa bellissima gente meravigliosa, contornati da persone meravigliose, da un'energia meravigliosa, e proprio la senti.
2: E infatti anche la quando
1: sento,
2: facciamo le
1: non
2: nostre,
1: so, infatti...
2: i mercatini qua, le serate, c'è proprio questa energia, anche perché come diceva Simone, come faremo sabato il gruppo di acquisto, Il fatto è che viene una persona perché deve comprare alcune cose, magari per farsi massaggi, verdure biologiche o altre cose, però viene qua alle 11 di mattina, va via alle 3 del pomeriggio.
0: Perché sì, si sta bene, quando c'è energia bene, la gente arriva, no?
2: Infatti esatto, vedi le persone che girano, che più o meno sono
1: questo
2: di nuovo e si aggregano. E...
1: No, no, ma è fantastico, è una cosa meravigliosa che lo sto riscontrando, e anche le serate che faccio, è una cosa straordinaria che proprio lo percepisci, proprio che la gente gli piace proprio stare insieme, anche magari non vento su un paio di scarpe, ma resta là sul gazebo e parliamo del figlio, del lavoro e via di seguito. Proprio la gente ha proprio bisogno
0: di stare insieme
1: e di comunicare, quella comunicazione sana, ecco.
2: Abbiamo un paio di minuti scarsi perché poi entra la pubblicità.
1: Bene, dopo andiamo in pubblicità, comunque dopo riprendiamo sempre con lei. Va che la facciamo un piccolo saluto, magari dai, il suo numero di telefono e tutti quanti le varie.
2: Sì, ecco, sarà il caso che dopo magari
1: ci sono altre domande oppure
2: al momento no.
1: Bene, allora Elisa, bene, che dire, siamo partiti alla grande, siamo partiti molto bene, per cui...
0: E comunque è importante proprio, più tu ti risvegli, più accendi la tua energia, più poi aiuti anche i tuoi figli, cioè tutti ne beneficiano. Quello ci tenevo a dirlo, perché poi a livello costellativo, quando l'ultimo che siamo noi, dei nostri avi, inizia a svegliarsi, a portare luce, allora vai a salvare tutta la tua stirpe, insomma. Quindi...
1: Sai qual è il lavoro più difficile per me?
0: Fare il papà
1: è la cosa veramente più difficile, che comunque sono contento che ho due figli meravigliosi, e ovviamente la Rossella ne fa parte, perché ovviamente è fantastica, però la cosa fondamentale, credo che il lavoro più difficile oggi come oggi, è fare il padre, il papà.
0: Sì, sì, i genitori abbiamo un compito importantissimo.
1: Un compito, però dai, non soffochiamoci, anzi è una bella cosa,
0: è una bella cosa.
1: Bene. Intanto allora ti ringrazio Lilli, ringrazio l'Elisa, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo magari per salutarci con l'Elisa, e poi andiamo con il nostro secondo ospite.
2: Altri messaggi, ma
1: casomai li facciamo dopo, tanto
2: una risposta, qua, certamente, ecco. Visto che...
1: Bene, ti piace allora questa ospite?
2: Sì,
1: ah, Fabio, ti piace? Sì, ottimo. Abbiamo parlato bene. Bene, bene. Allora salutiamo Filippo, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e riprendiamo
2: fra poco.
1: Bene.
2: Torniamo in diretta, eccoci qua di
1: bene,
2: nuovo.
1: Allora
2: leggo un po' di messaggi, perché ci sarà magari qualcuno che chiede.
1: Salutiamo lei Elisa, così.
2: Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie, Luca.
0: Sì, appunto, iniziare ad attivare il sistema proprio corporeo, quindi come dicevo anche guardarsi allo specchio e saltare, iniziare proprio a battere i piedi, iniziare a stare più a contatto con la terra, quindi queste intanto sono le indicazioni generali. Poi a livello personale ovviamente io do degli esercizi personalizzati su misura a seconda della tematica di ognuno, quindi è molto personalizzato il mio metodo, proprio perché ognuno ha delle necessità, e quindi è importante poi...
1: E dopo anche ogni tanto sorridersi anche davanti.
0: Esatto, oppure anche...
1: Mi certe volte mi guardo la mattina e dico, porca miseria, adesso c'è un po' così.
2: Normale, diciamo.
1: È normale.
2: Sì. Buongiorno, nel caso di una persona che rimugina molto e si scarica di energia, cosa consiglierebbe? Potrei avere i contatti dell'ospite dove riceve?
0: Sì, allora ricevo appunto sia a Olmo di Martellago che a Padova, in zona Arcella, via Buonarroti. Quindi se mi cerchi con Elisa Campagnaro o percorsi evolutivi, trovi tutti i miei dettagli. Io di solito faccio anche una chiamata conoscitiva gratuita, proprio per far comprendere bene e poter dare un'indicazione personalizzata. e quindi chiamami pure. Per quanto riguarda il rimuginare, è un qualcosa che veramente logora, quindi bisogna proprio imparare a tornare al presente, come dicevamo prima con Simone, perché quando rimugini sei nella mente, sei nel passato, sei nell'ansia, nel problema. Invece ricentrarsi, quindi anche un piccolo esercizio è proprio quello di battersi sul petto, proprio per svegliarsi al presente, tornare qui da tutto quel rimuginare, da quell'ansia. Bravissimo. Da quelle paure, è un si chiama ancoraggio in gergo, che ti permette di risvegliarti al presente. Ah. E poi appunto si utilizzano anche delle parole che poi creeremo su misura per ognuno, per a seconda della situazione, per mantenerti allineato e uscire da quell'automatismo che veramente toglie un sacco di energia e anche di piacere, di tempo, perché non ti godi il presente.
1: Brava. Certo.
2: Allora, buongiorno Simone, puoi chiedere a Elisa se ha mai applicato la bioenergetica su clienti schizofrenici? Mario da Treviso, un saluto a tutti voi.
1: Ciao,
0: sì.
1: Mario.
0: Ciao Mario. Allora, io collaboro con psichiatri, psicoterapeuti che mi inviano anche delle persone, quindi in collaborazione con ovviamente per psicologi, psichiatri, dove vengono seguite, se le persone sono seguite, assolutamente sì, proprio perché ti permette di compensare un po' il farmaco che seda. Invece la mia modalità è quella di, ovviamente sempre mantenendo la supervisione dello psichiatra, ma do dei piccoli esercizi per aumentare questa energia vitale, che altrimenti il farmaco seda e non è che risolve, ma tranquillizza. Quindi ovviamente sempre in collaborazione con lo psichiatra e col medico, ho parecchie collaborazioni.
1: Comunque fate una belle camminate, pochi farmaci, che è la cosa migliore.
0: Ah, beh, sì, chiaro. Poi ovviamente quando servono, però certo, è chiaro, certo, che
1: ci devono essere.
2: Allora, Kikiri Riccardo scrive: buongiorno, camminare scalzi attraverso la base del tallone fa pompare il sangue verso l'alto, ma fa anche vibrare la struttura interna delle ossa, creando un tipo di energia. Bisognerebbe fare scarpe basse, dritte e non curve, in modo che le dita sentano il terreno e possano spingere meglio. Magari inserire sotto la scarpa degli elementi in rame per un contatto pelle-terra e scaricare o caricare energia.
1: Beh, questo
2: no,
1: è
2: sono
1: bene.
2: Rimasta un attimo perplessa per il
1: no,
2: rame.
1: No, beh, questo ha detto delle cose
0: ma
1: molto...
0: Ma il rame è sicuramente un conduttore, no, quindi sì, ti
2: cioè,
0: permette ma di...
2: Cioè, chiaro che non
0: devi
2: metti
0: crearla,
2: sotto la
0: scarpa. È chiaro. Però sì, le nostre scarpe non sono sicuramente funzionali alla ricarica, alla scarica energetica, questo è sicuro. Camminare a piedi scalzi, diciamo, è la soluzione
2: sarebbe
0: migliore.
2: Sarebbe massimo,
0: però
2: sì.
0: Lo possiamo fare in spiaggia,
2: invece
0: diciamo.
2: No, perché ci sono i chiodi, ci sono... sporco.
1: Però quando sei a casa magari non
0: sì,
1: metterti le
0: scarpe. Io infatti a casa so scarpe.
1: Infatti anch'io sì, sono sì, a piedi scarpe, non ho ciabatte, no? Sono sempre a piedi nudi, che è la cosa migliore, ecco.
2: Ecco, per quanto riguarda il messaggio.
1: Bene, allora, che dire? Allora, salutiamo Elisa, facciamo entrare la Mary che sarà il secondo ospite. Intanto io non so come ringraziarti.
2: Grazie Elisa,
0: grazie a voi,
2: grazie
0: davvero.
1: Siamo veramente lusingati della tua bellissima, ovviamente, presenza qui in radio, che ci verrai ancora a trovare sicuramente.
0: Dai, volentieri, tanto ci sono tantissimi argomenti e quindi intanto ci vediamo il 1° luglio da te.
1: Il 1° luglio sarà Elisa presente presso il negozio di Simone Rossella a Resana, per cui se qualcuno ci vuole contattare non c'è nessun problema, faremo una bellissima serata a numero chiuso, ovviamente, perché il negozio è piccolino,
2: vabbè,
1: per cui non è, possiamo avere 50-60 persone, però siamo arrivati anche a 26-30 persone, però andiamo un po' più caldo.
0: Dai, non vedo l'ora di conoscere.
1: Sì, perché è un gruppo veramente straordinario, un gruppo fatto di persone, fatti di persone vere, persone meravigliose, che è il nostro gruppo Amici di Gamma 5, che è il nostro su WhatsApp. E che dire, io ti ringrazio, è stato un'ora piacevole, piena di emozioni, ma soprattutto anche di pillole meravigliose che ci hai dato. E c'è...
0: Grazie, okay, siete stati, grazie Rossella, grazie Simone, grazie davvero a Radio Gamma 5 che permette questi incontri.
1: Bene.
2: Bene,
1: ci sentiamo.
2: Ci vediamo alla prossima. Allora,
1: magari ci vuoi venire a trovare una volta ai gas, molto
0: sì,
1: volentieri.
0: Dai, volentieri. Poi se volete vi aspetto il 4 e il 5 che faccio un seminario proprio di Tantra a Olmo di Martellago. Ah. E poi vabbè, ci sono
3: magari
0: tante, il 29 30 agosto saremo in montagna, che a noi piace fare, potresti venire,
1: sì,
0: anche tu.
1: Sì, infatti ho visto su Facebook.
0: Dai, quindi ci vediamo, ci saranno sicuramente tante occasioni.
2: Certamente, certamente, grazie ancora. E metto un brano musicale.
1: Sì, un brano musicale, così facciamo entrare la Mary e facciamo uno stacco musicale.

0: E rieccoci qua, rieccoci, salutiamo Franco Battiato che ci ha appena
1: grande Franco Battiato,
0: una bella canzone
1: che ci ha un po' rilassato, sì. Un po' di rilassato. Benissimo, allora, abbiamo fatto una bellissima intanto prima ora con la nostra amica Elisa Campagnaro. Adesso passiamo a Mary.
0: Certamente.
1: Mary, un'altra bellissima ospite dall'Alta Padovana, ovviamente, che parlerà di gattini, di animali, perché lei è un animalista e si sta prodigando nella sua vita a dare ovviamente sostegno e ovviamente aiuto a questi nostri amici a quattro zambe. Benvenuta,
0: benvenuta
1: a Gamma,
0: grazie.
1: Gamma 5,
0: grazie.
1: È già stata nostra ospite, sì, per sì, cui sì, anche che ha avuto un bel successo. E praticamente lasciamo la parola alla Mary e
0: certamente
1: ci illustra quello che lei vuole dirci e ci dà delle nozioni molto importanti per i nostri amici a quattro zampe.
2: Ciao a tutti, sono Mariangela e sono la responsabile per la Balzoo, per la parte Alta Padovana. Insomma, ecco, Balzoo è un'associazione di Milano che ha varie delegazioni. Io sono la responsabile di una delle delegazioni.
1: Magari un po' più di voce.
2: Ecco, nel nostro gruppo siamo in una ventina, ok? Ci occupiamo naturalmente di aiutare per quello che possiamo, ecco, gli animali che hanno bisogno, in realtà più cani e gatti, ecco, in questo periodo direi gatti e gattini ovunque, ecco. E noi ci occupiamo anche di raccolte cibo e di raccolte anche fondi se qualcuno ci aiuta, perché in realtà purtroppo ci sono parecchi abbandoni. Ci sono tantissimi gatti.
1: Parliamo
2: da sterilizzare,
1: di abbandoni cani e gatti.
2: Anche cani e anche gatti. Se diciamo per i cani c'è un ottimo servizio nell'Alta Padovana di recupero, diciamo recupero, ecco, se il cane vagante e qualcuno lo recupera, c'è un servizio ASL che viene a recuperare, diciamo, ecco, e vanno poi in un canile sanitario che poi vengono destinati al canile dopo un tot di quarantena.
1: Questo è un servizio che viene pagato dai comuni.
2: Dai comuni, sì.
1: Bravissimo.
2: Ok. Cosa che non esiste invece per i gatti. Purtroppo purtroppo non esiste per
1: i
2: gatti.
1: E noi abbiamo a cuore i gatti, perché visto che abbiamo anche noi due bei gattini, due fratelli, Ras e Chloe, che sono là con la nostra famiglia, e appunto mi dicevi che c'è il problema che di abbandono di questi gatti, e ovviamente senza ovviamente sterilizzarli ci stiamo
2: siamo in piena crisi, possiamo dire così,
1: piena crisi.
2: Siamo in piena crisi. Allora, tutte noi volontarie, io sono anche un educatore cinofilo, ok? Quindi mi occupo anche molto di cani, ok? Però i cani che affido io sono non sono in canile sanitario, o non so, o meglio, a volte aiuto anche loro, però in teoria di solito aiuto i privati che non possono più tenerli, oppure delle volontarie che li recuperano da qualche parte e hanno bisogno di trovare loro una casa. Ecco, l'anno scorso ho dato molti cani in adozione. Cani,
1: la Rossella ti aveva detto che quando hai un cagnolino piccolino.
2: La Rossella quando mi ha detto che quando abbiamo un cagnolino piccolino, insomma, magari adulto, che così è meno impegnativo, sicuramente vi faccio
1: sapere.
2: Noi lo
1: accoglieremo bene a braccia aperte sulla nostra famiglia.
2: Eh sì, pensate, io e Rossella eravamo alle medie, sì.
1: L'ho saputo.
2: Allora, niente. Che cosa c'è adesso? C'è una crisi pazzesca. I gatti, gattini, mamme con tanti gattini, gattini in pericolo, gattini malati, gattini di tutto, ok? Sono, cioè, ci mandano in crisi. Perché? Perché noi volontari veniamo chiamati ogni giorno, io anche 3, 4, 5 volte al giorno.
1: Pazzesco.
2: Per recuperare cucciolate abbandonate, secondo alcuni mamme che non so, lasciano gattini in mezzo ai fossi, in mezzo di qua, in mezzo di là. Allora, voglio un attimo,
1: sui fienili,
2: esatto, voglio un attimo intanto chiarire alcune cose, che così capiamo bene come agire se ci sono queste situazioni, no? Allora, sentiamo meo meo meo e abbiamo dei gattini che vediamo possono essere bisognosi di aiuto, no? Allora, intanto bisogna capire bene se effettivamente questi gatti hanno bisogno di aiuto, perché allora, posto che ovviamente se ci sono dei gattini piccoli, una mamma non è stata sterilizzata, Ok, quindi
1: partiamo da questo presupposto.
2: Questo è assolutamente il presupposto corretto. Allora, prima che ciò avvenga, bisognerebbe che coscienziosamente ed eticamente le persone che si vedono dei gatti abbandonati, diciamo, nei dintorni di casa loro, ecco, facessero un paio di cose importanti. Bene, c'è questo gatto o questa gatta che viene sempre a mangiare a casa nostra perché è stata abbandonata, ha scelto un'altra casa, non lo sappiamo bene, giusto? Non possiamo saperlo perché a volte sono, e allora, per legge i gatti sono animali liberi in territorio. Cosa vuol dire? Che un gatto può scegliere dove stare. Cioè non è detto che tu te lo devi portare a casa e che abbia un'etichetta di gatto privato. Lo sarà quando tu gli metterai un microchip. Che vuol dire che è di tua proprietà. Per tutti gli altri gatti, ok, sono animali liberi per legge in territorio, quindi sono di responsabilità della persona che è, diciamo, titolare di quel territorio.
1: Okay.
2: Quindi, se mi abbandonano un gatto a casa mia, ok, nel mio territorio, e io lo nutro nel mio territorio, quel gatto automaticamente è mio.
1: Ok,
2: è mio tra virgolette, perché se si sposta nell'altro territorio è di proprietà di un altro territorio, diventa mio quando io gli metto un microchip e no, è mio dappertutto ovunque vada, no?
1: Certo.
2: Se invece io ce l'ho lì, lo nutro, partorisce, ok, ed è nel mio territorio, gatta e gattini sono miei.
1: Okay. Ok,
2: quindi non è che telefoniamo all'associazione, oddio mi hanno abbandonato un gatto qua, gli do da mangiare perché mi fa pena, mi ha partorito i gattini ma non è mio. Quindi partiamo dal presupposto che un gatto è un animale libero in territorio, se è nel mio territorio e lo nutro io, il gatto è mio.
1: Perfetto.
2: Questo è la realtà dei fatti, ok? Bene,
1: mettiamo
2: allora, questo è una cosa. Dopodiché, questa gatta, mettiamo che sia una gatta, però vale anche per il gatto, è che il gatto maschio non partorisce, però comunque il gatto maschio si ammala perché fa la baruffa con gli altri gatti, le lotte, no, per il territorio, per le gatte, per tutto, e porta malattie. I gatti, allora, non voglio dire che il gatto porta malattie, però in realtà un gatto che si ammala porta malattia ad altri gatti, ok?
1: Certo.
2: Cioè i gatti, poi ne abbiamo anche noi tutti, anche io ne ho due, Simone ne ha due, eccetera, escono, a volte si fanno il giretto, e se c'è un gatto ammalato può portare malattia anche agli altri gatti. Quindi cosa succede? Meglio se abbiamo un gatto in territorio, che sia maschio o femmina, la prima cosa da fare è dare un'occhiata alla salute. Se si vede qualcosa di anomalo, si può chiamare per aiuto, no? Perché un gatto in territorio è un gatto selvatico, magari un gatto che non si fa avvicinare, e noi volontarie siamo sempre ultra ben disposte ad aiutare le persone che li hanno nel loro territorio a regolamentarli. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire regolamentarli? Vuol dire intanto eventualmente anche recuperarli e sterilizzarli, ovvio non a spese nostre, perché noi siamo un'associazione, ok?
1: Certo.
2: Abbiamo dei veterinari che ci vengono incontro con le spese, perché ovviamente sono delle, diciamo, dei veterinari sensibili a tutto ciò che, diciamo, ci riguarda, anche perché portiamo molti gatti a sterilizzare effettivamente.
1: Mamma mia.
2: Però ecco, noi siamo anche molto sensibili ad aiutare le persone quando gli arriva lì un gatto, due gatti, tre gatti, a regolamentare diciamo, la situazione. C'è la possibilità anche di sterilizzazione gratuita, però se esclusivamente se, allora dipende molto anche dalle zone, comunque in zona Alta Padovana sicuramente, se ci sono dei gatti selvatici, ok, l'USL comunque in conformità con i comuni dà la possibilità di denunciare delle colonie di gatti, ok, basta creare una denuncia di colonia. Quella colonia poi farà fede a un volontario che è colui che si intesta la colonia. Naturalmente, se è su un territorio diverso dalla proprietà di questo volontario, deve essere per forza firmato un ok dal proprietario del territorio, e quella colonia viene gestita poi dal volontario, e c'è la possibilità di sterilizzare gratuitamente in USL, ok?
1: Molto molto importante, è un'informazione veramente.
2: Quindi mi raccomando, se avete alcuni gatti, diciamo tra virgolette selvatici, perché sapete più che altro potrebbero essere paurosi più che selvatici, no?
1: Sì, infatti, infatti vicino a mia mamma che è appunto una casa abbandonata e che è appunto sta gattina che adesso ha tutti quanti sti, però ho provato perché ho detto vabbè, casomai uno che do uno me lo portavo a casa mia, però se fatica ci parli.
2: Bisogna chiamare un volontario. Noi abbiamo gabbie trappola di tutti i tipi.
1: Ah, okay,
2: okay. Abbiamo gabbie trappola di quelle a scatto, di quelle che uno va
1: anche
2: dentro.
1: Perché sono carini, sono bellissimi.
2: Però è logico che un gattino piccolo non va dentro la gabbia trappola e va a scatto, perché è troppo piccolo, non fa tempo, diciamo, non pesa. Quindi noi abbiamo le gabbie trappole col telecomando, abbiamo quelle che tirando un filo, man mano che vediamo che vanno dentro, prendiamo. Mi è successo, insomma, queste settimane più volte, ok? Più volte. Quindi dopo recuperiamo i gattini, cerchiamo di recuperarli verso i due mesi in maniera che siano anche molto ben poi propensi a riprendere dentro la famiglia, perché stare con una gatta selvatica non è che sia proprio il massimo della gentilezza, no? Poi dentro le famiglie.
1: Infatti sono due selvatiche. E a distanza le abbiamo dal 2020 e sono cioè noi li vogliamo bene tutto quanto, loro vengono solo quando vogliono essere toccati, se no loro non vogliono essere toccati.
2: Questo comunque dipende molto anche dal carattere del gatto, sì. Ci sono gatti che pur essendo diciamo di famiglia caratterialmente non sono molto ben propensi. Ci sono invece gatti recuperati per strada che non pensi mai, che invece diventano i più coccoloni. Non è proprio del tutto.
0: Ci sarebbe un esempio anche qua, perché noi abbiamo, ci sono rimasti due gattini perché gli altri il proprietario li ha portati in Sicilia. Però questi due gattini sono uguali, simili, credo sia un maschio e una femmina, e il maschietto si fa accarezzare, ti viene vicino, la gattina ci guarda come dire voglio mangiare, datemi da mangiare, così. Però come se mettiamo lì da mangiare va a mangiare, però se ci avviciniamo soffia. Cioè sembra un po' diffidente nei confronti.
2: Può succedere, può succedere.
0: Il carattere della gatta.
2: Assolutamente, sono di carattere così.
0: Ma potrebbe cambiare, sì, perché poi va a mangiare dove
2: ma
0: mangiare.
2: Dopo quando si affezionano anche da adulti possono cambiare, come le persone, no? Cioè a volte anche le persone non sono tutte uguali, ok? C'è quello più tranquillo,
0: sì,
2: che ti viene incontro e gioviale, E c'è quello più schivo. Ecco,
0: ma
2: sì,
0: proprio è qua fuori, eh.
2: Ovvio
0: prima.
2: Che l'imprinting di una mamma selvatica dà anche un imprinting iniziale a un gatto che può, ecco, incentivare diciamo la caratteristica che dice dei gatti di Simone. Però non è proprio un automatismo, perché io ne ho recuperati talmente tanti che mi mordevano, che mi soffiavano eccetera, che sono diventati i gatti più buoni dell'universo. Quindi non è proprio un automatismo. Logico che prima li recuperiamo, per quello ho detto verso i due mesi è meglio, o anche prima a volte, perché purtroppo quando arrivano a due mesi noi preferiamo recuperarli un po' prima perché sono meno sfuggenti. A due mesi a volte sono dei fulmini,
1: esatto,
2: e quindi per recuperarli facciamo anche molta più fatica, molta più fatica. Invece ovvio che con le gabbie trappola diciamo è difficile che un gatto proprio un gattino specialmente piccolo, se lo affamiamo un po' ci va dentro a mangiare per forza di cose,
0: chiaro.
2: perché alimentarsi è un istinto primario, ecco, un bisogno primario mangiare,
1: certo.
2: però effettivamente ci fanno molto dopo diventare matti. Ecco, l'altro giorno sono andata da una signora che a Borghetto era San Martino di Lupari, Galliera Veneta, diciamo sono delle zone molto molto tempestate, ecco, di gattini. E niente, questa gatta fantastica, bellissima, ne aveva avuti quattro, e allora diciamo che erano belli tosti, ecco. Dopo in realtà recuperati si sono rivelati anche bravi, però uno per esempio, la signora, per fortuna ho lasciato le gabbie trappola, e la signora, perdendoci tempo e non so molte energie per dire, Dio praticamente vabbè. È riuscita a recuperarlo nel giro di, mamma mia, cosa ci sarà voluti, 4-5 giorni. Ecco, due li ho presi quasi subito, ma gli altri è stato tremendo, ecco,
0: anche
2: diciamo.
0: Noi con un po' di pazienza questa gattina che è fuori, anche perché comunque i gatti sono animali, se, tra parentesi, speciali.
2: Sì.
0: Hanno una grandissima personalità.
2: E soprattutto loro praticamente recuperano la nostra energia negativa e la trasformano in tranquillità, che è una cosa che non tanti sanno, eh? Cioè il gatto è un animale che ha questa prerogativa galattica di poter incamerare tutto quello che è la, diciamo, l'energia negativa, e con le carezze, con le coccole eccetera, riesce a incamerarla in sé e trasformarla in relax, che è bellissima questa cosa qua.
0: Animali stupendi.
1: Una
0: mia nonna, no, volevo dirgli ancora una cosa,
1: perché anche io ho un messaggio. Vai, vai pure.
0: Perché i gatti comunque sono animali che hanno, cioè sono abbastanza precisini nelle loro cose e hanno una personalità grandissima comunque,
2: certo.
0: Cioè non è che ubbidiscono, vieni qua, vai a cuccia. I gatti sono veramente,
2: no, sono autonomi,
0: e
2: diciamo.
0: E anche qualche volta fanno le cose per interesse.
2: Sì, adesso, a volte sì.
0: Adesso ti fa la ti parla lui e io ti faccio vedere una foto.
2: D'accordo.
0: Che fa le cose per vero interesse.
2: Certo. Lo so.
0: Radio, Simone, vai.
2: Vai.
1: Allora, io ho due domande che mi hanno chiesto. Allora, prima di tutto mi è arrivato un messaggio che appunto qua nella zona di Resana, che se sta signora che ha sempre sta gattina che non riesce a prenderla, però
2: sì,
1: arriva sempre, fa sempre 5-6 gattini, per cui
2: troppo bello, troppo bello,
0: è uno dei nostri,
1: sì,
2: no, guarda che bello,
1: bellissimo,
2: troppo bello,
0: interessato,
2: sì, molto interessato. Molto, molto.
1: Allora la domanda era appunto se devi dare un numero di telefono dove ti possono,
2: sì,
1: contattare,
2: sì, sì, assolutamente.
1: E poi invece una domanda mia personale, che cioè veramente io sono entusiasmato dalla tua vocazione. Qual è stata la cosa che ti ha portato, appunto, va bene che sei un
2: educatore cinofilo, sì.
1: Però qual è stato questo amore per i gatti?
2: No, no, guarda, io sono nata così.
1: Ah, ok.
2: Proprio ci sono nata.
1: Ah, ok.
2: Sì, sì, sì. Ho avuto tanti cani, tanti gatti, tantissimi gatti. Io sono originaria di Castelfranco Veneto, però a casa mia sono sempre regnati tanti cani e gatti.
1: Tanti gatti?
2: Sì, anche inizialmente quando ero piccola anche molti altri animali, le caprette, i cavalli, eccetera.
1: Per cui proprio un amore proprio, sì, degli animali.
2: Sì, diciamo che me l'ha trasmesso mio papà.
1: Sì. Benissimo.
2: Mio papà era un po' come me, e dopodiché mia mamma e i miei nonni hanno dovuto adattarsi alla mia vocazione, diciamo così.
1: E la famiglia?
2: Sì, sì.
1: E la famiglia attuale?
2: La famiglia attuale, diciamo che
1: non tutti
2: a volte diciamo sopportano molto, perché attualmente con quattro gatti, scusate, con quattro cani, di cui una di 17, una di 15 anni, ecco, diciamo che sono belle vecchiotte, faccio anche la badante ai miei cani, e altre due, una cuccioletta e l'altra di 8 anni che è senza una zampa, e poi due gatte, vari altri animali, per cui diciamo che si sono dovuti adattare, ecco. Non
1: vocazione.
2: Sono esattamente come me,
1: ah, okay.
2: Non sono come, anzi, però in realtà anche loro amano tantissimo i nostri animali quando diventano nostri, ecco. Diciamo che l'unica cosa che sopportano di più è quando anch'io ho i gattini a casa. Simone, mi tocca, sono dentro al bagnetto, sono dentro ai vari kennel, sono dentro dove li posso tenere, perché ovviamente, ecco, questa è una cosa che ci manca tanto nell'Alta Padovana, avere la possibilità di avere diciamo un luogo dove potremmo magari tenere varie, noi siamo una ventina di volontarie e avremo molta, diciamo, voglia di aiutare ancora di più, ma i gatti di recupero, anche cagnetti, cuccioli, dobbiamo tenerli nelle nostre case, perché,
1: okay. Non,
2: perché
1: c'è, non, c'è, punto
2: non c'è un gattile, non c'è un gattile,
1: ecco.
2: Ok, se in alcune, diciamo, nostre delegazioni hanno la possibilità di avere dei luoghi, diciamo, di uso diciamo comunitario,
1: comunitario, okay? quotidiano
2: diciamo a spese dei comuni per varie vicissitudini, insomma, ecco, perché ci sono stati anche dei grossi sequestri di animali, di cani, ma soprattutto anche di gatti, e quindi i comuni fanno fronte
1: magari,
2: ma di solito è un problema di maltrattamento, però parliamo anche di igiene, ecco, mancata, malati, eccetera, accumulazioni, ecco, ci sono dei accumulatori che purtroppo si parla anche di 40-50 gatti dentro appartamenti, insomma, ecco, quindi abbiamo dovuto alcune delle nostre delegazioni hanno dovuto recuperarli e poi pian piano li abbiamo tutti dati in adozione.
1: Mamma mia.
2: Però,
1: un lavoro dietro veramente tanto.
2: Un lavoro immenso, immenso. Ogni delegazione ha tantissimo lavoro. Poi le raccolte fondi, no, scusate, le raccolte cibo. Noi andiamo negli Arca Planet, andiamo nei vari negozi all'Iper, di qua e di là, a fare proprio ma giornate noi. Cioè ci passiamo le giornate per fare le raccolte.
1: E comunque raccogliete.
2: Raccogliamo cibo, sì. Potremmo raccogliere di più, però raccogliamo cibo, perché vanno, poi questi cibi vanno o alle colonie o anche a persone che non riescono a mantenere bene i loro animali, no? Le colonie di gatti sono tantissime in Veneto, adesso non mi ricordo il numero preciso, se posso dire, nella zona di Padova non me lo ricordo il numero preciso, ma sono tantissime. Le colonie cosa sono? Sono degli gruppetti di gatti che si sono creati per forza maggiore, per abbandoni o per qualcuno,
1: certo,
2: che gli dà da mangiare,
1: fanno
2: e fanno colonia. Lì non sono teoricamente di nessuno, ma praticamente c'è qualcuno che gli dà da mangiare. Praticamente

0: magari da mangiare ai gattini o alla sera, Track si accorge che ci sono dei nuovi arrivati. Cosa fa in questi casi? Se sono piccoli, bravissime di solito queste volontarie, insomma, ecco, le mie gattare, ecco,
1: Fantastico.
0: cosa fanno? Li recuperano. E allora, se sono piccoli piccoli, li recuperiamo, li curiamo, li ce li portiamo a casa, come ti dicevo, nei vari bagnetti di turno,
1: Certo.
0: e poi li cerchiamo casa. Noi abbiamo vari gruppi
1: Sì.
0: su internet e in
1: Avete
0: generale
1: anche un
0: su,
1: sito, avete un
0: abbiamo
1: Facebook?
0: su Facebook. Io ho due gruppi
1: Allora
0: fondamentalmente,
1: diciamolo
0: però
1: che
0: se si
1: così magari,
0: chiamano.
1: perché so che la Laura Cavalli la
0: Ah, sì,
1: dove
0: che
1: mi ha
0: fa.
1: chiesto il suo
0: Sì.
1: numero perché voleva dei
0: Sì,
1: gattini.
0: guarda, quando
1: Mettili in
0: mi chiama,
1: contatto
0: sì,
1: con
0: non mi
1: la
0: ha
1: Laura.
0: ancora
1: Allora,
0: chiamato.
1: diciamo appunto
0: Allora,
1: dove ci
0: i
1: può
0: miei gruppi
1: contattare.
0: su Facebook sono due: Adozioni Cani e Cuccioli Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima per quanto riguarda i cani, ok? Invece per i gatti, Adozioni Cani, scusate, Adozioni Gattini e Gatti Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima, anche perché anche loro hanno un cuore che è un'anima,
1: Ah,
0: ok? Quindi per
1: certo.
0: me è
1: E
0: quello che
1: poi
0: mi
1: dobbiamo
0: rivale.
1: dare questo messaggio che quando abbiamo dei gatti di sterilizzarli, insomma.
0: Allora, assolutamente vi
1: Sì.
0: prego, vedete, no, stavamo dicendo prima Simone che quando uno si trova il gatto che circola a casa e gli dà da mangiare, ecco, allora se non riesce a prenderlo si contatta la volontaria e ce ne sono tanti, potete chiamare Balzò,
1: Matteo
0: ma ci sono
1: Ciappoli.
0: moltissime altre associazioni che sono anche di ottime ragazze o
1: Certo.
0: anche ragazzi che si prodigano per venire e aiutare. Certo che non è che ogni gattino che trovate dovete dire ve lo porto, perché noi non abbiamo bagni infiniti, no? Tutti possono avere un bagnetto dove tenere un gattino. Noi vi insegniamo tutto. Vi diciamo che cosa dargli da mangiare. Se ha dei problemi, vi diciamo dove andare. Se dovesse il gattino essere veramente con grossi problemi, molte volte ce lo prendiamo, ok? Però se troviamo il gattino piccolino, buono, bravo, ce lo mettiamo dentro al nostro bagnetto, la volontaria. Chiamate me, chiamate tutti, chiamate varie, sì, solito li diciamo prendiamo o
1: Trovate la
0: comunque
1: famiglia.
0: vi aiutiamo a trovare una casa, insomma,
1: Bene,
0: ecco, per una
1: bene,
0: nuova famiglia. Cosa mi preme dire? Un'altra cosa. Se abbiamo la gatta incinta fuori da casa nostra, è incinta, ok? Vediamo che è incinta. Allora, primo lo segnaliamo alla volontaria o al volontario e capiamo se, diciamo, se è incinta. Cosa fare, ok?
1: certo.
0: Ne parliamo col veterinario. Se però e vediamo che è incinta tanto, no, noi, non, noi amiamo gli animali, quindi non potremo mai dire di sterilizzare quando un gatto è incinta. Cosa facciamo? Monitoriamo la situazione. Vediamo dove va a fare questi gattini, ok? Se li fa dentro casa nostra, le diamo la possibilità, se è selvatica, anche di poter, diciamo, uscire ed entrare, perché altrimenti potrebbe andare in crisi. Un gatto selvatico va in crisi. Gli diamo la possibilità di accudire i suoi gattini, perché credetemi, non c'è niente di più difficile che allevare un gattino in allattamento. Cosa succede? Spesso queste mamme sono ammalate. Queste mamme hanno non malattie che, ripeto, si passano all'uomo, ma hanno dei virus, delle cose che possono infettare questi gattini e quindi per loro essere un problema. Poi un'altra cosa importante, se noi recuperiamo questi gattini che magari sono stati una giornata fuori al sole o una giornata senza la mamma che gli diciamo li accudisce, l'ipotermia è una brutta bestia che può ucciderli perché i gattini non si sanno termoregolare. Una volta che la mamma è lontano da loro per facciamo un'ora,
1: Ma stiamo
0: 2 ore.
1: parlando dell'inverno.
0: No, stiamo parlando anche dell'estate.
1: Anche l'estate.
0: Assolutamente.
1: Porca miseria.
0: L'estate è ancora più deleteria a volte perché oltre al freddo, purtroppo, c'è anche il discorso delle mosche carnarie. Che
1: Mamma
0: cosa
1: mia.
0: fanno le mosche? Vanno a depositare le uova che si attaccano proprio alla pelle del gattino, che nel giro di una giornata circa si sviluppano e creano delle larve che
1: Porca miseria.
0: entrano proprio dentro ai gatti, dentro ai gattini, se li mangiano da dentro praticamente. Quindi
1: Incredibile.
0: io non voglio fare delle brutte, diciamo, farvi vedere delle brutte cose. Cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo la gatta che ci ha fatto i gattini sotto la siepe, capita quasi sempre così.
1: Sì.
0: Che
1: O
0: cosa facciamo?
1: sotto
0: Bene,
1: una terrazza.
0: o sotto il terrazzo, o sotto il sottoscala, tante cose.

0: monitoriamo la situazione. Se la gatta va e torna, i gattini sono al sicuro perché sono con la loro mamma e ne hanno bisogno essenziale per sopravvivere almeno fino al mese di età. Ok, quindi più o meno al mese di età noi volontari siamo in grado comunque di nutrire un gatto, portarlo avanti abbastanza bene e cavarsela. Un gattino prima lo facciamo, ne salviamo quanti? Non posso dare un numero, però vi assicuro che la mortalità può essere molto alta. Dipende da che contesto, in che situazione li troviamo, da quanto tempo non mangiano, certo. da quanto freddo hanno preso, dalle larve quanto si sono mangiati. Mia, ok, quindi bene. Allora, quando abbiamo questa gatta, monitoriamo bene la situazione. Se la situazione è buona, classica, ok, la gatta la facciamo andare e venire. Cosa succede? Che andando e venendo però la gatta può anche mettersi in pericolo. Purtroppo capita spesso che mi chiamano: la mamma è andata sotto una macchina perché ha partorito vicino più alla strada. La vedo che... quanto tempo devo aspettare per chiamare il volontario? Poco. Okay? Se la mamma non arriva dopo un paio d'ore, è meglio già chiamare. Okay? Il volontario può monitorare la situazione ancora un po'. L'altro giorno ci è capitato che la mamma ha partorito, non li ha neanche guardati dopo i gattini. Allora è andata giù una volontaria, hanno chiamato quasi subito, ma la mamma è stata recuperata, i gattini recuperati, la mamma è stata con i gattini, messa con i gattini vicino in una stanza, non li ha comunque neanche mai guardati. Probabilmente era il primo parto, probabilmente era un'esperta. Inesperta, lo sappiamo, non lo sappiamo in realtà, non lo sappiamo perché sono gatte abbandonate, no? E abbiamo dovuto recuperarli e allattarli. Okay? Quindi non è una... ecco, io sono anche nel gruppo Balie e vi assicuro che le emergenze nel gruppo Balie sono... no,
1: parte
0: quotidiane.
1: Tutto il territorio di Padova, anche Treviso, Castelfranco.
0: Facciamo di tutto perché le balie
1: ogni giorno, allora.
0: Ma di più, anche volte al giorno a volte.
2: Pazzesco, ma sì, sono sì, bravissime sì. Veramente a levarsi.
0: Siamo un gruppo che fa tanto. Logico che non possiamo recuperarli tutti perché certo. I gattini in allattamento vanno allattati ogni due ore.
1: Mamma mia.
0: Ok, quindi io per esempio, se prendo gattini in allattamento, io lavoro, quindi non posso prendere gattini appena nati. Li posso prendere dai 15 giorni in su, e che comunque hanno bisogno di allattamento anche dai 15 giorni in su, perché prima
2: ci sono
0: dei
2: delle domande.
0: 25 giorni, no?
3: Sì, ci sono delle domande. Intanto saluto il dottor Muscari che è arrivato, ci sta aspettando. Sì, vabbè, comunque adesso ho ancora un po' di tempo per noi. Allora, ci sono due messaggi. Uno dice: queste mosche sono pericolose anche per i gatti adulti, come si individua il problema? E l'altro messaggio, una mia carissima amica che dice: ciao a tutti, vi sto ascoltando, ci sono sempre argomenti interessanti. E viva Radio Gamma 5, un abbraccio a tutti, un bacio alla Lilli da Rossella.
2: Ah, fantastico. Ecco.
3: Ciao Rossella, ciao. Grazie.
2: Bene.
3: Le mosche.
0: Allora, le mosche carnarie, le mosche carnarie sentono quando un gatto sia adulto che piccolo è in una situazione di difficoltà grossa. Quindi se un gatto adulto è ammalato o se i gattini piccoli vengono abbandonati dalla mamma, loro hanno questa grande capacità di capire il gatto in difficoltà. Quindi vale anche per i gatti adulti se stanno male.
3: Ah, certo, certo.
0: Assolutamente. Cosa fanno? Si vedono tutte delle piccole, ci sembrano dei piccoli granelli di riso, facciamo il riso basmati.
2: Sì, sì. Ho visto,
0: ok.
2: Infatti,
0: ecco, sono dei
2: notati.
0: Piccoli uova così e li attaccano proprio in gruppi alla pelle del gatto, sotto anche il pelo, perché riescono ad andare anche sotto il pelo.
2: Sì, sì.
0: Quindi bisogna guardare bene. Se vediamo un gatto che ha questi piccoli granelli tipo sabbietta, che sono ovali, no? Tipo il riso basmati, un po' più piccoli, ecco, sappiate che sono le uova delle mosche carnarie e che comunque nel giro di poco tempo si trasformano in larve, che sono dei vermetti che entrano dentro proprio al corpo.
3: E questo succede soprattutto in estate, penso?
0: Beh, sì, naturalmente io d'inverno non è che vedo grosse mosche
3: sì,
0: carnarie
3: infatti,
0: girare, però quando si manifesta un po' di calore, sono subito. Io ho salvato più gatti pieni di queste uova. Allora, con le uova, diciamo, abbiamo più facilità anche a salvarli, perché non si sono trasformati in larve, è difficile che le abbiano dentro ai loro organi. Se invece, quindi è importante, per quello dico è importante la tempistica, se la segnalazione arriva in tempo anche le uova, e guardate che non è facile, perché un gattino piccolo così, metterlo dentro una bacinella con il betadine per togliere tutte quelle uova, non è simpatico. E poi le uova, io una volta lavato il gattino appena recuperato, che magari non mangia da un giorno, eccetera, bisogna toglierle con, io le uso la pinzetta, quella delle ciglia, una ad una, bisogna attenti che non ce ne siano altre, perché se si trasformano in larve, purtroppo vanno dentro al corpo e sono... se lo mangiano.
3: E qualcuno mi chiede se puoi ripetere il numero di telefono dell'associazione.
0: Allora, il nostro, io sono Mariangela e sono la responsabile di Balzao Alta Padovana. Mi trovate sul sito della Balzao, nella parte Alta Padovana. Il mio numero è 348-590-5087. 348-590-5087. È il mio personale, perché ovviamente noi siamo volontari e personali, in realtà non è un, diciamo, un numero generico.
2: Però, quanti volontari hai? Che hai 20 persone?
0: Nel mio gruppo siamo 19, diciamo anche 20, 21 in realtà, perché poi ci sono anche delle collaborazioni esterne, però diciamo
2: e
0: siamo 19.
2: Si muovono ovviamente dopo il lavoro oppure la mattina in base
0: quando possiamo, quando possiamo e quello che riusciamo. Naturalmente non è che ci telefonate e ripeto, prendetevi gattino ciappa qua. L'altro giorno mi ha chiamato una ditta, mi fa: siamo una ditta, abbiamo 10 gatti qui da recuperare, venite a prenderli. Cioè non funziona così, non funziona così.
3: Se,
0: allora, se avete dei gatti dentro un'azienda che state nutrendo eccetera, ripeto e lo ridico, sono di proprietà del territorio. Brava, ok, brava. Quindi non è che io vengo lì e mi prendo tutti i gatti di tutti perché non che va il gatto, ok? Bene, naturalmente noi possiamo venire eventualmente a recuperare, aiutare nelle sterilizzazioni, che ripeto non sono a carico nostro, potrebbero essere a carico dell'USL, se l'USL è comune ovviamente.
2: Beh,
0: se viene dichiarata una colonia,
2: che dice: beh, mi prendo io l'onere di pagarti, non so, qualcosa.
0: Guarda, ci sono alcuni veramente bravi,
2: cuore,
0: alcuni
2: spero.
0: Bravi, no, alcuni che la coscienza forse se la sono dimenticata in ferie, okay, forse, okay. Non lo so, ecco.
2: Vabbè,
0: diciamo che
2: lo so
0: no,
2: perché siete brave, perché volontarie, dovete dare a mangiare, dovete recuperare benzina.
0: Guarda, l'altro giorno,
2: cioè,
0: ti racconto questo, no? Io quando do un gattino, quando
2: surreale.
0: Do un gattino in adozione, che lo diamo sverminato, spulciato, tenuto magari il tempo necessario, perché magari se lo ricopriamo un mese bisogna che lo teniamo almeno fino ai 2 mesi. Alcune volontarie dicono fino ai 3 mesi, ma fino ai 3 mesi noi non riusciremo tante volte, perché è un costo molto elevato. I gattini mangiano tanto, perché a 6 mesi sono già più o meno adulti, quindi tutto quello possibile che possono mangiare lo mangiano i primi mesi di vita, dopo si assestano, no? Mangiano normalmente. E allora l'altro giorno ne ho dati in adozione alcuni. La gente mi ha dato, per l'adozione di un gattino, mi ha dato, perché noi chiediamo sempre un contributo,
3: sì,
0: 10 euro. 10 euro per noi sono 2 scatolette di cibo, perché io do a tutti i gattini piccoli, se voglio, do mangiare della Royal, della Trainer, cioè ottime marche, che se tu vai a prendere una scatoletta a un gattino di 2 mesi che ne mangerà una e mezza, 2 al giorno, adesso voglio dire 10 euro ho preso 2 scatolette, io che l'ho tenuto magari un mese, cioè vi faccio l'esempio di quello che abbiamo pagato noi volontarie, senza parlare del vermifugo, senza parlare dei fermenti che gli diamo sempre, senza parlare magari che hanno tutti gli occhietti, che hanno la congiuntivite dovuta all'herpes, eccetera, e quindi un collirio costa 20 euro, perché noi diamo sempre uno o anche due, perché c'è l'antibiotico e l'antivirale.
3: Sì, perché siamo anche in chiusura.
0: Ecco.
3: Grazie per ripetere il nome di questa brava volontaria.
0: Io sono Mariangela e sono della Balzao Alta Padovana.
3: Ecco, sì, perché tra un po' siamo in chiusura.
2: Ecco, casomai anche se c'è qualcuno che magari adesso ripete ancora il suo numero di telefono, però se volete mettervi in contatto avete il mio numero di telefono della Lilli.
3: Chiamate casomai Simone.
2: Tanto sì, non c'è problema, vi passo il numero di telefono. E una cosa che
3: sì,
2: volevo
3: che
2: chiedere
3: su, chiusura,
2: sì, una cosa
3: Simone.
2: Veloce. Volevo chiedermi al gattino che mangia per fia pizza.
0: Certo. però
1: è tutto un po'.
0: Sì, ma non va bene.
1: Ma non fa
0: i
1: bene.
0: Gatti.
1: No, ogni tanto la domenica.
0: Sì, va bene. Però i gatti sono carnivori, ok?
1: Ah, carnivori.
0: Carnivori. Infatti, o se, quindi carne o pesce.
1: O carne o pesce. Sì. Formaggio?
0: No.
1: Ah,
0: no. Non sono formaggiferi.
1: Ah, ok.
0: No, okay. Niente.
1: Gol Chloe, che è la gattina, che è ghiotta, ghiotta del formaggio.
0: Ciao a tutti, buona giornata, grazie dell'opportunità. Grazie.
3: Il tuo nome?
0: Sono Mariangela Balzò, Alta Padovana. Mi trovate nel sito della Balzò sicuramente.
3: Sì, perché mi hanno chiesto di ripetere anche il suo nome e noi ci diamo appuntamento, noi ci vediamo sabato.
2: Noi ci vediamo sabato, tesoro.
3: E do appuntamento a tutti per sabato e ciao a tutti, grazie.
2: Ciao a tutti, grazie, ci vediamo sabato.
3: Vi lascio con Gennaro Muscari.

0: come si chiama la sigla?
1: Buongiorno a tutti gli amici e le amiche all'ascolto. Stamattina, come ogni mercoledì, siete in compagnia mia, siete in compagnia di Lilli, con me c'è anche il nostro Fabio Dea Pianta che ci tiene compagnia e dopo ci facciamo il caffettino insieme. E comunque buongiorno a tutti, come avrete notato assolutamente sì, stamattina prima di me non c'era Ettore perché è negli Stati Uniti su dai nativi d'America e resterà fino alla prima settimana di luglio. Spero che ci mandi notizie, finora non è ancora arrivato nulla. Comunque ciao Ettore, tanto non ci stai ascoltando anche per una questione di fuso orario. Bene, buongiorno a tutti. Intanto stamattina aspetto il nostro Simone come ogni terzo mercoledì del mese e intanto vi leggo le iniziative della radio. Ecco, è arrivato anche Simone. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno.
1: Chiudimi la porta per favore, grazie.
2: Ah,
1: sì, perché adesso leggo le iniziative della radio, il microfono te lo apro dopo, va bene? Allora, intanto 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il nostro sostegno è per noi di un'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il nostro numero di codice fiscale per il 5 per 1000 alla radio: 01 59 80 90 288. In caso mi mandate un messaggio o ve lo faccio avere o ve lo ripeto, o anche quando lo mandate in privato nel mio telefonino ve lo faccio sapere. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate nel vostro sito. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. GAS, Associazione Franco Carraro 76, che riguarda anche te, sai?
2: Certo.
1: Ecco.
2: Assolutamente.
1: GAS, estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù delle nostre spose. È presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Poi presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi gas dei resistenti, sempre riguardo il gas Franco Carraro 76. Allora, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno, cioè sabato prossimo, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime delle amatissime duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia. Integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618 523. Poi Veneto for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti ma lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, ore 21, apertura sala ore 20:30, l'incontro si terrà presso Rigoni Stern, Piazza della Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents con la K .governo.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso 10 con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni, ecco se c'è qualcosa che vi è poco chiaro, per informazioni chiamate il nostro Alfredo Belluco al 346 3614 469, e questo è il numero di telefono di Alfredo. E poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988, che è il numero del nostro Luca, casomai chiamate me. Entrata ad offerta libera. Poi le Vibrazioni del Sapere organizza i Viaggi Essenziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere un'esperienza di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione la sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli dei recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e finisce con la chiocciola. Poi Fabio Romanato, 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare l'IBAN su IT94Y083276296, poi ci sono 7 zeri più 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi AF Energia, giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette. Luce e gas è un documento di identità. L'ultimo giovedì è il 25 giugno. Ecco, con questo ho finito le iniziative della radio. Simone, la parola a te.
0: Buongiorno a tutti, intanto buongiorno a tutti. Salutiamo la Lilli, il nostro amico Fabio e tutti i radioascoltatori. Do il benvenuto a Elisa, che dopo
1: Ciao,
0: gli daremo
1: Elisa,
0: la parola.
1: E se puoi avvicinarti il microfono, ecco.
0: Benissimo, così partiamo. Beh, intanto salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, ma soprattutto un elogio a questa bellissima domenica che abbiamo fatto vi in barca, che abbiamo fatto una giornata straordinaria.
1: E dove siete andati di bello?
0: Siamo andati su bei posti, abbiamo fatto il Lido, abbiamo fatto Pellestrina, abbiamo bevuto 94 litri di vino, insomma, dai,
1: siete divertiti, insomma.
0: Ci siamo divertiti.
1: Bene, dai.
0: Ma c'eri anche tu e anche Fabio.
1: Sì, no, stavo scherzando. Certamente c'eravamo
0: anche
1: noi.
0: Bellissimo. È stato, secondo me, queste giornate così piene di entusiasmo, di aggregazione, di stare insieme, socializzazione, sono meravigliose, per cui ringrazio Luca, che ovviamente
1: Luca è l'anima per queste
0: cose, anche perché fare 234 persone non è poco.
1: Sì, non è poco, è anche organizzato bene, e comunque adesso tu sai bene che questo è solo l'inizio della nostra estate.
0: Certo.
1: Perché sono tutti
0: certo.
1: i nostri giri per le nostre montagne, Dolomiti, Vajont.
0: Certo. Mi sembra che facciamo ancora il 15 di agosto, credo.
1: 15 agosto andiamo su da Boraccia.
0: Ah, certo, per cui ci saremo
1: anche in Monti Lessini.
0: Ci saremo sicuramente io e la Rossella. E
1: anche noi, vero Fabio?
0: Ci sei, Fabio? Sì. Posto. Bene, bene, bene.
1: Non so se venga su in montagna, perché tu soffri il mal di mare, vero? Infatti è stato in giro con la barca, è stato benissimo.
0: No, no, ho fatto una cosa straordinaria, per cui abbiamo fatto una giornata piena di vita.
1: E grazie Luca.
0: Piena di sole.
1: Grazie,
0: veramente fantastico.
1: Luca e tutto il gruppo che
0: tutto il gruppo
1: intorno,
0: saluto anche la Chicchi, che è sempre straordinaria per l'organizzazione.
1: Brava,
0: per tutti voglio ringraziare anche voglio ricordare la Mara, che ovviamente
1: la nostra, Mara,
0: la nostra non c'è più, però era là con noi, perché
1: che la ricorderemo.
0: La ricorderemo il 27.
1: Il 27.
0: Sì. Poi abbiamo il sabato, gas. Sabato 20 abbiamo i gas, gas l'ultimo gas dell'estate. Sì. Poi riprenderemo, credo, a settembre.
1: A settembre,
0: per
1: sì.
0: cui vi invitiamo, insomma, qui ai gas, che è sempre stato, è sempre un punto di riferimento per la radio, ma anche per tutti i radioascoltatori. Per cui è meraviglioso. Saluto ovviamente Andrea Sceriffo e tutti i nostri amici
1: perché
0: del gruppo, perché gli voglio bene perché sempre adesso ora.
1: Infatti è arrivato un messaggio.
0: Dai, è arrivato.
1: Secondo me i 94 litri di vino. Se li è bevuti Simone?
0: Beh sì, sicuramente, beh, 2-3 litri che ho bevesti tranquillamente, perché era una giornata molto calda.
1: Ciao a te Andrea, ciao caro.
0: Ciao Andrea, buon lavoro, sempre buon presente, lavoro, sempre presente, sempre presente. Bene, allora andiamo con una bellissima ragazza qui a fianco a me, che adesso si presenterà. Si chiama Elisa Campagnaro e viene dalle parti di Venezia. Precisamente a dove? A?
3: Olmo di Martellago.
0: Olmo di Martellago. Bene, bene, bene. Che adesso ci descriverà un po' di argomenti
1: certamente,
0: molto, molto.
1: Certamente.
0: Anche un po' pizzicanti. E ovviamente parleremo anche di sessualità consapevole. Parleremo di costellazione e rilascio emozionale. Con lei, colgo l'occasione, faremo una bellissima serata il primo luglio a presso la Perfect, per cui da Simone Rossella faremo una bellissima serata, per cui chi la vuole, che adesso gli do la parola, per cui la sentirete e parlerà di qualcosa di straordinario, ma soprattutto di magico anche. Mm-hmm. O no?
3: Eh sì.
0: Bene, a te la parola, benvenuta a Radio Gamma 5.
1: Benvenuta,
0: è un piacere averti
1: Elisa.
0: Qui. Ma lei, è già venuta anche
3: sì,
0: ospite.
3: Sì, sono venuta ospite da Valentino, da Marcello.
0: Fantastico, ah, fantastico. Bene, bene, bene.
3: Dai,
0: bene.
3: Ci conosciamo.
1: Certo.
0: Bene. Vai pure e dici un po' di te intanto.
1: Certo.
3: Sì, allora io intanto sono naturopata, poi mi sono negli anni specializzata in rilascio emozionale, bioenergetica, costellazioni e tantra. E abbiamo appena aperto da settembre un nuovo centro appunto a Olmo di Martellago, un centro olistico dove abbiamo un'accademia, l'Accademia Olistica del Sé, e il nostro lavoro è proprio quello di aiutare ad essere sempre più centrati, consapevoli e a vivere la vita in modo pieno, entusiasmante, cercando di sciogliere tutte le tensioni, i blocchi emozionali e trasformarli in risorse, in potenzialità. E quindi diciamo che la nostra caratteristica è dare risultati concreti proprio per aiutare le persone ad essere autonome. E poi ci piace divertirci come a voi.
0: Sì, sì, sì.
3: Fanno
0: tante feste. Ho avuto l'occasione di andare un sabato, abbiamo ballato, abbiamo un po' bevuto anche là, per cui il vino non mancava, il prosecco non mancava, per cui è stata una piacevole serata in bellissima compagnia di ragazzi meravigliosi.
3: Sì, il senso appunto è aumentare la nostra energia e godercela poi, quindi poi viverci anche la natura, la compagnia, lo stare insieme e quindi il creare proprio una sorta di connessione anche tra le persone in modo diverso, ormai c'è l'online che è abbastanza predominante, invece è bello incontrarsi dal vivo, stare insieme e quindi per questo... anche creare dei nuclei dove ci si incontra proprio a livello territoriale è importantissimo.
0: Anche per conoscersi meglio, anche perché ovviamente la gente è presa sempre da questi telefonini, ma credo che un abbraccio valga molto di più di un like su WhatsApp oppure su Facebook, insomma. Ecco.
3: Infatti sono contenta anche di venire da te appunto il primo luglio, proprio per creare nuove connessioni. E
0: sarà un piacere.
3: Insieme, poi noi poi mi piace appunto mangiare, ridere, divertirci. Ecco, il nostro senso è proprio imparare a vivere nel piacere, perché siamo stati educati un po' alla rigidità, al dover fare, al dover essere.
0: Brava.
3: E invece il senso è quello di anche godersi la vita. Io quello che dico sempre come è che abbiamo il dovere, il diritto, il dovere di essere felici prima di tutto. E quindi è giusto lavorare, ma è giusto poi tirar fuori le nostre risorse, la passione, vivere con appunto entusiasmo.
0: Ti faccio una piccola domanda: cosa vuol dire essere felici oggi come oggi?
3: Essere felici vuol dire seguire la propria strada, i propri talenti, esprimere i propri talenti e non fare quello che si deve fare, quello che magari a livello sociale bisogna essere, bisogna fare, con tutti i vari diktat che abbiamo anche a livello generazionale. Quindi tante volte non ce ne rendiamo conto, ma inseguiamo dei sogni che non sono nostri e quindi non siamo mai felici, non siamo mai soddisfatti. Quindi l'unico modo è quello di togliersi tutte quelle sovrastrutture, quelle maschere che ci impediscono di essere veramente noi stessi e di tirar fuori veramente il nostro talento, le nostre risorse.
0: Brava, bene, bene.
3: Quindi questa è un po' anche il lavoro appunto che facciamo in accademia, nel master sulle ferite emozionali, proprio quello di riconoscere le nostre ferite che spesso non vogliamo vedere, ma che sistematicamente ritornano con problematiche relazionali o appunto ansie, paure, senza che ci...
0: I nostri fantasmi.
3: Esatto, i nostri fantasmi. Imparare ad affrontarli questa volta in modo adulto e poi trasformarli in forza vitale. E quindi questo è proprio il lavoro della bioenergetica, quello di riuscire a proprio trasformare queste emozioni che ci bloccano, che ci fanno ricadere sempre negli stessi loop, nelle stesse dinamiche relazionali conflittuali, negli stessi problemi, e saperli questa volta da adulti gestire in modo sano, non reattivo, ma centrato, e quindi poi riuscire a portare fuori quello che c'è sotto le varie ferite, perché Brava. Sotto ogni ferita ci sono delle risorse, dei talenti
1: sì.
3: che hanno bisogno di essere portati a galla, ma se noi siamo nel loop
0: certo.
3: Non sappiamo neanche quali sono tante volte i nostri obiettivi, i nostri veri desideri. E quindi...
0: Per cui facciamo vedere, scusa, mi fermo un attimo così anche i radioascoltatori. Praticamente facciamo vedere quello che non siamo allora, praticamente.
3: Eh sì, noi ci relazioniamo senza ne rendercene conto con delle maschere. Tanti dicono siamo fatti così, no? Però magari anche quel modo. Anche buffo di presentarci oppure rigido, o sono tutte modalità per relazionarci al mondo.
0: Deve essere bello la spontaneità,
3: sì,
0: stare insieme,
3: ma anche la spontaneità,
0: anche la nostra imperfezione,
3: esatto.
0: Anche la nostra imperfezione è una perfezione,
3: esatto. Effettivamente poi tutte le nostre imperfezioni ci permettono
0: certo.
3: fuori realmente.
0: No, ma è un argomento che mi avvolge moltissimo, e anche soprattutto visto che anche ovviamente col mio lavoro che interagisco con tanti interlocutori, appunto, sempre certe volte che ovviamente dopo cade la maschera e praticamente si vede la persona come è esatta.
3: E poi la maschera non è che sia sbagliata di per sé, basta essere coscienti e consapevoli che la stiamo utilizzando, non essere vittime delle maschere, non bloccarci, ma riuscire magari in situazioni convenzionali, cioè dove serve insomma utilizzarla, ma quando siamo sul divano appunto col nostro partner,
1: dovresti però stare vicino, avvicinati il microfono, ma bene, okay. Bene di più,
4: ok, quindi vado. Vedi proprio sotto, perfetto,
0: esatto.
1: Puoi anche avvicinartelo di più, ecco.
3: Dicevo anche col nostro, quando siamo appunto in circostanze è normale mettersi anche delle strutture, delle maschere, mentre quando siamo sul divano con il nostro partner o con i nostri figli è importante uscire da quella modalità magari rigida, proprio perché altrimenti c'è assenza di contatto tra noi e l'altro e quindi creiamo distanza e non riusciamo a goderci il piacere, lo stare insieme. È come se due corazze si incontrano, sono poco sensibili, no? Quindi il lavoro che facciamo anche sul tantra, sulla sessualità consapevole, è proprio quello di imparare.
0: Per cui andiamo per ordine. Allora adesso parliamo di sessualità consapevole, così tutti i nostri
3: si risvegliano, perché
0: si risvegliano visto
3: argomento.
0: Che sono le 10 di mattina,
1: mezza,
0: sì, dai, così risvegliano gli ormoni.
3: Sì, beh, intanto dico appunto, siccome spesso il tantra viene confuso con coppie aperte, sesso libero eccetera, non è proprio così, anzi il tantra appunto è una sessualità sacra, non nel senso religioso, ma dove si dà importanza al rispetto del corpo, del sentire, quindi
4: quindi riuscire a creare una relazione con l'altro e soprattutto prima con se stessi, perché per creare una relazione con l'altro bisogna prima sentirsi, stare in contatto con se stessi, riconoscere tutte le paure, appunto la vergogna, le ansie, le sovrastrutture che ci hanno messo sin
0: il pudore,
4: tutte le varie, i vari blocchi che a livello anche generazionale sono passati e sono arrivati fino a noi. E quindi imparare prima a sentirsi profondamente, a sentire il proprio corpo, il proprio piacere, conoscersi, per poi relazionarsi all'altro, appunto piano piano togliendosi quelle sovrastrutture, proprio perché nell'intimità, se io vado con la maschera, non sento e non mi faccio sentire, l'altro non mi trova, e allora si crea appunto una sessualità meccanica, automatica, dove nel tempo diventa noiosa, e quindi anche nella coppia si tende appunto a uscire, a cercare altro, c'è la pornografia, c'è appunto il tradimento, ci sono tutte le dinamiche che non sono un problema queste, ma lo diventano se diventano delle dipendenze che ci tolgono energia. Quindi non stiamo giudicando il sesso anche meccanico, però bisogna imparare anche a sapersi connettere profondamente con se stessi, proprio perché la sessualità è un'energia molto potente, l'energia più potente che abbiamo, con la quale facciamo qualsiasi cosa, lavoriamo, parliamo, generiamo, creiamo progetti, quindi ha un'energia potentissima anche di attrazione. Quindi saper usare la sessualità in modo potenziante ti permette di realizzare anche obiettivi, di mantenere la tua energia molto alta, e quindi diciamo che abbiamo la possibilità, grazie appunto al lavoro che facciamo anche in accademia, per esempio il 4 e 5 luglio facciamo proprio un lavoro sia per coppie che per single, proprio per andare a conoscersi e a relazionarsi con l'altro in modo molto più intimo, profondo, ma autentico. Quindi anche il semplice guardarsi negli occhi si fa
0: bellissimo.
4: Sì, però abbiamo paura a farlo, certo, spesso non siamo abituati, no?
0: Ma forse perché proprio la quotidianità che ci porta ovviamente allo stress,
4: a correre,
0: per cui non ci soffermiamo mai a guardarci.
4: Esatto, non ci guardiamo.
0: Quante persone anche magari stai parlando e magari abbassano la testa o di seguito non ti guardano negli occhi, forse è proprio questo, che non riusciamo a essere nel presente,
4: esatto,
0: nell'oggi, come oggi stiamo qui a Radio Gamma 5, siamo nel presente, per cui non stiamo pensando né al futuro né al passato, ma siamo presenti qui, per cui è una cosa fondamentale. Forse la gente è presa da tante cose, appunto dal lavoro, dallo stress, dalle bollette, da questo, cioè per cui purtroppo ed è questa la paura, e ovviamente siamo più vulnerabili, perché la paura ci rende vulnerabili. Lo sappiamo benissimo cosa abbiamo subito nel 2020, per cui ci siamo rinchiusi in casa, forse perché appunto loro volevano proprio arrivare a quel punto di separazione,
4: le persone.
0: È meglio prendere una persona pian pianino, una alla volta, che prenderne 10 o 15, certo, perché 10 o 15 ti possono 100 o 1000. Per cui ecco, questo è il valore aggiunto che mi fa piacere che ne parli, perché oggi come oggi la solitudine è micidiale.
4: Sì, anche quando si è in mezzo alla gente, quello è il problema. La solitudine non è solo stare da soli, ma è sentirsi soli quando sei con gli altri. Ma questo accade perché non siamo connessi con la nostra parte più profonda, quindi non ci conosciamo. Io un esercizio che do molto spesso e che è potentissimo è proprio quello di iniziare a guardarsi negli occhi allo specchio e iniziare a parlare con quella parte di noi che non vediamo, perché noi non possiamo guardarci se non nello specchio, e quindi non ci conosciamo realmente profondamente. Quindi questo è un esercizio che chi lo fa inizialmente ci sono delle resistenze, ma poi diventa veramente molto potente, molto anche intimo e profondo, perché ti porta in connessione con parti di te che non conoscevi.
0: Fantastico.
4: Quindi sì.
0: Per cui tu praticamente proprio lavori su queste emozioni, ecco.
4: Sì, il mio lavoro appunto è proprio quello di aiutare a sentire quella parte emozionale e a prendercene cura, questa volta da adulti, non a entrare in reazione. È come se quando emergono le emozioni regredissimo all'età infantile e guidasse la nostra nostra automobile un bambino di 3 anni, 5 anni e va in panico, non sa gestire la situazione. Noi dobbiamo svegliarci, come dicevi, al presente, prenderci cura di quella parte emotiva. Insegno poi degli esercizi bioenergetici molto veloci, ma che danno risultati in modo molto concreto. Scarichi quella parte emozionale proprio a livello fisico, perché tutte le emozioni le blocchiamo a livello fisico, certo. E poi ti riprendi quella energia, quella vitalità, quell'entusiasmo e attivi appunto la parte adulta, quindi senza entrare in reazione, inizi a gestire e a portare fuori la tua parte più adulta, creativa, sana, centrata, imparando poi ovviamente sempre di più a tirar fuori i tuoi talenti.
0: Allora ti faccio adesso una domanda, visto che sei appunto su questo argomento. Qual è la domanda, oppure la fatica, oppure quello che ti chiedono i tuoi quando vengono là appunto a trovarti? Qual è la cosa che tu vedi che è, appunto, qual è la lacuna, ecco, la negligenza ovviamente attuale, consueta dei tuoi pazienti, oppure
4: clienti,
0: amici,
4: clienti. Allievi, sono allievi, tutti allievi, allievi. Per quanto allora tantissimi appunto hanno proprio voglia di amare davvero, quindi questa disconnessione tra le persone, queste emozioni forti di ansia, di paura, che ci separano da noi stessi e anche dagli altri, impediscono alle persone poi di essere realmente soddisfatte, e quindi la maggior parte delle persone arrivano proprio per realizzarsi profondamente nei propri talenti e creare delle relazioni più sane e più intime e più vere con gli altri. Quindi c'è proprio un bisogno d'amore profondo, un bisogno d'amore che parte prima da noi stessi, perché di solito si cerca fuori l'amore, ma in realtà il lavoro da fare è prima guardarci e dare a noi stessi tutto quell'amore che non abbiamo ricevuto da bambini. Dobbiamo darlo adesso noi a noi stessi, e quindi diventa Fantastico. Molto bello, perché quando poi inizi ad amarti, più ti ami, più poi sei amato dagli altri, perché è come se tu ti riempissi di luce, di energia, di vitalità, e la gente ti vede. Se tu invece tutto il tuo amore, come tanti tendono a fare, lo dai agli altri sperando che poi gli altri ti vedano, tu ti spegni, e nel tempo più tu dai, più ti spegni, più poi gli altri se ne vanno.
0: Allora praticamente ci sono un po' di gente abbastanza spenta, dici?
4: Sì, perché la modalità ordinaria...
0: Sì, è vero, perché infatti basta solamente camminare anche per una piazza, insomma, ti vedi gente che è apatica, no?
4: E adesso poi con i
0: non hanno il senso del sorriso, invece no, di quando andiamo via, no, diciamo,
1: vabbè, certo.
4: Siamo luminosissimi. Più ti ami, più carichi la tua energia, più gli altri ti vedono e più sei amato, mentre tanti appunto hanno questa modalità, ma che impariamo da bambini, è una ferita emozionale, che è la ferita dell'abbandono con la maschera del dipendente, dove il bambino tende a dare fuori alla mamma, al papà, e poi anche nella vita, poi quando si cresce, a tutti gli altri, sperando di essere visto, ma in questo modo in realtà ci si spegne sempre di più, e nel tempo si viene poi abbandonati, quindi si alimenta la ferita. E quindi sicuramente
0: la conoscenza
4: molto
0: è una cosa straordinaria, la conoscenza e la virtù del sapere è una cosa meravigliosa. Io sono affamato infatti porto sempre degli argomenti sempre diversi ogni mercoledì, appunto perché sono affamato, perché c'è sempre qualcosa da imparare da questa vita, da questa è meraviglioso, con degli ospiti meravigliosi come voi, che ovviamente ti danno delle nozioni che sono pillole di saggezza.
4: Sì, ovviamente tutto quello che io porto l'ho prima sperimentato su di me, perché anch'io arrivo da ansie, paure, chiusure, maschere, quindi me la sono lavorate nel tempo ho proprio creato un metodo per aiutare le persone in modo molto anche veloce e concreto, il metodo di riconnessione interiore bioenergetica, proprio per far sì che in brevissimo tempo durante la giornata puoi ricentrarti e andare nella la retta via della, dove poi sei soddisfatto, sei realizzato, inizi ad attirare quello che vuoi, perché anche imparare a chiedere in modo potenziante invece di lamentarci, che di solito tendiamo a dire appunto è tanto non ce la faccio, non troverò parcheggio e sarà una giornata esatto, non ce la faccio, esatto, invece imparare a chiedere alla parte più consapevole di noi ci permette di iniziare ad attirare tutto ciò che vogliamo, quindi anche se c'è una paura, se ci riallineiamo, impariamo a chiedere, poi tutto diventa molto più...
0: Per cui stai dicendo che siamo quello che pensiamo?
4: Eh sì, quello che pensiamo, quello che diciamo, perché anche tutte le parole ripetitive che magari diciamo negative senza rendercene conto in modo automatico, quelle creano la nostra realtà, quindi è importante anche lì imparare a giocare in questa realtà per iniziare ad attrarre ciò che vogliamo, quindi in modo ovviamente per il nostro massimo bene, in modo sano, certo. Perché anche lì bisogna...
0: Allora facciamo un piccolo passo indietro, allora andiamo sull'ansia, visto che abbiamo le ragazze che adesso, i ragazzi che devono fare la maturità, domani c'è la prova di italiano, per cui diamo qualche suggerimento, perché ne ho anch'io uno a casa, la Chiara che ovviamente deve fare la maturità, ma come lei ci saranno migliaia di persone che ovviamente anche ci stanno ascoltando, qual è che proprio ieri mi diceva mamma mia sono un po' ansiosa, sono un po' preoccupata, qual è l'esercizio?
4: L'esercizio che... principe è proprio quello di fare un bel respiro, che così ci torniamo al presente, e mettere una mano nel cuore, respirare e tranquillizzare quella parte emotiva, proprio dicendo tranquilla, ci sono qua io, mi prendo io cura di te, e poi chiedere tutto quello che vogliamo, quindi se abbiamo l'esame aiutami a parlare in modo nel modo migliore, a ottenere questo, a fare l'altro, quindi dare proprio delle indicazioni al sistema in modo tale che non entriamo nell'automatismo della paura, della lamentela, della
1: andava fatto qualche giorno fa questo speriamo che ci sia qualcuno dei ragazzi di domani che esatto. Ci ascolti, perché
0: ma sicuramente avremo dei ragazzi che ci stanno ascoltando.
1: C'è una persona fuori
0: sì, è la seconda ospite, per cui non c'è problema. Bene, bene. Beh, è una bella cosa. Poi
1: no, aspetta un attimo che sì. C'è anche qualcuno
0: che vuole sì. Fare
1: dire. Allora, buongiorno, potete chiedere alla vostra ospite se tutto, te lo giro come è scritto sì. Potete chiedere alla vostra ospite se tutto la vita gira intorno a una passione, va bene? Punto di domanda.
4: Se è la tua reale passione sicuramente, però non dobbiamo farla diventare anche quella una dipendenza, perché anche il lavoro, ossessionarsi poi e fare solo quello può, cioè tu devi sempre essere il tuo centro, prima ancora del tuo progetto ci devi essere tu, devi prenderti cura delle tue emozioni per essere a posto con te stesso, altrimenti

0: molto molto importante, perché io credo che la cosa principale è quel giusto equilibrio,
1: esatto, di tutte
0: che ovviamente
1: le cose.
0: Uno trova con la maturità, oppure trova ovviamente con l'esperienza, perché alla fine la vita è esperienza, è ovviamente vicissitudine ed è quotidianità che ovviamente ogni giorno sperimenti su di te stesso e anche con le persone che ti circondano, per cui ben vengano insomma le tue nozioni di pillole.
1: Sì, e poi la mia modalità è proprio non tirar fuori argomenti, andare a pescare in tante cose magari di vite precedenti o di cose. Lavoriamo proprio sul presente, sulle tue problematiche presenti sono già quelle che ci danno la direzione.
0: Ma amico, avevo una vita un po' difficile quando io ero CEO oppure io ero piccola e ora andiamo indietro negli anni e praticamente rimarginiamo sempre, riportiamo,
1: esatto,
0: a galla.
1: Poi la nostra storia diventa la nostra prigione, certo, che si ripete,
2: certo. Simone,
0: dimmi tutto.
2: Buongiorno, come si chiama il vostro ospite? Mi sono collegato solo ora, grazie Mauro.
1: Ciao. Campagnaro Elisa.
2: Ecco.
1: Mi trovate anche su Facebook, su Compercorsi e anche Instagram e i vari social, Percorsi Evolutivi Elisa Campagnaro.
0: Benissimo.
2: Poi sì, no, vai avanti.
0: Magari se vuoi dare anche il tuo numero di telefono, che magari può essere anche di aiuto, magari per qualcuno.
1: 346 18 46 127. E sì, volevo appunto dire che usiamo proprio le problematiche presenti, perché in realtà sono la ripetizione di schemi vecchi che però continuano, cioè noi dobbiamo risolvere due o tre cose nell'arco della vita che si ripetono affinché non le risolviamo.
0: Certo.
1: E quindi è fondamentale, invece di andare appunto a tirar fuori chissà che mostri, lavorare proprio sulle tematiche. E proprio per questo, avendo un metodo che poi le persone imparano e fanno a casa da sole in modo autonomo, iniziano a vedere la propria vita proprio migliorare, quindi risolvono anche relazioni conflittuali da anni. Quindi ho una mia allieva che mi diceva: è impossibile risolvere con i miei fratelli, che siamo in litigi anche da generazioni, e adesso è lei il fulcro di tutti i fratelli, quindi che prima era quella esclusa. Quindi inizi a vivere la vita che vuoi in modo molto più equilibrato e sano. E quindi la modalità: uso il problema e grazie appunto al rilascio emozionale, alla centratura e alla richiesta consapevole, inizi veramente a vedere dei risultati concreti nella quotidianità. E ho lavorato anche con, parlavamo di bambini, di ragazzini, con una ragazzina che è stata bullizzata e che era in crisi, lavorando per qualche mese, quindi lavoro anche molto veloce, insegnandogli delle piccole strategie, lei è riuscita poi a integrarsi nella classe e poi ad andare anche nella scuola in cui voleva. Quindi ci sono proprio risultati evidenti, perché in realtà anche quando siamo vittime siamo noi che ci mettiamo nella condizione di vittime. Quando noi ci centriamo e aumentiamo la nostra centratura, gli altri ti trattano in modo diverso e quindi hai proprio dei riscontri dagli altri completamente diversi da prima, quando riesci a centrarti.
0: Visto che abbiamo parlato di ragazzi e ovviamente anche voglio entrare anche sul merito, parliamo anche di questi ragazzi, queste violenze. Ti sei fatto magari un'idea, visto che appunto interloquisci con parecchie persone, anche credo anche adolescenti, ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo ai ragazzi?
1: Sì, ragazzi,
0: ovviamente sappiamo che il telefonino fa già
1: esatto,
0: l'80% delle, però una tua così sensibilità su questo argomento, cosa dici?
1: Sì, è fondamentale per i ragazzi proprio imparare a conoscersi, perché non si conoscono ed entrano in un automatismo dove solo l'apparenza, solo il farsi vedere nei social, quindi ci sono veramente tantissimi che nei social hanno una realtà, poi le vedi nella vita e sono completamente diverse.
0: Sì,
1: e quindi c'è proprio una dissociazione tra realtà virtuale e poi la vita
0: due,
1: di tutti
0: due
1: i giorni,
0: personalità praticamente vanno,
1: esatto,
0: a scindere proprio completamente la vita.
1: E quindi è importante iniziare a proprio tornare alla terra, quindi correre nei prati, giocare
0: senza scarpe
1: quindi riuscire a ritornare Proprio per questo questi centri anche fisici sono importanti per tornare
0: molto importante, molto interessante la cosa.

0: connessione con la terra, con il cielo, con il sole, e anche tra di noi, quindi creare delle connessioni molto più vere, più intime, dove si lascia andare, lascia cadere un po' la maschera.
1: Bene, ci sono altre domande? Se no passiamo a un altro argomento, perché sono meno 10 alle 11.
2: Dice: ciao giovani, è l'imperfezione che rende unico una qualsiasi cosa. Fatto salvo Simone. Filippo Dadolo.
1: Grande Filippo, un saluto.
2: Ciao Filippo.
1: Dai, ci vediamo sabato, faremo una bellissima serata, così finiremo mattino tu bevi più, perché non bevi più, Filippo.
2: Eh beh.
1: Vabbè, eh? Non beve più, per cui non posso neanche fare di che. Facciamo un brindisi, non posso più dire.
2: Beh, può farlo con l'acqua.
1: Fa con l'acqua. Bene, ritornando al discorso allora da Elisa, per quanto riguarda invece la costellazione, mi interessa molto.
0: Le costellazioni familiari sono molto particolari.
1: Costellazioni, scusa?
0: Familiari e sistemiche.
1: Okay.
0: Derivano appunto da Bert Hellinger. Quindi
1: mamma, hanno... che termini che.
0: Lasciamo stare, appunto. È il fondatore di queste costellazioni. Okay. Sembrano. Bisogna viverle per comprenderle. Magari quando vengo da te facciamo un'esperienza che così è più semplice da comprendere. Però si mette in scena, c'è un gruppo dove chi vuole mettere in scena la sua tematica, la sua problematica, vuole risolvere qualcosa appunto della sua vita, viene vicino a me e poi sceglie tra i componenti del gruppo tutti i protagonisti della sua storia e si mettono nel campo in centro e questi poi si muovono esattamente come si muoverebbero nella realtà, però facendoti vedere anche delle dinamiche sottostanti che tu non sei in grado di vedere, quindi viene fuori qual è il blocco, qual è il legame che ti impedisce di magari realizzarti o di trovare appunto una quadra in quella relazione, e andando a vedere quando vedi dov'è il blocco, puoi attraverso appunto la mia modalità usare anche il rilascio emozionale, la bioenergetica, che è molto più veloce come risoluzione, e poi dare anche degli esercizi a casa per evitare l'automatismo che ormai ce l'abbiamo da tutta la vita. Quindi questo ti permette poi di avere dei risultati anche molto veloci nella realtà e, come dicevamo, di risolvere poi quel conflitto che vivi. E però bisogna sperimentarlo, perché poi anche i partecipanti che rappresentano le varie figure della scena non vengono mai chiamate a caso, perché lavorando, interpretando quel ruolo, stanno sbloccando delle loro situazioni, delle loro emozioni, e quindi c'è un lavoro, sembra un gioco, è un gioco in realtà, un gioco però molto che va a pulire. Bisogna essere molto cauti, perché bisogna saper chiudere e aprire bene, bisogna seguire le persone anche dopo, cosa che io faccio, ma se le persone vengono lasciate lì poi con quello che hanno visto senza una guida, magari non sanno gestire la situazione. Quindi il mio lavoro è proprio quello di seguire passo passo per aiutare a pulire bene, chiudere bene, senza, come dicevo prima, tirar fuori chissà che situazioni. Scusa, ma usare la tematica presente.
1: Ti chiedo anche questo, perché visto che faccio parte anche di DD Pro, un insieme di aziende nel territorio, vi di seguito, questo si può anche applicare all'interno delle aziende oppure no?
0: Certo, sì, viene utilizzato molto spesso, proprio per questo vengono chiamate anche costellazioni sistemiche, perché vanno proprio a risolvere anche delle tematiche aziendali. Viene usato molto spesso, viene usata molto spesso come appunto tecnica per andare a risolvere anche problemi tra colleghi, dinamiche che si creano molto conflittuali, e va a
1: tra
0: sciogliere
1: ufficio,
0: esatto,
1: che magari non si guarda neanche, non si dice neanche ciao, buongiorno,
0: esatto, è molto...
1: fai mona, ma sì. Proprio una sensazione veramente che è un po' drammatica. Ritorniamo alle nostre domande.
2: C'è un'altra domanda. Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie Luca.
0: Allora, per iniziare ad averne di più ci sono proprio degli esercizi di radicamento alla terra, perché è dalla terra che noi scarichiamo l'energia e ci ricarichiamo. Quindi per quello la bioenergetica, per esempio, viene fatta a piedi scalzi, proprio perché dobbiamo ritrovare il contatto con la terra. Anche battere i piedi per terra, per dire, come i bambini, quindi tornare un po' a quelle modalità del bambino che batte pugni e piedi, no? Ci permette di scaricare tante tensioni e poi, appunto, con un esercizio di grounding, si chiama in bioenergetica, di radicamento, con le ginocchia leggermente piegate in piedi, respirando, ti riprendi proprio l'energia della terra, che è l'energia vitale. Quindi scarichi per poi ricaricarti, altrimenti l'energia rimane bloccata, rimane nella mente e tu ti congestioni e ti senti scarico, perché ecco, nei vari segmenti del corpo, proprio a livello fisico, abbiamo l'emozione che tutte le tensioni che sentiamo a livello muscolare sono emozioni bloccate che dobbiamo andare a far tornare in circolo per riprenderci quell'energia.
2: Quando intendi per terra, intendi terra, prato, altre cose, o va bene anche cemento e ceramica?
0: Anche cemento e ceramica, sì sì, anche a casa, però l'importante è invece di usare la ciabatta o la scarpa, eccetera, di gomma che porta un po' fuoco. Poi va bene anche quello, perché ormai, però insomma, la condizione ideale è proprio battere proprio anche i piedi per terra scalzi.
2: Non è terra in senso...
0: No, non solo, poi ovviamente se abbiamo un giardino meglio ancora, perché il verde guarisce per sua
1: comunque,
0: natura.
1: Comunque Lilli, è una cosa molto interessante, perché con tutti i vari ospiti ritorniamo sempre sull'energia vitale, sull'energia di noi stessi, sull'energia di quello che siamo e quello che pensiamo, per cui è molto molto importante. Io infatti sono molto contento e ringrazio Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità di consapevolezza con questi ospiti meravigliosi, che ti danno proprio la nozione delle pillole veramente di affrontare la quotidianità ogni giorno. E sto riprendendo che oggi come oggi, mai come oggi, soprattutto in questo periodo, noi siamo fondamentali per quanto riguarda la nostra energia. È una cosa che la sto valutando sul lavoro, la sto valutando sulle relazioni, sulle comunicazioni, su anche, per esempio, anche un aspetto che siamo andati lì in barca, questa bellissima gente meravigliosa, contornati da persone meravigliose, da un'energia meravigliosa, e proprio la senti.
2: E infatti anche la quando sento. Facciamo le
1: non
2: nostre,
1: so, infatti...
2: i mercatini qua, le serate, c'è proprio questa energia, anche perché, come diceva Simone, come faremo sabato il gruppo di acquisto, il fatto è che viene una persona perché deve comprare alcune cose, magari per farsi massaggi, verdure biologiche o altre cose, però viene qua alle 11 di mattina, va via alle 3 del pomeriggio.
0: Perché si sta bene, quando perché c'è energia bene, la gente arriva, no?
2: Infatti esatto. Vedi le persone che girano che più o meno sono
1: questo...
2: di nuovo, si aggregano e...
1: no ma è fantastico, è una cosa meravigliosa che lo sto riscontrando, e anche le serate che faccio è una cosa straordinaria, che proprio lo percepisci, proprio che la gente gli piace proprio stare insieme, anche magari non viene su un paio di scarpe, ma resta là sul gazebo e parliamo del figlio, del lavoro, e via di seguito. Proprio la gente ha proprio bisogno
0: di stare insieme
1: e di comunicare, quella comunicazione sana, ecco.
2: Abbiamo un paio di minuti scarsi perché poi entra la pubblicità.
1: Bene, dopo andiamo in pubblicità, comunque dopo riprendiamo sempre con lei. Va che bene. la facciamo un piccolo saluto, magari dà il suo numero di telefono e tutti quanti le varie...
2: Sì, ecco, sarà il caso che dopo magari...
1: Ci sono altre domande? Oppure...
2: Al momento no.
1: Bene. Allora, Elisa, bene, che dire? Siamo partiti alla grande, siamo partiti molto bene, per cui...
0: E comunque è importante proprio, più tu ti risvegli, più accendi la tua energia, più poi aiuti anche i tuoi figli, cioè tutti ne beneficiano. Quello ci tenevo a dirlo, perché poi a livello costellativo, quando l'ultimo che siamo noi, dei nostri avi, inizia a svegliarsi, a portare luce, allora vai a salvare tutta la tua stirpe, insomma. Quindi...
1: Sai qual è il lavoro più difficile per me?
0: Il papà.
1: Fare il papà.
0: Sì. Esatto.
1: Fare il papà è la cosa veramente più difficile, che comunque sono contento che ho due figli meravigliosi, e ovviamente la Rossella ne fa parte, perché ovviamente è fantastica, però la cosa fondamentale, credo che il lavoro più difficile oggi come oggi è fare il papà, il padre, il papà.
0: Sì, sì, i genitori abbiamo un compito importantissimo.
1: Un compito. Però dai, non soffochiamoci, anzi è una bella cosa. Bene. Intanto ti ringrazio Lilli, ringrazio la Elisa, poi andiamo in pubblicità e poi riprendiamo magari per salutarci con l'Elisa e poi andiamo con il nostro secondo ospite.
2: Altri messaggi, ma
1: casomai li facciamo dopo, tanto
2: una risposta certamente, ecco. Visto.
1: Bene, ti piace allora questa ospite?
2: Sì,
1: ah, Fabio, ti piace? Sì, ottimo. Abbiamo parlato bene. Bene, bene. Allora salutiamo Filippo, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e riprendiamo
2: ci sentiamo
1: fra poco.
2: Bene. Torniamo in diretta, eccoci qua di
1: bene.
2: Nuovo.
1: Allora,
2: leggo un po' di messaggi perché ci sarà magari qualcuno che chiede.
1: Salutiamo la Elisa, così.
2: Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie, Luca.
0: Sì, appunto iniziare ad attivare il sistema proprio corporeo, quindi come dicevo anche guardarsi allo specchio e saltare, iniziare proprio a battere i piedi, iniziare a stare più a contatto con la terra, quindi queste intanto sono le indicazioni generali. Poi a livello personale ovviamente io do degli esercizi personalizzati su misura a seconda della tematica di ognuno, quindi è molto personalizzato il mio metodo, proprio perché ognuno ha delle necessità e quindi è importante poi...
1: E dopo anche ogni tanto sorridersi anche davanti.
0: Esatto, oppure anche...
1: Mi certe volte mi guardo la mattina e dico porca miseria, adesso c'è un po' così.
2: Normale, diciamo.
1: Normale.
2: Sì. Buongiorno, nel caso di una persona che rimugina molto e si scarica di energia, cosa consiglierebbe? Potrei avere i contatti dell'ospite dove riceve?
0: Sì, allora ricevo appunto sia a Olmo di Martellago che a Padova in zona Arcella, via Buonarroti. Quindi se mi cerchi con Elisa Campagnaro o percorsi evolutivi trovi tutti i miei dettagli. Io di solito faccio anche una chiamata conoscitiva gratuita proprio per far comprendere bene e poter dare un'indicazione personalizzata. E quindi chiamami pure. Per quanto riguarda rimuginare, è un qualcosa che veramente logora, quindi bisogna proprio imparare a tornare al presente, come dicevamo prima con Simone, perché quando rimugini sei nella mente, sei nel passato, sei nell'ansia, nel problema. Invece ricentrarsi, quindi anche un piccolo esercizio è proprio quello di battersi sul petto proprio per svegliarsi al presente, tornare qui da tutto quel rimuginare, da quell'ansia, da quelle paure, è un si chiama ancoraggio in gergo, che ti permette di risvegliarti al presente. E poi appunto si utilizzano anche delle parole che poi creeremo su misura per ognuno, per a seconda della situazione, per mantenerti allineato e uscire da quell'automatismo che veramente toglie un sacco di energia e anche di piacere, di tempo, perché non ti godi il presente.
1: Brava.
2: Certo. Allora, buongiorno Simone, puoi chiedere a Elisa se ha mai applicato la bioenergetica su clienti schizofrenici? Mario da Treviso, un saluto a tutti voi.
1: Ciao,
0: sì.
1: Mario.
0: Ciao Mario. Allora, io collaboro con psichiatri, psicoterapeuti che mi inviano anche delle persone, quindi in collaborazione con ovviamente per psicologi, psichiatri, dove vengono seguite, se le persone sono seguite, assolutamente sì, proprio perché ti permette di compensare un po' il farmaco che seda. Invece la mia modalità è quella di, ovviamente sempre mantenendo la supervisione dello psichiatra, ma do dei piccoli esercizi per aumentare questa energia vitale, che altrimenti il farmaco seda e non è che risolve, ma tranquillizza. Quindi ovviamente sempre in collaborazione con lo psichiatra e col medico, ho parecchie collaborazioni.
1: Comunque fate una belle camminate, pochi farmaci, che è la cosa migliore.
2: Ah, beh, sì, chiaro.
0: Poi ovviamente quando servono, però certo, è chiaro, certo, che
1: ci devono essere.
2: E allora Chicchiri Riccardo scrive: buongiorno, camminare scalzi attraverso la base del tallone fa pompare il sangue verso l'alto, ma fa anche vibrare la struttura interna delle ossa, creando un tipo di energia. Bisognerebbe fare scarpe basse, dritte e non curve, in modo che le dita sentano il terreno e possano spingere meglio. Magari inserire sotto la scarpa degli elementi in rame per un contatto pelle-terra e scaricare o caricare energia. Ricordo.
1: Beh, questo
2: sono
1: rimasta
2: un attimo perplessa per
1: no,
2: il
1: no,
2: rame.
1: Beh, questo ha detto delle cose
0: ma
1: molto...
0: Ma rame è sicuramente un conduttore, quindi sì, ti permette di...
2: Cioè, chiaro che non
0: devi
2: metti
0: crearla,
2: sotto la scarpa.
0: Chiaro. Però sì, le nostre scarpe non sono sicuramente funzionali alla, ecco, alla ricarica, alla scarica energetica, questo è sicuro. Camminare a piedi scalzi, diciamo, è la soluzione
2: sarebbe
0: migliore,
2: il massimo,
0: però
2: sì,
0: lo possiamo fare in spiaggia.
2: Invece no, perché ci sono i chiodi, ci sono... Sporco.
1: Però quando sei a casa magari non mettete,
0: sì, infatti,
1: le scarpe.
0: Io infatti a casa so scalzo.
1: Infatti anch'io,
0: sì,
1: sono, sì, a piedi scalzi, non ho ciabatte, no? Sono sempre a piedi nudi, che è la cosa migliore, ecco.
2: Ecco, per quanto riguarda il messaggio.
1: Bene, allora, che dire? Allora, salutiamo Elisa, facciamo entrare la Mary che sarà il secondo ospite. Intanto io non so come ringraziarti.
2: Grazie Elisa,
0: grazie a voi davvero.
1: Siamo veramente lusingati della tua bellissima, ovviamente, presenza qui in radio, che ci verrai ancora a trovare sicuramente.
0: Dai, volentieri, tanto ci sono tantissimi argomenti e quindi intanto ci vediamo il 1° luglio da te.
1: Il 1° luglio sarà Elisa presente presso il negozio di Simone Rossella a Resana, per cui se qualcuno ci vuole contattare non c'è nessun problema, faremo una bellissima serata a numero chiuso, ovviamente, perché il negozio è piccolino,
2: beh,
1: per cui non è, possiamo avere 50-60 persone, però siamo arrivati anche a 26-30 persone, uh-huh, però andiamo un po' più cauti.
0: Dai, non vedo l'ora di conoscere.
1: Sì, perché è un gruppo veramente straordinario, un gruppo fatto di persone, fatti di persone vere, persone meravigliose, che è il nostro gruppo Amici di Gamma 5, che è il nostro su WhatsApp. E che dire, io ti ringrazio, è stato un'ora piacevole, piena di emozioni, ma soprattutto anche di pillole meravigliose che ci hai dato. E c'è...
0: Grazie, okay, siete stati, grazie Rossella, grazie Simone, grazie davvero a Radio Gamma 5 che permette questi incontri.
1: Bene.
2: Bene,
1: ci sentiamo,
2: ci vediamo alla prossima. Allora,
1: magari ci vuoi venire a trovare una volta ai gas, molto,
0: sì,
1: volentieri.
0: Dai,
1: al
0: volentieri. Poi se volete vi aspetto il 4 e il 5 che faccio un seminario proprio di tantra a Olmo di Martellago. E poi vabbè, ci sono
1: magari
0: tante,
1: 4 e 5 veniamo
0: il 29 e 30 agosto saremo in montagna, anche a noi piace fare, potresti venire,
1: sì,
0: anche tu.
1: Sì,
0: e
1: infatti
0: così facciamo...
1: ho visto su Facebook.
0: Dai, quindi ci vediamo, ci saranno sicuramente tante occasioni.
2: Certamente, certamente, grazie ancora. E metto un brano musicale.
1: Sì, un brano musicale, così facciamo entrare la Mary, sì, e facciamo uno stacco musicale.

0: E rieccoci qua, rieccoci, salutiamo Franco Battiato che c'ha appena
1: grande Franco Battiato,
0: una bella canzone
1: che ci ha un po' rilassato, Nevsky, sì. Un po' di rilassato. Benissimo, allora. Abbiamo fatto una bellissima intanto prima ora con la nostra amica Elisa Campagnaro, adesso passiamo a Mary.
0: Certamente.
1: Mary, un'altra bellissima ospite dall'Alta Padovana, ovviamente, che parlerà di gattini, di animali, perché lei è un animalista e si sta prodigando nella sua vita a dare ovviamente sostegno e ovviamente aiuto a questi nostri amici a quattro zambe. Benvenuta,
2: benvenuta
1: a Gamma,
2: grazie.
1: Gamma 5,
2: grazie.
1: È già stata nostra ospite, per sì, cui sì, anche sì, che ha avuto un bel successo. E praticamente lasciamo la parola alla Mary e
0: certamente
1: ci illustra quello che lei vuole dirci e ci dà delle nozioni molto importanti per i nostri amici a quattro zampe.
2: Ciao a tutti, sono Mariangela e sono la responsabile per la Balzoo, per la parte Alta Padovana, insomma, ecco. Balzoo è un'associazione di Milano che ha varie delegazioni. Io sono la responsabile di una delle delegazioni.
1: Magari un po' più di voce.
2: Ecco, nel nostro gruppo siamo in una ventina, ok? Ci occupiamo naturalmente di aiutare per quello che possiamo, ecco, gli animali che hanno bisogno, in realtà più cani e gatti, ecco, in questo periodo direi gatti e gattini ovunque, ecco. E noi ci occupiamo anche di raccolte cibo e di raccolte anche fondi se qualcuno ci aiuta, perché in realtà purtroppo ci sono parecchi abbandoni. Ci sono tantissimi gatti.
1: Parliamo
2: da sterilizzare,
1: di abbandoni cani e gatti.
2: Anche cani e anche gatti. Se diciamo per i cani c'è un ottimo servizio nell'Alta Padovana di recupero, diciamo recupero, ecco, se un cane vagante e qualcuno lo recupera, c'è un servizio ASL che viene a recuperare, diciamo, ecco, e vanno poi in un canile sanitario che poi vengono destinati al canile dopo un tot di quarantena.
1: Questo è un servizio che viene pagato dai comuni.
2: Dai comuni, sì.
1: Bravissimo.
2: Ok. Bene. Cosa che non esiste invece per i gatti. Purtroppo, purtroppo non esiste per
1: e
2: i gatti.
1: E noi abbiamo a cuore i gatti, perché visto che abbiamo anche noi due bei gattini, due fratelli, Ras e Chloe, che sono là con la nostra famiglia, e appunto mi dicevi che c'è il problema che di abbandono di questi gatti, e ovviamente senza ovviamente sterilizzarli ci stiamo
2: siamo in piena crisi, possiamo dire così,
1: piena crisi.
2: Siamo in piena crisi. Allora, tutte noi volontarie, io sono anche un educatore cinofilo, ok? Quindi mi occupo anche molto di cani, ok? Però i cani che affido io sono non sono in canile sanitario o non so, o meglio, a volte aiuto anche loro, però in teoria di solito aiuto i privati che non possono più tenerli, oppure delle volontarie che li recuperano da qualche parte e hanno bisogno di trovare loro una casa. Ecco, l'anno scorso ho dato molti cani in adozione. Cani,
1: ecco, la Rossella
2: cuccioli.
1: Ti aveva detto che quando hai un cagnolino piccolino.
2: La Rossella quando mi ha detto che quando abbiamo un cagnolino piccolino, insomma, magari adulto, che così è meno impegnativo, sicuramente vi faccio
1: noi lo
2: sapere.
1: Accoglieremo bene a braccia aperte sulla nostra famiglia.
2: Eh sì, pensate, io e Rossella eravamo alle medie, sì.
1: L'ho saputo.
2: Allora, niente. Che cosa c'è adesso? C'è una crisi pazzesca. I gatti, gattini, mamme con tanti gattini, gattini in pericolo, gattini malati, gattini di tutto, ok? Sono, cioè, ci mandano in crisi, perché? Perché noi volontari veniamo chiamati ogni giorno, io anche 3, 4, 5 volte al giorno.
1: Pazzesco.
2: Per recuperare cucciolate abbandonate, secondo alcuni, mamme che non so, lasciano gattini in mezzo ai fossi, in mezzo di qua, in mezzo di là. Allora, voglio un attimo,
1: sui fienili,
2: esatto, voglio un attimo intanto chiarire alcune cose, che così capiamo bene come agire se ci sono queste situazioni, no? Allora, sentiamo meo meo meo e abbiamo dei gattini che vediamo possano essere bisognosi di aiuto, no? Allora, intanto bisogna capire bene se effettivamente questi gatti hanno bisogno di aiuto, perché allora, posto che ovviamente se ci sono dei gattini piccoli, una mamma non è stata sterilizzata, Ok, quindi
1: partiamo da questo
2: presupposto. Questo è assolutamente il presupposto corretto. Allora, prima che ciò avvenga, bisognerebbe che coscienziosamente ed eticamente le persone che si vedono dei gatti abbandonati, diciamo, nei dintorni di casa loro, ecco, facessero un paio di cose importanti. Bene, c'è questo gatto o questa gatta che viene sempre a mangiare a casa nostra perché è stata abbandonata, ha scelto un'altra casa, non lo sappiamo bene, giusto? Non possiamo saperlo perché a volte sono, e allora, per legge i gatti sono animali liberi in territorio. Cosa vuol dire? Che un gatto può scegliere dove stare. Cioè non è detto che tu te lo devi portare a casa e che abbia un'etichetta di gatto privato. Lo sarà quando tu gli metterai un microchip, che vuol dire che è di tua proprietà. Per tutti gli altri gatti, ok, sono animali liberi per legge in territorio, quindi sono di responsabilità della persona che è, diciamo, titolare di quel territorio.
1: Okay.
2: Quindi, se mi abbandonano un gatto a casa mia, ok, nel mio territorio, e io lo nutro nel mio territorio, quel gatto automaticamente è mio.
1: Ok,
2: è mio tra virgolette, perché certo, se si sposta nell'altro territorio è di proprietà di un altro territorio,
1: diventa
2: mio quando io gli metto un microchip e no, è mio dappertutto ovunque vada, no?
1: Certo.
2: Se invece io ce l'ho lì, lo nutro, partorisce, ok, ed è nel mio territorio, gatta e gattini sono miei.
1: Okay. Ok,
2: quindi non è che telefoniamo all'associazione, oddio mi hanno abbandonato un gatto qua, gli do da mangiare perché mi fa pena, mi ha partorito i gattini ma non è mio. Quindi partiamo dal presupposto che un gatto è un animale libero in territorio, se è nel mio territorio e lo nutro io, il gatto è mio.
1: Perfetto.
2: Questo è la realtà dei fatti, ok? Bene,
1: mettiamo
2: allora, questo è una cosa. Dopodiché, questa gatta, mettiamo che sia una gatta, però vale anche per il gatto, è che il gatto maschio non partorisce, però comunque il gatto maschio si ammala perché fa la baruffa con gli altri gatti, le lotte, no, per il territorio, per le gatte, per tutto, e porta malattie. I gatti, allora, non voglio dire che il gatto porta malattie, però in realtà un gatto che si ammala porta malattia ad altri gatti, ok?
1: Vabbè, certo.
2: Cioè i gatti, poi ne abbiamo anche noi tutti, anche io ne ho due, Simone ne ha due, eccetera, escono, a volte si fanno il giretto, e se c'è un gatto ammalato può portare malattia anche agli altri gatti. Quindi cosa succede? Meglio se abbiamo un gatto in territorio, che sia maschio o femmina, la prima cosa da fare è dare un'occhiata alla salute. Se si vede qualcosa di anomalo, si può chiamare per aiuto, no? Perché un gatto in territorio è un gatto selvatico, magari un gatto che non si fa avvicinare, e noi volontarie siamo sempre ultra ben disposte ad aiutare le persone che li hanno nel loro territorio a regolamentarli. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire regolamentarli? Vuol dire intanto eventualmente anche recuperarli e sterilizzarli, ovvio non a spese nostre, perché noi siamo un'associazione, ok?
1: Certo.
2: Abbiamo dei veterinari che ci vengono incontro con le spese, perché ovviamente sono delle dei veterinari sensibili a tutto ciò che, diciamo, ci riguarda, anche perché portiamo molti gatti a sterilizzare effettivamente.
1: Mamma mia.
2: Però ecco, noi siamo anche molto sensibili ad aiutare le persone quando gli arriva lì un gatto, due gatti, tre gatti, a regolamentare la situazione. C'è la possibilità anche di sterilizzazione gratuita, però se esclusivamente se, allora dipende molto anche dalle zone, comunque in zona Alta Padovana sicuramente, se ci sono dei gatti selvatici, ok, la l'USL comunque, in conformità con i comuni, dà la possibilità di denunciare delle colonie di gatti, ok? Basta creare una denuncia di colonia. Quella colonia poi farà fede a un volontario, che è colui che si intesta la colonia. Naturalmente, se è su un territorio diverso dalla proprietà di questo volontario, deve essere per forza firmato un ok dal proprietario del territorio, e quella colonia viene gestita poi dal volontario, e c'è la possibilità di sterilizzare gratuitamente in USL, ok?
1: Molto molto importante, è un'informazione veramente.
2: Quindi mi raccomando, se avete alcuni gatti, diciamo tra virgolette selvatici, perché sapete più che altro potrebbero essere paurosi più che selvatici, no?
1: Sì, infatti, infatti vicino a mia mamma che è appunto una casa abbandonata e che è appunto sta gattina che adesso ha tutti quanti sti, però ho provato perché ho detto vabbè, casomai uno che do uno mi portavo a casa mia, però se fatica ci parli.
2: Bisogna chiamare un volontario. Noi abbiamo gabbie e trappola di tutti i tipi.
1: Ah, okay, okay.
2: Abbiamo gabbie e trappola di quelle a scatto, di quelle che uno va
1: anche
2: dentro.
1: Perché sono carini, sono bellissimi.
2: Però è logico che un gattino piccolo non va dentro la gabbia trappola e va a scatto, perché è troppo piccolo, non fa tempo, diciamo, non pesa. Quindi noi abbiamo le gabbie trappole col telecomando, abbiamo quelle che tirando un filo, man mano che vediamo che vanno dentro, li prendiamo. Mi è successo insomma queste settimane più volte, ok, più volte. Quindi dopo recuperiamo i gattini, cerchiamo di recuperarli verso i due mesi in maniera che siano anche molto ben poi propensi a riprendere dentro la famiglia, perché stare con una gatta selvatica non è che sia proprio il massimo della gentilezza, no? Poi
1: infatti,
2: dentro le famiglie
1: due sono due selvatiche. E a distanza le abbiamo dal 2020 e sono cioè noi li vogliamo bene tutto quanto, loro vengono solo quando vogliono essere toccati, se no loro non vogliono essere toccati.
2: Questo comunque dipende molto anche dal carattere del gatto, sì. Ci sono gatti che pur essendo diciamo di famiglia caratterialmente non sono molto ben propensi. Ci sono invece gatti recuperati per strada che non pensi mai, che invece diventano i più coccoloni. Non è proprio del tutto.
0: Ci sarebbe un esempio anche qua, perché noi abbiamo, sì, ci sono rimasti due gattini perché gli altri il proprietario li ha portati in Sicilia. Però questi due gattini sono uguali, simili, credo sia un maschio e una femmina, e il maschietto si fa accarezzare, ti viene vicino, la gattina ci guarda come dire voglio mangiare, datemi da mangiare, così, però come se mettiamo lì da mangiare va a mangiare, però se ci avviciniamo soffia. Cioè sembra un po' diffidente nei confronti.
2: Può succedere, può succedere.
0: Carattere della gatta.
2: Assolutamente, sono di carattere così.
0: Ma potrebbe cambiare, sì, perché poi va a mangiare dove.
2: Ma
0: mangiare.
2: Dopo, quando si affezionano anche da adulti, possono cambiare. Come le persone, no? Cioè a volte anche le persone non sono tutte uguali, ok? C'è cioè, quello più tranquillo,
0: sì,
2: che ti viene incontro e gioviale, e c'è quello più schivo. Ecco,
0: ma
2: sì,
0: proprio è qua fuori, eh.
2: Ovvio
0: prima.
2: Che l'imprinting di una mamma selvatica dà anche un imprinting iniziale a un gatto che può, ecco, incentivare, diciamo,
0: certo,
2: la caratteristica che dice dei gatti di Simone. Però non è proprio un automatismo, perché io ne ho recuperati talmente tanti che mi mordevano, che mi soffiavano, eccetera, che sono diventati i gatti più buoni dell'universo.
1: Ah, okay.
2: Ok, quindi non è proprio un automatismo. Logico che prima li recuperiamo, per quello ho detto verso i due mesi è meglio, o anche prima a volte, perché purtroppo quando arrivano a due mesi noi preferiamo recuperarli un po' prima perché sono meno sfuggenti. A due mesi a volte sono dei fulmini,
1: esatto,
2: e quindi per recuperarli facciamo anche molta più fatica, molta più fatica.
0: Sì.
2: Invece ovvio che con le gabbie trappola, diciamo, è difficile che un gatto, proprio un gattino specialmente piccolo, se lo affamiamo un po' ci va dentro a mangiare per forza di cose, perché alimentarsi è un istinto primario, ecco, un bisogno primario, mangiare,
1: certo.
2: però effettivamente ci fanno molto dopo diventare matti. Ecco, l'altro giorno sono andata da una signora che a Borghetto era.
1: San Martino di Lupari.
2: Esatto, San Martino di Lupari, Galliera Veneta. Diciamo sono delle zone molto molto tempestate, ecco, di gattini. E niente, questa gatta fantastica, bellissima, ne aveva avuti quattro. E allora diciamo che erano belli tosti, ecco. Dopo in realtà recuperati si sono rivelati anche bravi, però uno per esempio, la signora, per fortuna ho lasciato le gabbie trappola e la signora, perdendoci tempo e non so molte energie per dire, praticamente è riuscita a recuperarlo nel giro di, mamma mia, cosa ci sarà voluti, 4-5 giorni. Ecco, due li ho presi quasi subito, ma gli altri è stato tremendo, ecco,
0: anche
2: diciamo.
0: Noi con un po' di pazienza questa gattina che è fuori, anche perché comunque i gatti sono animali, se, tra parentesi, speciali.
2: Sì.
0: Hanno una grandissima personalità.
2: E soprattutto loro praticamente recuperano la nostra energia negativa e la trasformano in tranquillità, che è una cosa che non tanti sanno, eh? Cioè il gatto è un animale che ha questa prerogativa galattica di poter incamerare tutto quello che è la, diciamo, l'energia negativa, e con le carezze, con le coccole eccetera, riesce a incamerarla in sé e trasformarla in relax, che è bellissima questa cosa qua.
0: Stupendi.
1: Una
0: mia nonna, no, volevo dirgli ancora una cosa,
1: perché anche io ho un messaggio. Vai, vai pure.
0: Perché i gatti comunque sono animali che hanno, cioè sono abbastanza precisini nelle loro cose e hanno una personalità grandissima comunque,
2: certo.
0: Cioè non è che ubbidiscono, vieni qua, vai a cuccia. I gatti sono veramente,
2: no, sono autonomi,
0: e
2: diciamo.
0: E anche qualche volta fanno le cose per interesse.
2: Sì, adesso, a volte sì.
0: Adesso ti fa ti parla lui e io ti faccio vedere una foto.
2: D'accordo.
0: Un gatto che fa le cose per vero interesse.
2: Certo. Lo so.
0: Radio, eh. Simone, vai.
2: Vai.
1: Allora, io ho due domande che mi hanno chiesto. Allora, prima di tutto mi è arrivato un messaggio che appunto qua nella zona di Resana, che se sta signora che ha sempre sta gattina che non riesce a prenderla, però
2: sì?
1: Arriva sempre, fa sempre 5-6 gattini, per cui
2: troppo bello, troppo bello.
0: Guardate. È uno dei nostri.
1: Sì,
2: no, guarda che bello.
1: Bellissimo.
2: Troppo bello.
0: Interessato.
2: Sì, molto interessato. Molto, molto.
1: Allora, la domanda era appunto se devi dare un numero di telefono dove ti possono contattare.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: E poi invece la domanda mia personale che cioè veramente io sono entusiasmato dalla tua vocazione. Qual è stata la cosa che ti ha portato appunto, va bene che sei un
2: educatore cinofilo, sì.
1: però qual è stato questo amore per i gatti?
2: No, guarda, io sono nata così.
1: Ah, ok.
2: Proprio ci sono nata.
1: Ah, ok.
2: Sì, sì, sì. Ho avuto tanti cani, tanti gatti, tantissimi gatti. Io sono originaria di Castelfranco Veneto, però a casa mia sono sempre regnati tanti cani e gatti.
1: Tanti gatti?
2: Sì, anche inizialmente quando ero piccola anche molti altri animali, le caprette, i cavalli,
1: per cui proprio un amore proprio degli animali.
2: Sì, diciamo che me l'ha trasmesso mio papà.
1: Sì,
2: benissimo. Mio papà era un po' come me e dopodiché mia mamma e i miei nonni hanno dovuto adattarsi alla mia vocazione, diciamo così.
1: E la famiglia?
2: Sì, sì.
1: E la famiglia attuale?
2: La famiglia attuale, diciamo che
1: non tutti
2: a volte diciamo sopportano molto, perché attualmente con quattro cani, di cui una di 17, una di 15 anni, ecco, diciamo che sono belle vecchiotte, faccio anche la badante ai miei cani, e altre due, una cuccioletta e l'altra di 8 anni che è senza una zampa, e poi due gatte, vari altri animali, per cui diciamo che si sono dovuti adattare, ecco. Non
1: vocazione.
2: Sono esattamente come me,
1: okay.
2: Non sono come, anzi, però in realtà anche loro amano tantissimo i nostri animali quando diventano nostri, ecco. Diciamo che l'unica cosa che sopportano di più è quando anch'io ho i gattini a casa. Simone, mi tocca, sono dentro al bagnetto, sono dentro ai vari kennel, sono dentro dove li posso tenere, perché ovviamente, ecco, questa è una cosa che ci manca tanto nell'Alta Padovana, avere la possibilità di avere un luogo dove potremmo magari tenere varie, noi siamo una ventina di volontarie e avremo molta, diciamo, voglia di aiutare ancora di più, ma i gatti di recupero, anche cagnetti, cuccioli, dobbiamo tenerli nelle nostre case, perché non c'è un gattile. Ok, se in alcune, diciamo, nostre delegazioni hanno la possibilità di avere dei luoghi, diciamo, di uso diciamo comunitario,
1: comunitario, okay? Quotidiano,
2: quotidiano, diciamo a spese dei comuni per varie vicissitudini, insomma, ecco, perché ci sono stati anche dei grossi sequestri di animali, di cani, ma soprattutto anche di gatti, e quindi i comuni fanno fronte,
1: magari,
2: ma di solito è un problema di maltrattamento, però parliamo anche di igiene, ecco, mancata, malati, eccetera, accumulazioni, ecco, ci sono degli accumulatori che purtroppo si parla anche di 40-50 gatti dentro appartamenti, insomma, ecco, quindi abbiamo dovuto alcune delle nostre delegazioni hanno dovuto recuperarli e poi pian piano li abbiamo tutti dati in adozione.
1: Mamma mia.
2: Però,
1: un lavoro dietro veramente tanto.
2: Un lavoro immenso, immenso. Ogni delegazione ha tantissimo lavoro, poi le raccolte fondi, no, scusate, le raccolte cibo. Noi andiamo negli Arca Planet, andiamo nei vari negozi all'Iper, di qua e di là, a fare proprio ma giornate noi. Cioè ci passiamo le giornate per fare le raccolte.
1: E comunque raccogliete.
2: Raccogliamo cibo, sì. Potremmo raccogliere di più, però raccogliamo cibo, perché vanno, poi questi cibi vanno o alle colonie o anche a persone che non riescono a mantenere bene i loro animali, no? Le colonie di gatti sono tantissime in Veneto, adesso non mi ricordo il numero preciso, se posso dire, nella zona di Padova non me lo ricordo il numero preciso, ma sono tantissime. Le colonie cosa sono? Sono degli gruppetti di gatti che si sono creati per forza maggiore, per abbandoni o per qualcuno,
1: certo,
2: che gli dà da mangiare,
1: fanno
2: e fanno colonia. Lì non sono teoricamente di nessuno, ma praticamente c'è qualcuno che gli dà da mangiare. Praticamente sono anche in territori di proprietà di qualcuno che però non se ne cura, e magari c'è il volontario di turno che si sente e gli dà da mangiare. Allora basta denunciare quella colonia, vengono sterilizzati gratuitamente, poi il volontario si fa carico di tenere monitorata la situazione affinché non avvengano altri abbandoni. Perché cosa succede? Quando uno sa che lì c'è la colonia, spesso cosa fa? Ha dei gattini in esubero, tra virgolette, perché non sterilizza, e quindi cosa fa? Pensa bene di abbandonarli nelle colonie. E allora cosa succede? La volontaria di turno, quando va al mattino a portare magari da mangiare i gattini o alla sera, trac, si accorge che ci sono dei nuovi arrivati. Cosa fa in questi casi? Se sono piccoli, bravissime di solito queste volontarie, insomma, ecco, le mie gattare, ecco.
1: Fantastico.
2: Cosa fanno? Li recuperano, e allora se sono piccoli piccoli li recuperiamo, li curiamo, li ce li portiamo a casa, come ti dicevo, nei vari bagnetti di turno,
1: certo.
2: E poi li cerchiamo casa. Noi abbiamo vari gruppi, sì, su internet, e in generale
1: avete anche un sito? Avete un
2: sì
1: Facebook?
2: Abbiamo su Facebook, io ho due gruppi fondamentalmente,
1: allora,
2: diciamolo, però si chiamano,
1: perché so che la Laura Cavalli la doveva, mi ha chiesto il suo numero,
2: sì,
1: perché voleva dei gattini.
2: Sì, guarda, quando mi chiama, sì, non mi ha.
1: Allora, diciamo appunto.
2: Allora, i miei gruppi su Facebook sono due: Adozioni Cani e Cuccioli Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima, per quanto riguarda i cani. Ok? Invece per i gatti, Adozioni Cani e Adozioni Gattini e Gatti Padova e Veneto, un cuore uguale un'anima. Anche perché anche loro hanno un cuore che è un'anima, ok?
1: Sì,
2: quindi per me è quello.
1: E poi dobbiamo dare questo messaggio che quando abbiamo dei gatti di sterilizzarli, insomma.
2: Allora, assolutamente, vi sì, prego, vedete, no, stavamo dicendo prima, Simone, che quando uno si trova il gatto che circola a casa e gli dà da mangiare, ecco, allora se non riesce a prenderlo si contatta la volontaria, e
1: sì,
2: ce ne sono tanti, potete chiamare Balzò, ma ci sono moltissime altre associazioni che sono anche di ottime,
1: certo,
2: ragazze,
1: certo,
2: o anche ragazzi che si prodigano per venire e aiutare. Certo che non è che ogni gattino che trovate dovete dire ve lo porto, perché noi non abbiamo bagni infiniti, no? Tutti possono avere un bagnetto dove tenere un gattino. Noi vi insegniamo tutto, vi diciamo che cosa dargli da mangiare, se ha dei problemi vi diciamo dove andare, se dovesse il gattino essere veramente con grossi problemi molte volte ce lo prendiamo, ok? Però se troviamo il gattino piccolino, buono, bravo, ce lo mettiamo dentro al nostro bagnetto, la volontaria chiamate me, chiamate tutti, chiamate varie, di solito lì diciamo prendiamo,
1: trovate,
2: o comunque
1: la famiglia,
2: vi aiutiamo a trovare la, una casa, insomma, bene, ecco, bene, per una nuova famiglia. Cosa mi preme dire? Un'altra cosa: se abbiamo la gatta incinta fuori da casa nostra, è incinta, ok, vediamo che è incinta, allora primo lo segnaliamo alla volontaria o al volontario e capiamo se, diciamo, se è incinta cosa fare, ok, certo. Ne parliamo col veterinario. Se però e vediamo che è incinta tanto, no, noi amiamo gli animali, quindi non potremo mai dire di sterilizzare quando un gatto è incinta. Cosa facciamo? Monitoriamo la situazione, vediamo dove va a fare questi gattini, ok? Se li fa dentro casa nostra, le diamo la possibilità, se è selvatica, anche di poter diciamo uscire ed entrare, perché altrimenti potrebbe andare in crisi, un gatto selvatico va in crisi. Gli diamo la possibilità di accudire i suoi gattini, perché credetemi, non c'è niente di più difficile che allevare un gattino in allattamento. Cosa succede? Spesso queste mamme sono ammalate, queste mamme hanno non malattie che, ripeto, si passano all'uomo, ma hanno dei virus, delle cose che possono infettare questi gattini e quindi per loro essere un problema. Poi un'altra cosa importante: se noi recuperiamo questi gattini che magari sono stati una giornata fuori al sole o una giornata senza la mamma che gli diciamo li accudisce, l'ipotermia è una brutta bestia che può ucciderli, perché i gattini non si sanno termoregolare. Una volta che la mamma è lontano da loro per un, facciamo un'ora, due
1: ma
2: ore,
1: stiamo parlando dell'inverno?
2: No, stiamo parlando anche dell'estate.
1: Ma anche l'estate?
2: Assolutamente. L'estate è ancora più deleteria a volte, perché oltre al freddo, purtroppo, c'è anche il discorso delle mosche carnarie. Che cosa fanno le mosche? Vanno a depositare le uova che si attaccano proprio alla pelle del gattino, che nel giro di poche, una giornata circa, si sviluppano e creano delle larve che entrano proprio dentro ai gatti, dentro ai gattini, se li mangiano da dentro praticamente. Quindi io non voglio fare delle brutte, diciamo, farvi vedere delle brutte cose. Cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo la gatta che ci ha fatto i gattini sotto la siepe, capita quasi sempre così.
1: Sì.
2: Che cosa facciamo? Bene.
1: Sotto una terrazza.
2: O sotto il terrazzo, o sotto il sottoscala, tante cose. Monitoriamo la situazione. Se la gatta va e torna, i gattini sono al sicuro, perché sono con la loro mamma e ne hanno bisogno essenziale per sopravvivere almeno fino al mese di età. Ok, quindi più o meno al mese di età noi volontari siamo in grado comunque di nutrire un gatto, portarlo avanti abbastanza bene e cavarsela. Un gattino prima lo facciamo, ne salviamo quanti? Non posso dare un numero, però vi assicuro che la mortalità può essere molto alta. Dipende da che contesto, in che situazione li troviamo, da quanto tempo non mangiano,
1: certo.
2: da quanto freddo hanno preso, dalle larve quanto si sono mangiati.
1: Mamma mia, poverini.
2: Ok, quindi bene. Allora, quando abbiamo questa gatta, monitoriamo bene la situazione. Se la situazione è buona, classica, ok, la gatta la facciamo andare e venire. Cosa succede? Che andando e venendo però la gatta può anche mettersi in pericolo. Purtroppo capita spesso che mi chiamano: la mamma è andata sotto una macchina perché ha partorito vicino alla strada. La vedo che... Quanto tempo devo aspettare per chiamare il volontario? Poco. Ok. Se la mamma non arriva dopo un paio d'ore, è meglio già chiamare, ok? Il volontario può monitorare la situazione ancora un po'. L'altro giorno ci è capitato che la mamma ha partorito, non li ha neanche guardati dopo i gattini. Allora è andata giù una volontaria, hanno chiamato quasi subito, ma la mamma è stata recuperata, i gattini recuperati, la mamma è stata con i gattini, messa con i gattini vicino in una stanza, non li ha comunque neanche mai guardati. Probabilmente era il primo parto, probabilmente era un'esperta. Inesperta, lo sappiamo, non lo sappiamo in realtà, non sappiamo perché sono gatte abbandonate, no? E abbiamo dovuto recuperarli e allattarli. Okay? Quindi non è una, ecco, io sono anche nel gruppo Balie e vi assicuro che le emergenze nel gruppo Balie sono No, fate quotidiane.
1: Tutto il territorio di Padova, anche Treviso, Castelfranco.
2: Facciamo di tutto perché le balie
1: ogni giorno allora.
2: Ma di più anche volte al giorno a volte.
1: Pazzesco, ma sì, sono sì, bravissime sì. Veramente a levarsi.
2: Siamo un gruppo che fa tanto. Logico che non possiamo recuperarli tutti perché certo. I gattini in allattamento vanno allattati ogni due ore.
1: Mamma mia.
2: Ok, quindi io per esempio, se prendo gattini in allattamento, io lavoro, quindi non posso prendere gattini appena nati. Li posso prendere dai 15 giorni in su e che comunque hanno bisogno di allattamento anche dai 15 giorni in su, perché prima
1: ci sono
2: dei
1: delle domande.
2: 25 giorni, no?
0: Sì, ci sono delle domande. Intanto saluto il dottor Muscari che è arrivato, ci sta aspettando. Sì, vabbè, comunque adesso ancora un po' di tempo per noi. Allora, ci sono due messaggi. Uno dice: queste mosche sono pericolose anche per i gatti adulti, come si individua il problema? E l'altro messaggio, una mia carissima amica che dice: ciao a tutti, vi sto ascoltando, ci sono sempre argomenti interessanti. E viva Radio Gamma 5, un abbraccio a tutti, un bacio alla Lilli da Rossella.
1: Ah, fantastico. Ecco.
0: Ciao Rossella, ciao. Grazie.
1: Bene.
0: Le mosche.
2: Allora, le mosche carnarie, le mosche carnarie sentono quando un gatto sia adulto che piccolo è in una situazione di difficoltà grossa. Quindi, se un gatto adulto è ammalato o se i gattini piccoli vengono abbandonati dalla mamma, loro hanno questa grande capacità di capire il gatto in difficoltà. Quindi vale anche per i gatti adulti se stanno male.
0: Ah, certo.
2: Assolutamente. Cosa fanno? Si vedono tutte delle piccole, ci sembrano dei piccoli granelli di riso, facciamo il riso basmati.
1: Sì, sì. Visto, ok. Infatti,
2: ecco, sono dei piccoli uova così e li attaccano proprio in gruppi alla pelle del gatto, sotto anche il pelo, perché riescono ad andare anche sotto
1: sì,
2: il pelo.
1: Sì, sì.
2: Quindi bisogna guardare bene. Se vediamo un gatto che ha questi piccoli granelli tipo sabbietta, che sono ovali, no? Tipo il riso basmati, un po' più piccoli, ecco, sappiate che sono le uova delle mosche carnarie e che comunque nel giro di poco tempo si trasformano in larve, che sono dei vermetti che entrano dentro proprio al corpo.
0: E questo succede soprattutto in estate, penso?
2: Beh, sì, naturalmente io d'inverno non è che vedo grosse mosche carnarie
0: infatti,
2: girare, però quando si manifesta un po' di calore, sono subito. Io ho salvato più gatti pieni di queste uova. Allora, con le uova, diciamo, abbiamo più facilità anche a salvarli, perché non si sono trasformati in larve, è difficile che le abbiano dentro ai loro organi.
0: Sì,
2: invece, quindi è importante, per quello dico è importante la tempistica. Se la segnalazione arriva in tempo, anche le uova, e guardate che non è facile, perché un gattino piccolo così, metterlo dentro una bacinella con il betadine per togliere tutte quelle uova, non è simpatico. E poi le uova, io una volta lavato il gattino appena recuperato, che magari non mangia da un giorno, eccetera, bisogna toglierle con, io le uso la pinzetta, quella delle ciglia, una ad una, bisogna attenti che non ce ne siano altre, perché se si trasformano in larve, purtroppo vanno dentro al corpo e sono... se lo mangiano.
0: E qualcuno mi chiede se puoi ripetere il numero di telefono dell'associazione.
2: Allora, il nostro, io sono Mariangela e sono la responsabile di Balzao Alta Padovana. Mi trovate sul sito della Balzao, nella parte Alta Padovana. Il mio numero è 348-590-5087. 348-590-5087. È il mio personale, perché ovviamente noi siamo volontari e personali, in realtà non è un numero generico.
1: Però, ecco, quanti volontari hai? Che hai 20 persone?
2: Nel mio gruppo siamo 19, diciamo anche 20, 21 in realtà, perché poi ci sono anche delle collaborazioni esterne, però diciamo
1: e
2: siamo 19.
1: Si muovono ovviamente dopo il lavoro oppure la mattina in base
2: quando possiamo, quando possiamo, e quello che riusciamo. Naturalmente non è che ci telefoniamo.

0: essere a carico dell'USL, se l'USL e comune ovviamente,
1: beh,
0: se viene dichiarata una colonia,
1: che dice, beh, mi prendo io l'onere di pagarti, non so, qualcosa.
0: Guarda, ci sono alcuni veramente bravi, cuore, alcuni spero, bravi, no, alcuni che la coscienza forse se la sono dimenticata in ferie, okay, forse, okay, non lo so, ecco.
1: Vabbè,
0: diciamo che
1: voi.
0: lo so.
1: No, perché siete brave, perché volontarie, dovete dare a mangiare, dovete recuperare benzina.
0: Guarda, l'altro giorno,
1: cioè,
0: ti racconto questo, no? Io quando do un gattino, quando do un gattino in adozione, che lo diamo sverminato, spulciato, tenuto magari il tempo necessario, perché magari se lo ricopriamo un mese, bisogna che lo teniamo almeno fino ai 2 mesi. Alcune volontarie dicono fino ai 3 mesi, ma fino ai 3 mesi noi non riusciremo tante volte, perché è un costo molto elevato. I gattini mangiano tanto, perché a 6 mesi sono già più o meno adulti, quindi tutto quello possibile che possono mangiare lo mangiano i primi mesi di vita, dopo si assestano, no? Mangiano normalmente. E allora l'altro giorno ne ho dati in adozione alcuni. La gente mi ha dato, per l'adozione di un gattino, mi ha dato, perché noi chiediamo sempre un contributo,
2: sì,
0: 10 euro. 10 euro per noi sono 2 scatolette di cibo, perché io do a tutti i gattini piccoli, se voglio, do mangiare della Royal, della Trainer, cioè ottime marche, che se tu vai a prendere una scatoletta a un gattino di 2 mesi che ne mangerà 1,5-2 al giorno, adesso voglio dire 10 euro ho preso 2 scatolette, io che l'ho tenuto magari un mese, cioè vi faccio l'esempio di quello che abbiamo pagato noi volontarie, senza parlare del vermifugo, senza parlare dei fermenti che gli diamo sempre, senza parlare magari che hanno tutti gli occhietti, che hanno la congiuntivite dovuta all'herpes, eccetera, e quindi un collirio costa 20 euro, perché noi diamo sempre uno o anche due, perché c'è l'antibiotico e l'antivirale.
2: Sì, perché siamo anche in chiusura.
0: Ecco.
2: Grazie per ripetere il nome di questa brava volontaria.
0: Io sono Maria Angela e sono della Balzò Alta Padovana.
2: Ecco, sì, perché tra un po' siamo in chiusura.
1: Ecco, casomai anche se c'è qualcuno che magari adesso ripete ancora il suo numero di telefono, però se volete mettervi in contatto avete il mio numero di telefono della Lilli.
2: Casomai Simone.
1: Tanto sì, non c'è problema, vi passo il numero di telefono. E una cosa che
2: sì,
1: volevo
2: che
1: chiedere
2: su, chiusura,
1: sì, una cosa
2: Simone,
1: veloce. Volevo chiedermi al gattino che è il mangia per fia pizza.
0: Certo. Però
1: tutto un po'.
0: Sì, ma non va bene.
1: Ma non va
0: i
1: bene.
0: Gatti.
1: No, ogni tanto la domenica.
0: Sì, va bene. Però i gatti sono carnivori. Ok.
1: Ah, carnivori.
0: Carnivori. Infatti, quindi carne o pesce.
1: O carne o pesce.
0: Sì.
1: Formaggio?
0: No.
1: Ah,
0: no, non sono formaggiferi.
1: Ah, ok.
0: No, okay. Niente.
1: Perché con le Chloe, che è la gattina, che è ghiotta, ghiotta del formaggio.
0: Ciao a tutti, buona giornata, grazie dell'opportunità.
2: Grazie. Il tuo nome?
0: Sono Maria Angela, Balzò Alta Padovana, mi trovate nel sito della Balzò sicuramente.
2: Sì, perché mi hanno chiesto di ripetere anche il suo nome e noi ci diamo appuntamento, noi ci vediamo sabato.
1: Noi ci vediamo sabato, tesoro.
2: E do appuntamento a tutti per sabato e ciao a tutti, grazie.
1: Ciao a tutti, grazie, ci vediamo sabato.
2: Vi lascio con Gennaro Muscari.

0: Antonio si chiama.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici e le amiche all'ascolto. Stamattina, come ogni mercoledì, siete in compagnia mia, siete in compagnia di Lilli, con me c'è anche il nostro Fabio Dea Pianta che ci tiene compagnia e dopo ci facciamo il caffettino insieme. E comunque buongiorno a tutti, come avrete notato assolutamente sì, stamattina prima di me non c'era Ettore perché è negli Stati Uniti su dai nativi d'America e resterà fino alla prima settimana di luglio. Spero che ci mandi notizie, finora non è ancora arrivato nulla. Comunque ciao Ettore, tanto non ci stai ascoltando anche per una questione di fuso orario. Bene, buongiorno a tutti. Intanto stamattina aspetto il nostro Simone come ogni terzo mercoledì del mese e intanto vi leggo le iniziative della radio. Ecco, è arrivato anche Simone. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno.
1: Chiudimi la porta per favore, grazie.
2: Ah,
1: sì, perché adesso leggo le iniziative della radio, il microfono te lo apro dopo, va bene? Allora, intanto 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il nostro sostegno è per noi di un'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il nostro numero di codice fiscale per il 5 per 1000 alla radio: 01 59 80 90 288. In caso mi mandate un messaggio o ve lo faccio avere o ve lo ripeto, o anche quando lo mandate in privato nel mio telefonino ve lo faccio sapere. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate nel vostro sito. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. GAS Associazione Franco Carraro 76, che riguarda anche te, sai?
2: Certo.
1: Ecco.
2: Assolutamente.
1: GAS Estate Resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù delle nostre spose. È presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Poi presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi gas dei resistenti, sempre riguardo il gas Franco Carraro 76. Allora, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno, cioè sabato prossimo, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime, duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia. Integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347-6618-523. Poi, Veneto for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti ma lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, ore 21, apertura sala ore 20:30, l'incontro si terrà centro presso Rigoni Stern, Piazza della Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents con la K .governo.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso 10 con acconto di 5 euro alla prenotazione. Per informazioni, ecco se c'è qualcosa che vi è poco chiaro, per informazioni chiamate il nostro Alfredo Belluco al 346 3614 469, e questo è il numero di telefono di Alfredo. E poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988, che è il numero del nostro Luca, casomai chiamate me. Entrata ad offerta libera. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i Viaggi Essenziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere un'esperienza di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino 349-7780-167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione la sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli dei recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e finisce con la chiocciola. Poi Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare l'IBAN su IT94Y083276296, poi ci sono 7 zeri più 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi AF Energia, giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, portate con voi le ultime bollette, luce e gas è un documento di identità. L'ultimo giovedì è il 25 giugno. Ecco, con questo ho finito le iniziative della radio. Simone, la parola a te.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Salutiamo la Lilli, il nostro amico Fabio e tutti i radioascoltatori. Do il benvenuto a Elisa, che dopo
1: Ciao,
0: gli daremo
1: Elisa,
0: la parola.
1: E se puoi avvicinarti il microfono, ecco.
0: Benissimo, così partiamo. Beh, intanto salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, ma soprattutto un elogio a questa bellissima domenica che abbiamo fatto vi in barca, che abbiamo fatto una giornata straordinaria.
1: E dove siete andati di bello?
0: Siamo andati su bei posti. Abbiamo fatto il Lido, abbiamo fatto Pellestrina, abbiamo bevuto 94 litri di vino. Insomma, dai,
1: siete divertiti, insomma.
0: Ci siamo divertiti.
1: Bene, dai.
0: Ma c'eri anche tu e anche Fabio.
1: Sì, no, stavo scherzando. Certamente c'eravamo
0: anche
1: noi.
0: Bellissimo. È stato, secondo me, queste giornate così piene di entusiasmo, di aggregazione, di stare insieme, socializzazione, sono meravigliose, per cui ringrazio Luca, che ovviamente
1: Luca è l'anima per queste cose.
0: L'anima per queste cose, anche perché fare 234 persone non è poco.
1: Sì, non è poco, è anche organizzato bene. E comunque adesso tu sai bene che questo è solo l'inizio della nostra estate.
0: Certo.
1: Perché sono tutti
0: certo.
1: i nostri giri per le nostre montagne, Dolomiti, Vajont.
0: Certo. Mi sembra che facciamo ancora il 15 di agosto, credo.
1: 15 agosto andiamo su da Boraccia.
0: Ah, certo, per cui ci saremo
1: anche Monti Lessini.
0: Ci saremo sicuramente io e la Rossella e
1: anche noi, vero Fabio.
0: Ci sei Fabio, sì? A posto. Bene, bene, bene.
1: Non so se venga su in montagna, perché tu soffri il mal di mare, vero? Infatti è stato in giro con la barca, è stato benissimo.
0: No, ho fatto una cosa straordinaria, per cui abbiamo fatto una giornata piena di vita.
1: E grazie Luca.
0: Piena di sole.
1: Grazie,
0: veramente fantastico.
1: Luca e tutto il gruppo che
0: tutto il gruppo
1: intorno,
0: saluto anche la Chicchi, che è sempre straordinaria per l'organizzazione.
1: Brava, veramente,
0: per tutti voglio ringraziare anche voglio ricordare la Mara, che ovviamente
1: la nostra, Mara,
0: la nostra non c'è più, però era là con noi, perché
1: che la ricorderemo.
0: La ricorderemo il 27.
1: Il 27.
0: Sì. Poi abbiamo il sabato, gas. Sabato 20 abbiamo i gas, gas l'ultimo gas dell'estate. Poi riprenderemo, credo, a settembre.
1: A settembre, sì.
0: Per cui vi invitiamo, insomma, qui ai gas, che è sempre stato, è sempre un punto di riferimento per la radio, ma anche per tutti i radioascoltatori. Per cui è meraviglioso. Saluto ovviamente Andrea Sceriffo e tutti i nostri amici del gruppo, perché gli voglio bene perché sempre adesso ora
1: infatti è arrivato un messaggio.
0: Dai, è arrivato.
1: Secondo me i 94 litri di vino se li è bevuti Simone.
0: Beh sì, sicuramente, beh, 2-3 litri che ho bevesti tranquillamente, perché era una giornata molto calda.
1: Ciao a te Andrea, ciao caro.
0: Ciao Andrea, buon lavoro, sempre presente. Bene, allora andiamo con una bellissima ragazza qui a fianco a me, che adesso si presenterà. Si chiama Elisa Campagnaro e viene dalle parti di Venezia, precisamente a dove?
3: Olmo di Martellago.
0: Olmo di Martellago. Bene. Che adesso ci descriverà un po' di argomenti
1: certamente.
0: Anche un po' pizzicanti, e ovviamente parleremo anche di sessualità consapevole. Parleremo di costellazione e rilascio emozionale. Con lei, colgo l'occasione, faremo una bellissima serata il primo luglio presso la Pierfect, per cui da Simone Rossella faremo una bellissima serata, per cui chi la vuole, che adesso gli do la parola, per cui la sentirete, e parlerà di qualcosa di straordinario, ma soprattutto di magico anche, o no?
3: Sì.
0: Bene, a te la parola, benvenuta a Radio Gamma 5.
1: Benvenuta,
0: è un piacere averti
1: Elisa.
0: Qui.
1: Grazie.
0: Ma lei è già venuta anche
3: sì,
0: ospite.
3: Sì, sono venuta ospite da Valentino, da Marcello.
0: Fantastico. Bene.
3: Ci conosciamo.
1: Certo.
0: Bene. Vai pure e dici un po' di te intanto.
1: Certo.
3: Sì, allora io intanto sono naturopata, poi mi sono negli anni specializzata in rilascio emozionale, bioenergetica, costellazioni e tantra. E abbiamo appena aperto da settembre un nuovo centro, appunto a Olmo di Martellago, un centro olistico dove abbiamo un'accademia, l'Accademia Olistica del Sé, e il nostro lavoro è proprio quello di aiutare ad essere sempre più centrati, consapevoli, e a vivere la vita in modo pieno, entusiasmante, cercando di sciogliere tutte le tensioni, i blocchi emozionali, e trasformarli in risorse, in potenzialità. E quindi diciamo che la nostra caratteristica è dare risultati concreti, proprio per aiutare le persone ad essere autonome. E poi ci piace divertirci, come a voi.
0: Sì.
3: Feste.
0: Ho avuto l'occasione di andare un sabato, abbiamo ballato, abbiamo un po' bevuto anche là, per cui il vino non mancava, il prosecco non mancava, per cui è stata una piacevole serata in bellissima compagnia di ragazzi meravigliosi.
3: Sì, il senso appunto è aumentare la nostra energia e godercela, quindi viverci anche la natura, la compagnia, lo stare insieme, e quindi il creare proprio una sorta di connessione anche tra le persone in modo diverso. Ormai c'è l'online che è abbastanza predominante, invece è bello incontrarsi dal vivo, stare insieme, e quindi per questo... anche creare dei nuclei dove ci si incontra proprio a livello territoriale è importantissimo,
0: anche per conoscersi meglio, anche perché ovviamente la gente è presa sempre da questi telefonini, ma credo che un abbraccio valga molto di più di un like su WhatsApp oppure su Facebook, insomma, ecco.
3: Infatti sono contenta anche di venire da te appunto il primo luglio, proprio per creare nuove connessioni, e
0: sarà un piacere
3: insieme. Poi noi poi piace appunto mangiare, ridere, divertirci. Il nostro senso è proprio imparare a vivere nel piacere, perché siamo stati educati un po' alla rigidità, al dover fare, al dover essere.
0: Brava.
3: E invece il senso è quello di anche godersi la vita. Io quello che dico sempre come è che abbiamo il dovere di essere felici prima di tutto. E quindi è giusto lavorare, ma è giusto poi tirar fuori le nostre risorse, la passione, vivere con appunto entusiasmo.
0: Ti faccio una piccola domanda: cosa vuol dire essere felici oggi come oggi?
3: Essere felici vuol dire seguire la propria strada, i propri talenti, esprimere i propri talenti e non fare quello che si deve fare, quello che magari a livello sociale bisogna essere, bisogna fare, con tutti i vari diktat che abbiamo anche a livello generazionale. Quindi tante volte non ce ne rendiamo conto, ma inseguiamo dei sogni che non sono nostri e quindi non siamo mai felici, non siamo mai soddisfatti. Quindi l'unico modo è quello di togliersi tutte quelle sovrastrutture, quelle maschere che ci impediscono di essere veramente noi stessi e di tirar fuori veramente il nostro talento, le nostre risorse.
0: Brava, bene, bene.
3: Quindi questo è un po' anche il lavoro appunto che facciamo in accademia, nel master sulle ferite emozionali, proprio quello di riconoscere le nostre ferite che spesso non vogliamo vedere, ma che sistematicamente ritornano con problematiche relazionali o appunto ansie, paure, senza che ci
0: i nostri fantasmi.
3: Esatto, i nostri fantasmi. Imparare ad affrontarli questa volta in modo adulto e poi trasformarli in forza vitale. E quindi questo è proprio il lavoro della bioenergetica, quello di riuscire a proprio trasformare queste emozioni che ci bloccano, che ci fanno ricadere sempre negli stessi loop, nelle stesse dinamiche relazionali conflittuali, negli stessi problemi, e saperli questa volta da adulti gestire in modo sano, non reattivo, ma centrato, e quindi poi riuscire a portar fuori quello che c'è sotto le varie ferite, perché brava, sotto ogni ferita ci sono delle risorse, dei talenti che hanno bisogno di essere portati a galla. Ma se noi siamo nel loop non sappiamo neanche quali sono tante volte i nostri obiettivi, i nostri veri desideri. E quindi,
0: per cui facciamo vedere, scusa, mi fermo un attimo così anche i radioascoltatori, praticamente facciamo vedere quello che non siamo, allora praticamente.
3: Eh sì, noi ci relazioniamo senza ne rendercene conto con delle maschere. Tanti dicono siamo fatti così, no? Però magari anche quel modo anche buffo di presentarci, oppure rigido, o sono tutte modalità per relazionarci al mondo.
0: Deve essere bello la spontaneità,
3: sì,
0: stare insieme,
3: ma anche la spontaneità,
0: anche la nostra imperfezione, esatto. Anche la nostra imperfezione è una perfezione,
3: esatto. Effettivamente poi tutte le nostre imperfezioni ci permettono,
0: certo,
3: di tirare,
0: certo,
3: fuori realmente.
0: No, ma è un argomento che mi avvolge moltissimo, e anche soprattutto visto che anche ovviamente col mio lavoro che interagisco con tanti interlocutori, appunto, sempre certe volte che ovviamente dopo cade la maschera e praticamente si vede la persona come è
3: esatta. E poi la maschera non è che sia sbagliata di per sé, basta essere coscienti e consapevoli che la stiamo utilizzando, non essere vittime delle maschere, ma riuscire magari in situazioni convenzionali, cioè dove serve insomma utilizzarla, ma quando siamo sul divano appunto con il nostro partner,
1: dovresti però stare vicino, avvicinati il microfono, ma bene, okay, bene di più,
3: ok, quindi vado, vedi proprio sotto, perfetto,
1: esatto. Puoi anche avvicinartelo di più, ecco.
3: Dicevo anche col nostro, quando siamo appunto in circostanze è normale mettersi anche delle strutture, delle maschere, mentre quando siamo sul divano con il nostro partner o con i nostri figli è importante uscire da quella modalità magari rigida, proprio perché altrimenti c'è assenza di contatto tra noi e l'altro e quindi creiamo distanza e non riusciamo a goderci il piacere, lo stare insieme. È come se due corazze si incontrano, sono poco sensibili, no? Quindi il lavoro che facciamo anche sul tantra, sulla sessualità consapevole, è proprio quello di imparare.
0: Per cui andiamo per ordine, allora adesso parliamo di sessualità consapevole, così tutti i nostri
3: Si risvegliano, perché
0: si risvegliano, visto che sono le 10 di mattina,
1: le 10 e mezza,
0: sì, dai, così risvegliano gli ormoni.
3: Sì, beh, intanto dico appunto, siccome spesso il tantra viene confuso con coppie aperte, sesso libero eccetera, non è proprio così, anzi il tantra appunto è una sessualità sacra, non nel senso religioso, ma dove si dà importanza al rispetto del corpo, del sentire, quindi quindi riuscire a creare una relazione con l'altro e soprattutto prima con se stessi, perché per creare una relazione con l'altro bisogna prima sentirsi, stare in contatto con se stessi, riconoscere tutte le paure, appunto la vergogna, le ansie, le sovrastrutture che ci hanno messo sin
0: il pudore,
3: tutte le varie, i vari blocchi che a livello anche generazionale sono passati e sono arrivati fino a noi, e quindi imparare prima a sentirsi profondamente, a sentire il proprio corpo, il proprio piacere, conoscersi, per poi relazionarsi all'altro appunto piano piano, togliendosi quelle sovrastrutture, proprio perché nell'intimità, se io vado con la maschera, non sento e non mi faccio sentire, l'altro non mi trova, e allora si crea appunto una sessualità meccanica, automatica, dove nel tempo diventa noiosa, e quindi anche nella coppia si tende appunto a uscire, a cercare altro, c'è la pornografia, c'è appunto il tradimento, ci sono tutte dinamiche che non sono un problema queste, ma lo diventano se diventano delle dipendenze che ci tolgono energia. Quindi non stiamo giudicando il sesso anche meccanico, però bisogna imparare anche a sapersi connettere profondamente con se stessi, proprio perché la sessualità è un'energia molto potente, l'energia più potente che abbiamo, con la quale facciamo qualsiasi cosa, lavoriamo, parliamo, generiamo, creiamo progetti, quindi ha un'energia potentissima anche di attrazione. Quindi saper usare la sessualità in modo potenziante ti permette di realizzare anche obiettivi, di mantenere la tua energia molto alta, e quindi diciamo che abbiamo la possibilità, grazie appunto al lavoro che facciamo anche in accademia, per esempio il 4 e 5 luglio facciamo proprio un lavoro sia per coppie che per single, proprio per andare a conoscersi e a relazionarsi con l'altro in modo molto più intimo, profondo, ma autentico. Quindi anche il semplice guardarsi negli occhi si fa
0: bellissimo, bellissimo.
3: Sì, però abbiamo paura a farlo, certo, spesso non siamo abituati, no?
0: Ma forse perché anche perché è proprio la quotidianità che ci porta ovviamente allo stress,
3: a correre,
0: per cui non ci soffermiamo mai a guardarci.
3: Esatto, non ci guardiamo.
0: Quante persone anche magari stai parlando e magari abbassano la testa o di seguito non ti guardano negli occhi, forse è proprio questo, che non riusciamo a essere nel presente,
3: esatto,
0: nell'oggi, come oggi stiamo qui a Radio Gamma 5 e siamo nel presente, per cui non stiamo pensando né al futuro né al passato, ma siamo presenti qui, per cui è una, esatto, cosa fondamentale. Forse la gente è presa da tante cose, appunto dal lavoro, dallo stress, dalle bollette, da questo, cioè per cui
3: non è uno scherzo.
0: Purtroppo ed è questa la paura, e ovviamente siamo più vulnerabili perché la paura ci rende vulnerabili. Lo sappiamo benissimo cosa abbiamo subito nel 2020, per cui ci siamo rinchiusi in casa, forse perché appunto loro volevano proprio arrivare a quel punto di separazione.
3: Separare le persone.
0: È meglio prendere una persona pian pianino, una alla volta, che prenderne 10 o 15, certo, perché 10 o 15 ti possono 100 o 1000. Per cui ecco, questo è il valore aggiunto che mi fa piacere che ne parli, perché oggi come oggi la solitudine è micidiale.
3: Sì, anche quando si è in mezzo alla gente, quello è il,
0: certo,
3: problema. La solitudine non è solo stare da soli, ma è sentirsi soli quando sei con gli altri. Ma questo accade perché non siamo connessi con la nostra parte più profonda, quindi non ci conosciamo. Io un esercizio che do molto spesso e che è potentissimo è proprio quello di iniziare a guardarsi negli occhi allo specchio e iniziare a parlare con quella parte di noi che non vediamo, perché noi non possiamo guardarci se non nello specchio, e quindi non ci conosciamo realmente profondamente. Quindi questo è un esercizio che chi lo fa inizialmente ci sono delle resistenze, ma poi diventa veramente molto potente, molto anche intimo e profondo, perché ti porta in connessione con parti di te che non conoscevi.
0: Fantastico.
3: Quindi sì.
0: Per cui tu praticamente proprio lavori su queste emozioni, ecco.
3: Sì, il mio lavoro appunto è proprio quello di aiutare a sentire quella parte emozionale e a prendercene cura, questa volta da adulti, non a entrare in reazione. È come se quando emergono le emozioni regredissimo all'età infantile e guidasse la nostra automobile un bambino di 3 anni, 5 anni, e va in panico, non sa gestire la situazione. Noi dobbiamo svegliarci, come dicevi, al presente, prenderci cura di quella parte emotiva. Insegno poi degli esercizi bioenergetici molto veloci, ma che danno risultati in modo molto concreto. Scarichi quella parte emozionale proprio a livello fisico, perché tutte le emozioni le blocchiamo a livello fisico, certo. E poi ti riprendi quella energia, quella vitalità, quell'entusiasmo, e attivi appunto la parte adulta, quindi senza entrare in reazione, inizi a gestire e a portare fuori la tua parte più adulta, creativa, sana, centrata, imparando poi ovviamente sempre di più a tirar fuori i tuoi talenti.
0: Io ti faccio adesso una domanda, visto che sei appunto su questo argomento. Qual è la domanda, oppure la fatica, oppure quello che ti chiedono i tuoi quando vengono là appunto a trovarti? Qual è la cosa che tu vedi che è, appunto, qual è la lacuna, ecco, la negligenza ovviamente attuale, consueta, dei tuoi pazienti, oppure
3: clienti, amici, clienti, allievi, sono allievi, tutti allievi, allievi. Allora, tantissimi appunto hanno proprio voglia di amare davvero, quindi questa disconnessione tra le persone, queste emozioni forti di ansia, di paura, che ci separano da noi stessi e anche dagli altri, impediscono alle persone poi di essere realmente soddisfatte, e quindi la maggior parte delle persone arrivano proprio per realizzarsi profondamente nei propri talenti e creare delle relazioni più sane e più intime e più vere con gli altri. Quindi c'è proprio un bisogno d'amore profondo, un bisogno d'amore che parte prima da noi stessi, perché di solito si cerca fuori l'amore, ma in realtà il lavoro da fare è prima guardarci e dare a noi stessi tutto quell'amore che non abbiamo ricevuto da bambini. Dobbiamo darlo adesso noi a noi stessi, e quindi diventa fantastico, molto bello, perché quando poi inizi ad amarti, più ti ami, più poi sei amato dagli altri, perché è come se tu ti riempissi di luce, di energia, di vitalità, e la gente ti vede. Se tu invece tutto il tuo amore, come tanti tendono a fare, lo dai agli altri sperando che poi gli altri ti vedano, e tu ti spegni, e nel tempo più tu dai, più ti spegni, più poi gli altri se ne vanno.
0: Allora praticamente ci sono un po' di gente abbastanza spenta, dici?
3: Eh sì, perché la modalità ordinaria...
0: Sì, è vero, perché infatti basta solamente camminare anche per una piazza, insomma, ti vedi la gente che si è apatica, no?
3: E adesso poi con i cellulari
0: non hanno il senso del sorriso, invece non andiamo, andiamo via, no? Diciamo,
1: vabbè, certo.
3: Siamo luminosissimi. Più ti ami, più carichi la tua energia, più gli altri ti vedono e più sei amato, mentre tanti appunto hanno questa modalità, ma che impariamo da bambini, è una ferita emozionale, che è la ferita della abbandono con la maschera del dipendente, dove il bambino tende a dare fuori alla mamma, al papà, e poi anche nella vita, poi quando si cresce, a tutti gli altri, sperando di essere visto, ma in questo modo in realtà ci si spegne sempre di più, e nel tempo si viene poi abbandonati, quindi si alimenta la ferita, sì. E quindi è sicuramente molto doloroso.
0: La conoscenza è una cosa straordinaria, la conoscenza e la virtù del sapere è una cosa meravigliosa. Io sono affamato infatti porto sempre degli argomenti sempre diversi ogni mercoledì, appunto perché sono affamato, perché c'è sempre qualcosa da imparare da questa vita, da questa è meraviglioso, con degli ospiti meravigliosi come voi, che ovviamente ti danno delle nozioni che sono pillole di saggezza.
3: Sì, ovviamente tutto quello che io porto l'ho prima sperimentato su di me, perché anch'io arrivo da ansie, paure, chiusure, maschere, quindi me la sono lavorate nel tempo ho proprio creato un metodo per aiutare le persone in modo molto anche veloce e concreto, il metodo di riconnessione interiore bioenergetica, proprio per far sì che in brevissimo tempo durante la giornata puoi ricentrarti e andare nella retta via via della, dove poi sei soddisfatto, sei realizzato, inizi ad attirare quello che vuoi, perché anche imparare a chiedere in modo potenziante invece di lamentarci, che di solito tendiamo a dire appunto tanto non ce la faccio, non troverò parcheggio e sarà una giornata, esatto, non ce la faccio, esatto, invece imparare a chiedere alla parte più consapevole di noi ci permette di iniziare ad attirare tutto ciò che vogliamo, quindi anche se c'è una paura, se ci riallineiamo, impariamo a chiedere, poi tutto diventa molto più...
0: Per cui stai dicendo che siamo quello che pensiamo?
3: Eh sì, quello che pensiamo è quello che diciamo, perché anche tutte le parole ripetitive che magari diciamo negative senza rendercene conto in modo automatico, quelle creano la nostra realtà, quindi è importante anche lì imparare a giocare in questa realtà per iniziare ad attrarre ciò che vogliamo, quindi in modo ovviamente per il nostro massimo bene, in modo sano, certo. Perché anche lì bisogna...
0: Allora facciamo un piccolo passo indietro, allora andiamo sull'ansia, visto che abbiamo le ragazze che adesso, i ragazzi che devono fare la maturità, domani c'è la prova di italiano, per cui diamo qualche suggerimento, perché ne ho anch'io uno a casa, la Chiara che ovviamente deve fare la maturità, ma come lei ci saranno migliaia di persone che ovviamente anche ci stanno ascoltando, qual è che proprio ieri mi diceva mamma mia sono un po' ansiosa, sono un po' preoccupata, qual è l'esercizio?
3: L'esercizio che... principe è proprio quello di fare un bel respiro, che così ci torniamo al presente, e mettere una mano nel cuore, respirare e tranquillizzare quella parte emotiva, proprio dicendo tranquilla, ci sono qua io, mi prendo io cura di te, e poi chiedere tutto quello che vogliamo, quindi se abbiamo l'esame aiutami a parlare in modo nel modo migliore, a ottenere questo, a fare l'altro, quindi dare proprio delle indicazioni al sistema in modo tale che non entriamo nell'automatismo della paura, della lamentela, della
1: andava fatto qualche giorno fa questo speriamo che ci sia qualcuno dei ragazzi di domani che ci ascolti, perché...
0: Ma sicuramente avremo dei ragazzi che ci stanno ascoltando.
1: C'è una persona fuori?
0: Sì, è la seconda ospite, per cui non c'è problema. Bene, bene, è una bella cosa. Poi...
1: No, aspetta un attimo che c'è anche qualcuno
0: Che vuole fare.
1: Dimmi. Allora, buongiorno, potete chiedere alla vostra ospite se tutto, te lo giro come è scritto, potete chiedere alla vostra ospite se tutto la vita gira intorno a una passione, va bene? Punto di domanda.
3: Se è la tua reale passione, sicuramente, però non dobbiamo farla diventare anche quella una dipendenza, perché anche il lavoro, ossessionarsi poi e fare solo quello, cioè tu devi sempre essere il tuo centro, prima ancora del tuo progetto ci devi essere, tu devi prenderti cura delle tue emozioni per essere a posto con te stesso, altrimenti se metti prima il lavoro, anche se è la tua passione primaria, rischi di poi di perderti, quindi è importante comunque equilibrare e riuscire a non far diventare anche una passione. Conosciamo anche tante interviste che ho sentito anche di grandi sportivi, no? Che la loro grande passione, il loro talento, che poi però diventa una forma di ossessione e iniziano ad odiarlo, quindi è importante invece creare un equilibrio anche per prendersi uno spazio per sé, sentirsi e stare con...
0: È molto molto importante, perché io credo che la cosa principale è quel giusto equilibrio,
3: esatto, di tutte
0: che
3: le
0: ovviamente
3: cose.
0: Uno trova con la maturità oppure trova ovviamente con l'esperienza, perché alla fine la vita è esperienza, è ovviamente vicissitudine ed è quotidianità che ovviamente ogni giorno sperimenti su di te stesso e anche con le persone che ti circondano, per cui ben vengano insomma le tue nozioni di pillole.
3: Sì, e poi la mia modalità è proprio non tirar fuori argomenti, andare a pescare in tante cose magari di vite precedenti o di cose. Ma lavoriamo proprio sul presente, sulle tue problematiche presenti sono già quelle che ci danno la direzione.
0: Ma amico, avevo una vita un po' difficile quando io ero CEO oppure ero piccola e ora andiamo indietro negli anni e praticamente rimarginiamo sempre, riportiamo
3: a galla. Poi la nostra storia diventa la nostra prigione, che si ripete.
1: Certo. Simone,
0: dimmi tutto.
1: Buongiorno, come si chiama il vostro ospite? Mi sono collegato solo ora, grazie Mauro. Certo.
3: Campagnaro Elisa.
1: Ecco.
3: Mi trovate anche su Facebook, su Compercorsi e anche Instagram e i vari social, Percorsi Evolutivi Elisa Campagnaro.
0: Benissimo.
1: Poi sì, no, no, vai avanti, vai avanti.
0: Magari se vuoi dare anche il tuo numero di telefono, che magari può essere anche di aiuto, magari per qualcuno.
3: 346 18 46 127. E sì, volevo appunto dire che usiamo proprio le problematiche presenti, perché in realtà sono la ripetizione di schemi vecchi che però continuano, cioè noi dobbiamo risolvere due o tre cose nell'arco della vita che si ripetono affinché non le risolviamo.
0: Beh, certo.
3: E quindi è fondamentale, invece di andare appunto a tirar fuori chissà che mostri, lavorare proprio sulle tematiche. E proprio per questo, avendo un metodo che poi le persone imparano e fanno a casa da sole in modo autonomo, iniziano a vedere la propria vita proprio migliorare, quindi risolvono anche relazioni conflittuali da anni. Quindi ho una mia allieva che mi diceva: è impossibile risolvere con i miei fratelli, che siamo in litigi anche da generazioni, e adesso è lei il fulcro di tutto, di tutti i fratelli, che quindi bello. Che prima era quella esclusa. Quindi inizi a vivere la vita che vuoi in modo molto più equilibrato e sano. E quindi la modalità, uso il problema e grazie appunto al rilascio emozionale, alla centratura e alla richiesta consapevole, inizi veramente a vedere dei risultati concreti nella quotidianità. E ho lavorato anche con, parlavamo di bambini, di ragazzini, con una ragazzina che è stata bullizzata e che era in crisi, lavorando per qualche mese, quindi il lavoro è anche molto veloce, insegnandogli delle piccole strategie, lei è riuscita poi a integrarsi nella classe e poi ad andare anche nella scuola in cui voleva. Quindi ci sono proprio risultati evidenti, perché in realtà anche quando siamo vittime siamo noi che ci mettiamo nella condizione di vittime. Quando noi ci centriamo e aumentiamo la nostra centratura, gli altri ti trattano in modo diverso e quindi hai proprio dei riscontri dagli altri completamente diversi da prima, quando riesci a centrarti.
0: Visto che abbiamo parlato di ragazzi e ovviamente anche voglio entrare anche sul merito, parliamo anche di questi ragazzi, queste violenze. Ti sei fatto magari un'idea, visto che appunto interloquisci con parecchie persone, anche credo anche adolescenti, ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo ai ragazzi?
3: Sì, ragazzi,
0: ovviamente sappiamo che il telefonino fa già
3: esatto,
0: l'80% delle, però una tua così sensibilità su questo argomento, cosa dici?
3: Sì, è fondamentale per i ragazzi proprio imparare a conoscersi, perché non si conoscono ed entrano in un automatismo dove solo l'apparenza, solo il farsi vedere nei social, quindi ci sono veramente tantissimi che nei social hanno una realtà, poi le vedi nella vita e sono completamente diverse.
0: Sì,
3: e quindi c'è proprio una dissociazione tra realtà virtuale e poi la vita di tutti
0: due personalità
3: giorni.
0: Praticamente vanno
3: esatto,
0: a scindere proprio completamente la vita.
3: E quindi è importante iniziare a proprio tornare alla terra, quindi correre nei prati, giocare
0: senza scarpe
3: quindi riuscire a ritornare. Proprio per questo questi centri anche fisici sono importanti, per tornare
0: molto importante,
3: un po'
0: molto interessante la cosa,
3: alla connessione con la terra, con il cielo, con il sole e anche tra di noi, quindi creare delle connessioni molto più vere, più intime, dove si lascia cadere un po' la maschera.
0: Bene, ci sono altre domande? Se no passiamo a un altro argomento, perché sono meno 10 alle 11.
1: Dice: ciao giovani, è l'imperfezione che rende unico una qualsiasi cosa. Fatto salvo Simone. Filippo Dadolo.
0: Grande Filippo, un saluto.
1: Ciao Filippo.
0: Dai, ci vediamo sabato, faremo una bellissima serata, così finiremo mattino tu bevi più, perché non bevi più Filippo. Non beve più, per cui non posso neanche fare, dire facciamo un brindisi, non posso più dire.
1: Può farlo con l'acqua.
0: Fa con l'acqua. Bene, ritornando al discorso allora da Elisa, per quanto riguarda invece la costellazione mi interessa molto.
3: Le costellazioni familiari sono molto particolari.
0: Costellazioni, scusa?
3: Familiari e sistemiche.
0: Okay.
3: Derivano appunto da Bert Hellinger, quindi
0: che termini che
3: ovviamente... lasciamo stare appunto, è il fondatore di queste costellazioni. Okay. Sembrano sono, bisogna viverle per comprenderle. Magari quando vengo da te facciamo un'esperienza che così è più semplice da comprendere. Però si mette in scena, c'è un gruppo dove chi vuole mettere in scena la sua tematica, la sua problematica, vuole risolvere qualcosa appunto della sua vita, viene vicino a me e poi sceglie tra i componenti del gruppo tutti i protagonisti della sua storia e si mettono nel campo in centro e questi poi si muovono esattamente come si muoverebbero nella realtà, però facendoti vedere anche delle dinamiche sottostanti che tu non sei in grado di vedere, quindi viene fuori qual è il blocco, qual è il legame che ti impedisce di magari realizzarti o di trovare appunto una quadra in quella relazione, e andando a vedere, quando vedi dov'è il blocco, puoi attraverso appunto la mia modalità usare anche il rilascio emozionale, la bioenergetica, che è molto più veloce come risoluzione, e poi dare anche degli esercizi a casa per evitare l'automatismo che ormai ce l'abbiamo da tutta la vita, quindi questo ti permette poi di avere dei risultati anche molto veloci nella realtà e, come dicevamo, di risolvere poi quel conflitto che vivi. E però bisogna sperimentarlo, perché poi anche i partecipanti che rappresentano le varie figure della scena non vengono mai chiamate a caso, perché lavorando, interpretando quel ruolo, stanno sbloccando delle loro situazioni, delle loro emozioni, e quindi c'è un lavoro, sembra un gioco. È un gioco in realtà, un gioco però molto che va a pulire. Bisogna essere molto cauti, perché bisogna saper chiudere e aprire bene, bisogna seguire le persone anche dopo, cosa che io faccio, ma se le persone vengono lasciate lì poi con quello che hanno visto senza una guida, magari non sanno gestire la situazione. Quindi il mio lavoro è proprio quello di seguire passo passo per aiutare a pulire bene, chiudere bene, senza, come dicevo prima, tirar fuori chissà che situazioni. Scusa, ma usare la tematica presente.
0: Ti chiedo anche questo, perché visto che faccio parte anche di Didi Pro, un insieme di aziende nel territorio, vi di seguito, questo si può anche applicare all'interno delle aziende oppure no?
3: Certo, sì, viene utilizzato molto spesso, proprio per questo vengono chiamate anche costellazioni sistemiche, perché vanno proprio a risolvere anche delle tematiche aziendali. Viene usato molto spesso, viene usata molto spesso come appunto tecnica per andare a risolvere anche problemi tra colleghi, dinamiche che si creano molto conflittuali, e va a
0: tra
3: sciogliere
0: ufficio,
3: esatto,
0: che magari non si guarda neanche, non si dice neanche ciao, buongiorno,
3: esatto, è molto...
0: fai mona, ma che sì. Proprio una sensazione veramente che è un po' drammatica. Ritorniamo alle nostre domande.
1: C'è un'altra domanda. Buongiorno, quanto è importante l'energia che proviamo per poter affrontare le nostre difficoltà, ad affrontare la nostra situazione? Cosa consiglia per iniziare ad averne di più? Grazie Luca.
3: Allora, per iniziare ad averne di più ci sono proprio degli esercizi di radicamento alla terra, perché è dalla terra che noi scarichiamo l'energia e ci ricarichiamo. Quindi per quello la bioenergetica, per esempio, viene fatta a piedi scalzi, proprio perché dobbiamo ritrovare il contatto con la terra. Anche battere i piedi per terra, per dire, come i bambini, quindi tornare un po' a quelle modalità del bambino che batte pugni e piedi, no? Ci permette di scaricare tante tensioni e poi appunto con un esercizio di grounding, si chiama in bioenergetica, di radicamento, con le ginocchia leggermente piegate in piedi, respirando, ti riprendi proprio l'energia della terra, che è l'energia vitale, quindi scarichi per poi ricaricarti, altrimenti l'energia rimane bloccata, rimane nella mente e tu ti congestioni e ti senti scarico, perché ecco, nei vari segmenti del corpo, proprio a livello fisico, abbiamo l'emozione che tutte le tensioni che sentiamo a livello muscolare sono emozioni bloccate che dobbiamo andare a far tornare in circolo per riprenderci quell'energia.
1: Quando intendi per terra, intendi terra, prato, altre cose, o va bene anche cemento e ceramica?
3: Anche cemento e ceramica, sì, anche a casa, però l'importante è invece di usare la ciabatta o la scarpa, eccetera, di gomma che porta un po' fuoco. Poi va bene anche quello, perché ormai, però insomma, la condizione ideale è proprio battere proprio anche i piedi per terra scalzi.
1: Non è terra in senso...
3: No, non solo, poi ovviamente se abbiamo un giardino meglio ancora, perché
1: allora, sì,
3: il verde guarisce per sua
0: comunque,
3: natura.
0: Comunque Lilli, è una cosa molto interessante interessante perché con tutti i vari ospiti ritorniamo sempre sull'energia vitale, sull'energia di noi stessi, sull'energia di quello che siamo e quello che pensiamo, per cui è molto molto importante. Io infatti sono molto contento e ringrazio

0: diceva Simone, come faremo sabato il gruppo di acquisto. Il fatto è che viene una persona perché deve comprare alcune cose, magari per farsi massaggi, verdure biologiche o altre cose, però viene qua alle 11 di mattina, va via alle 3 del pomeriggio.
1: È perché si sta bene, quando perché c'è energia la gente arriva, no?
0: Infatti esatto. Vedi le persone che girano, che più o meno sono
2: questo...
0: di nuovo, si aggregano e...
2: No, ma è fantastico, è una cosa meravigliosa che lo sto riscontrando, e anche le serate che faccio è una cosa straordinaria, che proprio lo percepisci, proprio che la gente gli piace proprio stare insieme, anche magari non viene su un paio di scarpe, ma resta là sul gazebo e parliamo del figlio, del lavoro e via di seguito. Proprio la gente ha proprio bisogno
1: di stare insieme
2: e di comunicare, quella comunicazione sana, ecco.
0: Abbiamo un paio di minuti scarsi perché poi entra la pubblicità.
2: Bene, dopo andiamo in pubblicità, comunque dopo riprendiamo sempre con lei. Va che la facciamo un piccolo saluto, magari dà il suo numero di telefono e tutti quanti le varie...
0: Sì, ecco, sarà il caso che dopo magari...
2: Ci sono altre domande? Oppure...
0: Al momento no.
2: Bene. Allora, Elisa, bene, che dire? Siamo partiti alla grande, siamo partiti molto bene, per cui...
1: E comunque è importante proprio, più tu ti risvegli, più accendi la tua energia, più poi aiuti anche i tuoi figli, cioè tutti ne beneficiano. Quello ci tenevo a dirlo, perché poi a livello costellativo, quando l'ultimo che siamo noi, dei nostri avi, inizia a svegliarsi, a portare luce, allora vai a salvare tutta la tua stirpe, insomma. Quindi...
2: Sai qual è il lavoro più difficile per me?
1: Fare il papà
2: è la cosa veramente più difficile, che comunque sono contento che ho due figli meravigliosi, e ovviamente la Rossella ne fa parte, perché ovviamente è fantastica, però la cosa fondamentale, credo che il lavoro più difficile oggi come oggi, è fare il papà, il padre, il papà.
1: Sì, i genitori abbiamo un compito importantissimo.
2: Un compito, però dai, non soffochiamoci,
1: anzi
2: è una bella cosa,
1: è una bella cosa.
2: Bene. Intanto ti ringrazio Lilli, ringrazio Elisa, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo magari per salutarci con Elisa, e poi andiamo con il nostro secondo ospite.
0: Altri messaggi, ma
2: casomai li facciamo dopo,
0: tanto una risposta certamente, ecco. Visto.
2: Bene, ti piace allora questa ospite?
0: Sì,
2: Fabio, ti piace? Sì, ottimo. Abbiamo parlato bene. Bene. Allora salutiamo Filippo, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e riprendiamo
0: tra poco.
2: Bene.

0: Mendes, La Purgas, Libera l'energia.
1: Ballante,
0: ballante,
1: ballante,
0: ballante.
1: Arriva,
0: arriva,
1: arriva.
0: La Purga.
1: Ballante, ballante.
0: Muove la colitta, colitta, colitta. Con la Purga, Purga, Purghitta. E se libera l'energia. Dopo che sei un odore che non ti dico in giro per la stanza.

0: Ma intanto è libera l'energia. Liberato l'energia,
1: izquierda, derecha,
0: e muove sta la colita,
1: derecha, de nuevo, izquierda,
0: me ha preso la colite,
1: derecha,
0: e allora buongiorno, buongiorno, buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati, cari figli e care figlie di questa trasmissione dell'Oriani. Del GVD, anzi Oriansì, del GVD e del Linidì, il vostro papi, il vostro papà putativo, sputativo, perché di sputative ne disse una gran marea. Vi saluto e vi ringrazio di essere ben arrivati e sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma Stellari International 5, sita in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, quindi dal libero stato di Gammana. Ecco a voi, Barbata Oriana.
2: Oh sì, buongiorno a tutti voi, sì, sono qui sintonizzata, pronta a elargire tutta la mia sapienza.
0: Ma buongiorno Oriansì del GVD, buona trasmissione a lei e buona trasmissione anche a V, caro profeta, caro profeta.
1: Balajo.
0: De Verona, Balajo.
1: Balajo.
0: E muova la colita.
1: Suavecito.
0: Suavecito.
1: Y vamos.
0: E vamos.
1: Arriba.
0: Arriba.
1: Arriba.
0: Arriba.
1: Arriba.
0: Arriba.
1: Arriba.
0: Arriba.
1: Arriba.
0: Ocho. Saluto, buongiorno, Oriansì, puntualissima stamattina, un abbraccio a Nadia da Padova, sempre grazie, sempre prego, prego, prego, prego, prego. Nel senso, io prego, non so tu se preghi, e insieme potremmo anche pregare. Per liberare l'energia, niente da meglio di una preghiera tua e anche mia.

anch'io prego, dice la Nadia di Padova. Ebbene, ieri ho visto una trasmissione che si chiama Casa su misura, una cosa del genere, insomma, vabbè, ci sono tre impiegati immobiliari che hanno il compito di proporre tre case diverse a una coppia o a un singolo o una singola, insomma, che intende accasarsi in zone di qua, zone di là, montagna, mare, città, ovunque sia. E ieri era il caso di una vocal coach, che praticamente è una signora che lavora molto su quella che è la timbrica della voce, cioè nel modo in cui tu parli lei capisce molte cosine di te, no? E non mi ha fatto piangere una dei tosat che fa l'imprenditore, la immobiliarista, ma ha fatto piangere perché le ha fatto liberare l'energia, hai capito? E quindi, cari figli e care figlie del vostro papà Orian C, del lunedì e del giovedì, è con la mia voce che io riesco a liberarvi dalle impurità spirituali, animiche e animali, oscure e effervescenti, ma negativamente, che c'è dentro a ognuno di voi. Basta solo che voi auricoliate e ascoltiate al lunedì e al giovedì questo bel grandissimo fico qui, l'Orian C del lunedì e del giovedì. Chiaramente, se volete approcciarvi a questa trasmissione, nonostante me, lo potete fare al 334-7102-672, dalla qualunque parte del mondo voi stiate, lo potete fare di comunicare con me, cari figli e care figlie. Però non stai a me domandare paghetta, perché c'è un limite a tutto, eh.

0: che bussa sto convento, costo freddo, costo vento, è una bella giovincella che domanda di Antonella. È una mattinata questa di oggi, 18 giugno 2026, giorno GVD, in cui si contempla esattamente tra un mese, quindi sono un po' in anticipo con i tempi, ma del resto che ci volete fare? Io me le trovo ad essere sempre in anticipo. Sono ritardato di mio, ma come tempi sono sempre in anticipo. Oggi, tra un mese, non mi compi anni il beato Paolo, Girotto, da questa santissima e sacratissima emittente radiofonica, nonché basilica eterica, sita in via Andoniana 66, Contradavano, strada del Vescovo, che risponde al nome di Radio Gamma Stellare Internazionale 5. Quindi comincia quello che si dice il countdown al compleanno del nostro mitico beato Paolo Girotto, ma anche della anche di un'altra della Daria, la figlia, sì, tanto figlia del nostro Franco Carraro, perché entrambi, pensate un po', compiono gli anni il 18 di luglio. Sì.
1: Dove fai mai la che manino?
0: La che la manino, quindi prendete e segnatelo in agenda, la cararina Daria e il beato Girotto, il 18, fra un mese esatto, mi compiono gli anni. Non faccio gli auguri, non dico niente, ma intanto vi preparo, ok? Mezz'ora fa gli era soleggiato totalmente a Campodarsio, adesso mi è parzialmente soleggiato è arrivato il barbato che un po' vi ha ombrato per darvi un po' di sollevato da questo incredibile caldo soleggiato. Quindi questa mattina una mattinata un po' particolare, perché come sapete, come ogni terzo GVD del mese, c'è l'incontro telefonico angelico dottoristico con il nostro mitico dottor Giovanni Angile, che dir si voglia, dopo il passaggio pubblicitario delle ore 9, quindi verso le 9:10, 11:12, insomma tra le 9:10 e 9:15, a seconda della publicity che abbiamo, adesso non mi ricordo quanti passaggi pubblicitari abbiamo alle 9. E quindi lui aveva annunciato già GV discorso di cosa avrebbe parlato oggi, io già non me lo ricordo più, quindi aspetterò lui per sentirmi dire di che cosa ci parlerà quest'oggi. Ma nel frattempo, di che cosa vi parlerò io oggi?
2: Per me.
0: Buongiorno Oriansi Barbato, Maches 58 da Bassa Ano del Grappa. Basso Ano ma alta testa, attenzione, attenzione. Caro Maches 58.

Comunque, visto i tanti corsi e ricorsi che ci sono per raggiungere consapevolezza, conoscenza, virtude e sapienza, ho deciso di fare la mia proposta al CDA e di fare anch'io un corso. Però io voglio andare controcorrente, quindi voglio fare un corso per ritornare cretini e inconsapevoli come lo eravamo ai tempi di Adamo ed Eva, prima dell'avvento della banana della mela, scusate, non della banana, questa è roba mia. Prima dell'avvento della mela eravamo inconsapevoli, felici, belli, tranquilli, forse anche un po' gredini, ma che se frega. Ecco, allora io vorrei fare un corso facilitativo per riportare l'umanità a quel periodo là. So di poterci riuscire, perché in quanto a cretineria non sono secondo, anzi sono il primo in assoluto nell'intero pianeta, e quindi grazie a questa mia dote cretinistico-cretinitica poter far recedere, no, l'umanità a quel momento, prima dell'avvento della mela. È o non è una buona idea? Dite la verità. Ritornare così, fanciulli inconsapevoli, anche sì, un po' stupidotti, cretini, ma chi se ne frega? Si stava così bene là dentro al paradiso terrestre, senza rotur de maroni, senza dover stare là a pensare, a collegarsi da qua, a collegarsi da là, perché eravamo già collegati, eravamo tutto un collegamento a quel tempo. E si stava così bene, felici, sereni, volavamo di qua e di là. Adesso invece quanto fai 10 passi, oh, mamma mia, ti manca già il piano. Allora, un corso facilitativo per riportare l'umanità all'antica originalità spirituale. Che dite? Vado avanti con la proposta o mi fermo qua semplicemente all'idea e stoppete?

Lo so, caro Max 58, che tu sei del Bassano e della Alt Test. Sì. Come io sono Ori nell'ano e praticamente, come dire, batteria nella testa. Sono assai prezioso nell'ano perché sono Ori-ano, ma se andiamo su fia testa, là purtroppo proprio, ma che calcestruzzo, segua, segatura proprio.

mi iscrivo al corso Bo da 31021. Bene, ho già un iscritto, allora posso già andare avanti con la mia richiesta al CDA, dire guardate, c'è già un iscritto. E naturalmente il corso è gratis, sì, perché ormai c'hanno le palle piene, insomma, di tutti questi corsi, ricorsi e tutte ste robe, no, che viene fatte per aiutare l'umanità a raggiungere conoscenze, virtude e consapevolezze, che però bisogna che sgnacchete che te sganci. Io no, io vado controcorrente, ve lo faccio a gratis. Oh, tanto, se va bene, buon per tutti, se va male, cretini siamo, cretini restiamo, che problemi che c'è. Sì, dai, mi piace ironizzare, mi piace scherzare. Proprio qui, da questa radio qua, che si chiama Radio Gamma.

Siamo in attesa di fare attendere il profeta da Verona, di poter sentire un'altra delle storie sul sacro nonno santissimo Padre Pio, che sarà lì ad aspettare ovviamente che venga detta e raccontata un'altra storia su di lui, e a cui dico, caro profeta di Verona, che anche per oggi non c'è tombola che tenga. Quando troverò storie adeguate, allora verrò e le condividerò, ve le racconterò. Per il momento non ne ho trovate.

0: scherzi a parte, la volete una bella ricetta per star bene? Semplice, senza bisogno di tanti storioni, spiegoni, eccetera. Sorridete, cercate in voi felicità e sorriso. E già siete di uno step, di un livello, di una vibrazione, di una frequenza ultra superior alla duale. Sorridete e cercate la felicità dentro di voi. Non abbiate timor, non abbiate paura, perché il timor e la paura porta alla cagatura. Scusatemi. Ma ci stava, come rima ci stava, dai. Anzi, a questo proposito, pensate, cosa mai fatta prima? Vado a tranciare la musica di sottofondo per proporvi, miei cari ragazzi, proporvi e così lanciare, musicalmente parlando, la bomba.
1: Sensual. Sensual.
2: Un movimento muy sexy.
1: Sexy.
2: Un movimento muy sexy.
0: A proposito, caro profeta da Verona, ho sentito il professor Palladini, il dottor Palladini e l'INID durante l'intervista di Luca Skywalker, irriducibili. Allora fa un sacco di di prodotti, ma soprattutto abbigliamento a infrarossi. Quello che mi ha colpito, pensa un po', guardati che testa manca, no? Perché mi sei venuto in mente te subito, no, caro profeta da Verona. Fanno anche i pantaloncini per migliorare la funzione erettile, che non è serpentinica, anche se va bene, è il serpenton quello che sta là, davvero. Però ecco, per migliorare, insomma, in poche parole, le capacità organico-lettiche del pistolino, usate il mutandino del professor, del dottor Palladini, a raggi infrarossi. Si arri. Mi ha fatto capotardo a ridere, no, perché credo, sono sicuro che sei così, ma mi fa ridere, detto così. Che uno magari se mette le braghette va via tranquillo, dice, beh, lavora con calma le braghette, i raggi infrarossi, l'energia, no, che smuove, e magari si ritrova dopo 10 minuti a camminare e con certo impedimento, perché che c'è un indurimento e un innalzamento di bosco, di fiori, di piante, rami e quant'altro, che comporta una certa difficoltà nel deambulare.

Sandor, gol. Ah, waka miseria. Vista partita Inghilterra Croazia ieri sera. Ma io continuo a chiedermi, ma evidentemente quello che io vedo è un qualcosa di completamente anomalo rispetto alle varie come dire, visioni di chi poi interpreta o commenta direttamente la partita. E l'esaltazione dell'Inghilterra che ha tirato quattro pere alla Croazia va di pari passo a una cosa che però non evidentemente non so se, è perché o non la vedono o non ne frega, oppure sono particolarmente entusiasti e ottimisti quelli che commentano queste partite. Ma a fronte di un'Inghilterra che ha segnato quattro pere e comunque la Croazia un paio, perché erano arrivati a raggiungere comunque il 2-2, no? E dico, ma finché la Croazia gioca così piccinina, credo che dopo basta che spinga un attimino un po' di più l'Inghilterra e fa un figuro. Non ho visto all'inizio dei mondiali, oggi come oggi, una partita decente, qualità scarsissima. Momento. Negli interpreti singoli, individuali, c'è parecchia, insomma, sono parecchi ragazzi che sanno trattare la palla. Comunque in generale io fino adesso, e parlo per me, ho visto nazionali che tirano calci al pallone, ma che non giocano a pallone, secondo moi. Contento sono, molto molto contentone, orgoglione e felicione per il portiere del Capo Verde, mi pare che sia, che è riuscito a 40 anni a fare delle paratone incredibili e a mantenerlo 0-0 contro lo Spagna. Sì. Là sono stato molto ma assai felice, proprio per il piccolo. Cioè, mio piccolo, ho 40 anni. Oh, l'hanno richiamato, lui stava per appendere le scarpe al chiodo, l'hanno richiamato, mi ha detto, ma come, dai, te vuoi farti scappare questa occasione? La prima volta che Capo Verde, Isole Capo Verde partecipano ai mondiali, ma scherziamo, va bene, dai, attack. E quindi si è rimesso gli scarpini e ora ti cosa che ha combinato sto ragazzo a 40 anni, eh? Tipo il nostro Zoff, ve lo ricordate? Zoff a 40 anni, 41 ancora parava, grandissimo.

0: Zanga zanga zinga zang.
1: Oppa Gangnam Style.
0: Oppa Gangnam Style.
1: Gangnam Style.
0: Ok, ok, si riprende dalla macro discoteca di Radio Gamma Stellari International 5, alle ore 7:25, 26, 27 minuti questa mattina. Finalmente si rimuovono le chiappette, muove la colitta, colitta, colitta, ma anche Gangnam Style. Olè, olè, 94 MHz, il vostro Orion DJ, anche quest'oggi.

When the Gundam Style. Mi fa ridere perché ho visto proprio l'altro giorno un film coreano e c'è un poliziotto, si chiama Round Up, no? È una, praticamente è un ciclo, Round Up, e poi c'è Round Up combatti i cattivi, Round Up desfa questo, Round Up, cioè è una non so se sia una trilogia, sistologia, quattrologia, quintologia, non lo so. Comunque c'è sto poliziotto coreano che se non è proprio altissimo, ma è fatto di cemento, ma che cemento, acciaio temperato. Infatti molte volte, no, siccome lui va su, avete presente la versione coreana più o meno di Antonino Cannavacciuolo, un po' più basso, e come ma che dà de che savatare a gente. E insomma, il tira dei pugni, ragazzi, sto attore nella sta serie televisiva coreana, è il tira dei pugni che con pugno a volte te che fa muovere 4-5 metri i cattivi di turno, no? E il bello è che ha anche dei colleghi, ovviamente, lui è, non so se sia un detective, e ha i colleghi che sono poliziotti come lui e vanno via in squadra, mi pare che sia l'investigativa o le omicidi, adesso non mi ricordo. E insomma, cosa fanno? Che ogni volta che arrivano in qualche situazione in cui che si da menare mano e che si è cattivi di turno, chissà perché qui la sua squadra ritarda sempre ad arrivare o a entrare dentro in certi luoghi, e si ritrova sempre da solo, almeno veramente è il main a tutti quanti di qua, che te ragazzi, che come dico, Round Up fa capotare da ridere. Ah, when the Gundam Style, la la la, Open Gundam Style.

Open Gangnam Style. Propongo Oriana Barbato come CT della nazionale maggiore italiana, Max 58. Guarda Max, io purtroppo fallirei, te lo dico subito, ma non per incapacità, ma perché tanto mi mescolteria di quello che dico, perché che stravolgeria talmente tanto quello che è la loro attuale conoscenza del calcio, con 3-4 elementi semplici semplici, che però andrebbe a destabilizzare i loro neuroni e anche le loro cellule fisiche, e resterei in pappinai là, che non saprei più né cosa dire, né cosa fare, né cosa pensare. Se me la dessero per un anno ad allenarla con un original Monaco Shaolin, mi direi ok, ti diamo un anno, ma ti vai in località segreta, te mi alleni, magari non so, un under 19, te mi alleni per una, un anno, me basta un anno con original Monaco Shaolin e il mio amico Stefano, che è quello che è preparatore atletico bravo, quindi chiamo un preparatore fisico il Monaco Shaolin, un preparatore tecnico che sarebbe il mio amico Stefano, mi stavo là e ne sdraio, me bevo e me be arrangiate, avete capito? Me mangio la pisseta, faccio la birretta finché io rilavora, e dopo mi porto in aula alla lavagna e insegno quello che c'è da insegnare. Così mi piaceria, ma che se. Buongiorno Oriano, bell'inizio di giornata e ritmata. Buon giovedì, grazie, un saluto a te, Agar, un pensiero a Mariella e ascoltato di tutti. Grazie dalla Ornella de Treviso. Cara Ornella. Che sei di Treviso. Adesso ti aspetti la battuta, Treviso, quattro recce, cinque occhi, no. Quattro gambe, sei braccia, come la dea Cali, no. Ornella di Treviso, stop e punto.

0: Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con la chica che son buena. Come join me, dance with me.
1: Allora, siccome stamattina ci sarà, come vi ho detto, dopo il passaggio pubblicitario alle 9, l'intervento del nostro mitico e dottorato Giovanni Angilè, ho una mezza idea di cazzeggiare fino a quell'ora, di non farvi discorsi seri, che tanto i discorsi seri li farà lui, quindi... Tanto più che dopo, dalle 10 a mezzodì, di discorsi seri con l'allegro Belluco e la sua allegra brigata ne avrete... più che d'onde da parlare e da ascoltare, quindi un po' di cazzeggiamento adesso ci sta, un po' da fancazzista così proprio, tanto per far scorrere un po' il tempo in allegria, in simpatia, un sorriso di qua e un sorriso di là, che tutte le negative farà sparire, spararì, sparerà. Oh yes, te capì come la sta? Viva la vida!

Infatti avere un minimo di pazzia, tra virgolette, in senso buono, nella vita di tutti i giorni è un po' così di scazzozzamento, hai capito? Ridere un po', sorridere, dai! Insieme a lei, cosa che sei da ridere con tutto quello che succede? Appunto, no? Facile ridere quando tutto va bene. Cominciamo a saper ridere o sorridere anche quando le cose bene bene non vanno, eh? Alimentiamo fiducia, ottimismo, speranza, perché oggi è così, ma domani chi sa che lo sa come che l'andrà?

signore e signori, siamo in attesa di collegarci anche per oggi con i neuroni del nostro Orion C Barbato del GVD, perché chiaramente in questo momento c'è una proprio pronunciata discussione. Quindi siamo in attesa di riconnettere i neuroni del nostro Barbato Orion C. Approcciatevi con fiducia e serenità all'ascolto, che prima o poi riconnetteremo anche i suoi neuroni.

signore e signori, se volete contribuire al ricollegamento neuronale del vostro Orianci del GVD, pregate il vostro altissimo, incredibile e nobilissimo interiore, la vostra scintilla divina, sperando naturalmente che nel frattempo il collegamento, ricollegamento avvenga.

Mambo number 5 con Radio Gamma 5. Allora, nell'attesa di ricollegare i miei neuroni, adesso vi rompo un po' i vostri di neuroni, ricordandovi un po' di iniziative che noi qui, da questa emittente, da questa località, da questo Eden, da questa santa basilica radiofonica, e così immettiamo nel vostro quotidiano. Partendo dal 5 per 1000, ovviamente. Volete alleggerire il carico, il peso dei vostri commercialisti? E allora, quando andate, dite: per cortesia, metto la X, è chiaro, se uno non sa leggere e scrivere, mette la X. La X sul 5 per 1000 è il codice fiscale di Radio Gamma 5, è 01 59 80 90 288. Senti l'inedì qualcuno che diceva: guardi, che mi hanno detto che non è attivo questo numero di codice fiscale. Vuoi che siano così, proprio così? Ma comunque, insomma, allertati sicuramente i nostri, non dico avvocati, ma dico i nostri dirigenti, si saranno già preoccupati di vedere come la va la situazione. Però, oltre che questo, con il 5 per 1000, che non vi costa nulla ovviamente, e potete far scintille a 1000 con il 5 per 1000, potete farlo, però là dovete mettere la manina in tasca, tirar fuori qualche ossetta e poi fare, attraverso il conto corrente postale 25 38 64 59 o tramite il bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego, il cui IBAN lo trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, potete contribuire, dare la questua a questa emittente, perché questo contributo che voi darete, che sia così o direttamente di persona in sede da noi durante quelle che sono le varie iniziative eccetera che facciamo, sempre agli incaricati preposti, ai membri del CDA, perché vi rilasciano regolar ricevuta, queste spese, insomma tutte queste introiti, piccoli, medi o grandi o grandissimi che siano, andranno ovviamente, queste risorse economiche, a concorrere nelle spese di gestione della radio, e dove avanzasse la qualcosetta o anche a qualcosona, se va a dare un aiuto a qualche persona. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Adesso vi state chiedendo perché parlo così, perché mi stava partendo uno sbadiglio e sono riuscito a soffocarlo, ma soffocandolo mi segno fuori. Sì, perché cosa volete? A volte mi annoio da solo e quindi faccio sbadiglio così, mentre sto parlando con me stesso, medesimo, uguale identico, mi assopisco. Quindi tante volte, voi non lo sapete, ma magari mi state ascoltando, io parlo, ma in realtà sto dormendo. E dice: ma come fai, se stai dormendo, a parlare? È perché ho questa disconnessione neuronal-mentale che mi permette di essere in totale rilassatezza, riposo e addormentamento, ma al tempo stesso anche parlare. Disabbe, no? Ma ora quello che te disi non vai niente, perché se ti si a dormire te si sconnesso. Sì, ma quando parlo, parlo per voce della mia anima, se sono naturalmente addormentato. Se quando che so sveglio, che scomincia i problemi per chi che mi ascolta, perché viene di chi spiegone, viene di che omelie, di che prediche, che è veramente da punturarsi e basta. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabati 20 giugno, dopodomani alle 26, anno 26, che non andiamo al 27, gas e trattino state resistente, ultima scorpacciate prima della pausa vaganziera, in sede radio dalle 11 alle 18, alle ore 13 per chi vuol fermarsi, che sia anche da magnar a tutto menù delle nostre spose, capio? Capio furbastri, lavora che magno, ti lavora che mi magno.
Dai che scherzo. Presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti e tecnologia FIR infrarossi, in particolare i pantaloncini, gli slippete, che permetteranno naturalmente alle varie pelotas e pistolini all'ascolto di incrementare l'attività. Non so se mi spiego. Così ha detto il dottor Paladini. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente anche la Silvietta, che se, per chi desidera ovviamente c'è anche un mini test di biorisonanza, e anch'io non vorrei fare un mini test di biorisonanza. Perché tanto, siccome c'è niente che risuona qua dentro, è tutto vuoto, voglio vedere cosa che viene fuori. Nel primo meriggio con noi Fiorenzo Libero, che insegnerà ricette macro endobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas e biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista. Integratori, il libro della dottor Zora Giulemani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Quindi ricordatevi che ci sarà questa bellissima scorpacciata di duroni, albicocche, pesche e noci piscole. Le piscole, noci piscole, ci sarà il miele del grappa, capio? Max 58, che se il miele dei toparti, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio, iglio, vi faccio anche l'eco. È tutto a gratis. Succo di mela del nostro Mattia, integratori, tori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, per info e prenotazioni 347 66 18 523, la mitica Chicchi, con voi, per voi e in voi. Veniamo alla conferenza del venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il centro Rigoni Stern, piazza Liberazione 1, 35020 Ponte San Nicolò Padova. È una conferenza sul DDL 978/2023 che parla dei pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. Chi lo fa e lo permette è Veneto Cans for Freedom Front. Veneto Cas Frof che ficket prote che stront che tesse capis, associazione culturale, associazione culturale Delta Veneto. I relatori, il nostro mitico Allegro Belluco, presidente Veneto, vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, Sant'Antonio, che se non si capisce, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Bella cassazionistica, mi sono speaker cassazionistico, e invece se l'avvocato cassazionista, cioè quella che sa da fa molto bene in Cassazione. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione, come se fa a Bersali, comunque saprete voi. Informazioni, vi do la cellulare, la telefona dell'Allegro Belluco, 346 36 14 469, che gli ultimi tre cifre mi dà anche 19, oltretutto 469 mi dà 19. È il Belluco, vedi che il Belluco mi richiama anche nella sua telefono.
Radio Gamma 5 organizza il sabato grandissimo dal titolo Sempre Mara per sempre I Love You. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, spettacolo con Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, con Luca Bassanese e l'Orchestra Popolare, Ghesè, la possibilità di acquistare materiale di Luca Bassanese, eccetera, mangiucchiare o bere qualcosina perché il baretto è in funzione, l'entrata è offerta libera e sarà una grandissima serata, una ficata unica. Per mini informazioni 329 0038 988. Magari venisse do tre bei 100 persone e mettiamo qua tutte nel parcheggio. Do 300 persone, anche 400, 500, dai, 1000, 2000 persone. Ciao, dove mettiamo? Oh, sono tornate a fiorire le vibrazioni del sapere che organizza i viaggi esperienziali 2026. Il primo viaggio esperienziale doppio alle piramidi bosniache. Non so quanto italiani abbia voglia di andare alle piramidi bosniache, visto chi che mega sbattuo fuori dai mondiali. È scherzo. Dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 di agosto 2026, quindi due appuntamenti, due, per andare a fare questo viaggio esperienziale alle piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 agosto al 29 agosto. Ma ce n'è anche un altro che quasi non a caso, vero, mi consenta, arriva quest'anno, perché le vibrazioni del sapere vi portano nella Sardegna energetica ed esoterica, perché la Sardegna sarà degna, non so se mi capite, a me stesso medesimo uguale identico, sarà degna la Sardegna dal 5 al 12 settembre 2026. Grandissimo sto viaggio, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Se te che aggiungi un mare cristallino, è a settembre

0: non faccia il furbo, dice, sì, prenoto, magari dice che mo un limite da posti, non so, da 20-30, e tanti hanno detto sì, me prenoto, e dopo però all'ultimo minuto non viene più e trova i posti meno. Allora, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Valentine, se mi stai ascoltando, fate anche dare a Caparra, in Andigibo, perché desti tempi non si sa mai. Presentazione del volume Un'agenda per il Paese, domani ore 20 presso la sala Centro Candiani di Mestre. Un'agenda per il Paese, come cambiare rotta e costruire un'Italia fondata sul lavoro e sui diritti sociali, a cura di Carlo Iannello, Guido Cappelli e Ciro Silvestri. Intervengono appunto questi, Ciro Silvestri, che è segretario generale sindacato Fisi, Guido Cappelli, docente universitario, Davide Tutino, docente ricercatore Fisi Lazio, e Roberto Cherubino, docente Fisi Veneto. Posti limitati, preferibile prenotazione con messaggio WhatsApp. Favaretto Silvia, sarà mia parente da Vittoria, sta qua, Favaretto Silvia. Comunque, Favaretto Silvia, entrata libera con offerta. Favaretto Silvia al 331 60 17 868. 331 60 17 868. Oppure Ambrosio, Monica, come l'Ambrosia, 328 31 29 200. 328 31 29 200. La Favaretto Silvia, mamma mia, se mi fuori che è parente mia, avau a gratis domani, giusto per parlare di nipotismo e di agevolazioni, eh? Ah sì, ale. Ah sì, uè. Vi do una grandissima notizia, attenzione, poco, pubblicità. Alala.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo

0: del giudice. Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Where did you come from, Canada? Oh,
1: non so se avete notato che da un bel po' di trasmissioni oramai vado di puro cazzeggiamento, cioè poche omelie, poche predicozzi, pochi spiegoni, perché se voi vi guardate un attimino attorno c'è talmente tanto buio e oscurità che io spero nella mia stupidità e rincoglionimento vario di portare, come si suol dire, quel minimo di opaca luce, no? Che vi permetta di vedere un po' meglio nel tunnel in cui ci hanno infilato tutti, perché prima ci hanno infilato da dietro e poi quando ci hanno infilati da dietro ci hanno presi in toto e infilati direttamente in un tunnel. A partire dal tuo numero preferito 19, portata al Poro Schillace Italia 90, ho ricostruito tutti i numeri de Maia dell'attacco italiano e a che i mondiali: 15 Roberto Baggio, 16 Carnevale, 17 Donadoni, 18 Mancini, 20 Serena, 21 Vialli. Come dire, come dice un mio amico, memorizzo milioni di informazioni inutili. Sento Selvarego, cosa che ti dico, che mio avuto una fortuna quando che il Padre Eterno aveva deciso di farmi venire al mondo con tanta sofferenza, non da parte mia, ma da parte della Pora Vittoria, che sarebbe, perché anche se ancora come spirito, come anima, no? Mia mamma, e gli ha detto: te fa suonare il 19, no? Perché dopo un giorno ti imparerai che attraverso la numerologia, traducendo i numeri, le lettere in numeri, te avrai un ambaradan particolare. Quindi, nato il 19, se dopo andiamo a fare la somma, adesso vi spiego perché se devo fare questo spiegone, e se andiamo a fare la somma delle lettere di Oriano Barbato e sommiamo anche i numeri della data di nascita, ritorniamo al 19. Quindi io sono colui che sono, cioè sono nato così, così resto, vedo mettere una mano sul petto e pregare il Padre Eterno che non vaga peggiorando la situazione e anche il personaggio qua, perché non si sa mai, vero? Ma perché il 19, caro Salvarego? Te me aga buttati là, ho capito la pietanza numerologica. E perché il 19 comprende praticamente tutti i numeri dall'1 al 9, te capì? Perché dopo dal 10 in poi si ripetono tutti i numeri, cioè il 19 praticamente è colui il quale poi ti riporta, tutto serve di esperienza dall'1 al 9 per riportarti allo zero assoluto. Ora, Mino, avevo bisogno di sapere, conoscere la numerologia per sapere che sono uno zero assoluto. Questo mo lo sapevo prima ancora di incarnarmi, per quello che il Padre Eterno mi ha detto: ascolta, invece di star qua a cioffecare e cazzeggiare in paradiso, te mando su con un compitin, ho capito? Così, abbastanza nobile e semplice, umile, modesto, da poter in qualche modo, siccome ho messo al mondo un'umanità che purtroppo cacciapà una brutta piega, e ora mando tanti santi, però siccome dopo i santi si sa, perché si collegai alla chiesa, si collegai alla religione, e tanti magari tenderiano a ascoltarli, ora mandiamo anche un po' di gente normale, fuori di testa sì, come che sono io, però normale come così, diciamo attributi, no? Come scolarità, come conoscenza accademica, eccetera, che così che faccio vedere a tutte le mie creature che anche a uno normale con a testa sbarossa come quella tua, Oriano, il tuo e sei voi è ritornare da me, ecco, ti capito? Quindi mi ha dato sto compito, ho saputo che te dico. Non so se so dire svolgerlo al meglio o al peggio, comunque siamo qua e andiamo avanti, va. Andiamo avanti. Buondì caro Riani e Oriansi del GVD. Oggi è il compleanno di Renata di Vicenza. Vorrei farle tanti tanti auguri. Oh, aspetta, parliamo di Vicenza e ora che aggiungiamo anche l'Agnese e anche Annetta de Breganze, perché se sempre sono a Vicenza, se te me permetti, cara sorellona. e di ogni bene e prosperità, salutandola caramente lei, famiglia tutta. Visto che tu sei un tesoro, se puoi dedicare una canzone da parte mia, ti ringrazio infinitamente, la tua sorellona, che adesso è finalmente un po' savia, perché prima era fuori di testa come me, essendo fratelli, no? In pectore miea, aveva c'è un po' della mia follia, però ea se la trasferio in Cassavio, che così là casa è un po' savia la situazione, e si diventa un po' più maturetta, più se cresciuta un fiatin, dai, e se un po' meno folle adesso la nostra ex Lido Nadia. Vabbè, dai, andiamo avanti, che non si sa mai, che il sol magna le ore. Vediamo, aspetta un attimo, ecco qua. Buongiorno Oriano, sei tu di mercoledì o sei un sogno, Mariano? Mariano, mi sa che ci si deve sognare, perché oggi è giovedì, non è mercoledì. Quindi vuol dire che, oltre a essere quello che ti sei, un bastianel contrario a tutta lei, te mi sei anche un fiatin fuori di testa, perché te pensi che sia mercoledì invece si sioba. Te capì, caro Mariano? Poi vediamo il fabbristico. Ah, Fabri, fatto tutto, Fabri, perché no, non mi ho ciappa? Ah sì, ecco qua. Buongiorno Oriansi del meraviglioso GVD. Un salutone a tutta la famiglia di Radio Gamma Stellari Internazionale 5, Fabristico dell'Est. Fatto, Ringrazia a Leonessa De Palluello che mi ha stampato il tutto. Ce l'ho qui con me, con Mive. E magari se l'inedì, che ho dalle 8 alle 10, te vuoi rimandarmi la canzoncina quella bea, ho capito, tutta morbida, dolce, eccetera, che mi prima che leso la traduzione e dopo che mandiamo la canzone. Te capì? Bon, fatto, dai, su, via, demo, su, coraggio. Oh, mamma mia. Ah, dunque... Ah, Arianna, buondì Oriano, buona, aspetta perché qua no, non mi viene fuori, vediamo, non mi viene fuori la scritta, del blacco, è troppo lungo, dai, buondì Oriani. Dunque vediamo, non mi viene fuori solo ecco, dai. Buondì Oriano, buona trasmissione a te, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Rama 5, la mitica e mistica anche lei, perché ormai siete tutti mistici, perché per ascoltarmi a me che vuoi un minimo, non minimo, che vuoi una sberla così del misticismo e de pazienza e misericordia per ascoltarmi, perché sennò non mi affasi mica a starmi a Dio. Quello lungo tienila per te. Quello lungo. Grazie tesoro. Me voleva qualcosa di lungo nella vita, perché ho saputo, mi sono talmente abituato in 70 anni a andare de corto che qualcosa di lungo che mi arriva, grazie a te, me voleva proprio. Vabbè, ma come faccio a trattenerlo? Non posso mica stamparlo, no? Lì ti mando la canzone 100 pangento testa e voce, si intitola Glitter. Bene ciò Fabristico, grazie. E ora ti mi avvisi, mi mando, dopo ho la stesura, la traduzione italiana, quindi ringraziamo tanto di cappella di cappello, e naturalmente a buon rendere la nostra mitica Leonessa Di Palluello. Salutiamo con l'occasione anche il gattin Micio, suo consorte, sì, perché se è una leonessa non è che sia una tigre, un tigrotto, ho capito Giovanni, è il miciotto di casa, è tutto bello, un po' futoso, che ti fa voglia proprio di pastrugnarlo tutto, no? La leonessa ti viene voglia di sgragnugnarla così, ma con attenzione, perché è magroina, piccinina, eccetera. Ma il coso, il miciotto de consorte della leonessa è tutto bello, un po' futoso, ciccioso, ti viene voglia proprio di sbrassolare. Mamma mia, è una vita che non vedo. Vabbè. Cosa mi hai scritto ancora, Fabri? Dai, muovati a scrivere, che su qua devo aspettare che si puntini che si muove, che mi dice che devo arrivare uno scritto sul WhatsApp, e andiamo avanti, però intanto da qua. Sono un pensionato senza temo, un pensionato senza temo, Oriano, te mando una canzone per te. del il primero bachata remix YouTube e come fa a assomigliare a YouTube, dai, Dunque, buongiorno Oriano, il 5 per 1000 io l'ho dato, vuol dire che lo accettano. Grazie a te, buona giornata a tutti della radio. È ascoltato Rivari, firmato Catia. A proposito di Catia, mi manca la Stefania e la Lucia in questa mattinia, eh? Attenzione, attenzione, che se non mi arriva il saluton della Lucia e del Stefanon, della Stefania, mi ciappa un brutto fine settimania qua, ragazzi, No, non ti mando quella del testo, ma una nuova che si chiama Glitter, e lì sia il testo che la voce è completamente mia, Fabri dell'Est. E va bene, glitteremo anche questa cosa qua, allora, va bene. Cosa avevo dirmi? Boh, non so neanche a me a sto punto. Ah sì, devo finire di cosare, aspetta, perché ho fatto merendina per tirarmi su, Beh, prima, siccome sono rivago, sentivo la registrazione della signora Elisa che parlava di anche Simone e Rossella là del Perfect, no? Era anche la nostra Pufodica che dirigeva l'Ambaradà ieri, che parlava di riaccendere l'energia in noi. Oh, mi penso che l'unico che possa capirmi è il profeta di Verona. Mico provare a riaccendermi l'energia, solo che mi so brusare tutto il peo dai maroni in su e via, perché come dire? Sì, perché cioè, come riaccendito l'energia? Che vuoi un accendì per riaccenderlo, no? L'accendì cosa serve? Ad accendere. E allora per riaccendere, amico, con l'accendì sono da sotto, ho tentato, però mi sono avvicina troppo, ho detto via così, mi sono brusato le braghe, le mutande, tutto il pelo dei maroni in su, e non so se sei riacceso l'energia, di sicuro mi sei spento un sacco di roba qua. Arcazza la miseriazza. Vabbè, dai, andiamo avanti. Che dei cazzate ormai che non spara abbastanza per stamattina. AF Energia vi ricorda che GVD prossimo, che è l'ultimo GVD del mese, dalle 14 alle 19, come ogni ultimo GVD del mese, sarà presente con un suo incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 e non scappate via, per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce. Con le tariffe riservate a tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosatori. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette di luce e gas e un documento di identità. Anch'io ho intenzione di fondare una società di luce e gas, perché con la mia vivissima luce, con la luce che emano da me stesso medesimo uguale identico, e con tutto il gas che riesco a fare in certi contesti, penso che vi faria proprio avere dei bollette a costo zero. Sapia Tosi e Tosi l'ascolta. Decisamente, guarda. Buongiorno a tutti. Riccardo Rossi cerca lavoro, è una persona insomma, qua si adatta a tante cose, nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, anche in modalità remota se serve. Si definisce una persona di fiducia, dalla mentalità aperta, quindi a esposizione di vari progetti, non solo quelli che cerca lui, tipo recruiting, selezione personale, marketing, communication, assistente di direzione, eccetera eccetera, ma anche altre cose per mettersi in gioco nella realtà in ambito olistico, nel benessere tecnologico innovativo, insomma, ecco. Se avete qualcosina a proporgli, lo contattate al 349-408-8260 oppure all'indirizzo mail in piccolo riccardo.rossi e in grande invece 65210@. E adesso... prima della prendete carta e penna, perché prima vi dico un'altra cosa e poi vi devo leggere una roba importante, quindi dovete prendere decisamente carta e penna. Nel frattempo vi ricordo la collaboration tra ciaobay.org e Radio Gamma 5, che è una montagna di soluzioni e di cose importanti. andate a scoprirle in www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Dunque, tesere sta e bronze, e neanche a quei non mesere sta purtroppo, perché sono a bronza quarta, mi te capio, quindi neanche a quei. Un saluto al Bradipo di Vigonza, tra la Lilo e la Ronza. Viva la Lonza, che Dio la benedonza. Allora, seriamente adesso, questa è una roba seria. Sapete che c'è Fabio Romanato, repeat, Fabio Romanato, che è questo operaio che ovviamente non ha grandissime disponibilità, tra l'altro si ritrova ad avere a carico moglie e anche due figli, ha un problema, dire non indifferente se è un eufemismo, piuttosto consistente, di un carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Sto piccinino gli ha fatto già due interventi più chemio e radioterapia. Avrebbe bisogno di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia, ovviamente, se sa, ormai ha sanità, tra l'allero, tra l'allà, e gli deve andare all'estero, a Malaga, in Spagna. Ovviamente l'operation costa, perché cosa sei? Sua salute delle persone, e ovviamente in un modo o nell'altro gli fa gli schei, ma comunque non importa. Se podemo darghe una ma, perché io non ho possibilità economiche di coprire tutto il costo dell'operazione, che si sproporziona alle sue possibilità economiche, possiamo dargli un aiuto attraverso questo IBAN, che tra poco vi leggerò, e che va fatto presso la Banca Credito Cooperativo di Roma con filiale a Pionca di Vigonza, che magari vi capita di incontrare anche l'Arianna di Vigonza, vago in banca e magari fa sì questo bel incontro del Bradipo di Vigonza, capito? Alla filiale del credito, Banca Credito Cooperativo di Roma, nella filiale di Pionca di Vigonza, setto mai. Allora, carta e penna, spero abbiate già scritto Banca Credito Cooperativo di Roma con filiale Pionca di Vigonza. L'IBAN è questo, tutto in maiuscolo, IT, Imola Torino, 94, Y, 08, 32, 76, 29, 6, 7 volte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 volte 0. 80 15 15. Le tre cifre finali dopo i sette zeri sono 80 15 15. E speriamo che il tusato vaga bene, riesca ad andare a Malaga e a sconfiggere anche sto problema.

0: Voria sì, voria no. Alla la lira la lilla lo. Voria sì, voria no. Tra la la lero la lilla lo. Voria sì, voria no. Tra la lero da tiro ta ta tero to di to tom. Voria sì, voria no. Pram pam bero bambiram bolana. La la la la la. Oriana, ma cosa stai facendo? Ah, boh, che ne so, è tanto per passare il tempo, no? Anche perché...
1: Sto lavorando a Brasilia e Spagna.
0: A Brasilia e Spagna?
1: Ale!
0: Anche perché fra mezz'ora va la pubblicità, poi ci collegheremo con il mitico Giovanni Angilè, dottore in pectore ma anche in tunica e anche in laurea, che vedremo di che ci parlerà quest'oggi, vero?

Ok, finito il ballamento, adesso andiamo con uno struggimento importante, sei molto molto importante, che riguarda un compleanno che andiamo a festeggiare quest'oggi, vero? Io come Orient J, scusatemi che sto preparando natural atoramato e vado a preparare e prepararci la canzone dei che se te possi notare scheolo e nesse che marenia che te possino caricate e famiglia. Tarira nero, narira laina, tarira nero, rinna nero, rinna naina, orido nero, otido taina, tarido nero, rido dido, rido nero, rido daina, opi popoia, pari popero, torolero, rindondero, rindondero. Scusate, vi ho intrattenuti quei pochi secondi che servivano per mettere in pausa e in posa la canzone che adesso arriverà. Bello questo reggaeton, Fabri delle Stone. Et credo, son fighetommi che te propongo il reggaeton. Oh no. Va bene, allora, cari figli e care figlie, è il vostro padre, non quotidiano ma bisettimanale, Oriansi del lunedì, del giovedì, che adesso vi va a fare gli auguri a questa personcina qui. Prima gliela canto e poi gliela suono da parte della mia mitica carissima sorellona di ex Lido, ma ora come ora nel presente a tutora e a tutore di Cassavio, Nadia ex Lido, per la Renata di Vicenza, a cui aggiungiamo, anche se non compiono gli anni oggi, non importa, un giorno prima o poi o li hanno compiuti, li compieranno, anche l'Agnese di Vicenza, anche alla nostra mitica Anna de Brogans e a tutti i vicentini e vicentini all'ascolto. Per cui, comunque, in particolar modo, gliela vado a cantare prima e ripeto a suonare dopo questa canzone. Scusate. Mi sto scaldando la voce. E allora,

Campioni del mondo, Champions of the World. Dice, ma chi è che? Lo cantano in Coldplay qua, Champions of the World, che vedo di? Oh. Caro Oriano dedica da parte di Redme, Robert Damerin, Un mondo di uomini, una canzone di De Miss Roussos. Roussos, russotando un po' di qua, un po' di là, fra i miei CD l'ho trovato. E allora per nostro, dico nostro perché ormai penso fa parte della famiglia, ormai con quello che stiamo così dicendo e insistendo perché gli si dia una mano anche economicamente, ormai è dentro la famiglia di Gamma 5, e per fortuna che quando qualcuno ha una famiglia alle spalle, non sulle spalle all'altezza dello scazzo perché così purtroppo pesa parecchio, ma alle spalle ha una famiglia che lo sorregge, lo sostiene e lo aiuta, e quindi anche in questo caso musicalmente parlando viene supportato e aiutato Fabio Romanato dal nostro Redme de Miranato, Roberto da Miranato. Mariano, ricordami o luni, che è il 22, ok? Del compleanno di Ettore, Fiero Mustang. Ricordami o, che è il 22 è luni.

Il nostro Redmer aggiunge anche: caro Romanato, che Dio ti regali la fortuna che manca a me. Questo ce lo auguriamo tutti, RDM, ma non dire che ti manca, che tu non hai fortuna, perché essere parte di questa emittente, guarda che è una fortuna, perché io lo so l'affetto, l'amore che questa radio e i componenti di questa radio hanno nei tuoi confronti. Quindi a te non ti manca nulla. Oddio, magari ti manca qualche rodea come me, metti, no? Dai, sto scherzando RDM, ma non ti manca la fortuna. Credimi sulla parola, sulla parola. Se non vuoi credere in qualcos'altro, credimi sulla parola. Quello che avviene nel nostro quotidiano, quello che ci arriva, quello che gli altri ci fanno, quello che noi facciamo agli altri, quello che gli altri fanno in generale, quello che noi facciamo in generale, ok? È esattamente quello che deve essere. Per arrivare, questo dipende dal singolo compito, dalla singola missione, da quello che ognuno di noi singolarmente e individualmente deve fare come pezzettino del mosaico, come tassello del puzzle, del mosaico divino, deve svolgere. E se chiunque, anche la persona più infame e malvagia del mondo, non può esimersi da essere quel che è, perché copre esclusivamente, in maniera unica e sola, quel tassello. Deve essere lì. Il perché lo sa solo Dio, ma deve essere lì, con la sua negatività, con la sua malvagità, con la sua consapevolezza o inconsapevolezza. E anche il santo deve essere lì come tassello nel progetto divino, con la sua santità, con la sua armonia, con il suo amore e la sua luce. Ognuno di noi è unico e insostituibile. Se no, tesoro mio, dovremmo rinnegare, no Dio soltanto, che vabbè, là uno dice, ma meno che credo, e te puoi svangarla. Ma non mi puoi rinnegare o negare il fatto scientifico. Che cosa dice la scienza? Dice una cosa importantissima, unica e sola, che conferma quello che ti ho appena detto. Ogni singolo essere umano, per quanti miliardi noi si sia, ha un suo proprio DNA. Quindi, se volontà così aleatoria, se non vogliamo dire divina, se è una volontà casuale, o inesistente, comunque sia, se destino, la vita o i processi chimici, alchemici, dei vari elementi messi insieme a formare la vita, eccetera, è stato talmente particolare nel far sì che ogni singolo essere umano abbia un suo specifico DNA, vuol dire, tusat mi, che effettivamente noi siamo unici, soli e irripetibili, anche nel progetto divino, per chi ci crede. All'interno del mosaico, all'interno del puzzle, ognuno di noi è unico, solo e insostituibile. Anche se c'è il proverbio che dice nessuno è indispensabile e insostituibile. Stoppard e Maroni, nella vita dell'uomo è così. Ma nel progetto divino è esattamente l'opposto, perché l'essere umano, purtroppo pareo, va esattamente all'opposto di quello che è l'essere divino. E la volontà umana, il più delle volte, è esattamente all'opposto della volontà divina. Allora cominciamo a allinearci con la volontà di Dio, del Padre, per chi ci crede. E se uno non crede, almeno ragionevole dubbio, metta un attimino in stand by il tutto, tenga le manine avanti, aspettiamo, vediamo che casomai non che sia qualcosa di vero, no? Te capì oppure no? Non so mi. Poi invece, per quanto riguarda,
Ah, mamma mia, buongiorno Oriano, ma allora se esiste un disegno divino e tutto è già deciso, a cosa serve pregare? Se pregare fa cambiare idea a Dio, allora non esiste nessun progetto. E ora non ti ecca più niente. Scusami, di quello che ti dico. Ti ammetto giù così, in maniera matematica. Un cerchio, ok? Ha un perimetro, una circonferenza, giusto? Bon. Il cerchio è composto da diametri, giusto, che passano tutti attraverso il centro. Bon. Però è composto anche da raggi che arrivano tutti al centro, giusto? Bon. Quali sono i due punti fondamentali? Il centro del cerchio e la circonferenza. Come tu parti dalla circonferenza e arrivi al centro dipende da che raggio stai. La preghiera, l'essere unici, soli, indispensabili e il modificare in corsa quello che è il progetto divino vuol dire avere la possibilità magari di passare da un raggio che ti si dirò percorrere e che ti porta tante teghe in te a testa, metti, no? E passare a un raggio più buono, migliore, che sempre ti porterà al centro, ma che è un raggio diverso. Lo dice chiaramente anche colui il quale continua a parlare, fortunatamente, ad esempio, dei 10 messaggi di Medjugorje, che alcuni sono stati ridotti nella loro intensità, ma non cambiati totalmente, perché l'essere umano deve passare certe esperienze. È un po' come il diplomarsi o il laurearsi. Tu puoi fare della stessa facoltà, puoi frequentare o la facoltà a Padova, se c'è a Padova, o a Vicenza, o a Verona, o a Treviso, o a Venezia, o a Roma, o a Bologna, parlo della stessa facoltà. Ed è chiaro che le esperienze che tu farai, a seconda della facoltà che scegli, cioè a seconda della città che scegli, pur essendo la stessa facoltà, ma la città dove andrai a conseguire quella laurea ti porterà esperienze diverse che ti porterà comunque al raggiungimento di quella laurea. E quindi magari dici vado a Bologna, no, e farai delle esperienze buone, belle, cattive, e magari invece andando a Venezia te ne facevi di altri, magari migliori, magari peggiori. Questo non si sa. La preghiera serve a questo, non a cambiare il progetto totale, ma a far sì che magari la strada diventi meno urtegosa, meno ostacolante, meno impedente, e che ti aiuti ad essere più leggero, leggera, oltre naturalmente a portarti a un livello di frequenza e di vibrazione superiore, oltre a regalarti dei doni incredibili, adesso non sto qua a citarti. E se non rifletti su questo, cosa vuoi riflettere su cosa? Inutile che cerchè continuamente di tegarmi mi per quello che vi dico e quello in cui credo. Si capisce che lo fate apposta, non tutti, alcuni, solo perché voi, quelli che lo fanno, perché prendono appunto un raggio e credono di determinare l'intero cerchio. No, tesori miei. Dice, ma però prendendo un pugnetto di acqua del mare, sapevo, no, ti te sei di quel pugnetto di acqua del mare, te sei come che sei il mare in quel posto dove che ti agapre le va. Che sei degli elementi generali che appartengono a tutto il mare, metti Mediterraneo, ma nello specifico della zona dove hai raccolto quell'ampolla di acqua e che hai esaminato, ci saranno tantissimi altri elementi che magari in zone chilometri più lontane o più profonde non ci sono o ce ne sono in più. E se non capite questo, qualsiasi spiegazione non serve a nulla. Allora volevo i 10 messaggi, dopo continua, sono, cioè, mi piace perché

0: Te dago ragione, te che hai ragione su tutto, te che hai ragione ti, te auguro di vivere 200 anni e mi raccomando, vivi ben e vivi sereno. Sicuramente ti che ti sei tutto così chiarito o chiaria, sicuramente te vivere meglio di me, che so tutto in confusione, vero? Vediamo se riesco. Allora, a chi mi ha chiesto come si chiamava la canzone prima di tanti auguri, è tanti auguri a te, orchestra Roberto Scaglioni. Tanti auguri a te, orchestra Roberto Scaglioni. Tanti auguri a te, ecco quella là. Tanti auguri a te è il titolo dell'orchestra Roberto Scaglioni. Siccome che erano 3-4 persone che mi ha chiesto, adesso che ho anche risposto, va bene, ecco qua. Allora, ebbene, cari figli e care figlie, dall'alto, anzi dal basso della mia confusione, vi auguro nei prossimi secondi di acquietare la vostra chiarezza e certezza di vedute, nell'attesa del collegamento con il nostro mitico dottor Giovanni Angile, o Angilè che dir si voglia, però frapponendo ovviamente prima della telefonanda ovviamente la pubblicità Avanda, Avanda, Avanda.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare una

0: estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegama 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
1: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Per mini info
7: 3
4: 2 9
7: 0 0
4: 3
7: 8
4: 9
2: 8
8: 8.
9: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
10: Farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Non è vero, non è vero, ma se è vero, pronto?
1: Pronto?
0: Oh, allora, intanto stai parlando dentro un tubo, non dentro il telefono, dottore. Scusa se te lo dico. Come facciamo?
1: Mi senti male?
0: È come se tu fossi dentro un tunnel, dentro un tubo, proprio quando io faccio il...
1: va meglio.
0: Sentiamo, parla. Sì, va un po'
1: meglio.
0: Sì, va meglio, sì. Sì. Allora, di che disquisisci quest'oggi?
1: Allora oggi ti ricordi che ci eravamo lasciati l'altra volta?
0: No, non mi ricordavo.
1: I mentali sull'alimentazione.
0: Ecco, non mi ricordavo, hai fatto bene a ricordarlo.
1: Le nostre certezze, diciamo, no? Quello che ci hanno insegnato da quando siamo nati. Comincio già o...
0: Ma vai tranquillo che è tutto tuo. Vabbè. Il panorama radiofonico.
1: Boh, no, pensavo che dovevi ancora collegare. Vabbè.
0: No, no, no, sei in diretta, sei in diretta, vai tranquillo.
1: Benissimo, benissimo. Allora, praticamente noi, e noi parliamo di noi vecchi come te, praticamente, siamo nati negli anni 50, diciamo, quando c'è stato il boom economico. Di conseguenza è stato tutto variato anche proprio a livello alimentare, perché mentre i nostri genitori si nutrivano di cereali integrali, di prodotti dei campi, eccetera, eccetera, e mangiavano poco perché ci sono state le guerre, le carestie, la povertà e tutto quanto, appena è iniziato il boom economico hanno cominciato a dire no, a mio figlio devo dare la carne tutti i giorni, devo dare da mangiare, devo dare la pasta raffinata perché devo far presto a cucinare, insomma tutte cose che ci siamo ritrovati così in mezzo quando eravamo già piccoli,
0: cioè,
1: e di conseguenza dato delle idee, no? Che continuiamo ad averle sempre.
0: Cioè, come...
1: Per esempio, cosa diciamo, cosa ci hanno detto, cioè, e quindi continuiamo a dirlo anche noi, ai nostri figli, eccetera. Che il latte fa bene, produce il calcio, è un alimento completo, ok? Il latte fa bene per il vitello, perché per 6 mesi lo fa diventare adulto. Poi il giovane bovino si alimenta di erba. Noi invece lo assumiamo, il latte vaccino, diciamo, tutta la vita. A volte senza nemmeno saperlo, perché tanto è presente in tutti gli alimenti. Per esempio, ci sono anche sostanze utili come diciamo anche il calcio fino a un certo punto, poi però ha anche la lactinina, l'acido rumenico, che sono nocivi per la flora batterica perché sono come se fossero antibiotici. Poi il calcio che c'è nel latte, anche se c'è questo calcio, viene legato all'albumina del nostro siero e forma un complesso inscindibile, calcio-albumina, che per l'uomo non viene assimilato a livello delle ossa, mentre viene assimilato giustamente per il vitello. Per tale motivo molte persone che presentano osteoporosi continuano ad alimentarsi di latte, però l'osteoporosi avanza. Quando una donna va in menopausa, di solito il medico dice: ma adesso, dottore, vado in menopausa, l'osteoporosi, bevi latte e mangia formaggi, no? E di conseguenza uno peggiora sempre di più. Ah, tanto per dire, questa è una delle cose che ci hanno insegnato da sempre.
0: Cioè, praticamente ci stai dicendo che da quella che è stata una, per i nostri nonni, diciamo, i nostri genitori, perché appunto come me e te degli anni 50, è nata da una mancanza, o quella che era una mancanza in quel periodo di guerra, è nata questa abitudine alimentare a far sì che veniamo nutriti con tutti quegli elementi che non avevamo prima a causa della guerra, ma era una...
1: Sì, allora bisogna anche dire una cosa, che magari il latte che c'era prima, che non era industriale, ma era quello della mucca, diciamo, cioè era sicuramente più buono di quello che trovi al supermercato, per capirci, no? Che è pastorizzato, che è tutto con tutta la lavorazione che ha, quindi meno nutriente, eccetera eccetera, a prescindere da quello che ho appena detto. Poi un'altra cosa, la pasta, il pane, la pizza sono cibi sani, nutrienti, e sono la dieta mediterranea, cioè viene spacciata per dieta mediterranea il fatto che noi mangiamo pasta, pane, pizza, eccetera, no? E allora dobbiamo dire che, l'ho detto tantissime volte, comunque lo ripeto, che la nostra digestione si completa in 5 giorni, così che mangiando sempre gli stessi alimenti anche 2 o 3 volte al giorno il nostro corpo va in saturazione, cioè come un bidone che non si svuota mai, e di conseguenza sopravvengono le intolleranze alimentari. Quando noi mangiamo nella stessa giornata pasta e il tramezzino e il biscotto e la pizza, insomma tutti i carboidrati, no, che il 99% sono raffinati, alla fine accumuliamo e nel tempo poi, perché non è che succeda subito, nel tempo dopo arrivano le malattie, arriva il diabete, il colesterolo, il tumore, l'infarto, eccetera. Però non ce ne rendiamo conto, perché apparentemente quando noi mangiamo questi alimenti, siccome ormai il corpo li vede come dei veleni, perché non ne può più di vederli lì, viene stimolata l'adrenalina. L'adrenalina è un ormone antiveleno e ci crea benessere mentre mangiamo l'alimento sbagliato sempre di più. Quindi noi pensiamo che mangiando il piatto di pasta sia una cosa buona, ma stiamo mangiando zucchero. Effettivamente lo zucchero ti fa apparentemente bene, perché ti va subito al cervello, stai bene quelle 2-3 ore, mezza giornata, un giorno, dopodiché lo zucchero va giù, e anche perché l'adrenalina poi che viene stimolata è iperglicemica, anche quella, quindi ti dà energia e così via. Quando passa l'effetto dell'adrenalina e anche l'effetto dello zucchero, perché poi viene stimolata l'insulina, vai in ipoglicemia e hai bisogno di mangiare ancora. E infatti tante persone dicono: ma io mi alzo la mattina che sono più stanco del giorno prima. È vero, no, che succede spesso?
0: Sì.
1: Oppure durante la giornata uno dice: guarda, ho fatto una bella colazione con il mio cappuccino brioche, quindi la classica colazione che si fa al bar o anche a casa, il biscotto con la marmellata o quello che sia, e tu vai in iperglicemia, stai bene 2 ore, dopo verso le 10 vai in ipoglicemia, dato che dalle 9 alle 11 orario del pancreas vede l'iperglicemia, ti manda con l'insulina in ipoglicemia veloce, e tu a metà mattina sei stanco, svogliato, infame ancora. Insomma, tutte cose che, senza rendersene conto, noi tiriamo sempre avanti, no? E andiamo avanti sempre così. Poi, altra cosa, le uova fanno alzare il colesterolo. Adesso si è visto ultimamente che il colesterolo è stato tanto demonizzato, mentre è stato, come dicevo prima, poco demonizzato lo zucchero. Mentre il colesterolo, tutto sommato, viene diciamo prodotto dal nostro organismo per il 70-80%, e serve per gli ormoni, serve per il cervello e così via. Quindi se tu elimini il colesterolo con i vari farmaci, no, contro il colesterolo,
0: sì,
1: può essere che il cervello non funzioni più, e quindi prima o dopo vai in Alzheimer. Questo lo spiega bene anche Marcello Pamio nel suo libro, Rotti i grassi, un titolo del genere, non so se tu l'hai letto.
0: No.
1: Quindi le uova, sì, non bisogna mangiarne 20 al giorno, però se tu ne mangi 2 uova 2-3 volte alla settimana non succede nulla, cioè voglio dire, non è che ti fa. Però con la scusa che anche queste sono state demonizzate, no? Uova uguale colesterolo, vengono mangiate poco. Però cosa succede? Che noi, con la nostra intelligenza suprema che abbiamo, non sappiamo che l'uovo c'è dappertutto. C'è nel biscotto perché è l'uovo, c'è nel dolce perché c'è l'uovo, c'è nella brioche perché c'è la crema e c'è l'uovo. Cioè, e quindi quando io chiedo al paziente: ma tu le uova? Ah, io le uova no, non le mangio una volta ogni tanto. Sì, ma tutti i giorni ti mangi il biscotto, ti mangi il dolce, cioè tutto quello dove c'è l'uovo. E noi mangiamo, dico sempre io, a nostra insaputa, cioè non sappiamo quello che mangiamo. Altra cosa, sto andando veloce perché il tempo è quello che è.
0: Sì.
1: La carne ha amminoacidi che non si trovano nelle proteine vegetali, invece questo non è vero, perché la carne ha il 20% di proteine contro la soia che ne ha il 40%. Tant'è vero che se un cinese e un giapponese che usano la soia mangiassero il fagiolo di soia, sai, quelli grandi, morirebbero in una settimana per insufficienza renale. Allora loro, che sono furbi come volpi, cosa fanno? Lavorano la soia, no? Quindi fanno lo yogurt di soia, il latte di soia, la vegetina di soia, il tempeh, il tofu e tante altre cose.
0: Latte di soia?
1: Lavorando.
0: Latte di soia?
1: Latte di soia, sì. E lavorando appunto la soia, perdono le proteine, cioè perdono, limitano l'eccesso proteico che si ha quando si mangia soia, quando si mangia, se uno mangiasse il fagiolo di soia, diciamo. E lo stesso vale anche, perché io dico ai miei pazienti, cercate di non mangiare la pasta, perché anche la pasta integrale, al farro o altri cereali integrali, è lavorata, quindi perde l'energia del chicco. Nella pianta c'è il chicco, non c'è lo spaghetto di pasta, quindi il chicco è energia pura. Nel chicco c'è vitamine, sali minerali, oli d'elementi, ci sono, e c'è nel germe, no? E dopo c'è la cuticola, la crusca per andare di corpo, e più c'è l'amido, lo zucchero, diciamo, la parte nutriente per dare energia. La nostra industria elimina il germe, poi ti dice: hai bisogno di vitamine, comprati il germe di grano, comprati gli integratori vitaminici, e sei stitico, comprati la crusca. Solo ti vende praticamente tre volte quello che poteva venderti una volta sola mangiando il cereale integrale, ma ti lascia lo zucchero. Lo zucchero, abbiamo detto anche prima, ti dà colare, diabete, infarto, tumore, eccetera, eccetera, tutte le malattie del mondo nel tempo, voglio dire, non è che subito uno mangia, però quando vedi che uno già a 35-40 anni comincia a avere problematiche, avere l'infarto, avere il tumore, avere, cioè, sono tutte cose che non succedevano negli anni passati, nel secolo scorso, perché i nostri genitori, i nostri nonni, mangiando poco o niente, ma quello che mangiavano era sano, sono quelli che adesso hanno 95 anni, 100 anni, e tutto sommato stanno meglio di noi, che ne abbiamo 50-60. Perché? Perché non, per carità, anche loro dopo sono entrati nel discorso degli anni 50, però avevano una matrice forte che era stata data dal fatto che mangiavano poco quando erano piccoli, quando erano bambini, insomma. Quindi si sono creati una matrice forte per resistere alle malattie, per resistere. Logicamente c'era anche chi moriva purtroppo per una polmonite, però quelli che sopravvivevano, diciamo, no? E sono andati avanti, e adesso sono quelli che hanno i 100 anni. È inutile che mi vengano a dire: guarda, la vita è aumentata perché adesso c'è la gente che arriva a 100 anni. No, non è aumentata, perché muoiono quelli di 50, mentre quelli di 100 sono i vecchi che non hanno mai preso una medicina in vita loro, o poche, hanno mangiato poco, eccetera, mentre noi appena nati hanno cominciato a darci delle medicine, questo, quell'altro, insomma, ogni cosa, ogni sintomo che avevamo c'era un qualcosa che dovevamo prendere, e di conseguenza il corpo si è debilitato oltre all'alimentazione errata, diciamo. Poi la frutta e la verdura hanno vitamine, minerali, oligo elementi, giusto, però bisogna anche vedere dove la prendi sta frutta, perché se prendi quella biologica sì, se prendi quella, diciamo, non biologica, è piena di pesticidi, di conservanti, di tutte le cose che buttano nel terreno per far crescere le coltivazioni intensive, diciamo. Quindi anche lì bisogna capire. Poi al mattino dobbiamo fare un'abbondante colazione, anche qua ci sono due pensieri, no? C'è chi dice: bisogna fare l'abbondante colazione perché al mattino devi dare energia. C'è chi dice: al mattino è meglio non mangiare perché abbiamo lo smaltimento da mezzanotte a mezzogiorno del giorno prima. Quindi se non mangi, a parte fare il digiuno intermittente in questo modo qua, va anche meglio, perché il corpo si depura meglio al mattino, anche perché ci sono gli orari dell'intestino, dello stomaco, eccetera. Quindi poi lo zucchero è utile, abbiamo detto, sì, è utile. Pensate che lo zucchero, prima del, adesso non mi ricordo quando è stato introdotto lo zucchero, quello che noi usiamo nel caffè, per capirci, non so se erano 700-800, cioè prima mangiavano le cose senza zucchero e magari stavano anche meglio. Adesso purtroppo lo zucchero lo mettiamo dappertutto, quindi sarebbe meglio usarlo il meno possibile. Il caffè stimola il sistema nervoso centrale, anche questo. Il caffè, diciamo, che dà un'energia finta, cioè nel senso che tu lo prendi, hai un po' di energia, e dopo però dovresti, dopo un'ora, due ore, quello che è, dipende da uno che lavoro fa, e diciamo che dovrebbe prendere un altro caffè per tirare avanti. per dare. Poi a metà mattina è giusto fare uno spuntino, siamo col discorso che dicevamo prima, che a metà mattina c'è il calo degli zuccheri, quindi hai voglia ancora come minimo di bere un caffè, la cosiddetta pausa caffè quando uno è al lavoro, oppure sai, uno va al bar fuori e... Allora i più bravi mangiano un frutto. Ecco, altra cosa sulla frutta, che dicono ci hanno abituato a mangiarla dopo pranzo, dopo il pasto. La frutta non andrebbe mai mangiata dopo il pasto, perché siccome viene digerita prima di tutto il resto, fermenta soprattutto quello che hai mangiato prima, e quindi si crea flatulenze, irritazioni e così via, maldigestione. Bisognerebbe mangiarla al mattino, magari al posto della colazione, oppure a metà mattina, a metà pomeriggio, cioè lontano dai pasti, o al massimo mezz'ora prima del pasto, che ha due vantaggi: il fatto che viene digerita intanto, e il secondo che così quando tu ti, diciamo, cominci a mangiare o il pranzo o la cena, non hai la fame che avevi prima, perché avendo mangiato frutta in qualche modo sei un po' pieno, diciamo. Poi un'altra cosa, ecco, questo è bello: mangiare in bianco si migliorano i problemi digestivi. Quando uno va dal medico dice: dottore, ho mal di stomaco, il medico ti dice mangia in bianco. Cosa vuol dire mangiare in bianco? Eliminare il pomodoro, no? Il ragù, eccetera. Però uno continua però a mangiarsi la pasta, il pane, il latte, l'olio, il burro, eccetera, tutte cose che fanno male, e l'unica cosa che non mangia è il pomodoro, però continua a star male. Dopo 10-15 giorni ritorno dal medico: dottore, fai, ho seguito, no, sto mangiando in bianco ma ho sempre male, non so, di stomaco, quello che ha, dipende dai sintomi che uno ha. Il medico naturalmente non ci crede: ma no, non è vero, tu hai mangiato, hai... È proprio perché stai mangiando sempre le stesse cose che ti fanno, abbiamo detto prima, ti fanno male senza saperlo. Poi il vino aiuta a digerire il pasto, come l'amaro dopo pranzo. Allora, il vino dovrebbe essere bevuto magari massimo un bicchiere alla sera, quando si mangiano le proteine, o quando uno mangia le proteine, non quando mangia i carboidrati. Perché se tu mangi cioè bevi il vino col carboidrato, il carboidrato è dolce, il vino è acido, e quindi ti altera il processo digestivo del carboidrato, mentre invece con le proteine, che sono già acide di suo, può andare bene il bicchiere di vino. Anche l'amaro dopo il pranzo, sì, diciamo che ti crea un po' più di acidosi, a volte ti dà un po' di miglioramento digestivo, ma uno non deve abusare. Ecco, più o meno sono queste le cose che sono trattate, anche se uno va a vedere nel mio sito www.giovanniangile.it, bottone apparato digerente, c'è anche questo articolo che ho, di cui ho parlato adesso.
0: Allora,
1: c'è qualche domanda?
0: Sì, sì, un paio di domande e poi te ne faccio io una. Allora, Paolo da Rovigo dice che praticamente c'è la corsa a far prendere le statine, il colesterolo a 235 ce l'ho da una vita e non le prendo. Mangio tanta verdura, pochissima carne. Poi dice che ha 80 anni a settembre, si fa una trentina di chilometri in bici da corsa EMTB, non so cosa voglia dire, comunque, al giorno la pressione si aggira sui 135-75, poi aggiunge: io uso la stevia e il caffè decaffeinato non tutti i giorni, ho eliminato totalmente il sale sia nell'insalata e ho sulla pasta asciutta, forse anche no, sulla pasta. Poi mangia riso rosso e pomodori e beve solo acqua. Che mi dici?
1: Ecco,
0: sei un bravo Tosetto?
1: Deve stare attento, intanto sta pasta asciutta se è integrale, eccetera.
0: Ah.
1: E il pomodoro, ecco, un altro degli alimenti che senza saperlo mangiamo spesso sono le solanacee, che sono patate, peperoni, melanzane, pomodori, peperoncino e tabacco fumo. Questo sarebbe la terza serie di alimenti, no? Perché la prima è il latte e derivati, quindi latte, formaggi, yogurt, burro, eccetera. La seconda è il frumento e derivati, quindi pasta, pane, crackers, biscotti, dolci, se che disco vero. E la terza categoria è questa, le solanacee. Io, facendo i test kinesiologici, trovo, diciamo, sicuramente latte e frumento, e a volte posso trovare anche le solanacee come alimento intollerante, proprio perché uno le mangia spesso, perché chi è che non mangia la pasta al pomodoro, chi è che non mangia le patate, gli gnocchi, patate fritte o quello che sia. Si mangia meno magari peperoni e melanzane perché sono più di stagione, però, e dopo metti che uno anche ci fumi 10 sigarette al giorno, che il tabacco è una solanacea, e quindi si somma con le patate, il pomodoro, eccetera, quindi sicuramente intollerante alle solanacee.
0: Poi qua dico,
1: anche senza fare i test, diciamo, cioè, quindi va bene quello che sta facendo questo signore qua di 80 anni. L'unico, stare attento ai cereali integrali, meglio i cereali integrali in chicchi e non in pasta, e eventualmente, ecco, anche il sale, eliminarlo del tutto, anche là non è il massimo, sarebbe bene usare il sale marino integrale, tanto per dire, okay. Perché il sale marino integrale ha 90 oligoelementi invece di avere i due di quello del supermercato, che ha il cloro e il sodio, oppure il sale iodato che ne ha 3, c'è anche lo iodio.
0: Allora,
1: poi non usare il sale marino integrale.
0: Poi qua dice: se lasci in ammollo la frutta in bicarbonato per qualche ora dovrebbe avere una depurazione, ti risulta?
1: Ma più che altro, a volte il bicarbonato serve per lavare, se uno vuole mangiarsi la frutta con la buccia eccetera, la lava col bicarbonato, non è che deve lasciare in ammollo, perché la frutta, essendo fruttosio, è già tranquillo di suo. Poi bisogna vedere depurazione, bisogna vedere che frutta, perché ripeto, se la frutta è biologica in teoria dovrebbe avere meno porcherie, no, come trattamenti. Se la frutta invece è quella non biologica, è diverso, cioè non basta il bicarbonato per... sì, può aiutare, perché il bicarbonato, essendo basificante, ti elimina un po' di acidosi, però la frutta in teoria dovrebbe già basificare il corpo quando tu la mangi. Anche se la frutta è acida, diventa basica quando va dentro, perché l'acido cloridrico è più acido della, per esempio, dell'arancio, per dire, l'acido citrico dell'arancio, del limone.
0: Ho capito. Oh, poi
1: però,
0: qua...
1: sì, la frutta in sé, frutta, verdura, insomma, sono basificanti e non sono acidificanti come può essere le proteine animali o i cereali raffinati, eccetera.
0: Okay.
1: Quindi noi appunto dobbiamo cercare di stare nel modo più basico possibile durante la giornata, perché già abbiamo l'acidosi che viene creata dall'inquinamento, dallo stress e da tutto quello che ci va dietro, no? E l'unica cosa che possiamo un po' variare è proprio l'alimentazione, cioè aiutarci a vivere un po' meglio è l'alimentazione.
0: Ecco, la domanda che volevo farti è proprio questa: dimmi una tua professionale idea o proposta dalla mattina a sera di alimentazione.
1: Allora, la mattina bisognerebbe mangiare il muesli e i cereali integrali, possibilmente con un solo cereale, con i vari latti, chiamiamoli latti, bevande vegetali di riso, di soia, di mandorle, avena, farro, eccetera. Oppure l'orzo mondo, che è l'orzo integrale fatto con la moka al posto del caffè. Col cornflakes o il muesli. Abbiamo detto, il muesli può essere farro, amaranto, quinoa, avena. Sono muesli che hanno un solo cereale, però è meglio prendere quello piuttosto che l'original muesli, il muesli alla frutta, dove c'è il frumento nella composizione, anche quelli, parliamo di quelli biologici.
0: Certo.
1: È meglio evitare, perché ormai di frumento siamo saturi, quindi anche il frumento biologico, integrale, eccetera, ci può dar fastidio. A questi cereali puoi aggiungere un po' di uvetta sempre bio e nocciole o noci o mandorle bio, in modo che la colazione diventi non solo glicemica ma anche un po' proteica. Poi okay, metà mattina, metà pomeriggio frutta, poi dipende da uno quello che fa, il lavoro, non lavoro, eccetera.
0: E come pranzo?
1: Aspetta, adesso arrivo. A pranzo e a cena il trucco è questo: di mangiare un piattino di verdure crude, poche, sia prima di pranzo che prima di cena, Poi a pranzo si mangiano i cereali integrali, dico io sotto forma di chicchi, quindi farro, segale, avena, orzo, riso, miglio, amaranto, quinoa, grano saraceno, tutti mangiati come minestroni, diciamo come risotti integrali, conditi con le verdure cotte, quindi tipo riso, zucca, zucchini, broccoli, ecco, dico per dire alcuni. L'unico che lasciano nei chicchi è il mais polenta o polenta taragna, che è mais più grano saraceno, che siamo più abituati. Quella volta che però magari non hai avuto tempo di cucinare il cereale integrale, anche perché per alcuni ci vogliono anche 50 minuti di cottura, eccetera, poi mangiati la polenta, esiste una polenta taragna al bio, che in 10 minuti, istantanea, che in 10 minuti te la fai, con un po' d'acqua la mescoli e te la mangi, però sarebbe da mangiare non come un companatico, come siamo abituati noi a mangiare la polenta, polenta baccalà, polenta affettati, polenta spezzatino, eccetera, ma mangiarla come un primo al posto del riso. Cioè mangi verdure crude, polenta e verdure cotte. Naturalmente mangi 2-3 fette di polenta, come mangiare un piatto di riso, insomma.
0: Certo.
1: Così come quantità. La sera invece andiamo sulle proteine. Allora, anche qua, verdure crude un po' prima, perché le verdure crude le ho mangiate sul 10%, mentre le verdure cotte anche puoi arrivare al 25% come percentuale, no, giornaliere. E una volta uova, poi bisogna vedere se uno è intollerante alle uova, perché adesso una volta il pesce, possibilmente il pesce testa coda, cioè a forma di pesce, meno i molluschi, gamberetti, crostacei, eccetera, che possono anche dare allergie, però se uno non ha problemi ogni tanto può mangiare, però l'ideale sarebbe privilegiare il pesce, tipo brandino, trota e così via, no? Altra volta puoi mangiare i legumi con un pezzetto di alga comune nella cottura, ti evita il gonfiore da legumi quando li mangi. E poi ci sono il tempe, il tofu affumicati, speziati, il seitan di farro e senatore Cappelli. Bisogna evitare il seitan, perché la maggior parte del seitan è fatto col frumento. Bisogna trovare delle ditte che fanno il seitan non di frumento, cioè fanno magari anche di frumento, ma fanno anche quelli o al farro e al senatore Cappelli. Perché una volta c'erano delle ditte che facevano farro e camut. Adesso il camut è diventato un po' fuori legge, perché brevettato, non si capisce che cosa è, eccetera, e quindi hanno scelto di farlo al farro e senatore Cappelli invece che farro e camut. Poi le sere in cui uno non mangia il pesce, che mangia le due verdure crude e cotte, no? E mangia o le uova, i legumi, il tempe, il tofu, il seitan, eccetera, alla fine della cena può aggiungere o 5 mandorle, 5 noci o 5 nocciole, che hanno gli omega 3 del pesce. Un'altra cosa che io consiglio, che però dopo uno può fare a seconda dei suoi sintomi, è il miso. Il miso è un fermentato della soia sul riso o sull'orzo, una pasta marroncino nera, si scopre sempre al bio. Uno prende mezzo cucchiaino, un cucchiaino, lo sciogli in un po' di acqua tiepida, avrò le verdure tiepide, che dovrebbe sempre averle, e se lo beve prima di mangiare le verdure crude, perché ti migliora la digestione, ti migliora l'intestino, eccetera, essendo un fermentato.
0: Okay.
1: Ecco,
0: ascolta,
1: questo è il quadro che do ai miei pazienti quando...
0: Sì. Allora adesso andiamo veloci, perché ci sono 3 o 4 domande, però pochi secondi. Allora, uno dice che di solito a digiuno ha la glicemia 104, la settimana scorsa 109, in aprile andava sotto i 90. È una buona conscia, non è una buona conscia?
1: Ma, no, ho capito, ma questo cosa fa digiuna? Non ho capito.
0: Ha detto che la glicemia a digiuno ce l'ha intorno ai 104, mentre la settimana scorsa ce l'aveva a 109 e in aprile era sotto i 90.
1: Qua bisogna vedere questo come è messo, perché adesso sai,
0: sì, infatti,
1: cosa vuol dire.
0: Ecco, lo diciamo, non cercate diagnosi attraverso i messaggi, perché sennò non ne veniamo fuori, quindi andiamo sulle cose.
1: Non è che uno può così dire ho fatto così, ho fatto colà.
0: Ecco, andiamo,
1: bisogna anche capire, magari uno crede di non mangiare niente, invece mangia porcherie e non lo sa, insomma.
0: Sì, infatti.
1: Poi,
0: qua mi dice che in Oriente la soia la mangiano solo fermentata, perché sennò farebbe danni all'intestino, e che la lecitina, secondo quello che dice lui qua, aspetta che mi è andato in sovrapposizione, va via, flusta via, setto. Eccola. E non a caso viene usata dall'industria alimentare, ne la metti in molti cibi, la lecitina di soia. Confermi?
1: Sì, diciamo che, come dicevo, queste cose vengono lavorate, no, da, dai cinesi e dai giapponesi, proprio per evitare i danni delle troppe proteine che ci sono nella soia, diciamo.
0: Prima c'era quel signore di 80 anni che ha detto che non prende le statine. Cosa sono le statine? Cioè, cosa dovrebbero
1: essere? Le statine sono quelle per abbassare il colesterolo.
0: Ho capito. Però dice anche che secondo lui il sale è che lo assimili lo stesso nei cibi che compri, perché più o meno lo mettono in quasi tutti.
1: Sì, dopo, per carità, dipende da quello che mangi, perché se mangi già frutta e cose, magari verdura, già il sale c'è nei cereali integrali, ci sono i sali minerali, insomma, non è che, però a volte un po' di sale non è che faccia male, voglio dire, uno non prende chili di sale, però il sale integrale fa meglio, perché avendo tutti gli oligoelementi dell'acqua del mare del nostro organismo, ci serve anche per nutrirci e per far stare il corpo in un ambiente più basico che non acido. Logicamente anche là bisogna un attimo dosare, insomma, non.
0: Certo.
1: Poi altre domande?
0: Sì, e del kefir cosa dici?
1: Il kefir è sempre un fermentato, però la maggior parte del kefir viene fatto con latte, quindi è meglio evitarlo, perché o te lo fai con l'acqua, perché il latte dopo alla fine, diciamo che siamo tutti intolleranti al latte, proprio perché da quando siamo nati ce l'hanno fatto bere, mangiare sotto varie forme, e continuiamo a mangiarlo, come dicevo prima, senza neanche sapere.
0: Mi permetti, lo dico sotto forma ironica, ma visto che ci conosciamo da tempo e vista anche la tua conoscenza professionale, mi permetti di dire e di chiederti una cosa. Stiamo sull'alimentazione, quello che può dar fastidio allo stomaco e quello che può invece non dar fastidio allo stomaco, ok? Giusto? Ci sono vari elementi.
1: Però io stomaco, intestino anche, no?
0: Sì, sì, vabbè, stomaco, chiaramente, insomma, alimenti che ti danno cose buone e alimenti. Però io ho notato che quando si ha a che fare intorno a noi con situazioni e persone negative, lo stomaco e l'intestino va, a parte quello che te mangi, comunque de careton, o me sbaglio?
1: Sì, no, quella è la domanda che mi fai spesso ogni volta, praticamente quando parliamo di alimentazione. Sì, sì, sicuramente. Allora, noi, come dicevo prima, una delle nostre erronie, diciamo, di vita è proprio lo stress, no? Quindi lo stress può essere da una persona antipatica, dalla situazione, da quello che si vuole, e dalla situazione lavorativa, di studio, eccetera, no? Uno per esempio deve fare, ecco, oggi per esempio ci sono gli esami, no?
0: Sì.
1: Dei maturandi, e di sicuro c'è la prova di italiano. Sicuramente questi qua che sono lì non avranno tutta sta gran fame, oppure c'è chi, perché ci sono anche là due possibilità, no? Chi è stressato e non mangia, sai, dice, mi si chiude lo stomaco, no?
0: Sì.
1: Non riesco a mangiare, e chi invece stramangia proprio perché è stressato. Quindi anche lì dopo ognuno risponde a modo suo.
0: Certo.
1: E di conseguenza, se trovi una persona o se sei in una situazione, diciamo, a livello psicologico negativo, ti può peggiorare la digestione, anche perché noi sappiamo. Insomma, lo stiamo dicendo da sempre, che l'intestino è il secondo cervello.
0: Ecco.
1: Quindi può succedere che tu, quando devi fare un esame, no, vai in bagno 50 volte per la paura, per dire, no? Cioè, tanto per spiegare. E di conseguenza, perché? Perché hai uno stimolo proprio, no, direttamente dal cervello all'intestino, no?
0: Certo.
1: Che in qualche modo, diciamo, viene alterato dai pensieri negativi, dalle paure, da tante cose.
0: L'ultima, quindi, ultimissima, perché dopo ti devo salutare, che devo salutare anch'io. E pensi che conosci o che ci sia qualche sistema per aiutare una persona affetta da sindrome di Capgras?
1: cosa vuol dire Caponzato?
0: Non so, il profeta qua de Verona, Olga sbaglia a scrivere Capgras, così si è scritto, mi te leso come l'hai scritto, Capgras.
1: Non so.
0: Comunque allora, concludiamo qua, diciamo che sì, per contattarti, per saperne comunque di più su quelli che sono i tuoi lavori, le tue conoscenze e la tua professionalità, andiamo su www.giovanniangile.it. Lì fanno lo score di tutto quello che c'è, se hanno voglia di telefonarti, di contattarti, lo fanno, e una volta che siete a tu per tu, mi raccomando, se Isee e Tigrotti e Tigrotte di sta trasmissione qua, mi raccomando, grosso scontone, mi raccomando.
1: Vabbè.
0: Perché sennò il mio secondo cervello si incacchia, hai capito?
1: No, è anche un secondo cervello, ti pensavo che non avessi neanche uno. Due adesso.
0: Ma sì, perché io faccio credere di non averne neanche uno, ma in realtà ne ho due e anche il terzo nascosto.
1: Anche il terzo.
0: Sì, che è quello un po' più sotto lo stomaco, hai capito? Che
1: voglia,
0: appena appena più sotto, alla fine del bacino, tra le gambe, le cosce. Con terzo.
1: Ho
0: un cervello da azzo proprio.
1: Va bene.
0: Dai, dottor, ti
1: va
0: saluto.
1: Bene, ascolta, intanto ti ringrazio. Ascolta, non so, il prossimo.
0: Il 16 luglio.
1: Invece di fare il 16, possiamo fare la settimana dopo.
0: Ma certo, allora faremo il 23 luglio.
1: 23, sì,
0: dovrebbe essere il 23 luglio. GVD 23 luglio. Va bene, senz'altro.
1: Ok, allora.
0: Che Dio la benedica, figliolo. Grazie.
1: Ecco, grazie a te e a tutti quanti.
0: Ti voglio bene.
1: Arrivederci.
0: Ciao, Doc. Dottor Giovanni Angile.it, là trovate tutto quello che c'è da trovare, potete anche fare ulteriori domande. Io sono d'accordissimo con la Ale Tre Fisses, che dice non è tanto importante quello che si mangia, ma con chi si mangia. Diciamo che io la penso così, Alessia, più o meno Alessia Tre Fisses, più o meno un po' come te. Io prima cerco di creare intorno a me una situazione spirituale alimentare ad hoc, non ad hoc in senso di dottore, ad hoc con la H, ad hoc, ok? No a oco, perché sì, so anche a fiati oco, però insomma dedica a hoc. Quando mi sono creato una situazione positiva intorno a me, e cerca, perché dentro di me, positivamente parlando, non ci sono storie, cioè sono positivo di mio che poco ci manca. Poi a quel punto allora comincio ad ascoltarmi e vedo che quando sono in situazioni ad hoc la richiesta alimentare è di un tipo. Quando invece la situazione non è proprio a hoc, ma più a hoco che a hoc, e là la richiesta alimentare è diversa. E fino ad oggi, diciamo il mio corpo, ma non è proprio il corpo, è proprio lo stato interiore, c'ha quasi sempre, per non dire sempre, azzecchetto. Quindi più o meno siamo d'accordo, cara Alessia Tre Fisses. Poi vediamo qua, questo l'ho letto. Ari, ciao Riano, sono Fabione, si può avere il numero per contattare il dottore e dove ha lo studio? Allora tu vai su dottorgiovanniangile.it e trovi indirizzi, telefoni, versamenti, ok? Trovi tutte le risposte alle domande che mi hai appena fatto, Fabione. E grazie di cuore per aver alimentato il mio step glicemico a quest'ora della mattina con le buone cosine che mi hai portato questa mattina. Quindi gli ho dato un bel picco glicemico. Contrariamente a quanto ci consiglia il mitico Doc, se arriva qua il Fabio costa roba da picchi glicemici, figurate se mica dico di no. Vabbè, per oggi è così, domani vedrò di essere più vanga e meno piccone, va bene? Buongiorno Riansi, grazie dell'info del caro dottor Angile, un abbraccio a tutto il tigro Pippo Lucia. Lucia, quanto sei fatta viva tardin stamattina, Occio che te tegno d'occio, Occio che te tegno d'occio, mi raccomando. Va bene, dai, allora, vediamo qua come è la situazione. Allora un giorno dobbiamo incontrarci tutti e fare merendina con la bananina tutti insieme, così staremo ben. Fabri dell'Est, ecco appunto. Sì, io devo fare una battutaccia, Fabri. Voilà. Diciamo che i guru che intervengono viaggiano a 200, non è per tutti. Come alimentazione bio, i poveracci che devono stare alla larga, ne devono stare alla larga. Un caro saluto da Tizia. Infatti Tizia, anche a me, stesso senso, cioè quando sento sto continuo a fare riferimento giustamente a un cibo più sano, però bisogna vedere quanto sano che sia il portafoglio in tasca sea, perché se qua gente fa fatica arrivare non a fine settimana, anche a metà, che voglia. Quindi io propongo e propino una cosa: intanto di far partire la sigla, perché se no vago troppo tardi, e poi di fare le consuete solite benedizioni, ricordandovi che mi personalmente, come soluzione o una delle soluzioni, è mantenere alta la vibrazione, la frequenza, partendo dall'interiorità, collegamento con la scintilla divina. Quindi tutto quello che serve e mi serve per tenere alta la vibrazione. Perché qualcuno, come dico spesso, più di 2000 anni fa diceva: non è quello che entra dalla bocca che rovina l'uomo, perché quello è destinato alla fogna, proprio così, ma è quello che esce dalla bocca che inquina e desfa il cuore dell'essere umano. Qualcuno me l'ha contestata sta roba, dicendo: sì, vabbè, ma 2000 anni fa il cibo era diverso. Sì, ma 2000 anni fa non è che Gesù Cristo abbia detto e robe pa quei che viveva là, perché ha detto: le mie parole non cadranno mai, scompariranno i cieli e le terre, ma le mie parole non scompariranno. Adesso esattamente, però Gavi capiò cosa che intendo. Quindi quello che lui disse 2000 anni fa non valeva solo per quel periodo là, vale per l'eternità, dall'eternità all'eternità. Quindi Tusat, mi raccomando, prima pensiamo a come che siamo dentro e dopo vediamo come riempire il vuoto che sentiamo nel stomaco a mattina, a mezza mattina, a pranzo, a mezzo pomeriggio e a sera. Vabbè, dai, parti di sigla. Orian sì, Orian sì, Orian sì del GVD. Datemi una O, datemi una R, datemi una I, datemi una A, datemi una N, datemi una S, datemi una I. Orian sì.

allora nella notte, ma anche nella giornata di felicità, io parto con le parole del nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E ogni giorno io vi amo sempre più, e che Dio ci benedica tutti i santi giorni nella nostra vita passata, presente e futura. E continuo con le parole di padre Ghislain Roy. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana. Disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Tizia Teghera, so infatti mi, a modo mio, me batto perché non succeda ste robe. Per quello ogni tanto ironizzo su certe cose, situazioni, personaggi, guru o quant'altro, ok? Perché sono perfettamente d'accordo con te. A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha. E chi ha ricevuto gratuitamente dovrebbe dare. Quindi d'accordo su tutta la linea. Ma a proposito di linee, manteniamo la linea importante e non solo consolatoria, ma energetica, delle cinque frasi benedicenti di padre Candido Mantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Uto ito, detto e fatto, se ne va anche per oggi, rotolin rotolando, Lorian barbatando. E a Dio piacendo, così esso vi dice, ci risentiremo, così, magari, anche in buona vice, lunedì della prossima settimana, dalle 8 alle 10, sempre piacendo a quel nostro Dio lì.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccomi qua, ho sfumato la sigla. Sono Alfredo Belluco, buongiorno. Oggi è giovedì 18 giugno, sono le 10:07 e siamo in diretta su Radio Gamma 5. Ricordo che per telefonare, graditissime le telefonate, allo 049 700 700 oppure i messaggi, graditissimi anche, anzi soprattutto, 334 710 2672. Oggi sono solo perché Stefano Baldo aveva un impegno di lavoro e quindi sono solo con voi fino però alle 11:30, quando ci sarà l'istrionico, il vulcanico Tony Costalunga, che ne ha di cotte e di crude da dire a tutti. Quindi vi invito a rimanere all'ascolto, anche perché io, come sapete, sono impegnatissimo contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale e incostituzionale disegno di legge che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati senza il filtro del giudice e con lo scudo penale. A tale proposito, come sapete, perché ho sentito anche prima che è andato lo spot pubblicitario, a tale proposito verrà effettuata una conferenza venerdì 26 giugno ore 21 con apertura sala alle 20:30 alla Centro Rigoni Stern, piazza Insurrezione 1, Ponte San Nicolò. Ripeto, venerdì 26 giugno ore 21 con apertura sala alle 20:30 in sala Rigoni Stern, piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò. E si parlerà del, quello che ho detto prima, il disegno di legge 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Ecco, ci sono importantissime novità che in parte vi ho già anticipato, ma il vero succo lo dovete sentire con le proprie, con le vostre orecchie, possibilmente, perché insomma è giusto che un po' di suspense ci sia. Ci sarà naturalmente l'avvocato Carmelita Cosentino con la partecipazione straordinaria, cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale a Padova. C'è una pre-registrazione obbligatoria e informazioni entro domenica 21 giugno su, attenzione, www.venetcans.gov.org/eventi. Ecco, chi vuole iscriversi deve farlo assolutamente attraverso questo meccanismo. L'ingresso è 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione, salvo esaurimento anticipato dei posti. Per ulteriori informazioni, amici, il mio numero personale 346 36 14469, ripeto 346 36 14469. Bene, adesso andiamo un po' più sul concreto. Perché come ho detto, è giusto saperle le cose, visto che non c'è nessuno che ce le dice, giusto? Non c'è nessuno che ce le dice queste cose qua. E se non c'era Radio Gamma 5 che lo diffondeva in maniera capillare, come ha fatto, e ringrazierò sempre la Radio Gamma 5 di aver diffuso questa notizia, perché naturalmente se non se non ci fosse Radio Gamma 5, sappiate che questa notizia molto probabilmente non si sapeva neanche, non si veniva neanche a sapere, perché io ho avuto modo di confrontarmi in una trasmissione RAI, Radio 3, si chiama Prima Pagina, dove i giornalisti di spessore leggono i giornali la mattina dalle 7 e quarto alle 8 e dalle 8 e 5 circa rispondono alle telefonate. Io ho avuto modo, come ho detto, di confrontarmi con tre giornalisti negli ultimi mesi. E un certo Gian Antonio Stella l'abbiamo già sentito una quindicina di giorni fa. Adesso vi voglio far ascoltare cosa mi ha risposto Tonia Mastrobuoni. Tonia Mastrobuoni, per chi non lo capì e non lo sapesse, è editorialista della Repubblica, una delle giornaliste più quotate a livello nazionale. E c'è da domandarsi, adesso vi faccio sentire tutto, perché è giusto che voi sappiate, amici, che tre giornalisti di grande fama, nazionale addirittura internazionale, perché Gian Antonio Stella è un giornalista di fama internazionale, ha scritto un libro insieme a Sergio Rizzo, La Casta, che ha venduto qualcosina come 3 milioni, dico 3 milioni di copie, va bene? Ecco, e quindi è incredibile, per non dire altro, che non sapesse nulla di questo disegno di legge 978-2023, che, se approvato, speriamo mai, andrà. Scusate, ma sto facendo un'operazione per farvi ascoltare la registrazione, deve andare la pubblicità e dopodiché vi faccio ascoltare. Non sapesse nulla di questo disegno di legge, come ho detto, 978-2023, che se approvato, speriamo mai, andrà a vediamo, eccolo qua, 2704 26 e 35, eccolo qua, vediamo un po'.
1: Oppure a perdere la prima abitazione, stiamo parlando di
2: sui piani di
0: scusate che
1: legge di questo genere, che sarà l'avvocato
2: dei suoi figli. Per quanto a Musk, dovrebbe ricordare
0: sto per farvi ascoltare Gian Antonio Stella, che l'ho già mandato, però adesso ve lo faccio riascoltare, perché è molto interessante questa registrazione.
2: Ecco, se tutti e due,
0: allora, questa qui è una registrazione fatta il 9 dicembre 2025, che stiamo parlando di Gian Antonio Stella, il numero uno del giornalismo nazionale. Va bene? Ha scritto un libro che si chiama La Casta, che ha venduto milioni di copie. Va bene. E non sapeva nulla, adesso vi faccio ascoltare.
2: Se in questo momento non c'è nessuno, prego, ho sentito una voce.
3: Pronto?
2: Sì, prego. Prego, parli.
3: Allora, mi ricollego alla notizia che ha visto suicidarsi un pensionato a Firenze perché aveva uno sfratto imminente. Io sono presidente di un'associazione che difende gli esecutati in asta immobiliare. Ora è stata approvata in Commissione Giustizia del Senato una legge che prevede che sarà l'avvocato del creditore a intimare il presunto debitore. Ora, se verrà approvata una legge di questo genere, di casi come quello che abbiamo visto a Verona, Casteldaciano, a Barberino di Mugello, ne vedremo migliaia se non milioni, perché di crediti presunti stanno per essere emesse tutta una serie di intimazioni di pagamento che molto spesso porterà la gente o a indebitarsi ad usura oppure a perdere la prima abitazione. Stiamo parlando di pensionati, operai che non hanno la possibilità, se avviene un'intimazione da 2-3 mila euro, anche di 500 euro, di pagarli immediatamente, altrimenti pignorano, perché il nostro ordinamento non prevede un limite minimo per pignorare. Questi qui ti pignorano l'abitazione che magari vale 100, 200, 300 mila euro per un debito da 1000 euro, perché questo vorranno fare, perché siccome non riescono a incamerare, a lavorare questi avvocati, non riescono più a lavorare, allora hanno dato l'incarico alla loro lobby all'interno del Parlamento e del Senato di approvare una legge che è contro ogni regola costituzionale, contro l'articolo 111 e contro l'articolo 24 della Costituzione. Quello che mi rammarica è che nessun giornalista della carta stampata ne abbia parlato di questa cosa qui e non ci sia nessun parlamentare o senatore che si opponga.
2: Sì, lei, devo capirla meglio questa cosa, è inutile. C'era Montanelli che diceva che il bravo giornalista è quello che riesce a spiegare le cose che non sa. Non è il caso mio, non ci riesco, è un tema che non ho approfondito, devo farlo, mi riprometto di farlo e magari ci risentiamo nei prossimi giorni. Una cosa è fuori discussione, però al di là degli aspetti tecnici che lei ha sottolineato, è fuori discussione che c'è una società che soprattutto in alcune città è sempre più insofferente verso persone che non danno la possibilità di guadagnare quanto si può guadagnare con l'affitto turistico o altre forme di affitti, bed and breakfast, eccetera eccetera. E in questo caso ricordo per esempio a Venezia qualche anno fa si indignò anche Arrigo Cipriani, il padrone dell'Aris Bar, perché in quel caso era coinvolto un suo vecchio professore. Siamo arrivati al punto che si è arrivati a sfrattare dei vecchi di 100 anni, quanti erano gli anni di quel professore, perché abitava lì dal 1947, ricordo 43, 47, sfrattato perché dovevano aprirsi un bed and breakfast. Queste cose sono inaccettabili ed è ovvio che uno Stato serio, un governo serio non può lasciare che liberamente uno possa buttare fuori una persona senza tener conto della situazione in cui questa persona è. È ovvio che ci vogliono delle regole, ma queste regole devono essere pesate e pensate. Pronto?
0: Eccomi. Allora, questo era Gian Antonio Stella in una registrazione del 9 dicembre 2025. Stiamo parlando di un disegno di legge del 2023, approvato in Commissione Giustizia nel 18 settembre 2025, che erano usciti una miriade di articoli in ottobre-novembre 2025, e lui, come ho detto, che ha scritto un libro che ha venduto milioni di copie in Italia e anche all'estero, non sapeva nulla, dico nulla, di questa folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale e anticostituzionale legge che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati. Ma non c'era solo lui, come ho detto prima, c'era Tonia Mastrobuoni, editorialista del quotidiano La Repubblica. Sara Menafra, vice direttrice del settimanale Open, fondato, vabbè, non lo dico neanche, comunque fondato da un giornalista televisivo molto conosciuto. Vabbè, leggo un messaggio. Buongiorno, vorrei un consiglio per mio figlio, 23 anni, lavora e vorrebbe comprarsi una casa e fare un mutuo. Cosa è meglio fare e quale banca appoggiarsi? Lui ha Banca Mediolanum e Monte Paschi, a me non ispirano molto, grazie Annalisa. Allora Annalisa, il mutuo deve essere preanalizzato prima di firmarlo. Si hanno 20 giorni di tempo per vedere cosa hanno intenzione di far firmare tuo figlio. Io dico che tutte le banche sono uguali, alcuni hanno idee diverse dalle mie, però io esprimo le mie. L'unica banca da evitare come la peste, come una grave malattia contagiosa, si chiama Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, ovvero il Banco BPM. Va bene? Perché secondo il mio punto di vista, con prove alla mano, non con chiacchiere, con prove alla mano, hanno una tendenza un po', diciamo così, allegra e spensierata, e se ne strafregano delle leggi in vigore. Va bene? Ecco. Però, come ho detto, il mio numero basta entrare. Sì, lo so che è stata fondata da lui. No, non è chiuso. Non è chiuso. Luca, non è vero che è chiuso il settimanale Open. Il settimanale Open è aperto, e come, e so anche che l'ha fondata lui, quello che hai detto tu, ma non me ne frega niente, non lo voglio neanche nominare perché non se lo merita, va bene? Ecco. I giornalisti che sono allineati e coperti non mi piacciono, punto e basta. Però è sempre un settimanale che ha grandi letture, grandi seguiti, e io, insomma, la vice direttrice Sara Menafra, vabbè, che ha condotto varie volte la rubrica prima pagina a Radio 3 la mattina, non sapeva nulla di questa legge qua, come non sapeva nulla per esempio Vittorio Boraccetti, magistrato di lungo corso, in pensione da 10 anni. Ecco, lui mi ha detto, perché ho avuto modo di parlargli, mi ha detto che lui l'aveva vista come ipotesi, ma non gli aveva dato grande peso perché era in una chat di magistrati, ma non gli aveva dato tutto sto peso. Dopodiché mi ha detto che è palesemente incostituzionale e che faccio bene ad andare avanti nella mia battaglia. Sì, però non è che mi abbia dato questa grande mano, è intervenuto in una trasmissione radio a sostenermi, ma che abbia, non so, accettato l'invito a fare un convegno, o non so, dire, fare un comunicato congiunto, ma non so, fare qualcosa, zero. Vabbè. Questo signore Vittorio Boraccetti è stato pubblico ministero a Padova per decenni, è stato procuratore capo a Venezia, è stato segretario di Magistratura Democratica, è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè non l'ultimo arrivato. Lui ha detto alcune cose a favore della mia battaglia, però non è entrato nel dettaglio e non ha detto assolutamente nulla. Vediamo di mandare anche un altro ascolto, diciamo un altro, vediamo se riesco a trovarlo, vediamo, eccolo qua, dunque 9:12, eccolo qua, vediamo, sì, dunque questa qui è, spero di trovarlo, Tonia Mastroboni del 23:12, eccolo qua. Vediamo.
4: Tutti si sono impegnati per questo benedetto.
0: Vediamo se riusciamo a trovarla senza tante storie.
4: Ersa contro
0: vediamo, vediamo, aspettiamo. 25
4: persone che vengono dai centri sociali sgomberati dalla destra e dalla sinistra.
0: Ancora un minutino e ve la faccio ascoltare. Nel frattempo vi dico qualcosa, che è una cosa molto grave. È una cosa molto grave. Beh, vi dico nel frattempo che se avete difficoltà con rapporti bancari, eccetera, eccetera, anche aprire un conto corrente, perché molti non riescono ad aprire un conto corrente in Italia, cioè, molti sono esclusi, non sono bancabili, sappiate che io vi posso aiutare. Ecco, prendetevi il mio numero di telefono 346 36 144 69, 346 36 144 69. Anche se volete prendere, diciamo, riscuotere in conto corrente cifre anche importanti, io sono a vostra disposizione. Ho fatto un'operazione da 73.000 euro ultimamente con una posta, va bene?
5: Buongiorno, sono Alfredo Bellugo, che ti chiamo da Padova. Senta, io sono presidente di un'associazione che difende gli esecutati in asta immobiliare e anche gli sfratti.
4: Sì.
5: E purtroppo devo assistere a questo governo, ma non solo, anche l'opposizione che non fa nulla, e che non fanno assolutamente nulla contro queste tragedie, perché sono delle vere e proprie tragedie. Abbiamo visto il caso Verona, abbiamo visto il caso Quartolino di Cugello, che non ne ha parlato nessuno, dove il pensionato si è fatto esplodere in casa per non essere sfrattato. Ma ci sono situazioni, parliamo di 200.000 esecuzioni immobiliari,
4: sì.
5: 200.000. Ecco. Il problema è questo, che il governo il governo ha proposto due disegni di legge, anzi tre, sarebbero tre, però voglio sottolinearne due: quello sul condominio, dove i condomini che sono in regola con i pagamenti devono pagare anche per chi non è in regola, uno; due, il più grave è quello del disegno di legge numero 978 del 2023, che prevede che sia l'avvocato del presunto creditore che emetta l'intimazione di pagamento nei confronti del presunto debitore, e decorsi 40 giorni può pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima abitazione. Quello che non hanno mai detto nulla nessuno, né la carta stampata, né quella non stampata, né le televisioni. Niente, nessuno. È una cosa di una gravità inaudita. E mi chiedo in che paese viviamo, dove le notizie vengono spulciate. Io ho parlato col dottor Gian Antonio Stella due settimane fa da questi microfoni, e nemmeno lui sapeva nulla di questa cosa qui.
4: No, neanche io, devo essere sincera, neanche io lo sapevo.
5: Ecco, vede, non lo sapevo neanche lei. Quindi stiamo parlando di una cosa che investe milioni di italiani, perché stiamo parlando di microcrediti, stiamo parlando di crediti fino a 10.000 euro adesso e fino a 30.000 dal 1° di luglio, ma stiamo parlando di decine di milioni, compresi i crediti di natura bancaria, che sappiamo perfettamente, perché io lo faccio ormai da decine d'anni, spulciando i crediti.
4: Sì, no, la ringrazio. La ringrazio moltissimo per la sua testimonianza, è molto chiaro. Non so se c'è un'altra telefonata.
0: Ecco, nel caso specifico. Nel caso specifico.
4: Quello che lei mi ha segnalato, di cui non so niente, ma mi sembra appunto un problema grave, non posso fare. Comunque, grazie per la sua.
0: Avete sentito? Allora, non. Allora, grazie della sua segnalazione, ma non posso fare niente, cioè non so nulla di quello che mi ha detto, ma non posso fare niente. Qui stiamo parlando di Tony Amastrobuoni, editorialista di Repubblica, del giornale La Repubblica, che non sapeva nulla. Stiamo parlando di due giorni prima di Natale, il 23 dicembre 2025, va bene, signori? Ecco, stiamo parlando di una delle più grandi giornaliste italiane. Prima avete sentito Gian Antonio Stella, adesso vorrei farvi sentire Sara Menafra, che addirittura è ancora meglio dal mio punto di vista, però è una cosa gravissima, gravissima, perché Sara Menafra, che è vice direttrice di Open, eccolo qua, Sara Menafra, eccolo qua, 25-25, vediamo di riuscire a farlo andare anche questo, perché voglio, amici, che Radio Gamma 5 sappiate che hanno messo la sordina completa su questa gravissima notizia, cioè hanno fatto in modo che la gente non sappia nulla, che sappia tutto del caso Garlasco. Poveretta, anche la mamma ieri ha assunto farmaci in maniera eccessiva e ha avuto purtroppo la lavanda gastrica, e lo sappiamo. Adesso sappiamo che la mamma di Sempio ha aumentato le dosi di farmaci che doveva prendere, va bene, e ha avuto la lavanda gastrica. Ma di questa cosa qui, che investe milioni di persone, non sa niente nessuno, va bene? Ecco, io mi sto arrabbiando proprio perché non c'è stata informazione, non c'è informazione, e se non ci fossero i microfoni di Radio Gamma 5 non si saprebbe nulla di questa cosa qui, va bene? Ecco, approfitto di questo vuoto per ricordarvi che se avete problemi di apertura di conto corrente, di mettere al sicuro i vostri risparmi, non fate altro che chiamarmi, che io metto a disposizione tutta la mia chiamiamola professionalità. Allora, un minutino lo faccio andare in modo tale che si prenda, e sentiremo Sara Menafra, vice direttrice di Open, ecco, un settimanale, in una trasmissione che è andata su Radio 3, prima pagina, il 13 maggio scorso, quindi un mesettino fa, va bene? Ecco, e quindi, cioè, io ve lo voglio far sentire, amici di Radio Gamma 5, perché sono di una gravità inaudita queste cose qui. Addirittura avete sentito Tonia Mastrobuoni mi ha liquidato dicendo sì va bene, teniamola come notizia, ma non mi ha detto né che la riprendeva, perché Gian Antonio Stella ha detto che la riprendeva, che mi aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa, che mi avrebbe saputo dire qualcosa. Zero in assoluto. Lo stesso la Mastrobuoni invece ha detto prendiamo per buona la tua dichiarazione, e tanti auguri al Secchio. E invece adesso sentirete Sara Menafra fra una ventina di secondi, che la faccio andare in diretta. Vi ricordo che questa è una registrazione del 13 maggio scorso, va bene? 13 maggio 2025. Ecco, allora Fabio da Rimini, puoi dire qualcosa? Ah no, la
6: terra nel caso di Roma, insomma, che hanno difficoltà, allora, a ristrutturare gli immobili e a rimetterli a disposizione, ma mantenendo, ecco, questo tema di alloggi pubblici più che quelli da costruire. Questi probabilmente fra quelli da recuperare, cioè che sono pubblici ma che non sono stati mai recuperati, e quelli che ci sono ma devono essere in qualche modo riorganizzati, probabilmente ci sarà, si parla, almeno questo è quello che ha annunciato il governo, e anche Meloni ha partecipato alla conferenza stampa.
0: No, scusate, ma
6: il 30 aprile, e lì i numeri dovrebbero essere un po' diversi, perché si parla di circa 120.000.
1: Un corso di approvazione, un disegno di legge numero
6: base economica.
0: No, aspettate perché i minuti non risultano uguali dal momento che avevo segnato, va bene, questione di qualche minutino. Scusate, intanto leggo un messaggio e dice Fabio da Rimini, puoi dirmi qualcosa sull'autotutela internazionale? No, purtroppo io non ne so nulla. e dovresti venire a Padova, a Ponte San Nicolò, il 26. Il 26 di giugno, che c'è la serata a tema. Cioè io non so nulla a riguardo, vediamo.
6: Penso che il ragazzino di Taranto.
0: Ecco, e niente, poi c'è un altro messaggio che dice: sono Fabio. Allora, facciamo finta che non sapesse nulla. Ma è chiaro che non vuole pubblicizzarlo perché sa che l'argomento è scomodo, altrimenti un giornalista serio direbbe pubblicamente: mi informo e ne riparleremo. No, zero, zero e nulla, vergognosi. Certo, è certo, Daniele, che è così. È certo che è così.
7: Sì,
0: ma
7: sono Alfredo Belluto e chiamo da Padova. Io sono vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Senta, per quanto riguarda il piano casa,
6: sì,
7: cioè se il governo fa quello che ha intenzione di fare, cioè quello di accelerare gli sfratti, nel senso di finita locazione o per giustificato motivo, per morosità anche incolpevole, ci troveremo di fronte a un'emergenza abitativa che sicuramente esploderà. Se il governo ha intenzione di fare 10.000 alloggi nell'arco dei prossimi 10 anni all'anno, arriveranno quando la gente dovrà andare a finire sotto i ponti. Ma quello che è ancora più grave è che è in corso di approvazione un disegno di legge numero 978-978-2023 che prevede che saranno gli avvocati a riscuotere direttamente i crediti senza il controllo del giudice terzo e imparziale. Ora, se dovesse disgraziatamente essere approvata una legge del genere, che è vergognosa, ci troveremo di fronte a ulteriori famiglie che, non avendo la possibilità di pagare anche crediti minimali, perché ricordiamolo, in Italia per pignorare un'abitazione non c'è un limite minimo, teoricamente anche per 1.000 euro. Quindi ci troveremo di fronte a migliaia, decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di famiglie che perderanno l'abitazione perché gli avvocati, sottolineo, gli avvocati avranno questa possibilità. Disegno di legge 978-2023, non ne parla, è già stata approvata in commissione giustizia del Senato, io chiamo commissione ingiustizia, ecco, il 18 settembre 2025, che non ne parla nessuno di queste cose qui. Io la ringrazio.
6: Alfredo, sono io a ringraziare lei, perché come spesso mi è capitato anche negli anni passati, nella mia esperienza a Prima Pagina imparo più io cose da voi di quanto probabilmente impariate voi da me, quindi non sapevo di questo disegno di legge, voglio capirne qualcosa di più, cercherò di farlo insomma con il mio giornale per quanto sarà possibile. Per quanto riguarda il piano casa più generale, sì, credo che ci sia un tema che riguarda la tutela un po' ossessiva, mi viene da dire, della proprietà privata, posto che ci sono certamente situazioni, problemi di proprietari di casa che magari hanno l'unico bene, che hanno difficoltà a riprenderlo, però effettivamente nel corso del tempo abbiamo visto più interventi che andavano in direzione di sfratti rapidi, sfratti sempre più rapidi, morosità anche incolpevole comunque da punire, insomma lo slittamento è andato tutto in questa direzione. Per quanto riguarda la parte, la past construence, il governo dice però non solo di voler realizzare questi nuovi alloggi che hanno tempi più lunghi, c'è un'idea di un commissario che dovrebbe, nel testo insomma si parla di questo commissario che dovrà occuparsi di ristrutturare e rimettere a disposizione, diciamo, di riorganizzare gli alloggi pubblici che sono esistenti in Italia e che per vari motivi non sono stati messi a disposizione della collettività, quindi diciamo nelle varie aziende, diciamo, tipo Ater nel caso di Roma, insomma, che hanno difficoltà a ristrutturare gli immobili e a rimetterli a disposizione, ma mantenendo questo tema di alloggi pubblici più che quelli da costruire. Questi probabilmente fra quelli da recuperare, cioè che sono pubblici ma che non sono stati mai recuperati, e quelli che ci sono ma devono essere in qualche modo riorganizzati, probabilmente ci sarà, si parla, almeno questo è quello che ha annunciato il governo, e anche Meloni ha partecipato alla conferenza stampa su questo argomento il 30 aprile, e lì i numeri dovrebbero essere un po' diversi, perché si parla di circa 120.000, mi pare, alloggi. Però certo, la situazione è complessivamente molto preoccupante, e credo anch'io che si guardi poco, se si guarda un effetto di tutela del proprietario, magari piccolo proprietario, ma non è detto che sia solo piccolo proprietario, bisognerebbe però occuparsi un po' di più della conseguenza anche sulla società nel suo complesso, anche su poi i costi che paga con la collettività, se proprio si vuole avere un atteggiamento puramente cinico, che non è detto che dobbiamo essere quel che debba essere il nostro, sui costi però generali di una situazione di, diciamo, di panico diffuso in cui fossero tanti a perdere l'alloggio e non sapere dove andare. Probabilmente complessivamente i costi lieviterebbero, e grazie per la segnalazione che ci ha fatto. Prendo un'altra telefonata. Pronto?
0: Ecco, e anche Sara Menafra si era impegnata a farmi contattare da un suo giornalista, mi aveva detto, ci eravamo messaggiati su Telegram o su Instagram, non mi ricordo, comunque su uno dei due programmi, e mi ha detto che mi faceva contattare da un suo giornalista. Naturalmente sono passati 5 settimane, perché si parla del 13 maggio, oggi siamo al 18 di giugno, quindi sono circa 5 settimane che sono passate e non si è più sentito nulla e nessuno. Questo è un argomento che non vogliono trattare, la gente non deve sapere. Io ho avuto modo di parlare anche con un altro giornalista, bravissimo giornalista veneziano tra l'altro, che ha fatto un bellissimo articolo sul Fatto Quotidiano l'8 di maggio o 7 più o meno, ecco, e io l'ho contattato e ha detto anche lui non sapeva nulla di questo. Si chiama Leonardo Bison, questo giornalista bravissimo, ha detto anche lui che non sapeva nulla di questo disegno di legge, eccetera eccetera, che sta andando avanti. Ora dovete sapere, amici, che loro vorrebbero che io la smettessi di fare opposizione a questa legge, avendomi fatto praticamente sapere che i consumatori finali non rientrano nella legge. Il consumatore finale, secondo loro, non rientra nella legge. Però se si va a leggere il disegno di legge approvato, l'articolo 656 bis approvato, e ve lo leggo perché, cioè, è giusto che voi sappiate, perché loro mi dicono: ma avete capito male? No, signori, non siamo stupidi, non abbiamo capito male, anche perché abbiamo il conforto di grandi giuristi come il professor Daniele Trabucco, che l'ha letto, l'ha valutato, ha detto: no, questo erga omnes è valido per tutti, valido per tutti. Allora vi leggo il testo approvato il 18 settembre 2025. Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività. Beh, è scritto in maniera un po' rocambolesca, però qui si capisce che è valido per tutti, va bene? E per tutte le merci e denaro, perché loro hanno detto che i crediti bancari non c'entrano, invece qui non serve un professore in economia per capire che rientrano anche i crediti di natura bancaria e finanziaria. Poi, andando avanti, il cui ammontare rientra nei limiti della competenza del valore del giudice di pace, può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta nei confronti del debitore un'intimazione di pagamento della somma dovuta. Ora, signori, serve un professore in economia per capire che questi qui se la sono suonata e cantata per conto loro senza chiedere nulla alle associazioni dei consumatori, perché hanno addirittura invitato solo persone che gli hanno detto: ma quanto bravi siete, ma quanto bella è questa legge, ma siamo estremamente favorevoli, ma come avete fatto a inventare una legge di questo genere? Addirittura era già presente nel Medioevo una legge di questo genere. Ma vi rendete conto cosa hanno detto questi qui? Bisogna andarsi a leggere cosa hanno combinato per rendersi conto di cosa hanno, cosa si sono detti. Si sono stati ascoltati, si dice auditi, va bene, auditi, fior fior di professoroni in diritto civile all'Università di Siena, ma sempre avvocati, però, sempre avvocati. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense, cosa può essere? Un avvocato? Naturalmente dirà: ma quanto bravi siete stati, ma come avete fatto a invitare una legge di questo genere? Allora, un invito a ritirare, leggo un messaggio, Andrea, un invito a ritirare la legge, che se ne faranno di un invito? Avete fatto e preparato, esposto denunce di fide ufficiali via PEC per questa legge nefasta? Allora, io ho mandato 4 raccomandate che ho ricevuto in ritorno, quindi non c'è diffide, cioè li ho diffidati sicuramente. Ho detto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia e alla Presidente, i nomi li sapete, Presidente della Repubblica Mattarella, Onorevole Mattarella, e il Presidente del Consiglio dei Ministri è Onorevole Giorgia Meloni, il Ministro della Giustizia si chiama Carlo Nordio, avevo un vuoto, un attimo di vuoto, Carlo Nordio, Onorevole Carlo Nordio, e la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia come sapete, e senatrice avvocata della Lega di Palermo, Giulia Bongiorno. Ma per chi spinge per l'approvazione di questa legge? Sono due senatori veneti, la senatrice Erika Stefani di Trissino in provincia di Vicenza, uno, ma soprattutto il senatore avvocato della Lega padovano, ex presidente della Commissione Giustizia del Senato, attuale vice ministro della giustizia dal momento che si è insediata Giorgia Meloni, Onorevole Giorgia Meloni, che si chiama Andrea Ostellari di Padova. Il numero 2 dopo Nordio si chiama Andrea Ostellari di Padova. Allora, hai per cortesia gli estremi di questo disegno di legge? Lo dico 2000 volte, Davide. Allora, 978/2023, ma io vi consiglio di prendere carta e penna, signori di Radio Gamma 5, che io vi ho detto un breve messaggio da mandare alle più alte cariche dello Stato, un breve messaggio, quindi prendete carta e penna e io ve l'ho detto, eccolo qua. Eccolo qua. Avete carta e penna in mano? Allora, spettabile Commissione Giustizia del Senato, presidente senatrice Giulia, buongiorno. Siete invitati a ritirare definitivamente l'incostituzionale e ignobile disegno di legge 978/2023. Ho detto siete invitati, ripeto, il messaggio deve essere questo: siete invitati a ritirare definitivamente l'incostituzionale e ignobile disegno di legge 978/2023. Se volete aggiungere, ci mettete anche tra virgolette pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Va bene? Ecco. E la mandate a questi tre indirizzi: commissione 2 @senato.it, commissione 2 di numero, commissione 2 @senato.it, giulia.buongiorno @senato.it. Ripeto, giulia.buongiorno @senato.it, erica.stefani @senato.it, Erica col K, erica.stefani @senato.it. Ma il vero promotore di questa legge, l'ho detto prima e lo ripeto, si chiama Andrea Ostellari di Padova, senatore, attuale vice ministro della giustizia, il numero 2 dopo Nordio, insieme ad altri due vice ministri, uno che si chiama Francesco Paolo Sisto, avvocato di Bari, di Forza Italia, e Alberto Balboni, avvocato, senatore di Ferrara, è l'altro viceministro, quello che è subentrato ad Almastro, va bene, quello che ha dovuto rassegnare le dimissioni. Va bene? Ecco, questi sono diciamo quelli che hanno il pallino in mano. Ma chi preme perché venga approvata questa folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, delinquenziale e anticostituzionale legge si chiama senatore, avvocato della Lega di Padova, Andrea Ostellari, l'attuale vice ministro della giustizia. Va bene? È chiaro? Ecco, tanto per essere chiari. Allora, approfitto di questo vuoto per dire che 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radiogamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale numero 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Ecco, bene, per chi hai diciamo inventato questo spot pubblicitario. Sostieni la radio per sostenere la cooperativa Gamma 5. Potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25386459 tramite bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN IT 20 e 083 27 62 42 Poi ci sono 70 70 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nelle varie, nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Sabato 20 giugno, gas estate resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Mancano 3 minuti. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna di prodotti extraliste, integratori, eccetera. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76. Va bene. Allora, gas resistente a 50 gradi, prenotazione extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio alle 11 e 16, la carica delle amatissime Duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela e del nostro Mattia Integratori. Troverete il libro 50 anni di libertà e Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 66 18 523. Leggo anche il mio a questo punto. Conferenza sul disegno di legge 978/2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. Aprite bene le orecchie. Venerdì 26 giugno 2026, ore 21. L'incontro si terrà presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò. Apertura sala, ore 20:30. Relatori, chi vi parla, Alfredo Belluco, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con l'Avvocato Carmelita Cosentino, Cassazionista del Foro di Perugia,

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isolcal

0: casa. Ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
2: Per mini info
6: 3
3: 2 9
6: 0 0
3: 3
6: 8
3: 9
1: 8
7: 8.
8: Rieccomi in diretta su Radio Gamma 5, sono le 11.07 del 18/6/2026. Allora, c'è un signore che mi ha detto che sono rauco stamattina. Ecco, purtroppo io ho un raffreddore cronico, e specialmente quando è il momento di mettere l'aria condizionata, ma non in macchina perché non ce l'ho. Ieri sono stato per esempio al supermercato e quando sono uscito starnutivo in maniera esponenziale con raffreddore eccetera eccetera. Vabbè, questi sono i miei malanni che me li porto dietro ormai. Fra due giorni, sappiatelo signori, dopodomani Alfredo Belluco compie 73 anni e mezzo, perché adesso da quest'anno ho iniziato a segnare anche il mezzo. Allora, ciao Alfredo. Ghetto messo, dicevo prima, mesi fa ho avuto occasione di parlare con la Stefani e mi ha dato l'impressione di essere una persona equilibrata. Se è vero che a parole siete tutti bravi, sei mai riuscito a scambiarci due parole o scritto qualcosa nei vari modi in merito ai pignoramenti? Certo Fabio, in partenza, certamente. Allora, io ho scritto un mesetto fa alla Stefani, ma non mi ha risposto lei, mi ha risposto il suo consulente giuridico. E se vuoi, anche questione di un attimo, la trovo e vediamo se riesco anche a leggere. Ma il problema non è questo, il problema non è questo, signori. Lei ha tentato di giustificare, vediamo se la trovo, dunque sul Gmail. Vediamo intorno al 28 di maggio, vediamo. Allora, eccola qua, 30 maggio, eccola qua, vediamo, no, 27, no, eccola, sì, eccola qua, ecco qua. Egregio signor Belluco, la presente riscontro della sua nota viene predisposta da parte del responsabile legislativo della senatrice avvocato Erika Stefani su indicazione della stessa. Si riceve con particolare apprezzamento la richiesta, così da poter fornire dati corretti e utili anche per replicare a comunicazioni che purtroppo hanno riportato tramite social una ricostruzione distante dalla realtà, diffondendo erronee informazioni anche giuridiche prima ancora che politiche, dicono loro. Cogliamo pertanto spunto con questa risposta per delineare il reale stato di fatto in relazione al DDL 978 e alle ulteriori iniziative legislative che la senatrice Stefani, unitamente ad altri parlamentari della Lega, sta portando avanti per tutelare in particolare i consumatori e coloro che subiscono la cosiddetta morosità incolpevole. Attenzione, io non gli ho fatto queste domande, io ho fatto domande riferite al 978. Ecco, e mi risponde sul 978. Il DDL 978, che pure muove dall'idea nata dalla precedente legislatura, come ho detto prima, di tutelare il piccolo creditore e artigiano e non certo i gruppi bancari, finanziari ed assicurativi, come testimoniano gli emendamenti presentati in 18ª legislatura, è attualmente incardinato in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e non è stato ancora approvato, a differenza di quanto riferito in più sedi. Come ben noto, un disegno di legge non può dirsi approvato dalla Commissione se non viene esaurita la fase emendativa e votato il mandato al relatore affinché questo possa riferire in aula e, una volta concordato in conferenza capigruppo, procedersi alla discussione assembleare che prelude al successivo passaggio dall'altra Camera legislativa, sempre previo esame della competente Commissione Giustizia di Montecitorio. Attualmente il disegno di legge 978 ha visto solo la votazione di alcuni emendamenti, tra cui quello del relatore Salvatore Sallemi, avvocato, questo aggiungo io, avvocato di Vittoria in provincia di Ragusa, di Fratelli d'Italia, che ha sostanzialmente riscritto il testo e si è proceduto alla presentazione di ulteriori subemendamenti che in particolare sono stati diretti, proprio per impulso della senatrice Stefani, a limitare l'ampiezza dell'intimazione così da escludere il dubbio che la norma possa applicarsi a consumatori o rapporti fra imprese e consumatori, limitandola a soli rapporti fra imprese. Attenzione a quello che dice la senatrice, anzi il suo incaricato. Dice: attualmente il disegno di legge ha visto solo la votazione di alcuni emendamenti, tra cui quello del relatore Salvatore Sallemi di Fratelli d'Italia, che ha sostanzialmente riscritto il testo e si è proceduto alla presentazione di ulteriori subemendamenti che in particolare sono stati diretti, proprio per impulso della senatrice Stefani, a limitare l'ampiezza dell'intimazione così da escludere il dubbio che la norma possa applicarsi a consumatori o a rapporti fra imprese e consumatori, limitandola pertanto ai soli rapporti tra imprese. Questa proposta emendativa della senatrice Stefani, unitamente ad altre che volgono in tale direzione, risulta ufficialmente e formalmente depositata in Commissione Giustizia, che però al momento non ha calendarizzato ulteriori sedute per la discussione della proposta, poiché la maggioranza politica ha ritenuto di procedere ad una riflessione e a dar modo al relatore di Fratelli d'Italia, senatore Salvatore Sallemi, di approfondire la tematica. Va bene, mi fermo qua perché poi ha parlato d'altro, ma che non c'entra niente. Vado avanti. Quest'ultimo potrà ben essere coinvolto nella discussione. Pertanto il DDL, così come risulta dall'esposizione di qui sopra, è ben lungi da essere approvato. Allora, io ho tentato di parlare con questo signore, è proprio a ridosso del 28 maggio, anzi molto prima. Ho tentato di parlare con la segreteria e anche naturalmente col senatore più di, diciamo, 5 settimane, sì, abbondanti, e la gentile segretaria, che si chiama Giusi Arezia, attenzione, ecco, mi aveva detto che se era disponibile andare a Roma per incontrare il senatore. Io ho detto subito di sì, perché naturalmente sono disponibile ad andare in qualunque posto pur di portare a casa un risultato. Mi doveva saper dire in giornata quando dovevo andare. Beh, io a partire da quella volta l'ho cercata, l'ho ricercata, l'ho telefonato, fatto messaggi, addirittura mi ha risposto un messaggio alle 11 di sera, vediamo, lo trovo subito, perché mi ha risposto una sera dicendo che il giorno dopo avrebbe, eccoli qua i messaggi, 22 maggio quei messaggi, però le telefonate risalgono a prima. Ecco, io ho fatto 3 messaggi vocali, lei mi dice salve, e io ho fatto altri messaggi, e quando posso sentire incontrare il senatore Sallemi, e salve, mi perdoni ma sono rientrata a Roma oggi e sono molto impegnata, domani mattina le do riscontro. Qui stiamo parlando del 27 maggio, se non sbaglio era un mercoledì il 27 maggio. Ecco, naturalmente non mi ha dato nessun riscontro, le ho girato il comunicato stampa del 28 maggio, le ho girato vari video che ho, le ho girato naturalmente la locandina del 26 giugno, zero assoluto. Io la chiamo, lei mi dice in giornata dovrebbe chiamarle il senatore, in giornata dovrebbe arrivare una telefonata che il senatore le dirà. Io in giornata, stiamo parlando di settimane, in giornata non ho visto assolutamente nulla. Questa signora Arezia, che io adesso tento di chiamare, Arezia anzi, mi ha corretto, io adesso tento di chiamare in diretta, vediamo se mi risponde, e ho la netta sensazione che mi stia prendendo un po' per i fondelli, però sapete, può essere sempre che mi sbaglio io, ma non credo, perché ho tutta la documentazione che attesta che non è, come dicono. Vediamo, niente, non risponde. Allora chiamo il Senato della Repubblica e vediamo se qualcuno mi risponde. Vediamo, eccolo qua. Eccolo qua il Senato. Buongiorno, senta, mi può passare la segreteria del senatore Sallemi, per favore?
6: Sì.
8: Ecco, naturalmente 99 su 100 non risponde nessuno, perché non risponde mai nessuno, sono le 11:20 di mattina. Ecco, una volta mi ha risposto, naturalmente dandomi a intendere che il giovedì viene di venerdì, ma il giovedì viene di giovedì. Eccola qua, non risponde naturalmente, e questo vale per tutti i senatori che io ho tentato di, ho mandato mail, mandato raccomandate, mandato. Ah, c'era un altro ascoltatore che voleva sapere il testo da spedire alla eccola qua, c'era un'ascoltatrice che voleva riascoltare il testo da mandare alla, eccolo qua, spettabile, carta e penna signori, carta e penna. Roberto da Godego, Roberto da Godego, carta e penna, e tutti quelli che sono interessati a mandare il messaggio alla Commissione Giustizia del Senato. Spettabile Commissione Giustizia del Senato, Presidente Giulia, buongiorno, siete invitati a ritirare definitivamente l'incostituzionale e ignobile disegno di legge 978/2023. Cordiali saluti. Ecco, deve essere spedito a Commissione 2 @senato.it, giulia.buongiorno@senato.it, erica.stefani, Erica col K, @senato.it. Ecco, il fatto che abbia detto la senatrice Stefani che il provvedimento riguarda solo le partite IVA, solo le partite IVA, tra partite IVA, va bene, cosa significa? Significa che 4 milioni e 200 mila soggetti, tanti sono le partite IVA in Italia, con circa 18 milioni di dipendenti, saranno interessati a questo provvedimento. È chiaro che le grosse aziende, le medie aziende con centinaia di dipendenti non avranno problemi se gli arriva un'intimazione da 30.000 euro, 29.999 euro, perché sapranno difendersi. Invece, se arriva un'intimazione da anche da 5.000 euro o anche meno a una microazienda o un'azienda uninominale con un unico datore di lavoro di se stesso, diciamo, un lavoratore autonomo, altro che problemi che gli possono procurare, altro che problemi. Io ho saputo da varie persone, compreso Stefano Baldo, che stamattina purtroppo non è potuto esserci, di aver ricevuto intimazione di pagamento intimazione di pagamento anche senza che ci fosse stato nessun rapporto con loro. C'è l'amica Lucia che mi sta chiedendo al telefono, che mi dice, che mi chiede precisamente dove si trova il centro Rigoni Stern, prima o dopo Ponte San Nicola. Ripeto, allora, è prima del ponte che va verso Legnaro, arrivando da Padova, è prima, comunque, Piazza Liberazione 1, Lucia, Piazza Liberazione 1. E se tu mi dai conferma, se mi dai la conferma, ti faccio segnare senza fare la trafila della prenotazione via internet, che sarei in difficoltà anch'io a farla, ve lo dico tranquillamente. Viene fatto così perché molti annunciano che vengano e dopo non vengono, ma io di Lucia naturalmente mi fido, come mi fido di un altro amico che mi ha c'è un altro che mi dice mi raccomando, venite, confermate, io giro alla a chi prende nota dei cose, mi raccomando. Da dove siete, Alessandra e Marco? Magari ditemelo da dove arrivate, che allora lo segno sulla lista delle persone che devono arrivare. Va bene? Alessandra e Marco, va bene? Solo per sapere da dove arrivate, per il resto va bene così. Va bene? Ecco. Allora ancora 5 minuti 6 e prendiamo il collegamento con Toni Costalunga. L'ho sentito particolarmente in forma l'altro ieri, che ha fatto un messaggio, anzi lo mando perché naturalmente, eccolo qua, questo è uno e dopo un altro. Lucia, eccola qua, e va bene. Ecco, ricordo agli amici che abbiamo affrontato delle spese, che insomma ci sono questi 10 euro da pagare per entrare, ma ne varrà la pena, perché io con documenti alla mano dimostrerò cose che nessuno in Italia sarebbe in grado di dimostrare, perché non lo dico alla radio, perché naturalmente se lo dico alla radio si perde insomma l'effetto sorpresa, però però insomma vi assicuro che ho documenti in mano che sono molto ma molto scottanti. Allora mando il messaggio, quello di Toni Costalunga, che l'altro, no, il giorno 11 ha fatto questo video che mi ha incuriosito molto, perché dice cose veramente notevoli.
7: Giovedì 11 giugno 2026. Non so se ho capito male, ma non lo credo affatto. La Meloni ha detto che bisogna trovare un portavoce che vada a trattare con Putin. Ma scusate un attimo, ma questi politicanti di merda che non sono altri, dignità non ne hanno mai avuta e mai ne avranno. Ma io ne ho pieni i brombi di continuare a sentirmi preso per i fondelli da persone della mia parte politica, di rimangiarsi tutto quello che hanno detto fino a 3 minuti fa. Allora ha sempre sostenuto che bisogna aiutare il drogato di quella nazione vicina alla Russia. Bisogna aiutarli in tutti i modi. Bisogna continuare a mandargli soldi e cose del genere. Adesso cosa è successo? È cominciato a prudere qualche cosa. Basta, non se ne può più. Non se ne può più, non se ne può più. Ok, io sto diventando pazzo. Buongiorno, mi scateno del tutto perché non è più tollerabile di essere preso per i coglioni da personaggi che non valgono meno di 2 coppe. Altro che la politica. L'arte del compromesso con la gente, la politica è l'arte dell'inciuccio peggiore che ci possa essere. Poi uno come me che continua a dire pane e pane, vino e vino, bianco e bianco, nero e nero, è una cosa diventata insopportabile. Non so se gli italiani, un giorno altro aspetterò, non mi romperò neanche più i brombi perché non ne posso più. Già che sono in collegamento, io sto difendendo la categoria dei piccolissime micro attività produttive, artigiane o cose del genere. C'è sempre qualche testa di cazzo che nei commenti esci a dire, ecco qua, se non sai fare cosa tu hai fatto smetti, fino a prova contraria. Il sottoscritto l'anno scorso ha pagato lo stipendio per 2 consiglieri regionali, per due, bon, tanto per capire, testa di cazzo che non sei altro. Comunque non ha importanza. Le piccole e medie industrie, partite IVA, o mi danno una mano, se no mi mando a cagare tutti quanti, perché non è più tollerabile che io prenda che merda.
8: Eccolo.
7: Per difendere le categorie. O ci mettiamo d'accordo e mi date una mano, altrimenti io chiudo i rubinetti, non mi faccio neanche, perché più sentire non mi faccio neanche.
8: Eccolo, Tony. Pronto?
9: Ciao.
8: Stavo mandando il tuo video che ancora pochi secondi ed è finito.
7: Il sangue cattivo e non mi vedrete più. Per tantissima gente sarà finalmente una bella notizia, per altri penso sarà un po' meno. Comunque io non scherzo, o mi date una mano e ci mettiamo la faccia, o altrimenti non lamentatevi più. Buona giornata.
8: Ecco, ho mandato tutto il tuo video. Ciao, buongiorno, presentati. Antonio, Toni
9: Costalunga, buongiorno.
8: Ecco.
9: Un artigiano che lavora da 65 anni.
8: Madonna!
9: Sì, da 60. Io dico sempre, quando mi chiedono l'età, dico sempre che ho 65 anni di contributi interamente versati.
8: Pensati. Sì, come che ha detto qualcuno, un veneto, un distillato del Veneto, perché su un veneto.
9: Distillato del vino, dell'alcol.
8: Ah, no, se ti hai detto che non ti hai mai bevuto vino in vita tua.
9: Infatti, io sono astemio al 100%.
8: Ecco, ora. Ecco.
9: Anche se qualcuno, quando faccio dei video, mi dice, mi tacciano nei commenti, bevi manco.
8: Bevi manco.
9: io non bevo mai.
8: Va bene, allora parliamo del vino. Allora, intanto, se hai 65 anni di versamenti, vuol dire che insomma gli 80 compiuti li hai, possiamo 80, dirlo, giusto?
9: 80 li ho già compiuti a gennaio.
8: È l'8 gennaio, perché io mi ricordo le date. Esatto. E mi ricordo anche le date. Va bene. Allora, Tony Costalunga, io ti ho voluto invitare, come ti ho già invitato altre volte, perché hai fatto questo video notevole, secondo me. Perché hai detto, come dici tu, pane pane, vino vino, bianco bianco, nero nero, perché questi qui hanno veramente sono dei politicanti di merda e non hanno neanche il coraggio delle loro azioni, ecco. Ma quello che io gradirei che tu dicessi è riferito alle associazioni di categoria che dovrebbero difendere i piccoli imprenditori. Dimmi qualcosa, dai.
9: Allora, secondo me le associazioni di categoria sono perché no, che non usi i termini sbagliati perché mi denuncino. Dovete capire voi per quello che intendo dire. L'altro giorno, 10 giorni fa, un mese fa circa, c'è stato l'annullamento dello sciopero dei camionisti a mezzo metro dal traguardo. Perché? Perché probabilmente si sono intromessi le associazioni di categoria e avranno allungato lo zuccherino per bloccare questo sciopero che secondo me 5 giorni consecutivi di sciopero dei camionisti avrebbe messo letteralmente a carità il paese. Cioè, qua non c'è la volontà assolutamente di andare in fondo alle cose. Ecco perché io continuo a insistere, che sono anche stanco di ripetere sempre le stesse cose. Mi hanno detto più di qualcuno, spesso e volentieri, Tony, sei il classico Don Chisciotte che combatte contro il mulino a vento. Sì, è vero, però se non c'è qualcuno come io e te, soprattutto perché tu stai rischiando non molto di più, perché sei un ariete vero e proprio, cioè noi altri lo facciamo per gli altri. Io non ho figli, non ho problemi finanziari, ho l'officina che gira abbastanza bene, per cui perché me lo dovrei rompere l'anima? E io da 13 anni quando avevo 13 anni che ho incominciato a contestare a scuola le ingiustizie, ho sempre proseguito nel mio modo di pensare le cose. Mi sono preso, volgarmente parlando per i veneti, allora il culo pieno di brose, dopo traduci tu, ma quante russe che me lo tira su per il culo, cioè in poche parole, mi sono tirato su per il di dietro tanti di quei rovi che ho solamente le cicatrici. Perché? Perché io sono fatto così, quello che devo dire lo dico. Io non voglio assolutamente che qualcuno mi comandi, purtroppo siamo comandati tutti, ma in sto modo qua io quantomeno credo di avere la parvenza di una persona libera. Io dico sempre,
8: no, tu sei libero. Libera. Tu sei una persona libera, Tony, perché cioè,
9: ho capito. Io dico sempre che una persona non è libera se non è padrona di se stesso. Ma poi io dico cosa abbiamo combinato finora? Niente. Per cui io sto partendo dal presupposto, ho detto, mi sono riproposto un'altra cosa. Ho attaccato i politicanti di merda che abbiamo.
8: Certo. Basta. No,
9: io adesso parto dal passo. Io adesso incomincerò a rompere i coglioni ai sindaci di paesi o città come del genere che continuano nel loro lavoro sporco, ricevendo ordini dall'alto, continuamente tassandoci, perché da Roma non arriva mai un fico secco o arrivano le briciole, e dopo tassano la popolazione. Allora credo almeno che il popolo veneto e il Nord in particolare, dopo mi diranno che sono il solito campanilista che guarda solamente il proprio torcello, ma non è vero. Io non tollero più Alfredo che noi si sia comandati da persone, la stragrande maggioranza delle persone sono meridionali, prefetti sono quasi totalità meridionali, i questori quasi totalitari dei meridionali, forze dell'ordine quasi totalitari dei meridionali. Purtroppo abbiamo quei pochi politici del nord che abbiamo che remano contro di noi altri. A questo punto qua, se agli italiani va bene una cosa del genere, padronissimi di prenderla né di dietro, ma che non si lamentino più. Tutto qua.
8: Vabbè. Va bene, Tony. E allora io tornerei un attimo sulla questione che io sto combattendo ormai da 8 anni. Sì, però sì, ecco, sì. Ecco. Cioè, tu, io ti ho girato la documentazione che attesta che in pratica sono tutti d'accordo per farlo approvare questo
9: certo, ecco. Certo.
8: E io gradirei che tu, senza entrare nel merito, perché nel merito è difficile entrare, perché io
9: no, difatti Alfredo, io ho visto solamente una cosa, ho notato che sono quasi totalmente d'accordo sia destra che sinistra, estrema destra, estrema sinistra, nell'affermare le cose. Quando ho fatto dei regolamenti, chiamali come vuoi, leggi o cose del genere, proposte di leggi, ho visto che c'è intromesso qualcuno della parte opposta, diremmo, cambiando la virgola, il punto e virgola, con la gena, che sono palliativi, diremmo, il che denota che sono tutti d'accordo.
8: Boh, ecco, questa è la cosa.
9: Arrivare, sì, dimmi.
8: No, questa è la cosa che io volevo sentire da te. Cioè, io ti ho girato la documentazione fondamentale, proprio quella, il succo di quello che si sono detti, perché erano 193 pagine da leggere, non una, te le ho girate 6. Riferite alla udienza del 9, 10, 11 e 16, 17, 18 settembre 2025. Loro in quella occasione, la commissione giustizia, che tu come sai chiamo commissione ingiustizia, e certo, qui possono dirmi quello che vogliono, perché tanto io ho le prove di quello che dico, e cioè cosa mi fanno, cos'è che mi fanno? Mi fanno niente?
9: Credo, tocchiamo completamente tutti i giorni con mano quello che dicono, non risponde quasi mai a verità.
8: No, ma voglio dire, ma cosa mi possono fare? Aspetta che qui, no, ostia.
9: Alfredo, da tutti gli anni che combattiamo, con tutte quelle che abbiamo detto, sia Mattarella che Draghi, Prodi o chi per esso, se non ci hanno fatto ancora niente è perché sanno benissimo che stiamo dicendo la verità.
8: Ma certo, ma il problema al di là di questo
9: come ci potrebbero attaccare?
8: No, il problema è che, cioè, quando tocchi interessi notevolissimi come stiamo toccando,
9: ma sono piccole, tutta una vita che tocco gli interessi degli altri.
8: Ma infatti lo sto dicendo anch'io, ma io sono 37 anni che combatto questi interessi qua. 37, va bene, ecco, stiamo parlando del sistema malavitoso e criminale di stampo bancario, va bene? Più chiaro di così non penso.
9: Alfredo, mi sembra di averte già detto, io nell'85 sono entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Cassa Rurale qua di Schio, eravamo in 9. Un giorno mi sono permesso, ho detto convintissimo, banche, associazioni a delinquere autorizzate. Un avvocato che faceva parte del consiglio di amministrazione mi ha detto: Tony, guarda che rischi troppo perché ti denunciano. Io ho detto: non mi denunciano assolutamente, ma che vedo quello che sta succedendo qua in banca, nella banchetta nostra, e che io cerco in tutti i modi di combattere. Infatti, spesso a volentieri ne avevo 8 contro i consiglieri, però nel momento in cui c'era da firmare il verbale io mi rifiutavo di firmarlo se non mettevano nero su bianco quello che avevo detto io. Più di qualche volta si sono rimangiati quello che hanno detto, abbiamo rifatto delle votazioni a scrutinio segreto e 8 su 9 mi hanno dato ragione.
8: Pensate.
9: Gente che non ha i coglioni,
8: sì,
9: di esporsi in prima persona.
8: Allora, tu hai citato la Cassa Rurale di Schio. Io ho avuto modo nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, di esaminare una documentazione riferita a un trattamento economico fatto da una banca a una piccola azienda, nel settore della ristorazione, va bene, un ristoratore. Beh, sai cosa gli facevano, come lo facevano lavorare questo qui? Parliamo dell'inizio anni 90, 92, 93 fino al 96. Lo facevano lavorare con 1,5 miliardi in scoperto di conto. Costante, 1,5 miliardi di lire in scoperto di conto in affidamento. Allora, ma ti rendi conto come lo facevano lavorare? Allora, praticamente
9: Alfredo, lo sai benissimo che le banche erano, quantomeno, perché non le seguo neanche più, erano vincolate da fatti ben precisi. Dovevano finanziare banche, clienti, clienti, ditte o cose del genere, con una percentuale di quello che in realtà avevano in cassa. In realtà no, era un fico secco.
8: Ah beh, certo, anche adesso, ancora di più.
9: 10 e 15 volte in più di quello che era permesso dalla legge.
8: Ma adesso ancora di più con le cosiddette...
9: Alfredo, scusa un attimo.
8: Prego, prego.
9: Ecco perché ti dico, e hai pienamente ragione, quando che io ho sollevato in banca un problema enorme di una ditta, di un'azienda che pagava degli interessi, che pagava 13, 14 milioni di vecchie lire, di interessi passivi ogni 3 mesi, pur non essendo affidata. Quando ho smosso il formicaio, naturalmente no, da solo, perché da solo non potente, con la collaborazione di un paio di dipendenti della banca, ho detto: o parlate e mi mettete nelle condizioni di smascherare questo gioco sporco, o altrimenti vi dico che voi altri siete d'accordo con col direttore. Alla breve, direttore, dopo 3 mesi e mezzo, dopo 15 anni che non si riusciva a mandarlo a casa, dopo 3 mesi e mezzo da questa cosa qua, non è più rientrato in banca.
8: Pensati.
9: Beh, vorrà dire qualcosa.
8: No? Certo, ma Tony, allora, all'interno delle banche hanno combinato talmente tanti e tali pasticci che se la sono cavata sempre attraverso le cosiddette circolari della Banca d'Italia. Ora, le circolari della banca si chiamano circolari, note, istruzioni e quant'altro della Banca d'Italia, sono fuori legge, sono contro la legge, perché la Banca d'Italia non può sostituirsi al legislatore in tema di usura. L'usura è un illecito civile, ma è soprattutto un reato penale. Le banche si sono sempre salvate davanti ai giudici civili, ma soprattutto penali, dicendo: ma noi abbiamo fatto quello che dice la Banca d'Italia. No, cara signora, doveva essere banca, doveva essere il giudice civile, ma soprattutto penale, doveva dire: tu dovevi applicare le leggi, tu dovevi sottostare l'articolo 644 del codice penale, non a quello che dice la Banca d'Italia. Troppo comodo, allora, adeguarsi, Alfredo, a quello che dice la Banca d'Italia.
9: Alfredo, io sono stato dentro 10 anni dentro in banca, perché dopo il primo mandato non ne volevo più sapere, ma fra i ragazzi giù in sala che hanno convinto i soci della banca, mi hanno letteralmente rimesso in corsa, perché ho detto: mi è servita come esperienza, ma io non ne voglio più. Ma l'ho detto: se lasciamo a casa Tony Costalunga, ritorniamo a quello che eravamo prima. Ho solamente avuto problemi nel momento in cui io sono uscito dalla banca, perché ho combattuto il sistema dal di dentro. Nel momento in cui sono uscito dalla banca, 15 giorni, 20 giorni, un mese dopo, sono incominciate le rogne mie, articoli falsi nei giornali, puntualmente smontati. Per cui per 20 anni me ne sono stato tranquillo. Dopo 20 anni ho detto: no, basta, non ne posso più. Nel 2013, dopo la terza volta che sono andato in giro a trasmissioni televisive, ho avuto nuovamente l'accanimento da parte della Guardia di Finanza, 7 volte, un anno e mezzo a casa mia, in officina, e una volta a casa mia. Ho smontato tutto. Adesso sono 13-12 anni che non mi rompono più i coglioni. Se vengono ancora una volta, giuro che gli sparo un colpo di pastore in testa. Basta con angherie del genere.
8: Vabbè, Tony, c'è un ascoltatore, Nicola, che dice: Alfredo, dica a Tony che il 26 deve esserci, ma è minuto domando da essere a Padova, perché so perfettamente che ti a sera ti avevi letto presto, a parte che c'è un venerdì. E lei è un venerdì. Lei è un venerdì.
9: E che ora è che
8: sei? E è 9 della sera.
9: E se, buonasera.
8: Se, io so, so, so Tony, però prendo l'occasione per dire l'appuntamento. Conferenza sul disegno di legge 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice.
9: Se trovo, se trovo qualche dun che mi fa compagnia,
8: te giro, te giro,
9: mi addormento in macchina io.
8: Lo so, so, so, so Tony che ti dica a che ora che ti alzi per andare a lavorare, Tony.
9: No, beh, per andare a lavorare è 5, 4 e mezzo, 5, ma che mi sveglio do 2 e mezza, perché 8 e mezza, 9 dormo,
8: è chiaro, ma
9: poche ore nel pomeriggio, però come arrivo a casa è 10 la mattina, e dopo di te una verso le 2 mi faccio un mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora di sonno che mi rimetto in carreggiata.
8: Ma come che faccio mi, Tony? Mi faccio esattamente la stessa roba, solo che mi non lavoro altro, perché cos'è 4 e mezza, manca un quarto e 5, mi alzo, faccio mezz'ora di
9: ciclo. Sono infatti stamattina o ieri mattina mi ha mandato 2 messaggi che erano 5 e 2 minuti, ho detto porco campetto, visto che mi ha mandato quest'ora posso rimandare anche io.
8: Certo, mi ero devo fare ciclette in quel momento. Vabbè, ecco, te giro l'appuntamento per domani sera, che dite che già, però siccome che abbiamo cambiato location, che abbiamo cambiato posto dove andiamo, te mi fai una cortesia di
9: butto dentro subito,
8: buttarlo dentro, perché
9: un attimo quel volantino che mi avevi mandato ancora una ventina di giorni fa.
8: Esatto, è quello che fermo venerdì prossimo.
9: Lo pubblico dicendo fate attenzione che quello che avevo messo una ventina di giorni fa è stato cambiato la location.
8: Attenzione al posto dove dovete andare. Vabbè, basta.
9: Perfetto.
8: Ecco perché così, perfetto. Perché sennò dopo arriva magari qualcuno. A me mi è capitato settimana scorsa, sono da a un incontro che era in centro Padova. Cambiata location a Fornace Carota, così che ho perso praticamente un'ora tra una roba e un'altra, perché una cosa andare a piedi c'è troppo. E ho capito, così è andata, è così è, e ho capito Tony, purtroppo quando che uno...
9: È proprio le cose del trago Belluco, perché sera che ci siamo trovati a Colo.
8: Sì, ma per San Vito non ti dico neanche cosa che è successo. Va bene, te conteremo. Attento con un messaggio, vediamo qua. No, no, niente. Uno che tenta di chiamarmi, sono in linea con Tony Costalunga. Per favore, non insistete a chiamare. Ecco, ormai con finale 30 non insistete a chiamare, perché con Tony Costalunga rimango ancora un'altra decina di minuti. Va bene Tony, dimmi qualcosa altro che ti prude, e so che ti sei molto attivo.
9: Allora, Alfredo, qua possibilità di cambiamenti con questi politicanti qua non ce ne sono assolutamente.
8: Politicanti? Dimenticate di mettere l'aggettivo politicanti di...
9: De merda, dai, de merda. Perché mi dice hai un linguaggio non pittoresco, volgare.
8: No.
9: Meglio essere volgari che essere di dire onesti, ladri, assassini e così, e corrotti.
8: È quello che ti chiede la testa da cazzo? Per quale motivo sei che ti chiede la testa di cazzo? Non mi ricordo.
9: A chi ora? Perché non mi ricordo. Mia,
8: a quello che ha detto che se non ti si può reggere.
9: Sì, che gaito che bisogna che paghiamo le tasse o cose del genere.
8: E se non ti si può...
9: Mi sono trovato l'anno scorso durante la campagna elettorale per le regionali, mi sono trovato 6 persone, eravamo 6 o 7 addirittura, allora, tutti politicanti quando è fermo, naturalmente quando sono entrato in sala, sai che benissimo che io mi presento in scialoppette, scarponi antifotonistici,
8: certo,
9: perché sono l'emblema del piccolo imprenditore del nord-est, ladro, evasore e sfruttatore.
8: Sì, buono.
9: Nessuno mi ha salutato, come dire, ma chi sia sto deficiente qua. A un certo momento il presidente di una cooperativa mi ha detto è ora di finirla, che voi altri artigiani non pagliate le tasse. E a questo punto qua sono intervenuti abbastanza violentemente 2 consiglieri regionali, siete voi faccio che i nomi, perché a me non mi interessa un cazzo di niente, e mi hanno detto è verissimo, dovete pagare, e io ho fatto con la mano sinistra, perché mi ricordo, ho detto, dovete stare zitti voi altri due, perché una ditarella di merda come la mia, 10 dipendenti, vi ha pagato lo stipendio a tutti e due l'anno scorso, solamente delle tasse che ho pagato io. L'anno scorso Tony Costaiunga ha pagato 150.000 euro di tasse, una ditta di merda come la mia, uno scandalo, perché non puoi scappare per niente, perché io lavoro con 4 ditte che sono in mano ai fondi di investimento, per cui fatturato tutto, per cui non hai possibilità di scappare. Ma vi dico, prima di uscire con certe battute bisogna pensarci sopra. Fare di ogni erba un fascio non è assolutamente giusto. Che dopo è altrettanto vero che qualche politico onesto in giro ci c'è, però fin tanto che sta zitto e non smaschera tutte quante queste anomalie che ci sono nello Stato italiano, lo considero alla pari degli altri che sono politicanti di merda.
8: Vabbè. Allora c'è un ascoltatore, Nicola, che dice: Alfredo, sono tutti attori della stessa commedia, ognuno fa la sua parte a recitare, da recitare, no politicanti, dice, perché Nicola dice che praticamente fanno tutti parte dello stesso teatrino, e il giorno 26 giugno alle ore 21 in Piazza Liberazione 1A Ponte San Nicolò dimostrerò che quello che ha detto Nicola è vero, è sacrosantemente vero, perché lo porterò con le prove in mano.
9: Alfredo, scusa un attimo, io, tu sai benissimo che mi sono candidato prima volta in vita mia, ma tra virgolette costretto da Lucio che aveva dato, perché ho detto: Lucio, ti devi candidare, e lui mi fa: Tony, ne ho piene le palle, non vado più. A meno che mi fa: non ti candidi anche tu. Mi sono candidato prima volta in vita mia, no, mi sono candidato con Sumski Resistere Veneto. Allora, due candidati di Resistere Veneto sono stati eletti, allora continuano a combattere nel loro piccolo e con tutte le poche possibilità contro il sistema, nelle votazioni che hanno chiesto per avere certe agevolazioni qua nel Veneto, hanno avuto 24 persone a favore, voti a favore, no, 22 a contrari, 4 astenuti, 22 a 40, e 3 probabilmente erano assenti. Il che vuol dire, Alfredo, che della realtà delle cose tutti quanti la pensano in un modo solo, pensano solo ai loro scarsea,
8: certo, perché altrimenti, per esempio, sempre sulla questione del 978, loro, parlo di qualcuno all'interno della commissione ingiustizia, che sono 25 senatori di cui 18 sono avvocati, qualcuno avrebbe dovuto alzarsi in piedi e dire: signori, stiamo facendo qualcosa che non ha niente a che vedere con la Costituzione, che viola l'articolo 3 sulla parità dei cittadini, che viola l'articolo 24 sul diritto di difesa, che viola l'articolo 111 sul giusto processo. Cioè, qui stiamo privatizzando una parte della giustizia, e qualcuno doveva pur dirlo. Non ha detto niente nessuno, Tony Costalunga.
9: Alfredo, scusa un attimo, tu adesso correggimi se sbaglio. Se non vado errato, l'Italia, con 60 milioni di abitanti, ha quasi 4 volte il numero di avvocati che ha la Francia, che ha quasi 20 milioni di abitanti in più.
8: Sì, 8 milioni di abitanti in più.
9: Qualcuno, non più tardi di ieri, mi ha detto: ricordati bene, Tony, perché io ho due cause, una l'ho appena vinta, dopo 15 anni, ma nel frattempo, che è una causa che non doveva neanche essere partito, ho aspettato 15 anni per vincere la causa. Nel compenso ho speso quasi 32.000 euro che non mi sono stati rimborsati, perché il querelante non ha una lira.
8: Esatto.
9: Allora, scusa un attimo. A questo punto qua, è proprio vero che qualcuno, non più tardi di ieri, vero, credo, Sì. Ha detto causa che tende
8: e causa che rende.
9: È certo. Porca troia, se è vero.
8: È certo. È la verità, è la verità. Loro
9: vogliono lavorare, tutti si devono creare dei cosi, ma creare il lavoro sulle spalle degli altri che sono già tartassati. Lo considero un altro reato.
8: Ma certo, ma il problema è poi, tra l'altro, andando verso ci siamo dentro, Tony, aspetta un attimo, ci siamo dentro perfettamente con l'intelligenza artificiale. Certi lavori, come l'avvocato, io spero anche il giudice, perché il giudice non può metterci 2, 3, 5, 8, 10 anni per decidere una cosa che attraverso l'intelligenza artificiale si potrebbe decidere in 2 mesi, 3 mesi, massimo 6 mesi, no 6 anni, 6 mesi, perché per esempio le controversie bancarie ormai non hanno più segreti, loro le rendono complesse, ma le controversie bancarie non hanno più segreti. Con l'intelligenza artificiale gli avvocati non hanno più ragione di esistere nella stragrande maggioranza dei casi. Per esempio nell'intimazione di pagamento, come vogliono fare loro, adesso col telematico va tutto in automatico e ci si trova di fronte praticamente alla macchina che fa tutto da sola. Basta solo inserire il nome diverso, il codice fiscale diverso, l'importo diverso e va tutto in automatico, va bene? Ecco, niente, questi qui vogliono mantenere uno status quo che non è possibile mantenere, perché come hai detto tu giustamente, in Francia hanno 60.000 avvocati con 8 milioni di abitanti più di noi, noi ne abbiamo sì, noi abbiamo 233.000 avvocati, quindi la Francia ha un avvocato ogni 1.150 abitanti, noi ne abbiamo uno ogni 257, quindi è chiaro che avendo naturalmente meno possibilità di lavoro, perché è ovvio, cioè, meno possibilità di lavoro, loro tentano di inventarsi un lavoro. In Germania non esiste neanche il decreto ingiuntivo, è il privato che fa l'intimazione nei confronti del creditore nel momento, con 27 euro non 500 o 1000 euro di spese come fanno loro qua in Italia, il privato fa l'intimazione, se entro 14 giorni non paga l'intimato, e allora passa attraverso il giudice, ma l'avvocato non c'entra, l'avvocato non c'entra in Germania, per essere chiari, hai capito?
9: Alfredo, se dopo sentiamo la cosa, i motivi per cui certi processi vanno a finire, l'altro giorno ragazzina stuprata da un 21enne, ma era sotto l'effetto degli alcol.
8: No, questa è un'aggravante, non è una scusante.
9: No, ma ti senti, dopo senti le cose, i giudici dei giudici, non sapeva che in spiaggia non potevi stuprare una persona, ma solo da fuggire.
8: No, va bene Tony, io sapevo che c'erano dei giudici che bisognava mettere rosoali come costesine. Va bene Tony, abbiamo meno di un minuto perché dopo dobbiamo fare i saluti, allora salutiamoci. Non è un saluto definitivo.
9: Ti ringrazio per avermi invitato. Io credo, cioè, di essermi spiegato nel mio italiano abbastanza zoppicante, ma non mi interessa un cazzo di niente.
8: No,
9: l'importante è che mi faccia capire.
8: Certo, tu ti sei fatto capire.
9: Non abbiamo certe terminologie tutte quante da fighetti. Però abbiamo una cosa che le persone capiscono per poco che diciamo.
8: Certamente. Ciao Tony, grazie, a presto.
9: Ciao Alfredo, grazie.
8: Ciao, ciao. Allora signori, ancora un minutino per salutarci. Allora, come ho detto prima, se avete difficoltà ad aprire un conto corrente, se volete ritirare i vostri soldi dal conto corrente, se volete avere, insomma, delucidazioni particolari su quelli che sono i vostri rapporti bancari, eccetera, se avete problemi di infortunistica, se avete problemi di mala sanità, sappiate che il mio numero è 346 36 34469, ripeto 34636144469, e non prendete impegni per il giorno 26, perché vi aspetto tutti a Ponte San Nicolò in piazza Liberazione 1 alle ore 21, sala Rigoni Stern. Grazie.

0: fare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma. 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla chiesa.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Siamo un po' in ritardo, portate pazienza, ma sono in compagnia con Silvia. Ciao Silvia, come stai?
1: Ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Bene. Silvia, mi fa piacere di riaverti qui perché le trasmissioni che abbiamo fatto hanno suscitato interesse e quindi siccome dovevamo trovarci non solo per approfondire la questione, sì, ma anche per decidere finalmente, mi ha mandato un messaggio proprio ieri un mio amico, e allora quando fate sta serata?
1: Sì.
0: Allora, possiamo annunciare ufficialmente.
1: Ufficiale, è ufficiale.
0: Che la serata sarà venerdì 3 luglio.
1: Venerdì, giusto? 3 luglio, qui. Perfetto. Nella sede di Radio Gamma 5, da dove vi parliamo.
0: Esattamente, 20:45 diciamo come, certo, inizio, ci scambieremo un po' di cose, poi naturalmente Silvia amministrerà tutto il gruppo, faremo una prova di costellazioni familiari,
1: sì,
0: giusto?
1: Esattamente, chi vorrà partecipare sarà il benvenuto, non c'è nulla di, come dire, di nessuna particolare dotazione di,
0: certo,
1: cui munirsi, meglio abiti comodi,
0: certo,
1: come vi pare, perché a volte può capitare di mettersi tipo anche seduti a terra o addirittura stesi,
0: mm-hmm,
1: per cui ci accerteremo di avere tutto per accogliervi al meglio, però insomma con abiti comodi è meglio, l'unica cosa, e mi piacerebbe anche aggiungere però l'unica cosa esteriore, interiormente predisporsi già da ora chi deciderà di partecipare con un animo che non vorrei dire la parola accoglie a prescindere, ma con un animo che è in grado di comprendere, di trasformare il proprio sentire in meglio, perché noi sappiamo bene, Paolo, che quando noi c'è una situazione di dolore o di un torto che viene subito, di qualsiasi cosa che in qualche modo ci crea un po' di subbuglio interiore o un fastidio o anche cose molto più pesanti da sopportare, quello che poi di fatto fa male agli esseri umani e quindi a tutti noi è quello di continuare a portare con noi questo evento sotto forma di non doveva essere così, non si è comportato male, oppure rancori o addirittura odio, così. E questo significa che praticamente abbiamo una situazione molto molto bella che possiamo creare con le costellazioni, e normalmente se ne era già parlato la volta scorsa, le nostre le nostre possibilità di stare bene, quindi intervenire su quello che adesso viene definita la psico-neuro-immuno-endocrinologia, quindi tutto il nostro sistema psico-neuro-endocrino-immunologico ci consente, è un po' uno scioglilingua, ci consente questo, praticamente il nostro sistema di l'ha dimostrato proprio la scienza medica, di guarire anche fisicamente, cioè nel momento in cui noi lasciamo andare pensieri, emozioni, sentimenti che in qualche modo affossano la nostra vita e ci fanno stare male, questo determina, fa sì che tutto il nostro sistema psichico, emotivo, corporeo, tutto di noi stia meglio. Ed è una cosa che è molto più semplice da fare quando in realtà possiamo vedere un po' meglio quello che c'è, perché giustamente alcune persone dicono va bene, ma mi permetto, Paolo, di andare un po' oltre, no, su questo argomento, ma tu pensa che nel momento in cui tu hai una situazione difficile, una situazione in cui praticamente le tue dinamiche interiori non sono proprio in equilibrio e magari nemmeno lo sai, perché per te è normale che sia così, no? Senti un certo sentire, è come un pesce nell'acqua, non si accorge magari di essere nell'acqua finché non lo tiri fuori. Qui il paragone opposto, magari un pesce non si accorge di essere fuor d'acqua finché non ce lo metti dentro, nel senso finché non crei quelle condizioni di benessere che poi fanno sì che tutto sia diverso. Quindi, ricapitolando, cosa succede? Ci sono delle cose che grazie alle costellazioni possiamo finalmente vedere, e una volta viste ci aiutano a dire ah cacchio, però c'è questa cosa. Il solo fatto di osservarla, e le costellazioni hanno veramente un potere immenso nel rivelare ciò che c'è, il fatto di osservarla ci consente poi di attivare una serie di modifiche nella nostra vita che riequilibrano i rapporti, riarmonizzano le relazioni, riarmonizzano il rapporto con noi stessi, con il nostro agire, con la nostra
0: diciamo
1: modalità di fare.
0: Possiamo dire che comunque Silvia, nella migliore delle ipotesi, è non è la migliore, una delle tante possibilità è quella di tramite la serata, tramite l'evento, rendersi conto di un particolare problema di cui non si aveva chiara coscienza.
1: Certo, nel nostro, proprio così.
0: Nei nostri i nodi emotivi personali che noi abbiamo creato sia tra persone appartenenti alla stessa famiglia, sia con i genitori, sia con e magari se non altro la funzione di farsi riflettere su questo, perché magari non è detto che per forza quella sia l'unica causa o la causa, però è un elemento che non abbiamo magari considerato a sufficienza nella nostra vita, certo. Nella valutazione di noi stessi, e quindi il problema non è secondario, giusto?
1: Anzi, tra l'altro hai detto proprio le parole giuste, prendere chiara coscienza di ciò che c'è, perché noi magari abbiamo la coscienza, cioè abbiamo la consapevolezza che quello che ci è successo in qualche modo interferisce col nostro benessere, ma averne chiara coscienza significa proprio vederlo in maniera diversa, da ulteriori punti di vista che le costellazioni hanno il potere di farci vedere. E qui sta, diciamo, il grosso potere. Ti dicevo la scorsa volta, no? Abbiamo citato quell'esempio di sono riuscita a rintracciare praticamente in mezza Europa 29 persone di una depressione gravissima, cioè è difficilissimo trovare persone con una depressione tale, una depressione così forte che non guarisce né con i farmaci né con nuovi trattamenti simili, elettroshock, passami il termine, quelli che comunque danno delle microscopiche scosse al cervello, però comunque tendono a scardinare un po' i processi neuronali in corso, quindi comunque tendono magari a creare benessere nei casi più gravi, ma gravi, e tutte con forte desiderio di morire. C'erano tutte persone veramente che non ne volevano più sapere, avevano proprio non volevano più sapere della vita, perché la vita era diventata qualcosa di brutto. Queste persone sono state talmente bene dopo questa costellazione che è stata fatta con appunto 28 di loro, perché l'unico che non è guarito e che non ha fatto il percorso su cui non è stata efficace questa cosa è la persona che poi ha deciso di non partecipare. Le 28 caso. Persone che hanno partecipato invece a questo seminario.
0: Che funzione avevi lì?
1: Allora, no, io in questo è uno studio noto che insomma che conoscono chi poi studia le costellazioni, si legge poi tutti, è una cosa presente su PubMed e sulle riviste scientifiche. È uno studio fatto in ambito di clinica di ospedali universitari appunto ha dimostrato questa cosa. Tra l'altro io adesso sono in contatto con un ricercatore di cui non pronuncio il nome perché è un nome impronunciabile. Che lavora in Germania, gli devo chiedere come si pronuncia, e stiamo avviando adesso con altri diciamo persone che si occupano sia di psicologia che di costellazioni, stiamo avviando proprio un protocollo di ricerca per dimostrare, non ce ne fosse bisogno, ulteriormente la validità di questo metodo, perché nonostante appunto ti dicevo ne ho addirittura parlato nella mia tesi di laurea di questo, cioè ne ho parlato veramente in contesti molto professionali, la stiamo proponendo nelle cliniche psichiatriche eccetera, ma è efficacissimo anche per la popolazione serena, normale, che sta bene, per stare ancora meglio, perché quello che un po' si sottovaluta, uno dice vabbè ma io fondamentalmente sto bene, le costellazioni non mi interessano, le pratiche meditative ancora meno, eccetera eccetera, ma sono cose che perché non le abbiamo magari mai assaporate. Nel momento in cui uno percepisce quanta ulteriore gioia può arrivare alla sua vita, quanta ulteriore benessere può provare per il solo fatto di essere in vita, allora lì le cose cambiano. E quindi io qui interseco magari due discorsi dello studio, no? Anche della filosofia e dei metodi proprio interiori. Scusa, sto parlando veramente tanto in questi giorni perché so. E quindi i metodi interiori che in qualche modo aiutano, no? a trasformare l'essere umano. Quindi a maggior ragione le persone che già stanno bene, che già non hanno difficoltà, a mio avviso dovrebbero partecipare, perché sono quelle che sono più vicine a uno stato di vita davvero gioioso, e c'è bisogno di avere in giro persone gioiose, soddisfatte, che hanno fatto pace un po' con tutti gli elementi della loro vita in questo periodo.
0: Cioè, mi ci manda un messaggio Luca, che è il mio stalker ormai, da dice: ciao Paolo e Silvia, se vengo il 3 luglio posso invitare nella costellazione Paolo a impersonare Napoleone, così sarebbe un'occasione per farcelo conoscere, o non funzionerebbe? Cioè Luca, te sei un mangiabrocche, va bene? ti aspetto il 3 comunque.
1: Ok, allora digli di venire, diciamo a Luca di venire il 3, esatto, che così esatto. vedremo
0: vediamo cosa di fare la soluzione fare. Perché io mi vesto Napoleone comunque, ragazzi, cioè non è che
1: ha già la mano sul petto,
0: esatto,
1: la mano.
0: Esatto. Allora, invece Paola ci vuol dire che affrontiamo anche questo aspetto, Silvia, uh-huh. perché mi dice: ma posso dire che nella mia esperienza di costellazione, con la media di 10 esperienze a giornata, non ho capito cosa vuol dire, vabbè, ho pagato 130 euro per portare la mia storia e 30 per assistere, senza un nulla di fatto nella mia vita. Possiamo dire che c'è un mercato un po' furbetto su queste cose. Saluti Paola, dimmi tu.
1: Sì, allora, questo è un po' la ragione per cui ho deciso di... mettere insieme le costellazioni strategico-relazionali, che sono il metodo che sto sviluppando con altri facilitatori, altre persone che si occupano di costellazioni, perché succede questo. Allora, è vero, la costellazione fa vedere quello che c'è, ed è vero che in condizioni diciamo naturali, già il fatto di vedere quello che c'è ti aiuta a togliere tutto. Ti faccio un esempio: il fatto di vedere che una persona ha fatto quello che ha fatto di male, di brutto, in realtà tu nelle stesse situazioni probabilmente avresti fatto di peggio, già quello ti aiuta a vederlo con altri occhi, cioè ti alleggerisce, diciamo. Poi c'è questa cosa per cui io alterno di solito
0: un martedì sì, uno no.
1: Faccio questo tipo di lavoro con le persone, per cui alterniamo gruppi di costellazioni familiari con gruppi di approfondimento nel quale si usano gli strumenti del coaching, del counseling, vari tipi di pratiche che sostengono le persone nell'approfondire la cosa. Perché io ho visto tantissime volte, anche se tu vai per esempio dal migliore dei facilitatori, da quelli che vengono considerati in Europa, Bert Hellinger, adesso non è più con noi, c'erano persone che continuavano a recarsi lì perché di fatto mancava, diciamo, quel pezzettino che è quella spinta ulteriore proprio a mollarla la cosa, perché il fatto di vederla è una cosa. Poi, per varie ragioni, c'è anche una sorta di attaccamento alla sofferenza che abbiamo, che io ne so qualcosa perché sono rimasta agganciata alla sofferenza fino all'altro ieri praticamente. E quindi, per dire, non è una cosa, quello che io dico è perché in realtà ci sono passata molto approfonditamente, sono stata nella sofferenza pura direi fino ai 40 anni circa, adesso sono 60, ma dai 40 ai 60 è stato un grosso lavoro di togliermi dalla sofferenza, ma ti dirò di più, dai 20 ai 40 è stato fatto anche un altro grosso lavoro per cercare sempre di togliermi questa sofferenza. Direi che non so se posso raccontare cose di questo tipo se sconvolgono le persone, ma io a 7 anni a momenti morivo perché a un certo punto avevo deciso di non mangiare più, perché la mia famiglia stava affrontando delle sfide molto gravi, quindi c'era una sorta, era troppo, no? Quello che entrava a livello di sentimenti, e quindi io a 7 anni ho smesso di mangiare fino ai 10, sembrava morissi perché praticamente non mangiavo quasi nulla. Quindi non è che io non so cos'è la sofferenza, nel senso, perché a volte veramente la sofferenza ti trascina via, però è anche vero questo, che mentre ci siamo dentro ci sembra di non vedere, no? L'appiglio, la sponda, l'isola che possiamo raggiungere, no? Se siamo nella tempesta, nel mare aperto della sofferenza, poi magari ci basta che qualcuno ci faccia vedere che in realtà è una piscina, magari una piscina molto grande, ma che con c'è una boli, ti puoi appoggiare e puoi venirne fuori. E qui, Paolo, viene proprio il grosso della questione, perché noi possiamo attraverso la radio diffondere questo, nel senso, io so di molte persone che al momento sono nella stessa difficoltà in cui ero io, e ci sono state varie volte, io a un certo punto ho anche pensato, ero molto molto utile alla mia famiglia, perché in quel periodo c'era mio fratello, ha avuto un grave incidente d'auto, quindi era, diciamo, da sostenere, perché aveva bisogno anche di operazioni eccetera, mia sorellina non stava tanto bene per altre ragioni, mia mamma anche, insomma. Eravamo in una situazione veramente molto molto difficile, esatto. Quindi io non potevo permettermi di farmi fuori, perché se io mi fossi fatta fuori mancava un supporto grandissimo alla mia famiglia. Però io ho seriamente valutato, ho detto: ma scusa, non ce la faccio più. Io a un certo punto non ce la facevo veramente, avevo tipo meno di 20 anni, certo. Non ce la facevo, cioè avevo fatto una fatica
0: avevo preso di tutto su di te.
1: E sentivo proprio di non avere risorse, di non avere appigli, poi in quei contesti lì ci sono appigli da soprattutto non li vedevo, oltretutto, perché succede anche questo.
0: Sì, soprattutto se non hai la maturità sufficiente.
1: Sì, perché poi era tutta una serie di giochi di specchi, per cui in realtà addirittura interpretavo male, no, le cose, insomma un disastro. Quando in realtà io proprio a un certo punto ho detto, vabbè, ma allora faccio in modo di fare un'assicurazione sulla vita, così quando sono assicurata sulla vita, se anche fatalità mi succede un incidente o qualcosa, la mia famiglia è protetta, no, quindi nessuno ha bisogno di me. Quindi, giusto per raccontarti la sofferenza estrema di quegli anni
0: a cui eri arrivata,
1: a cui è che era durata tempo.
0: La cosa che Paola voleva dire era, sì, al di là del tuo indiscutibile esperienza personale di buona fede che hai, lei dice, ma c'è il fatto che se io partecipo a queste cose mi viene fatta richiesta continuamente di soldi
1: e non raggiungo.
0: Non ho raggiunto. Tu, rispetto a questo, cosa puoi dire?
1: Esatto, che c'è a volte bisogno di fare quel piccolo passo in più. Adesso, per dirti, ti ho raccontato questa esperienza personale, perché quando è successo così, sono andata a parlare con la persona che faceva l'assicurazione sulla vita, e io guadagnavo troppo poco, perché molti di miei lavori erano come cameriera, come cose, erano molto informali, non venivano neanche registrati. Quindi cosa succedeva? A quel punto lì mi avrebbero dato pochissimi soldi se io fossi
0: morta.
1: Cosa ho fatto? Ho deciso, ho detto, va bene, allora divento ricca. Così, quando mi posso. Poi a un certo punto sono diventata ricca davvero, perché mi sono sforzata. Sai, quando decidi qualcosa lo ottieni. Ho lavorato ancora di più, proprio ho rinunciato a qualsiasi cosa, ma ho detto, io qui devo diventare super benestante. Quando ho realizzato quell'obiettivo lì, a un certo punto, guardandomi indietro, ho detto, vabbè, ma non ho mai più fatto l'assicurazione sulla vita da quella volta, per dire.
0: Questo per dire. Dalla buca.
1: Esatto. A volte, però, questo per raccontare che la sofferenza può essere abbastanza grande da impedirci di vedere
0: una soluzione
1: e anche di accogliere la soluzione per com'è. Per quello, secondo me, va fatto anche questo lavoro al quale spesso intervengono anche i medici, psichiatri, psicoterapeuti, per le persone magari un po' più in difficoltà, oppure ci sono meno risorse per le persone,
0: certo,
1: insomma, che hanno difficoltà naturali.
0: Io volevo dirti, approfittando del messaggio di Paola, intanto che la serata del 3 noi non la facciamo a pagamento, ma la facciamo daranno
1: un'offerta
0: chi
1: gratuita.
0: Vuole per la radio, e qui non più di 400 euro a testa, in verità. Però voglio dire, e lo facciamo per come contributo, no? Ecco, dopodiché si vede, intanto uno fa l'esperienza, vede cosa sente, parla con te, eccetera. Sulla base poi di questo si può fare ovviamente ulteriori passi e appuntamenti, si deciderà. Allora si parlerà poi anche di un'eventuale spesa e compagnia bella, però quello del 3 che noi vogliamo fare è consentire a tutti coloro che lavoreranno di avere questa esperienza, questo è il senso, no?
1: Certo. E chiunque vorrà partecipare potrà farlo chiaramente gratuitamente. Qui alla radio sono tutti molto gentili, molto accoglienti, c'è una cassettina dove possiamo sostenere la radio, cosa che chiaramente si dice a tutti, quello che potete,
0: certo,
1: quello che riuscite, volentieri,
0: ovviamente,
1: ben venga, per sostenere le spese della radio,
0: ovviamente.
1: Ma per il resto non c'è un obbligo, ecco, di una quota, quindi anche questa Paola che vorrebbe, che dice,
0: può venire tranquillamente, così si confronta anche con te, tra l'altro, e capisce, perché poi dipende anche con chi hai avuto a che fare. Poi certamente in ogni ambito, in ogni settore, Paola, ci sono i paraculi, come dappertutto, come nel mio settore, come nel mio lavoro, come sempre c'è un modo onesto e corretto e sincero di andare incontro agli altri, e c'è un modo che prima di tutto guarda la moneta e vede come può sfruttarti. Questo è chiaro in qualunque settore, per cui io non andrei a dire, allora le costellazioni familiari, siccome io ho avuto questa esperienza, non servono a nulla. Io ti inviterei, siccome conosco Silvia Lupano, certo, da un po', e posso dirti che io proverei l'esperienza, insomma, sentire te, conoscerti,
1: esatto,
0: e vedere, poi si vedrà, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente.
1: Esatto. E anche a Paola suggerirei di fare questo, perché anche la preparazione è importante, nel senso, nel momento in cui la persona viene qui, se riesce a venire preparandosi ad accogliere nel suo cuore anche cose che lei magari non sono ancora state manifestate in costellazione, non le ha ancora potute osservare, ma se lei si predispone in uno stato di amorevolezza per sé e per gli altri, che è quello che poi salva la vita, perché io qui vorrei che fosse chiaro, quello che ha salvato la vita a me non è che io sono diventata ricca, quello che ha salvato la vita a me è che nel diventare ricca ho conosciuto delle persone strepitose che mi hanno sostenuta, che sono state vicino a me e che quindi mi hanno dimostrato un livello di amorevolezza talmente alto da io ho questa sensazione, è l'amore che guarisce. Lo dicono anche molti psicoterapeuti,
0: è una certezza. E questo è
1: da qualsiasi cosa.
0: Io lo dico dal punto di vista antroposofico, ovviamente, che cerco di far capire da tanti anni ai nostri ascoltatori. Questo è un messaggio che uno si renda conto o no, non ha importanza, è un messaggio cristiano, che non ha niente a che fare con la Chiesa, perché no, subito appena dice cristiano, no, comincia, ma parte da lì. C'è stato il Buddha prima, che ha preparato l'umanità con la compassione, e senza la compassione non ci poteva essere l'atto d'amore, giusto? Perché esatto. Se a me di te non me ne frega un cazzo e non neanche compassione di te, come faccio verso di te avere un atto d'amore?
1: Esatto.
0: Allora Buddha è servito a questo, e successivamente, guarda caso, 5 secoli dopo circa, è arrivato il Cristo, che ha dato il messaggio, che è rimasto immutato.
1: È uguale.
0: Dal mio punto di vista è uguale, non è ancora stato realizzato, e cominciamo dopo 2000 anni, posso dirlo, con una libertà che non c'era prima ad applicarlo liberamente dentro noi stessi, senza più la guida autoritaria dei preti, no? Incominciamo liberamente ad applicarlo o meno. Allora, possiamo vivere nell'odio, nella vendetta, nella rabbia, nel rancore, oppure nella volontà di perdono, che vuol dire dimenticare il torto subito, altruismo,
1: lasciare andare,
0: fraternità, solidarietà, e quindi poi amorevolezza, gentilezza, quello che dicevi tu.
1: Sì.
0: Se no, ragazzi,
1: gioia che emerge
0: alla fine di un'esistenza, cosa si resterà in mano? I milioni di euro che abbiamo messi via? Quello che diceva Franco Carraro da 40 anni da questa radio, lo diceva continuamente.
1: Sì.
0: Quindi, forse fare il passo che tu dici, la chiave della costruzione familiare, io non la conosco, se non ho partecipato indirettamente, non conosco, ma mettersi il naso intanto e vedere, ci può aiutare sta roba? Perfetto, c'è Silvia che ha un'esperienza, lo fa sicuramente in buona fede, nel senso giusto della parola, non c'è un secondo fine, per cui che cavolo, sì, lo facciamo e basta. 3 luglio ci vediamo in sede radio.
1: Sì.
0: Vai.
1: Quindi sia per Paola che poi le persone che magari hanno dei dubbi sul partecipare, quello che io dico sempre alle persone che poi in qualche modo decidono, no, di approcciarsi a questo metodo terapeutico, che non si può negare che sia un metodo terapeutico, grazie appunto a tutti questi ospedali, cose che lo fanno anche a livelli clinici o anche a livello appunto normale, di semplicemente migliorare la serenità, migliorare le relazioni di vita, eccetera. Quindi quello che in realtà volevo dire a Paola è che l'approccio con cui lei deve venire qui è di sentirsi totalmente a suo agio e rispettata. Nel senso, io ho avuto a che fare, per esempio, con un gruppo di persone tranquillissime, venivano addirittura per cose aziendali, no? Perché spesso vengono imprenditori, perché io sono abbastanza specializzata anche in quelle aziendali.
0: Sì, l'avevi detto.
1: Per la mia professione precedente, quindi diciamo che riesco a coinvolgere più di altri, ma solo per quello alla fine mi sono, anche perché le costellazioni aziendali non è che cambia, diciamo, tanto rispetto a quelle tradizionali, cambia, diciamo, qualche piccola cosa, ma fondamentalmente se uno ha già frequentato le aziende, se uno sa più o meno quali sono le problematiche, gira quelle sono, cioè un normale coach aziendale le conosce allo stesso modo. Quello che però fa la differenza, e la grossissima differenza per Paola, è la sensazione proprio di sentirsi autorizzata e libera proprio a fare qualsiasi cosa le torni. Nel senso, se anche durante una costellazione a lei emerge una sensazione, ma io qui sto male, cioè quello che c'è in quel contesto è quello che fa bene a tutti, magari nei limiti del, ecco, l'unica cosa che io chiedo a tutti di stare attenti è di non manifestare corporealmente le cose, perché dici a me piacerebbe strattonarti, no, quello magari trattieniti, perché ognuno di noi ha la parte in grado di autocontrollarsi, ma tutto il resto, lasciarlo un po' emergere, fa sì che aiuta anche il gruppo e quindi probabilmente anche forse mi viene da dire, Paola potrebbe non essere stata vista bene ancora in questi contesti, però probabilmente anche in questo suo non essere vista c'è un significato, no? C'è un significato profondo, ma di venire proprio sentendosi a proprio agio, se le va di arrivare fin qui, che quello che emerge ci fa bene, e quello che emerge in realtà in realtà fa bene a lei e fa bene agli altri, quindi di sentirsi
0: Silvia,
1: protetta.
0: Qui, certo, qui hai una caterva di libri che hai portato oggi. Puoi dirci di cosa, ovviamente non facendoci riassunto dei libri, ma cosa trattano? Cosa...
1: Sì. Queste sono le cose di cui appunto mi piacerebbe parlare e diffondere il più possibile.
0: La nuova rivoluzione umana. Cazzo,
1: esatto.
0: Di chi è?
1: Allora, questo è un libro, in realtà è uno dei 30 della nuova rivoluzione umana, e dopodiché c'è anche la rivoluzione umana, che è la serie precedente, quindi sono un bel po' di volumi, che io fondamentalmente non ho ancora finito di leggere, perché è un po' più che altro...
0: Beh, spesso, 300 pagine,
1: sì,
0: almeno.
1: E sono 30 volumi, quindi 30 libri. Tutti
0: sempre
1: uno
0: con lo stesso, cioè sempre, la stessa,
1: esatto.
0: È una enciclopedia più che
1: cioè,
0: altro.
1: C'è la nuova rivoluzione umana numero 1, 2, 3 e 30. Ognuno è più o meno di queste, insomma, circa, alcuni più sottili, alcuni più grossi.
0: E di cosa parla?
1: Questo è un testo che io consiglio, in realtà, di non partire da questo, però quello che effettivamente fa un po' da guida è un testo di un filosofo, pensatore, scrittore, guida, maestro di pensiero, che è questo Daisaku Ikeda, che era un semplicissimo maestro delle elementari. Cioè, lui in realtà non so nemmeno se fosse maestro elementare, o comunque lui lavorava con una Makiguchi e Toda, che erano due, diciamo, lavoravano alle scuole elementari, e si sono fatti schiaffare in carcere i suoi, diciamo, predecessori, e uno c'è morto in carcere perché semplicemente volevano che i bambini fossero felici, i bambini giapponesi, si rifiutavano di subire imposizioni che non stavano né in cielo né in terra, hanno detto no, io faccio, se tu mi dici, non so, imporre un simbolo shantoista su questa cosa, io non te lo impongo perché è a casa mia, faccio come mi pare, no? E quindi fondamentalmente c'era un governo militarista molto oppressivo che voleva entrare in guerra. Si sono opposti con tutte le loro forze sia Makiguchi che Toda. Makiguchi l'hanno fatto schiantare in carcere. Toda, per quanto dovesse spaccare il ghiaccio nella cella per potersi lavare il viso, sai che sull'acqua, la bacinella d'acqua, si formava il ghiaccio in inverno, tanto era freddo lì dentro. È uscito malandatissimo, con la sua salute fortemente compromessa, tant'è che è morto giovanissimo. Però è riuscito poi a trasmettere i suoi, diciamo, quello che aveva preso un po' con i suoi studi, con le sue diciamo riscoperte di questa umanità profonda che stava in lui stesso e che Makiguchi l'aveva aiutato a riscoprire, e ad affidare il tutto a Ikeda, che diciamo ciascuno ha 20 anni di differenza uno dall'altro, quindi prima è arrivato Makiguchi, poi Toda, poi Ikeda. E questi sono pensatori, scrittori che in realtà di fatto hanno come unico obiettivo di vita, hanno avuto quello di diffondere diciamo i principi filosofici che fanno sì che le persone poi vivano in pace e ci sia prosperità, gioia, che le persone possano vivere veramente felici e a proprio agio. Così la cosa che mi viene sempre da dire è che se una persona è anche molto molto cattolica, non c'è nulla che vieta di approfondire e studiare questi principi,
0: anche perché sono qualità umane che,
1: esatto,
0: vanno perfettamente in sintonia con la visione cristiana, cioè voglio dire,
1: altro che
0: cattolica.
1: Altro che, io penso che se Gesù tornasse e vedesse queste cose direbbe ma meglio, ma volentieri mi date una mano con questi, con la diffusione di queste cose. Ed è sono appunto dei testi molto molto complessi. In realtà c'è un testo molto da cui io consiglierei di partire, che si intitola Cos'è la rivoluzione umana, sempre di Daisaku Ikeda, che diciamo introduce con dei semplici passaggi, che semplici non sono, perché anche lì io mi sono dovuta fermare più e più volte a riflettere su quello che veniva detto, e aiuta un po'. E la cosa particolare qui, che bisogna sempre dire non guardare me perché io sono pratico questa cosa, ma non è che mi sento in grado di insegnarla, ma è anche una pratica, cioè per chi volesse può partecipare, ci sono degli incontri completamente gratuiti che vengono fatti di solito il giovedì sera, il secondo giovedì del mese, e c'è un sito che è SG Savona Genova Imola -Italia.org, dove puoi chiedere qual è il gruppo più vicino a casa tua. Praticamente in questo contesto cosa si fa? Si dialoga su questi principi filosofici che sono veramente fondanti per una vita pacifica tra le persone, con se stessi, con gli altri, quindi con tutti, e sono fortemente orientati verso una vita di valore, una vita bella, una vita in cui veramente sprizza gioia.
0: Ascoltami Silvia, Luca chiede ancora, che secondo me è giusto,
1: stalker.
0: Perché, lo stalker, perché perché giustamente prepariamo per venerdì 3 la serata. Dice, nel peggiore caso possibile, cosa potrebbe succedere a uno che fa la costellazione? Dopo la costellazione si deve essere seguiti per il dopo o per eventuali problemi che emergono, o si lascia il soggetto autonomo a gestirsi?
1: Allora,
0: mi pare interessante come questione.
1: La mia visione è questa: la stragrande maggioranza delle persone che fa questo tipo di lavoro dice lascia stati col tuo, con quello che è emerso, statene, no, addirittura non parlarne con nessuno per 21 giorni. Allora, io non ho nulla da eccepire rispetto a questo, nel senso, non è che penso sia sbagliato, però penso, anche a me è capitata una storia che adesso non racconto perché talmente è da questa ragazza ha subito delle cose veramente pesante, di una gravità inimmaginabile. Secondo me nemmeno Dario Argento riusciva a inventarsi una roba così brutta. E mi sono accorta durante questa costellazione, però io lì ero ancora un po' nuova, nel senso, non ero ancora così tanto, non ho acquisito tutta questa esperienza che magari mi sembra di aver acquisito ora, ma magari tra 10 anni dirò che sono inesperta adesso, ma mi sembrava di, cioè, nel senso, mi sembra adesso di capirne parecchio di più. È un argomento complessissimo, però quello che adesso, e non so se tra 10 giorni la penserò uguale, però adesso io mi sento di dire, se la costellazione ti fa emergere dei vissuti particolari, tu vedi che dopo un giorno, dopo 2 giorni la cosa ti rimane addosso, senti che c'è un disagio, sentici qualcosa che non va, attiviamo tutte le risorse che ci sono, che abbiamo a disposizione, dalla più semplice alla più articolata, tutti sono invitati al martedì, quando facciamo il sabato, poi magari li invitiamo a uno dei martedì successivi, e sono pregati di acchiappare il telefono e chiamarmi in qualsiasi cosa, così a seconda di quello che è emerso poi attiviamo la soluzione più indicata. Questo perché è vero che normalmente nel 99,9% delle volte basta e avanza una semplice restare con sé e lasciare senza pensarci troppo, perché la nostra mente razionale va via, stare con quello che c'è, e agisce davvero nel nostro inconscio e ci fa riequilibrare, no, la costellazione.
0: Scusami, l'altro messaggio che è in sintonia con te è di Beppi, che dice cerca di capirmi, potrebbe essere pericoloso?
1: Ecco, dal mio punto di vista assolutamente no, nel senso, non solo non è pericoloso, ma io l'ho fatto, mi sono formata in 4 corsi diversi di costellazioni, di cui uno follonica, uno tra Follonica e Bergamo, un altro fatto seguendo degli insegnamenti che erano parzialmente online e parzialmente in presenza in mezzo Italia, e un altro ancora ultimo che sto completando ora. In realtà, di fatto, avrò a dicembre una sessione che io voglio ripetere, che ho già fatto 2 volte, lo farò una terza volta perché è sul sintomo, e quindi vorrò poi osservare ancora meglio come un collega fa questo tipo di lavoro, che sarà qui a Padova. Quindi quello che per me è fondamentale ora è dire questo: dal mio punto di vista non c'è niente di più pericoloso di restare a cuocere nel proprio brodo, nel senso, ogni giornata passata in una sensazione non così perfetta è una giornata buttata via. E quindi questo è, secondo me, il pericolo. Aver paura delle costellazioni, secondo me, non ha tanto senso. Chiaro, allora, se una persona in quel momento è in terapia con un medico, psichiatra, psicoterapeuta, ha un problema, diciamo, di ordine più consistente, è bene che in quel caso lì ma penso che nessuno è così sciocco da non saperlo, nel senso, è chiaro che se hai una situazione molto difficile, che già è provante, già sei con qualcuno che ti aiuta, magari parlarne con il proprio terapeuta, o tener pronto in caso qualcuno, che in questo caso facciamo casomai, segnaliamo noi delle persone di valore, che possa casomai accogliere ciò che è emerso. Perché guarda, mi sto accorgendo di una cosa, Paolo: noi parliamo alle persone e c'è tutta questa anche come ci siamo salutati noi, no, all'inizio, fa come stai? Sì, va bene, a posto, io non ti ho nemmeno chiesto come stai, no, per dire. E questo dire bene, di fatto noi come esseri umani non siamo tanto abituati a stare bene, perché come stai? Ok, sto in questo modo,
0: adesso non devi neanche più chiederlo. perché è un periodo talmente tragico che se tu chiedi a uno come stai, questo potrebbe aprirti in una voragine di cui non, non esci più.
1: Mi
0: cazzo
1: tocca,
0: cioè,
1: mi
0: io
1: tocca
0: sono attento adesso a chiederle, capito? Cioè, sei già sì, perché siamo già al limite della nostra
1: siamo
0: sopportazione, no? E tu dici, beh, cazzo, no, mi è successo, sei morto, ma no,
1: no.
0: Cioè, capito?
1: Sì.
0: Siamo in una situazione veramente pesantissima. Da questo punto di vista qua mi viene in mente, mi fa venire in mente come la nostra società, che è quella che dal punto di vista materiale è la più fortunata, tra virgolette, nel senso che il mondo occidentale, cazzo, viviamo come dei nababbi confronto a tutte le altre popolazioni del mondo, ok?
1: Sì.
0: Bene, questo dal punto di vista karmico non è casuale, perché oggi noi abbiamo un altro compito, che è quello di lavorare sulla nostra interiorità. Cioè,
1: esatto.
0: Il nostro problema esteriore, salvo ovviamente, per carità, non sto sottolineando che tutti stiamo bene, siamo miliardari, sto dicendo che il problema della fame, della malattia grave, noi questo l'abbiamo abbastanza sostanzialmente superato.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo l'obbligo in questa incarnazione, in questa prova, di migliorarci interiormente, perché abbiamo le condizioni materiali ideali per poterlo fare.
1: Sì.
0: Se non lo facciamo sono cazzi nostri, naturalmente.
1: Sì.
0: E quindi questo è un metodo.
1: E qui mi vengono in mente due cose da dirti. È il periodo in cui davvero bisogna cominciare a renderci conto che quello che ci accade in qualche modo è proprio frutto di chi siamo noi, ed è una cosa difficilissima da accettare, perché dice, ma come, ma mi succede questo? In qualche modo la tua vita, se tu ti guardi indietro, quando cominci a vedere le cose con altri occhi, ti accorgi che tutte le sfide che hai affrontato in qualche modo erano proprio propedeutiche a trasformare quel lato del tuo carattere che altrimenti non avresti mai trasformato. E qui potrei farti mille esempi, però magari eventualmente ci torniamo dopo. Altra cosa, per tornare anche all'elemento sono pericolose, mi fanno male, eccetera, noi cosa attiviamo ciclicamente ogni a distanza di massimo 7 giorni dalla costellazione? Attiviamo delle attività di gruppo che hanno un potere strepitoso, perché il gruppo in sé è terapeutico. Tu consideri, adesso ti cito solo uno studio per farti un esempio, perché altrimenti non si capisce. Quando noi ci troviamo in gruppo si attiva quello stesso meccanismo che si è attivato, erano donne, adesso perdonatemi, parlo sempre di cose tristi, ma porca miseria, è perché in realtà qui parliamo di guarigione, di benessere, di stare bene anche per chi sta male. Erano una serie di donne che non riuscivano a venire fuori dallo stare male, continuavano a essere in lutto, non era depressione, era proprio lutto, tristezza profonda, perché avevano perso un bambino, quindi o perché era in pancia o perché addirittura già nati, e quindi donne tristissime, che è un lutto che non riusciva a passare nel tempo. Hanno fatto 3 gruppi, donne lasciate a se stesse, tranquille, a vedere quanto tempo sarebbe passato dalla data dell'evento, donne che venivano seguite settimanalmente da uno psicoterapeuta esperto e bravo, e un terzo gruppo donne che senza lo psicoterapeuta o al limite con una persona, diciamo, che in qualche modo coordinava il gruppo, si trovavano tra loro. Il risultato ha sconvolto tutti, perché tutti pensavano che le donne che sarebbero guarite di più, meglio, guarite insomma, che avrebbero ricominciato a stare bene, sarebbero state quelle seguite dal terapeuta specificatamente, concretamente, invece il gruppo, perché il solo fatto di vedere che un'altra donna stava attraversando la stessa cosa, che in realtà non eri solo tu, che anche lei stava lottando per il benessere, che anche lei stava cercando di tirarsene fuori, il solo fatto di confrontarsi faceva sì che queste donne stessero meglio, molto più velocemente, molto prima. Per quello io ci tengo tanto a fare questi gruppi a seguito delle costellazioni, dove si può parlare, si può stare sulla dinamica.
0: Infatti Dario cosa ci dice adesso?
1: Sì.
0: Mi piacerebbe provare queste costellazioni, ma per certi miei problemi, ma per il fatto di fare queste cose con molte altre persone mi blocca un po'. Questo è uno dei nuclei della questione.
1: E qui chi si vergogna di portare la propria ipotesi, qui si va un po' nel metafisico, però bisogna prendermi sulla fiducia, poi quando uno partecipa si rende conto, può tranquillamente dire, io non dico se è per me, se è per un mio amico, se è per la zia, se è per il nipote, non dico. Potrebbe essere che non ne voglio parlare perché voglio in realtà portare una situazione della quale per qualsiasi ragione X non bisogna parlare. La persona solo sa di cosa parliamo. Eventualmente io dovrei fargli, giusto, casomai può capitare durante la costellazione, a volte arrivano delle intuizioni che magari chiedo la conferma alla persona, ma posso parlarne solo io con la persona in questione. E la costellazione funziona allo stesso identico modo, perché quando la persona porta il problema, dire il problema è questo, ma non diciamo di chi è, chi sono, cioè la persona è così e i genitori sono così. Noi possiamo dare un nome astratto alle cose e davvero non si capisce, perché io per esempio vorrei poter portare in, che ne so, mio cugino ha un problema e voglio, però non vuole, lui è molto timido e non vuole nemmeno partecipare, lo porto io al suo posto. Unica accortezza, se venite a portare la costellazione di qualcun altro, è etico, responsabile e bello chiedere il permesso, cioè dire alla persona: senti, c'è questa persona che in realtà ha trovato la possibilità di farmi sperimentare gratuitamente alla Radio Gamma 5 questa cosa, che ne pensi di se io le propongo il tuo caso senza dire che sei tu, eccetera eccetera, ti farebbe piacere? Sì, no. Se la persona dice di no, rispettare, perché è un desiderio sacro. Se dice di sì, si può anche, quindi potete anche portare qualcosa che in realtà non vi riguarda personalmente, che è quello che Ellinger ha fatto, faceva sempre le sue supervisioni per i terapeuti, funziona molto bene.
0: Mi dice un'altra persona, si può fare una costellazione solo a due con una sola persona, che in persona è soggetto una alla volta?
1: Altro che, noi adesso abbiamo esperienza, io sto approfondendo ora, perché non è tanto che ho scoperto questa cosa delle costellazioni, per esempio con l'acqua, che quando si è in due soltanto sono molto molto belle, perché si mettono dei rappresentanti in acqua, una semplice bacinella d'acqua, e si affida ai movimenti dell'acqua quello che succede, ed è molto molto bello. E è incredibile questa cosa, perché siamo veramente in un mondo magico di cui non sempre ci accorgiamo. È proprio magia pura la nostra vita. Un piccolissimo cambiamento interiore può veramente cambiare tutto, non solo nella nostra vita, ma nella vita di una marea di altre persone, no? E quindi si può tranquillamente. Allora, adesso io intervisterò Silvia Camin, che è una delle docenti che ho avuto nel mio percorso di costellazione. Lei è una persona che intervisteremo, che anzi saluto. Lei è una carissima ragazza, una carissima persona.
0: Mancano 2 minuti.
1: Lei praticamente che ha fatto durante il Covid, mi ha chiamato e fa: Silvia, visto che c'è il Covid, che è una situazione un po' particolare, ti va, facciamo una costellazione, te la faccio io a te. Quindi diciamo, io ero la cliente, lei era la facilitatrice, la costellatrice. Su Zoom io non avevo altre telecamere, lei poteva vedere solo un po' me e un po' gli oggetti che avevo disposto sul tavolo. Non avevo niente, abbiamo dovuto usare le mollette da bucato, perché in quella condizione non avevo oggetti, non avevo cose, perché si possono usare gli oggetti come rappresentanti. È stata una delle costellazioni che a me è servita di più in quel periodo, che io ero, diciamo, ancora stiamo sperimentando bene queste cose come cliente. Quindi Zoom, se io e lei da sole, e tra l'altro a distanza di 500 km una dall'altra, per cui nessun problema se anche uno volesse da solo.
0: Bene, allora intanto noi ringraziamo Silvia Lupano, che è stata con noi oggi. Silvia Lupano, lo ripeto per Andrea Sceriffo, che mi chiede come ti chiami.
1: Sì.
0: E ricordo a tutti che con Silvia Lupano facciamo venerdì 3 luglio, sì, alla sera 20:45, insomma, ci troviamo qui in sede radio,
1: sì,
0: per fare un'esperienza gratuita, naturalmente, nel senso che Silvia si metterà con coloro che arriveranno, farà sperimentare loro la costellazione familiare,
1: certo,
0: no? E in modo che la gente abbia una chiarezza o un'idea su come muoversi.
1: Sì.
0: Io conosco Silvia da un po' di tempo e quindi vi posso assicurare che è una bellissima occasione. Poi da qui innescare ulteriori meccanismi di approfondimento,
1: sì,
0: sarà una cosa che uno sceglierà.
1: Certo. Allora darei solo il recapito.
0: Vai.
1: Se volete scrivere, veloce, o trovate tutti i recapiti su silvialupano.it e da lì contattatemi se avete bisogno di ulteriori informazioni. Molto molto volentieri.
0: Silvialupano.it. Silvialupano.it. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete

0: Magica è la seguente:
1: per la vostra dichiarazione di redditi i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua è il magico numero.
6: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
7: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per sempre.
7: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per sempre.
8: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
5: Per mini
7: info
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
11: 9
4: 8

0: E questi erano i Genesis nell'album Wind and Wuthering, Vento e Tempesta, Your Own Special Way, il tuo modo speciale e personale di presentarti al mondo. Già. Allora amici, volevo continuare un po' l'argomento che a me interessa in questo momento. Non volevo parlarvi della solita situazione geopolitica, che è comunque preoccupante, ma che verso la quale spesso è fonte di preoccupazioni senza che possiamo realmente incidere minimamente. Ci sarebbero molte cose da dire e magari riprenderemo in futuro. Nel frattempo, facendo un po' di pulizia all'interno delle mie mail, ne ricevo parecchie, ovviamente di vario tipo e compagnia bella. Il 6 maggio, e cioè vuol dire meno di un mese prima della sua morte, che è avvenuta il 2 giugno, ho scoperto una mail che in realtà non avevo aperto, ma non avevo letto, avevo solo detto va bene, la leggerò. Poi ovviamente con le 3000 svagonate di roba che arrivano me ne sono scordato, e riguardando adesso ho detto ma cavoli, è una mail di Rita Benini, la moglie di Lino, questa cara carissima amica che ho avuto l'incombenza ma anche la gioia di poter essere a suo fianco quando ha esalato l'ultimo respiro. Gioia nel senso di essere presente, di essere presente insieme a Carlotta, insieme a suo marito ovviamente. E Rita, che era una persona di una squisita bontà, tenerezza, sopportazione, pazienza, tolleranza. Si dicono sempre queste cose dopo che uno è morto, no? Perché magari ci si rende conto meglio, per il vuoto che lascia, di cosa realmente ha lasciato. E mi aveva mandato una mail che era poi tratta da un approfondimento fatto dal sito di Maurizio Blondet, il quale diceva come le buone azioni cambiano il nostro corpo dall'interno. E tenuto conto che lei il 6 maggio era nettamente ammalata, ma sapeva che forse aveva già capito che difficilmente avrebbe potuto superare quel brutto male, mandate in quel momento come le azioni buone cambiano il nostro corpo dall'interno, mi ha emozionato molto. E allora vi voglio leggere questa. Il titolo era Cordialità che dura, la gentilezza cambia le vostre vite e i vostri geni. Dal DNA all'anima, lo straordinario potere della gentilezza. Mi ero ripromesso, l'ho letto io ovviamente, scusate. L'ho letto io e naturalmente ho tutto il piacere di poterlo far leggere anche a voi, far sentire anche a voi. In un mondo spesso caratterizzato da fretta e superficialità, un singolo incontro può cambiare una vita per sempre. È stato il caso dello scrittore americano Kent Narburn, la cui decisione di lavorare come tassista nel 1989 lo ha portato non solo a percorrere le strade notturne, ma anche nelle profondità delle storie umane. E dice questo Narburn, che faceva il tassista nell'89 a New York: quando ho accettato il lavoro non avrei mai immaginato che sarebbe stato anche una forma di consulenza. Durante il turno di notte il mio taxi diventava una confessionale itinerante, ha detto Narburn, ora autore pluripremiato, nel suo commovente racconto The Cab Ride I'll Never Forget. Ho incontrato persone le cui vite mi hanno toccato profondamente, arricchito, fatto ridere e piangere, ma nessun incontro mi ha segnato quanto quello con una donna che ho accompagnato in macchina in una calda notte di agosto. Quando Narburn arrivò all'indirizzo specificato, all'inizio non entrò nessuno. Mi sono chiesto, dovrei bussare alla porta o aspettare? Molti automobilisti probabilmente si sarebbero spostati, ha raccontato. Decisi di aprire la porta. Una donna, presumibilmente ottantenne, aprì la portiera. Gli chiese di portare la sua valigia in macchina. Certo, rispose Nerborn. E durante la conversazione spiegò, vado in un hospice, una RSA per capirsi, insomma. Il mio medico mi ha detto che è il momento giusto. Salì sul taxi, si sedette sul sedile posteriore e chiese, possiamo attraversare la città? Sarà l'ultima volta che la vedo. Voglio visitare i luoghi che sono stati importanti nella mia vita. Così Nerborn guidò il taxi fino a una sala da ballo dove lei e suo marito si erano conosciuti, alle case poi dove aveva vissuto e a un hotel dove un tempo aveva lavorato come ascensorista. Guidarono per la città tutta la notte, finché la donna finalmente disse «Sono stanca, andiamo subito all'ospizio». Una volta lì chiese «Quanto ti devo?» E Nerbon rispose «Non mi devi niente». Quando lei insistette dicendo che doveva guadagnarsi da vivere, lui rispose «Ci sono altri passeggeri, non preoccuparti». L'aiutò con i bagagli e il personale dell'ospizio la stava già aspettando con una sedia a rotelle. Prima di andarsene abbracciò Nerbon e disse «Grazie mille per aver fatto questo per me». E lui disse «È stato uno di quei momenti che ti fanno riflettere. Forse era proprio quello il mio scopo in quel momento, aiutare quella donna». A quanto pare la gentilezza non porta benefici solo a chi la riceve. Prove scientifiche dimostrano che gli atti altruistici arricchiscono anche chi li dona emotivamente, fisicamente e persino a livello cellulare, fino addirittura ai cambiamenti della fino ai cambiamenti del nostro sistema immunitario. Allora, la gentilezza è, vi leggo, questo era un racconto. Prosegue e dice, il potere della gentilezza, un bisogno umano fondamentale con un impatto profondo. E dice questo scritto che dice, la gentilezza è profondamente radicata nella natura umana. Studi scientifici dimostrano che anche i neonati di appena 18 mesi mostrano una chiara volontà di aiutare gli altri. Questo bisogno fondamentale di aiutare gli altri nasce solitamente dall'empatia. Quando percepiamo la sofferenza altrui, cresce il desiderio di alleviarla, un impulso che ci spinge ad azioni altruistiche. In questi momenti si attiva un circuito dell'empatia nel cervello che guida le nostre azioni. Ma la gentilezza va ben oltre il semplice alleviare la sofferenza. Comprende l'intenzione consapevole di promuovere il benessere degli altri senza perseguire motivazioni egoistiche. Paradossalmente, però, è proprio questa generosità disinteressata che arricchisce chi dona. Fare del bene agli altri non crea solo un cambiamento esteriore, ma anche un arricchimento interiore che genera un profondo benessere. In uno studio australiano del 2023, 671 partecipanti hanno preso parte a un esperimento di 2 settimane sul vivere bene. I partecipanti sono stati divisi casualmente in 4 gruppi. A uno è stato chiesto di essere gentile con se stesso, al secondo di essere più aperti e socievoli, al terzo di impegnarsi in attività come arte, musica o comunque attività artistica, al quarto impegnarsi in atti di gentilezza verso gli altri. I ricercatori hanno poi monitorato quotidianamente le sensazioni dei partecipanti dei 4 gruppi, naturalmente. E in termini di eudaimonia, che è un profondo senso di realizzazione e di scopo, aiutare gli altri superava qualsiasi altra attività, Sebbene la cura di sé, la socializzazione e l'arte suscitassero sentimenti positivi, non potevano eguagliare il calore umano che gli altri provavano aiutando gli altri. Questo è un elemento interessantissimo che sappiamo bene perché noi l'abbiamo vissuto anche all'interno del gruppo, no? Quando ci si trova in qualunque gruppo l'abbiamo sperimentato un po' tutti, e dove si creano quelle situazioni di dove c'è già una profonda amicizia, magari ci si conosce da anni, ci si conosce come persona. Il trovarsi insieme anche per pranzare è solo insieme, però in realtà si crea quella armonia e quella cosa, quella energia che ci fa star bene, che spesso porta a non volere a rendere difficile il distacco, e si cerca di prolungare il più possibile lo stare assieme, no? Fino a tarda ora, per esempio. Perché? Perché si crea assolutamente quella condizione di complicità nella gentilezza reciproca, nella attenzione verso l'altro, nella gentilezza, che ci fa star bene. Ed è esattamente questo, dice, le buone azioni influenzano addirittura il funzionamento dei nostri geni. E continua, in uno studio pubblicato invece nel 2019 dal Journal of Social Psychology, i ricercatori hanno scoperto che le persone che compivano atti di gentilezza ogni giorno per 7 giorni sperimentavano un aumento significativo della loro felicità. Ed è interessante notare che più atti di gentilezza venivano compiuti o osservati, più felici erano, indipendentemente dal fatto che fossero gentili con familiari, parenti o con degli sconosciuti. La gentilezza, quindi, inoltre, non solo influenza le emozioni, ma addirittura influenza il DNA e ne modella il funzionamento generale del sistema immunitario. E un gruppo di scienziati della California ha voluto scoprire se la gentilezza verso gli altri influenza il nostro corpo a livello genetico. Gli scienziati di questo studio hanno esaminato le alterazioni di diversi geni associati a infiammazione e stress. I risultati hanno mostrato che il gruppo che ha compiuto atti di gentilezza verso gli altri ha mostrato i maggiori cambiamenti positivi nell'attività genetica delle linee immunitarie. La maggior parte dei comportamenti, delle emozioni e dei tratti umani sono socialmente contagiosi, almeno in una certa misura, ha dichiarato una neuroscienziata della Georgetown University, ricercatrice sull'empatia. Quando le persone osservano altre persone compiere atti di gentilezza, nel cervello di chi li osserva si innesca un meccanismo che li porta a imitare quella gentilezza, diventando a loro volta più amichevoli senza alcuno sforzo cosciente. Una famosa parabola racconta di come una tempesta trascinò sulla spiaggia migliaia di stelle marine morenti. Un uomo osservava la folla radunarsi, ma non faceva nulla. Poi un bambino iniziò a raccogliere le stelle marine una a una e a ributtarle in mare. «Figlio mio», disse l'uomo, «non ti rendi conto che la spiaggia è lunga chilometri e ci sono centinaia di stelle marine? Non puoi fare la differenza». Il bambino sorrise, raccolse un'altra stella marina, la gettò in mare e rispose: «Per questa ho fatto la differenza». L'uomo si commosse, si unì a lui e gradualmente tutta la folla fece lo stesso. Come dimostrano i dati, i singoli atti di gentilezza possono avere effetti più grandi di quanto si pensi. Una ricerca di Adam Grant, professore della Wharton School University della Pennsylvania, conferma il potere contagioso della gentilezza in quella che lui chiama reciprocità a monte. In esperimenti controllati, i partecipanti che avevano assistito all'aiuto di qualcuno avevano il 26% di probabilità in più di aiutare in seguito uno sconosciuto. I sociologi, sì, è contagioso il fatto, è esattamente contagioso come purtroppo l'opposto. Il continuare a vedere film violenti, social con immagini violente e tutto il resto aumenta inconsciamente un riflesso condizionato di tipo aggressivo. Se noi invece osserviamo frequentemente, anziché scene di violenza, ci rifiutiamo di vederle e andiamo verso immagini dove viene fornita immagini di fraternità, di aiuto, di gentilezza, eccetera, siamo automaticamente e inconsciamente più portati a sviluppare poi comportamenti irriflessivi ma diretti di gentilezza, di generosità. E in uno studio pubblicato i sociologi Flower e Nicholas Christakis hanno condotto uno studio che dimostra come il comportamento generoso si diffonda fino a tre livelli attraverso i social network. Il loro studio, pubblicato da una certa rivista, ha scoperto che quando una persona agisce con generosità, ispira altri a fare altrettanto nei confronti di un'ampia varietà di persone, creando una catena di atti gentili. Quanto lontano può arrivare realisticamente la gentilezza? Negli anni 60 lo psicologo americano Milgram condusse un esperimento che dimostrò che le persone possono raggiungere qualsiasi estraneo attraverso una media di 5 intermediari. Questo è noto come il problema del mondo piccolo. Siamo molto più interconnessi di quanto immaginiamo e la tecnologia ha reso il mondo ancora più piccolo. In uno studio pubblicato da Philosophical Science, un programma di allenamento alla mindfulness di 8 settimane ha dimostrato risultati impressionanti. I volontari assegnati in modo casuale a un gruppo di meditazione o a un gruppo di controllo sono stati condotti in una sala d'attesa apparentemente non correlata al training dopo allenamento. Lì un'attrice è apparsa con le stampelle, visibilmente angosciata, appoggiata a un muro e sospirando. Sorprendentemente, il 50% del gruppo di meditazione ha rinunciato alla propria sedia rispetto a solo il 15% del gruppo di controllo. I ricercatori hanno concluso che la meditazione ha più che quintuplicato la volontà di alleviare la sofferenza altrui. Esperimenti successivi hanno confermato che anche interventi di meditazione più brevi, della durata di 3 settimane, promuovono una significativa empatia. Un altro modo per sviluppare la gentilezza è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Uscire dallo stupore, entrare e praticare direttamente l'azione all'interno di un gruppo. In un altro studio del 2015, sempre a livello psicologico di social psychology, alcuni partecipanti si sono fermati di fronte ad alti alberi di eucalipto e li hanno guardati per un minuto, mentre altri hanno distolto lo sguardo dagli alberi e lo hanno rivolto direttamente a un moderno edificio scientifico. I partecipanti che avevano guardato gli alberi erano in seguito più propensi ad aiutare qualcuno e hanno riferito di essere meno egocentrici. Non c'è dubbio, anche le forme, anche l'osservazione delle forme incide. Ecco perché generalmente una persona che è vissuta in campagna e a contatto con la natura è meno aggressiva e più paziente mediamente di uno che è vissuto in un quartiere periferico di una città, se non altro per le forme che ha visto. Pensate a uno che guarda condomini del cazzo dalla mattina alla sera rispetto a uno che guarda piante, fiori e quant'altro, e animali, no? Sì, niente di nuovo, ma è un ricordare a noi il potere enorme che sul nostro stato di salute può fare l'intelligenza e la gentilezza. Allora, volevo solo Nerburn, il tassista di prima, ha affermato che da quel memorabile viaggio in auto ha trovato alcuni modi per integrare la gentilezza consapevole nella sua vita. Un modello semplice è chiedersi, ha detto Nerburn, fare del bene significa di più per l'altra persona che creare un disagio a me? Se è così, allora sto facendo la cosa giusta. La gentilezza consapevole può iniziare in piccolo. Marsh suggerisce una formula: se accade X, allora farò Y nel modo più dettagliato possibile. Ogni volta che entro da una porta controllo se qualcuno sta arrivando e tengo la porta aperta. Se vedo spazzatura per terra la raccolgo. All'inizio è difficile, ma poi diventa un'abitudine, ha detto. Nerburn ha concluso che i momenti in cui praticare gentilezza, come il suo viaggio in taxi, sono inaspettati, eppure accadono ogni giorno. E quando li noti, cogli l'attimo e sii gentile. A lungo termine la tua vita sarà molto migliore, afferma l'autore. Quindi questo non è un articolo di parere medico o quant'altro, è semplicemente di dire, oh, proviamo ragazzi, ed era, scusate, quella storia che io, perché ve l'ho letto, intanto perché era una mail che mi ha mandato Rita, a cui io ho voluto e voglio un sacco di bene. Adesso si trova nel mondo spirituale e gli mando veramente un pensiero pieno di profonda e di vera amicizia e di amorevolezza e di gentilezza, come lei è sempre stata. Perché la sua caratteristica di vita, per chi l'ha conosciuta, e lo sapete bene, chi l'ha conosciuta lo sa, la caratteristica fondamentale era appunto la gentilezza. Lei lo è sempre stata, questo animo gentile che, potendo ovviamente, dava una mano, la gentilezza presuppone la volontà e la capacità anche di aiutare. Ovviamente, a meno che uno non faccia il gentile pro forma, ma lì è ovvio che la questione finisce subito. Ma se uno vuole dare alla propria vita un'impostazione di questo tipo, allora senza bisogno di fare prediche domenicali tipo amiamoci, vogliamoci bene, eccetera, semplicemente il imporre a se stessi un atteggiamento gentile, che vuol dire alla fine meno aggressivo, meno intollerante, più paziente. E questo sta solo a noi la decisione nel farlo, naturalmente, solo a noi sta la decisione nel volere, come si dice, approfondire questo aspetto della nostra vita. Ed è alla fine sempre il solito e sempre lo stesso discorso, e cioè, se io non ho coscienza di me stesso, e cioè di chi sono, se io non sono mai riuscito a fare degli esami di coscienza di me stesso in maniera onesta e oggettiva, io resto sostanzialmente sempre lo stronzo che ero da quando avevo 20 anni. Cioè, mi spiego in altre parole, noi tutti, l'ho detto tante volte ma lo ricordo e lo ripeto, noi tutti siamo profondamente egoisti, lo siamo, è la fase storica che sta vivendo l'umanità, c'è poco da girarla e da menarla. Siamo profondamente egoisti, e chi più chi meno, naturalmente. Il problema qual è? Che la maggior parte di noi passa un'intera esistenza nell'attribuire al mondo esterno e agli altri la colpa delle cose che non sono andate bene nella propria vita. Quindi di tutto, dalla separazione, ai divorzi, all'incidente d'auto, alla povertà improvvisa, ai fallimenti economici piuttosto che di altro tipo, no? Mai nessuno che sinceramente dica, beh, è anche colpa mia. Non si riesce ad essere minimamente obiettivi quando si tratta di se stessi. Non si riesce a mettersi davanti a uno specchio e dire, beh, sai cosa che c'è da dire? Che sei un grande stronzo anche tu, e che certamente Tony, Menego o altro ti ha fatto del male, ma probabilmente quella condizione, oltre che per destino, naturalmente, l'hai avvallata o l'hai aggravata tu con la tua reazione o con le tue premesse sbagliate. Certo che è doloroso, perché allora il nemico, l'avversario, non è il 100% colpevole, magari lo è all'80%, lo è al 70%, lo è al 50%, al 30%, al 20%, e magari scopri di essere stato tu il protagonista principale della negatività e dell'evento sfavorevole che ti è accaduto, no? E fa male. Però questa diventa la premessa, amici, diventa una premessa indispensabile, perché se io comincio a essere un po' meno egocentrico, un po' meno arrogante, un po' meno, no, mi considero meno il campione di ogni evento, e comincio a umilmente a rendermi conto dei miei difetti, quando mi rapporto con gli altri, il mio atteggiamento di egoistico, di sopraffazione, e quindi ovviamente di aggressività, di mancanza di attenzione per l'altro, eccetera, diminuisce. Sono più attento all'altro perché mi rendo conto che ho davanti un altro essere umano che probabilmente ha una, ne ha una carga della vita, come ne ho una carga mia, non so se mi spiego indietro cosa vuol dire, no? Si trascina il proprio bagaglio di sofferenze e di dolori, come, come lo sto facendo io, e che magari questo mi consente di essere magari meno aggressivo, meno intollerante nei suoi confronti. E questo cambio di atteggiamento, e anche poi il cambio di atteggiamento che porta di conseguenza a un diverso atteggiamento dell'altro nei miei confronti. Questo è, non è una cosa secondaria. Poi si dice, ci sono gli studi scientifici che dimostrano come un atteggiamento quindi di gentilezza migliora lo stato di salute. Ma certo, cioè, l'ha vissuto chiunque, ha vissuto, beh, tutti noi penso, tanti avranno vissuto i momenti di incazzatura e di rabbia pazzesca, no? Molto intensa, poco controllata, no? Intendo dire quelle cose proprio tanto pesanti, no? Che magari capitano a quel livello, capitano poche volte nella vita, no? Ma magari la si è vissuta qualche volta e avrete sentito quanto male fisicamente si sta. Non fosse solo per il mal di testa, fosse anche solo per il mal di testa nelle ore successive, con i travasi di bile che si sono avuti, no? Sul fegato. Ci si è fatti del male. Ci si è fatti del male, si è fatto del male addirittura al proprio corpo fisico, oltre che a fare del male all'altro, cioè al nemico che abbiamo identificato esterno a noi, no? E allora, nello stesso identico modo, sarà logico pensare che uno stato invece di pace interiore, di calma, e un sentimento quindi di volontà, di umiltà e di gentilezza nel modo di rapportarmi con gli altri, mi porta passo dopo passo a un miglioramento del mio stato emotivo. Il fatto che una marea di gente non dorma la notte è dovuto semplicemente al fatto che è uno stato di tensione, di nevrosi e di rabbia repressa, eccetera eccetera, che non ti consente di riposare e di staccare, perché il tuo modo di affrontare la vita e il rapporto con gli altri è estremamente conflittuale ed estremamente prepotente e arrogante, no? Allora, cosa possiamo fare? Possiamo cambiare l'atteggiamento. È chiaro che il danno fatto nel passato, il passato è passato, acqua passata non macina più, no? Non si può fare, è inutile continuare a pensare agli errori del passato, che tra l'altro è una posizione, scusatemi, vissuta da me, vissuta forse da chiunque, molto egoistica. Tanto, scusate, sugli errori del passato nulla ci possiamo fare, giusto? Nulla ci possiamo fare. Allora cosa servono gli errori del passato? Dovrebbero servire a capire dove abbiamo sbagliato e a cambiare il nostro atteggiamento per il futuro nei confronti del prossimo. Ma se noi non riusciamo, e torno alla questione che vi ho detto prima, se noi non riusciamo ad avere un minimo di capacità di esame di coscienza di noi stessi, se non riusciamo praticamente a capire quali sono i nostri limiti e a quindi ad attribuire ogni nostro fallimento personale alla colpa degli altri, noi non possiamo fare passi avanti in questo senso e non possiamo nemmeno cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri. Gli altri e il mondo esterno è visto come un potenziale nemico, un elemento estraneo di cui guardarsi sempre con attenzione, in modo circospetto, perché te la può sempre mettere in quel posto. Questo atteggiamento, anche quando non scatena una reazione aggressiva da parte nostra o viceversa, ti porta a un isolamento sociale. E infatti noi, la nostra società italiana di questo momento in modo particolare, di questo periodo, è una società di atomi impazziti. Siamo atomi, non siamo più collegati in una rete sociale, nella maggior parte di noi. Non siamo più collegati, siamo soli. E questa solitudine, lo dicevo ieri sera, che ho fatto una bella serata, sono stato contento perché è piaciuta e credo di avere oggettivamente fatto una bella serata, del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale, eravamo alla Sala Alpini della frazione San Michele di Bassano, e insieme a Carmelo, insieme a Sonia, sì, è stata una bella serata, perché proprio parlavamo di come l'animale sta diventando a volte, non sempre per carità, ma oggi l'aumento della presenza di cani, di gatti, insomma, di animali da compagnia in famiglia è diventato numerosissimo rispetto a solo 10-20 anni fa. Perché? Ma intanto perché non si fanno più figli, tanto per cominciare. E l'animale diventa la compensazione emotiva, la pezza, peso il tacon da sbrego, della nostra solitudine e della nostra incapacità di anche solo di pensare di poter generare e di avere dei figli, perché si è talmente instabili dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico e emotivo, e talmente egoisti, che si ritiene l'impossibilità di avere figli è ampiamente enfatizzata. Ricordo che quando le famiglie contadine degli anni 30 facevano tra gli 6 e i 10-12 figli, non è che avevano più soldi da noi dal punto di vista del reddito, no? Semplicemente si affidavano e poi, come spesso succede, la provvidenza faceva qualcosa, no? Ora non è che sto proponendo questo modello, era solo per dire che quando diciamo non possiamo economicamente farlo, beh, per carità, non sto dicendo che non sia vero, dico che prima di tutto il motivo di fondo è che io non ho nessuna voglia di averlo il figlio, perché questo mi implicherebbe un cambiamento radicale della mia esistenza e del mio approccio alla vita di tipo egoistico. Questo è il punto. E questo, su questo almeno, non sto dicendo che io ho ragione, che è sempre così, sto dicendo che almeno sforzarsi di pensarci non sarebbe male. Quindi essere gentili presuppone un cambio profondo della nostra della visione di noi stessi, e cioè di dare il giusto valore alla nostra vita, il giusto valore ai miei talenti, ma il giusto valore e la giusta valutazione anche dei miei difetti, delle mie mancanze. Questo mi porta ad avere un atteggiamento molto più tollerante e meno aggressivo e meno nei confronti degli altri, perché a questo punto ho molta più tolleranza e molta più disponibilità. Non sono il genio che è il centro del mondo, che si permette dall'alto della montagna di giudicare tutti gli altri perché mi so bello, so figo, eccetera eccetera, no? Roby Lapì mi manda una poesia, a parte il primo messaggio che dice Genesis da pelle d'oca, e sono contento che ti piacciono, dopo te ne faccio sentire un'altra, e mi mette il titolo della poesia è Nelle nostre mani, e dice: se non sai più a cosa credere e per stare meglio hai sempre i tuoi occhi abbassati a guardare un paradiso virtuale che ti svuota la mente, invece di guardare il tuo smartphone, apri le tue mani e ti accorgerai quanto sono simili a due ali che si aprono. Ecco allora, se da solo non trovi la risposta, forse unendo le tue mani con altre mani, saremo liberi tutti, saremo finalmente tutti più liberi e meno schiavi. Un abbraccio, Roby Lapì. Bella Roby, grazie. Poi mi manda: ciao Paolo, tutto vero quello che dici, direi che è una di quelle cose il cui contagio è veramente utile. L'esempio più lampante è il traffico. Mi rendo conto che è cambiato in maniera radicale nell'ultimo decennio. Fermarsi per dare precedenza ad altre auto nelle emissioni da strade secondarie sono ormai sempre più frequenti. Dai che ce la faremo anche in altre situazioni. Franco Lago, ciao Franco. Sì, sì Franco, il discorso che facevo io era ovviamente questo, ma è anche un po' più profondo nel rapporto con gli altri. Poi ce la faremo, io, sai, non ho la stessa tua visione, per cui io dico che nell'immediato l'umanità inevitabilmente dovrà pagare un prezzo alto. Una parte di questa, naturalmente, una parte si è già svegliata, certo, lo vedo, ma questa non è la parte maggioritaria, però, oggettivamente. Allora, diceva un altro, dunque diciamo, Marco di Cittadella: ho notato che le persone veramente buone che si spendevano per gli altri erano dotate di una vitalità spaventosa. Questo lo diceva Dino Buzzati. Correggo, i rarissimi uomini profondamente buoni che io abbia conosciuto, che vivevano per gli altri, avevano per caratteristica una vitalità spettacolosa. Sempre Dino Buzzati, un grande Dino Buzzati, io l'ho molto amato come scrittore. Sono andato a firmare in comune Cittadella per la raccolta firme Cieli Blu, ma ho notato con dispiacere che nella lista c'erano solo 5 firme, compresa la mia e quella di mia moglie. Sì, Marco, qui, per rispondere dovrei aprire un altro argomento che non ho voglia di aprire. Io credo che sia sempre più inutile fare questo, te lo dico con tutto il cuore. Il tempo che ci rimane da vivere, io non so quanti anni tu hai, ma io parlo per me, io avevo fra poco 65 anni, quindi il tempo che mi rimane da vivere io lo voglio impiegare per quanto mi è possibile per migliorare me stesso e il mio rapporto con gli altri. Per fare tesoro delle esperienze della mia vita e capire dove ho sbagliato e cercare di migliorare. Ora, sicuramente ognuno di noi la cosa sbagliata che ha fatto l'ha fatta quando ha fatto prevalere il proprio egoismo. La cosa giusta che ha fatto è quando è riuscito a prevalere sul proprio egoismo e essere generoso, gentile e altruistico con gli altri. Non è facile, però bisognerebbe chiarirlo. Sempre rispettato chi fa scelte differenti, avere figli o non averli, non c'è giusto o sbagliato, solo quello che è giusto per quella persona, siamo tutti differenti. Sì, Lucia, ma non è che devi personalizzare sta cosa. Se ti adesso mi godito dei fioi, se ti adesso non te che fioi, mi non sai che te condanno perché ti non te che vu fioi. Lucia, non è questo il punto. È un'analisi sociale. Ora, perché normalmente delle donne che hanno un utero, una vagina, delle ovaie e hanno una funzione procreativa, sacramento di Dio, una volta 100 donne, 90 8 che aveva fioi e oggi se sono 20 o 30 su 100 sono già tante, sto dando numeri a caso, ovviamente non ho statistiche in mano, ma c'è stato un crollo obiettivo della natalità nonostante ci sia stato un netto aumento della condizione di miglioramento delle condizioni economiche negli ultimi 50 anni. A cosa è dovuto secondo te, Lucia? A quali cambiamenti? A priorità nuove che la donna ha avuto rispetto al passato. Certo, oggi le donne sono laureate, sono in carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè hanno percorso in maniera molto simile il percorso tipicamente maschile. Quindi carriera, lavoro intenso, acquisizione di posizioni sociali ed economiche più importanti, eccetera, eccetera. Peccato che questa cosa non vada d'accordo con la riproduzione e con i figli. Allora l'argomento è molto più complesso, non ho nessuna pretesa di poterlo definire, sto solo gettando degli spunti di riflessione. Quindi qui il problema non è condannare chi non ha figli e benedire chi li ha, perché c'è gente che ha figli e poi fa dei disastri con i figli, quindi ora è meglio non averli i fioi, rispetto assoluto. Il problema mio è un'altra considerazione, Lucia, ed è noi siamo consapevoli, chi di noi è realmente consapevole delle scelte che fa nella vita e non trova invece, e parlo per me, non trova invece facili giustificazioni per dare spiegazioni di certe scelte e poi in realtà quelle spiegazioni non sono spiegazioni vere, oneste, sono ci raccontiamo balle perché ci fa comodo raccontarcele e perché altrimenti ammettere una verità sarebbe molto più doloroso. Questo sto dicendo, non sto dando un giudizio su chi ha fatto figli e chi non li fa, sto però notando che una società che non si riproduce, che cazzo di società è, Lucia? Cioè qual è il futuro di una popolazione che riduce in maniera drastica, non per malattie, riduce in maniera drastica la scelta di procreare? Allora bisogna avere dei figli? No, io ho avuto una figlia per sbaglio, quindi non è che sono uno che ha avuto 10 figli dietro, ma non mi sento più bravo di uno che non li ha avuti. Non è questo il punto, è una riflessione generale in cui ci siamo dentro tutti. Vogliamo affrontarlo questo problema oppure no? Perché se no è la stessa cosa che dicevo prima, noi non vogliamo guardarci allo specchio, non ci va. Perché il mondo è cattivo, il mondo è competitivo, tutto è, e io devo dotarmi degli strumenti necessari e indispensabili per vincere la gara della vita e quindi prendermela nel culo come tutti gli altri, scusami, cosa intendo dire, no? Ok, questo è il discorso. Risponde Lucia, sì, ma il crollo della natività non è necessariamente un male, dovuto a priorità nuove, ok, ma anche ad altri fattori. Mi sembra una riduzione semplicistica, poi tutti sti maschi che parlano di cosa le donne dovrebbero fare con i loro uteri, ma le scelte consapevoli di non avere figli possono avere mille motivazioni, non c'è un giusto o sbagliato nella riduzione demografica, come non c'è nulla di giusto. Non c'è nulla di giusto nell'aumento, questo mio pensiero, ho tre figli comunque. Sì, Lucia, io non è... va bene, ok, nessun problema. Allora, Roberto, ben venga un'ecatombe, forse trovandosi definitivamente col culo per terra capirete. Scusa, Girotto, no? Non capisco perché, scusa Girotto, ti fai cucca da voi. E il problema base che noi, di cui noi non ci rendiamo conto è... nella nostra società sono cambiate le visioni, giusto? Allora, è chiaro che nessuno ha in mente di riproporre un modello di famiglia del passato, perché non avrebbe, semplicemente non avrebbe senso. Domando solo, il vivere insieme, quindi la creazione di un rapporto sociale e di una società, implica necessariamente, se questa società vuole avere un futuro, la riproduzione. La riproduzione, avere dei figli, non averli e avere un crollo verticale della natalità in assenza di carestie apocalittiche o di condizioni economiche devastanti, parlo dell'Italia, è una situazione di chiara estremamente preoccupante. E la domanda è: come mai è avvenuto? Questo mi pongo io come domanda. Non ho la risposta, ovviamente, ovvero ho delle risposte, ma che non pretendo certo che siano le realtà, no? Ciao Paolo, ascoltando il tuo intervento sulla gentilezza, comprendo a quale livello elevatissimo mi innalzo. Ogni qualvolta mi impongo di invitarti tra la natura dei colli e attorniarti di gente che riesca a distrarti, Fabio. Fabio, ricordati che il tuo appellativo è Fabio il Mangiabrocche, devi tenerlo presente in maniera chiara. Allora, grazie. Fabio Della, ciao, mi sento ancora in colpa per aver trattato male dei miei compagni di classe, delle superiori, guarda te, e ho 47 anni. Tornare indietro per rimediare gli errori non si può, bisogna cercare solo di non cascarci ancora negli stessi errori. Esatto Fabri, esatto, esattamente quello. Sai di cazzate quante ne facciamo tutti continuamente. L'unico vantaggio sarebbe che riconoscere l'errore, ma riconoscere l'errore non è solo pentirsi di un'azione sbagliata, è capire perché l'abbiamo fatta, porca puttana, è lì il nucleo della questione. Perché io ho trattato male una persona, ho sbagliato, posso anche chiedergli scusi immediatamente, ma tanto la frittata è fatta comunque, perché la reazione che avrò provocato su di lui me la dovrò cucare dopo morto, e sentendo esattamente le reazioni precise che lui ha sentito quando io l'ho offeso o l'ho attaccato. Ma al di là di questo, la domanda vera è: ma perché l'ho avuta io quella reazione? Perché? Quali sono le motivazioni profonde che mi hanno mandato? E questo è, con questo, essere, dico una banalità, una frase che non c'è, però non vorrei che fosse fraintesa, ma essere psicologi di se stessi. Non c'è bisogno di andare dallo psicologo, porca puttana, avere il coraggio di guardarsi in faccia e di dirsi la verità. Non lo facciamo, non lo facciamo. Dice Martino, per venerdì 3 luglio la serata insieme a Silvia Cupano sulle costellazioni familiari che faremo, si bisogna prenotare? No, te vien, fine delle trasmissioni. Presidente, mi sono appena collegato, certi italioti si fanno passare di tutto, dalla radio come sistema integrato nei dispositivi portatili alias smartphone, ma siamo veramente, cioè che te è da avere la connessione, Emanuele. A chi devi avere connessione, sito web o app? Sì, vabbè. Ho capito, vecchio. Va bene. Allora, dunque, ci siamo, sì. Comunque questo era il senso di quello che volevo dirvi, naturalmente, insomma, dopodiché, ciao, condivido il pensiero di Fabio, sono fiero di sentirmi Magna Brocche. Oh, Stefano di Vicenza, perfetto. Mi trovo pienamente d'accordo con te, grazie Paolo. Roberto da Villorba. Il punto, ragazzi, è adesso qui non è se state essere d'accordo o no, è semplicemente vogliamo provare a ragionarci su questa roba qua oppure no? Perché altrimenti siamo cioè, quello che volevo, tornavo a dire Lucia ha tre figli, io sono contento per Lucia, ma mi ha stimolato semplicemente il crollo della natività. È un problema, ovviamente non è necessariamente un male. Allora io volevo solo dirti che noi abbiamo subito da generazioni ormai, già la generazione di mio padre e di mia madre erano condizionati molto da questo, dal cosiddetto pensiero eugenetico, che è iniziato a fine 800, cioè quelli che sono gli attuali padroni del mondo, quelli che hanno preparato l'agenda 2030, fate attenzione gente, porca puttana, uniti i punti, voi state subendo dei condizionamenti generali profondi, ci hanno detto che siamo in troppi a questo mondo, puttanata colossale, e che bisogna assolutamente diminuire il numero della popolazione perché sennò succede un casino, e guarda l'invasione di quelli del terzo mondo che stanno venendo qua. È tutta una organizzazione e una decisione di tipo economico e politico preciso. Gli spazi, la terra avrebbe possibilità alimentari calcolate sulla produzione annua per 16 miliardi di persone. Il problema è che la ricchezza gestita come è gestita così non consente, ma neanche a 3 miliardi consente, a molto meno, perché c'è un accaparramento di ricchezza, perché l'80-90% della ricchezza mondiale e di speculativa finanziaria è nelle mani di una minoranza ristretta, guarda caso anche molto sionista oltre che anglo-americana, che ha tutto l'interesse a fare in modo che la massa, che ormai non serve più, se ne vada fuori dai coglioni, perché tanto ci sarà un mondo automatizzato pieno di tecnologia, per cui non ci sarà più bisogno dello zappatore della terra o del seminatore o del bengalese che ti fa chiaro. Questo sta arrivando, Lucia, attenta, perché sul discorso natività io non sto dicendo che ora l'alternativa è l'antività, ma io dico porca puttana, ma se tu non riproduci, se la nostra generazione, la generazione dei nostri figli non si riproduce, ma qual è il futuro? Qual è il senso di un'esistenza? E non dico che il senso dell'esistenza è nell'avere figli, dico però che è un elemento importante, e il fatto di non farlo, perché non lo facciamo? Perché siamo tutti concentrati nel nostro egoistico percorso di vita e non pensiamo sostanzialmente ad altro. Certo che fa male dire questo, certo che fa male ammettere questo, perché siamo tutti buoni, siamo tutti bravi ed è il mondo cattivo che ci impone questa strada. Noi, io sono vittima, subisco, no, tu sei uno stronzo per primo che accetti esattamente, vabbè, il discorso sarebbe lungo e non voglio ampliarlo eccessivamente, dai, pausa pubblicitaria e ci sentiamo dopo, va bon?
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è...

0: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274. Lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon.
3: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
4: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mar per Sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Per mini
2: info
6: 3
7: 2
6: 9
7: 0
6: 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
6: 8

0: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, Francesco, mi senti?
1: Sì, benissimo Paolo, grazie.
0: Perfetto, benvenuto all'avvocato Francesco Carraro che è con noi. Mi fa piacere, ci siamo già visti qualche anno fa e abbiamo già fatto un'intervista insieme naturalmente. Francesco Carraro, avvocato padovano che si dà da fare moltissimo nei media perché oltre a essere pubblicista hai scritto vari libri naturalmente, sei stato, hai collaborato a lungo anche con BioBlu eccetera. E ti occupi di vari argomenti che riguardano un po' come si può dire, la vita della gente, sostanzialmente la politica intesa come vita sociale, rapporti, meccanismi che regolano la vita della gente e che possono promuovere o togliere la libertà individuale. E ti stai dando da fare su questo. E nel tuo ultimo libro, Io disobbedisco, che è già un titolo molto accattivante, che tratterai naturalmente la serata di lunedì 22 giugno alle 20:30 presso lo spazio dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà. Di cosa parla Io disobbedisco? Provo a intuire di non rispettare le regole e non votare PD. No, scusa, ho esagerato.
1: No, il titolo, come dici giustamente tu, parla da sé, no? Io credo che mai come in questo periodo storico ci sia bisogno di un risoluto atto di disobbedienza. Poi uno potrebbe dirmi, qualcuno lo ha fatto, ma ha detto da un avvocato, che è strano, no? In realtà no, non è così strano, perché come hai detto prima, io è da anni che mi occupo non solo di diritto e di diritti, quindi di giurisprudenza, di legge, eccetera, ma mi occupo anche di questioni tangenziali come possono essere l'attualità, la politica, la società, il costume, le regole, la psicologia, la sociologia. Quindi ho allargato molto il campo delle mie osservazioni. E allargando mi sono reso conto che in realtà da avvocato già sapevo ci sono delle regole che tutti dobbiamo rispettare e non si discute, a meno che se vuoi discuterle poi te ne prendi ovviamente
0: le responsabilità
1: e le conseguenze. Però ci sono un sacco anche di altre regole che non sono scritte in nessuna legge, in nessun decreto, e che mi sono reso conto, strada facendo negli ultimi anni, sono diventate peggiori per quanto riguarda la loro forza, la loro cogenza, l'obbligo che ci fanno sentire, la pressione da cui ci gravano rispetto a quelle scritte. Allora, finché si tratta di una legge del Parlamento, io ci posso anche stare, magari
0: la posso anche contestare, però insomma è legge.
1: Posso anche dire, vabbè, non sono d'accordo, ma è pur sempre stata deliberata da una maggioranza, eletta, le solite cose, no? E quindi te la legge in chiave di presunta democrazia, anche se ci sarebbe da discutere anche lì, ma soprassediamo.
0: Se vuoi ne parleremo, perché è proprio presunta la democrazia in questo paese.
1: Sì,
0: va bene, andiamo avanti.
1: Sono d'accordo, però facciamo finta.
0: Andiamo avanti, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Però qua c'è altro, cioè ci sono, allora, quelle regole lì le abbiamo dette, ci sono altre regole non scritte che sono molto più, come ho detto prima, opprimenti di quelle scritte, a cui moltissime persone si adeguano, lo hanno fatto per esempio durante il periodo della pandemia, lo hanno fatto durante l'ultimo triennio, ormai quasi quadriennio, della guerra russo-ucraina, lo hanno fatto in generale negli ultimi 10-15 anni e lo fanno pur non essendone obbligate, pur non essendone costrette. Quindi adottano tutta una serie di comportamenti, di pensieri, di modi di dire, di fare, anche di silenzi purtroppo, che nessuno gli impone da un punto di vista normativo, e per fortuna, perché non siamo ancora in una dittatura conclamata, ma tuttavia la gente preferisce fare così. E allora io mi sono interrogato nel libro, ho detto, ma perché queste regole non scritte, che io infatti scrivo tra virgolette nel titolo, no? Prontuario di sopravvivenza alle regole tra virgolette e alla civiltà delle regole tra virgolette delle nuove abitudini. Perché queste nuove abitudini, questi tic di pensiero, questa specie di mantra, di parole ripetute, di luoghi comuni? Adesso ne cito qualcuno, ne snocciolo qualcuno, che ne so, tipo lotta all'odio, fake news, femminicidio, patriarcato, scienza,
0: Novax.
1: Perché tutte queste parole evocative di tutta una serie di comportamenti e anche di censure vengono rispettate da una gran massa di persone anche se non sono tenute a farlo? Allora il mio è un grido d'allarme che vuole cercare di svegliare le persone e fargli capire che almeno su questi campi qua, dove nessuno ancora ci obbliga, prendiamocela tutta la libertà, disobbediamo, smettiamola di obbedire al manovratore, smettiamo di pensare che ci sono delle regole che dobbiamo rispettare quando in realtà non ci sono affatto. Questo è un po' il futuro.
0: Beh, non è una cosa di poco conto quello che stai dicendo, anche perché il fatto che i comportamenti vengano condizionati fortemente, non solo ovviamente da una informazione che di fatto è una disinformazione di potere, ovviamente ormai lo sai, a parte le eccezioni come Radio Gamma 5 e purtroppo BioBlu che adesso ha purtroppo chiuso i battenti, ma a parte qualche realtà così che resta eccezionale, tutto il resto è un'uniformità pro potere, pro gruppo dirigente che fa veramente pena, no? Ma c'è un qualcosa forse ancora di più profondo, Francesco, è il fatto che se una persona, un trentenne, quarantenne di oggi accetta passivamente sempre nuove regole e si adegua a questi modi di pensare, tipo pensa solo all'ambientalismo, al cambiamento climatico, a tutte queste stronzate, alla sovrappopolazione, ci hanno messo in testa che siamo in troppi, eccetera eccetera. Questo è anche dovuto probabilmente a un condizionamento pedagogico che subiscono dall'età infantile, dove ovviamente anziché promuovere lo sviluppo del libero pensiero e della fantasia del bambino, vieni cooptato in una specie di caserma.
1: Questo è assolutamente vero, e infatti anche prima del terzo millennio, oggi purtroppo viviamo nel peggiore dei mondi possibili, secondo me anche per colpa di tutte queste tecnologie che hanno aumentato a dismisura il potere coercitivo dei regimi. Ma anche nel Novecento, quando le tecnologie non erano all'avanguardia come oggi, le elite sapevano benissimo come si dominano le persone.
0: Certo.
1: Le persone e le masse si dominano attraverso l'inseminazione artificiale. Cos'è l'inseminazione artificiale? È l'inseminazione di concetti e di idee che vengono impiantate nel cervello delle persone fin dalla più tenera età. Per riuscirci, tu cosa devi fare? Devi dominare tutto quel settore della vita pubblica che ha a che fare, che si chiama letteralmente istruzione, cioè il ministero dell'istruzione.
0: O della distruzione.
1: Che è un ministero della distruzione, quindi su questo non ci sono dubbi. Dopodiché, se noi andiamo a studiare i grandi del Novecento, da Bernays ad altri che hanno trattato questo tipo di problematiche qua, troviamo tutti i grandi maestri della propaganda che ci spiegano, come Walter Lippmann e altri, che ci spiegano come si costruiscono i modi di persuadere le persone e di manipolarle. Ma oggi il problema qual è? Che non ci sono solo le elaborazioni teoriche che ti insegnano, quindi gli strumenti di carattere psicologico, no? Talvolta psicoanalitico, poter condizionare le masse. Oggi ci sono anche degli strumenti tecnologici mostruosi che fanno diventare in un lampo verità ciò che invece è menzogna. Quindi quello che tu hai detto è assolutamente vero. Tant'è vero che ci sono un sacco di persone in Italia convinte della questione del cambiamento climatico di origine antropica, sono convinte che determinati fatti storici sono andati esattamente come ha raccontato la verità, la cosiddetta verità ufficiale, anche se persino gli allocchi ormai arrivano a capire qual è la verità vera, e sono convinti per esempio che esista il patriarcato in Italia, che effettivamente ci sia un fenomeno come il femminicidio che merita questo nome, merita una norma doc, che esista un problema di fake news di cui gli untori e i portatori insani sarebbero le trasmissioni come la tua, o magari gli scrittori come il sottoscritto, semplicemente per il fatto che dicono delle cose divergenti rispetto a quelle che il regime ama sentirsi dire. E quindi che ti devo dire, beate queste isole di verità dove respiri ancora ossigeno pulito e che possono in qualche modo contribuire a far sì che le persone, non voglio usare questo termine che poi è abusato, si sveglino, perché sembra quasi che sembra come un insulto, però insomma dai, aprire un po' gli occhi e rendersi conto che c'è tanto che possiamo fare, io dico sempre, anche al di là del progetto politico, se no si finisce sempre là, quale partito votiamo, come diventiamo maggioranza. Vabbè, finché continuiamo a dirci queste cose, poi il tempo però va avanti, la nostra vita va avanti, non abbiamo fatto nulla se aspettiamo ogni volta i 5 anni in cui si voterà.
0: Ascoltami,
1: possiamo fare nel quotidiano, come persone nella nostra vita.
0: Ascolta Francesco, nella tua analisi, insomma, nelle tue riflessioni a 360 gradi, che idee ti sei fatto? Allora, io ovviamente ti anticipo solo cosa intendo dire. È ovvio che i nostri governi, parlo dell'Italia, che è da sempre colonia anglo-americana, dalla sua fondazione, dal 1860 in poi, è stato uno Stato creato dall'Inghilterra in funzione anti-tedesca e contro gli imperi centrali austro-ungarico e prussiano, ovviamente. Serviva carne da cannone, indispensabile, perché Francia e Inghilterra da sole non ci sarebbero mai riuscite a vincere una prima guerra mondiale, no? Quindi è stato creato anticipatamente lo Stato unitario, serviva carne da cannone, e da quel momento i Savoia, ligi esecutori massoni britannici del rito scozzese, della famiglia reale inglese, hanno seguito tutto il resto. Questa è la mia idea. Allora ti volevo solo dire se tu sei d'accordo, intanto, primo, come visione. Secondo, chi comanda oggi il mondo e dove stiamo andando, visti i segnali che ci sono?
1: Beh, il mondo credo che sia comandato, più che chi comanda il mondo, ma anche se poi uno può facilmente anche arrivarci a trovare, forse non trova però le figure vere, trova le figure, diciamo, apicali di facciata, però più che non chi comanda, e ripeto, su questo ci si può arrivare, è come è comandato il mondo. Il mondo è comandato in modo piramidale, attraverso una serie di piramidi che confluiscono in un'unica grande piramide, no? Sono a gradoni, quindi ciascun gradone sa esclusivamente quello che succede a quel livello, al famoso sistema dei livelli, che consente il famoso sistema dei complotti. L'anticomplottista, cos'è che obietta di solito al complottista? Parlo del complottista sano, perché io ho scritto un libro Elogio del complottista, giusto per essere chiaro. Certo. Quindi ho il massimo rispetto per i complottisti veri e seri. Cos'è che viene obiettato al complottista serio, che poi sarebbe il serio giornalista, no? Colui che fa inchiesta, che fa vedere dietro la realtà, che fa, certo, va sotto, come facevo la trasmissione sotto l'iceberg per vedere che cosa c'è sotto, va in profondità. Beh, che cosa gli viene obiettato? È impossibile, perché tanto lo saprebbero tutti. No, non lo saprebbe nessuno, perché quando un sistema sociale è costruito in modo piramidale attraverso settori e piani compartimentalizzati e rigorosamente sigillati l'uno rispetto all'altro, e gli ordini di scuderia arrivano dall'alto in modo tale che nessun piano mette in discussione la verità che viene dal piano superiore, beh, è facilissimo governare il sistema anche attraverso pochissime persone, un manipolo di persone, oserei dire una persona. Lo vediamo per esempio nella questione del sistema mediatico mainstream. Quanti sono i canali radio, televisivi, digitali? Sono milioni di miliardi, come le stelle di Negroni della pubblicità di una volta. Ma se tu vai a vedere gli intrecci, chi possiede cosa, ti accorgi che le major che governano la stragrande maggioranza, il 98%, forse tranne Radio Gamma 5 e pochi altri, questi media cosiddetti ufficiali, o comunque di quasi tutti i media, sono 3-4, sono di più. Quindi quando parte la velina dall'alto, poi si dirama per i rami, e tutti in modo zelante, anche se sotto mentite spoglie diverse, quindi con loghi diversi.
0: Beh, lo si è visto col Covid, Francesco, questo in maniera chiarissima.
1: Bravo, è stato fatto col Covid. Io ho ripassato proprio qualche giorno fa, mi ha colpito questo fatto, e sono andato a rileggermi delle chat che avevo all'epoca con un amico, e mi sono accorto che praticamente all'inizio, no, ci scambiamo queste chat, io all'epoca, confesso, era assolutamente, insomma, era come ora, come idee, però insomma non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma lui invece aveva aderito immediatamente alla tesi secondo cui bisogna fare i cinesi, è una stronzata, non c'è nessun problema, che era la tesi che le velline avevano deciso, se ti ricordi, i primi due mesi. Il mantra era: non fatevi prendere dalla paura, non c'è niente di che, andate a passare un cinese.
0: La serata di Burioni a Cosa è stata famosa, sì.
1: Visto quella volta che disse: no, c'è il rischio zero che arrivi in Italia. Sì. Dopodiché è stato sufficiente uno switch, questo dimostra il sistema piramidale come funziona, uno switch che ha fatto in modo che dall'alto arrivasse l'ordine di scuderia: guardate che da domani è la festa del secolo. Immediatamente tutti i livelli dei gradoni, sia pure in modo diverso, con le competenze che a ciascuno appartengono, si sono adeguati, e ovviamente gli zelanti lavoranti di ciascun livello, le formichine, non è che si sono posti il problema di chiedersi: ma come mai da giorno alla notte cambia la narrazione? Hanno eseguito perché, e qui torniamo al io disobbedisco, perché quando la narrazione cambia come il vento, succede come al mare quando vedi gli stormi, oppure in primavera, gli stormi di volatili che improvvisamente tutti insieme piegano verso una direzione, vanno verso sud. Perché lo fanno tutti insieme? Perché intuiscono a naso, gli uccelli non a naso, noi a naso, intuiscono dove va il vento e dove ti devi posizionare, e lo fanno perché, la gran parte, perché tiene famiglia, perché non vuole sentirsi dire che è un
0: per diverso, la salvaguardia del proprio reddito, della propria posizione.
1: Il proprio reddito, anche a volte sai neanche del reddito, a volte del reddito, gente giustamente che per esempio si è vaccinata per non perdere il lavoro, ma anche semplicemente per l'inquieto vivere, per non aver rotture, per non essere guardato male dal vicino, per non essere considerato complottista. No? Cioè, per non ricevere lo stigma che ti dà la società altrimenti se non ti adegui. Infatti i miei libri precedenti parlano tutti degli stigmi che questa società ci mette di volta in volta quando non ci adeguiamo alle regole a cui io chiedo di disobbedire. Ho scritto l'ordine del complottista, ma prima avevo scritto manuale di autodifesa per sovranisti, ho scritto le nostre prigioni sul Covid. Perché? Perché cerco sempre di smascherare, demistificare questi meccanismi, e richiedono anche competenze non solo giuridiche ma anche sociologiche e psicologiche, attraverso i quali loro ci governano senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo dobbiamo capire, cioè il potere oggi non ha bisogno di carri armati e di cannoni. Gli inglesi la chiamano nudge. Nudge cosa vuol dire? Spinta gentile. È come hanno fatto con i vaccini, che non erano obbligatori ma erano obbligatori, no? Cioè creano un contesto che ti spinge dolcemente, non vuol dire esattamente questo, a fare ciò che vuole il regime, e tu non solo lo fai, non solo forse sei convinto di averlo fatto tu ma non è vero perché ti hanno manipolato, ma ringrazi anche quelli che te l'hanno fatto fare.
0: Quindi è sostanzialmente quello che io sostengo da quello che tu stai dicendo, è sostanzialmente la gabbia senza sbarre che ci hanno già creato nel mondo occidentale, ovvero nel mondo occidentale, come dice il dottor Salmaso, che di fatto ha portato ognuno di noi a essere compartecipe e convinto del fatto che per il nostro bene le cose vengono, cioè ti faccio un esempio, pensa solo al codice della strada, che è diventata una follia ed è un sistema di controllo che liberticida mostruoso, cioè i 30 all'ora, capisci, i 30, ma meglio ancora i 20, i 10, meglio scendere e andare a piedi, porca troia, perché se l'obiettivo è il fatto che non deve morire nessuno, capisci, è come la morte sul lavoro. Cazzo, con questo non sto banalizzando, le morti sul lavoro ci sono sempre state, ma se stai enfatizzando in questa maniera stai solo giustificando l'imposizione di norme di sicurezza che faranno chiudere una marea di piccole aziende. Questo è l'obiettivo, per dare in mano ovviamente alla grande gestione delle multinazionali, no?
1: Sono d'accordissimo, è lo stesso meccanismo che è stato usato, perché la pandemia ha avuto tantissime giustificazioni sottese, cioè non dichiarate, non una sola, non è che hanno semplicemente voluto fare un esperimento sociale, no, sotto c'era tutta una serie di agende, dei lavori, certo. No? Tutte queste agende dei lavori avevano a che fare con quello che tu hai messo in luce adesso, no? Cioè questo fatto dell'indurti a credere e a cedere a determinate regole che non ci sono, come ho scritto nel mio libro, perché hai il timore che altrimenti succeda qualcosa di brutto, che può essere la perdita del lavoro in determinati casi, in altri casi può essere la perdita della reputazione. E quindi costruire quel famoso, come l'hai chiamato tu adesso, no? quella specie di prigione senza sbarre, che però è più efficace della prigione con le sbarre alla fine della sera.
0: Sì, perché se ci partecipi convinto, e chi non lo fa è un pericolo per la società e va duramente condannato. Insomma, questo è un meccanismo molto medievale da un certo punto di vista, no? E quelli che assistevano al taglio della testa di coloro che ci capitavano in mezzo con grande gioia. Il problema è, però, così in conclusione volevo chiederti, come se ne esce, Francesco? Perché io disobbedisco, è chiaro. Il problema è che io posso, se non si lavora oltre che la denuncia, ecco, che è fondamentale, ci mancherebbe. Secondo te hai una chiave o puoi suggerire?
1: Allora, la prima chiave che conosciamo tutti è quella che sappiamo che bisogna agire anche a livello politico e cercare di trovare forme di aggregazione, sicuramente quelle sono importantissime. Più importanti ancora, secondo me, delle forme di aggregazione di carattere politico e partitico, che possono esserci, ma io ho molte perplessità da questo punto di vista, perché sono convinto che in realtà queste strade poi progressivamente, mano a mano che si strutturano, vengono inquinate. Vengono infiltrate e vengono possedute. Quindi tu le trovi belle, libere e belle fino a un certo grado. Poi quando cominciano a gonfiarsi vengono sistematicamente infiltrate. Ma questa è una mia idea, magari può
0: essere. No, è così sicuramente.
1: Oltre a queste, e accanto a queste, ci sono forme di aggregazione che non necessariamente si strutturano con la modalità classica del partito tradizionale novecentesco, ma sono semplicemente reti di persone, ne abbiamo avuto la prova tutti noi che abbiamo un certo tipo di idee durante il periodo della famosa pandemia, quanto ci è servito sapere che potevamo contare su relazioni umane vere, di soggetti veri, che potevano essere persone qualsiasi, ma potevano essere negozianti, potevano essere artigiani, medici, avvocati, che la pensavano come noi e che quindi ci appoggiavano, ci sostenevano, ci aiutavano. Questa rete qua, secondo me, è fondamentale continuare, soprattutto adesso poi che c'è questa moda, no? Perché poi non è una moda, è una realtà dell'esplodere, dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, delle... mantenere questi legami di carattere umano tra noi.
0: Guarda Francesco, me... sfondi una porta aperta.
1: Una metafora, il villaggio di Asterix, ecco, il villaggio di Asterix, lo sappiamo tutti, l'ho usato apposta perché chi da bambino non ha letto Asterix,
0: certo.
1: Né da Francia invasa dall'impero romano. Quello dobbiamo cercare. Il villaggio di Asterix è la rete relazionale che è invincibile, cioè quella la... noi abbiamo non solo il villaggio, abbiamo anche la pozione magica, perché sapere tutte queste cose, esserne consapevoli, anche se non hai il partito che va a governare il paese, probabilmente magari non ce l'avrai mai, hai comunque una forza che è invincibile, cioè la tua microcomunità, che non è tutta all'interno della circonferenza di, della palizzata del villaggio di Asterix, ma è estesa, è una comunità vera anche se non la vedi.
0: Assolutamente,
1: è una funzione magica che ci fa, secondo me, alla fine vincere, attento, non vincere nel senso politico e partitico del termine, ma nel senso che forse ancora più importante, esistenziale, umano.
0: Esattamente, lo condivido pienamente questa tua analisi, perché è l'unica che è realisticamente possibile e ci consente liberamente di ricostruire rapporti umani e di ricreare reti sociali anche di mutuo soccorso, di solidarietà e di fraternità, senza le quali avremo un futuro tanto pesante. Allora, Francesco, l'avvocato Francesco Carraro sarà presente presso l'associazione Meravigliosamente, quindi a Rosà in via Mazzini 91, il lunedì sera 22 giugno. Si prenota chiamando e mandando un messaggio al 333 623 1696, ripeto il numero di Franco Lago, 333 623 1696. Francesco parlerà di questo e di molto altro, naturalmente, perché ovviamente i tuoi argomenti, oltre alla presentazione del libro, io disobbedisco, sarà l'occasione ovviamente per tutta questa serie di considerazioni che abbiamo solo accennato oggi con te, insomma, no? È una visione della vita in fondo che bisogna cambiare, giusto?
1: Ma assolutamente, e non dobbiamo mai dimenticare che quella cosa che abbiamo detto insieme prima sul villaggio, per capirci, usiamo come singolo Asterix. E è importante anche perché altrimenti ci trasciniamo dietro la sindrome degli sconfitti. Cioè, come dire, ogni volta tu fai una riunione, fai un'assemblea, fai un convegno, fai una presentazione del libro, vai su Gamma 5 e ti arriva la domanda: ma noi cosa si può fare? Non cosa si può fare, cosa stiamo già facendo? Perché tutto quello che abbiamo già fatto e stiamo facendo è enorme. È già una vittoria, altrimenti pensi sempre: sono sconfitto perché vince sempre il potere. Io cosa posso fare? No, cosa hai fatto? Puoi fare tutto quello che hai già fatto, meglio.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. Grazie Francesco. Allora, ricordiamo l'appuntamento lunedì 22 giugno a Rosà alle 20:30 presso l'associazione Meravigliosamente. Ciao Francesco, un abbraccio.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao a te. E grazie anche all'avvocato Francesco Carraro, allora, che ha scritto Io disobbedisco. Una breve pausa musicale perché sono in modalità Genesis oggi, dal Leeds LP A Trick of the Tail. Sentite qua, Ripples.

Sospendiamo un attimino questo bellissimo pezzo, devo leggervi un po' di cosine. Allora, intanto, per prima cosa, c'era, riprendendo un po' il discorso che stavamo facendo prima, Lucia ha detto comunque affascinante il dibattito sul futuro. C'è anche chi pensa che l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante, una sorta di erede di quella umanità biologica che comunque prima o poi sarà destinata all'estinzione, come è nel destino di tutte le specie. Io ho una visione diversa, Lucia, perché questo presuppone, allora, che l'intelligenza artificiale diventerà una nuova specie dominante, sarà senz'altro così se il tipo di progettazione delle macchine che noi facciamo continuerà a essere una progettazione senza anima. C'è la possibilità di programmare, e questo è un argomento che vi porterò in radio, spero di avere le energie sufficienti per farlo perché è complesso. C'è la possibilità di progettare macchine che hanno un'anima, e cioè che vanno con una forza eterica e non con una forza elettromagnetica. Questo cambierebbe il destino dell'umanità. Se l'umanità lo capirà, e farà in tempo a capirlo, non succederà quello, se no succederà quello che tu hai detto, cioè l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante che distruggerà l'umanità, o perlomeno una parte dell'umanità, perché una parte non verrà distrutta, in quanto nella visione spirituale, e bisogna averla perché altrimenti se no non ha neanche senso che ne parliamo, la specie umana ha una funzione proiettata nel futuro e dovrà, in minoranza certamente, non certo tutta l'umanità di oggi, ma in minoranza, riuscirà a superare, se riuscirà a fare un salto di qualità. Comunque è un argomento molto grosso. Ciao Paolo, la cagata della sovrappopolazione, tutti gli abitanti del mondo, dimostrato che ci staremo nella regione Lombardia con di più di 3 metri tra noi. Sì Danny, lo so dai, solito discorso. Buongiorno Paolo, i figli costano, per questo tanti pensano che non vogliono rinunciare a se stessi per i figli. Il guaio è che poi gli emigranti che vengono qui li fanno e noi li manteniamo, e ci prendono anche in giro perché ci dicono che loro hanno i sussidi, ed è vero purtroppo. Grazie per le tue informazioni Katia. Ma sì Katia, la cosa vedi anche questo, l'immigrazione fatta così è assolutamente pianificata. Il fatto che questa gente, non sono solo gli africani, tanto per capirci, ma tutti gli extracomunitari, ma anche no, sono perfettamente organizzati e informati da reti di informazione che danno informazioni su ogni tipo di assistenza possibile da parte dello Stato. Talmente ben informati che i cittadini italiani non lo sono nella stessa misura, assolutamente. Questo presuppone la creazione di una rete di esperti e di sostegno che è stata fatta prima, anni e anni fa, a sostegno dei flussi migratori che dovevano essere incontrollati, perché altrimenti la cosa sarebbe stata amministrabile e non avrebbe creato il caos che sta creando. Perché ci sono dei disegni dietro, ovviamente, è chiaro, non è casuale, non è che può essere che la badante moldava piuttosto che ucraina piuttosto che rumena sappia perfettamente ogni modalità di formazione di contratti lavorativi, e non dico che sia giusto o ingiusto, ti dico semplicemente che è diventata una follia oggi ci siamo in mezzo a avere a che fare con delle badanti, perché hai costi stratosferici ed è tutto gestito e super controllato virgola per virgola, cosa che un ragazzo di 20 anni italiano che deve trovare lavoro non ce l'ha questa tutela, e viene continuato a essere sbalzato con i famosi stage a 500 euro 600 euro al mese per anni, fino a quando forse dopo i 30 anni può darsi che trovi un cazzo di lavoro a 1.300-1.400. Non può essere così, è chiaro che è tutto, dai, allora

0: Secondo l'avvocato Carraro, potrebbe essere collegato con queste le narrazioni anche le stragi del lontano 92. Punire due magistrati per educarne mille. Ah, è molto più complessa la storia, ma molto molto più complessa, Stefano. Certamente ci può essere anche questa parte, ma l'obiettivo di aver fatto saltare in aria Falcone e Borsellino è stato perché loro stavano realmente, se avessero potuto continuare a lavorare, stavano facendo saltare l'organizzazione mafiosa. L'organizzazione mafiosa è un potere dello Stato nello Stato. È un potere dello Stato nello Stato, lo ripeto, ed è gestito da poteri esterni, in particolar modo servizi americani, anglo-americani, e che hanno in questo modo la possibilità di indebolire fortemente il potere dello Stato centrale italiano, che è già debole, e si garantiscono che questo staterello continui a, nelle cose sostanziali, continui a eseguire gli ordini che gli vengono dati. Se mai lo Stato italiano potesse tornare ad avere il controllo vero, reale, su quasi due terzi del paese, le cose cambierebbero, ma cambierebbero in generale e migliorerebbero moltissimo. Il fatto invece di tenerlo così vuol dire creare una criminalità su diversi piani, ma adesso non è più certo la criminalità della Lupara, ma è diventata una criminalità finanziaria che fa morire l'economia sana, onesta e sana, a favore di queste aziende, che queste imprese più o meno speculative che derivano dal riciclaggio di denaro sporco. E tutto questo favorisce l'indebolimento economico di un paese e anche la totale impossibilità di avere un potere politico in grado di esercitare un controllo reale. Ok? Questo è il punto. Ciao Paolo, se ti osservi l'intelligenza artificiale è in concomitanza o poco dopo la farsa Covid che Isedrio spinsero soprattutto negli ultimi 3 anni, prima non se ne parlava neanche o poco. Tutto torna a marzo 2020 perché c'è lo spartiacque. Certo, ovviamente lì c'è lo spartiacque. Allora, vi lancio un allarme, adesso è appena entrato anche il mio amico Gino. Noi non siamo senza aria condizionata in regia. In regia, Sara che apporta, Gino. Ecco, bravo. Siamo senza aria condizionata in regia e non funziona, per cui ho acceso l'aria condizionata della saletta e tengo aperta la porta, ma te mori stesso, e comunque non sesso mare buona. Quindi lancio un appello a tutti i potenti di questa radio, i responsabili, quelli in alto, fai che cosa, c'è me un tecnico, perché non va il condizionatore in regia, sacramentato Cristo. Si può dire sacramentato Cristo?
1: Sì, la corrente c'è, ma
0: è in condizione che non c'è, forse bisogna cambiare qualcosa o comprarne uno. Cosa hai detto? Lascia qua 500 euro intanto, no, 5.000 scusa, sì, ecco. Ho lanciato questo appello perché guardate che c'è da stamattina che non va, così non si innamorata, ecco, e qua non si riesce a, non è facile trasmettere a 32 gradi. È vero, la donna non può fare l'uomo senza pagare le conseguenze con la propria salute, endometriosi, fibromi, sterectomie, perché si crea una forzatura a livello d'anima. Sono perfettamente d'accordo con te. Lumi, brava. Angelo dice, caro Paolo, perché non si fanno più figli? Può essere che i pensieri che facciamo e i sogni che abbiamo non siano i nostri sogni, ma i sogni e le aspirazioni che piano piano ci hanno fatto desiderare tramite condizionamenti, mode e stimoli subliminali che ci vengono dati ogni giorno in dosi più o meno grandi. Angelo da Vicenza, certo Angelo, sì, esattamente questo è il problema. Si è condizionati fin da bambini, assolutamente d'accordo con te. So che hanno fatto una prova con programmi internet, hanno dimostrato che tutte le persone del mondo, 9 miliardi di persone messe vicine tra loro, tipo abbracciati, occuperebbero tutta New York o fabbri dell'est. Sì, te credo. Paolo, se vuoi ascoltare la mia nuova canzone te la allego, si intitola Pickpocket, è ironica. Fabri, se so buon farti andare, aspetta che c'è Mogino che magari se buon a farla andare, aspetta, vediamo. Vediamo se va. Mm. Ecco qua, Pickpocket di Fabri dell'Est.

0: Pocket, pickpocket con il nostro amico Fabri dell'Est, beh, simpatica. E proprio con la chitarra elettrica graffiante mi ha fatto venire in mente che te rimetto sui Green Day, che mi è sempre piaciuto, così ti rifaccio ascoltare anche ori. Spero che ti piace. Grazie Paolo della bella serata di ieri, ricca di riflessioni non scontate, Ottavio. Grazie Ottavio, grazie a te tesoro. Sì, era la serata di ieri sera, mi è piaciuta anche a me, perché a 65 anni ho cominciato ad essere un po' più libero nelle serate e nelle conferenze. Ora parlo del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale, ma dopo che cazzo dentro l'antroposofia, Tasi che un attimo, disgrazia, mandata da Dio, sai che cazzo dentro l'antroposofia con i concetti di vita, no? Quei che te sei. E quindi prendono, perché sono argomenti comunque di riflessione, se non altro. Uno può dire mi non me ne c'ava niente, va bene, però sono argomenti di riflessione. E quindi è stata una bella serata. Ti ringrazio Ottavio di avermi, è piaciuta anche a me. Grazie per la vostra saggezza, vabbè, insomma, saggezza se ne parola grande. Comunque, post di Alessandro Battista: ora hanno dei dubbi sul tram di Padova, ma se vi ascoltavano forse si svegliavano prima. Aspetta che la metta su, che se Gino. Ma mi tosi sul tram di Padova, colpa di Gino De Paoli, ricordevec, colpa di Gino De Paoli. Io sono stato tagliato, sono arrivato terzo come più votato al comune di Padova e non sono entrato in consiglio comunale perché mi hanno rubato 3.500 voti attraverso una manipolazione digitale, ok? Zio cane. E se l'hanno fatta per me, pensate con chi fa panna presidente del consiglio. Dai tu si va. Aspetta, Alessandro Di Battista, così che il dice questo qua? Come si che fa ascoltarlo? No. Ah no, è questo. Allora dice qua: io non credo che isolare Israele possa essere un obiettivo o una strategia europea, dice la Melona. La donna madre cristiana pronuncia queste parole mentre Israele è alla sbarra per genocidio e continua l'aggressione contro il Libano, eccetera. Quando si tratta di isolare la Russia alzano la voce, quando si tratta di isolare lo stato terrorista di Israele invece tutto diventa improvvisamente controproducente. Servi e ipocriti. Assolutamente d'accordo, niente da dire, robe da maestre che mancaria. Paolo, sei un illuminato, ma vai, sì, illuminato da corrente, dal neo. No Tosi, sono semplicemente una persona libera, questo sicuro, ho pagato un prezzo assolutamente elevato ma non me ne pento assolutamente. No, dimmi,
1: non deve rimpiangere.
0: Ciappate così o quelli numero uno così.
1: Non deve rimpiangere Paolo, è costata la fatica, ti è costato, però hai guadagnato qualcosa che nessuno può avere, una dignità che non te la porta via nessuno, capisci?
0: E spero che ti abbia ragione Tigino, ma in ogni caso se sta l'unica roba che sono stato a fare, questo se
2: che te capisco. Ma no,
0: e adesso. Gino, il fatto che a 65 anni possa andare in giro a parlare, parlo, mi rendo conto io davvero, parlo liberamente. Cazzo. E quindi posso partire da un argomento e parlarne di un altro, perché se racconto l'esperienza di vita basta, certo, come certo. Che te puoi raccontare a te, cioè alla fine insomma,
2: guarda che a me quando gli dicevo che questo tram, questa rotaia avrebbe ammazzato
0: boia zio, ti si sta via a portare 5. Qua porca a sottolineare, perché mi per esempio se ti ieri ti dicevo boh, se il solito tram va bene, non mi capitava un cazzo, sì, gli ha speso un mucchio di schei inutilmente, questo lo capivo, ma non Garia ha fatto tutti i ragionamenti che ti capivo
2: una volta caduto,
0: dite che sbattua faccia e da lì si partì la tua lotta giusta, inequivocabilmente giusta, ed è stato quello che mi ha portato poi a fare uno degli argomenti principali del candidato sindaco.
2: Ma noi troveremo la ragione poi Paolo, ci verranno,
0: sì, vabbè,
2: verranno
0: in cerca, morti magari, ma
2: no,
0: vabbè,
2: verranno in cerca adesso perché stanno maturando i tempi. Il Fatto Quotidiano ha scritto che c'è un ti leggerò l'articolo dopo.
0: Sì,
2: c'è il Fatto Quotidiano, cazzo, a livello nazionale è uscito l'altro ieri, un sistema un sistema Padova, hanno capito finalmente e adesso io ho scritto sotto il commento appena la Guardia di Finanza, i Carabinieri, i NAS, i WWF avranno le mani slegate, perché hanno le mani legate in qualche maniera, appena hanno le mani slegate crolla tutto quanto e le carrozze non ci sono, gli incidenti continuano adesso piano piano,
0: per forza, perché tanto che c'è sempre a Mona Rotaia
2: e la stanno mettendo giù chilometri,
0: oltre che aver fatto un disastro ambientale tirando su centinaia di alberi. Qua mi dice Zizza, quindi ti avranno rubato i voti? Sei in grado di dimostrarlo? No, Zizza, che non sei in grado di dimostrarlo. Ne ho parlato, me ne ha parlato una persona informata dei fatti, amico mio caro, che ha lavorato in, non ti dico dove, non ha nessuna importanza, che ha parlato direttamente con l'hacker, cioè col ragazzino, che ha detto chiaramente: a me mi hanno pagato e io l'ho fatto, non me ne frega un cazzo, e ha tirato su l'equivalente di 3500 voti. Quello è sufficiente. A me ufficialmente me ne sono mancati 500 per entrare.
2: Saresti entrato
0: per entrare,
2: comunque,
0: no? Sì. Il terzo più votato al comune di Padova. Come cazzo fa a non riuscire a entrare in consiglio comunale come consigliere di minoranza, se te che pensi?
2: Ma mi,
0: nella
2: e
0: mia
2: regione?
0: Quarto, va bene, importa. nella mia ingenuità, comunque, ho detto va bene, se da così fine, perché nessuno pensa che possa essere una manipolazione così grande. La via digitale è il sistema attraverso il ribaltamento totale. È così che hanno eletto, secondo me, questa è la mia opinione, interi governi dei paesi europei. Chi vuto che abbia votato Macron, un pedofilo e devastante come quello, e un'intera classe dirigente tedesca, francese, olandese, eccetera, sono tutta gente che è passata da Epstein, ragazzi. Ma le cose mi devo parlare. E te vuoi dire che sti quasi 15 anni che continua a votare Macron? Ma chi si che crede? Dai, Tosi, sveglieve, cazzo.
2: Ti do una.
0: Tosi, ciao, sono Fabione. Ma è appena caduto un vigile per la mille miglia.
2: Ah, sì, il poliziotto. Non ti sei mia,
0: no,
2: mia
0: visto. No.
2: Un poliziotto. Mm. Hai visto solo la moto passare davanti a un'auto storica bianca? Senza lui. Che sbandava così all'arcella. Poi è andata a sbattere contro.
0: Ma sei morto?
2: No! Un rollo, a Gaschiva, due passanti che se prende lei in pieno la moto,
0: copa.
2: Così, lo coppa di tanto così, hanno un santo che li protegge, credo, sono sicuro. E c'è il video, te lo devo far vedere questo qua. Scherzando, ma gira dappertutto.
0: Qua dice Selvarego, dice qua: buondì Paolo e Gino, spero che te ritacchi a riparlare de Maiorana de Pellizza.
2: Io ho sollecitato il nostro caro buon Ravelli, mi dice che al momento
0: il buon Ravelli che sa parlare e buon Ravelli non parla altro, che Ravelli non parla altro, ma tranquillo, può darsi che sbaglia, ma ho paura che Ravelli non parla altro. Va bene,
2: d'altro canto,
0: ok Tosi, visto che Chiesino qua che rompe i coglioni, toglie la possibilità di trasmettere, perché lo dico alla presidente Gino, mi toglie la possibilità di trasmettere.
2: Ti tengo compagnia perché ti devo dare una notizia.
0: Ma voglio mettere su l'ultima canzone dei Green Day, sì, ma dopo
2: è veloce,
0: dimmi.
2: È velocissima. Mm. L'ultima settimana di luglio, io sono come signor de Montagnon in conferenza stampa alla Regione Veneto, nei palazzi della
0: ma
2: Regione.
0: Ma fuori?
2: No.
0: Ma perché?
2: Perché hanno conosciuto finalmente la leggenda di Montegrotto.
0: Ostia!
2: Un consigliere regionale che ha detto, cosa sei? Cioè,
0: ma è ghetto parlare all'amministrazione, all'amministrazione comunale di Montegrotto, ghetto parlare.
2: Magna Brock,
0: no Magna Brock, non ho sentito l'amministrazione comunale.
2: Guarda che slinguazzate. Ascolta, guarda qua che limonata. Allora, mi ha conosciuto alla sagra del prosciutto di Montagnana, dove c'era Leo Lazzarini. Lui ha fatto 2 ore della sua prosopopea, una roba spettacolare. E mi ha detto: Gino, vieni qua, racconta. Ero investito del Montagnon.
0: Sì.
2: Vieni qua, Montagnon, racconta che sta leggenda, che sei bellissima. Lì c'era questo consigliere regionale, ha preso in mano pergamena e 6 bigliettini. Venerdì mi ha telefonato, ha detto: Gino, devi venire in conferenza stampa l'ultima settimana di luglio.
0: Bellissimo.
2: Prepara tutti i documenti che ci sono, perché non sapeva che io ho parlato 2 ore con la Bianca Miftari, che non è neanche nostra.
0: Che cazzo sia Bianca Miftari?
2: È una persona mandata dal Ministero del Turismo e della Cultura nel 2023, 3 giorni qui a Montegrotto, San Pietro Montagnon, per conoscere ogni sfaccettatura della leggenda. Legò, raccontò 2 ore, sono stato con lei. E quindi è andata a Roma.
0: Ah, è andata a Roma.
2: E hanno ufficializzato la leggenda di Berta, unica per la Regione Veneto. Li abbiamo messo in quel posto anche a Giulietta Romeo.
0: Ma dai!
2: È l'unica leggenda. Bene immateriale del Veneto. È il Mona qua, vestitino.
0: Te sì Mona, ma te sì bravo,
2: ma
0: però.
2: Vestitino però.
0: bello Gino, circa. Ascolta, vengo anche me ora, perché
2: bravo.
0: voglio parlare col presidente della regione, vediamo se
2: riesco. Vieni caro, ti presento anche Stefani, ci mettiamo giù.
0: Beno.
2: Bel tempottino.
0: Ottimo Gino. Allora, io vi saluto, lascio spazio a Gino e vi lascio con i Green Day 21 Guns, che mi piace molto, e volevo dirvi un'ultima cosa, guardate che l'aria condizionata in regia non funziona, e lo mi rivolgo alle persone di alto livello di questa radio, se hanno la possibilità, quelli che vengono pagati normalmente 200.000 euro l'anno, te sei il presidente, e dopo che sei vicepresidente che ne ciappa 230.000, un po' di più, perché non si sa perché, ma insomma ciappa di più. Va bene, a posto, se sentimo, buona giornata a tutti, 21 Guns dei Green Day, spero che vi piaccia, ciao a tutti, ciao, e lascio il spazio a Gino, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro

0: e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3 2 9 0 0
8: 3
9: 8
10: 9
11: 8

condotto da Gino De Paoli. Tra musica, notizie e tanto buon umore. Siete sintonizzati su Radio Gamma 5.

Buon pomeriggio, dopo quella sigla inframmezzata, insomma con sto caldo, vero? Sono le 15.15 del 18 giugno 2026, Gino De Paoli ai microfoni di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campodassego, quel di Montecrotto. Mi ricordo ancora tutto, ma veramente come ha scritto il nostro Andrea Sceriffo, ha scritto: la Madonna che sigla sensuale, mi sembra la pubblicità di un centro massaggio. Sai com'è, può essere che... però non ho capito l'ultima frase, quindi riascoltiamola un attimo. Concentratevi però, concentratevi, perché c'è il sax di Fausto Papeti e la sigla di apertura, diciamo quella un po' più carica delle altre due. Una è Ricky, quella proprio dolce dolce, poi arriva Freddie Mercury con quella voce pulsante, ma inframmezzata da questa vocina che ricorda, con questo caldo, che inizia la trasmissione condotta da Gino De Paoli. E quindi chissà, ci tira su un po' il morale, no? Con sto caldo in giro col camion, però Andrea Sceriffo, sotto che l'aria condizionata temori, come anche qua che avevamo metà aria che va. Allora, ascoltiamo questa signorina che canta così.

0: programma La vita e dintorni, programma condotto da Gino De Paoli, tra musica, notizie e tanto buon umore. Siete sintonizzati su Radio Gamma 5.
1: Mamma, che caldo.

Ma eccoci qui, come avete sentito la novità, ci tenevo a dirglielo anche a Paolo perché così anche lui un po' di soddisfazione, non aveva mai pensato che il sottoscritto arrivasse nelle aule, nelle sale del palazzo della regione Veneto, né vero, nei vesti del signor de Montagnon, rustico signor de Montagnon della leggenda de Berta. Eccolo che arriva, dopo aver perorato la sua causa in giro per tutti i mercati, le sagre. La prima fatta che ha portato bene è stata quella dove c'era anche Leo Lazzarini, che se mi sente il Leone de San Marco saluto, ciao vecchio mio, se ti si in ascolto manda un messaggio, un segnale che la Serenissima è ancora viva, che Venezia, che a Potenza è ancora tra di noi coi suoi passi, la sua storia. Ma non di meno, quando tu ti sei esibito alla sagra, alla festa del prosciutto di Montagnana, quel giorno io venni vestito e mi trasferì dal 1084 materializzandomi da te e chiedendoti in anticipo se non c'erano problemi, chiedendo permesso, bussando con molta creanza per poter portare questa ballata che raccontasse una leggenda meravigliosa, purtroppo poco valorizzata da San Pietro Montagnon, Montegrotto Terme. E quindi tu mi dicesti, sì Gino, vieni che sei bellissima, te accontare anche, perché te davo un poco di tempo, e ti ringrazio di questo, perché questo ha fatto spalancare gli occhi, anche le orecchie soprattutto, al consigliere regionale. Consigliere regionale che venerdì alle 14:30, quando mi telefonò e mi disse, parlo dalla regione Veneto e a questo punto ti chiedo di venire in conferenza stampa l'ultima settimana di luglio a raccontare questa leggenda, perché è molto piaciuta anche a quelli che erano a Montagnana, che nulla conoscevano. A figuremose, meno male che ero sentà, parlo come Gino De Paoli adesso, però il signor de Montagnon e gli dice, certo che verrò, certo che accetterò questo invito, e quindi sono veramente orgoglioso di potervi dire che porteremo questa leggenda attraverso il racconto della sua ballata e della performance teatrale con il fango di Montegrotto, un secchio apposta. E oltre a questo secchio di fango ci sarà un diamante che uscirà da questo secchio di fango, che si illuminerà a una certa ora, per dire che la luce finalmente risplende attraverso la ballata, questa leggenda. Ma lasciate che ve lo dica attraverso questo annuncio che voglio farvi, urbi e torbi, e anche ai sordi e a quei che ascolta facendo finta di niente, gli ascoltatori silenziosi che so chi sei. Amici di Radio Gamma 5, oggi voglio condividere con voi una notizia che riguarda la nostra storia, la nostra identità e il nostro territorio. Sono stato personalmente contattato da un consigliere della Regione Veneto che mi ha invitato a partecipare a una conferenza stampa ufficiale nelle sale del Palazzo della Regione nell'ultima settimana di luglio. L'obiettivo è presentare la leggenda di Berta di Montegrotto Terme e la ballata di Berta Raniero. Potete sentire la musica in sottofondo. Leggenda che porto avanti da oltre 40 anni, dal 1980 sfilando attraverso diversi ruoli, iniziati con popolano, soldato, nobile e altri ruoli fino ad arrivare al signor de Montagnon. Attraverso rievocazioni, ricerca storica e interpretazioni pubbliche. Dovete sapere
che nel 2023 il Ministero della Cultura italiano ha ascoltato la mia testimonianza per oltre due ore all'Hotel Marco Polo, sotto il Duomo di Montegratto Terme di San Pietro Montagnon. Bianca Miftari si chiamava l'inviata dal Ministero che mi ha ascoltato come signor de Montagnon. Durante la rievocazione storica ha riconosciuto il valore della tradizione, perché questa signora si è fermata tre giorni per poter osservare, documentare la tre giorni della leggenda, che ci sarà l'11, il 12, il 13 settembre al Parco Mostar di Montegratto Terme San Pietro Montagnon. Quindi, dopo aver riconosciuto il valore della tradizione, ha avviato il percorso di istruttoria. Oggi la Regione Veneto ha scelto di dare voce a questa storia e di valorizzarla ufficialmente.

È un grande onore per me e per tutta la comunità di Montegrotto Terme. E lo dico con chiarezza e orgoglio, questa chiamata è arrivata direttamente a me come signor de Montagnon, come portatore vivente della tradizione e autore del testo della ballata. Il resto l'ha fatto il nostro Giovanni Pirozzi da Napoli, mettendo musiche e canti. Continuerò a rappresentare la nostra leggenda con rispetto, verità e dedizione. Restate con noi, perché questa è solo l'inizio.

E vi do anche un secondo comunicato, perché ce ne sono e voglio che voi scegliate fra questi quello che più vi ha emozionato. Amici di Radio Gamma 5, oggi vi porto una notizia che mi emoziona profondamente. Da oltre 40 anni cammino dentro una storia antica, una storia che appartiene a Montegrotto, al Veneto, alla nostra gente. Ebbene, in questi giorni sono stato personalmente chiamato da un consigliere della Regione Veneto, una telefonata che non mi aspettavo, una di quelle che ti fermano il respiro. Mi ha invitato a una conferenza stampa ufficiale nelle sale del Palazzo della Regione nell'ultima settimana di luglio a Venezia. Lì porterò la leggenda di Berta, la nostra leggenda, quella che è stata custodita dal 1980 anno dopo anno, ruolo dopo ruolo, dal sottoscritto fino a diventare Rustico, il signor de Montagnon, il custode della memoria. Nel 2023 il Ministero della Cultura ha ascoltato la mia voce per oltre 2 ore tramite Bianca Miftari, questa signora che è stata mandata per esaminare nella 3 giorni e documentarsi per poi proporla. Durante la rievocazione storica ha riconosciuto il valore della datazione e ha aperto un percorso. E oggi la Regione Veneto ha deciso di darle spazio, di darle dignità e di darle voce. Per me è un onore immenso e lo dico con sincerità, con orgoglio, con la forza della verità. Questa chiamata è arrivata al sottoscritto come Rustico, signor de Montagnon, direttamente come portatore vivente della tradizione e autore del testo della ballata di Berta Raniero. Amici, questa non è solo una notizia, è un passo nella storia. Restate con me, perché ciò che sta per accadere prossimamente riguarderà tutti noi nel Veneto, in particolare San Pietro Montagnon.

Come potete comprendere dal tono usato dal signor de Montagnon, non è roba che capita tutti i giorni, e difatti meno male che ero seduto quando ho risposto al telefono e dall'altro capo del filo c'era, del cellulare, chiamiamo filo era una volta, con i telefoni della volta, c'era proprio questo consigliere regionale che ha compreso, soprattutto quando gli ho accennato velatamente ma anche decisamente che questa leggenda è stata ufficializzata ed è in corso di, manca un timbro di approvazione da parte del Ministero della Cultura e del Turismo italiano come unica leggenda del Veneto, compresa del Veneto, non parlo di Padova o di Verona, che è Giulietta e Romeo. L'hanno scelta per la bellezza e per il lieto fine, visto che gli altri due si ammazzano, Romeo e Giulietta, qua invece vissero felici e innamorati sul colle donato dall'imperatrice. Una leggenda iniziata con una tragedia imminente che incombeva, visto anche quello che era accaduto, e che piano piano, con la forza della volontà, il coraggio di questa Bertha di chiedere la grazia portando la sua matassa di lana all'imperatrice, e l'imperatrice, riuscendo a comprendere l'ingiustizia che si stava perpetrando ai danni sia di Raniero che di Bertha, condannò il signor de Montagnon alla perdita di un colle perché venne donato ai due come risarcimento di quello che il signor de Montagnon stava per commettere. Oh, naturalmente, che vi devo dire, sono senza fiato, cioè non me l'aspettavo. Anche perché io ho fatto la prima uscita, adesso ho fatto un'altra a Borbiago insieme al comune di Mira, insieme al nostro Leo Lazzarini, anche lì faceva la parte del re Ottone III col doge, quindi immaginatevi un po', eh? Ma c'è tutto un fiorire di leggende e di cose medievali, ed è venuto il momento buono esattamente per far conoscere, visto anche e soprattutto perché le sei lingue con cui è stata tradotta permettono a persone di origine cinese, giapponese, tedesca, inglese, francese, scusate se è poco, di ascoltarla nella loro lingua, in modo da comprenderla con tranquillità, serenità in ogni luogo dove essi si trovano. Basta che vadano su YouTube e la digitano, e c'è anche il bigliettino col QR code. Con quel link, QR code fa schifo naturalmente, sono contento con voi, però con il link che vi porta direttamente alla ballata nella lingua che il soggetto decide, quindi italiano, francese, tedesco, inglese, cinese, russo e giapponese. Mi ero dimenticato anche il russo, pensate un po'. E quindi mi pare anche giusto a questo punto, naturalmente, perché credo che sia giusto anche per voi, visto e considerato che la botta è forte, mi rendo conto che non è una cosa di tutti i giorni. E allora, perché non farvela ascoltare anche in russo? Eccolo qua. Russo, la ballata, russo, eccola qua. Vediamo cosa mi dite, se vi piacerà in russo. Naturalmente. Buon ascolto.

Bene, spero che vi sia piaciuta questa versione in russo, visto che qui non siamo molto nemici con russi, noi russi non avere fatto niente, noi dare gas a molto prezzo buono, sì, noi va a fare affari piuttosto che americani con $80, $80 al metro cubo invece di 3, è differente, è meglio andare con russo, russo, yeah. Allora, dato che poi siamo così, perché non diventiamo internazionali e noi la facciamo andare in inglese? So che vi piace l'inglese, mamma mia, quell'inglese le odia. Va bene, ascoltiamocela anche in inglese. Su.

E così vi siete ascoltati anche la versione in inglese. Quindi Russ mi ha scritto appunto giustamente il nostro buon Andrea Sceriffo, non si ha capito un asso con una consonante davanti, bella la russa, comunque gli è piaciuta. No, delle volte anche le canzoni americane, quando che te ascolti non ti capisci niente, perché non ti capisci l'inglese, a meno che tu non sia un inglese che ha studiato italiano e ha studiato inglese, allora sì, anche questa in inglese, se ascolti bene bene le parole, dopo ti dici the soldiers of Montagnon, i soldati di Montagnon che ha distrutto il campo, bim bum bam. Ma siccome molti non la conoscono, attenzione, a questo punto vi faccio un bel regalo. Cioè, il signor de Montagnon, tale Rustego, così definito e chiamatosi, è prepotentemente giunto a me e mi ha chiesto di intervenire, perché lui è in contatto con me da Villa Draghi, Monte Grotto Terme, e si esibisce nel racconto di quello che è accaduto nella leggenda, così chi non la conosce o conosce a spizzichi e bocconi conoscerà per intero attraverso le strofe della ballata che vengono citate dal signor de Montagnon, che adesso apparirà e lo sentirete via etere perché non lo potete vedere, spiegandovi passo passo quello che è accaduto. Buon ascolto, state lì perché durerà circa un'ora e 35, un'ora e 40, non di più. Dai, scherzo, se un pochi dei minuti che vale la pena di ascoltarli, perché sono avvincenti. Allora, avvincenti di qua, avvincenti di là, io faccio partire, buon ascolto.

0: aiuta il vicino.
1: La leggenda di San Pietro Montagnon, Monte Rotto Terme, qui vediamo Villa Draghi, che potrebbe essere stato il palazzo del signor Rustico de Montagnon, il signorotto locale che appartiene alla leggenda, come Berta la Popolana, Raniero, l'imperatore Enrico IV, l'imperatrice Berta di Savoia. Qui, dicevo, a San Pietro Montagnon si racconta questa leggenda, che sotto il cielo di San Pietro Montagnon vivono Berta e Raniero nel loro casone. Lui non semina solo per sé, ma aiuta il vicinato, il suo campo, l'altro bisogno, il suo valore e l'onestà. Raniero aiuta il vicinato, e dopo di aver aiutato il vicinato e aver lasciato incustodito il campo, torna e trova che cosa? Che i soldati del signor di Montagnon, crudeli e senza cuore, per allenarsi con lo spadon, distrussero il suo duro lavoro e sudore. E senza campo né pan, Raniero non può pagare le decime al signor di Montagnon. Il signor allora cosa fa? Lo fa arrestare, incatenare, e in prigione lo fa gettare, perché deve essere giustiziato il mattino dopo, per dare l'esempio che non si può non pagare le decime al signor de Montagnon. Berta, venuta a sapere di questa cosa, disperata, non può far altro che, sapendo dell'arrivo della coppia di imperatori, l'imperatore Enrico IV e l'imperatrice Berta di Savoia, che sarebbero giunti qui a San Pietro Montagnon per riposarsi un po' e curarsi con le acque miracolose, salso bromoiodiche e il fango, questo fango particolare composto da argilla, quarzo e sabbia, unito insieme con queste acque a 80 gradi del posto, già conosciute dai romani, per curarsi un po' e riposarsi, per poi affrontare il viaggio fino a Roma, dove Enrico IV deve essere incoronato imperatore del Sacro Romano Impero. Ebbene, saputo questo, Berta continua a filare la lana giorno e notte, fila, fila continuamente. Lei è un'abilissima filatrice, una delle più brave di tutta San Pietro Montagnon. Dalla disperazione non può far altro che fare questo e accumulare lana filata, che era molto importante, era considerato un filo d'oro, perché con quello tessevano gli abiti dei nobili e quindi pregiati. Difatti Berta fila, fila il suo filo, un filo d'oro sottile e fino. Corse dall'imperatrice con la matassa in mano, chiedendo la grazia per Raniero, il suo grande amore. Non poteva far altro che fare questo. La notte prima del dì del boia, arrivò la corte con gran pompa e con gran foglia. L'imperatore Enrico IV e l'imperatrice Berta, dal cuor gentile e tu. Con uno stratagemma, Berta riesce ad arrivare dall'imperatrice. Si getta ai piedi e con voce tremante si rivolge all'imperatrice Berta di Savoia. Maestà, Raniero non è un malfattore. Il suo delitto è non aver pagato la decima al signor de Montagnon. Ma come pagare se non c'è più raccolto nei solchi intorno al Cason? Ricordiamo, distrutti da chi? Dai soldati di Montagnon, perché per dal loro sfoggio di valor hanno sparso al vento il frutto del nostro sudore. Berta, quindi, la popolana, porge questa matassa di filo per ottenere la grazia. È frutto di stento, di sudore, ha valore perché è l'unica cosa che possiede Berta in questo momento. L'imperatrice naturalmente ascolta con grande amore le parole di Berta, perché aveva fermato Rustico de Montagnon, che vedendo questa popolana arrivare a corte la voleva gettare immediatamente, far arrestare dalle guardie e buttare giù insieme a Raniero nei sotterranei. Quindi blocca il signor de Montagnon, lo metto al suo posto. Una volta ascoltato questo dramma, la verità, chiede al signor de Montagnon se c'è stato dolo, frode, da parte dei Raniero nel non voler pagare le decine. Lui dice no, non mi sembra, perché sa benissimo che i suoi soldati hanno distrutto il campo. Ma lui lo avrebbe fatto giustiziare lo stesso per dare un esempio. Non si può non pagare le decine al signor da Montagnon. E quindi l'imperatrice, capito e compreso il dramma, dice io voglio che oggi il mondo cambi, anche se Rustego mi dice che la nostra legge è la legge dura, quella delle tasse, delle decine che si devono essere pagate, se non si pagano si perde la vita, i propri averi, tutto quanto. Ma in questo caso è un caso di ingiustizia e che io voglio sia resa giustizia a Berta Raniero. Quindi ordino che Raniero venga liberato e che questo filo che in dono tu mi doni, cara Berta, con questo filo si possa cingere un colle dove voi possiate finalmente vivere felici e contenti, innamorati per il resto della vostra vita. Quindi Berta le porge il filo, frutto di stento di sudore, l'imperatrice ascolta la storia con grande amor, poi disse, tanto colle avrai quanto ne cingerà questo filo d'oro, che in dono tu mi doni, così recita la ballata. Ma Berta ricorda il coro, fila il suo filo, un filo d'oro sottile e fino, corse dall'imperatrice con la matassa in mano e salvò la vita al suo René, a Raniero, il suo grande amore. Le altre donne allora, vedendo quel favor, portarono lana e fili per aver altro favore, ma l'imperatrice saggia disse con tono alto e chiaro, quel che a Berta fu concesso fu un atto singolare, è finito il tempo in cui Berta filava. La finale di questa leggenda, che ascolterete in 6 lingue, in 6 versioni, italiano, tedesco, francese, inglese, russo e cinese, perché deve essere conosciuta in tutto il mondo. Il finale racconta così che Berta e Raniero sul colle donato vissero da quel giorno liberi e innamorati. E il figlio di questa storia che io vi ho qui raccontato è il figlio della giustizia che non è mai stato filato. Lascio a voi questo messaggio, condividetelo, fate conoscere questa leggenda non solo a San Pietro Montagnon, ma a tutto il mondo. Ora c'è la possibilità che avete di poter far viaggiare la leggenda, perché se una leggenda non viene raccontata, questa leggenda non esiste. Semplicemente nessuno ne conosce l'esistenza e quindi va raccontata. Innamorati, e il figlio. Ora avete 6 minuti.

Bene, io spero che abbiate avuto la pazienza di ascoltare il signor Rustico de Montagnon, anche perché l'ha gaffata questa direttamente poco fa, quindi pensate il caldo vestito, naturalmente col vestito pesante, e quindi vi avrà anche a sua. E adesso è giunto il momento di farvela ascoltare in italiano. Incredibile, potete ascoltarla in italiano, l'avete ascoltata in russo, in inglese, e ascoltiamocela in italiano giusto a ridosso della pubblicità. Buon ascolto, la ballata di Berta e Raniero, registrata alla SIAE regolare, quindi non ci sono problemi di nessuna natura, non c'è frode, non c'è inganno.

0: non ditemi che vi siete commossi. Forse il lato femminile, le persone di sesso femminile avranno fatto anche una lacrimuccia, e ci credo, e non ci si deve vergognare assolutamente di provare certe emozioni, e ora di finirla di vedersi sempre soffocare, esternate. Comunque è una bella storia, e se l'hanno scelta per essere ufficialmente la leggenda che rappresenta come bene immateriale il Veneto, io non posso far altro che essere orgoglioso di essermela caricata sulle spalle, aver sopportato anche le quattro fasi che Gandhi ricorda sempre: prima ti ignorano, poi ti deridono, dopo ti combattono e poi vinci. Siamo quasi alla quarta fase, in questo momento è la fase del combattimento, le invidie, le gelosie e tutto quello si stanno scatenando, ma è normale, è umano questo. L'invidia è anche un'emozione umana, e bisogna capire la gente che invidia e si rode il fegato. A dopo la pubblicità, trullallero, trullallà.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
3: Stavolta non farlo scappare.
2: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere

E questa canzone non è messa su così a caso, come si dice ad cazzo. Fascia protetta, mi raccomando. Allora, la France, parliamo della France. Perché non parlons de la France? Perché de Strasbourg il est arrivé un citriol, come si appelle, un citriol long pour les Padovins et pour les Vénitiens, Mestrin anche, che il han acheté le bus avec des pneus qui il han appelé, chiamé, come che vous voulez, Trom, con una presa per il cul che fa paura veramente a Napoli, dove a Napoli fanno pacco contro pacco, contro facotto e pacotto, e li conosciamo bene, che ci stanno porca secca, ma i francesi hanno fatto un capolavoro per aver infilé le citriol, ma vraiment un par de mètre, dans l'orifice particulier de les Padovins et de les Vénitiens. À l'Aquila, en Vesse, on cavé complètement la monorotaya, qui c'est une particulier des nominations de cette, comment s'appelle, le Gino de Paoli, que les casquets nel 2004 vendent deux en froid, non, et sous la monarotaya, et c'est grâce à quel muse, et dopo ha fatto un po' de casin e han dit qu'il est mat, perché non si gâte de protester contre l'autorità qu'il a scelié questo tram, e che monsieur de Paoli gli ha indagé, l'enda a vedé, e ga trasciné Ivo Rossi giù a Roma a mi manda reitré, où Ivo Rossi l'ha déclaré davant à tout le peuple, 3 millions de téléspectateurs nel 2016, casqué moi nel 2004 nel 2006, Ivo Rossi il a dit che è un prototipo, lo stiamo amaramente testando sulla pelle dei padovani, ma i padovani n'ha pas interessé, son casqué. Il a eu deux morts à motocycliste in Padua e trois sous le pont de la Liberté de Venise. Une c'était una mamma di 38 anni, Chiara Nobile, morta il 3 giugno del 2016. Poi il 6 giugno 2016 a Padova è morto Franco Franchin, un ex pilota dell'aeronautica militare e anche delle Frecce Tricolori, e è morto anche lui. La moglie si è salvata perché è caduta da un'altra parte, lui è andato contro i paletti della fermata e si è scantato là. Poi l'altro morto, il è una dame, madame François de Grenoble, un avvocato di 31 anni, tale Fanny Merion, una promettente avvocato penale di Grenoble, che è resté sull'asfalto proprio completamente morto sul colpo. Naturalmente la causa è stata del motociclista, pas della rotaia. Non stiamo a scherzare che la monorotaia non ha nessuna praticamente. Come di fatto ho la di le messi ici. Allora vi faccio adesso, scusate un attimo, vi ho praticamente un po' messo un po', come si dice, in berlina.

0: No, i francesi che hanno inchiappettato i padovani e anche i veneziani mestre, perché riuscire a rifilare un bidone simile, e lo ripeto qui, un bidone simile spacciato per tram a 8 pneumatici sotto, ragazzi, ma quando non dico svegliate, perché è brutto dire svegliare, ma perché non siete andate a vedere? Un vero tram ha i dischi di ferro come il carrello di un treno, per favore. Non inventiamoci le puttanate che è il galpantografo, che basterà una tiraca di un dufita qua e diventa un filobus quello là. Se io vado lì e gli tolgo la carenatura che nasconde i pneumatici, voi dite: ma questo è un filobus. Io ho la terza media serale, ragazzi, fatta dopo che le lavoravo, però vengo classificato per i padovani come un pirla, come uno che ha osato protestare. Non parliamo in comune ancora De Paoli con quelle denunce, ma che cazzo vuole questo qua? La monorotaia è monorotaia, si sono ammazzati in 5 e sono pochi, solo 5. Adesso che abbiamo fatto altre 3 linee, ancora chilometri, chissà che se ne coppa ancora. Allora sentite cosa dice Telenordest, come il giornalista gli hanno detto di portare la notizia. Ascoltate bene il capitombolo del poliziotto, che dovrebbe essere uno che con la moto non cade neanche se lo buttano giù, perché è un motociclista esperto, non è che gli danno la moto il primo motociclista che passa. Deve essere uno che deve agire in emergenze, deve essere padronanza del mezzo, non è uno scellerato di uno scooterista scavezzacollo. Quindi questa è una persona che è capacissima di andare in moto, e lo volevo anche intervistare, ma è tornato a casa a Torino, mannaggia lui, perché mi avrebbe spiegato in anonimato, naturalmente, se no io mando giù in Sicilia a sistemarlo, e là c'è sempre posto perché la gente che protesta, e io mando là e dopo là che pensa in qualche maniera a tacitarlo, perché mi spiegasse come mai che ha perso il controllo della moto su questa cazzo di mona rotaia. Questa è nota della redazione, copyright mi, nessuno me la deve portare via, mona rotaia, perché chi ha costruito quella rotaia lì, mona rotaia, e se è un ingegnere, mona, voglio una querela da parte dell'ingegnere, se no che venga dalla Francia. Poi gli spiego all'ingegnere che questa qui andava bene, sì, ma in sede riservata, dove non deve entrarci neanche una mosca, come c'è a Strasburgo. A Strasburgo non entrano macchine, biciclette sulla linea tranviaria, presa per il culo tranviaria, vero? È un filobus travestito, perché viaggia su 8 pneumatici. E sapete cosa costano quei pneumatici lì? Non lo saprete mai, perché non ve lo diranno mai. Non avrete mai i conti di quanto dovrete pagare, padovani e veneziani, di tasse. Cazzo, hanno fatto un conto di 3.000 euro a testa col PNRR da restituire, 3.000 euro a ogni cittadino padovano. Mamma mia, oh, meno male che non abito a Padova e non sono stato inchiappettato. Allora, ascoltate cosa dice il giornalista della caduta, perché dopo hanno anche indagato. Allora, vediamo cosa dicono.
1: È stato dimesso dopo gli accertamenti ed è tornato a casa il poliziotto motociclista protagonista del video che è diventato virale della caduta durante la sfilata della Mille Miglia in via Spetti a Padova. Lungo il percorso la gente ha improvvisamente perso il controllo della motocicletta durante l'operazione di scorta delle vetture storiche. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni della polizia locale, a causare la caduta sarebbe stata una combinazione di fattori, in particolare la presenza delle rotaie del tram e il fondo stradale bagnato dalla pioggia avrebbero reso particolarmente insidioso il tratto di strada, provocando la perdita di aderenza del mezzo. Una situazione che può mettere in difficoltà anche motociclisti esperti, soprattutto durante un servizio operativo che richiede continui spostamenti e manovre per garantire la sicurezza della manifestazione. Ha suscitato molto scalpore a Padova il video girato sui telefonini di mezza città, che riprende la scena in cui si vede la moto, dopo una breve corsa senza conducente, scontrarsi contro la sede della polizia locale, rischiando anche di investire due spettatori della storica carovana. Fortunatamente non ci sono state conseguenze tragiche di questo incidente.
0: Allora io vi dico, santo di Padova, non sei mica stanco di fare miracoli a questi padovani? ha deragliato più volte, è andato nel fosso. In via Belludi, le prime prove, è andato contro una parete. Se c'era una carrozzina con una mamma lì, l'avrebbe schiantata. Si sono salvati in tutte le mani. Grazie, santo di Padova. Grazie, sant'Antonio, che vigili sui padovani. E non so per quanto tu potrai adesso, con tutti i chilometri di linee nuove che sono state fatte, se ce la farai, se avrai il dono dell'ubiquità come Padre Pio, di essere dappertutto. E saluto anche il nostro reverendissimo come che si chiama, che non mi ricordo più il nome, quello che trasmette il lunedì mattina, aiutatemi voi, Oriano Barbato, sbarbato, dove sei sbarbato? Ti prego, fai intervenire anche Pio, Padre Pio, perché qua il santo non ne può più. Io non so se ce la farà dappertutto. Insieme con Padre Pio forse ce la faranno, perché lui è il dono dell'ubiquità. Sant'Antonio correrà un po' di qua, un po' di là. Guardate, ve lo dico seriamente, a parte gli scherzi, arriveranno altri motociclisti, purtroppo, che finiranno o all'ospedale o al cimitero. Ve lo dico, ma non perché voglio fare l'uccellaccio del malaugurio, voglio essere quello vero che pensa negativo. È la realtà delle cose. È la realtà delle cose, che l'ha capita uno che ha fatto la terza media serale. Non mi serviva la Bocconi o l'università di Yale, il professor McCullough che dice il pensiero e tutti dietro come le occhie a dire cazzo, se l'ha detto il professor McCullough dell'università di Yale, cazzo, no, non si può controbattere. Andate a vedere, fate le prove, non dite Gino De Paoli è un deficiente, Gino De Paoli è un monaco che parla in radio, che cazzo ha avuto che ne sappia. Ciappate una bicicletta e fate un giro sora dopo, ma non tanto così per ridere, te che da passare sora più volte finché te casca re, e quando che te caschi dici porca puttana, ma sento che forse quel mona là ha ragione. A me non mi interessa aver ragione, mi interessa che in questi anni ho informato a più non posso gente che forse si è salvata grazie a non passare, attraversare lì pensando di attraversare una rotaia normale. No, non è normale, è una rotaia. Quando ti cattura la ruota della bicicletta voli, quando scivoli con la moto fai la fine del poliziotto. Gli altri due morti, Franco Franchi al 6 giugno del 2016 è morto all'Arcella, è deceduto a 63 anni, schiantatosi sui paletti perché la moto ha perso il controllo toccando la rotaia, per le dinamiche del traffico, perché è in zona promiscua. Quindi se hai una macchina che si ferma, si blocca, un passeggino che scende dal marciapiede, uno che distrattamente viene giù dalla strada, tu lo devi evitare per non andargli addosso, tocchi la rotaia, voli e muori. Avete capito? Poi arriveranno i detrattori che la sanno o più lunga. Ma mi so bravo, ma mi non so mai cascato, ma mi qua, ma mi là, ma ti cosa, caro? Che prima o poi te volare anche a ti e fai il gradasso per dire che gli altri sono tutti stupidi, neanche buoni andare in bicicletta o in moto. Ne ho conosciuti a centinaia di questi personaggi qua, che non va neanche la pena proprio di perdere tempo con sta gente qua. Boom, boom. Adesso che ho fatto un cazziatone, adesso sono a posto. Allora, per quanto riguarda la rotaia, vi ho dato le previsioni e avviso ai naviganti, sapete cosa succederà andando avanti. Ora vi devo dare anche una bella notizia, oltretutto, perché poi alle 17 parleremo con chi? Sorpresa! Sorpresa! Parleremo con l'innominabile, l'innominato. Allora, bene, per non dire altro. Allora, ecco, questo vi devo dare adesso. Aspetta, Allora, dovete sapere che il lavoro del signor Rustico de Montagnon non si ferma, anzi è partito e sta girando a ruota di collo. Dopo le varie presenze alle Mille Miglia, dopo le presenze a Borbiago di Mira assieme a Leo Lazzarin, dopo Montagnana, dopo altre località al carnevale di Abano, alla maschera del carnevale di Abano, arrivato a metà classifica comunque con il suo costume degno della leggenda che rappresenta, insieme alla ballata con sei lingue, insomma, scusate se è poco, in 50 anni non era mai stata fatta, cazzo, è stata fatta, adesso mi potrei potranno dire ma forse ci voleva un accento, critici a tutto spiano, che sapevano come fare, andate a nascondervi naturalmente, che se meglio. Ecco, non si ferma. Quindi, allora, qui io ho un volantino in mano di venerdì 19, sabato 20 giugno e domenica 21 giugno. Di cosa si tratta? Allora, si tratta delle voci dal Medioevo di Trambacque, che presenta il Palio dello Sparviero, 31esima edizione, cronache carraresi tra castelli e conventi, 19, 20, 21 giugno, Castello di San Martino a Cervarese Santa Croce. Quindi io presenzierò, metti caso, venerdì sera, se ce la faccio, sabato sera e domenica, che sono i tre giorni. Allora, alle 20.30 di venerdì sera 19 giugno, che inizia la festa, apertura taverne, locande, carne, vino in abbondanza, apertura villaggio, arti, mestieri antichi, spettacoli con artisti, teatranti, giocolieri armati fino a notte fonda. Alle 21 arrivo delle capitanerie, cerimonia di consegna del palio. 21.15 di sfida dei borghi preliminari, giochi e prove di abilità, forza e astuzia. Ricordiamo che il castello del San Martino della Venezia è un bel castello, con una torre alta e alle 22.15 si balla guardando la luna, Albedo, concerto dal vivo cura di Ryu Ross, un repertorio in stile antico con arrangiamenti contemporanei, dove l'efficacia scenica rende il pubblico il vero protagonista. Sabato 20, diciamo il giorno clou, alle 20 che inizi la festa, apertura taverne e locande, carne e vino in abbondanza, apertura villaggio, arti, mestieri antichi, apertura campamenti, uomini d'arme e tende, duelli, addestramenti, spettacoli con artisti, teatranti, giocolieri armati fino a notte fonda, banchetto a corte, uomini illustri. Aspettate un attimo che vedo se per caso, ma sì, ve la mando ancora, tanto a voi vi piace, l'ho capito, un po' di sottofondo in stile, come si può dire, quello là della leggenda, così. Allora, banchetto a corte, uomini illustri. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. 21 ore 21 nella fossa di San Martino. Spettacolo di equilibrismo, cura del tendone, dell'arte, artisti giullari e musici. Ore 22.15, parata militare a lume di torcia. 22.30, a ferro e fuoco, evento d'arme. 1372, il prode Ranieri Guasco, comandante generale delle truppe a cavallo e a piedi al servizio di Venezia, dirige l'esercito contro Padova. Di seguito, alle ore 23, incendio del castello. Domenica 21 giugno, ore 10.30, che inizi la festa. Accampamento, apertura, antica fiera, spettacoli, artisti, teatranti, giocolieri armati fino a notte fonda. 11.15, messa solenne al castello con benedizione del palio. Ore 17, corteo storico uomini illustri. 17.45, di sfida dei borghi. Epilogo, giochi e prove di abilità, forza e astuzia. Ore 18.15, spettacolo di falconeria a cura della Fenice Falconiera, la bellezza dei rapaci e dei loro voli in diretta. Ore 20.30, banchetto a corte, uomini illustri, prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Ore 22:30, spettacolo conclusivo. Ercole, la leggenda di un semidio, a cura di Voci del Medioevo Trambacque, corpo ginnastica ritmica, Ania conserve, trampoli acrobatici, teatro d'immagine, danza e fuoco. 23:15, spettacolo piro musicale con cascata di fuoco. Cascata di fuoco. E festa sia, gli accampamenti, decine di compagnie storiche dei centro-nord Italia ricreeranno un vivido spaccato dell'arte militare medievale che culminerà nello spettacolare battaglia del sabato sera. Gli acrobati del borgo, di borgo in borgo, di ventura in ventura, a dispensar sorrisi siamo giunti, poiché il riso è la vostra sorte e la nostra natura. Riu Ross, con più di 200 spettacoli tra eventi storici nazionali ed europei. Questi artisti del suono presentano una formazione composta da cornamusa, buzuki e percussioni del fronte, forte impatto musicale. Poi c'è Arteare, Alchimia, lo stramagante, la locanda, coi sapori medievali tra pane cotto a legna, leve, servite dai frati e suori improbabili per mangiare ed immersi nelle storie e nelle taverne del villaggio. Mercato storico, artigiani, mestieri antichi animano il villaggio medievale con dimostrazioni a cura di gense euganee, all'arme, le dame, i cavalieri di cittadella con altri numerosi mastri e l'Accademia dell'Affresco. Il tendone dell'arte di Trambacche, artisti di fama internazionale accompagneranno l'antico mondo circense coloro che verranno a mettersi alla prova tra equilibrio, abilità e fantasia. Ampio spazio sarà dedicato ai giochi di un tempo che fu proposti dalla Tana dei Tarli con una affascinante concentrazione di improbabili macchinari e costruzioni di legno per riprodurre le più vecchie e tradizionali forme di gioco. Ed ecco qui la storia, perché bisogna conoscere la storia. Tra castelli e conventi, il XIV secolo segnò per Padova un momento di grande splendore artistico e culturale, anche se guerre e assedi lasciarono ferite profonde. In questo complesso contesto storico fioriscono gli ordini e le istituzioni religiose, favorite dal sostegno e dal mecenatismo delle grandi famiglie nobiliari, in primis quelle dei da Carrara, signori di Padova. Uomini di origine nobile divengono membri degli ordini mendicanti, francescani, conventuali del santo e domenicani che insieme alle componenti politiche e produttive del territorio concorrono allo sviluppo dell'arte, dell'economia e del tessuto urbano. Tra i principali conventi e monasteri trecenteschi di Padova si distinguono il convento del Santo, che ha visto la presenza di grandi artisti come Giotto, la chiesa degli Eremitani, che fu centrale per la vita culturale del Trecento, la chiesa dei Servi, realizzata per volontà di Fina Buzzaccarini, moglie di Francesco da Carrara, come luogo di culto personale. In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco vogliamo rievocare la nascita del convento francescano di Galzignano nell'anno 1347. Fu donna Rigoberta, figlia di Pietro da Carrara e sorella di Marsilio, signore di Padova, a far costruire e donare per volontà del suo defunto marito Antonio da Lozzo una chiesa con annesso un convento ed altri edifici all'ordine dei frati minori, uomini di un tempo lontano che, con le loro gesta, hanno dato lustro al nostro territorio, a cui spetta il palcoscenico di quest'anno in occasione del 31° Palio dello Sparviero. E naturalmente il signor de Montagnon sarà tra i presenti come ambasciatore della ballata tratta dalla leggenda di Berta de San Pietro Montagnon de Montegrotto Terme, naturalmente, non stiamo a smentecarsi, ufficializzata come unica leggenda del territorio veneto presso il Ministero della Cultura e del Turismo italiano.

Ora mi giunge una notizia un po' così così, da prendere con le molle, perché ciao Gino, ne sono caduti 4 della polizia, uno è stato immortalato, gli altri 3 probabilmente si leccheranno le ferite e staranno zitti, perché in Italia se parli fai una brutta fine, e io e Paolo e altri ne sanno qualcosa, avete capito? Dalle scie chimiche ad altri temi, se ne parli troppo, come la macchina di Majorana che mi esortate a riparlarne, sapete che ci sono dei limiti, non si possono oltrepassare quei limiti, ci sono delle linee rosse, ve lo fanno anche capire, ma voi siete siete goloselli, volete che qualcuno vi dia le notizie e corre il rischio che domani magari non lo sentiate più, è vero? Va bene, vedremo se è vera sta notizia, dai.

Ecco, qui mi giunge un messaggio di Fabio che le leggo. Buongiorno Gino, ma per quanto riguarda la responsabilità penale dei sindaci, possiamo immaginare di vederli magari dietro le sbarre? Non credo, perché fino a che la magistratura avrà le mani legate, l'ho detto alle ore 2:50 con Paolo qui, fino a che ci sarà la magistratura, i carabinieri, la guardia di finanza, i servizi segreti, il WWF, metteteci le associazioni, la protezione civile, tutti chi volete, con le mani legate non potranno fare niente. È il momento in cui avranno mani libere, slegate dalla politica, che la politica non potrà dirgli guarda che se parli vai a finire giù in Sicilia e ci sono delle bombette che scoppiano ogni tanto e magari ci trovi in mezzo, no? Parliamoci chiaro, tanto per dire, no? Avete capito il segnale qual è? Quindi non ci sarà giustizia, capito? Buongiorno Gino. Allora, va bene Lilli, ho capito, grazie. E anche Tiziana, ho capito, cercheremo di fare questo foglio per dare l'annuncio che qui veniteci a mettere a posto per favore il condizionatore, se no crepiamo. Ma soprattutto, perché se volete sentire ancora la radio, se la regia si scalda troppo con questi caldi, cosa succede? Essendoci poca aereazione, cosa vuol dire? Spiegatomi anche da chi se ne intende di computer, se non c'è aereazione, il calore che si forma all'interno di questa stanza produce umidità. L'umidità dove va? L'umidità va a finire naturalmente sui componenti hardware, software, tutto quello che volete lì dei computer, si ossida con l'umidità e fa contatto, essendoci corrente saltano le schede. Basterebbero due forellini, uno sul muro sotto e uno sul muro sopra, con un po' di aereazione, magari un motorino che gira e non tanto di più, spiegatemi da gente che, insomma, a cui ho chiesto ma come mai ha problemi sul riscaldamento, mi hanno detto questo, però io era meglio che mi tacevo, perché tacciti Gino, tacciti, che cazzo è, rompo il coglione, non so, Voglio ringraziare la buona sorte che ci ha fatto assistere lo strepitoso capitombolo del poliziotto motociclista sulla Mona Rotaia, alla scritta proprio Mona Rotaia, ti ringrazio, che ci fa tanto da ridere a crepacchelle e pepore. Speriamo di assistere a nuovi, numerosi, spettacolari altri capitombolo come questo, Adamo spettatore. Sì Adamo, però io ti devo dire che, avendo assistito ai genitori che ho assistito quando abbiamo denunciato il sindaco per la morte di Franco Zambon, questo ragazzo di 41 anni schiacciato dalla moto alla fermata contro l'isola della fermata, perché la moto è scivolata e gli è andata addosso, gli è spappolato fegato, reni, l'hanno ricoverato, operato d'urgenza, ma è caduto alle 8:45 del mattino, alle 13 gli hanno detto al genitore, è uscito, mi raccontava il papà, è uscito dalla sala operatorio, ha detto no, ne avrà per mezz'ora, mi dispiace, non ce l'abbiamo fatta a salvarlo, e se n'è andato. E quindi un figlio perderlo a 41 anni perché uno ha messo giù una Mona Rotaia, scusate, ma fa anche incazzare, no? Però sì, è vero, mi è venuto da ridere anche a me amaramente, vedendo che il poliziotto era un capitombolo che continuava a girarsi, no? Se lo vedete il video, la moto va via da sola, lui è caduto e continua a fare le capriole. Gli è andata bene, gli è andata di lusso, gli è andata da Dio. Non si è fratturato neanche una gamba. Io mi sono spappolato quasi lo zigomo, rischiato di perdere l'occhio. Mi hanno operato per 3 ore in maxillofaciale nel 2004. Mi hanno messo 19 viti tra placche di titanio. Scusate, ma anche questo regalo avrei fatto di meno. Perché qualcuno magari in qualche giardino di qualche paese ha, magari dove non c'è estradizione ma ci sono delle banche, avete capito? Ha un piccolo giardino. Un giardino che fiorisce, e se, ripeto, la Guardia di Finanza dovesse indagare finalmente, qualcosa salterà fuori. 666 milioni di euro non sono pochi per questa opera, ero. Va bene Padovani che vi piace tanto il tram essere presi per il culo, ma un po' di rispetto, no? Allora vi faccio riascoltare ancora, chiudiamo il tema della rotaia, perché
meritava comunque di essere declamato e anche, come si può dire, e anche fatto conoscere, certamente, perché per chi non sa oppure ha perso i fili, anch'io dopo un po' parlavi sempre della Monarotaia, anche voi mi avreste detto: ma Gino, cazzo, ma veramente cambia argomento, parlaci di qualcos'altro, non sempre con sta roba. Allora vediamo, vorrei chiudere se ce la faccio, vediamo dove che l'è, eccolo qua, di nuovo con il nostro, con la France, mais oui, la France, eccola qua.

La nostalgia de cette époque, la nostalgia de cette époque, de l'époque che nous avons mis in quel poste con un cetriol française de un par de mètre, naturellement, au qui, au nous, les citoyens de Padovan, qui ont dit que les places molto belles, le tram, oui, il y a des pneus, les fameux trams avec les pneus. Il signor Lor, che ho conosciuto, disgraziatamente, lo nominava come le nouveau tram sur pneus, il famoso nuovo tram su pneumatici. Peccato che non ha detto che la monarchia avrebbe fatto morire 5 motociclisti, perché questo ancora non aveva capito italiani essere molto più duri di noi tedeschi. È spettacolo, cazzo, che spettacolo, ragazzi, è uno spettacolo, io vi dico veramente. Mi viene una roba così proprio da. Signore Gesù, ma come fare per far io capire? Ne comprano pas. Padova, 630 milioni di. Eccolo qua. Adesso devo passare questo. Vi leggo il Fatto Quotidiano. È notizia di quando è? 14 giugno. Sono 4 giorni fa. Padova e il tram. Leggo dal Fatto Quotidiano, con cui io dialogavo negli anni 2004-2014 con il signor Enrico Marco Travaglio, che veniva al Grande Italia dove faceva partita di notte, rientrava alla 1 alle 2 del mattino, e io gli raccontavo: guarda che qui si ammazza la gente fra poco. Lui l'ultima volta che l'ho visto mi ha detto: ma signor De Paoli, ma lei non è stanco di avere ragione? Poi ha preso l'ascensore, non l'ho più visto. Adesso, incredibilmente, dopo circa 12 anni così, dal 2014, l'ultima volta avevo visto il 2012 quando si è chiusa la porta dell'ascensore e poi io sono andato in pensione, ciao. Padova e il tram da 630 milioni di euro. Fate il conto di quanti miliardi sono, perché 1 milione è 1 miliardo e 980 erotti e 63 milioni di lire, sono 600, una cifra spaventosa. Il PNRR da 630 milioni di euro sta per scadere, ma non ci sono i tram, i famosi filobus da presa per il Lucu. La storia del maxi appalto e gli incroci con il potere veneto di Giuseppe Pietrobelli e Ferruccio Sansa. Le radici sono profonde e riportano anche a vicende giudiziarie lontane, soprattutto veneziane, e si riaffaccia sulla scena della famiglia Baita. Il capostipite Pier Giorgio era uno dei protagonisti dello scandalo del Mose, prima ancora della tangenziale Topoli targata Carlo Bernini e Gianni De Michelis. Questi sono sempre in giro, è una roba pazzesca, non li fermano. I binari faticosamente avanzano, sarebbe la monorotaia, per favore. Peccato soltanto che non ci siano i tram, non sono tram. Fatto Quotidiano, parla con me che ti spiego cos'è, perché te devi guardare 8 pneumatici sotto, corre sulle gomme, dove sei il tram? È solo un pezzo di ferro che lo ti incarregliata e dopo è il deraglia anche. Mentre la drammatica scadenza del PNR si avvicina inesorabilmente, scade il 30 di questo mese, e non hanno i mezzi, ne hanno 3 o 4 su 28, ma ci pensate, questi ti mettono una multa che è pari al doppio. Ma sì, al quadruplo, tanto chi paga? Paga Pantalone, quello che ascolta. La più grande opera di trasporto pubblico finanziata dall'Europa non è pronta. Urca, parliamo di 530 milioni più altri 100 circa messi dall'Italia. Quei 530 milioni di cui vi parlo sono soldi del PNR che vanno restituiti all'Europa, non regalati come vi hanno raccontato, li dovete restituire. E 100 li ha messi anche l'Italia. La storia infrastrutturale di Padova ne trascina con sé tante altre a risvolti che chiamano in causa l'intreccio tra politica e economia, non solo nella città del Santo ma in tutto il Veneto. Le radici sono profonde e riportano anche a vicende giudiziarie lontane, soprattutto veneziane.
A Padova c'è una città che cambia volto, appalti colossali, ricorsi, Ana che riaffacciarsi sulla scena della famiglia Baita e il capostipite Pier Giorgio era uno dei protagonisti dello scandalo del Mose, prima ancora della Tangentopoli targata Carlo Bernini e Gianni De Michelis. Questi non mollano. Come nasce il progetto? Ma procediamo con ordine. È dal 2021 che la giunta comunale di Padova decide di puntare tutto sulla nuova rete tranviaria cittadina. Alla linea SIR 1 10,5 km già esistente si aggiungeranno la SIR 2 17,5 km e la SIR 3 altri 5,5 km che con un autobus e un filobus li fai tranquillamente senza devastare la città, e che devasta tutto. Una scelta che divide. C'è il beneficio per l'ambiente, i trasporti pubblici puliti, perché gli autobus che vanno a idrogeno fanno schifo, vero? Eh sì, certo, ma anche un impatto non trascurabile dei cantieri in centro storico, delicatissimo, e i disagi per la vita dei cittadini provocata da anni di lavori. La giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Sergio Giordani va dritta per la sua strada, anzi rotaia oppure mona rotaia, e nel 2022 ottiene 621 milioni di finanziamenti, 530 per il tram, di cui oltre 120 per le sole vetture, 3.000 euro a testa per i 207.000 abitanti, anche i putei, 3.000 euro che avete a tirar fuori, record italiano. Una grande vittoria politica per la giunta, ma subito cominciano le polemiche. Il comune, attraverso la controllata APS Holding, ha deciso di prendere una strada complicata, racconta l'ingegner Leonardo Cetera, già presidente dell'ANCE Padovana, che 20 anni fa aveva curato i lavori per la prima linea, e aggiunge: si è scelto di adottare lo stesso sistema LOR, con un unico binario guida, mona rotaia, no binario, c'è me robe come che te magni della vecchia SIR 1. Così si potevano usare le stesse vetture, ma si tratta di una soluzione ormai obsoleta, costa il doppio e oggi ormai esistono mezzi che vanno perfino a idrogeno. Risultato: nessuno produce quel tipo di tram. Così si è dovuto ricorrere alla multinazionale Alstom, che nel frattempo aveva acquistato e inglobato la vecchia ditta francese LOR, fallita. Qui non lo scrivono, ma era fallita, quella che aveva vinto con noi la gara tanti anni fa, quindi il giurassico. E qui le complicazioni tecniche e finanziarie cominciano a intrecciarsi per ragioni che non riusciamo bene a capire, racconta Liliana Gori dell'associazione Norotaie Padova, molto critica con il progetto. Il contratto prevedeva un anticipo di oltre 40 milioni alla società realizzatrice dei vagoni, i treni fantasma, i famosi bus, filobus con i pneumatici. Ma perché non li chiamano come cazzo mettono i treni fantasma? Metti filobus travestiti da tram con 8 pneumatici e la gente lo capisce meglio, no? Che li hanno preso per le queue. Dopo ti faccio riascoltare il francese, dove sede l'impresa produttrice, l'Alsazia. I treni non arrivano, c'è un cronoprogramma preciso, a questo punto avrebbero dovuto essere consegnate almeno una ventina di convogli, invece dopo 3 anni e mezzo eravamo ancora fermi a uno. Così in città cominciano a montare l'inquietudine, tanto che il sindaco Giordani e i vertici di APS vanno in trasferta a ottobre 2025 nello stabilimento francese per valutare la situazione. Passano altri mesi e quasi nulla cambia, i treni pronti pare siano 5, i tram travestiti da filobus o i filobus travestiti da tram, trans, sono proprio dei trans, pronti pare siano 5, giurano e spes giurano in Francia, ma uno solo è stato consegnato, e comunque anche nella migliore delle ipotesi a poche settimane dalla scadenza del PNRR, ne mancherebbero ancora 23, non 2 o 3, 23, c'è di più. Come ha dichiarato il nuovo CEO di Alstom, Martin Sion, parlando di una situazione tra le più difficili che ha affrontato nella sua carriera, annunciando un profondo piano di ristrutturazione. A Padova cominciano a tremare. In 4 anni, come ha finalmente confermato il sindaco rispondendo il 25 marzo a una mia interrogazione, fino a novembre scorso hanno realizzato un solo tram attacco all'opposizione con un Aldo Lonardi, dove ieri questi quanto hai dormito, sti qua, sei 22 anni tosi, che devi da svegliarvi prima, ma cacchi, vicepresidente del consiglio comunale, dico in generale, non contro naturalmente il signor Ubaldo Lonardi, non è che offendo lui, dico ma cacchi nel senso più ampio del termine, prendendo dentro un po' di gente che spero mi quereli, che così dopo andiamo al tribunale, vediamo se vinco io o vincono loro. Vicepresidente del consiglio comunale aggiunge: i consiglieri comunali di opposizione erano pronti ad andare a proprie spese a visitare lo stabilimento per verificare la situazione, ma l'assessore ai trasporti Andrea Ragona ha preferito andare da solo. È meglio soli che mal accompagnati. E Lonardi manifesta tutti i suoi timori. La scadenza del termine del PNRR è tanto per cominciare. C'è però anche il rischio,
molto concreto che le linee possano essere pronte, pure su questo si vedrà, ma per i treni, ancora i treni non sono treni, sono filobus travestiti da tram, hanno 8 pneumatici sotto, e io dirò sempre così ogni volta che vedo la parola treno, fatto quotidiano. Anche tu, perché non mi hai chiamato che ti avrei spiegato dal 2004 che ho sbattuto la faccia per terra, mi sono accorto di che cazzo stavano combinando? No, a me non mi chiamano, non mi intervistano. Bene, bravi. Si debba attendere chissà quanto, anni forse, perché Alstom è in difficoltà. A questo punto trovare un'altra ditta in grado di produrre un tram fuori mercato sarebbe difficilissimo. In pratica vanno costruiti a mano, uno per uno, senza catena di montaggio, mentre le vetture nuove rischiano un fermo di anni, spiega eccetera. Intanto l'avvocato Fabio Targa, che saluto perché era il presidente del comitato della rotaia killer, poi anche lui ci siamo esauriti insieme, ed è tuttora presidente del movimento Prometeo, annuncia esposti alle autorità competenti, anche perché lui, il suo assistente, si era fracassato il polso con la moto, e quindi a buon motivo si era diventato anche il nostro avvocato. Allora, aspettate un attimo che è scivolato su il coso. Allora, a Padova comincia, aspettate un attimo perché qua è un attimo che scivola. L'assessore: facciamo in meno di 3 anni quello che ne avrebbe richiesti 10. L'assessore Andrea Ragona si mostra sereno, o almeno ci prova. Non siamo preoccupati, sulla linea 3 abbiamo già iniziato le prove con un convoglio, poi Anfisa darà il suo giudizio. A Bologna non è arrivato neanche un tram, il cronoprogramma è stato rinegoziato, i francesi li stanno producendo. A che ritmo? La consegna avverrà con un tram ogni 3 settimane. Tram, filobus travestito da tram. Ne mancano 25, servono 75 settimane, quindi più di un anno e mezzo. Se anche li avessimo tutti subiti, non sapremmo dove metterli. La linea 3 può diventare operativa con i passeggeri entro l'anno? Ma è una presa per il culo continua sta qua. Ma è soddisfatto l'assessore? Già, ma la linea 2, che non sarà pronta prima del 2027, sul lato est la piattaforma è completata, sul lato ovest verso Rubano, comune ovest di Padova, nota della redazione, all'80%. Serviranno le monorotaie con 4-5 strade, se ne posano 400 metri al giorno, servirà la linea elettrica, i pali vanno su e poi in una notte si può installare 1 chilometro di fili. Bravissimi. La replica di Elena Ora Mosco, consigliere comunale e regionale della Lega: realisticamente la SIR 3 entrerà in esercizio nel 2027, certamente SIR 2 nella sua completezza non sarà in funzione prima di 18-24 mesi. Sui filobus travestiti da tram, tutte le richieste di conoscere i dati con esattezza non hanno avuto riscontro, non ti dicono niente, non ti danno neanche una carta, zero. Uno è sicuramente finito, ad oggi forse 2 nuovi filobus travestiti da tram sono conclusi, ma è un progetto vecchio e abbandonato dall'azienda che lo ha inventato, la Translor, infatti mancano i pezzi di ricambio, solo, cazzo è. Non basta, è un sistema rigido, basta un'auto mal parcheggiata e tutto il sistema si ferma. Bravi, intelligenti, molto hanno fatto la Bocconi o la Yale University con McCullough, il professore. Ogni anno servirà 1 mese per la manutenzione con arresto di tutta la linea. Le monorotaie sono pericolose per le biciclette, come dimostrano i feriti con la SIR 1 a Padova, addirittura 2 morti a Venezia Mestre. Questi hanno scritto delle cagate, cazzate. I 2 morti sono a Padova, 3 sono a Venezia Mestre. Vedete che non avete dato le informazioni, fatto quotidiano come si deve? Potevate chiamarmi anche te, Travaglio, cazzo, ti ho rotto le balle tutte le sere che venivi a dormire con sta mona rotaia e non mi chiami, vuol dire che allora sei un giornalista a metà. Finora si è riusciti a metterci solo una piccola toppa comprando 8 filobus travestiti da tram da Latina, dove il vecchio sistema ormai è in disuso. L'incubo PNRR non fa dormire sonni tranquilli, anzi, visto che i tempi non saranno rispettati, la possibilità di ottenere i finanziamenti diventa una grande nebulosa. Alcune settimane fa il comune ha organizzato un evento di via Morgagni per illustrare la nuova linea. Liliana Gori solleva altre perplessità, bisogna vedere se i lavori saranno completati prima del termine fissato dall'Europa. Non so, ci sono molti punti non chiari su cui attendiamo chiarimenti dal comune e dalla controllata PS, e i comitati non sono i soli ad avere delle perplessità, ci sono anche l'autorità nazionale anticorruzione ANAC e la Corte dei Conti. Gli appalti, il tiramolla sulle interdizioni. Proviamo a districarci in questa vicenda molto complessa. La SIR 3, che è partita ben prima del SIR 2, è stata affidata a un consorzio guidato dalla Ferrari Ingegner Ferruccio, che ha come presidente Giacomo Baita, il figlio di Pier Giorgio Baita, quello dentro il MOSE, dentro una vicenda non certo
molto priva di polemiche, l'ex deputato BM5S Raffaele Raduzzi, che conosco molto bene purtroppo, aveva presentato un esposto anticorruzione a una delle ditte presenti del consorzio, era stato destinatario di un provvedimento interdittivo e quindi non poteva partecipare. Cosa succede? L'ANAC dà ragione a Raduzzi, l'appalto non si poteva dare, intanto però la società presenta ricorso, afferma che l'interdittiva è stata cancellata, quindi l'appalto viene confermato. In periodo di sospensiva attaccano i comitati della APS controllata dal comune, che dalla corsa del PNRR decide di tirare dritto nonostante i ricorsi dell'ANAC ancora pendenti al momento della stipula. Non risultavano inibizioni a carico della ditta, poi tutto si capovolge come avevano raccontato il Corriere del Veneto e il Mattino di Padova. Consiglio di Stato e TAR Lazio confermano l'interdittiva. Risultato: i lavori ormai sono avviati, anche se si attendono le pronunce definitive, con il possibile esito finale che siano state realizzate da un'impresa che non poteva partecipare, ma ormai forse sarà tutto terminato, tanto a babbo morto, si dice così, no? Basta così, neanche per sogno c'è l'appalto della SIR 2. All'inizio tre cordate manifestano la loro intenzione a partecipare per due soli posti, uno per ogni ramo della linea, ma la terza, di cui fa parte sempre la Ferrari Ingegner Ferruccio, non presenta l'offerta economica e così viene esclusa. Partono i lavori, ma ecco che d'un tratto gli esclusi vengono ripescati. Tutto assolutamente regolare, assicurano in comune. I fa quello che vuoi. Il ruolo della famiglia è Pier Giorgio Baita, ma come tutte le storie dei grandi appalti italiani, anche questa è un retroscena che racconta il vero potere cittadino e di tutto il Veneto, come mostrano i documenti camerali della Ferrari Ingegner Ferruccio. La proprietà dell'impresa specializzata in appalti spesso pubblici è divisa tra due soci, la finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia con il 30%, mentre il restante 70% fa capo allo studio Impresa SRL. Quest'ultima, sempre da documenti ufficiali, fa capo a Giacomo Baita 55% e Isabella Nordio il restante 45%, che poi altri non sono il figlio e la moglie di Pier Giorgio Baita. Ale! Niente di illecito, ma quel nome suscita tanti ricordi. Parliamo dell'ingegnere che per decenni fu il gran signore degli appalti veneti e per lungo tempo fu tutt'uno con Giovanni Mazzacurati nel 1983 al 2013, direttore poi presidente del Consorzio Venezia Nuovo, scappato in America e deceduto là a Polareto. Baita, dopo essere stato arrestato con le sue rivelazioni, scoperchiò il pentolone degli appalti per il MOSE. Allora fine, grazie alla sua collaborazione con la giustizia, ne uscì con un patteggiamento a 1 anno e 10 mesi per false fatturazioni e frode fiscale. Il figlio e la moglie non sono toccati dalle inchieste e oggi la famiglia Baita è ancora sulla cresta dell'onda, perfino la sponsorizzando la Reier, la squadra di basket maschile dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di cui la Ferrari Ingegner Ferruccio Tecnologie Marine e Grandi Infrastrutture è uno dei main sponsor. E qui c'è anche forse una questione di opportunità. La Ferrari Ingegner Ferruccio controllata dai Baita risulta aver partecipato a gare delle società partecipate dal Comune di Venezia. Ecco, la fine dell'articolo di Andrea ecco, fino qua, dove che sei? Comune di Venezia. Non vedo altro, è stato un cazziatone, ho fatto veloce e adesso io vi saluto, no? Se volete risentire andate sul podcast, perché io non vengo messo in replica mai, quindi se volete ascoltare questa trasmissione non la troverete di notte o durante le varie trasmissioni degli spazi che ci sono, ma la troverete solo nel podcast nuovo. Andate in cerca Gino De Paoli e se la volete la riascoltate là con calma, perché ho dovuto fare veloce, perché scusate ma il tempo è quello che è. E vi saluto di nuovo con La France, perché mi piace molto che le Française vi prend per le queue e se lo meritano tutto i padovani, perché mi hanno preso per il culo, a me, deriso, preso in giro, perché protestavo, perché mi ero caduto con la bicicletta. E quindi dedico questa a tutti i padovani che dovranno sganciare un sacco di soldi, cazzo, ma quanti 3.000 intanto 3.000 per 3.000, sì mi pare proprio 3.000 a testa, ha detto, sì. Non è mia, non è male, c'est pas mal. Au quittons la France, vi salute con ça. Vive la France! Bien qui a pété les Padovins et les Vénitiens!

Alors, la nostalgie de cette époque, et si comme la nostalgie de cette époque, qui me la tranche sempre continuellement, je veux faire ascolter encore, perché mi piace. E l'unica musica che penso, sia adatta a far capire come le français sont riusciti a mettere in quel posto les italiens. Ah, di solito li fregavamo noi i cugini, no? Le nostre Alpi. Eravamo noi che li fregavamo, e stavolta i padovani e i veneziani se le sono fatti fregare. Ma perché? Ma pourquoi? Ma allora, vediamo se dovessi. Francia non si per l'epoca. Niente, non trovo, ce n'era un'altra, ma questi Brigitte Bardot sono i grandi attori che fanno provare la nostalgia tutta. Riascoltiamoci, fra due minuti parte la pubblicità delle 5. Ascoltiamo ancora la France, la nostalgia, oh là là. Allora, la nostalgia della France, perché tu ne portes pas plus? Partez de quoi? Partez de là, partez de qui?

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Per mini info
7: 3
3: 2 9
7: 0 0
3: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
9: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

La mia vita sembra un labirinto da cui non trovo la via d'uscita. Nella testa un groviglio di pensieri che non mi aiutano a risolvere i miei problemi. Cerco uno spiraglio, uno sguardo, una pausa. Ma la gente intorno corre. La città mi sembra una giostra che mi gira intorno come impazzita. Vorrei solo dire sai stamattina, oppure se sapessi. E vedere che qualcuno per un attimo si è fermato con me. Non chiedo soluzioni, non voglio un eroe. Solo qualche minuto del tuo tempo, quello che nessuno dà più.

0: grazie per esserti fermato qui per me. Cerco uno spiraglio.
1: Eccoci ritornati qui a Radio Gamma 5 94 MHz in quel di Campodarsico, oggi che è il 18 giugno 2026, sono le 17:11. Non potrete immaginare manco pagaba, ma proprio né, ma nemmeno il pensiero di chi ho dall'altro capo del mondo, no, altro capo dell'Italia, dopo Roma c'è Latina, dopo Latina c'è un po' di più ancora e si arriva a Vesuvio, che fa parte del regno delle due Sicilie e di Napoli. A Napoli c'è sta a Napoli? A Napoli c'è sta uno che si chiama veramente, non è proprio Napoli, e sta dietro la montagna. Buongiorno, buon pomeriggio, caro Giovanni Pirozzi. Ciao.
2: Ciao Gino, un caloroso saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Oggi ti sentiamo un po' come in caverna. Vediamo cosa diranno i radioascoltatori di questa qualità dell'audio, perché se no vengo giù direttamente con Italo fino là, in 10 minuti arrivo e ti microfono.
2: Vabbè, ci vogliono buone 5 ore di treno
1: con cambio a Roma, perché non è più diretto. Allora, io ti ho accolto già facendo immaginare a loro con una canzone che tu mi hai detto com'è in Coppo Viento, com'è? E quella canzone lì?
2: Di fronte al vento,
1: perché avendo il mare lì voi avete vento, invece qui per avere un po' di vento dobbiamo andare a Sottomarina, a Chioggia, a Rimini, perché siamo un po' dentro nella pianura padana in un forno a microonde a 32 gradi oggi.
2: Gino, devi sapere che diciamo in Campania, Napoli no, è sul mare.
1: E quindi
2: dietro Napoli c'è Caserta sta dietro, cioè, dietro Caserta c'è la catena appenninica, no? Le montagne.
1: E quindi?
2: Allora devi sapere che quando nell'entroterra c'è la montagna e poi c'è il mare, no? Quindi che cosa succede? Che di notte, a causa della differenza di temperatura tra la terra e il mare, di notte il vento corre verso il mare, mentre di giorno è in contrario, quindi dal mare corre il vento verso la terra. Quindi per questo i pescatori scendono in mare di notte, perché stendendo la vela il vento li spinge verso il largo. Poi di giorno tutto il contrario, il vento li spinge di nuovo a terra.
1: Ho capito, e quindi li calcolano. Oh, Faustino da Cavardere, che salutiamo, dice: ma Giovanni Pirozzi sta parlando da dentro il bocchetone du Vesuvio? Faustino,
2: sì, dentro una caverna.
1: Se vuoi io proverei a chiamarti tramite il telefono normale, qua Telegram è molto coso, ti chiamerei sul telefono normale per vedere se la qualità è un po' meglio. Cosa dici, la tentiamo sta strada?
2: Vabbè, proviamo, vediamo se va, ma non penso che ci sia un miglioramento.
1: Intanto Robby l'Alpin, che salutiamo finalmente, dice: dedico i miei veri amici, mi fido di te, e da quando sono venuto al mondo che cerco un rapporto umano col mio prossimo, che sia spontaneo e sincero a tutto tondo. Sono stanco dei falsi amici che si comportano da perfetti vampiri, ma per fortuna il buon Dio ci ha fatto incontrare finalmente anch'io un vero amico da amare. Un abbraccio ai miei mitici amici Giovanni Pirozzi, Gino e Paolo, con sincera riconoscenza, Robby l'Alpin. Robby, ciao Roberto.
2: Allora, un vecchio detto napoletano dice: è dal frutto che si giudica l'albero, cioè, nel senso che tu per sapere che albero è devi vedere il frutto, se il frutto è buono è un buon albero.
1: Ho capito. Allora, intanto io faccio partire fuoco di paglia di nuovo, che intratteniamo i nostri così, e ti chiamo provo a chiamarti di là. Va buono? Così vediamo, okay, se miglioriamo la chiamata. Ok, a dopo.
3: La mia vita sembra un labirinto da cui non trovo la via d'uscita. Nella testa un groviglio di pensieri che non mi aiutano a risolvere i miei problemi. Cerco uno spiraglio, uno sguardo, una pausa. Ma la gente intorno corre, la città mi sembra una giostra che mi gira intorno come impazzita. Vorrei solo dire sai stamattina, oppure se sapessi. E vedere che qualcuno per un attimo si è fermato con me. Non chiedo soluzioni, non voglio un eroe, solo qualche minuto del tuo tempo.

0: cerco uno spiraglio, uno sguardo, una pausa.
1: Eccoci ritornati qui a Radio Gamma 594 MHz e salutiamo il nostro Giovanni Pirozzi, che mi pare si senta meglio. Giovanni, sei ancora vivo?
2: Basta che ci sto solo e ci è rimasto male, ma nenna cora cora una canzone per cantare. Chiavuta, chiarata, rata, scordammoci ho passato, dimmi Napoli paesano.
1: Devo dire che la canzoncella che hai cantato non è malaccio, come quella che ti ho cantato io quando sei stato qui, che ho cantato la canzone della radio e mi hanno chiesto se c'era qualcuno che stavano uccidendo e strozzando qualche gallina lì. Allora, mi hai detto che hai delle notizie fresche, di qualche tempo fa.
2: Dunque, ho cercato su internet qualche cosa inerente, cioè per cercare di capire come mai i veneti ce l'hanno così tanto con noi napoletani.
1: Hai fatto la domanda a ChatGPT?
2: No, ho fatto semplicemente una ricerca su Google, no? Tra i vari articoli che sono usciti fuori, è saltato all'occhio uno, diciamo, un articolo pubblicato sul Mattino di Padova. Dunque, ti dico esattamente, una cronaca del Mattino di Napoli di Padova del 22 agosto 2016. Questa è una vicenda che risale addirittura al 2008. Vabbè, premesso che devi sapere che a Napoli ci sono i due quotidiani principali. Uno si chiama Il Mattino e l'altro si chiama Roma.
1: Il Mattino lo abbiamo qua di Padova, voi avete Il Mattino di Napoli. Aspetta che ti fermo un attimo, è arrivata un messaggio che dice: molto bella la canzone in entrambe le versioni, grazie, dove posso riascoltarla, grazie Niki.
2: Su MacGian.music.
1: Allora, cosa devono fare questi qua? Vanno su internet, Google ricerca, Google o Firefox?
2: Questa qua proprio in particolare, Fuoco di Paglia, non è stata ancora pubblicata.
1: Aia.
2: Però, diciamo, tutte le altre canzoni.
1: Aia.
2: Su MacGian.music.
1: Non devi fare questi.
2: Ci sono anche i testi.
1: Giovanni Pirozzi, non devi fare queste cose, le devi pubblicare. Queste cose le hai fatte te, hai scritto tu il testo, questo Fuoco di Paglia, gente non ha mai tempo di ascoltarti.
2: Devo creare il pathos, l'attesa, diciamo.
1: Ho capito, furbacchione. Sì, napoletano anche
2: allora,
1: tu.
2: Ti dicevo che praticamente mi è saltato all'occhio questo articolo molto curioso, per dire la verità. In sintesi, che cosa dice? Aspetta un attimo che lo apro qua. Dunque, la notizia è questa. L'ex sindaco di Montegrotto e Abano Terme, Luca Claudio, è stato condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale a risarcire il Comune di Napoli. La vicenda risale al 2008, quando Claudio e la sua giunta promossero un'azione legale contro il Comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania in merito all'emergenza rifiuti utilizzando fondi pubblici. La Corte dei Conti ha stabilito che quell'iniziativa giudiziaria fu un abuso dello strumento processuale avviato per meri scopi di propaganda politica. Per questo motivo, nel 2016, la Corte dei Conti d'Appello ha condannato in via definitiva Luca Claudio, insieme a altri amministratori, al pagamento delle spese legali e a un risarcimento a favore degli enti coinvolti, tra cui il Comune di Napoli. Cioè, praticamente questi avevano fatto un procedimento contro il comune, la provincia, la regione Campania, per via, perché secondo loro, siccome l'emergenza rifiuti non era stata ben gestita, non venivano i turisti a Montegrotto perché temevano la puzza dei rifiuti di Napoli, arrivavano fino a Montegrotto e quindi non venivano i turisti. Comunque questi sono stati condannati a pagare la bellezza di 34.000 euro, ben 24.000 euro, solo 24.000 euro sono stati inviati al Comune di Napoli come risarcimento.
1: Ma li hanno pagati di tasca sua, soia o iscritto diversamente?
2: Allora, qua dice in un altro articolo che inizialmente Questi soldi furono anticipati dal comune di Montegrotto. Poi l'attuale sindaco, dottor Mortardello, precise un altro articolo, no, poi questi, il comune poi ha fatto in modo che questi soldi venissero riaddebitati, al, cioè il comune li ha anticipati, però poi sono stati riaddebitati agli ex amministratori.
1: E quindi li hanno pagati, loro non hanno pagato la multa, però dopo si sono rivalsi sul Luca Claudio, gli amministratori. Io adesso mi fai venire in mente questa storia, l'avevo sentita, mi immaginavo quando è uscito Luca Claudio dal comune di Abano e immanettato, con i fogli che coprivano le manette, perché due finanziere, due donne finanziere, sono andati a prenderlo, che aveva i capelli lungo e piaceva molto alle donne questo signore. Signore Luca Claudio, lui ha patteggiato per non compromettere i familiari, dice, ma però lui si è dichiarato sempre innocente. Innocente fino a prova contraria, poi non so quanti appartamenti hanno trovato, insomma, un po' come fanno a Napoli, no? Avete avuto anche voi di questi soggetti, la, questi
2: sì, sindaci? Vabbè, voglio dire, ma non è una cosa così eclatante, una che addirittura fa un procedimento penale con un comune, una provincia, una regione, è una cosa un po' surreale.
1: Ma
2: uno stende a crederci.
1: Ma allora dico, il comune di Napoli avrebbe potuto rivalersi per diffamazione, cioè quando tu diffami.
2: Sì, infatti hanno fatto ricorso e hanno vinto.
1: E hanno vinto, perché chi l'è diffamazione, no? Quando dici che tutti, esatto, i napoletani rubano, sono mariuoli, un momento, calma, perché poi offendi anche gente che non c'entra una mazza, perché se uno è onesto, esatto, uno è a posto, ho capito. Cioè, le banche popolari qui veneta, mi riferisco anche a Walter Belluco, siccome cazzo si chiama Walter Belluco, era un altro che è morto amministratore con Luca Claudio, sto Belluco, no, che qua anche lui ce l'ha molto con le banche, naturalmente la Banca Popolare e la Banca Veneto Banca erano gestite non da partenopei o da gente del sud, ma qui erano dei nostri. Ma improvvisamente hanno fatto un buy-in. Sai cos'è il buy-in? Quando parlano inglese, l'inchiappettata è prossima, un po' come il translore francese, che è una specie di trans, molto trans, non si capisce più se maschio o femmina, e difatti è tutto mascherato, no?
2: Sotto è tiene tutto fluid.
1: Sì, è fluid gender, e quindi tiene i pneumatici, però tiene un pezzo di ferro che dove si ammazza la gente, non importa. Guardate quanto bello sono, col bellettato, no? Con un pantografo per pigliare il pelucculo ancora meglio. E poi succede questo, che non si può prendere per il culo le persone.
2: Scusami, quel famoso, diciamo, azienda vinicola, la Zonin, là, poi che fine ha fatto?
1: Ah, la Zonin non si sa, perché lui mi pare fosse o amministratore o presidente addirittura di questo Veneto Banca o della Banca Popolare di Vicenza, una di queste due. Che cosa hanno fatto questi? Hanno incamerato, adesso te la dico così come le notizie le ho avute, no? I 100, i 200, i 300 mila dei contadini che qui hanno lavorato spaccandosi la schiena il sabato, la domenica, non sono mai andate in vacanza con i calli nelle mani per le vigne, il frumento e tutto quello che ci va dietro, lavorando la terra come dei disgraziati per mettersi via un po' di soldi. Improvvisamente arrivano questi signori incroattati, no? Ma no, da Napoli, proprio nostri qui del posto, no? E coi cognomi veneti hanno detto che la banca era fallita. E c'è stato un bail-in. Il famoso bail-in vuol dire, abbiamo scoperto tramite anche Belluco, bisogna ringraziarlo anche di questo, che la banca, i soldi che tu hai in banca non sono più tuoi dal momento che tu li depositi. C'è un articolo proprio, codice civile, codice bancario, che dice che tu li dai in prestito alla banca. La banca li tiene e sono suoi. È una promessa di restituirteli, è una promessa che loro fanno quando tu glieli dai, che te li restituiranno, però non è detto, perché se falliscono spariscono e non tengono più niente, perché dicono, a un certo punto io sono nulla tenente, fammi causa e io non ti restituisco una mazza. E quindi bisogna ricordare la vergogna anche di questi soggetti, che erano veneti di qua, capito? Allora piano piano piano, con dire che tutto è tutto un'erba un fascio, stiamo calmi, perché anche Luca Claudio mi pare che fosse di qua, poi non so che origini proprio abbia, ma sai com'è? Ero, insomma, quindi c'è un po', però buttiamoci alle spalle tutte queste dicerie che tanto lasciano il tempo che trovano. Felice di averti incontrato, caro. Tu devi parlarmi anche al di là di questa novità che mai cazzo ricordato di questo Luca Claudio, che adesso mo si è ricandidato, attenzione, si è ricandidato a sindaco a Montegrotto ad Abbano, perché probabilmente
2: deve... che coraggio voi,
1: e lui deve finire il lavoro che aveva iniziato probabilmente, che cazzo vuoi che ti dica io qua, e quando arriverà lo sarà anche votato, lo voteranno e poi non lo so.
2: Io penso che questo si sarà ricandidato sperando che la gente ormai si sia dimenticata.
1: Io comunque non voglio sapere di politici, perché proprio, guarda, li ho conosciuti e, come diceva anche Fusillo, il politico è menzognero di professione. Lui ti deve garantire, dire sì che è no, forse vediamo, che poi è un no, è un sì che è un no. Sono menzogneri, ha detto Alessandro Fusillo, per professione. La loro professione è mentire. Il politico, se non mente, non può fare il politico, se non menti. La mentuzza, la mentazza. Allora, vediamo un po' adesso, con questo argomento, sono già arrivate le 17.32, penso un po', fra un po' arrivano le 6, in 4-4 ore ci siamo mangiati la trasmissione. Tu mi dicevi, c'era una cosa importante e pressante, che praticamente questa intelligenza artificiale è pericolosissima, se ne sono accorti e stanno correndo ai ripari, non nella Silicon Valley, ma dove dicevi che si stanno accorgendo e stanno facendo delle cose, eh? Dimmi tu, spiegaci tu.
2: Allora, ci sta, la notizia è che Anthropic è stata...
1: Aspetta, spiega un attimo chi è Anthropic, sennò qui non sanno un cazzo, penso che sia un medicinale. Dimmi.
2: Allora, Anthropic è l'azienda che gestisce questa AI che si chiama Cloud, che praticamente è quella là che è stata utilizzata dal Pentagono, quindi il governo americano, per attività militari.
1: Siamo a posto.
2: Allora, Anthropic fornisce anche un loro agente AI per compiti, automazione di compiti su internet. E allora loro hanno rilasciato una nuova versione di Cloud, che praticamente promette, diciamo, prestazioni strabilianti. Allora, siccome questo modello di AI è stata ritenuta dal governo americano come una tecnologia strategica, che loro si ritengono di essere all'avanguardia, però non hanno ancora capito che praticamente non è poi così all'avanguardia, perché i cinesi stanno incalzando e li stanno superando, se non li hanno già superati non lo sappiamo ancora. E poi i cinesi le notizie le fanno sapere dopo, non prima.
1: Scusami un attimo, mi dicono che ti sentono lontano, però è probabilmente un problema di trasmissione, perché io, essendo qui al microfono, mi sentono molto più, come si dice, forte.
2: Vabbè, cerco di alzare un po' la voce, come mi senti?
1: Sì, tu grida, fai finta di gridare a qualcuno, stai gridando Alessandro che non ti ascolta.
2: Non sono abituato a gridare, poi se gridi poi Alessandro si spaventa e scappa.
1: Ho capito, cazzo.
2: Stavo dicendo che Anthropic praticamente ha avuto un out, cioè un ordine dal governo americano, che praticamente dovranno fare in modo che Cloud dovrà essere utilizzati solo da cittadini americani.
1: E come faranno? Punto di domanda.
2: Non si sa.
1: lì è il problema. Cazzo, uno si spaccia per americano.
2: Per il momento il servizio è stato sospeso, quindi Cloud è stato sospeso, non si può utilizzare fin quando non si mettono d'accordo come risolvere la questione.
1: Madonna.
2: Comunque, io nel frattempo consiglio sempre: usate DeepSeek e andate sul sicuro.
1: Ecco,
2: noi ho notato da pochi giorni DeepSeek c'ha due modalità di funzionamento, tra cui una c'è scritto modalità esperto.
1: Bene, allora spiega bene, perché tu e per te è cosa che mastichi tutti i giorni, ma uno che è così
2: allora,
1: come me,
2: facciamo un esempio pratico.
1: Intanto come si fa, come si fa ad arrivare su DeepSeek? Spiega passo per passo.
2: Allora, se uno non l'ha mai usato, iscriversi è semplicissimo. Il requisito più importante è avere un account Gmail. Chi dunque ha un telefono Android, quando ha installato Android viene attivato anche un account Gmail, quindi ce l'ha per forza. Quindi l'account con cui si è registrato su Android con Gmail, si può usare quello per registrarsi su DeepSeek. Sì, quindi il sito si chiama deepseek.com. Si va in alto a destra, perché alla prima volta appare in lingua cinese. In alto a destra c'è la bandierina e si seleziona la lingua in inglese ed esce tutto in inglese. Quando chiede di autenticarsi, basta indicare la casella Gmail che uno ha. Poi bisogna indicare solo l'anno di nascita ed è pronto. Appare per la prima volta una casella per chattare, no? come ChatGPT, uguale. La prima volta basta fare una domanda in lingua italiana. Come si fa una domanda in lingua italiana? DeepSeek capisce che uno, chi sta scrivendo, è italiano e imposta tutta la pagina in italiano automaticamente.
1: Bene, poi?
2: Ecco, allora poi diciamo, l'uso che se ne può fare di tutti i giorni, molto utile secondo me, è quello di usare al posto di Google per fare le ricerche. Cioè, anziché andare su Google e fare le ricerche, oppure su DuckDuck, no? Diciamo, nella modalità normale, sotto la finestra di chat, cioè dove uno scrive, c'è il pulsante web. Come opzione predefinita, questo pulsante è già abilitato. Quindi qualsiasi cosa noi cerchiamo, DeepSeek, oltre a riportare i dati interni, fa anche una ricerca sul web, su internet, e mi riporta diciamo le parole, cioè le frasi, le notizie che ho trovato, anche il relativo riferimento su internet. Quindi sul pulsantino io posso cliccare e andare direttamente sulla pagina dove ha trovato le informazioni di cui mi sta facendo il riassunto, ok? Quindi, da un lato, io ho, diciamo, il risultato della domanda che ho fatto. In più, per gli approfondimenti, ho tutti i link dove ha trovato le informazioni che mi sta dando. Quindi io posso fare un riscontro, un approfondimento. Poi se noto qualcosa che mi interessa, posso poi anche fare altre domande. Dice, spiegami meglio questo aspetto, parlami di questo argomento, che cosa vuol dire questo. Quindi posso fare delle ricerche mirate, molto dettagliate, che mi aiutano in una ricerca, una cosa. Quindi lo trovo, questo è estremamente pratico, meglio di Google o di Gemini, che mi fa sempre quella quando si fa una ricerca su Google mi fa quel riassunto striminzito che diciamo uno lo dà per certo. Voglio ricordare una cosa, che il principio di funzionamento della cosiddetta AI, come funziona, è solo un programma predittivo, cioè in effetti in base ai dati che lui conosce, in base alla domanda, va a calcolare in forma statistica quale potrebbe essere la possibile risposta, ma non è detto che quella sia la risposta giusta. Infatti chi usa ChatGPT, sotto la finestra di chat, no, c'è sempre scritto che le risposte di ChatGPT potrebbero essere non attendibili. Quindi loro già lo sanno in anticipo e avvertono che non bisogna fidarsi ciecamente di quello che dice questi programmi, questa tecnologia. Allora, perché io preferisco usare DeepSeek? Perché le risposte che mi dà, comunque lui mi dà i riferimenti dove le ha trovate queste risposte. Io posso verificare di persona l'attendibilità di queste risposte andando a cliccare sui link che mi fa vedere, e quindi verificare l'origine cioè come se fosse quando uno scrive un libro, no? uno mette sempre i riferimenti, la bibliografia dove ha, ha preso i riferimenti di quello che sta dicendo in questo libro. La stessa cosa fa DeepSeek, nelle risposte mi dà anche la bibliografia, cioè mi dice le risposte che mi sta dando, lui da dove le ha prese. Chiaro?
1: Chiarissimo, chiarissimo, per anche gli addetti, come si dicono, quelli più esperti, no, naturalmente, mi dicono: Gino, ecco, metti il microfono su dove arriva la fonte più vicino, e io ho il microfono attaccato all'alto microfono perché è un alto parlantino che sto usando, perché ecco, con la chiamata
2: quando dobbiamo fare una richiesta a qualche gestore di internet e portare finalmente il cavo di fibra ottica a sta radio, perché non è possibile, siamo nel 2026, sta benedetta radio non c'è con la connessione a internet in fibra ottica.
1: E voi come in Romania avete già la fibra ottica, e noi qui e nel Veneto,
2: in Romania già l'ho vista nel 2007.
1: Noi nel Veneto abbiamo il ciuccio con il carretto e continuiamo a faticare.
2: Io qua a casa mia ce l'ho, dunque l'ho fatto, dunque la fibra ottica me l'ha messa agosto 2023, quindi 3 anni fa.
1: Qui purtroppo andiamo con l'antenna radio, e l'antenna radio, quando vedi il collegamento chiamandoti fisso a te, dopo un po' salta, perché non ha... Allora, se ci fosse il cavo che viene dalla strada e arriva fino a dentro qua, avremmo risolto con un cavo. Ma
2: il cavo in fibra ottica è insensibile ai disturbi, quindi risolve tutti i problemi.
1: Qua dice Niki che ho usato DeepSeek e ritengo molto valido. Roba, mi pare che non sia in grado di produrre immagini o file. Miglior AI.
2: No, non crea immagini, no, ecco. non è questo.
1: Miglior
2: diciamo, per le immagini si può ancora usare. Ci sta Nano Banana, che è la versione gratuita, senza pagare abbonamenti, che già è un ottimo prodotto.
1: Sì.
2: Poi se uno vuole andare su cose più avanzate e sofisticate, poi ci sta Seedance 2.0, è un prodotto a pagamento, però è tutto un altro pianeta.
1: È tutto un altro pianeta, sì. Dunque, allora quanti,
2: con Seedance si possono fare i film praticamente, è come avere Hollywood a portata di mano.
1: Sì, basterebbe, poi ci sono gli abbonamenti lì, no? Perché sono a pagamento quelle cose.
2: Sì, quello è a pagamento, sì.
1: Sì, anche noi stiamo lottando.
2: Sì, però quello fa cose professionali.
1: Allora, tu sai che per l'ultima settimana di luglio, hai sentito dalle 15 che ho dato questa notizia, sì, importante, che mi hanno convocato in Regione Veneto, appunto nelle sale della Regione, per una conferenza stampa, vestito da signor De Montagnon, per portare la ballata tratta dalla leggenda, ufficializzarla e quindi ufficializzare anche finalmente la leggenda di Berta come unica leggenda, come bene immateriale della Regione Veneto, per quanto riguarda il Veneto, l'unica leggenda. Grazie appunto a questo arrivo dei Bianca Miftari, l'ho trovata su Facebook e mi ha anche risposto ringraziandomi, si ricorda di me, di quell'incontro durato 2 ore sotto all'hotel Marco Polo del Duomo di Montegrotto Terme nella 3 giorni del 2023, ove io l'ho debitamente informata sul vestito del Montagnon, perché i colori del vestito del Montagnon, chiedo, gli ho chiesto, sono nero, rosso e il bordo oro zecchino, tutto quanto attorno, copricapo e anche le fasce delle maniche, il vestito, l'abito a questa bordatura, non è stato in grado di spiegarmi, mi ha detto non saprei. Allora gli ho spiegato che il nero è il colore della tragedia, del lutto, della morte che aleggia su questa leggenda, quindi il nero è un presagio di morte, di sventura per Berta Raniero. Quindi gli ho spiegato anche che il rosso del copricapo e della pettorina dove ci sono gli ori, le collane del signor De Montagnon, significano sangue che sta per essere versato, innocente soprattutto, innocente, perché questo povero Raniero non aveva fatto nessun delitto commesso se non questi soldati che gli hanno disfatto il campo, e lui sapeva che già avrebbe pagato con la vita perché non avrebbe ascoltato ragione il signor De Montagnon, e quindi col campo distrutto niente più decime da pagare. E l'oro zecchino è il motore delle decime che devono essere pagate, il motore che decide le sorti di un contadino, se può vivere o morire in base se ha pagato o non ha pagato. I soldi, i schei, i baiocchi, a Napoli come li chiamate i sordi? I sordi?
2: E padana.
1: E patate?
2: E patate, sì, sì, patate.
1: E patate, patate. E i soldi, patate. Ognuno nel, da noi.
2: Guarda, se uno sta bene a soldi, no? Dici, come sta a patana?
1: A patana. E noi qui invece al mio paesello, che il giorno 20 andrò su perché c'ho Arluck da presentare. No, da presentare, lo presenteranno, ma voglio essere lì, come anche Montagnon, non c'entra niente, ma gli racconterò, gli farò avere i bigliettini della leggenda di quei poveri bambini,
2: scusa,
1: di Montagnon.
2: Vicino, mi sono ricordato a proposito che un ascoltatore ha detto che Deep Sick non genera le immagini, no?
1: Sì.
2: Sì, è vero, non genera immagini, però può essere utile per chiedere a Deep Sick di scrivere un prompt dettagliato per essere utilizzato per esempio con Nano Banana per creare un'immagine. Cioè io spiego a Deep Sick il tipo di immagine che voglio realizzare, uh-huh, e mi faccio fare da Deep Sick un prompt molto dettagliato in inglese, magari perché questi programmi lavorano prettamente con la lingua inglese, uh-huh, da fornire a Nano Banana per creare quell'immagine che io voglio. Diciamo, fatto in questo modo vengono delle immagini molto molto dettagliate.
1: Ah, bene, bene, bene.
2: E viene fornito il prompt giusto per comandare Nano Banana nel modo corretto. Cioè, non è che se io voglio la foto di un fiore che sboccia, allora invece se io do delle indicazioni a Nano Banana, per dire, vabbè, fammi un prompt dettagliato che rappresenti, che deve rappresentare questo tipo di immagine. Lui mi fa un prompt dettagliatissimo con tutti i particolari da fornire a Nano Banana e vengono fuori delle foto eccezionali.
1: Bene, bene. Allora, stavo dicendo, no? Stavo tornando a bomba, purtroppo adesso abbiamo pochi minuti.
2: La stessa cosa, scusami, l'ultima cosa, DeepSeek può essere utilizzato per fare delle traduzioni accuratissime.
1: Dice, so che le versioni
2: in italiano lo voglio tradurre in inglese o in francese o in tedesco, qualsiasi lingua del mondo.
1: Sì, sì,
2: è
1: sì,
2: molto dettagliato. Come pure per esempio la versione esperto addirittura io gli posso caricare dei PDF e lui mi fa la traduzione.
1: Bene, bene, ottimo, ottimo, questa è una bella, bella cosa. L'intelligenza artificiale in questo caso ci aiuta. Come ci deve aiutare? Allora, dobbiamo presentare un video della leggenda, non sarà il film perché il film lo faremo prossimamente, troveremo anche il regista che farà il film della leggenda di Berta con gli attori eccetera eccetera, e, però noi dobbiamo andare giù a Venezia.
2: Vabbè, in quel punto si possono fare delle slide di presentazione, per esempio.
1: Ecco, se avremo
2: ci sta il programma LibreOffice che c'è la funzione tipo simile a PowerPoint, che praticamente posso creare delle slide.
1: Sì.
2: E queste slide le posso utilizzare tipo come un'animazione che scorrono come evidenziando le immagini,
1: in base
2: evidenziano, diciamo, i concetti che uno sta esponendo.
1: Ecco, in base alla leggenda, no, ai momenti, come Nevio è riuscito, il nostro amico Nevio è riuscito a comporle, quella che mi pare ti abbia mandato, ti ho mandato, io non mi ricordo.
2: Sì, sì, me l'ha mandato.
1: Ecco,
2: sì,
1: quelle immagini, pensa se fossero in movimento, racconterebbero già, si vedrebbe Raniero che ara i campi, il boia che è in attesa con la mannaia, e tutti quanti gli imperatori che arrivano a cavallo, i soldati che distruggono il campo, tutta la leggenda raccontata così mentre scorrono queste immagini, non fisse, ma così articolate in 4 minuti, non sarebbe male presentarle, oppure se non ce la facciamo l'ultima settimana, basta che mi arrivano.
2: Mi fatto venire in mente, c'è questa nuova tendenza che fanno questi vlog, i viaggi nel tempo.
1: Esatto.
2: C'è stato un ragazzo, cioè un tecnico inglese, che ha inventato questa blogger artificiale che si chiama Cleo. su YouTube si chiama Cleo VS History. Allora, questi per esempio fanno viaggio per esempio a Pompei, viaggio a Roma, viaggio, ma ha fatto l'ultimo un video viaggio nell'antico Egitto del 2500 avanti Cristo. Allora, questi sono veri e propri film in cui l'intervistatore è una persona dei nostri tempi che fa un viaggio nel tempo e va a vedere, diciamo, come si viveva in quell'epoca lì.
1: Sì, sì, si inserisce. Quindi...
2: Tutto questi sono film fatti con l'AI. Sì. Sono cose per fare ci vuole tempo e sono costosissime.
1: Ecco, quello allora per le nostre forze non ce la faremo, non abbiamo finanziatori, non abbiamo niente.
2: Mi immagino per esempio Gino De Paoli che fa un viaggio del 1084 e va a intervistare il vero
1: imperatori, Berta, Raniero, tutti quanti.
2: Devi stare Raniero che sta in carcere e aspetta il giorno dell'esecuzione.
1: E io gli dico: non disperare.
2: La Berta che sta filando,
1: esatto,
2: tutta di festa che, per preparare il gomitolo da portare all'imperatrice.
1: Qua dice: lo avevo utilizzato per generare un prompt, ma con Python che non avevo mai aperto prima. Ringrazio. Va bene, va bene. Allora, ascolta un'ultima cosa, maronna mia, già 52 minuti, mancano 6 minuti alla pubblicità, abbiamo bruciato tutto qua, tutte quante cose. Allora, noi dobbiamo, per arrivare bene e pronti all'appuntamento dell'ultima settimana di luglio con il consigliere regionale nelle sale della Regione Veneto a Venezia, nei palazzi lì, per fare bellissima figura, dobbiamo avere, a parte le versioni della ballata, naturalmente che faremo ascoltare, dobbiamo avere anche tutto quello che ruota attorno a Berta, alla leggenda. Dovremmo fare un documentario anche del colle di Berta per far capire dov'è la zona, quindi verranno a vederlo, ad ammirare sto colle, vedrai che poi andranno a falciare l'erba, a fare pulizie, ritornerà fuori la torre che adesso è nascosta dalla vegetazione, l'incuria che c'è, perché se non viene stimolata, anche il sindaco dovrà essere stimolato.
2: Non c'è in giro su internet qualche video fatto con qualche drone che fa vedere sto volo?
1: Bisogna cercarlo, ci vuole tempo, ci sarà senz'altro, bisogna cercare tutto il materiale da portare giù a Venezia per l'ultima settimana. Questa leggenda è di Montegrotto e dei cittadini di Montegrotto. Ricordiamo, io ho scritto il testo Una notte agitata, mi sono sognato non solo una notte ma di più, sto rustico de Montagnon che si è impossessato di me, del mio corpo, te scavessi questo Montagnon che continua a introdursi nel mio corpo e non me assa. Ecco, quindi capisci, sono posseduto. Allora ho scritto e ti ho mandato il testo, ma chissà, così immaginando, va, prova a fare qualcosa Giovanni, e tu hai fatto una cosa meravigliosa che ha messo tutti sotto shock, non riescono a dirti grazie, non ce la fanno.
2: È stato un bel lavoro di collaborazione.
1: Esatto, e condivisione. E quindi noi dobbiamo, praticamente, l'abbiamo donata, ricordiamo che il 90% di tutto l'introito che ci sarà è donato alla PS Berta di Montegrotto Terme, monetariamente, è fatto il contratto con il signor Salvatore Negro che è il presidente, tu gli hai donato il 90% di questi introiti, quindi non c'è scopo di lucro, ma è stata completamente donata.
2: Lo scopo di un APS non è quello di fare promozione?
1: Stiamo facendo promozione in tutte le salse, poi ci sono le invidie, le gelosie.
2: Stiamo facendo promozione, dico loro che cosa fanno?
1: Loro fanno, si stanno dando da fare per settembre, perché devono preparare la locanda del Montagnon, devono preparare il cibo da mangiare, devono preparare tutti i vestiti, no, c'è del lavoro da fare, quello di occupare di quello che stiamo facendo noi, io andando in giro con questo vestitino per fare ambasciatore e raccontare quello che è successo, me lo sono sentito di fare e i risultati sono arrivati, perché questo consigliere regionale non aveva mai pensato di essere convocato direttamente lì per raccontare tutto quanto. Quindi abbiamo avuto un successo, sarà successo ancora più strepitoso quando saremo lì a presentare con tutto quello che porteremo. Quindi dovremmo perfezionarci. Allora, mancano 3 minuti. Devo far partire la sigla che non è altro che la leggenda di Berta in italiano. E con questa, cara Giovanni, ci risentiamo fra 15 giorni, sempre che noi, mi pare che andiamo al 2 di luglio, ero? Sì, sì, perché siamo il 18, tu hai controllato il, sì, giovedì, martedì 30, 1, 2 luglio, col caldo.
2: Luglio,
1: quanto bene che ti voglio, non ci speravo più, mancheranno pochi giorni a arrivare e quindi diamoci da fare. Non mi resta che salutarti perché mancano 2 minuti alla pubblicità e ci troncano, c'è la ghigliottina.
2: Dino, grazie di tutto, un caloroso saluto e un abbraccio a tutti i nostri cari radioascoltatori.
1: Perfetto, grazie Giovanni, ci sentiamo, grazie a te, sai,
2: grazie
1: di tutto
2: Dino,
1: quello che
2: ciao,
1: hai fatto.
2: Buone cose.
1: Ciao.

Allora, cari radioascoltatori, abbiamo il volume a palla perché eravamo bassi. Allora, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione. Penso di avervi dato informazioni sul tram, su questo, quell'altro, la cosa della regione che è importantissima. E che dire, se sono rose fioriranno, tante belle cose. Al 2 luglio, ciao.

0: Terminato a pelo, ora partirà la pubblicità. Tante belle cose, io speriamo che me la cavo. Ciao!
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144.

0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: E allora, se il cielo è sempre più blu, l'antenna dovrebbe tener botta e fede d'ascolto per tutti, in attesa di ulteriori magari sbalzi di bella qualcosa. Si va su streaming, quindi preparatevi, streaming forever, va bene. Thank you very much a tutti. Salutiamo Tiziana che nel frattempo mi aveva avvisato di questo e di quello, ecco, di quello e di questo. Va bene, siamo tornati, devo ringraziare Zizza, è arrivato tutto, grazie Zizza, nel tuo oceano di guai, rema dalla parte giusta, thank you very much ancora. Per il resto ci mancano molto sicuramente, uno dirà i mondiali, no, in questo caso qua no, i mondiali, nel senso che ovvio la terza edizione che noi si salta per la qualcosa, non è che insomma si è abituati, ecco, si fa il callo a tutto nella vita, quindi ci si abitua a tutto, siamo abituati a una classe politica che negli ultimi 80 anni sarebbe da abbattere in maniera continuativa, anche se negli ultimi decenni in maniera veramente forsennata. E no, dicevo, ci mancano molto i gatti, ragazzi, perché qua avevamo sicuramente gli aristogatti, quindi questo incontro sentimentale miagolesco con i gatti, invece i gatti sono partiti tutti o quasi, a parte il grigio che rimane qua imperterrito, ha perso in chili ma comunque non in vitalità, non in elasticità. E allora salutiamo comunque anche i nostri qui vicini, ecco, se c'era una famiglia da salvare sinceramente dietro a noi forse era questa, l'unica che è partita definitivamente causa lavoro per andare a Ragusa, quindi siamo vicino a Comiso, vi ricordate Comiso, i vecchi ricordi della radio, roba che trovate ancora all'interno del libro dei 50 anni Radio Gamma 5. Ebbene, in quel contesto la famiglia qui a noi prossima ha salutato tutti e se n'è andata, è partita. Sarebbe da scrivere un romanzo per quanto riguarda il viaggio che posso immaginarmi così in maniera quasi favolesca, nel senso che lui e lei, i figli piuttosto che tutti gli altri, perché sinceramente sono partiti la moglie, marito, due figli, 8 gatti, Sergio Gemin, inteso, l'hanno portato là, l'abbiamo salutato con l'estremo saluto un po' di mesi fa, però ha detto lui viene con noi, lo porteremo nella nostra nuova casa in Sicilia, si parla delle ceneri in questo caso ovvio. E poi la mamma di lei, che quindi era la compagna del nostro Sergio, e quindi un romanzo insomma, e 8 gatti, ripeto, che dovranno andare praticamente a miagolare in maniera sicula. E siano tanti, tanto affezionati a noi altri, insomma, e quindi salutiamo le bianchine, salutiamo soprattutto Silvestro, insomma, quel bianco nero gatto che era di una bontà infinita, al pari degli altri, ma questo ragazzi veramente tutte le stagioni strepitosissimamente buono, buono, buono, buono. Va bene, quindi buon viaggio, anzi sono già arrivati per dire la verità, e quindi buon atterraggio in quel della Sicilia, insomma. Ciao a tutti, intanto è già sabato 13 giugno 2026, comincia a far caldo, nonostante la giornata abbiamo avuto inizio con un po' diciamo di refrigerio, invece adesso arriva sicuramente la botta di caldo, almeno per quanto riguarda oggi e domani, e così un po' anche lunedì, e poi andremo ad oltranza, ormai è estate ragazzi, e quindi ci manca un po' quell'emergenza siccitosa, quell'emergenza idrica, e quindi dai, vediamo di farla palleggiare il prima possibile. Non mancano tutte le altre, ci mancherebbe altro, in riferimento anche a quei ritocchi che abbiamo purtroppo dovuto subire. In riferimento a quello che oggi cade, esattamente oggi, perché oggi è il 13 giugno 2026, se vi ricordate il 13 giugno 2011, esattamente 3 lustri fa, giusti 15 anni fa, noi eravamo qui impegnati ad aspettare le ore 15 per sapere l'esito di quel referendum che è passato alla storia, perché è l'ultimo referendum che abbiamo vinto laddove si parlava di abrogare qualcosina, si parlava di acqua, di nucleare e quant'altro. E allora rinverdiamo in memoria quello che era lo spot di allora per mandare circa 27 milioni di italiani alle urne senza tanti partiti al fianco e senza assolutamente parlarne a livello mediatico, ma con un lavoro sul campo esemplare, storico direi, perché è passato la storia assolutamente, diciamo, tutte quelle organizzazioni, pianificazione, programmazione, insomma di tutto di più, dal nord più estremo d'Italia sino diciamo a lambire gli angoli più remoti della nostra area insulare o comunque insomma del sud Italia per dirla tutta. E quindi questo era quello che promuoveva praticamente il referendum 2011, vota sì all'acqua, ma ripeto, allora su 4 quesiti referendari 2 vertevano sul mondo dell'acqua, 1 sul nucleare e l'altro sul legittimo impedimento, visto che poi sono trascorsi giusti 3 anni della dipartita anche del signor Silvio Berlusconi, uomo medias per eccellenza, ex presidente del Milan, ecco che noi ricordiamo invece cosa si diceva allora per spingere la massa, all'interno della quale troviamo di tutto e di più, sia chiaro, allora come oggi, quindi quando la traduciamo come nucleo inerme non pensante, ebbene,
1: giugno,
0: questo
1: le italiane e gli italiani saranno chiamati a votare per 2 referendum che vogliono fermare la privatizzazione dell'acqua. Votando sì al secondo quesito, denominato determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, si toglie ai privati la possibilità di guadagnare denaro sulla gestione delle risorse idriche. Attualmente le aziende che gestiscono l'acqua in Italia ottengono grandi profitti sulle bollette dei cittadini. Non è giusto arricchirsi con l'acqua, un bene di prima necessità, essenziale per la vita. Con il sì ai referendum, i privati non potranno più speculare sulla gestione dell'acqua. Il 12 e il 13 giugno, vota sì al secondo quesito se vuoi che l'acqua torni ad essere un bene comune. L'acqua è un diritto, l'acqua è di tutti, l'acqua non si vende.
0: Ecco, lo slogan era questo semplice, diciamo, 2 sì per l'acqua bene comune, l'acqua non si vende, insomma, fuori l'acqua dal mercato, fuori il mercato dall'acqua, slogan semplici, diretti, immediati, che fecero presa sicuramente, diciamo, su una fetta imponente, importantissima d'Italia, tanto che, ripeto, quello è stato l'ultimo referendum che abbiamo vinto. Però prima di inoltrarmi in ciò che allora vincemmo e soprattutto quello che oggi si sta formulando per quanto riguarda la questione acqua, la questione nucleare soprattutto, mi sono fermato a leggere un po' della questione del Mercosur a livello veneto, però adesso vi traduco meglio tra poco cosa intendo dire, applaudendo poi anche i due protagonisti di Movimento Resistere Veneto, che, ripeto, hanno dato in là qualcosa di interessante, anche se però non è finita come loro si sarebbero aspettati. E anche noi in parte, sinceramente. Però prima vedevo che Abess, visto che parliamo spesse volte anche di vignetismo, quindi aree evitate che stanno veramente imperando alla grande, ha preso una raccolta firme. Bess vuol dire praticamente una frazione di poche centinaia di abitanti, tra 200 abitanti sì e no, insomma, siamo a 5 km più o meno, insomma, da Belluno, mi sembra, per cui siamo in frazione del comune bellunese, dove per l'ennesima volta si sente appunto dell'idea di realizzare da parte di un'azienda, in questo caso si chiama Le Rughe, quindi un'occupazione del territorio per quanto riguarda 20 ettari per 20 anni con vai coi vigneti. E quindi, insomma, il mercato richiama questo, il commercio è ormai all'insegna del granello d'uva da trasformarsi in vino, e quindi anche a livello estero tutto questo è assolutamente buon e ben richiesto. E quindi, insomma, questi si sono messi in moto per dire, insomma, come la pensano, ma questo per testimoniare per l'ennesima volta quanto l'idea che nuovi vigneti arrivino a imperare nel nostro circondario. Quindi basta con il mais, e quindi le spade verde, come dico spesso, e quindi, insomma, i panocce del tempo passato, qualcosa si vede ancora, ma invece abbiamo occupato, anch'io dove andavo a spasso con l'amico a quattro zampe, continuo ancora a farlo, e invece vado soprattutto ad essere ad altezza di vigneto, non più quelle altezze mastodontiche, insomma, di oltre 2 metri, quelle spadacce enormi che comunque imponevano sicuramente anche un utilizzo idrico non indifferente. Ma noi con le nostre schiene completamente poco ritte, ma comunque assolate che metà basta, vi ricordate quando si facevano le bollicine nelle schiene? E allora bisogna avere il coraggio di andare sotto quegli spruzzi là, freddissimi. Ma il problema non era lo spruzzo freddissimo, era entrare all'interno del contesto del campo dei panocce, e quando l'acqua te sbattevano addosso anche, diciamo, tutte quelle foglie lunghe praticamente e anche molto aguzze delle piante del mais, al che di segni sulla schiena se ne portava a casa un'infinità. Va bene, vicini all'abitato di Bess, ripeto, siamo in frazione del comune di Belluno, dove si parla di 20 ettari a vigneto, e quindi tutta questa cosa preoccupa i residenti. Va bene, dico questo perché, ovvio, a livello veneto si potrebbe battere un colpo anche in maniera differente. E in effetti io devo ringraziare il duo che oggi sta all'interno di una cinquantina, 51 per l'esattezza, di Palazzo Ferro e Fini, quindi nelle stanze della regione, perché tutto sommato stanno sollevando un bel po' di problemini, o almeno mettono nero su bianco anche tante battaglie che qua dentro noi andiamo sostenendo. Tanto che quando parlavo poc'anzi del 2011 come referendum acqua nucleare, legittimi impedimenti, in quel caso Berlusconi nel mirino da parte, diciamo, di quella pseudosinistra anche di allora, ebbene poco dopo, nel senso qualche anno successivamente parlando, entrò in gioco anche la questione degli accordi di libero scambio. Il TTIP era quello più conosciuto, Transatlantic Trade and Investment Partnership, poi avevamo il CETA, quello con il Canada, che purtroppo abbiamo già portato a compimento per molti aspetti, vuol dire a livello provvisorio. Dopodiché abbiamo il JEFTA, quello col Giappone, e il Mercosur. Ecco, di quest'ultimo abbiamo visto anche le mobilitazioni e le movimentazioni appunto del fronte degli agricoltori, che ne sono assolutamente in disaccordo. In questo caso parlo di un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea, della qualcosa noi purtroppo ne facciamo parte, siamo un 27esimo di quella porcata barra porcheria, dicasi assolutamente questa silente, inutile appunto Unione Europea, quindi UE, ma d'altronde nelle onomatopee anche fumettistiche, aggiungendoci mai un H, UE UE sembra un pianto, che non è un pianto greco in questo caso, ma un pianto italico, per quanto riguarda soprattutto anche quanto male noi ce la passiamo all'interno del sistema, ripeto, dell'Unione Europea, quella di Ursula, quella appunto della von der Leyen, mamma sempre di sette fioi. No, dicevo del Mercosur, perché il Mercosur investe l'Unione Europea con l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay e il Paraguay. Vabbè, Paraguay non è che si sia risvegliato sicuramente in maniera idilliaca con le quattro scopole purtroppo di firma statunitense, Stati Uniti 4 e Paraguay 1, nella partita appunto giocata ieri sera. Ho visto il titolo, ho visto solamente il risultato stamattina, ecco, però ovvio che sarebbe stato più utile che il Paraguay magari, niente da fare, 4-1, perché mi dicono che comunque sono tutto sommato gli Stati Uniti, parte che giocano in casa e quant'altro, un mondiale sul quale mai ci torneremo, anche affrontando questioni che lo toccano direttamente o anche indirettamente. Va bene, detto questo, comunque accennavo al Mercosur e condivido assolutamente quello che hanno fatto i nostri protagonisti appunto a Palazzo Ferro e Fini, intendo dire, ripeto ancora, Riccardo e Davide, uno è Sumski e l'altro è Lovat. Cosa hanno fatto? Hanno quindi dato in là, messo nero su bianco, una mozione, la numero 12, contraria a questo accordo, quindi contraria all'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur. Immaginando quale sia la linea, anche senza immaginazione è ovvio, qual è la linea oggi intrapresa a livello, diciamo, di governatorato, noi abbiamo ancora la Lega, il centrodestra, quindi abbiamo tutta quella menoaia fatta insomma del sistema leghista al fianco della, quindi, di una realtà che in campagna elettorale alza spesso la voce in riferimento al sovranismo, sovranità, indipendenza, autonomia che altri non gliela daranno mai a quelli della Lega. E quindi pareva cosa alquanto sempliciotta che il Veneto battesse un colpo. Poi mi si dirà cosa sarebbe servito, ma questo non lo so cosa sarebbe servito, però insomma portare il tema e le dinamiche che mobiliterebbe il Mercosur anche all'interno dei contesti venetisti non è cosa malevola, e soprattutto ci si conta. Ovvio che quelli del movimento Resistere Veneto hanno detto chiaro e tondo: beh, il Mercosur noi ve lo spieghiamo in maniera molto semplice, quindi questo accordo di libero scambio tra noi europei e quindi questa America del Sud, soprattutto protagonisti principali Brasile e Argentina, ma ci mettiamo al fianco il Paraguay e l'Uruguay, vuol dire praticamente, sai, liberalizzare, cioè si prevede una forte liberalizzazione per quanto riguarda gli scambi commerciali tra noi e loro. Solo che se andiamo a tradurre in parole dirette per i nostri sistemi agricoli e così per i nostri agricoltori, tutta questa roba qua vorrebbe dire magari che potrebbe entrare nel mercato europeo con più facilità tutta quella serie di prodotti agricoli e così alimentari che provengono, diciamo, da quel sistema di paesi appunto a plurale, con i quali abbiamo sviluppato questo accordo di libero scambio. Solo che spessissime volte i loro stand, diciamo, produttivi non sono i nostri, anche da un punto di vista sanitario, da un punto di vista ambientale, non solo da un punto di vista lavorativo, hanno altre normative, altre regole. Tanto che l'abbiamo spiegato tante volte, quando noi decidiamo a livello europeo di bloccare ad esempio un preparato chimico perché altamente tossico, nocivo e soprattutto anche cancerogeno, quando ne hai magazzini completamente pieni che devi svuotarli, dove li mandi? Uno dirà in Africa. No, spesse volte li mandiamo anche direttamente ai protagonisti stile Brasile, Ordem e Progresso, e così anche all'Argentina mondiale, quindi Brasile e Argentina. Se mandiamo ste porcherie da noi vietate e questi li utilizzano, ecco, quei prodotti che loro mettono poi negli scaffali di casa hanno possibilità di atterrare anche nel nostro contesto di mercato? Ecco, probabilmente sì, e allora i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri produttori sono assolutamente quindi in difficoltà anche da un punto di vista economico, perché c'è una specie di effetto dumping, cioè vengono a costare meno i prodotti che si producono lì in fondo, che decollano, e quindi vai con l'impronta ecologica devastante per quanto riguarda le navi, per quanto riguarda soprattutto gli aerei e quant'altro, poi arrivano in casa nostra e vengono a costare meno rispetto a quelli che noi produciamo all'interno dei confini di casa, quindi un effetto dumping in questo caso. Quando parliamo di Mercosur parliamo soprattutto in primis della carne, e quindi diciamo tutti quelli che sicuramente giostrano nel mondo della carne, per carità i vegani e i vegetariani saranno sicuramente di una felicità estrema, ma comunque carne, pollame piuttosto che il resto vuol dire la soia ad esempio, che continuerebbe ad arrivare in quantità industriale con una firma precisa, che è quella transgenica, quella OGM, ci mancherebbe altro. Però avremo tanti altri prodotti che potrebbero arrivare in Europa con costi diciamo più bassi rispetto ai nostri, e questo vuol dire mettere in difficoltà le nostre filiere produttive, quindi, così, detto in maniera molto semplice, converrebbe anche da parte del Veneto battere un colpo importante in casa nostra per dire come la si pensa nei confronti del Mercosur, Ebbene, ripeto, hanno fatto i due appunto del Movimento Resistere Veneto, che hanno presentato quindi ai consiglieri regionali questa mozione numero 12 per respingere, ripeto, questo accordo commerciale tra UE e Mercosur. Poi sappiamo benissimo che sopra la realtà veneta abbiamo l'Italia piuttosto che tutto il resto europeo, laddove i giochi sembrano già decisi, però almeno il Veneto avrebbe potuto battere un colpo, quindi per così dire noi puntiamo alla qualità, noi puntiamo a maggiore tutela dell'agricoltura, così dell'allevamento, piuttosto che le filiere, non so, agroalimentari, quelle venete, poi anche sperando che l'Italia possa prendere esempio e battere un colpo in tale direzione. Ho seguito un po', diciamo, questo voto che l'altro giorno si è sviluppato, parlo di 4-5 giorni fa, dove alla fine praticamente di questa mozione, ripeto, numero 12, il risultato è il seguente: il Consiglio regionale del Veneto, con 22 voti favorevoli, 22 contrari e 4 astenuti, respinge la mozione. Quindi non siamo riusciti nemmanco a livello veneto, laddove abbiamo tutta una serie di presenti che secondo il mio punto di vista avrebbe dovuto assolutamente schierarsi dalla parte degli agricoltori, dei produttori, non ce l'abbiamo fatta. Perché uno dirà, ma come 22-22? No, 22-22, ok, è parità, 4 astenuti, che però contano quasi come se avessero votato in maniera contraria a questa mozione, ripeto, numero 12. Quindi la mozione non è passata per un semplice voto, Bene, i nostri protagonisti, sempre il Movimento Resistere, hanno pubblicato poi l'elenco, di chi non ha votato a favore oppure di chi si è astenuto. Ripeto, avevamo questa mozione che diceva in maniera molto semplice, diciamo no a un accordo che può mettere in difficoltà o quindi in ginocchio la nostra agricoltura, perché abbiamo quei paesi lontani che non rispettano i nostri standard sanitari, ambientali, lavorativi. E quindi sono andato un po' a vedermi e ho trovato esattamente un po' di schieramenti messi in campo per quanto riguarda questo voto. Ripeto, io avrei detto a livello veneto, beh, insomma, ce la facciamo con estrema facilità, almeno a far passare questa mozione. Poi ovvio che portarla a compimento sarebbe stato un lavoro ciclopico, però almeno, e invece no, è stata bocciata ancor prima di iniziare qualsiasi altro passo concreto. E vedevo che hanno votato a favore, cioè hanno votato a favore della bocciatura dell'accordo tra il Mercosur e diciamo il Veneto in questo caso, ma sarebbe comunque l'Unione Europea, comunque il Veneto, mettiamo, vedevo resistere Veneto, beh è ovvio, per forza di cose l'ho detto, diciamo, da mezz'ora che lo dico, la lista Stefani presidente, quindi la lista leghista si è schierata come era auspicabile, Alleanza Verdi e Sinistra, cioè quella costola insomma di una pseudo-sinistra oggi italica, e Stefano Valdegamberi, l'abbiamo accennato qualche settimana fa in riferimento al suo passaggio tra le fila di Futuro Nazionale, vuol dire diciamo in Vannacci, cioè proprio nel grembo di Vannacci, dico Stefano Valdegamberi perché insomma molti di voi l'avranno visto sicuramente facendo un po' di zapping nel passato, nelle realtà quindi di TV locali, essendo lui insomma di espressione leghista, però ha fatto questo salto e oggi è con Futuro Nazionale, quindi è entrato in quell'area là. Quindi i favorevoli: Lega Salvini, Resistere Veneto, Lista Stefani, Alleanza Verdi Sinistra, Stefano Valdegamberi. Hanno votato contro Fratelli d'Italia. E allora ecco che uno dirà: però in campagna elettorale si parla di sovranismo, di difesa del territorio, la tutela del nostro marchio, Made in Italy, no, perché addirittura il ministero che abbiamo conficcato in quel d'urso assolutamente improprio come elemento ministeriale, però non importa. Ebbene, ci dicono spesso: ragazzi, siamo quelli del quindi sovranismo. Bene, Fratelli d'Italia, Forza Italia, vabbè, qua si immaginava, però anche Forza Italia, tutto sommato, insomma. Partito Democratico e Azione, vabbè, quest'ultimo dovrebbe essere Calenda, insomma, uno scappato di casa al massimo livello. Partito Democratico, figuratevi se la sinistra ha ancora idea, questi accordi possano portare qualcosa, diciamo, di vincente, di concreto, ma non esiste assolutamente. Si sono astenuti, e qui ci siamo, il motivo del mio intervento è questo, UDC, però uno dirà, ancora l'UDC? Cioè che vota a livello, eppure sì ragazzi, Unione di Centro, e quindi è quello scudo crociato che non smobilita mai, ragazzi, prende diverse formule, la balena bianca diventa bianco-nera, diventa bianco-rossa, diventa bianco-verde, è sempre la balena che non muore mai assolutamente. Poi abbiamo gli astenuti, Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, pensavamo potesse, poi mi sono andato a leggere anche il perché si sono astenuti, attenzione, uno dice astenuti, sto là a metà del guado, perché no, perché forse è più utile, come dicono loro, discuterne a livello europeo, sì, ma intanto batti un colpo qua in casa nostra, all'interno delle mura amiche, tra virgolette, insomma sei stato eletto qua in Veneto, non è che per qualcosa. Civica per Manildo, anche qua ci si rifà sicuramente a quel Manildo che era riuscito sicuramente ad arrivare ad assumere una carica importante, visto che aveva coalizzato questa ampia coalition insomma di sinistra o sinistra similare, nella speranza che, e invece come già si intuiva, Luca Zaia ha rivinto con estrema facilità. Pardon, uno dirà Luca Zaia, va bene il delfino, ma che delfino, piuttosto che il pretino, nuovo pretino insomma, ex sindaco di Borgorico, per qualcosa non cambia nulla, è un risultato che già noi sapevamo essere portato a concretezza attraverso la figura appunto di Lista Stefani presidente, insomma, anche perché dico Zaia perché oltre 200.000 voti nell'ultima tornata elettorale regionale li ha portati praticamente Luca Zaia, che adesso sta assumendo anche un nuovo incarico a livello europeo, ma di questo ne parlerò sicuramente lunedì con l'ospite che arriverà dopo le ore 13, quindi parleremo appunto anche di questo, siccome veste appunto che ha investito nel senso buono insomma il nostro Luca Zaia. Va bene, detto perché si lega all'agricoltura, stiamo accennando all'ambiente e a tanto altro. Però quello che ho saltato tra gli astenuti è soprattutto questa Liga Veneta Repubblica, al che sia Riccardo che Davide si sono infervorati, arrabbiati a più non posso, e io do ragione in maniera elevatissima. Cioè non è possibile che l'avvocato Alessio Morosin, attenzione, qua c'è una questione da aprirsi interessante sul mio punto di vista, cioè Alessio Morosin diventa consigliere regionale nell'ultima tornata elettorale a livello quindi Veneto con la Liga Veneta Republic, quindi Liga Veneta Repubblica, no? Alessio Morosin lo conoscete tutti in assoluto, nessuno escluso. Ebbene, costui affiancava esattamente la Lega Salvini Premier, Lista Stefani Presidente, quindi quel centrodestra che ha votato a favore di questa mozione, quindi contro il Mercosur. Stupisce che Alessio Morosin, l'avvocato del popolo, quale popolo non sappiamo, venetista evidentemente, si sia astenuto, perché questo ha fatto la differenza. Loro davano strasco per scontato che Alessio Morosin votasse in netta contrarietà al Mercosur, e lui è stato lì a metà del guado, tranquillo su una maca a ondeggiare tra quelli di là e questi di qua. E quindi è proprio per questo motivo, grazie a Alessio Morosin, perché ce ne sono altri, però Alessio si dava scontato che, soprattutto perché la sua coalizione, cioè quella coalizione che ha permesso a lui, raccogliendo non chissà quanti voti, dobbiamo dirlo sinceramente, però la figura è conosciuta, se ne parlato anche qua dentro, ma la figura conosciuta è arrivata a diventare consigliere quindi regionale, e quindi insomma da quel punto di vista ce l'ha fatta. Stavolta però la sua astensione, ripeto, non l'ha capita assolutamente nessuno di nessuno e di nessuno. Quella suo astenersi ha fatto la differenza e ha fatto perdere soprattutto anche questa mozione. Ripeto ancora, non saremo andati chissà dove, ma intanto battici un colpino, batti un colpo. Quindi, ma colpito esattamente quello che ha fatto l'Alessio Morosin, l'avvocato, anche se ripeto è liberissimo di farlo, ci mancherebbe altro, ma noi siamo anche liberi sicuramente di poter dire a nostra oppure no. Cosa ha fatto Resistere Veneto? E leggiamo. Resistere Veneto con Sumski, attraverso i consiglieri regionali Sumski e Lovato, come ho già detto, presenta il consiglio regionale del Veneto questa mozione numero 12 con un obiettivo chiarissimo: dire no all'accordo UE-Mercosur e chiedere alla regione Veneto di schierarsi formalmente, almeno staniamoli leggermente, cacchio. Tu indipendentista, oh ragazzi, Liga Veneta Repubblica è per l'indipendentismo, e quindi siamo oltre all'aspetto, suppongo, di quella autonomia differenziata che non si differenzia da rispetto ai no precedenti, se non te la daranno mai, alle condizioni sognate da chi cavalca l'autonomia differenziata, sia chiaro. Però dicevo, con un obiettivo chiarissimo, quindi dire no all'accordo UE-Mercosur, chiedere alla Regione Veneto di schierarsi formalmente a difesa dell'agricoltura, dell'allevamento, del filiere agroalimentare venete italiane, una mozione a difesa dei produttori veneti, degli agricoltori, allevatori, qualità alimentare, tracciabilità, salute dei cittadini, sovranità alimentare, lavoro vero, imprese locali, principio sacrosanto della reciprocità. Perché se un prodotto entra nel mercato europeo deve rispettare le stesse regole, ed è perfetta sta cosa qua, che vengono imposte ai nostri produttori, quindi regole uguali per tutti, non sacrifici per i veneti e porte spalancate per gli altri. E come è andato il voto è quello che vi ho detto poc'anzi. Il risultato è stato 22 favorevoli, 22 contrari, 4 astenuti. Tra gli astenuti, ripeto, quello che colpisce maggiormente, che ha fatto imbufalire esattamente il duo, quindi Riccardo e Davide, Sumski e Lovato, ripeto spesso in maniera tale che i nomi vi entrino, diciamo, con quindi velocità supersonica. Ebbene, se la son presa, ma secondo il mio punto di vista ha ragion veduta, per il semplice motivo che anch'io avrei dato per scontato che i rappresentanti di Liga Veneta Repubblica, ripeto ancora, arrivato all'interno di quelle stanze lì venetiste, grazie alla coalizione col centrodestra che vota a favore di questa mozione contro il Mercosur, lui invece si astiene. E ripeto, si fa la differenza, in caso di parità vincono gli altri, quindi perdono quelli che hanno presentato sta mozione, e così è stato. Ovvio, uno mi dirà, ma anche il Movimento 5 Stelle, beh, in effetti Roberto Agirmo, ospite anche questa radio un po' di tempo fa, in riferimento alla sua corsa a sindaco di Venezia, raccattando un miserevolissimo 1, qualcosa, potrei sbagliare, ma mi sembra che sia 1, qualcosa, insomma, quindi veramente tanta fatica per nulla, dire a qualcuno no, ma tutto serve a forgiare, insomma, anche il proprio appetito politico e soprattutto a rendersi conto in che razza di situazione oggi noi ci si trovi, insomma, ecco. Vedevo praticamente, e condivido al 1000%, la replica dell'avvocato, la replica di Roberto Agirmo, l'avvocato appunto Alessio Morosin. Morosin dice di voler difendere le produzioni venete, ma quando c'era da votare una mozione concreta per difenderle si è astenuto. Condivido al 1000%. La mozione non chiedeva di chiudere il Veneto al mondo, chiedeva di non consegnare agricoltori, allevatori e produttori veneti alla concorrenza di paesi che non rispettano gli stessi standard sanitari, ambientali, lavorativi e produttivi imposti ai nostri. Si chiama reciprocità. Leggo veloce perché abbiamo già detto 10 volte ormai sta roba qua. Il voto, quindi 22 favorevoli, 22 contrari, 4 astenuti, la mozione è stata respinta, quindi l'astensione non è stata neutra, è stata utile alla bocciatura. E qua arriviamo. E da chi si presenta come venetista, autonomista o indipendentista, questa scelta pesa il doppio. E qui condivido il milione per milione, non il mille per milione, il milione per milione, ragazzi, è vero. Non basta riempirsi la bocca di Veneto, popolo veneto, autodeterminazione e territorio. Quando arriva il momento di difendere davvero chi lavora la terra veneta, bisogna votare. Morosin non ha votato sì, ha preferito il comodo rifugio dell'astensione. Questo per dire, nel nostro piccolo concreto Veneto avviene tutto questo. Pensate se noi questo lo allarghiamo a tutto il resto, diciamo, delle realtà regionali italiane, quindi dell'Italia. Pensate se questo dovremmo allargarlo ancora più, sicuramente col volgere dello sguardo a livello europeo. Pensate se, ecco, pensiamo qua, esattamente in che brutta situazione siamo messi. E per dirvi, i giochi sono praticamente fatti. Poi io non, ripeto, e condivido esattamente la risposta che Roberto Agirmo del Movimento Regista Veneto ha dato all'avvocato Alessio Morosin, e lui dice giustamente, ripeto, chi si presenta come venetista, autonomista o indipendentista, questa scelta pesa il doppio. Non puoi riempirti la bocca di Veneto, popolo veneto, autodeterminazione e territorio, e arriva il momento di difendere veramente il Veneto, tu voti contrario. Ovvio, ti dirà astensione. Eh sì, ma ovvio che fa la differenza, perché ripeto, 22-22, gli astensioni questi contano molto. Sul Mercosur resiste il Veneto, ha scelto il Veneto, e sia chiaro, il problema non è solo Morosin. Il fastidio nasce dal fatto che per anni questo personaggio si è presentato come l'uomo dei veneti, il difensore del popolo veneto, il custode dell'identità veneta. Poi, quando c'è da difendere concretamente agricoltori, allevatori, produttori veneti, scopriamo che più che l'uomo dei veneti sembra l'uomo di se stesso. Ma il mio attacco politico, dice appunto Agirmo, va anche a tutti quelli che hanno votato contro, perché chi siede nel Consiglio regionale del Veneto dovrebbe avere, ma quelli possiamo anche leggermente immaginarli, insomma, ecco, però questo no è. E quindi dice, dovrebbero avere come primo dovere la difesa di interessi veneti, e non di che cosa? Delle segreterie di partito, ma così lo è ovvio. Non degli equilibri romani, ovvio. Non delle convenienze europeiste, non dei giochi di palazzo, ma così lo è sempre stato e così continuerà ad esserlo. Per il resto rimane sicuramente la campagna elettorale con il grande promessaio, che non potranno realizzare se non nell'ordine 0,0 e basta, per quanto riguarda l'indire elezioni che saranno prossime nel 2027. Dove arriva anche il partito Novax, oggi non so se ce la faccio a parlarvene, ma comunque arriva il partito Novax, che si presenterà anche per la questione Milano-Roma, mi sembra, e poi soprattutto per le politiche. È una costola che si stacca, diciamo, da quello che ho intuito, carpito leggermente, sempre che non sia una butade, da quelle di Azzurri. Vi ricordate Azzurri, i pomeriggi col Papalardo, Papalardo, vi ricordate il generale, perché abbiamo un generale da una parte, quindi quello che dovrà condizionare una buona massa, diciamo, di votanti in Italia, e lo sta già facendo perché ha già ampiamente raggiunto 100.000 iscritti nel volgere di poche settimane, e tanta roba, attenzione, è tanta roba. Sgraffignati via un pochettino di qua, un pochettino di là, ma sicuramente le forze, insomma, che compongono il centrodestra. E poi l'altro generale Pappalardo, che è piedistallo forte, ci dicono almeno loro, per quanto riguarda soprattutto il fronte del dissenso sotto formula di Azzurri, questo è il nome del partito, che però adesso hanno dato il là gli stessi protagonisti, insomma, fondatori di Azzurri, vuol dire Luca Teodori, vuol dire l'avvocato Edoardo Polacco, vuol dire praticamente Pappalardo, e altri hanno dato il là, no, Pappalardo forse non c'è questo in prima linea, però Luca Teodori, l'avvocato Polacco assolutamente sì, in prima linea per dare il là a questo, diciamo, ripeto, partito chiamato Novax, che si presenterà secondo loro alle elezioni, saranno da raccogliere le firme nel frattempo. Novax, semplice considerazione. Da un lato fan bene, perché? Perché noi, se vi ricordate, in quel frangente là, noi ci si nascondeva, tutti, non lo so, ci si nascondeva però più di qualche volta nel dire non eravamo assolutamente Novax, e in effetti non lo siamo, ma eravamo Freevax, però abbiamo cavalcato l'onda Freevax, invece stavolta si va giù diretti praticamente con, attenzione perché il logo è un lupo, ecco, rispetto al lino, ecco, se facesse un lino migliore rispetto a quello di Azzurri, se il logo c'è, la figura del lupo, no? Poi lo hanno tradotto perché hanno messo il lupo, sinceramente, ripeto, partito Novax, al che la B2 nazionale, ragazzi, Burioni, Bassetti hanno già replicato, ormai ne sentiamo tutti i colori, a quando il partito a difesa degli estintori, vabbè, però ve ne parlerò in maniera più profonda e più concreta, però vi anticipo questo, è una notizia quanto fresca delle ultime 48 ore più o meno, insomma, ecco, 2 o 3 giorni fa, insomma, ecco, la notizia, poi sarà raccolta firme e quant'altro in previsione del 2027, ripeto, il partito no vax, perché, ecco, almeno diretti assolutamente sì, no vax, perché prima quante volte free vax, no, perché tutti ci attaccavano, e allora non siamo no vax, siamo free vax, e lo siamo ancora sinceramente, però questi hanno avuto coraggio nel dire chiaro tondo, mettiamo, però non ho capito come si confezionerà con Azzurri, o sembra che non sia, diciamo, una buttata, cioè una cazzata inventata, non lo so, però parrebbe assolutamente di no, ripeto, andate a vedere anche voi la questione, ripeto, è nato il partito Novax con fondatori Luca Teodori, l'avvocato polacco, poi altri 2 o 3 elementi, insomma, in prima linea che corrono all'interno, insomma, di Azzurri, insomma, ecco, quell'inno che meno lo si ascolta e meglio si digerisce, assolutamente, insomma, assolutamente sì. Vabbè, però se uno dice devo andare in bagno, quindi vabbè, qui utilizzi quello là. Va bene, quindi avete capito, insomma, praticamente. Anche Flavio Baldan si è astenuto, torno alla questione, appunto, Mercosur a livello veneto, e anche qua, appunto, gli ha risposto benissimo, appunto, a Girmo, e non si conoscono ancora bene gli impatti a Mercosur, cioè Flavio Baldan si astiene, Movimento 5 Stelle, attenzione, quelli del apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, quelli del quando arriviamo noi il TAP lo fermiamo in 2 settimane, quelli che, ragazzi, reddito di cittadinanza forever per tutti, vabbè, poi non sarà colpa loro, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza nel frattempo confluito nel reddito di inclusione, però sinceramente le promesse anche per quanto riguarda l'acqua pubblica, l'alta velocità e quant'altro, ci saremmo aspettati sicuramente molto di più, però è ovvio che serviva assolutamente aggregare tante, diciamo, voci arrabbiate o comunque, insomma, gente un po' sull'arrabbié con, appunto, le piazze piene e la presenza sul palco di Beppe Grillo, oggi, ripeto, sostituito da questo generalissimo. E ripeto, io penso che tra i molti iscritti non tutti siano d'accordo tra scie chimiche, vaccini, piuttosto che, per carità, mai sulla Russia, potrebbe, ma anche no, forse, ma sugli OGM, cioè questo è proprio uno a favore di tutto, però ovvio che remigration, e già oggi mi sembra che ci sia anche un appuntamento particolare, perché oggi potrebbe succedere, però noi tocchiamo tutto al ferro del mondo, ve lo anticipo immediatamente, a Roma oggi ci sono più di qualche realtà manifestante, ci sono manifestazioni, compresa quella sicuramente, diciamo, di una destra, perché lui dice, Vannacci dice, io sono la destra autentica, la destra vera, non questa farloccata di etero diretto governicchio, però ripeto, adesso serve sicuramente il personaggio giusto per attirare nella trappola e nella rete, quindi tutti quei, diciamo, voti che si erano stancati, viste le prese di posizione dalla questione Palestina al lavoro, all'agricoltura, al Mercosur, tanto per quanto riguarda la Ducetta e quindi la Lega soprattutto, diciamo, il tradimento della Lega. Adesso non so se la faccio oggi, ma ovvio che torneremo a parlare di quel tema che abbiamo toccato tante volte per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina, perché la corruzione noi avevamo già anticipato questo da sempre, perché quando noi si dice, giocando con le parole, un po' ponte che unirà 2 cosche, e intendiamo esattamente quello che stiamo leggendo in questi ultimi giorni, insomma, erano arrivati anche al miele, quindi vuol dire un ex magistrato, insomma, Corte dei Conti, ma la Corte dei Conti ha dato contro al CIPES, insomma, comunque metteremo i tasselli al posto giusto, ma per raccontare l'ennesima realtà d'Italia che è sempre la stessa, se guardiamo al nord o al sud cambia poco, anche al nord abbiamo l'indagata, e quindi vuol dire praticamente la ministro ombra, insomma, del governo, anzi, diciamo, del fronte leghista, perché è un braccio destro, insomma, di Matteo Salvini sulla questione della funivia di Socrates, anche là indagini in corso, ma non ne avevamo assolutamente nessun dubbio, quindi prendo questi 2 esempi per dire nord, Cortina in questo caso, Belluno nord-est, e la Sicilia e Calabria, quindi in realtà meridionale d'Italia, insomma, non cambia nulla, l'importante è il progettificio, ovvio che poi quel progettificio, lo sai, lo metti in moto con al fianco quelli che poi possono diventare i grandi benefattori elettorali, poi gira e gira, ripeto, i nomi sono gli stessi, sia nel contesto di Cortina ma soprattutto nel contesto del ponte, ovvio, Eurolink, Impregillo, Webuild, mescoliamoli assieme, Stretto di Messina SPA, là quando serve sicuramente, non so, portare qualcuno che gli è andata male, però fa parte della tua corrente amichevole da un punto di vista partitico, gli è andata molto male, con quindi il voto, lo metti in qualche posto, e il CNEL è pieno, con Brunetta lì sempre bello presente, la realtà che doveva partire tutta con assoluto volontariato, no schei, invece è prenderlo più del previsto, però non importa, insomma, un CNEL che dovevamo già bocciare 10 anni fa giusti perché nel decorso di quel referendum costituzionale, se vi ricordate, appunto nel 2016, 10 anni fa, insomma, ecco. Allora bocciamo vincemmo quel referendum che era costituzionale e si sperava veramente che alle parole seguissero i fatti, in riferimento a quel Matteo Renzi che disse: allora, se perdo il referendum, io non me lo vado a casa, vado fuori dalla politica. Sì, ciao, ma cosa stiamo dicendo? Ma che è ancora là? È assolutamente bello incistato, anche perché insomma una villa su quel colle là a Firenze va sicuramente ripagata alla grande, ma non ha problemi il ragazzo, che si è detto ha fatto un prestito insomma alquanto corposo e bisogna anche ripagarlo tutto sommato. Va bene, comunque insomma applaudo la presa di posizione a livello di Consiglio Veneto dei due in questione per quanto riguarda la faccenda del Mercosur. Dicevo, solamente chiudo veramente, Flavio Baldang dice appunto: non si conoscono ancora bene gli impatti del Mercosur, per la qual cosa io mi sono astenuto. Ripeto, non si conoscono ancora bene gli impatti del Mercosur. Beh, ti informi, leggi qualcosina, interpreti, scavi, carpisci qualcosina e penso che non sia così difficile. Ripeto, non conosco ancora bene gli impatti del Mercosur. Beh, c'è poco da imparare, c'è poco da capire, sinceramente, ragazzi, c'è poco da capire. Però abbiamo questi, insomma, ecco, e quindi se non conosciamo bene gli impatti del Mercosur, io mi astengo. Ripeto, la mozione non è passata, ma non è tanto colpa, come Flavio Baldam, Movimento 5 Stelle, ormai sicuramente sgretolati, sono briciole ormai del sistema movimentista, perché sono nati come movimento, sempre movimento, perché a un certo punto abbiamo già capito che erano partito già ancora prima di essere movimento. E Beppe Grillo, insomma, che ci fosse o non ci fosse in quel maledetto momento, insomma, di quel giugno del 92, quando l'Italia veramente si è ribaltata alla grande, nel senso che è iniziato l'iter per demolirla, per umiliarla, sicuramente sì, ma questo era anche è il manco, come si vuol dire in dialetto, è il manco, questo qua era proprio per depredarla in tutti i sensi, e quindi vuol dire privatizzare, e quindi sì, ribaltare esattamente l'Italia. Parlo del Panfilo Britannia, sia chiaro, dove Mario Draghi ci stava, e molti sono ancora lì a giocare con la presenza sì o no, insomma, del factotum del Movimento 5 Stelle di allora, perché poi è arrivato l'avvocato del popolo che ha fatto fuori costui, e quindi dobbiamo capire se veramente era all'interno o non c'era. Per alcuni sì, per altri no, ma sta di fatto che comunque, ovvio, quando all'Italia serviva il personaggio giusto per quindi accalappiare voti e portare, diciamo, quel momento di contestazione in determinato contesto, il personaggio giusto è stato esattamente Beppe Grillo, al pari, penso, oggi di Vannacci per molti aspetti. Generale, non dietro la collina, questo è davanti la collina, e d'altronde insomma si è già calato nella parte, anche andando a stringere la mano, ma poi anche aggredendo, sicuramente con far diverso rispetto magari ai leghisti del passato, anche Lilli Gruber sulla 7 l'altra sera, se avete visto o se avete letto qualcosina. Va bene, quindi niente da fare per quanto riguarda il Mercosur. Entra in Veneto, potevamo battere un colpo, o almeno per dire, guarda, tutto sommato. E invece quello che voglio farvi capire è che addirittura una figura storica della Lega Veneta ha deciso di astenersi, e questo ha fatto assolutamente la differenza, e quindi il voto sul Mercosur è stato assolutamente bocciato, 22-22, ma i quattro astenuti. E ripeto, nessuno si sarebbe mai immaginato che la figura di Alessio Morosin potesse astenersi di fronte alla difesa appunto di molta realtà veneta. Sto parlando di agricoltori, allevatori, che poi, ripeto, là si aprirebbe un altro contesto. Di che agricoltura stiamo parlando, di che allevamenti stiamo parlando? Lì sapete quanto noi poi ci si disti rispetto, diciamo, a questi personaggi, per quanto riguarda soprattutto quell'agricoltura che non è quella che loro mai andrebbero a definire nei dettagli più profondi. Vuol dire, praticamente, va bene l'agricoltura convenzionale, va bene l'OGM, va bene mai di tutto, di più, sì, è chiaro, però ripeto, sul Mercosur sarebbe stato magari interessante per vedere poi anche i passi successivi, che adesso sono quindi impossibili da attuarsi, per quanto riguarda, ripeto, l'astensione. La differenza l'ha fatta assolutamente in assoluto Alessio Morosin, perché conti alla mano 23-22 avrebbe dovuto essere l'esito finale, 23-22 e 3 astenuti, essendo 4 gli astenuti, tra cui appunto Alessio Morosin. L'avvocato stavolta, secondo il mio punto di vista, ha veramente fatto un autogol devastante. E bene hanno fatto sin dagli albori, appunto, la loro presenza all'interno del Consiglio regionale, a staccarsi, parlo di Sumski e di Lovat, appunto, dalla figura di Alessio Morosin, invece che partire con una collaborazione, anche perché, ripeto, Alessio Morosin è salito agli onori della cronaca in maniera vincente entrando a Palazzo Ferro e Fini, quindi coalizzando Liga Veneta Repubblica, una volta era Liga Veneta, no, adesso è Liga Veneta Repubblica, con il centrodestra, quindi con quelli che si sapeva in automaticissimo che avrebbero stravinto, magari no, ma comunque vinto facile, assolutamente sì, l'ultima tornata elettorale, promuovendo esattamente il figurino appunto di Stefani, non è il nostro Gianluca in questo caso, ma Stefani appunto come nuovo governatore del Veneto. Dicevo in apertura comunque, per quanto riguarda questa Italia che non cambia mai, e lo si capisce e lo si intuisce soprattutto in riferimento anche a quello che avvenne 15 anni fa, era esattamente il 13 di giugno, come dicevo in apertura di giornata, e quindi eravamo lì in attesa delle 15 e qualcosa, era di lunedì, io ero in diretta, e di lì a pochi minuti diedero esattamente la presenza di quanti andarono a votare. Allora noi interessava solo questo, noi sapevamo benissimo chi andava, sicuramente allora all'interno delle urne era per votare sì all'acqua pubblica e no all'acqua mercificabile, quindi noi bastava unicamente superare il quorum. Se da allora avete notato, mai più noi ce l'abbiamo fatta. Parlo di referendum abrogativi, quelli che vanno per la maggiore in Italia, laddove anche in questo campo la scivolata sulla buccia di banana l'ha compiuta il Movimento 5 Stelle quando disse: se noi andiamo al governo così come avvenne, e lo sono stati anche se in coabitazione prima con la Lega, poi quindi Fronte Verde, poi con quello Rosé, insomma il Partito Democratico, avevano detto insomma che avrebbero abbattuto il quorum, cosa che io condivido in maniera perfetta, e quindi chi va può decidere, tanto quanto avviene oggi solo per la questione dei referendum costituzionali. Per quelli abrogativi invece non è possibile, bisogna portare, e ragazzi, con tutta sta indifferenza a livello italico, con tutta quella TV che non abbiamo sicuramente in tasca nostra, e se avete notato, parleremo, caro Paul, anche un pochettino magari di quel bio blu, perché prima dicevo e mi ricordavo appunto tanti Novax, no, noi non siamo Novax, noi siamo unicamente free vax e basta. E mi ricordavo che allora più di qualcuno che si è avvicinato anche alla nostra realtà radiofonica, quando ci dicono: beh, guarda, ci piacete, non tutti, non quello del lunedì, ma comunque insomma ci piacete a grandi linee, e noi abbiamo cominciato ad ascoltarvi nel 2020-2021, quindi 5-6 anni fa, in riferimento sicuramente a quello che è avvenuto appunto nell'arco di quei 1000 giorni con il Covid-19, che qualcuno chiama ancora pandemenza, covidiotismo, insomma tutto quello che abbiamo riportato un'infinità di volte. E quindi in riferimento a quello che noi ci ricordiamo 15 anni dopo, è il fatto che appunto quel referendum noi lo vincemmo. Però quante cose sono cambiate? Beh, un bel po' sono cambiate, soprattutto per quanto riguarda l'attacco finale nei confronti del nucleare. L'attacco sul nucleare, dico finale nel senso che questi l'hanno presentato, avete visto, si gioca con i termini, l'abbiamo detto tante volte, resiliente, resilienza non la metti là a caso come parola, né manco sostenibile, né manco rinnovabile, né manco bene comune, è tutto favorevolissimo, tanto quanto TEA, tecnica di evoluzione assistita, non è transgenico, fa paura, no, transgenico, sembra una cosa quasi stile LGBTH e QA+, madonna che sigle, che soglilingua, no, e in effetti abbiamo il ministro Pichetto Fratin si presenta dicendo praticamente che è assolutamente sicurissimo questo nuovo fronte di nucleare, ma soprattutto sostenibile. Mi sembra impossibile che non fosse nucleare sostenibile, NS, nucleare sostenibile, NS era NSU, se vi ricordate, allora macchina, vabbè, quel suore dentro portava sfiga, quindi NS tua senza problemi, vabbè, non importa, ricordo gli anni 70, scusate il deragliare da parte mia. No, dicevo piuttosto che in riferimento a 15 anni fa, noi allora sull'acqua abbiamo avuto un colpo molto importante, così sul referendum, attenzione, perché nel 2011 segue l'87 in termini di referendum sul nucleare, fortunati sicuramente per qualcuno per quanto riguarda quello che era successo a Fukushima in Giappone nel 2011 e prima ancora nell'86 che anticipava l'87, quindi in quella di Ucraina, insomma, quindi a Chernobyl Bene, sul nucleare oggi si sta dibattendo moltissimo, anche se comunque i giochi sembrano già fatti, per il semplice motivo che ci hanno detto che del 2034-2035 abbiamo a disposizione tutto quello che volete. Tutto quello che volete per quanto riguarda il risparmio in boeta. Sì, ma cari signori, ancora due lustri, attenzione, dicono loro 2034-2035, gli esperti dicono sarà 15-20 anni, sai Luca, 15-20 anni. Bene, mettiamo 10 anni, mettiamo che, facciamo finta che hanno ragione loro, facciamo finta che tutto va bene, la mega canzone di allora, no? No, per dire, fra 10 anni, e sì, e nel frattempo? Cioè abbiamo il sole anche oggi che impera, abbiamo il vento? Bene, però non dobbiamo prendere in giro tutti con l'aspetto eolico, pale di 300 metri, 42 pale, lì impattanti nel paesaggio sardo. Sulla Sardegna ci torneremo perché ragazzi, veramente, 6 missili l'altro giorno persi nel Mar di Sardegna, 6 missili. Sei missime. E Quirra, poligono di tiro, vorrebbe dire con due R, perché Quirra, poligono di tiro, laddove si sperimenta di tutto di più, e dopodiché gli allevatori, non difesi da nessuno, devono sorbire anche la nascita che, di animali morti, però quando escono dal ventre della loro mamma hanno a volte due teste, deformazioni bruttissime da osservarsi, oppure nel volgere di breve tempo uno sviluppo, diciamo, cancerogeno devastante. E evidentemente i frutti di quei poligoni di tiro, come a Quirra, beh, l'altro giorno a Quirra,
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
0: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
5: Ciao Mara!
3: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon.
3: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per sempre.
6: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
3: Per mini
5: info
8: 3
3: 2
8: 9
9: 0
8: 0
3: 3
8: 8
3: 9
0: 8
10: 8.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Ve lo anticipo velocemente, poi ne parlerò sicuramente in maniera più dettagliata per quanto riguarda quello che sta avvenendo sul fronte sardo in riferimento all'agrivoltaico, fotovoltaico, l'eolico, cioè nel senso, qui sembra che facciano apposta, cioè l'impatto devastante in maniera tale a dividere anche noi altri, sì, no, ma siete contrario? No, siamo favorevoli, però ovvio che il paesaggio dobbiamo anche difenderlo, cioè non è che possiamo mettere, non so, pale ovunque dove non va messe. Ci sono dei posti dove magari sarebbe più utile posizionarle. Quante volte abbiamo detto, prendiamo solo il Veneto, 10.000 capannoni chiusi, sfitti, vuoti, Cosa dobbiamo fare? Attendere unicamente che Mamma Santissima diventi protagonista? È quello che è avvenuto e continua ad avvenire, purtroppo, anche se ultimamente molto meno, e quindi speriamo, tocchiamo tutto il ferro del mondo, perché ogni tanto Mamma Santissima, vuol dire la mafia, vuol dire sicuramente la malavita organizzata, non sa come smaltire determinati prodotti, perché se dovesse seguire l'iter normativo il costo sarebbe elevatissimo, cioè alto. Quindi se in maniera nascosticcia porto a scaricare tutto nella ventre di un capannone sfitto o comunque vuoto, poi aspetto il momento caldo, autocombustione, sto cacchiolo, autocombustione, hai acceso la miccia, hai fatto sì che tutto prendesse fuoco, anche a Castello un po' di anni fa. Castello Franco, vero, ti devo dire, ma comunque in tanti altri contesti d'Italia questo sta avvenendo. Ma dicevo, 10.000 capannoni sfitti, utilizza magari quelle superfici là superiori, oppure metti in altri contesti di cavi di scarica, dove sicuramente non andiamo a prendere il sole, dove magari disturberemo un po' i gabbiani, i gokai, come li chiamano, gokai, mi sembra cocai o gokai, insomma, ecco, in quel di Venezia. Vabbè, pochi secondi poi torniamo, perché il nucleare come distrazione di massa ce lo danno buono anche stavolta. Noi vogliamo risultati più concreti per abbattere la bolletta, e allora se Putin può dare una mano, turiamoci il naso e votiamo Democrazia Cristiana, diceva Montanelli. Allora turiamoci il naso in questo caso e andiamo a riprenderci quello che sicuramente in qualità era migliore, e soprattutto il risparmio economico, e invece così non lo è. Ma nel frattempo è tregua con l'Iran, sempre che sia vero, è la 39esima volta.

e Piotta, ricordo, i Pancreas, Torpedo Sound Machine, ed erano all'interno della Rainbow Warrior, Rainbow Warrior, quindi vuol dire un po', insomma, i guerrieri dell'arcobaleno, penso fosse di Greenpeace quella imbarcazione, e dietro là questa, diciamo, canzone contro il nucleare, ed era esattamente questa che riproponiamo a 15 anni di distanza.

0: Io dico no al nucleare. Adamo mi dice: fai una carezza al micio grigio che è rimasto a pattugliare questa bella autoradio da parte di Adamo, e di non andare in Sicilia. Assolutamente no. Però per quando alla Sicilia fai Buturin, potrebbe scrivere un libro, solamente una roba, un romanzo, perché immaginare sta partenza qua, lui e lei, marito e moglie, se vuoi un ben dell'anima, i due figli molto svegli, molto preparati, studenti e quant'altro, 8 gatti al fianco, più le ceneri di Sergio Giacon, più la mamma di lei, e quindi tutti in Sicilia, Ragusa, Comiso. Signori, merita un libro sta roba qua. Ciao, intanto io li saluto, appena ritornerà andremo a salutare anche il protagonista di casa qua, Visin. Gli unici da difendersi erano questi, e ragazzi chiamati per motivi lavorativi in Sicilia, però partiti con 8 gatti nei gabbiete, non è da tutti ragazzi, 8 gatti, ovvio. C'eravamo affezionati e adesso comunque è rimasto il grigio lottante e quello soffiante. Il grigio lottante e quello soffiante. Sono in partenza per via Antoniana, arrivo numero 66 FPV, che fa sempre Fabio Pollice Verde. E allora Green Police, che sarebbe Polizia Verde in sto caso qua. Ciao, ti aspetto. 26 e non usci per niente. Solita merda anche in region, che novità, RDM dallo spazio 1999, dalla luce che fu e la luce è arrivata. Ciao Beo. Ciao Luca Siotto, antifrutto vitalato a Pompadili, e qua ragazzi Pompadili, di Midi, nel culatolesimo che passa a random. Culatolesimo perché prima ho detto LGBTQ+, che passa a random sull'antanellone del marcia, e poi la sua parte buca ordignota si fa bestia col pimpapongolo. Beh, pimpapongolo sta bene, stile cartone animatesco. Quell'affare spettrale che quando balza ti si fidanza la manza, addosso adesso al locco sul pie di Ciocco Poppo, nero gurillume di assessi in bolgia riva, marmittenti delle rampe portate nell'entronervo di Uliga Nicori, morenosi dal sedile poderone, solito rio ferruggio dalla cesta nasale che i seggiati attendo speranzosi nei vespri. E allora che sia un buon vespro, nel nome del padre, del figlio e della P2 che a noi piace, poeta pazzo. Ieri Sant'Andriano 68, 58 anni in foto con le nipoti, ed oggi Sant'Antonio de Lisboa. Bea foto, guarda qua, bellissime ragazze a fianco al nostro 58esimo anniversario. Auguroni da parte nostra e un abbraccio di Radio Gamma 5, più granata che nerazzurro oggi. Ciao bello. Berlato ha salvato la Wonder qualcosa col suo voto, e pensare che l'ha sempre criticata. Forse ordini melonisti? Beh ragazzi, se sono lì lo sono per un motivo, devono unicamente quindi essere impartiti d'ordini e metterli in pratica, altrimenti quea se a porta. E questo è il botto finale.
1: Il nucleare è una pericolosa perdita di tempo, ci troveremo tra 15 anni con centrali pericolose e già vecchie.
0: Signori, ci troveremo tra 15 anni con, ripeto, qui siamo oltre 15 anni fa per quanto riguarda la canzone Artisti contro il nucleare, Piotta, no? Poi senza R, perché se faceva chiamarsi Piotta. Va bene, Berlato è Sergio, se non erro, Sergio Berlato, cacciatore professionale che metta basta, e quindi i voti da che a parte da che arriva sempre. Però sui vaccini è stato al fianco anche delle nostre battaglie, ma io ricordo Sergio in maniera altamente negativa, ve lo anticipo immediatamente, non solo per quanto riguarda il suo essere uomo del piombo, e nel senso cacciatore, è ovvio che metta basta.

basta, pubblica spesso di tutto di più in maniera vergognosa, ma per quello che abbiamo assistito quando sono stato in regione tanti anni fa nella battaglia a difesa della foresta del Consiglio. Noi siamo contro assolutamente, quindi l'abbattere o iniziare un percorso di iter che produca poi sicuramente tutta una formula privatistica all'interno di quel demanio ultramillenario che è proprio dello scrigno magico della foresta del Consiglio, soprattutto nella provincialità Trevigianissima. E ricordo il suo intervento contro di noi altri, noi eravamo lì fermi appunto di fronte al personaggio che mi è andato per traverso prima, durante e dopo. Eccoci qua, ringrazio il nostro Fabio Turin, ricordo mandiamo nuovamente in stampa i libri perché ormai quasi tutti finiti e quindi arriverà un prossimo abbondante, quindi performance dei libri che troverete già a partire, ah no, fammelo sapere casomai se saranno a disposizione sabato prossimo, ah questo weekend, Fabio, ci teniamo un po' a riposo anche se domani abbiamo da lavorare qua dentro per preparare il gas, poi sabato prossimo il gas e la domenica 20, sabato 27 abbiamo il grande concertone per Mara e quindi Luca Bassanese, il tutto anticipato dallo spettacolorissimo di Leo Lazzarin. E qui mi ha mandato la foto, appunto siamo là con il Cancaro Man, con quindi il protagonista Bisutto, Lucio Bisutto, è venuto a trovarci esattamente domenica scorsa durante la grande motonavata, e con al fianco dello stesso il nostro inconfondibile Danilo Leo Lazzarini vestito di black nero per attirare tutto, diciamo, quindi tutte le performance di raggi infrarossi, e quindi non me ne frega niente, io di Affir, tecnologia Affir, qua è già nero abbondante. Grande Luca, trovo le differenze, e le differenze le trovo, che trovo le differenze? No, io vedo, beh, il tuo gatto a sinistra sicuramente è tutto tuo, no? Il tuo gatto a sinistra, che altri cosa sei? Amici, cosa sei? Non lo so, perché qua vedo sicuramente il Maine Coon svettante, l'altro dormiente sul giallo e l'altro a righe, altri due gatti, insomma. Quindi qua abbiamo due coppie di grandi amici. Qua, ripeto, abbiamo persi tutti, 8 sono partiti per andare in Sicilia. Sì, brava la famiglia che porta via tutti i gatti, per carità, però erano ormai traslocati esattamente all'interno del Lido Radio Gamma 5, insomma. Grazie a foto e quant'altro, siamo qua, insomma, ripeto, appena sbarcati in quel di Pellestrina, nonostante il caldo, sulla panchina il nostro Lucio Bisutto, che doveva farsi no mezza canzone, invece ne ha fatte diverse, quindi è stato un grande, insomma, simpatico, perché insomma sono quelle canzoni che riescono a strappare un po' di sorriso. Ciao Luca, piano con certe parole, oggi c'è Sant'Antonio a spasso per Padova, saluti a Marica e mamma Anna Maria. I gatti sono meno di disturbo di certe persone, beh assolutamente sì, ma sono anche più, sono anche elevati maestri rispetto a quelli che sicuramente danno in là i corsi, cara amica Marica o Cantone Nord che si voglia, per quanto riguarda sicuramente i corsi che costicchiano, questi invece sono dei veri grandi maestri di vita, insomma, assolutamente, non si mettono là a far nulla di nulla così tanto per passare il tempo, e quindi sono insegnanti di vita, che metà basta, che metà basta. No, per quanto riguarda il santo e Padova, beh, insomma, se ci ricordiamo di Franco, gli attacchi franchisti, ragazzi, di quel Franco di allora, devo dire, madonna. Aspetta, perché qua, ciao Luca, ma dove trovo la lista degli ignavi del Mercosur in Telegram di Resistere Veneto? Assolutamente sì, li trovi, se no, la pagina Facebook, suppongo, di Resistere Veneto, assolutamente sì. Oppure, no, no, no, sai cosa? Meglio che tu vada esattamente su Roberto Agirmo. Penso che si chiami così, Roberto, no no, anzi si chiama così, cacchio dico, Roberto Agirmo, va su Roberto Agirmo, perché lui, ripeto, ha risposto in maniera diretta all'esponente del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto a quell'avvocato Alessio Morosin, che ha tradito in maniera elevatissima, elevatissima, ragazzi, ma ripeto, non è il fatto che Alessio Morosin tradisca, scusate se torno ancora sul tema, ma è pesante dal mio punto di vista, cioè il fatto che addirittura la sua coalizione centrodestra con la quale è stato eletto ha votato a favore della mozione numero 12, quindi in contrarietà al Mercosur, e lui invece si è astenuto, e ripeto, questo ha fatto la netta differenza, 22-22, ma praticamente la mozione è stata assolutamente bocciata, bastava il suo voto come era nelle previsioni, assolutamente, no? Uno che parla indipendentista e autonomista, indipendentista soprattutto, attenzione, no, però ripeto, dopodiché arrivano in quei contesti là e li troviamo leggermente, è un eufemismo sinceramente questo che sto utilizzando, cambiati, riformulati,
ristrutturati, ecco, ristrutturati da magari perestroica potrebbe anche starci. Alessio Morosini, ricordati quando andrai a fare la spesa al supermercato con Ivelina e Mercosur, ti auguro tanta salute. Eh sì, ma qua c'è anche altro da aggiungere che meglio non leggere. Ieri sera su Canale Italia Vito del Monaco, serata dedicata ai danneggiati del Covid-19, SARS-19, c'era anche il sindacato della polizia italiana, c'era l'insegnante Persichetti e quelli dell'associazione danneggiato da vaccino, mentre Bacialli su Rete Veneta leccava quindi il culo sarebbe Emanuele Filiberto di Savoia, questo se qua, in cerca di consenso, tanto che ha detto che ha incontrato gli imprenditori del Veneto. Ah, a posto era, lavoro per tutti, a posto a lei. Comunque l'altro giorno sono passato a prendere la lettiera per gatto alla Coop e così mi è venuta voglia di acquistare le ciliegie Duroni. Non li avesse mai acquistati, un sapore di pizzicore sulla lingua e palato, e che la Coppa dichiara di aver stato facendo di meno di chimica. Bah. Allora proviamo anche le nostre. Grande, mi hai dato l'assist per quanto riguarda quello che ho messo prima e mi ero già dimenticato di riportarvi. Allora, è ufficiale che noi sabato prossimo si torni alla carica con le amatissime. Noi abbiamo tanta realtà masticante che è amabile e amatissima, ma come i duroni, le albicocche, le pesche e le noci pesche, assolutamente no. E allora, se fai un saltino da ste parti di qua, oppure chi sarà protagonista e presente al gas resistenti 50° anniversario, ripeto, partiamo sabato prossimo alle ore 11 fino alle 18 in maniera continuativa, vuol dire che alle ore 13 per chi vuole fermarsi sicuramente assaggiare il preparato delle spose lo può fare tranquillamente, e quindi si pranza assieme. Dopodiché si fa Comarò, si fa Estai a Fiò, si fa Mercato a Fiò, si fa Gas a Fiò in questo caso, ma ripeto, duroni, albicocche, pesche e noci pesche. Per chi vuole è possibile prenotarle al pari del miele, del grappa, di formaggi di capra, del parmigiano reggiano, di altri formaggi tipici della foresta del Cansiglio, del succo di mela del nostro Mattia, integratori, e di libro dei 50 anni Radio Gamma 5. Il titolo è sempre quello: La frequenza della libertà. Non so se Fabio Turin sia al nostro fianco, ma non importa, altrimenti resistiamo noi. E se avete voglia di libro, perché sotto il solleone, sotto l'ombrellone di Jesolo, ma soprattutto nelle spiagge libere ancora meglio, portatevi il libro del Radio Gamma, altrimenti basta con sta carta patinata di firma urbanistica. Qui mi capisce solo il nostro grande Michele Venezia, che tra poco leggerò in SMS per quanto riguarda, diciamo, Urbano Cairo, sapete essere il precedente di tanta roba, di troppa roba. E allora, se si toglie dai maroni, molto meglio, vuol dire basta essere presidente dopo 21 anni del Toro Calcio, lì dove ha investito su un giovincello, 39 anni, 40 a fine anno. 39 anni vuol dire un curriculum che in campo nel rettangolo verde lo vede protagonista addirittura un anno con la maglia granata, non un'annata speciale, in considerazione degli allenatori di allora, mi sembra, De Biasi, ma soprattutto Novellino. Per la qualcosa invece abbiamo che il ragazzo in Serie A non c'è mai stato. Meglio così, dirà qualcuno. Sì, sicuramente meglio così. Basta minestre riscaldate, stile Juric. Meglio così, però è ovvio che uno va alla guerra, tra virgolette, calcisticamente parlando, con i soldati che ha a disposizione. Quindi speriamo che, è solo 21 anni che io dico sempre speriamo che, inteso che questa campagna acquisti sia migliore. È come dire negli ultimi 50 anni speriamo che nelle campagne elettorali dicano questo. E in effetti lo fanno. Poi, ovvio, la speranza sarebbe quella di portare il tutto in concretezza dalla teoria alla pratica, e questo non avviene assolutamente, se non in percentuali talmente miserevoli per qualcosa più di qualcuno dice adesso basta, non vuoi più votarli questi qua, a voto che altro, e 1, 2, 3, 4, 5, finché a un certo punto si ferma, e allora il sistema, per accalappiarlo e attirarlo nella trappola, mette in campo il Beppe Grillo del momento e quindi del fanculo dei, piuttosto che il generale. 100.000 iscritti vuol dire 100k ed è tanta roba, ragazzi. Generali vannacci, serve uno per prendere quelli che magari leggermente simamente si sono incazzati o si sarebbero incazzati in Italia perché sulla questione israelo-palestinese non la pensa come lui, nel senso che la Duceta va per i cazzi loro, per i cazzi suoi, oppure su altri temi. E quindi serve sempre uno che arrivi praticamente a prendere, diciamo, quella
fetta popolare in ebollizione, attenzione, ebollizione è un parolone, sinceramente, l'ebollizione è un parolone per quello che sta avvenendo, assolutamente, ecco, non esiste. Applaudiamo gli albanesi invece per quanto riguarda almeno questa rivoluzione, i fenicotteri, così l'hanno etichettata, in riferimento soprattutto anche allo stop di quel resort a firma Kushner, genero di Trump e quindi marito della figlia Ivanka, no? Ivanka. Quella storia leggendaria scritta appunto col canotto, arrivammo, ma quale canotto? Una barca sontuosa, ma quale barca sontuosa? Stile un Panfilo Britannia, arrivammo, scendemmo e calpestammo quella biodiversità, quell'ecosistema, quell'Amazzonia lì albanese, bellissima. E c'era la biodiversità e tanti anche tipi di animali e di piante e quindi richiami di profumi, di aromi, di sapori, di sentimenti, di storie, tradizioni, di cultura, di tutto di più, che sarà da abbattere perché ragazzi dobbiamo fare migliaia di appartamenti, ma che cazzo dicendo, e quindi l'immobiliarista Doc, che sta puntando anche alla ripresa di Gaza, sulla qualcosa ci torneremo per forza di cose, appunto, scusate il gioco di parole, ma comunque è così. No, ci torneremo perché ragazzi, situazione veramente nefasta, anche in riferimento all'ultima presa di posizione sul fronte Cisgiordania con i nuovi insediamenti di coloni altamente illegali. Ma abbiamo letto e scritto talmente tante volte illegale, illegale, illegale, che a forza di dirlo, ragazzi, non ci crede più nessuno. In effetti non ci crede più nessuno, nel senso che va ben così. Hanno votato contro, bravo, bravo. Sì, è esattamente questo, e qui va detta una cosa chiara. Vabbè, te me mandi, vabbè, ha votato contro Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Azione. Sì, vabbè, ma quindi possiamo anche aspettarceli, tutto sommato, non è che. Però, ripeto, Liga Veneta Repubblica, avvocato Morosin, astenuto, è quello che ha fatto la netta differenza e che ha tradito in assoluto. Ha tradito in assoluto. Va bene, dai, lunga vita ad Abate, la speranza sarebbe l'ultima a morire, chi la perde per il senso del suo futuro, e a metà luglio saremo, insomma, per il 40° anniversario esattamente nel ritiro di Pinzolo, dove si ritorna, ci si gode la natura di Pinzolo, ci si gode assolutamente i colori, la maglia, la tradizione e la storia. Per il resto arrivi chi arrivi, non importa. Però adesso state pur certi che noi si punterà a qualcosa di preciso, ma potrebbe essere magari anche un fondo speculativissimo per la qualcosa ti fare, ma d'altronde se abbiamo già 8-9 squadre a stelle e strisce, perché non farne anche un'altra tutto sommato? E quindi Bank of America oggi, Michele mi capisce, basta, è solo Bank of America, Bob, Boa, si chiama Boa, no, il Boa, Bank of America, in acronimo Boa. No, dico questo perché nel tavolo di Bank of America sono arrivati anche 3 tentativi di avvicinare praticamente la fisionomica di Cairo per quanto riguarda Ghetto Intention di vendere veramente, non interessa questo, è anche lo stadio, e dopodiché faremo un po' di business, ma intanto magari possiamo far sognare il popolo granata per qualche mese, e questo sarebbe già qualcosa di importante. Io ci sarò tutta, e quindi mi conferma la presa, io ci sarò tutta l'estate, Gas e Luca Bassanese compresi. Ecco, questo è interessante da sapersi da parte del nostro Fabio Turì, salutiamo, perché è veramente un bellissimo quadretto in colorazione e in fisionomia quello esibito domenica scorsa nella motonave, quindi i genitori della consorte e soprattutto anche il nostro futuro speaker, cioè siamo nelle mani del figlio di Fabio, ragazzi, siamo là, uno ce l'abbiamo intanto, no, abbiamo anche l'altro, per dire la verità, che è quello venuto al pranzo, ma aveva 8-9 mesi per la qualcosa, vi a capire, perché non si sa mai nella vita, però figlio di André 900 finale. Per il libro lunedì andiamo in ristampa e poi continueremo a distribuire tutta l'estate fino a Natale, viva Radio Gabba 5. Quindi il libro si scalderà ulteriormente e infuocherà anche sotto gli ombrelloni delle vostre realtà vacanziere, altrimenti, ripetevo poc'anzi, la carta patinata di quel signore che si chiama Urbano Cairo. Attenzione, solo Michele mi capirà, no, Michele qua no, neanche qua, no, perché Urbano Cairo sarà presente nella piazza di San Marco, sarà presente a Venezia di qui a qualche giorno. Perché? Perché il CDS arriva a 150 anni di vita. CDS vuol dire Corriere della Serva, il Corriere della Sera, 150° anniversario. Chi ne è il protagonista come realtà presidenziale o padronale fin là? È lui,
e quindi Urbano Cairo sarà detto: io sarò presente in piazza San Marco perché è un evento storico importante e allora ci prendiamo la miglior piazza. Devo parlarne con Leo per organizzare sicuramente un Casteani contro Nico Eotti, i bastoni che se e questi San Menara alla grande. Scherzo, scherzo Urbano, vattene al Toro, tienti la piazza San Marco fin là, ma comunque va a festeggiare 150esimo anniversario del Corriere della Serva e ha scelto la piazza che lui ama maggiormente, piazza San Marco. Questi sono tutti i miei pelosi, 4 gatti e 2 cani. 4 gatti e 2 cani. Ah, bellissimi sti qua, ma io però ero perso allora qua. Bellissima la foto a destra con l'evoluto gatto Maine Coon e ritorna a casa sempre Lessi, o il mini Lessi, cos'è un mini Lessi quello là? Mentre di qua abbiamo 2 occhi azzurri da far impallidire anche il più grande playboy della Riviera Romagnola, ve lo anticipo subito. Un tartufo di Casinaso di una colorazione granata, quasi amaranto, quasi triestina, ma il colore azzurro riporta in mente quei cieli di un tempo che noi si disegnavano i sussidiari, oggi ce li hanno fottuti la geoingegneria, clandestina o non clandestina, oppure quell'azzurro che noi sognavamo soprattutto in riferimento ai tuffi dopo la sgambata nella spiaggia libera, oggi non sarebbe più possibile. Quelle bocce, quel frisbee, quella pallavolo beach grezza di allora è impossibile, sempre che non si vada a 700 km magari in qualche spiaggia libera ricolma di tronchi e quant'altro. Va bene, salutiamo Fabio. Bella foto comunque, mi piace sta foto qua. Ma quel cane bianco non sapevo che era tuo. Cos'è, un husky? Cos'è, un samoiedo? Cos'è, un... cos'è? Boh, non si sa. Orca troia! Ciao Luca, un pensiero per Mara. Il titolo è Cercando Mara. Saluti a tutta la famiglia di Radio Gamma 5, Miki 59 e Monica. Bella, bella perché, perché risalta molto sicuramente la figura di Mara, dei colori e delle espressioni al femminile che è messo sicuramente in questo contesto. Husky linea, aspetta che qua arriva tutto al volo, Husky linea russa di nome Vlad. Te pareva, e adesso arriva il drone, arriva il drone che ti butta giù o i crocantini perché ti fa per te, oppure ti butta su delle spese in maniera definitiva. E quindi insomma, però dai, i libri ti piaccio, mi va tranquillo Fabio, va tranquillo Vlad, dai. No, piuttosto saluto Miki 59 e soprattutto la Monica, la M2 che a noi piace per bella sta roba qua, bella bella bella. Sai cosa, portala il 27 che la mettiamo sul palco dove ho altra roba da mettere e la vedrete praticamente in quel giorno là. Ricordo che il 27 ne approfitto perché noi si parte alle ore 8 con lo spettacolo, arrivate un po' prima perché abbiamo meloni di buona qualità con prosciutto crudo di elevata qualità, marchio San Marco, marchio San Marco. Però se uno non vuole assaggiare il prosciutto crudo che fa sete, prendete l'altro, non c'è nessun problema, se no avete il baretto in funzione, geati e quant'altro, per la oppure anche pizzette. Però ripeto, alle 8 noi partiamo con la giornata dedicata alla Mara e soprattutto ritorno Luca Bassanese, per noi una grande cosa assolutamente, e così anche lo spettacolo di Leo Lazzarini che vi anticipo andrà ingrassando soprattutto la presenza per quanto riguarda Nico Eotti e Casteani con maschere e quant'altro, in maniera tale che di solito si dà veramente da, da lasciare il segno per settimane, e stavolta con i caschi e ulteriori e quindi mezzi difensivi i farà una battaglia vera e propria. Questo mi ha accennato appunto lunedì scorso il nostro buon, quindi Leo Lazzarini. Leo Lazzarini, aspetta che non è finita perché io avevo qua il Michele. Buongiorno Luca, se l'avvocato Morosin si è astenuto un po' incoerentemente, occorre a mio parere anche dire che se per molti anni l'avvocato si è battuto per un venetismo e nelle aule di tribunale per difendere persone che si sono spese contro il potere, il popolo veneto non ha certo sostenuto il suo movimento politico riservandogli solo piccoli decimali. Sì, però l'hanno portato, e vabbè, lui si è equalizzato con un centrodestra che l'ha portato sicuramente nelle stanze che contano. La verità è che i veneti fanno e hanno fatto negli anni i propri interessi personali al di là di una forza di coesione, e forse il buon avvocato, anche ospite Radio Gamma, sì, diverse volte, non del sottoscritto comunque, né oggi né mai, nello scorso secolo ha deciso questa volta di anteporre la linea politica della Lega Nazionale a cui appartiene all'interesse locale.
Sì, però la Lega, che ha votato a favore della mozione, al di là di queste beghe politiche è meglio focalizzarsi sul vero, ecco, oh bravo, sul nostro, quindi meglio focalizzarsi sul vero nostro interesse unico rimasto, cioè il Toro. Ora abbiamo un nuovo allenatore che giocò anche con gli occhiali, benvenuto Ignazio Abate, che il calciomercato sia propizio. Eh sì, che il calciomercato sia con noi, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santissimamente Granata, non urbanistico, senza tanto sparagnare, la speranza è ultima a morire. Grazie Michele Venezia. Beh, vabbè, l'abbiamo detto veramente in maniera industrialissima, la speranza è l'ultima a morire, chi la perde perde il senso sul futuro, in questo caso futuro Granata. La speranza c'è, ma non da parte del sottoscritto, perché sappiamo già come agisce sicuramente Urbano Cairo. Però per la legge di grandi numeri, Michele, potrebbe anche succedere che magari un Strafezza, che ritorna sicuramente dall'estero in Italia, già ha giocato diverse volte in casa nostra, potrebbe trovare anche l'annata vincente. E quindi, se riusciamo a prendere, diciamo, sicuramente questi pezzi, insomma, non da 90 ma da 45, cioè la metà di 90, e magari, sai, costruire quell'amalgama, quel miracolo, quel, non so, Dio punta l'indice verso questa colorazione, ecco, potrebbe succedere che magari noi qualche espressione stile Europa potremmo anche manifestarla, nel senso di crederci. Non lo so, non lo so, non lo so. La speranza grossa è quella invece di avere una nuova dirigenza, anche se comunque sono convinto che sia magari di stampo americano o comunque, insomma, speculativo. Non abbiamo personaggi stile Cinzano, Olivetti del passato in Piemonte, che allora questi avevano tasche completamente ricolmi di soldi. In Piemonte ci stavano un sacco di personaggi che avrebbero potuto veramente investire, anche apportando il giusto dosaggio di orgoglio in casa Toro. Così non l'è mai stato. Perché? Perché non bisognava mai arrivare a pestare i piedi a quelli là, e quelli là hanno la colorazione bianconera che ben conosci, per la qualcosa allora era così. Oggi, ovvio, anche l'economia del Piemonte ha subito uno smacco imponente, e tanti nomi che allora riecheggiavano in termini di, quindi, business elevato, lo sono sicuramente in quantità inferiore, o comunque non hanno nessuna intenzione di andare a sperperare denaro nell'ambito di un calcio che è anche tanta roba che ci porta a maledirlo spesse volte, madonna di Dio. Però è ovvio che c'è sta passione, sta malattia, sta fede che noi ce la porteremo in tomba. Insomma, Fabio è rossonero e io e te siamo di una granaticità estrema, solo che io spererei in una fiamma di ritorno che chiamo e traduco come tremendismo granata. Non sarà Ignazio Abate, però ripeto, uno che per la prima volta si affaccia alla massima serie, tutto potrebbe essere. Danno comunque le cronache degli ultimi sulle ultime esperienze, vuol dire Ternana e Juve Stabia, magari sai anche un po' di caratterino, perché, ma qua mi capirà solo Michele ancora e basta, il ragazzo in questione, Ignazio Abate, caro Michele, cioè arriva da una situazione là dove tu hai da qualche ora a sta parte la possibilità di iscrivere in cadetteria, cioè in Serie B, quella squadra che è arrivata alle semifinali dei playoff, ha perso poi contro quella che è andata in Serie A immeritatamente, perché meritava assolutamente il Catanzaro giallorosso di Aquilani. Però attenzione, perché lì abbiamo anche un'infiltrazione mafiosa, sto parlando della Juve, sia chiaro, infiltrazione mafiosa, no, dirà, come Juve? No, parlando di Juve mi riferisco alla scritta storica Juve uguale Mafiat, impressa nei muri di allora e di oggi, i nostri ricordi, muri anni 70-80, in quel di Torino. Juve, in questo caso, di Ignazio Abate, Juve Stabia, quindi è una realtà campana. Juve Stabia, eccoci qua. Va bene, dai, comunque andremo in ritiro e poi ti porterò un po' di notizie a casa in diretta, anche se comunque stai pur certo che noi avremo sempre da confezionare l'allestimento della squadra mentre scorrono i titoli di coda del calciomercato, perché prima si acquista poco nulla, quello che risulta facile acquistare, e Simeone probabilmente andrà a River, però va bene, non importa, Adams andrà, non importa, però noi ci mettiamo in moto, adesso dobbiamo vedere quando chiude il calciomercato. Ebbene, mettiamo ore 20 del 31 agosto, perfetto, noi alle ore 19:35 ci mettiamo in moto come Toro Calcio. Addio ragazzi, nel senso che prima, no, dico questo perché si va in ritiro generalmente per quindi amalgamare, forgiare, strutturare, abbellire con modulistica e tempi giusti e certi da parte dell'allenatore la squadra. Però noi non riusciamo mai a portare gli elementi ai ritiro precampionato, arrivano dopo un po' alla volta, un po' alla volta e un po' alla volta. Quindi tu vai in ritiro e però ti godi sicuramente di panorami mozzafiato e delle serate sicuramente meno calorose rispetto alla centralità calda e
quindi infernale, di Torino. Ciao bello, io e la mia bionda ti mandiamo un abbraccio onduloso, doppio, te voglio ben l'ondulé, e allora diventa triplo, perché questa triade d'abbraccio solare, stile proprio mare che piace, che arrivi anche nelle tue colorazioni bianco-rosse o bianco-rosé, la prima la tinta calcistica, la seconda quella dell'ondulazione bottigliesca. Ciao Beo, ciao Luca e Ugo Rossi, un altro grande Volta Gabbana. Ottavio, ciao Ottavio, un saluto a Ottavio, visto che Ottavio si è dato da fare con la campagna acquisti, nel senso che bisognava acquistare sicuramente le volontà amministrative per realizzare un microscopicissimo sogno di liberazione. Si parla sempre di liberazione il 25 aprile, ma gli altri sono in piazza San Marco, per il San Marco, e arriva la Digos. Ecco, c'è stata una microliberazione. C'è stata una microliberazione che, tradotta ancora meglio, vuol dire abbiamo riportato un po' di light, di luce. Se l'altro auspicava, caro Ottavio, le Olimpiadi, e l'ha giocato su questo, no? Le Olimpiadi light erano in ritardo, la pista da bob non sa se aveva da fare, si andava a 169 km, quindi in Austria, però dal cilindro Olimpiadi light, un po' di light, di luce in questo caso, l'abbiamo portata nella speranza che quella luce venga alimentata. Vabbè, è un parlare per pochi e basta. Ottavio, piuttosto, volevo dirti questo, Ottavio, non mi hai ascoltato ultimamente, perché di Ugo Rossi ne ho parlato che metà basta, di questo suo travaso di presenza e di sorriso all'interno della coalition del vanaccismo, e quindi vuol dire futuro nazionale. Questo è venuto ancora diverse settimane fa, ne ho parlato in riferimento alla figura di Ugo Rossi in diretta spesse a volte sui nostri microfoni, per quanto riguarda il fronte Novax, quello che era successo a Trieste con i portuali, tutto quello. Era stato nostro ospite anche una festa qui alle nostre spalle con Radio Gamma 5, e adesso il ragazzo si manifesta assolutamente come tenente o colonnello, anzi no, colonnello addirittura, perché così è eletto appunto dallo stesso Vannacci, in casa futuro nazionale. Ma d'altronde è ovvio che prendi l'onda che può portarti più lontano possibile. Lui lo fa in maniera ridanciana, visto che Ottavio è uno della ridancianità molto espressa, a lui piace questo termine ridanciano, e quindi in maniera ridanciana Ugo Rossi, l'alabardato Ugo Rossi, passa tra le file di Vannacci, e quindi il catalizzatore, quindi bisogna catalizzare un giusto personaggio che attiri tutto quel sistema che può diventare protesta con la P minuscola. Deve ancora arrivare P maiuscola, è impossibile in Italia, però magari P minuscola potrebbe quindi anche affiorare prima o poi. E allora, tanto quanto Beppe Grillo, tocca al generalissimo. Su Ugo Rossi casomai ci torneremo, ma ci torneremo su soprattutto sul nuovo partito Novax. Il là è stato dato 2 o 3 giorni fa, fondatore Luca Teodori con Edoardo Polacco, ed è la stessa realtà di Azzurri, quelli con il generale Pappalardo. Vabbè, nel frattempo Rocchesso prende il posto di, quindi sfugge il nome comunque, del Canale Italia, e quindi Vito Monaco, e va bene così, va bene, ok. 2027, per chi ha voglia, ci sono le elezioni, non cambierà nulla, di nulla, di nulla, di nulla. Diamoci da fare nel piccolo e nel concreto, come ha fatto Ottavio e come abbiamo fatto anche in squadra, rimboccandoci le maniche e dando in là quel quarto d'ora granata per cercare di non imprimere una svolta in maniera definitiva, ma indicare una via che, se illuminata, è percorribile, altrimenti impossibilità di percorrerla, e sempre in maniera altamente ridanciana. Ciao Luca, Urbano Cairo, vattene, vattene, vattene, Urbano Cairo, vattene, vattene, vattene, ciao da Cacco. Signori, ciao da Cacco, attenzione, C. Qui abbiamo 4 C e 2 A e 2 O e una I. Cosa vuol dire? Vuol dire che Cacco deve portarci fortuna, perché lui ci fa capire che con tutte queste C noi si rischia di andare sotto la cadetteria. Costo Cairo qua, adesso basta, bravo. Se fra un anno vedrai arrivare Silvestro in radio dopo aver trovato un passaggio in nave, sarà un evento speciale, capirai quanto amava te e tutti gli ascoltatori. Questa è Lisetta, io dico che a molti di noi, perché ne abbiamo parlato con diversi colleghi, amici, attivisti, partecipi o passanti all'interno della Busa di 94 MHz, dicasi Busa Radio Gamma 5, per quanto riguarda i gatti, veramente di una bontà assoluta, nei periodi
caldi, nei periodi freddi, nei periodi mezzani, con la pioggia o senza pioggia, questi gatti erano diventati veramente mascotte portentose, potenti, vincenti, ma soprattutto di una bontà che il mio gatto di casa non tiene, ad esempio. Però questi erano di una bontà, ti salivano in groppa e lì rimanevano a riscaldarti per l'interezza delle serate, laddove noi si edificava di iniziativa iniziativa il percorso di Radiogamma 5. Sì, un po' ci mancano. Io ho visto questo vuoto già la settimana scorsa, ho visto il ragazzino che prendeva in braccio la bianchina, capiamoci, erano due quasi uguali, femminucce, perché le portava praticamente in Sicilia. Pensavo 3-4 gatti, invece 8 gatti sono partiti per la Sicilia. Ovvio che il pezzo a 90 era questo Silvestro. Nonostante la colorazione bianco-nera, un gatto che aveva fatto innamorare tutti. Cioè, quando arrivavano le macchine giuste, lui si alzava e arrivava in prossimità. Perché? Perché da quelle macchine scendevano quelli che regalavano sorrisi, saluto e carezze, ma soprattutto anche un gnam gnam gnam. E qui devo fermarmi, però, un gnam gnam gnam. Ciao Lisetta, in alto i cuori e viva l'arca di Noè. Ciao Luca, te dedico sole sulla mia pelle, aspetto i tuoi raggi come amorevoli caldi abbracci. Dopo un lungo e freddo inverno è troppo bello liberare la mia pelle per poterla davvero riscaldare. Solo tu mi fai ricaricare come le batterie di un pannello solare, ed invidio chi ha la pelle più scura della mia, che senza rischio di scottarsi può gustarsi tutta la tua splendida energia. Sei un dio molto prezioso, ecco perché l'uomo si mette addosso un metallo che somiglia a un sole giallo d'oro. Roby L'Alpin, parlando di sole, è anche la porta dell'aldilà nei sistemi di reincarnation e tutto il resto. È particolare, diciamo, il fenomeno sole. Ciao Luca, dedico al nuovo angelo custode di Radiogamma 5, la dolce Mara, la mia poesia farfalla. E qui ci viene in mente Papillon, l'effetto settima onda, quella che porta più lontano di tutti, tanto quanto Mara ci porta sicuramente come grande sogno del passato, del presente e del futuro. La sentiamo molto vicina e quindi continuiamo assolutamente ad essere forti, anche grazie alle presenze della Cristina, della Mara, del Sergio, tutti quelli che sono ascesi in loro vita. Ovvio che con la Mara avevamo sicuramente un rapporto, e la Cristina all'interno del gruppo per qualcosa, ovvio, ci viene facile dire questo, assolutamente, così ricorderemo entrambi il 27, anche se poi centriamo su Mara, ma ripeto, la Cristina è sempre assolutamente al nostro fianco. Quando noi parliamo di foreste, boschi, piuttosto che, ovvio che la loro energia, la loro espressione sotto forma spirituale è assolutamente bella vincente. Farfalla, dicevo, perché non solo in riferimento alla settima onda, ma anche perché parlavo poc'anzi leggendo il messaggio del nostro Michele a Venezia, la farfalla granata per massima espressione è niente poco di meno che l'uomo che è venuto a mancare troppo presto, troppo presto. Gigi Meroni è morto troppo presto, veniva chiamato la farfalla granata in assoluto. Però qui il titolo è per Mara, farfalla. Miracolo di mille colori, come una piccola fata fai all'amore di fiore in fiore. Insegnami ad essere meno distratto dal mondo moderno. Lascia che t'ammiri anche solo per un momento. Nel tuo fragile volo mi doni pace senza più tormento. Roby L'Alpin, nostro poeta itinerante, e quindi uno che scava in profondità. Qui è molto centrata la poesia, anche perché con rima moderna, visto che parlo di moderno, qua modernità parli, e soprattutto sì, può essere anche sicuramente un'analogia con la farfalla, assolutamente sì, la farfalla, assolutamente sì, la cadenza, l'espressione, la movenza stessa, appunto, la Mara era alquanto legabile, sì, anche per molti aspetti, anche alla farfalla, assolutamente sì. Sapeva dove andare a appoggiarsi, assolutamente, questo sì. Rossonegri notturbini, Davide dal poeta pazzo. Rossonegri notturbini, cosa vuol dire? La speranza che il Milan di Fabio Turin, il rossonero, torni a gareggiare anche di notte, magari con un negroni negri, non lo so. Notturbini come notturno, cioè le coppe, non lo so. Nel frattempo c'è un caos devastante, perché ragazzi, Ibrahimovic contestato, manca tutti là praticamente. Mancano tutti, chi è l'allenatore, chi è il sottoallenatore, chi è il dirigente, chi è il team manager, chi è il DS, madonna, manca tutti. DS, grande ricordo, ragazzi, faceva molto Citroën, Palace. Mase Gamma 5 o Radio Toro, porco e fora, RDM vuol dire che RDM è in vita, questo ci fa molto piacere sentirlo. RDM è uno che mastica rosso nero, essendo praticamente di caratura Fabio Turinistica,
cioè tifoso del Milan, però ovvio non potendo parlare del Milan dopo questa stagione veramente acciaccata, con oltretutto, ripeto, una società da ricostruirsi laddove gli investimenti servono in maniera molto cospicua, con un Inter che vince oltretutto questo e quello, e vuol dire la coppetta italietta piuttosto che lo scudetto, è ovvio che dà fastidio. Ma il gruppo Novax ci possiamo fidare? Con Luca Teodori, l'avvocato polacco, sono alleati di Azzurri? Chi sono gli Azzurri? Il leader? In effetti andrà capito bene questo passaggio Azzurri e partito Notav, andrà capito. Luca Teodori e l'avvocato polacco sono fondatori di entrambi, cioè vuol dire fondatori di Azzurri, il movimento partito che ha già promesso di presentarsi alle elezioni 2027. Così vorrebbero fare anche con il partito No Vax, quindi no free vax, ma no vax in maniera diretta. Sarà da raccogliere le firme, poi Roma-Milano, ma anche per il 2027 a livello nazionale vorrebbero proporsi. Quindi dovremmo carpire, caro Paul, un po' meglio cosa sta alla base di tutta questa roba qua. È ovvio che per l'ennesima volta noi siamo qui a seguire il peregrinare di tutto quel fronte del dissenso che, come stiamo notando e stiamo riportando, non ha sentore di poter coalizzare le proprie forze, di rendere coesa la battaglia, di unirsi con la U maiuscola. E questo fa il gioco di sempre del potere, quel divide ed impera, per la qualcosa noi andiamo assolutamente divisi. Non riusciamo e non riusciremo sicuramente nel breve, mi auguro nel futuro sì, di dare il là a quella struttura coalizzante laddove stavolta dobbiamo puntare tutti e magari far tornare al voto il sottoscritto, nel senso chiamato a votare, quindi anzi cominciare il voto, votare per il referendum sì, politiche praticamente mai, ma d'altronde sono giochi già ampiamente fatti, stante così le cose 2027 è una perdita di tempo, risparmiamo quei soldi, se risparmiamo quei soldi là e quelli militari e quelli del ponte, avete sentore che le pensioni si possono sicuramente portare tutti in concretezza 2-3 mila euro al mese oppure no? Difficile da qualcuno, probabilmente, ma anche no. Ripeto, le spese militari. Noi già 20-30 anni fa suggerivamo quanto fosse inutile investire quel malloppo, oggi è incrementato 100 volte tanto, sulle spese militari in riferimento soprattutto ai costi che abbisognavano per mettere in sesto la rete acquedottistica in Italia. Tra le motivazioni che noi si apportava era quello di dire, beh, i signori che emungono dal sottosuolo, le mammelle della terra, quella diciamo profonda, da lì emungono l'acqua, la imbottigliano e ce la fanno pagare l'ira di Dio. Ce la fanno pagare perché? Perché vanno sicuramente a reclamizzarla con le TV. Voi dovete sapere che ogni giorno 1 milione di euro in media, vuol dire 2 miliardi al vecchio conio, sono quindi utilizzabili dai fronti imbottigliatrici per venderci l'acqua, perché altrimenti noi si ricorrerebbe ad altro. Per carità, uno dice, ma ti te fidito? Io mi fido, però capisco chi mi dice è la paura FAS, è la paura cloro, è la paura chimica, è la paura quell'odore, quella roba. Però non è che uno vada ad acquistare l'acqua nella convinzione che la pubblicità ti porti quella regolarità di mendacità nel tuo ingurgitare. Cosa vuol dire mendacità? Vuol dire esattamente tutte quelle robe farlocche, l'acqua della fonte e l'acqua della sorgente e il passero solitario e col Del Piero e il Messner con la barbona, ha chiuso anche il museo là, presso casa sua, va bene Cusita, non va bene, non importa, il fatto che comunque la pubblicità l'ha gaffata perché a scala tutti gli 8000 metri, 14-8000 metri, senza ossigeno, un grande applausi, assolutamente unico, in assoluto inarrivabile, ma sull'acqua ragazzi, ovvio, si è venduto per dire che buona, che buona, che buona, poi invece noi sentiamo sinceramente che quell'acqua là spesse volte, quasi sempre imbottigliata anche nelle bottigliette green, perché tutto green ormai, cioè ti sappi in manta, versi il tappo che non si stacca, te che hai quella forza anni 70-80, poco nulla, e l'acqua va fuori tutta perché è talmente debole quella plastica, ma risparmiamo il 30% di green, e ci prende per il culo, che metà basta, ma non importa, dico piuttosto, poi abbiamo carpito che il rilascio delle microplastiche, l'effetto luce e calore su quella bottiglia, comporta che l'acqua che noi andiamo a bere, nella convinzione che sia di elevata qualità perché la pubblicità questo ci porta a casa e questo ci dice H24, lo sia
per carità, mentalmente, psicologicamente ci attrezziamo per magari ingurgitare quella pubblicità, ma esattamente, noi beviamo la pubblicità, non beviamo qualità, assolutamente. E allora meglio forse l'acqua del rubinetto, ma con qualche sicuramente investimento da parte di chi ne ha le possibilità, per quanto riguarda sicuramente, non solo, parlo dell'aspetto gasatore, in quel caso però, visto che magari arriva l'estate, c'è voglia anche di acqua CO2 bollicine, non prendiamo il gasatore Soda Stream, boicottiamolo, perché è un prodotto di grande firma sionista, ve lo anticipo. Nelle vecchie battaglie BDS, piuttosto che nei vecchi fronti del boicottaggio col Pompelmo già fa allora, poco dopo si cominciò a parlare immediatamente quindi della caraffa, ecco, evitiamola. Ci sono altri marchi, questo voglio dirvi, poi ognuno fa quello che vuole, ovvio, perché io sono sempre in attesa di saper cosa fare di fronte ai macellai, terroristi, sanguinari, genocidari. Oggi dovevo parlarvi anche di questo, ma poi mi sono andato via con i messaggi e quant'altro, per la qualcosa non facciamo un cacchio, e allora ci torneremo su. Sono sempre in attesa di cosa possiamo fare. Ok, le maledizioni, ormai siamo oltre le lettere dell'alfabeto, siamo oltre gli algoritmi, siamo oltre che ne so, la matematica, siamo oltre l'oltre, non so, siamo oltre, però io lo dico, almeno nell'immediato do il là, metto un po' in pace l'anima, in maniera sbagliata il cuore, non lo so, potrebbe essere boicotto magari quei datteri là che hanno firma israeliana. Non posso riportare il nome di un esempio concreto, non lo dirò mai. Mi è arrivata conferma da parte di un'amica che lavora all'interno di una struttura particolarmente apprezzata anche da molti dei nostri per quanto riguarda il settore del biologico, biodinamico, del naturale. Si è messa, perché lei ha il compito di fare gli ordini, e si è messa praticamente, non ha chiamato il massimo vertice per dirgli: beh, io non è che la pensi tanto così, tradotto vuol dire una micro presenza a firma sionista, cioè roba prodotto israeliano. E lei negli ordinativi ha iniziato, se prima prendeva 100, poi ha ordinato 90, poi ha ordinato 80, poi cominciava 60, poi ha fatto 40, poi ha fatto 20 e poi ha fatto 10, e quindi ai minimi termini. Anche questo si fa sicuramente, e quindi la applaudo, non potrò mai dirvi nulla di nulla, ma la applaudo assolutamente all'interno di un grande contesto di vendita agroalimentare. Anche questo si fa per dare quella microscopicissima parte di boicottaggio. Se no, ditemi voi, io sono sempre in attesa di capire che cosa. E ora mi hanno detto no alla flottiglia venduti, no in piazza venduti, no alla bandiera venduti, no alla bandiera qua alle spalle che regge ancora, sia quella libanese, quella iraniana e quella palestinese. Quella palestinese è quella che ci teniamo più di tutti, perché la portiamo in dote da decenni all'interno dei 94 MHz. Stupisce che poi qualcuno, per i suoi cazzi, diciamo, di riprese anche internos, sia andato a toglierla, ma questo è avvenuto nel passato, è una cosa che speriamo sia finita definitivamente nel dimenticatoio, tanto quanto magari quel Trump 8 guerre e un quarto. Ah, attenzione, avete visto l'altro giorno il record realizzato da Trump, l'ultima visita che ha fatto da un punto di vista psicofisico mentale, ci aggiungo io mentale, ma comunque dal punto di vista fisico e basta, 22 medici, non era mai successo nella storia, 22 medici a disposizione tiene il ragazzo per quindi una visita. Il record era 12, 13, 14 con Biden, piuttosto che Bush nel passato, padre e figlio, ma 22 è da Guinness dei primati. Tanto che gli hanno tolto praticamente quello che prendeva per salvaguardare la caduta dei capelli, insomma, ecco. Però visto che gli fa ansia, stress e tutto quello che lo traduciamo come signore psicopatico al massimo livello, gli hanno tolto che ha roba. 22 medici, ne parleremo perché è simpatico l'articolo, record Guinness dei primati in casa americana, 22, cioè nella stessa giornata, 22 medici l'hanno passato da testa a piedi, e più di qualcuno ha detto il ragazzo è in forma smagliante, tanto che per la 39esima volta CNN Dosset ci ha detto che praticamente ormai la pace è fatta, ce l'abbiamo fatta, io me lo auguro veramente. Ripeto, è la 39esima volta, e attenzione, di questo ve ne parlerò sicuramente prossimamente, questo tentativo di tregua, questo tentativo di pace, di accordo, ecco, mettiamoci accordino tra Stati Uniti e Iran,
tengo fuori Israele che è incazzato nero, ha portato su tutte le furie praticamente il fenomeno Benjamin Netanyahu, di questo ne parleremo, ma soprattutto testimonia quello che già avevamo sentore essere, e cioè l'Iran, secondo il vostro punto di vista, ha completamente perso questa guerra oppure no? L'Iran è completamente sicuramente ai minimi termini oppure no? Quei missili che dovevano essere finiti di lì a qualche giorno sono ancora a disposizione oppure no? Il sistema dei droni ha completamente ribaltato la situazione nel campo bellico tra questi e quelli, cioè vuol dire tra l'Iran e il fronte Israele, oppure no? Evidentemente sì, evidentemente sì. E quello che aveva già preparato l'Iran per quanto riguarda lo stretto di Hormuz e attaccare le basi militari americane nel circondario, mettendo anche a catafascio il sistema dell'Amazon, non era sicuramente preparato a casaccio. Anzi, gli iraniani si stanno difendendo alla grande e, ripeto, oggi come oggi li vedo quasi quasi i vincitori tra questi e quelli. Dico quasi quasi, che poi tutto potrebbe ripartire, perché sappiamo sicuramente la formula bellica israeliana, nel senso del ricatto che adesso inizierà nuovamente a prendere forma nei confronti di Trump per rimetterlo in guerra contro l'Iran, ma soprattutto sul fronte di Gaza, la scusante, il pretetismo, io lo chiamo così adesso, il pretetismo, pretetismo vuol dire da pretesto, no? Il pretetismo è la dottrina, è la religione più in voga in casa israeliana. Questo lo vuole il fenomeno Netanyahu, perché altrimenti avrebbe troppi processi sicuramente, diciamo, da affrontare. Quindi finché c'è guerra c'è vita e speranza da parte sua. Questo vorrà dire sicuramente una ripresa di qui a poco per quanto riguarda il fronte di Gaza, mentre in quel della Cisgiordania si continua inesorabilmente e in maniera assolutamente illegale a dare il là a colonie su colonie, colonie su colonie, investendo in questi ultima tornata degli ultimi giorni 350 milioni di dollari per quindi fare un nuovo spazio ai coloni illegali sionisti in Cisgiordania, dove Hamas sinceramente non ci sta. Ci torneremo sul pezzo per quanto riguarda purtroppo la questione israelo-palestinese dalla parte di Gaza, intendo dire soprattutto questo purtroppo, con un'Italia che si sta schierando con queste paroline di poco spessore da parte di Tajani, ministro degli esteri, uno dei peggiori che abbiamo mai avuto in Italia, e così anche della duchessa Giorgia Meloni, in riferimento a Itamar Ben-Gvir, quando ci ha detto: ma quale Italia, lo stivale Italia, ciabatta Italia. Ma d'altronde ha ragione, quante volte siamo andati, continuiamo a farlo, nel baciare le ciabatte, inteso le pantofole. L'abbiamo fatto con Biden, l'abbiamo fatto sicuramente con Netanyahu, l'abbiamo fatto con tutti, essendo noi satelliti e supini ai vari sistemi. Quindi vuol dire colonia, vuol dire vassalli dei vassalli di vassalli, e quando serve cavie delle cavie delle cavie. Ok, essere cavie, ma cavie delle cavie delle cavie fa paura più del dovuto. Ciao Luca, senza considerare che ultimamente vendono bottiglie con plastica riciclata. Aspetta, mi viene un altro messaggio davanti. E ricordo che un tuo ospite tempo fa disse che la plastica riciclata veniva fatta con i nylon in disuso delle serre dove venivano coltivati ortaggi irrorati e pesticidi. Ah, oltre a quello, te mi dici come rilascio, potrebbe esserci anche quello, assolutamente sì. Mi uso l'idrolitina. Sì, ritorno anche dell'idrolitina, può starci assolutamente. Io ripeto, prendo l'acqua al rubinetto, ci metto il limone, la lascio decantare per l'effetto, diciamo, del cloro. Ovvio che se comunque c'è un odore veramente devastante, non nel caso di Castelfranco o comunque in alcune realtà gestite da ATS, Alto Trevigiano Servizi, però altri mi dicono l'odore sgradevole e quant'altro, e vi capisco benissimo. Però attenzione, se si parla solamente di acqua, passare bottiglie in plastica non significa quindi fare un salto nella qualità assoluta. Oggi mi ha fermato un tipo che diceva che la Russia è protetta dalla Madonna e salverà il mondo dal satanismo ebraico sionista, è tutto nel terzo segreto di Fatima, hanno distrutto alcuni F-35 in Kuwait. Ok, Roby da Mestre mi aggiorna, ci tiene aggiornati anche per quanto riguarda il terzo segreto di Fatima, ma io direi che in quel terzo segreto di Fatima c'è tanta di quella roba da riempire sicuramente le prestazioni del mondo da oggi a chissà quando, che comunque se fosse vero sarebbe già di buon auspicio. Per il resto, ragazzi, noi dipendiamo dal fracking, dipendiamo anche dalla materia prima americana, e quindi Trump ha costruito tutto questo in maniera tale come minimo da ingabbiare l'Europa intera. Ce l'ha fatta con estrema facilità, gli è bastato poco, e d'altronde ci meritiamo
meritiamo assolutamente che l'impronta ecologica sia sempre più devastante, mentre noi magari diamo il là alle giornate con la blocco delle macchine per andare in piazza, e qui tutti a piedi o in bicicletta, ben fa sicuramente al nostro corpo, ma ragazzi, per un aspetto green a livello universale, campa a cavallo che l'erba cresce. Signori, ci sentiamo lunedì con la tecnologia FIRE soprattutto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
2: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
11: Dammi tre parole.
12: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5.
11: Prendere un lasciare.
12: Beh, Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
11: Stavolta non farlo scappare.
12: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione.

0: avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Oh, vecchio, subito al lavoro qua, cioè nel senso subito, neanche il tempo di digerire la pizza.
1: Subito
0: cioè.
1: Al lavoro, sei 20:46, siamo un attimo in ritardo. Ma chiediamo scusa agli ascoltatori, ecco qua, grazie Davide.
0: Come vento. Gli operai che asfaltano la notte, no? Ci siamo presi i nostri tempi,
1: sì, esatto.
0: Biblici.
1: Sì, sabbatici.
0: Allora salutiamo intanto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Gamma 5. Siete all'ascolto di Selezioni
1: in Nero.
0: Nero,
1: il esatto. Programma quindicinale del giovedì 2022 con AP e Robert Funk.
0: Robert Funk, esattamente.
1: Un programma che ormai siamo stanchi di dire, perché quei quattro angoli del mondo ormai si sono smussati.
0: Beh, direi che questo intanto preascolto sia stato molto indicativo.
1: Esatto. Abbiamo fatto un triangolo. I quattro angoli, sentite, tiri tre righe e fuori un triangolo, no?
0: Ma aspetta, me lo devi spiegare questo, meno che sono arrivato ancora.
1: Manca un angolo del mondo riguardo alla scaletta, no?
0: Dunque, allora aspetta, vediamo un po'. Europa va bene, Africa mi sembra di sì. E Sud America mi sembra di sì. Cosa manca? Scusa, qua.
1: Niente, ho messo anche Nuova Zelanda. Italia, via, mettiamo qualcosa di Italia.
0: Vabbè, avevo messo non volevo ordinarti
1: la digestione, no, sì, no, che sei pericolo.
0: La digestione, aspetta, Donatella Rettore.
1: Sì.
0: Donatella, vediamo, dovrei averla qua. Aspetta. Direi che tra l'altro.
1: Ma no, non pensate che scherziamo, eh?
0: Tanto di cappello alla rettore di inizio carriera, perché niente male.

0: Allora, il fatto che anche Club Tropicana l'abbiamo beccata come una delle tue favorite, ci fa piacere. Infatti, per fare una rima, Tropicana e Copacabana mi sembra roba, no? Che ci siamo come rima, giusto? Alla fine, comunque, mi fa piacere che Wham, come cavolo si dica, siano stati apprezzati. Ricordo, per chi si fosse messo in ascolto e per la prima volta volesse scriverci, Rob, 334, lo dico io, 334-7102-672, messaggeria classica e messaggeria
1: istantanea.
0: Istantanea.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: giorni, l'uscita digitale è proprio stata di questi giorni qui, un mix interessante di un mostro sacro delle colonne sonore, no? Rob
1: Piero Miliani.
0: Piero Umiliani. La Four Flies che spesso citiamo ha questa catena,
1: Da
0: questo
1: montaggio.
0: filone secondario che è il, se non sbaglio,
1: Reloved, sì.
0: Reloved, che consiste, Rob, magari.
1: Consiste nel riarrangiare magari pezzi appunto di quegli anni, degli anni 80-70, che a Roma facevano un po' da padrone, no? Con Umiliani, Sorgini, tutta quella schiera di artisti che quegli anni lì hanno prodotto tantissimo e a noi è arrivato pochissimo. Nel senso
0: È
1: che
0: vero, è
1: ce
0: vero.
1: lo diceva anche, ti ricordi Pierpaolo, che insomma molte registrazioni poi, con la scusa che dovevano andare a copiate al cinema e magari fin poi alla fine no, finivano i fondi delle produzioni,
0: Sì.
1: il film non arrivava nelle sale, ma nemmeno le colonne sonore venivano stampate. E grazie alla Four Flies noi adesso stiamo rivivendo
0: Tra
1: quelle
0: l'altro,
1: emozioni.
0: le tue parole mi hanno chiuso anche mi hanno fatto arrivare a destinazione un neurone, nel senso che c'era questo ta ta ta ta ta ta, che del brano che abbiamo appena sentito, che è Nel villaggio di Piero Umiliani, che Monbrù, ti ricordi, Monbrù e Paola
1: Monbrù,
0: Polo
1: Paola
0: Negri
1: Polo Negri, e
0: hanno.
1: hanno avuto l'autorizzazione a usare quel campione lì. Ma ti dirò di più. Poi, dobbiamo cercarlo, c'è qualcun altro che l'ha usata nella stessa tonalità, ovviamente suonata con una velocità molto superiore, quindi
0: Sì.
1: magari di primo acchito non ti sembra
0: Sì.
1: quella sezione lì, e invece quella sezione lì è stata messa su da un artista di Milano che poi vi faremo sentire.
0: In questo caso invece il remix era di Nicola Conte e Nicolas Afro Club Mix. Nicola Conte
1: Non ha
0: ovviamente
1: bisogno di presentazioni.
0: chiaro, chiaro. A seguire a di Oasis, anche qui un pezzo da 90.

0: Allora, Robby, devo dire che mi hai sorpreso perché hai estratto proprio, magari a casa non vi siete accorti, ma io qua ho la fortuna di avere qua una persona che mi dà già le dritte prima del tempo. Vai, Rob.
1: Qui c'è un campione, come si diceva prima, preso dagli anni d'oro della Golden Age americana, romana. E quel brano appunto che Monbreu ha ripreso poco tempo fa
0: nel villaggio di Piero Miliani,
1: e qui insomma il nostro amico Stefano Tirone l'ha messa in auge su Odoia.
0: Sì, che poi è stato un album, tra l'altro, di Tirone, un ritorno a divertirsi. Approfitterei anche per salutare un paio di radioascoltatori. C'è Luca della Mandria che saluta tutti quanti e tutte quante, e anche Davide D'Alesiano, quindi Davide, sai, hai un saluto speciale. E André, che ovviamente non serve che ti firmi, ma abbiamo capito che sei tu che ci fai i complimenti, che questa sera tutto sommato abbiamo soddisfatto i tuoi, come posso dire, desideri musicali, vediamo, possiamo metterla così. Rob, però vale la pena ricordare anche che un musicista che senz'altro è sulla cresta dell'onda dal 1979,
1: sì,
0: benché giovanissimo, ma all'epoca, e continua ancora a produrre incessantemente,
1: essere un leader a tutti gli effetti.
0: Non è italiano, possiamo dirlo?
1: No, anche se ama molto l'Italia,
0: certo,
1: ed è spesso qui.
0: Sei anche sposato un'italiana, tra
1: ecco,
0: l'altro.
1: Vedi?
0: Quindi divorziato, come quello che ha
1: ma quello
0: ci ha provato.
1: Quello è stato un passaggio.
0: E senz'altro gli italiani non mancano nella sua formazione.
1: Ah, sicuramente.
0: Francesco, la sezione ritmica e tastiere sono tutte italiche. Stiamo parlando di Bluey, leader degli Incognito, questo collettivo che senz'altro lascerà un segno per sempre, per moltissimi anni a venire, della loro musica. Noi, giusto per chi non li conoscesse, abbiamo pensato un paio di brani iconici,
1: sono forse tra i più famosi.
0: Questa che andremo a sentire adesso è diventata famosa anche grazie a un remix, credo, di Morales o Roger Sanchez,
1: David Morales,
0: uno grandissimo DJ. Always There, Incognito.

0: Always There Incognito, collaborazione con Jocelyn Brown, che in quel periodo lì furoreggiava anche lei nei versione disco remix, sì, dei brani, no? Ma poi mi sono dimenticato che il motivo più importante perché vi abbiamo fatto sentire l'Incognito, Robby,
1: Ha ricevuto un'onorificenza massima
0: dal re, in questo caso la regina non ci sta più. C'è Kate dovrebbe essere regina.
1: Ah no, io era Carletto.
0: Magari Carletto una ciofeca, sì. Comunque
1: non importa chi gli ha dato in mano l'onorificenza, l'importante è appunto che Blue sia stato riconosciuto come un qualcosa che negli stati, che avanti questi Stati Uniti stasera, non so,
0: il Regno Unito
1: ha fatto qualcosa per il Regno Unito, perché ha esportato la musica in tutto il mondo.
0: Certo, per l'arte è la massima onorificenza che il tuo paese ti riconosce, quindi insomma non è una cosa che danno a cani e porci, ecco, questo è poco ma sicuro. Un altro personaggio che probabilmente la riceverà, secondo me, che è Giles Peterson, sicuramente anche nel suo caso i contributi all'arte di Giles Peterson sono infiniti, no Rob, se sei d'accordo? Cioè,
1: lui e Eddie Piller hanno deciso di rompere un muro, e poi un po' per scherzo è nato l'AC Jazz, era un po' in contrapposizione con l'AC House, no? Siccome loro a Londra frequentavano un sacco di locali, un sacco di posti dove si faceva musica, ma quegli anni lì l'House la faceva un po' da padrone anche a Londra, no? Allora loro due grandi soci per anni decisero di mettere un po' in contrapposizione questa parola, e da lì nacque l'AC Jazz.
0: Sì, poi lui come DJ ebbe veramente il merito di riportare a galla il jazz degli anni 60, anni 70, la fusion, sì, renderla ballabile, è stato questo il suo gran merito.
1: Infatti,
0: no?
1: Il termine acid jazz è un po' trasversale, nel senso che se tu compri una delle varie compilation che ha fatto, che ne ha fatte una marea, e la ascolti tutta, dici, ma questo non è un unico genere, qui veramente si spazia dal futuro al passato.
0: Certo,
1: che è sempre la bellezza appunto delle compilation della Sea Jazz
0: e Other Illicit Groove, no?
1: Le prime due,
0: i
1: no?
0: Groove illeciti,
1: esatto.
0: Allora, per dare un omaggio personale a Giles Peterson, c'è la sua etichetta, la Brownswood, che ha fatto, vediamo un po', un ventennio di vita, e noi andiamo a ascoltarci un estratto da una compilation che si chiamava Sonzeira, dedicata al Brasile.

Si diceva di Jazz Peterson che, per quanto riguarda essere scopritore di talenti nei generi soul, funk, musica del mondo, veramente non è stato secondo nessuno, e anche riproporre artisti che magari avevano passato il momento d'oro e dargli una seconda vita artistica, Roy Ayers, tantissimi musicisti africani, Last Poets, potrei andare avanti veramente una puntata intera a sottolineare i meriti di questo grande DJ. Una voce che senz'altro merita di essere ascoltata anche da casa, puntualmente scoperta da Peterson in una sua tournée in quel di Cuba, da cui poi ha estratto una bellissima compilation che si chiama Havana Cultura, che ve la consiglio, c'è Daimé Arossena. Noi ce l'andiamo a sentire con Dansar e Voar. Buon ascolto.

0: Selezione di nero per voi, Robert Funk.
1: Ed AP.
0: Diciamo che siamo amici del Brasile, no?
1: Sì, noi con i brasiliani, con le brasiliane.
0: Va bene, te la passo. te la passo.
1: Ci intendiamo.
0: Te la passo. Perché abbiamo tirato in ballo il Brasile, a parte che questa sera avete sentito abbastanza di Brasile, ma poi c'è un collettivo che sono anni che si cimenta in particolare, no, con la musica brasiliana, giusto Rob?
1: E chi sei?
0: Vabbè,
1: cioè,
0: come
1: magari,
0: chi sono?
1: Magari da casa vuoi saperlo, no?
0: Certo, ma te lo volevo lasciare
1: dire. No, non lo
0: so,
1: non lo so.
0: Ma sì, che mi hai fatto tu cercare prima, no? No,
1: no,
0: non ti,
1: no.
0: Dalata.
1: Che la particolarità è che sei inglesi.
0: Certo, però qualcosa di ase, beh, cioè, ecco, qualcuno che è subito un intenditore che ha capito perché,
1: esatto,
0: perché
1: Luca,
0: le brasiliane.
1: Bravo Luca, certo, bravo,
0: cioè,
1: Luca.
0: Mi ricordo anche nell'allenatore del pallone, ti ricordi? Cioè,
1: sì.
0: Quando lui andò in Brasile con Jorginho, mi sembra, o a trovare Jorginho, che poi gli ha fatto comprare Aristoteles,
1: sì.
0: I brasiliani rendevano l'idea, quindi non so se da casa vi ricordate
1: L'allenatore
0: nel pallone.
1: Pallone,
0: film culto dell'Italietta che fu, però insomma i Dalata, come dici tu Robby, inglesi,
1: sì,
0: ma
1: oltre 20 anni di carriera non proprio prolifici, perché questo dopo 20 anni è il terzo album di studio. Però c'è da dire che comunque la loro particolarità è appunto la ricerca ossessiva di generi musicali che esulano da appunto dall'Inghilterra, e come molti artisti che sono appassionati di tutte le musiche del mondo, non puoi farci, come dire, un occhio di riguardo per il Brasile, no?
0: In più, correggimi poi o dimmi se non sei d'accordo, la medaglia di bronzo delle Olimpiadi dei DJ dopo Peterson e Eddie Piller, medaglia di bronzo Patrick Forge, che lui come conoscenza, soprattutto lui, se non sbaglio, era proprio specializzato nella musica sudamericana, aveva una conoscenza che Peterson non aveva, che magari lui era più jazz funk fusion, e quindi si sono trovati d'accordo a suonare insieme nelle serate storiche di questo club, il Big Club di Londra.
1: Il Big Club di Londra,
0: Dingwall,
1: sì.
0: Il Dingwalls. E noi comunque, al di là di tutto, abbiamo il nostro brano.
1: Anche noi abbiamo il nostro, esatto, abbiamo un brano che tra i molti di solito è tra i nostri preferiti. E sono,
0: sì, che anno è poi, tra l'altro, Robby?
1: Sai che mi sa 2018-2019?
0: Anche prima,
1: vediamo.
0: Più vecchio ancora, ed è
1: 2016.
0: Quindi 6 maggio vuol dire che ha fatto i 10 anni.
1: 10 anni, wow.
0: Quindi ci sta. Di cosa stiamo parlando e di chi stiamo parlando?
1: Dei Mop Mop, dall'album Lunar Love, e l'omonima canzone Lunar Love.
0: Ho sbagliato, perché dovevo mettere
1: Plato,
0: sì.
1: Ma anche Lunar Love, dai.
0: Vabbè,
1: sì,
0: decidi tu.
1: Dai, Lunar Love stasera, Lunar Love, anche perché stasera chiudiamo con la luna crescente.
0: Leggi JT, credo che prima di chiudere leggiamo JT. Ah,
1: sì.
0: Eccolo qua, hai dimenticato. Intanto ti mandiamo un abbraccio JT, perdonami se non ti ho più scritto, ma mi ricordo. Ti abbracciamo. Lunar Love,
1: AP e Robert Funk si concedano.
0: A biento.
1: Dove fare?

figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora.

la freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Siamo un po' in ritardo, portate pazienza, ma sono in compagnia con Silvia. Ciao Silvia, come stai?
1: Ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Bene. Silvia, mi fa piacere di riaverti qui perché le trasmissioni che abbiamo fatto hanno suscitato interesse e quindi siccome dovevamo trovarci non solo per approfondire la questione, sì, ma anche per decidere finalmente, mi ha mandato un messaggio proprio ieri un mio amico, e allora quando fate sta serata?
1: Sì.
0: Allora, possiamo annunciare ufficialmente.
1: Ufficiale, è ufficiale.
0: Che la serata sarà venerdì 3 luglio.
1: Venerdì,
0: giusto?
1: 3 luglio, qui nella sede di Radio Gamma 5, da dove vi parliamo.
0: Esattamente, 20:45, diciamo come certo. Inizio, ci scambieremo un po' di cose, poi naturalmente Silvia amministrerà tutto il gruppo, faremo una prova di costellazioni familiari,
1: sì,
0: giusto?
1: Esattamente. Chi vorrà partecipare sarà il benvenuto, non c'è nulla di, come dire, di nessuna particolare dotazione di
0: certo.
1: Cui munirsi, meglio abiti comodi,
0: certo.
1: Come vi pare, perché a volte può capitare di mettersi tipo anche seduti a terra o addirittura stesi,
0: mm-hmm.
1: Per cui ci accerteremo di avere tutto per accogliervi al meglio, però insomma con abiti comodi è meglio, l'unica cosa. E mi piacerebbe anche aggiungere però l'unica cosa esteriore, interiormente predisporsi già da ora chi deciderà di partecipare con un animo che non vorrei dire la parola accoglie a prescindere, ma con un animo che è in grado di comprendere, di trasformare il proprio sentire in meglio, perché noi sappiamo bene, Paolo, che quando noi c'è una situazione di dolore o di un torto che viene subito, di qualsiasi cosa che in qualche modo ci crea un po' di subbuglio interiore o un fastidio o anche cose molto più pesanti da sopportare, quello che poi di fatto fa male agli esseri umani e quindi a tutti noi è quello di continuare a portare con noi questo evento sotto forma di non doveva essere così, non si è comportato male, oppure rancori o addirittura odio, così. E questo significa che praticamente abbiamo una situazione molto molto bella che possiamo creare con le costellazioni. E normalmente se ne era già parlato la volta scorsa, le nostre le nostre possibilità di stare bene, quindi intervenire su quello che adesso viene definita la psico-neuro-immuno-endocrinologia, quindi tutto il nostro sistema psico-neuro-endocrino-immunologico ci consente, è un po' uno scioglilingua, ci consente questo, praticamente il nostro sistema di l'ha dimostrato proprio la scienza medica, di guarire anche fisicamente, cioè nel momento in cui noi lasciamo andare pensieri, emozioni, sentimenti che in qualche modo affossano la nostra vita e ci fanno stare male, questo fa sì che tutto il nostro sistema psichico, emotivo, corporeo, tutto di noi stia meglio. Ed è una cosa che è molto più semplice da fare quando in realtà possiamo vedere un po' meglio quello che c'è, perché giustamente alcune persone dicono va bene, ma mi permetto Paolo,

0: Di andare un po' oltre, no, su questo argomento, ma tu pensa che nel momento in cui tu hai una situazione difficile, una situazione in cui praticamente le tue dinamiche interiori non sono proprio in equilibrio e magari nemmeno lo sai perché per te è normale che sia così, no? Senti un certo sentire, è come un pesce nell'acqua, non si accorge magari di essere nell'acqua finché non lo tiri fuori. Qui il paragone opposto, magari un pesce non si accorge di essere fuor d'acqua finché non ce lo metti dentro, nel senso finché non crei quelle condizioni di benessere che poi fanno sì che tutto sia diverso. Quindi, ricapitolando cosa succede, ci sono delle cose che grazie alle costellazioni possiamo finalmente vedere e una volta viste ci aiutano a dire, ah cacchio, però c'è questa cosa. Il solo fatto di osservarla, e le costellazioni hanno veramente un potere immenso nel rivelare ciò che c'è. Il fatto di osservarla ci consente poi di attivare una serie di modifiche nella nostra vita che riequilibrano i rapporti, riarmonizzano le relazioni, riarmonizzano il rapporto con noi stessi, con il nostro agire, con la nostra
1: Diciamo
0: modalità
1: che
0: di fare.
1: possiamo dire che comunque Silvia, nella migliore delle ipotesi, non nella migliore, in una delle tante possibilità è quella di tramite la serata, tramite
0: Sì.
1: l'evento, rendersi conto di un particolare problema di cui non si aveva chiara coscienza.
0: Certo,
1: Nel
0: proprio
1: nostro,
0: così.
1: nei nostri i nodi emotivi personali che noi abbiamo creato sia tra persone appartenenti alla stessa famiglia, sia con i genitori, sia con no?
0: Sì.
1: E magari se non altro la funzione di farsi riflettere su questo, perché magari no, non è detto che per forza quella sia l'unica causa o la causa, però è un elemento che non abbiamo magari considerato a sufficienza nella nostra vita,
0: Certo.
1: nella valutazione di noi stessi, e quindi il problema non è secondario, giusto?
0: Anzi, tra l'altro hai detto proprio le parole giuste, prendere chiara coscienza di ciò che c'è, perché noi magari abbiamo la coscienza, cioè abbiamo la consapevolezza che quello che ci è successo in qualche modo interferisce col nostro benessere, ma averne chiara coscienza significa proprio vederlo in maniera diversa da ulteriori punti di vista che le costellazioni hanno il potere di farci vedere. E qui sta, diciamo, il grosso potere. A me, ti dicevo la scorsa volta, no? Abbiamo citato quell'esempio di sono riuscita a rintracciare praticamente in mezza Europa 29 persone di una depressione gravissima, cioè è difficilissimo trovare persone con una depressione tale, una depressione così forte che non guarisce né con i farmaci né con nuovi trattamenti simili, elettroshock, passami il termine, quelli che comunque danno delle microscopiche scosse al cervello, però comunque tendono a scardinare un po' i processi neuronali in corso, quindi comunque tendono magari a creare benessere nei casi più gravi, ma gravi, gravi, gravi, e tutte con forte desiderio di morire. C'erano tutte persone veramente che non ne volevano più
1: Sull'orlo del
0: sapere, avevano proprio,
1: suicidio,
0: non ne
1: sull'orlo
0: volevano
1: del
0: più sapere della
1: suicidio.
0: vita perché la vita era diventata qualcosa di brutto. Queste persone sono state talmente bene dopo questa costellazione che è stata fatta con appunto 28 di loro, perché l'unico che non è guarito e che non ha fatto il percorso, su cui non è stata efficace questa cosa, è la persona che poi ha deciso di non partecipare. Le
1: Guarda
0: 28
1: caso.
0: persone che hanno partecipato invece a
1: E
0: questo
1: tu che
0: seminario,
1: funzione avevi lì?
0: allora no, io in questo è uno studio noto che insomma che
1: Ok, è uno
0: conoscono
1: studio questo.
0: chi poi studia le costellazioni, si legge poi tutti, è una cosa presente su PubMed e sulle riviste scientifiche, è uno studio fatto in ambito di clinica di ospedali universitari e appunto ha dimostrato questa cosa. Tra l'altro io adesso sono in contatto con un ricercatore di cui non pronuncio il nome perché è un nome impronunciabile che lavora in Germania. Gli devo chiedere come si pronuncia. E stiamo avviando adesso con altri, diciamo, persone che si occupano sia di psicologia che di costellazioni, stiamo avviando proprio un protocollo di ricerca per dimostrare, non ce ne fosse bisogno, ulteriormente la validità di questo metodo. Perché nonostante, appunto, ti dicevo, ne ho addirittura parlato nella mia tesi di laurea di questo, cioè ne ho parlato veramente in contesti molto professionali, la stiamo proponendo nelle cliniche psichiatriche, eccetera. ma è efficacissimo anche per la popolazione serena, normale, che sta bene, per stare ancora meglio. Perché quello che un po' si sottovaluta, uno dice vabbè, ma io fondamentalmente sto bene, le costellazioni non mi interessano, le pratiche meditative ancora meno, eccetera eccetera. Ma sono cose che perché non le abbiamo magari mai assaporate. Nel momento in cui uno percepisce quanta ulteriore gioia può arrivare alla sua vita, quanto ulteriore benessere può provare per il solo fatto di essere in vita, allora lì le cose cambiano. E quindi io qui interseco magari due discorsi dello studio, no? Anche della filosofia e dei metodi proprio interiori. Scusa, sto parlando veramente tanto in questi giorni, perché so. E quindi i metodi interiori che in qualche modo aiutano, no? a trasformare l'essere umano. Quindi a maggior ragione le persone che già stanno bene, che già non hanno difficoltà, a mio avviso dovrebbero partecipare, perché sono quelle che sono più vicine a uno stato di vita davvero gioioso, e c'è bisogno di avere in giro persone gioiose, soddisfatte, che hanno fatto pace un po' con tutti gli elementi della loro vita in questo periodo.
1: Cioè, ci manda un messaggio Luca, che è il mio stalker ormai, da dice: ciao Paolo e Silvia, se vengo il 3 luglio posso invitare nella costellazione Paolo a impersonare Napoleone, così sarebbe un'occasione per farcelo conoscere, o non funzionerebbe? Cioè, Luca, te sei un mangiabrocche, ricordo. Va bene, ti aspetto il 3 comunque.
0: Ok, allora dili di venire, diciamo a Luca di venire il 3, esatto, che così esatto. Vedremo.
1: Poi vediamo cosa fare la soluzione. Perché io mi vesto a Napoleone comunque, ragazzi. Cioè non è che...
0: Ha già la mano sul petto.
1: Esatto, presente, esatto, la mano. Esatto. Allora, invece Paola ci vuol dire che affrontiamo anche questo aspetto, Silvia. Perché mi dice: ma posso dire che nella mia esperienza di costellazione, con la media di 10 esperienze a giornata, non ho capito cosa vuol dire, vabbè, ho pagato 130 euro per portare la mia storia e 30 per assistere, senza un nulla di fatto nella mia vita. Possiamo dire che c'è un mercato un po' furbetto su queste cose. Saluti Paola, dimmi tu.
0: Sì, allora, questo è un po' la ragione per cui ho deciso di mettere insieme le costellazioni strategico-relazionali, che sono il metodo che sto sviluppando con altri facilitatori, altre persone che si occupano di costellazioni, perché succede questo. Allora, è vero, la costellazione fa vedere quello che c'è, ed è vero che in condizioni diciamo naturali, già il fatto di vedere quello che c'è ti aiuta a togliere tutto. Ti faccio un esempio: il fatto di vedere che una persona ha fatto quello che ha fatto di male, di brutto, in realtà tu nelle stesse situazioni probabilmente avresti fatto di peggio, già quello ti aiuta a vederlo con altri occhi, cioè ti alleggerisce, diciamo. Poi c'è questa cosa per cui io alterno di solito martedì sì, uno no. Faccio questo tipo di lavoro con le persone, per cui alterniamo gruppi di costellazioni familiari con gruppi di approfondimento nel quale si usano gli strumenti del coaching, del counseling, del vari tipi di insomma pratiche che sostengono le persone nell'approfondire la cosa. Perché io ho visto tantissime volte, anche se tu vai per esempio dal migliore dei facilitatori, da quelli che vengono considerati in Europa, Bert Hellinger, adesso non è più con noi, c'erano persone che continuavano a recarsi lì perché di fatto mancava, diciamo, quel pezzettino che è quella spinta ulteriore proprio a mollarla la cosa, perché il fatto di vederla è una cosa. Poi, per varie ragioni, c'è anche una sorta di attaccamento alla sofferenza che abbiamo, che io ne so qualcosa perché sono rimasta agganciata alla sofferenza fino all'altro ieri praticamente. E quindi, per dire, non è una cosa, quello che io dico è perché in realtà ci sono passata molto approfonditamente, sono stata nella sofferenza pura direi fino ai 40 anni circa, adesso sono 60, ma dai 40 ai 60 è stato un grosso lavoro di togliermi dalla sofferenza. Ma ti dirò di più: dai 20 ai 40 è stato fatto anche un altro grosso lavoro per cercare sempre di togliermi questa sofferenza. Direi che non so se posso raccontare cose di questo tipo se sconvolgono le persone, ma io a 7 anni a momenti morivo perché a un certo punto avevo deciso di non mangiare più, perché la mia famiglia stava affrontando delle sfide molto gravi, quindi c'era una sorta, era troppo, no? Quello che entrava a livello di sentimenti, e quindi io praticamente a 7 anni ho smesso di mangiare, fino ai 10 sembrava morissi perché praticamente non mangiavo quasi nulla. Quindi non è che io non so cos'è la sofferenza, nel senso, perché a volte veramente la sofferenza ti trascina via, però è anche vero questo, che mentre ci siamo dentro ci sembra di non vedere, no? L'appiglio, la sponda, l'isola che possiamo raggiungere, no? Se siamo nella tempesta, nel mare aperto della sofferenza, poi magari ci basta che qualcuno ci faccia vedere che in realtà è una piscina, magari una piscina molto grande, ma che con c'è una boli, ti puoi appoggiare e puoi venirne fuori. E qui Paolo viene proprio il grosso della questione, perché noi possiamo attraverso la radio diffondere questo, nel senso, io so di molte persone che al momento sono nella stessa difficoltà in cui ero io, e ci sono state varie volte, io a un certo punto ho anche pensato, ero molto molto utile alla mia famiglia, perché in quel periodo c'era mio fratello, ha avuto un grave incidente d'auto, quindi era, diciamo, da sostenere, perché aveva bisogno anche di operazioni eccetera, mia sorellina non stava tanto bene per altre ragioni, mia mamma anche, insomma. Eravamo in una situazione veramente molto molto difficile, esatto. Quindi io non potevo permettermi di farmi fuori, perché se io mi fossi fatta fuori mancava un supporto grandissimo alla mia famiglia. Però io seriamente valutato ho detto, ma scusa, non ce la faccio, io a un certo punto non ce la facevo veramente, avevo tipo meno di 20 anni, certo. Non ce la facevo, cioè avevo fatto una fatica avevo
1: tutto su di te.
0: E sentivo proprio di non avere risorse, di non avere appigli, e poi in quei contesti lì ci sono appigli dappertutto, non li vedevo, oltretutto, perché succede anche questo.
1: Sì, soprattutto se non hai la maturità sufficiente.
0: Sì, perché poi era tutta una serie di giochi di specchi, per cui in realtà addirittura interpretavo male, no, le cose, insomma un disastro. Quando in realtà io proprio a un certo punto ho detto, vabbè, ma allora faccio in modo di fare un'assicurazione sulla vita, così quando sono assicurata sulla vita, se anche fatalità mi succede un incidente o qualcosa, la mia famiglia è protetta, no, quindi nessuno ha bisogno di me. Quindi, giusto per raccontarti la sofferenza estrema di quegli anni.
1: A cui eri arrivata.
0: A cui è che era durata tempo.
1: La cosa che Paola voleva dire era, al di là del tuo indiscutibile esperienza personale di buona fede che hai, lei dice, ma c'è il fatto che se io partecipo a queste cose mi viene fatta richiesta continuamente di soldi e
0: non raggiungo.
1: Non ho raggiunto. Tu, rispetto a questo, cosa puoi dire?
0: Esatto, che c'è a volte bisogno di fare quel piccolo passo in più. Adesso, per dirti, ti ho raccontato questa esperienza personale, perché quando è successo così sono andata a parlare con la persona che faceva l'assicurazione sulla vita, e io guadagnavo troppo poco, perché molti dei miei lavori erano come cameriera, come cose, erano molto informali, non venivano neanche registrati. Quindi cosa succedeva? A quel punto lì mi avrebbero dato pochissimi soldi se io fossi
1: morta.
0: Cosa ho fatto? Ho deciso, ho detto, va bene, allora divento ricca. Così, quando mi posso. Poi a un certo punto sono diventata ricca davvero, perché mi sono sforzata. Sai, quando decidi qualcosa lo ottieni. Ho lavorato ancora di più, proprio ho rinunciato a qualsiasi cosa, ma ho detto, io qui devo diventare super benestante. Quando ho realizzato quell'obiettivo lì, a un certo punto, guardandomi indietro, ho detto, vabbè, ma non ho mai più fatto l'assicurazione sulla vita, esatto. Da quella volta, per dire.
1: Questo per dire. Dalla buca.
0: Esatto. A volte, però, questo per raccontare che la sofferenza può essere abbastanza grande da impedirci di vedere
1: una soluzione
0: e anche di accogliere la soluzione per com'è. Per quello, secondo me, va fatto anche questo lavoro al quale spesso intervengono anche i medici, psichiatri, psicoterapeuti, per le persone magari un po' più in difficoltà, oppure ci sono meno risorse per le persone,
1: certo,
0: insomma, che hanno difficoltà naturali.
1: Volevo dirti, approfittando del messaggio di Paola, intanto che la serata del 3 noi non la facciamo a pagamento, ma la facciamo daranno un'offerta chi
0: gratuita.
1: Vuole per la radio, e qui non più di 400 euro a testa, in verità. Però voglio dire, lo facciamo per come contributo, no?
0: Sì.
1: Ecco, dopodiché si vede, intanto uno fa l'esperienza, vede cosa sente, parla con te, eccetera. Sulla base poi di questo si può fare ovviamente ulteriori passi e appuntamenti, si deciderà. Allora si parlerà poi anche di un'eventuale spesa e compagnia bella, però quello del 3 che noi vogliamo fare è consentire a tutti, a tutti coloro che lavorano, di avere questa esperienza, questo è il senso, no?
0: Certo. E chiunque vorrà partecipare potrà farlo chiaramente gratuitamente. E qui alla radio sono tutti molto gentili, molto accoglienti, c'è una cassettina dove possiamo sostenere la radio, cosa che chiaramente si dice a tutti, quello che potete,
1: sì, certo.
0: Quello che riuscite, ben volentieri,
1: ovviamente.
0: Ben venga, per sostenere le spese della radio,
1: ovviamente.
0: Ma per il resto non c'è un obbligo, ecco, di una quota. Quindi anche questa Paola che vorrebbe che dice,
1: può venire tranquillamente, così si confronta anche con te, tra l'altro,
0: certo.
1: E capisce, perché poi dipende anche con chi hai avuto a che fare. Poi certamente in ogni ambito, in ogni settore, Paola, ci sono i paraculi, come dappertutto, come nel mio settore, come nel mio lavoro, cioè, come sempre c'è un modo onesto e corretto e sincero di andare incontro agli altri, e c'è un modo che prima di tutto guarda la moneta, sì, e vede come può sfruttarti. Questo è chiaro in qualunque settore, sì. Per cui io non andrei a dire allora le costellazioni familiari, siccome io ho avuto questa esperienza, non servono a nulla. Io ti inviterei, siccome conosco Silvia Lupano da un po', e posso dirti che io proverei l'esperienza, insomma, sentire te, conoscerti, esatto, e vedere, poi si vedrà. Ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente.
0: Esatto. E anche a Paola suggerirei di fare questo, perché anche la preparazione è importante, nel senso, nel momento in cui la persona viene qui, se riesce a venire preparandosi ad accogliere nel suo cuore anche cose che lei non, magari non sono ancora state manifestate in costellazione, non le ha ancora potute osservare, ma se lei si predispone in uno stato di amorevolezza per sé e per gli altri, che è quello che poi salva la vita, perché io qui vorrei che fosse chiaro, quello che ha salvato la vita a me non è che io sono diventata ricca, quello che ha salvato la vita a me è che nel diventare ricca ho conosciuto delle persone strepitose che mi hanno sostenuta, che sono state vicino a me e che quindi mi hanno dimostrato un livello di amorevolezza talmente alto da io ho questa sensazione, è l'amore che guarisce, lo dicono anche molti
1: psicoterapeuti, è una certezza, e questo è
0: da qualsiasi cosa.
1: Io lo dico dal punto di vista antroposofico, ovviamente, che cerco di far capire da tanti anni ai nostri ascoltatori. Questo è un messaggio che uno si renda conto o no, non ha importanza, è un messaggio cristiano che non ha niente a che fare con la Chiesa, perché no, subito appena dice cristiano non comincia, ma parte da lì. C'è stato il Buddha prima, che ha preparato l'umanità con la compassione, e senza la compassione non ci poteva essere l'atto d'amore. Giusto, perché esatto, se a me di te non me ne frega un cazzo e non ho neanche compassione di te, come faccio verso di te avere un atto d'amore?
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Esatto.
1: Allora, Buddha è servito a questo, sì, e successivamente, guarda caso, 5 secoli dopo circa, è arrivato il Cristo, che ha dato il messaggio, che è rimasto immutato.
0: È uguale.
1: E
0: dal mio punto di vista
1: non è
0: uguale,
1: ancora stato realizzato. E cominciamo dopo 2000 anni, posso dirlo, sì, con una libertà che non c'era prima, ad applicarlo liberamente dentro noi stessi, senza più la guida autoritaria dei preti, no? Incominciamo liberamente ad applicarlo, sì, o meno. Pure, sì, possiamo vivere nell'odio, nella vendetta, nella rabbia, nel rancore,
0: certo,
1: oppure nella volontà di perdono,
0: sì,
1: che vuol dire dimenticare il torto subito, altruismo,
0: sì, lasciare andare, sì, lasciare
1: fraternità,
0: andare tutto,
1: solidarietà, sì, e quindi poi amorevolezza, gentilezza, quello che dicevi tu,
0: sì,
1: se no ragazzi,
0: gioia che emerge
1: alla fine di un'esistenza, cosa ci resterà in mano?
0: Bravo.
1: I milioni di euro che abbiamo messi via, quello,
0: bravo,
1: che diceva Franco Carraro da 40 anni da questa radio, lo diceva continuamente,
0: sì.
1: Quindi forse fare il passo che tu dici, la chiave della costellazione familiare, io non la conosco, se non ho partecipato indirettamente non conosco, ma mettersi il naso intanto e vedere, ci può aiutare sta roba? Perfetto, c'è Silvia che ha un'esperienza, lo fa sicuramente, sì, in buona fede, nel senso
0: sì,
1: giusto della parola, non c'è un secondo fine,
0: sì,
1: per cui che cavolo, sì, lo facciamo e basta. 3 luglio ci vediamo in sede radio,
0: sì.
1: Vai.
0: Quindi sia per Paola che poi le persone che magari hanno dei dubbi sul partecipare, quello che io dico sempre alle persone che poi in qualche modo decidono, no, di approcciarsi a questo metodo terapeutico, che non si può negare che sia un metodo terapeutico, grazie appunto a tutti questi ospedali e cose che lo fanno anche a livelli clinici o anche a livello appunto normale, di semplicemente migliorare la serenità, migliorare le relazioni di vita, eccetera. Quindi quello che in realtà volevo dire a Paola è che l'approccio con cui lei deve venire qui è di sentirsi totalmente a suo agio e rispettata, nel senso, io ho avuto a che fare per esempio con un gruppo di persone tranquillissime, venivano addirittura per cose aziendali, no? Perché spesso vengono imprenditori, perché io sono, certo, abbastanza specializzata anche in quelle aziendali,
1: sì, l'avevi detto,
0: per la mia professione precedente, sì, quindi diciamo che riesco a coinvolgere più di altri, ma solo per quello alla fine, mi sono, anche perché le costellazioni aziendali non è che cambia diciamo tanto rispetto a quelle tradizionali, cambia diciamo qualche piccola cosa, ma fondamentalmente se uno ha già frequentato le aziende, se uno sa più o meno quali sono le problematiche, gira gira quelle sono, cioè un normale coach aziendale le conosce allo stesso modo. Quello che però fa la differenza, e la grossissima differenza per Paola, è la sensazione proprio di sentirsi autorizzata e libera in, proprio a fare qualsiasi cosa le torni, nel senso, se anche durante una costellazione a lei emerge una sensazione ma io qui sto male, cioè quello che c'è in quel contesto è quello che fa bene a tutti, magari nei limiti del, ecco, l'unica cosa che io chiedo a tutti di stare attenti è di non manifestare corporealmente le cose, perché dici a me piacerebbe strattonarti, no, quello magari trattieniti, perché ognuno di noi ha la parte in grado di autocontrollarsi, ma tutto il resto lasciarlo un po' emergere fa sì che aiuta anche il gruppo e quindi probabilmente anche forse mi viene da dire Paola potrebbe non essere stata vista bene ancora in questi contesti, mm-hmm. però probabilmente anche in questo suo non essere vista c'è un significato, no? Mm-hmm. C'è un significato profondo, certo. Ma divenire proprio sentendosi a proprio agio, se le va di arrivare fin qui, che quello che emerge ci fa bene, e quello che emerge in realtà fa bene a lei e fa bene agli altri, quindi di sentirsi,
1: Silvia,
0: protetta.
1: Qui hai una caterva di libri che hai portato oggi. Puoi dirci di cosa, ovviamente non facendoci il riassunto dei libri, ma cosa trattano?
0: Queste sono le cose di cui appunto mi piacerebbe parlare e diffondere il più possibile.
1: La nuova rivoluzione umana. Grazie.
0: Esatto.
1: Di chi è?
0: Allora, questo è un libro, in realtà è uno dei 30 della nuova rivoluzione umana, e dopodiché c'è anche la rivoluzione umana, che è la serie precedente, quindi sono un bel po' di volumi, che io fondamentalmente non ho ancora finito di leggere, perché è un po' più che altro...
1: Spesso, 300 pagine
0: sì,
1: almeno.
0: Sì, e sono 30 volumi, quindi 30 libri.
1: Tutti sempre con lo stesso, cioè
0: sempre,
1: la stessa,
0: esatto.
1: È una enciclopedia più che
0: c'è
1: altro.
0: La nuova rivoluzione umana numero 1, 2, 3, e ognuno 30. È più o meno di queste, circa, alcuni più sottili, alcuni più
1: e
0: grossi.
1: E di cosa parla?
0: Questo è un testo che io consiglio, in realtà, di non partire da questo, ma però... quello che effettivamente fa un po' da guida è un testo di un filosofo, pensatore, scrittore, guida, maestro di pensiero, che è questo Daisaku Ikeda, che era un semplicissimo maestro delle elementari, cioè lui in realtà non so nemmeno se fosse maestro elementare, o comunque lui lavorava con una Makiguchi e Toda, che erano due, diciamo, lavoravano alle scuole elementari, e si sono fatti schiaffare in carcere i suoi, diciamo, predecessori, e uno c'è morto in carcere perché semplicemente volevano che i bambini fossero felici, i bambini giapponesi, si rifiutavano di subire imposizioni che non stavano né in cielo né in terra, hanno detto no, io faccio, se tu mi dici, non so, imporre un simbolo shantoista su questa cosa, io non te lo impongo perché è a casa mia, faccio come mi pare, no? E quindi fondamentalmente c'era un governo militarista molto oppressivo che voleva entrare in guerra. Si sono opposti con tutte le loro forze sia Makiguchi che Toda. Makiguchi l'hanno fatto schiantare in carcere. Toda, per quanto dovesse spaccare il ghiaccio nella cella per potersi lavare il viso, sai che sull'acqua, la bacinella d'acqua, si formava il ghiaccio in inverno, tanto era freddo lì dentro. È uscito malandatissimo, con la sua salute fortemente compromessa, tant'è che è morto giovanissimo. Però è riuscito poi a trasmettere i suoi, diciamo, quello che aveva preso un po' con i suoi studi, con le sue diciamo riscoperte di questa umanità profonda che stava in lui stesso e che Makiguchi l'aveva aiutato a riscoprire, e ad affidare il tutto a Ikeda, che diciamo ciascuno ha 20 anni di differenza uno dall'altro, quindi prima è arrivato Makiguchi, poi Toda, poi Ikeda. E questi sono pensatori, scrittori che in realtà di fatto hanno come unico obiettivo di vita, hanno avuto quello di diffondere diciamo i principi filosofici che fanno sì che le persone poi vivano in pace e ci sia prosperità, gioia, che le persone possano vivere veramente felici e a proprio agio così. La cosa che mi viene sempre da dire è che se una persona è anche molto molto cattolica, non c'è nulla che vieta di approfondire e studiare questi principi.
1: Anche perché sono qualità umane che, esatto, vanno perfettamente in sintonia con la visione cristiana, cioè voglio dire,
0: altro che,
1: cattoliche.
0: Altro che. Io penso che se Gesù tornasse e vedesse queste cose direbbe ma meglio, ma volentieri mi date una mano con questi, con la diffusione di queste cose. Ed è sono appunto dei testi molto molto complessi. In realtà c'è un testo da cui io consiglierei di partire, che si intitola Cos'è la rivoluzione umana? Sempre di Desaku Ikeda, che diciamo introduce con dei semplici passaggi, che semplici non sono, perché anche lì io mi sono dovuta fermare più e più volte a riflettere su quello che veniva detto, e aiuta un po'. E la cosa particolare qui, che bisogna sempre dire non guardare me perché io sono pratico questa cosa, ma non è che mi sento in grado di insegnarla, ma è anche una pratica, cioè per chi volesse può partecipare. Ci sono degli incontri completamente gratuiti che vengono fatti di solito il giovedì sera, il secondo giovedì del mese, e c'è un sito che è SGI Savona Genova Imola -Italia.org, dove puoi chiedere qual è il gruppo più vicino a casa tua. Praticamente in questo contesto cosa si fa? Si dialoga su questi principi filosofici che sono veramente fondanti per una vita pacifica tra le persone, con se stessi, con gli altri, quindi con tutti, e sono fortemente orientati verso una vita di valore, una vita bella, una vita in cui veramente sprizza gioia.
1: Ascoltami Silvia, Luca chiede ancora, che secondo me
0: lo
1: è giusto,
0: stalker.
1: Perché lo stalker, perché giustamente prepariamo per venerdì 3,
0: certo,
1: la serata. Dice: nel peggiore caso possibile, cosa potrebbe succedere a uno che fa la costellazione? Dopo la costellazione si deve essere seguiti per il dopo o per eventuali problemi che emergono, o si lascia il soggetto autonomo a gestirsi?
0: Allora,
1: mi pare interessante come questione.
0: Sì, la mia visione è questa: la stragrande maggioranza delle persone che fa questo tipo di lavoro dice lascia stati col tuo, con quello che è emerso, statene, no, addirittura non parlarne con nessuno per 21 giorni. Allora, io non ho nulla da eccepire rispetto a questo, nel senso non è che penso sia sbagliato, però penso anche, a me è capitata una storia che adesso non racconto perché talmente è da... questa ragazza ha subito delle cose veramente pesante, di una gravità inimmaginabile. Secondo me nemmeno Dario Argento riusciva a inventarsi una roba così brutta. E mi sono accorta durante questa costellazione, però io lì ero ancora un po' nuova, nel senso non ero... ancora così tanto, non ho acquisito tutta questa esperienza che magari mi sembra di aver acquisito ora, ma magari tra 10 anni dirò che sono inesperta adesso, ma sì, mi sembrava di, cioè nel senso mi sembra adesso di capirne parecchio di più. È un argomento complessissimo, però quello che adesso, e non so se tra 10 giorni la penserò uguale, però adesso io mi sento di dire: se la costellazione ti fa emergere dei vissuti particolari, tu vedi che dopo un giorno, dopo 2 giorni la cosa ti rimane addosso, senti che c'è un disagio, senti c'è qualcosa che non va, attiviamo tutte le risorse che ci sono, che abbiamo a disposizione, dalla più semplice alla più articolata, tutti sono invitati al martedì, quando facciamo il sabato poi magari li invitiamo a uno dei martedì successivi, e sono pregati di acchiappare il telefono e chiamarmi in qualsiasi cosa, così a seconda di quello che è emerso poi attiviamo la soluzione più indicata. Questo perché è vero che normalmente nel 99,9% delle volte basta e avanza una semplice restare con sé e lasciare senza pensarci troppo, perché la nostra mente razionale va via, stare con quello che c'è, e agisce davvero nel nostro inconscio e ci fa riequilibrare, no, la
1: Infatti,
0: costellazione.
1: Scusami, l'altro messaggio che è in sintonia con te è di Beppi, che dice: sì, cerca di capirmi, potrebbe essere pericoloso?
0: Ecco, dal mio punto di vista assolutamente no, nel senso, okay, non solo non è pericoloso, ma io l'ho fatto, mi sono formata in 4 corsi diversi di costellazioni, di cui uno follonica, uno tra Follonica e Bergamo, un altro fatto seguendo degli insegnamenti che erano parzialmente online e parzialmente in presenza in mezzo Italia, e un altro ancora ultimo che sto completando ora. In realtà di fatto avrò a dicembre una sessione che io voglio ripetere, che ho già fatto 2 volte, lo farò una terza volta perché è sul sintomo, e quindi vorrò poi osservare ancora meglio come un collega fa questo tipo di lavoro. Sì. che sarà qui a Padova. Quindi quello che per me è fondamentale ora è dire questo: dal mio punto di vista non c'è niente di più pericoloso di restare a cuocere nel proprio brodo, nel senso ogni giornata passata in una sensazione non così perfetta è una giornata buttata via. E quindi questo è secondo me il pericolo. Aver paura delle costellazioni secondo me non ha tanto senso. Chiaro, allora, se una persona in quel momento è in terapia con un medico, psichiatra, psicoterapeuta, ha un problema diciamo di ordine più consistente, è bene che in quel caso lì ma penso che nessuno è così sciocco da non saperlo, nel senso è chiaro che se hai una situazione molto difficile che già è provante, già sei con qualcuno che ti aiuta, magari parlarne con il proprio terapeuta o tener pronto in caso qualcuno, che in questo caso facciamo casomai segnaliamo noi delle persone di valore, che possa casomai accogliere ciò che è emerso. Perché guarda, mi sto accorgendo di una cosa, Paolo, noi parliamo alle persone e c'è tutta questa anche come ci siamo salutati noi, no? All'inizio fa: come stai? Sì, va bene, a posto. Io non ti ho nemmeno chiesto come stai, no? Per dire. E questo dire bene, di fatto noi come esseri umani non siamo tanto abituati a stare bene, perché come stai? Ok, sto in questo modo.
1: Adesso non devi neanche più chiederlo, perché è un periodo talmente tragico che se tu chiedi a uno come stai, questo potrebbe aprirti in una voragine per cui non dici, esci più,
0: mi
1: cazzo.
0: Tocca,
1: cioè,
0: mi
1: io
0: tocca
1: sono attento adesso a chiederla, capito? Cioè, sei già, sì. Perché siamo già al limite della nostra sopportazione, no? E dici, ma cazzo, no, mi è successo, sei morto, ma no! Cioè, capito?
0: Sì.
1: Siamo in una situazione veramente pesantissima. Da questo punto di vista qua mi fa venire in mente, come la nostra società, che è quella che dal punto di vista materiale è la più fortunata, tra virgolette, nel senso che il mondo occidentale, cazzo, viviamo come dei nababbi confronto a tutte le altre popolazioni del mondo, ok?
0: Sì.
1: Bene, questo dal punto di vista karmico non è casuale,
0: sì.
1: Perché oggi noi abbiamo un altro compito, che è quello di lavorare sulla nostra interiorità. Cioè,
0: esatto.
1: il nostro problema esteriore, salvo ovviamente, per carità, non sto dicendo che tutti stiamo bene, siamo miliardari, sto dicendo che il problema della fame, della malattia grave, noi questa l'abbiamo abbastanza sostanzialmente superato.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo l'obbligo in questa incarnazione, in questa prova, di migliorarci interiormente, perché abbiamo le condizioni materiali ideali per poterlo fare.
0: Sì.
1: Se non lo facciamo sono cazzi nostri, naturalmente.
0: Sì.
1: E quindi questo è un metodo.
0: E qui mi vengono in mente due cose da dirti. È il periodo in cui davvero bisogna cominciare a renderci conto che quello che ci accade in qualche modo è proprio frutto di chi siamo noi, ed è una cosa difficilissima da accettare, perché dice: ma come, ma mi succede questo? In qualche modo la tua vita, se tu ti guardi indietro quando cominci a vedere le cose con altri occhi, ti accorgi che tutte le sfide che hai affrontato in qualche modo erano proprio propedeutiche a trasformare quel lato del tuo carattere che altrimenti non avresti mai trasformato. E qui potrei farti mille esempi, però magari eventualmente ci torniamo dopo. Altra cosa, per tornare anche all'elemento sono pericolose, mi fanno male, eccetera, noi cosa attiviamo ciclicamente ogni a distanza di massimo 7 giorni dalla costellazione? Attiviamo delle attività di gruppo che hanno un potere strepitoso, perché il gruppo in sé è terapeutico. Tu considera, adesso ti cito solo uno studio per farti un esempio, perché altrimenti non si capisce. Quando noi ci troviamo in gruppo si attiva quello stesso meccanismo che si è attivato, erano donne, adesso perdonatemi, parlo sempre di cose tristi, ma porca miseria, è perché in realtà qui parliamo di guarigione, di benessere, di stare bene anche per chi sta male. Erano una serie di donne che non riuscivano a venire fuori dallo stare male, continuavano a essere in lutto, non era depressione, era proprio lutto, tristezza profonda, perché avevano perso un bambino, quindi o perché era in pancia o perché addirittura già nati, e quindi donne tristissime, che è un lutto che non riusciva a passare nel tempo. Hanno fatto 3 gruppi, donne lasciate a se stesse, tranquille, a vedere quanto tempo sarebbe passato dalla data dell'evento, donne che venivano seguite settimanalmente da uno psicoterapeuta esperto e bravo, e un terzo gruppo donne che senza lo psicoterapeuta o al limite con una persona diciamo che in qualche modo coordinava il gruppo si trovavano tra loro. Il risultato ha sconvolto tutti, perché tutti pensavano che le donne che sarebbero guarite di più, meglio guarite, insomma, che avrebbero ricominciato a stare bene, sarebbero state quelle seguite dal terapeuta specificatamente, concretamente. Invece il gruppo, perché il solo fatto di vedere che un'altra donna stava attraversando la stessa cosa, che in realtà non eri solo tu, che anche lei stava lottando per il benessere, che anche lei stava cercando di tirarsene fuori, il solo fatto di confrontarsi faceva sì che queste donne stessero meglio, molto più velocemente, molto prima. Per quello io ci tengo tanto a fare questi gruppi a seguito delle costellazioni, dove si può parlare, si può stare sulla dinamica
1: infatti Dario,
0: cognitiva.
1: Dario cosa ci dice adesso? Sì. Mi piacerebbe provare queste costellazioni, ma per certi miei problemi, ma per il fatto di fare queste cose con molte altre persone mi blocca un po'. Questo è un dei nuclei della questione.
0: E qui chi si vergogna di portare la propria ipotesi, qui si va un po' nel metafisico, però bisogna prendermi sulla fiducia, poi quando uno partecipa si rende conto, può tranquillamente dire: io non dico se è per me, se è per un mio amico, se è per la zia, se è per il nipote, non dico. Potrebbe essere che non ne voglio parlare perché voglio in realtà portare una situazione della quale per qualsiasi ragione X non bisogna parlare. La persona solo sa di cosa parliamo. Eventualmente io dovrei fargli, giusto, casomai può capitare durante la costellazione, a volte arrivano delle intuizioni che magari chiedo la conferma alla persona, ma posso parlarne solo io con la persona in questione. E la costellazione funziona allo stesso identico modo, perché quando la persona porta il problema, dire: il problema è questo, ma non diciamo di chi è, chi sono, cioè la persona è così e i genitori sono così. Noi possiamo dare un nome astratto alle cose e davvero non si capisce, perché io per esempio vorrei poter portare in, che ne so, mio cugino ha un problema e voglio, però non vuole, lui è molto timido e non vuole nemmeno partecipare, lo porto io al suo posto. Unica accortezza: se venite a portare la costellazione di qualcun altro, è etico, responsabile e bello chiedere il permesso, cioè dire alla persona: senti, c'è questa persona che in realtà ha trovato la possibilità di farmi sperimentare gratuitamente alla Radio Gamma 5 questa cosa, che ne pensi di se io le propongo il tuo caso senza dire che sei tu, eccetera eccetera, ti farebbe piacere? Sì, no. Se la persona dice di no, rispettare, perché è un desiderio sacro. Se dice di sì, si può anche, quindi potete anche portare qualcosa che in realtà non vi riguarda personalmente, che è quello che Hellinger ha fatto, faceva sempre le sue supervisioni per i terapeuti, funziona molto bene.
1: Mi dice un'altra persona: si può fare una costellazione solo a due con una sola persona, che in persona è soggetto una alla volta?
0: Altro che, noi adesso abbiamo esperienza, io sto approfondendo ora, perché non è tanto che ho scoperto questa cosa delle costellazioni, per esempio con l'acqua, che quando si è in due soltanto sono molto molto belle, perché si mettono dei rappresentanti in acqua, una semplice bacinella d'acqua, e si affida ai movimenti dell'acqua quello che succede, ed è molto molto bello. E è incredibile questa cosa, perché siamo veramente in un mondo magico di cui non sempre ci accorgiamo. È proprio magia pura la nostra vita. Un piccolissimo cambiamento interiore può veramente cambiare tutto, non solo nella nostra vita, ma nella vita di una marea di altre persone, no? E quindi si può tranquillamente. Allora, adesso io intervisterò Silvia Camin, che è una delle docenti che ho avuto nel mio percorso di costellazione. Lei è una persona che intervisteremo, che anzi saluto. Lei è una carissima ragazza, una carissima persona.
1: Mancano 2 minuti.
0: Lei praticamente che ha fatto? Durante il Covid mi ha chiamato e fa: Silvia, visto che c'è il Covid, che è una situazione un po' particolare, ti va, facciamo una costellazione, te la faccio io a te. Quindi diciamo, io ero la cliente, lei era la facilitatrice, la costellatrice. Su Zoom io non avevo altre telecamere, lei poteva vedere solo un po' me e un po' gli oggetti che avevo disposto sul tavolo. Non avevo niente, abbiamo dovuto usare le mollette da bucato, perché in quella condizione non avevo oggetti, non avevo cose, perché si possono usare gli oggetti come rappresentanti. È stata una delle costellazioni che a me è servita di più in quel periodo, che io ero, diciamo, ancora stavo sperimentando bene queste cose come cliente. Quindi Zoom, se io e lei da sole, e tra l'altro a distanza di 500 km una dall'altra, per cui nessun problema se anche uno volesse da solo.
1: Bene, allora intanto noi ringraziamo Silvia Lupano, che è stata con noi oggi. Silvia Lupano, lo ripeto per Andrea Sceriffo, che mi chiede come ti chiami.
0: Sì.
1: E ricordo a tutti che con Silvia Lupano facciamo venerdì 3 luglio alla sera 20:45, insomma, ci troviamo qui in sede radio per fare un'esperienza gratuita, naturalmente, nel senso che Silvia si metterà con coloro che arriveranno, farà sperimentare loro la costellazione familiare, certo, no? E in modo che la gente abbia una chiarezza o un'idea su come muoversi.
0: Sì.
1: Io conosco Silvia da un po' di tempo e quindi vi posso assicurare che è una bellissima occasione. Poi da qui innescare ulteriori meccanismi di approfondimento,
0: sì,
1: sarà una cosa che uno sceglierà.
0: Certo. Allora, darei solo il recapito.
1: Vai.
0: Se volete scrivere, veloce, o trovate tutti i recapiti su silvialupano.it e da lì contattatemi se avete bisogno di ulteriori informazioni. Molto molto volentieri.
1: Silvialupano.it. Silvialupano.it. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.

E questi erano i Genesis nell'album Wind and Wuthering, Vento e Tempesta, Your Own Special Way, il tuo modo speciale e personale di presentarti al mondo. Già. Allora amici, volevo continuare un po' l'argomento che a me interessa in questo momento. Non volevo parlarvi della solita situazione geopolitica, che è comunque preoccupante, ma che verso la quale spesso è fonte di preoccupazioni senza che possiamo realmente incidere minimamente. Ci sarebbero molte cose da dire e magari riprenderemo in futuro. Nel frattempo, facendo un po' di pulizia all'interno delle mie mail, ne ricevo parecchie, ovviamente di vario tipo e compagnia bella. Il 6 maggio, e cioè vuol dire meno di un mese prima della sua morte, che è avvenuta il 2 giugno, ho scoperto una mail che in realtà non avevo, avevo aperto ma non avevo letto, avevo solo detto va bene, la leggerò, poi ovviamente con le 3000 svagonate di roba che arrivano me ne sono scordato, e riguardando adesso ho detto ma cavolo, è una mail di Rita Benini, la moglie di Lino, questa cara carissima amica che ho avuto l'incombenza ma anche la gioia di poter essere a suo fianco quando ha esalato l'ultimo respiro, gioia nel senso di essere presente, di essere presente insieme a Carlotta, insieme a suo marito ovviamente, e Rita che era una persona di una squisita bontà, tenerezza, sopportazione, pazienza, tolleranza. Si dicono sempre queste cose dopo che uno è morto, no? Perché magari ci si rende conto meglio, per il vuoto che lascia, di cosa realmente ha lasciato. E mi aveva mandato una mail che era poi tratta da un approfondimento fatto dal sito di Maurizio Blondet, il quale diceva come le buone azioni cambiano il nostro corpo dall'interno, e tenuto conto che lei il 6 maggio era nettamente ammalata, ma sapeva che forse aveva già capito che difficilmente avrebbe potuto superare quel brutto male, mandate in quel momento come le azioni buone cambiano il nostro corpo dall'interno, mi ha emozionato molto. E allora vi voglio leggere questa. Il titolo era Cordialità che dura, la gentilezza cambia le vostre vite e i vostri geni, dal DNA all'anima, lo straordinario potere della gentilezza. Mi ero ripromesso, l'ho letto io ovviamente, scusate. L'ho letto io e naturalmente ho tutto il piacere di poterlo far leggere anche a voi, far sentire anche a voi. In un mondo spesso caratterizzato da fretta e superficialità, un singolo incontro può cambiare una vita per sempre. È stato il caso dello scrittore americano Ken Narburn, la cui decisione di lavorare come tassista nel 1989 lo ha portato non solo a percorrere le strade notturne, ma anche nelle profondità delle storie umane. E dice questo Narburn, che faceva il tassista nell'89 a New York: quando ho accettato il lavoro non avrei mai immaginato che sarebbe stato anche una forma di consulenza. Durante il turno di notte il mio taxi diventava una confessionale itinerante, ha detto Narburn, ora autore pluripremiato, nel suo commovente racconto The Cab Ride I'll Never Forget. Ho incontrato persone le cui vite mi hanno toccato profondamente, arricchito, fatto ridere e piangere, ma nessun incontro mi ha segnato quanto quello con una donna che ho accompagnato in macchina in una calda notte di agosto. Quando Narburn arrivò all'indirizzo specificato, all'inizio non entrò nessuno.
Mi sono chiesto, dovrei bussare alla porta o aspettare? Molti automobilisti probabilmente si sarebbero spostati, ha raccontato. Decisi di aprire la porta. Una donna, presumibilmente ottantenne, aprì la portiera. Gli chiese di portare la sua valigia in macchina. Certo, rispose Nerborn. E durante la conversazione spiegò, vado in un hospice, una RSA per capirsi, insomma. Il mio medico mi ha detto che è il momento giusto. Salì sul taxi, si sedette sul sedile posteriore e chiese, possiamo attraversare la città? Sarà l'ultima volta che la vedo. Voglio visitare i luoghi che sono stati importanti nella mia vita. Così Nerborn guidò il taxi fino a una sala da ballo dove lei e suo marito si erano conosciuti, alle case poi dove aveva vissuto e a un hotel dove un tempo aveva lavorato come ascensorista. Guidarono per la città tutta la notte, finché la donna finalmente disse «Sono stanca, andiamo subito all'ospizio». Una volta lì chiese «Quanto ti devo?» e Nerborn rispose «Non mi devi niente». Quando lei insistette dicendo che doveva guadagnarsi da vivere, lui rispose «Ci sono altri passeggeri, non preoccuparti». L'aiutò con i bagagli e il personale dell'ospizio la stava già aspettando con una sedia a rotelle. Prima di andarsene abbracciò Nerborn e disse «Grazie mille per aver fatto questo per me». E lui disse «È stato uno di quei momenti che ti fanno riflettere. Forse era proprio quello il mio scopo in quel momento, aiutare quella donna». A quanto pare la gentilezza non porta benefici solo a chi la riceve. Prove scientifiche dimostrano che gli atti altruistici arricchiscono anche chi li dona emotivamente, fisicamente e persino a livello cellulare, fino addirittura ai cambiamenti della fino ai cambiamenti del nostro sistema immunitario. Allora, la gentilezza è, vi leggo, questo era un racconto, prosegue e dice, il potere della gentilezza, un bisogno umano fondamentale con un impatto profondo. E dice questo scritto che dice, la gentilezza è profondamente radicata nella natura umana. Studi scientifici dimostrano che anche i neonati di appena 18 mesi mostrano una chiara volontà di aiutare gli altri. Questo bisogno fondamentale di aiutare gli altri nasce solitamente dall'empatia. Quando percepiamo la sofferenza altrui, cresce il desiderio di alleviarla, un impulso che ci spinge ad azioni altruistiche. In questi momenti si attiva un circuito dell'empatia nel cervello che guida le nostre azioni. Ma la gentilezza va ben oltre il semplice alleviare la sofferenza. Comprende l'intenzione consapevole di promuovere il benessere degli altri senza perseguire motivazioni egoistiche. Paradossalmente, però, è proprio questa generosità disinteressata che arricchisce chi dona. Fare del bene agli altri non crea solo un cambiamento esteriore, ma anche un arricchimento interiore che genera un profondo benessere. In uno studio australiano del 2023, 671 partecipanti hanno preso parte a un esperimento di 2 settimane sul vivere bene. I partecipanti sono stati divisi casualmente in 4 gruppi. A uno è stato chiesto di essere gentile con se stesso, al secondo di essere più aperti e socievoli, al terzo di impegnarsi in attività come arte, musica o comunque attività artistica, al quarto impegnarsi in atti di gentilezza verso gli altri. I ricercatori hanno poi monitorato quotidianamente le sensazioni dei partecipanti dei 4 gruppi, naturalmente. E in termini di eudaimonia,

dove c'è già una profonda amicizia, magari ci si conosce da anni, ci si conosce, come persona. Il trovarsi insieme, anche per pranzare, è solo insieme, però in realtà si crea quella armonia e quella cosa, quella energia che ci fa star bene, che spesso porta a non volere, a rendere difficile il distacco, e si cerca di prolungare il più possibile lo stare assieme, no? Fino a tarda ora, per esempio. Perché? Perché si crea assolutamente quella condizione di complicità nella gentilezza reciproca, nella attenzione verso l'altro, nella gentilezza, che ci fa star bene. Ed è esattamente questo, dice, le buone azioni influenzano addirittura il funzionamento dei nostri geni. E continua, in uno studio pubblicato invece nel 2019 dal Journal of Social Psychology, i ricercatori hanno scoperto che le persone che compivano atti di gentilezza ogni giorno per 7 giorni sperimentavano un aumento significativo della loro felicità. Ed è interessante notare che più atti di gentilezza venivano compiuti o osservati, più felici erano, indipendentemente dal fatto che fossero gentili con familiari, parenti o con degli sconosciuti. La gentilezza, quindi, inoltre, non solo influenza le emozioni, ma addirittura influenza il DNA e ne modella il funzionamento generale del sistema immunitario. E un gruppo di scienziati della California ha voluto scoprire se la gentilezza verso gli altri influenza il nostro corpo a livello genetico. Gli scienziati di questo studio hanno esaminato le alterazioni di diversi geni associati a infiammazione e stress. I risultati hanno mostrato che il gruppo che ha compiuto atti di gentilezza verso gli altri ha mostrato i maggiori cambiamenti positivi nell'attività genetica delle linee immunitarie. La maggior parte dei comportamenti, delle emozioni e dei tratti umani sono socialmente contagiosi, almeno in una certa misura, ha dichiarato una neuroscienziata della Georgetown University, ricercatrice sull'empatia. Quando le persone osservano altre persone compiere atti di gentilezza nel cervello di chi li osserva, si innesca un meccanismo che li porta a imitare quella gentilezza, diventando a loro volta più amichevoli senza alcuno sforzo cosciente. Una famosa parabola racconta di come una storiella, insomma, racconta di come una tempesta trascinò sulla spiaggia migliaia di stelle marine morenti. Un uomo osservava la folla radunarsi, ma non faceva nulla. Poi un bambino iniziò a raccogliere le stelle marine una a una e a ributtarle in mare. Figlio mio, disse l'uomo, non ti rendi conto che la spiaggia è lunga chilometri e ci sono centinaia di stelle marine? Non puoi fare la differenza. Il bambino sorrise, raccolse un'altra stella marina, la gettò in mare e rispose: «Per questa ho fatto la differenza». L'uomo si commosse, si unì a lui e gradualmente tutta la folla fece lo stesso. Come dimostrano i dati, i singoli atti di gentilezza possono avere effetti più grandi di quanto si pensi. Una ricerca di Adam Grant, professore della Wharton School University della Pennsylvania, conferma il potere contagioso della gentilezza in quella che lui chiama reciprocità a monte. In esperimenti controllati, i partecipanti che avevano assistito all'aiuto di qualcuno avevano il 26% di probabilità in più di aiutare in seguito uno sconosciuto. I sociologi, sì, è contagioso il fatto, è esattamente contagioso come purtroppo l'opposto, il continuare a vedere film violenti, social con immagini violente e tutto il resto aumenta inconsciamente un riflesso condizionato di tipo aggressivo. Se noi invece osserviamo frequentemente, anziché scene di violenza, ci rifiutiamo di vederle e andiamo verso immagini, dove viene fornita immagini di fraternità, di aiuto, di gentilezza, eccetera, siamo automaticamente e inconsciamente più portati a sviluppare poi comportamenti,
irriflessivi, ma

diretti di gentilezza, di generosità. In uno studio pubblicato, aspetta, vediamo, i sociologi Flower e Nicholas Christakis hanno condotto uno studio che dimostra come il comportamento generoso si diffonda fino a tre livelli attraverso i social network. Il loro studio, pubblicato da una certa rivista, ha scoperto che quando una persona agisce con generosità, ispira altri a fare altrettanto nei confronti di un'ampia varietà di persone, creando una catena di atti gentili. Quanto lontano può arrivare realisticamente la gentilezza? Negli anni 60, lo psicologo americano Milgram condusse un esperimento che dimostrò che le persone possono raggiungere qualsiasi estraneo attraverso una media di 5 intermediari. Questo è noto come il problema del mondo piccolo. Siamo molto più interconnessi di quanto immaginiamo e la tecnologia ha reso il mondo ancora più piccolo. In uno studio pubblicato da Philosophical Science, un programma di allenamento alla mindfulness di 8 settimane ha dimostrato risultati impressionanti. I volontari assegnati in modo casuale a un gruppo di meditazione o a un gruppo di controllo sono stati condotti in una sala d'attesa apparentemente non correlata al training dopo allenamento. Lì un'attrice è apparsa con le stampelle, visibilmente angosciata, appoggiata a un muro e sospirando. Sorprendentemente, il 50% del gruppo di meditazione ha rinunciato alla propria sedia rispetto a solo il 15% del gruppo di controllo. I ricercatori hanno concluso che la meditazione ha più che quintuplicato la volontà di alleviare la sofferenza altrui. Esperimenti successivi hanno confermato che anche interventi di meditazione più brevi, della durata di 3 settimane, promuovono una significativa empatia. Un altro modo per sviluppare la gentilezza è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Uscire dallo stupore, entrare e praticare direttamente l'azione all'interno di un gruppo. In un altro studio del 2015, sempre a livello psicologico, social psychology, alcuni partecipanti si sono fermati di fronte ad alti alberi di eucalipto e li hanno guardati per un minuto, mentre altri hanno distolto lo sguardo dagli alberi e lo hanno rivolto direttamente a un moderno edificio scientifico. I partecipanti che avevano guardato gli alberi erano in seguito più propensi ad aiutare qualcuno e hanno riferito di essere meno egocentrici. Non c'è dubbio, anche le forme, anche l'osservazione delle forme incide. Ecco perché generalmente una persona che è vissuta in campagna e a contatto con la natura è meno aggressiva e più paziente, mediamente, di uno che è vissuto in un quartiere periferico di una città. Se non altro per le forme che ha visto. Pensate a uno che guarda condomini del cazzo dal mattino alla sera rispetto a uno che guarda piante, fiori e quant'altro, e animali. No? Sì, niente di nuovo, ma è un ricordare a noi il potere enorme che sul nostro stato di salute può fare l'intelligenza e la gentilezza. Allora, volevo solo. Nerburn, il tassista di prima, ha affermato che da quel memorabile viaggio in auto ha trovato alcuni modi per integrare la gentilezza consapevole nella sua vita. Un modello semplice è chiedersi, ha detto Nerburn, fare del bene significa di più per l'altra persona che creare un disagio a me? Se è così, allora sto facendo la cosa giusta. La gentilezza consapevole può iniziare in piccolo. Marsh suggerisce una formula. Se accade X, allora farò Y nel modo più dettagliato possibile. Ogni volta che entro da una porta, controllo se qualcuno sta arrivando e tengo la porta aperta. Se vedo spazzatura per terra, la raccolgo. All'inizio è difficile, ma poi diventa un'abitudine, ha detto. Nerburn ha concluso che i momenti in cui praticare gentilezza, come il suo viaggio in taxi, sono inaspettati, eppure accadono ogni giorno. E quando li noti, cogli l'attimo e sii gentile. A lungo termine la tua vita sarà molto migliore, afferma l'autore. Quindi questo non è un articolo di parere medico o quant'altro, è semplicemente di dire, oh, proviamo ragazzi, ed era, scusate, quella storia che io perché ve l'ho letto, intanto perché era una mail che mi ha mandato Rita, a cui io ho voluto e voglio un sacco di bene. Adesso si trova nel mondo spirituale e gli mando
veramente un pensiero pieno di profonda e di vera amicizia e di amorevolezza e di gentilezza, come lei è sempre stata, perché la sua caratteristica di vita, per chi l'ha conosciuta, e lo sapete bene, chi l'ha conosciuta lo sa, la caratteristica fondamentale era appunto la gentilezza. Lei lo è sempre stata, questo animo gentile che, potendo ovviamente, dava una mano, dava la gentilezza, presuppone la volontà e la capacità anche di aiutare, ovviamente, a meno che uno non faccia il gentile pro forma, ma lì è ovvio che la questione finisce subito. Ma se uno vuole dare alla propria vita un'impostazione di questo tipo, allora senza bisogno di fare prediche domenicali tipo amiamoci, vogliamoci bene, eccetera, semplicemente il imporre a se stessi un atteggiamento gentile, che vuol dire alla fine meno aggressivo, meno intollerante, più paziente, questo sta solo a noi la decisione nel farlo, naturalmente, solo a noi sta la decisione nel volere, come si dice, approfondire questo aspetto della nostra vita. Ed è alla fine sempre il solito e sempre lo stesso discorso, e cioè, se io non ho coscienza di me stesso, e cioè di chi sono, se io non sono mai riuscito a fare degli esami di coscienza di me stesso in maniera onesta e oggettiva, io resto sostanzialmente sempre lo stronzo che ero da quando avevo 20 anni. Cioè, mi spiego in altre parole, noi tutti, l'ho detto tante volte ma lo ricordo e lo ripeto, noi tutti siamo profondamente egoisti, lo siamo, è la fase storica che sta vivendo l'umanità, c'è poco da girarla e da menarla, siamo profondamente egoisti, e chi più chi meno, naturalmente. Il problema qual è? Che la maggior parte di noi passa un'intera esistenza nell'attribuire al mondo esterno e agli altri la colpa delle cose che non sono andate bene nella propria vita. Quindi di tutto, dalla separazione, ai divorzi, all'incidente d'auto, alla povertà improvvisa, ai fallimenti economici piuttosto che di altro tipo, no? Mai nessuno che sinceramente dica: beh, è anche colpa mia. Non si riesce ad essere minimamente obiettivi quando si tratta di se stessi. Non si riesce a mettersi davanti a uno specchio e dire: beh, sai cosa che c'è da dire? Che sei un grande stronzo anche tu, e che certamente Tony, Menego o altro ti ha fatto del male, ma probabilmente quella condizione, oltre che per destino naturalmente, l'hai creata, l'hai avvallata o l'hai aggravata tu con la tua reazione o con le tue premesse sbagliate. Certo che è doloroso, perché allora il nemico, l'avversario, non è il 100% colpevole, magari lo è all'80, lo è al 70, lo è al 50, al 30, al 20, e magari scopri di essere stato tu il protagonista principale della negatività e dell'evento sfavorevole che ti è accaduto, no? E fa male. Però questa diventa la premessa, amici, diventa una premessa indispensabile, perché se io comincio a essere un po' meno egocentrico, un po' meno arrogante, un po' meno, no, mi considero meno il campione di ogni evento, e comincio a umilmente a rendermi conto dei miei difetti, quando mi rapporto con gli altri, il mio atteggiamento di egoistico, di sopraffazione, e quindi ovviamente di aggressività, di mancanza di attenzione per l'altro, eccetera, diminuisce. Sono più attento all'altro perché mi rendo conto che ho davanti un altro essere umano che probabilmente ha una carga della vita, come ne ho una carga mia, non so se mi spiego in dietro che vuol dire, no? Si trascina il proprio bagaglio di sofferenze e di dolori come lo sto facendo io, e che magari questo mi consente di essere magari meno aggressivo, meno intollerante nei suoi confronti. E questo cambio di atteggiamento è anche poi il cambio di atteggiamento che porta di conseguenza a un diverso atteggiamento dell'altro nei miei confronti. Questo non è una cosa secondaria. Poi si dice, ci sono gli studi scientifici che dimostrano come
un atteggiamento quindi di gentilezza migliora lo stato di salute. Ma certo, cioè, l'ha vissuto chiunque ha vissuto, beh, tutti noi penso, tanti avranno vissuto i momenti di incazzatura e di rabbia pazzesca, no? Molto intensa, poco controllata, no? Intendo dire quelle cose proprio tanto pesanti, no? Che magari capitano a quel livello, capitano poche volte nella vita, no? Ma magari la si è vissuta qualche volta e avrete sentito quanto male fisicamente si sta. Non fosse solo per il mal di testa, fosse anche solo per il mal di testa nelle ore successive, con i travasi di bile che si sono avuti, no? Sul fegato. Ci si è fatti del male. Ci si è fatti del male, si è fatto del male addirittura al proprio corpo fisico, oltre che a fare del male all'altro, cioè al nemico che abbiamo identificato esterno a noi, no? E allora, nello stesso identico modo, sarà logico pensare che uno stato invece di pace interiore, di calma, e un sentimento quindi di volontà, di umiltà e di gentilezza nel modo di rapportarmi con gli altri, mi porta passo dopo passo a un miglioramento del mio stato emotivo. Il fatto che una marea di gente non dorma la notte è dovuto semplicemente al fatto che è uno stato di tensione, di nevrosi e di rabbia repressa, eccetera, eccetera, che non ti consente di riposare, di staccare. Perché il tuo modo di affrontare la vita e il rapporto con gli altri è estremamente conflittuale ed estremamente prepotente e arrogante, no? Allora, cosa possiamo fare? Possiamo cambiare l'atteggiamento. È chiaro che il danno fatto nel passato, il passato è passato, acqua passata non macina più, no? Non si può fare, è inutile continuare a pensare agli errori del passato, che tra l'altro è una posizione, scusatemi, vissuta da me, vissuta forse da chiunque, molto egoistica. Tanto, scusate, sugli errori del passato nulla ci possiamo fare, giusto? Nulla ci possiamo fare. Allora cosa servono gli errori del passato? Dovrebbero servire a capire dove abbiamo sbagliato e a cambiare il nostro atteggiamento per il futuro nei confronti del prossimo. Ma se noi non riusciamo, e torno alla questione che vi ho detto prima, se noi non riusciamo ad avere un minimo di capacità di esame di coscienza di noi stessi, se non riusciamo praticamente a capire quali sono i nostri limiti e a quindi ad attribuire ogni nostro fallimento personale alla colpa degli altri, noi non possiamo fare passi avanti in questo senso e non possiamo nemmeno cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri. Gli altri e il mondo esterno è visto come un potenziale nemico, un elemento estraneo di cui guardarsi sempre con attenzione in modo circospetto, perché te la può sempre mettere in quel posto. Questo atteggiamento, anche quando non scatena una reazione aggressiva da parte nostra o viceversa, ti porta a un isolamento sociale. E infatti noi, la nostra società italiana di questo momento in modo particolare, di questo periodo, è una società di atomi impazziti. Siamo atomi, non siamo più collegati in una rete sociale, nella maggior parte di noi. Non siamo più collegati, siamo soli. E questa solitudine, lo dicevo ieri sera che ho fatto una bella serata, sono stato contento perché è piaciuta e credo di avere oggettivamente fatto una bella serata del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale. Eravamo alla Sala Alpini della frazione San Michele di Bassano e insieme a Carmelo, insieme a Sonia, sì, è stata una bella serata perché proprio parlavamo di come l'animale sta diventando a volte, non sempre per carità, ma oggi l'aumento della presenza di cani e di gatti, insomma, e di animali da compagnia in famiglia è diventato numerosissimo rispetto a solo 10-20 anni fa. Perché? Ma intanto perché non si fanno più figli, tanto per cominciare. E l'animale diventa la compensazione emotiva, la pezza, peso il tacon da sbrego, della nostra solitudine e della nostra incapacità di anche solo di pensare di poter generare e di avere dei figli, perché si è talmente instabili dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico e emotivo,
e talmente egoisti che si ritiene l'impossibilità di avere figli è ampiamente enfatizzata. Ricordo che quando le famiglie contadine degli anni 30 facevano tra i 6 e i 10, 12 figli, non è che avevano più soldi da noi dal punto di vista del reddito, no? Semplicemente si affidavano e poi, come spesso succede, la provvidenza faceva qualcosa, no? Ora non è che sto proponendo questo modello, era solo per dire che quando diciamo non possiamo economicamente farlo, beh, per carità, non sto dicendo che non sia vero, dico che prima di tutto il motivo di fondo è che io non ho nessuna voglia di averlo il figlio, perché questo mi implicherebbe un cambiamento radicale della mia esistenza e del mio approccio alla vita di tipo egoistico. Questo è il punto. E questo, su questo almeno, non sto dicendo che io ho ragione e che è sempre così, sto dicendo che almeno sforzarsi di pensarci non sarebbe male. Quindi essere gentili presuppone un cambio profondo della nostra della visione di noi stessi, e cioè di dare il giusto valore alla nostra vita, il giusto valore ai miei talenti, ma il giusto valore e la giusta valutazione anche dei miei difetti, delle mie mancanze. Questo mi porta ad avere un atteggiamento molto più tollerante e meno aggressivo e meno nei confronti degli altri, perché a questo punto ho molta più tolleranza e molta più disponibilità. Non sono il genio che è il centro del mondo, che si permette dall'alto della montagna di giudicare tutti gli altri perché mi so figo, eccetera eccetera, no? Roby Lapì mi manda una poesia, a parte il primo messaggio che dice Genesis da pelle d'oca, e sono contento che ti piacciono, dopo te ne faccio sentire un'altra, e mi mette il titolo della poesia è Nelle nostre mani, e dice: se non sai più a cosa credere e per stare meglio hai sempre i tuoi occhi abbassati a guardare un paradiso virtuale che ti svuota la mente, invece di guardare il tuo smartphone, apri le tue mani e ti accorgerai quanto sono simili a due ali che si aprono. Ecco allora, se da solo non trovi la risposta, forse unendo le tue mani con altre mani, saremo liberi tutti, saremo finalmente tutti più liberi e meno schiavi. Un abbraccio, Roby Lapì. Bella Roby, grazie. Poi mi manda: ciao Paolo, tutto vero quello che dici, direi che è una di quelle cose il cui contagio è veramente utile. L'esempio più lampante è il traffico. Mi rendo conto che è cambiato in maniera radicale nell'ultimo decennio. Fermarsi per dare precedenza ad altre auto nelle emissioni da strade secondarie sono ormai sempre più frequenti. Dai che ce la faremo anche in altre situazioni. Franco Lago, ciao Franco. Sì, sì Franco, il discorso che facevo io era ovviamente questo, ma è anche un po' più profondo nel rapporto con gli altri. Poi ce la faremo, io sai non ho la stessa tua visione, per cui io dico che nell'immediato l'umanità inevitabilmente dovrà pagare un prezzo alto. Una parte di questa, naturalmente, una parte si è già svegliata, certo, lo vedo, ma questa non è la parte maggioritaria, però, oggettivamente. Allora, diceva un altro, Marco di Cittadella: ho notato che le persone veramente buone che si spendevano per gli altri erano dotate di una vitalità spaventosa. Questo lo diceva Dino Buzzati. Correggo, i rarissimi uomini profondamente buoni che io abbia conosciuto, che vivevano per gli altri, avevano per caratteristica una vitalità spettacolosa. Sempre Dino Buzzati, un grande Dino Buzzati, io l'ho molto amato come scrittore. Sono andato a firmare in comune Cittadella per la raccolta firme Cieli Blu, ma ho notato con dispiacere che nella lista c'erano solo 5 firme, comprese la mia e quella di mia moglie. Sì, Marco, per risponderti dovrei aprire un altro argomento che non ho voglia di aprire. Io credo che sia sempre più inutile fare questo, te lo dico con tutto il cuore. Il tempo che ci rimane da vivere, io non so quanti anni tu hai, ma io parlo per me, io avrò fra poco 65 anni, quindi il tempo che mi rimane da vivere io lo voglio impiegare per quanto mi è possibile per migliorare me stesso e il mio rapporto con gli altri, per fare tesoro delle esperienze della mia vita e capire dove ho sbagliato e cercare di migliorare. Ora, sicuramente ognuno di noi la cosa sbagliata che ha fatto
l'ha fatta quando ha fatto prevalere il proprio egoismo. La cosa giusta che ha fatto è quando è riuscito a prevalere sul proprio egoismo e essere generoso, gentile e altruistico con gli altri. Non è facile, però bisognerebbe chiarirlo. Sempre rispettato chi fa scelte differenti, avere figli o non averli, non c'è giusto o sbagliato, solo quello che è giusto per quella persona. Siamo tutti differenti. Sì, Lucia, ma non è che devi personalizzare sta cosa. Se ti adesso mi godito dei fioi, se ti adesso non te che fioi, mi non so che te condanno perché ti non te che vu fioi. Lucia, non è questo il punto, è un'analisi sociale. Ora, perché normalmente delle donne che hanno un utero, una vagina, delle ovaie e hanno una funzione procreativa, sacramento di Dio, una volta 100 donne, 98 che aveva fioi, e oggi se sono 20 o 30 su 100 sono già tante. Sto dando numeri a caso, ovviamente non ho statistiche in mano, ma c'è stato un crollo obiettivo della natalità. Nonostante ci sia stato un netto aumento della condizione di miglioramento delle condizioni economiche negli ultimi 50 anni, a cosa è dovuto secondo te, Lucia? A quali cambiamenti? A priorità nuove che la donna ha avuto rispetto al passato. Certo, oggi le donne sono laureate, sono in carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè hanno percorso in maniera molto simile il percorso tipicamente maschile. Quindi carriera, lavoro intenso, acquisizione di posizioni sociali ed economiche più importanti, eccetera, eccetera. Peccato che questa cosa non vada d'accordo con la riproduzione e con i figli. Allora l'argomento è molto più complesso, non ho nessuna pretesa di poterlo definire, sto solo gettando degli spunti di riflessione. Quindi qui il problema non è condannare chi non ha figli e benedire chi li ha, perché c'è gente che ha figli e poi fa dei disastri con i figli, quindi ora è meglio non averli, i fioi, rispetto assoluto. Il problema mio è un'altra considerazione, Lucia, ed è noi siamo consapevoli, chi di noi è realmente consapevole delle scelte che fa nella vita e non trova invece, e parlo per me, non trova invece facili giustificazioni per dare spiegazioni di certe scelte, e poi in realtà quelle spiegazioni non sono spiegazioni vere, oneste, sono ci raccontiamo balle perché ci fa comodo raccontarcele e perché altrimenti ammettere una verità sarebbe molto più doloroso. Questo sto dicendo, non sto dando un giudizio su chi ha fatto figli e chi non li fa, sto però notando che una società che non si riproduce, che cazzo di società è, Lucia? Cioè, qual è il futuro di una popolazione che riduce in maniera drastica, non per malattie, riduce in maniera drastica la scelta di procreare? Allora bisogna avere dei figli? No, io ho avuto una figlia per sbaglio, quindi non è che sono uno che ha avuto 10 figli dietro, ma non mi sento più bravo di uno che non li ha avuti. Non è questo il punto, è una riflessione generale in cui ci siamo dentro tutti. Vogliamo affrontarlo questo problema oppure no? Perché sennò è la stessa cosa che dicevo prima, noi non vogliamo guardarci allo specchio, non ci va. Perché il mondo è cattivo, il mondo è competitivo, tutto è, io devo dotarmi degli strumenti necessari e indispensabili per vincere la gara della vita e quindi prendermela nel culo come tutti gli altri, scusami, cosa intendo dire, no? Ok, questo è il discorso. Risponde Lucia: sì, ma il crollo della natività non è necessariamente un male dovuto a priorità nuove, ok, ma anche ad altri fattori. Mi sembra una riduzione semplicistica. Poi tutti sti maschi che parlano di cosa le donne dovrebbero fare con i loro uteri, ma le scelte consapevoli di non avere figli possono avere mille motivazioni. Non c'è un giusto o sbagliato nella riduzione demografica, come non c'è nulla di giusto. Non c'è nulla di giusto nell'aumento, questo mio pensiero, ho tre figli comunque. Sì, Lucia, io non è... va bene, ok, nessun problema. Roberto, ben venga un'ecatombe, forse trovandosi definitivamente col culo per terra capirete. Scusa, Girotto, no? Non capisco perché, scusa Girotto, ti fai Google da voi. E il problema base che noi, di cui noi non ci rendiamo conto è... nella nostra società
sono cambiate le visioni, giusto? Allora, è chiaro che nessuno ha in mente di riproporre un modello di famiglia del passato, perché non avrebbe, semplicemente non avrebbe senso. Domando solo, il vivere insieme, quindi la creazione di un rapporto sociale e di una società, implica necessariamente, se questa società vuole avere un futuro, la riproduzione. La riproduzione, avere dei figli. Non averli e avere un crollo verticale della natalità in assenza di carestie apocalittiche o di condizioni economiche devastanti, parlo dell'Italia, è una situazione di chiara estremamente preoccupante. E la domanda è: come mai è avvenuto? Questo mi pongo io come domanda. Non ho la risposta, ovviamente, ovvero ho delle risposte, ma che non pretendo certo che siano le realtà, no? Ciao Paolo, ascoltando il tuo intervento sulla gentilezza, comprendo a quale livello elevatissimo mi innalzo. Ogni qualvolta mi impongo di invitarti tra la natura dei colli e attorniarti di gente che riesca a distrarti, Fabio. Fabio, ricordati che il tuo appellativo è Fabio il Mangiabrocche, devi tenerlo presente in maniera chiara. Allora, grazie. Fabio Della, ciao, mi sento ancora in colpa per aver trattato male dei miei compagni di classe, delle superiori, guarda te, e ho 47 anni. Tornare indietro per rimediare gli errori non si può, bisogna cercare solo di non cascarci ancora negli stessi errori. Esatto Fabri, esatto, esattamente quello. Sai di cazzate quante ne facciamo tutti continuamente. L'unico vantaggio sarebbe che riconoscere l'errore, ma riconoscere l'errore non è solo pentirsi di un'azione sbagliata, è capire perché l'abbiamo fatta, porca puttana, è lì il nucleo della questione. Perché io ho trattato male una persona, ho sbagliato, posso anche chiedergli scusi immediatamente, ma tanto la frittata è fatta comunque, perché la reazione che avrò provocato su di lui me la dovrò cucare dopo morto, e sentendo esattamente le reazioni precise che lui ha sentito quando io l'ho offeso o l'ho attaccato. Ma al di là di questo, la domanda vera è: ma perché l'ho avuta io quella reazione? Perché? Quali sono le motivazioni profonde che mi hanno mandato? E questo è, con questo, essere, dico una banalità, una frase che non c'è, però non vorrei che fosse fraintesa, ma essere psicologi di se stessi. Non c'è bisogno di andare dallo psicologo, porca puttana, avere il coraggio di guardarsi in faccia e di dirsi la verità. Non lo facciamo, non lo facciamo. Dice Martino, per venerdì 3 luglio la serata insieme a Silvia Cupano sulle costellazioni familiari che faremo, si bisogna prenotare? No, te vien, fine delle trasmissioni. Presidente, mi sono appena collegato. Certi italioti si fanno passare di tutto, dalla radio come sistema integrato nei dispositivi portatili alias smartphone, ma siamo veramente, cioè che te è da avere la connessione. Emanuele, a chi devi avere connessione, sito web o app? Sì, vabbè, ho capito, vecchio. Va bene. Allora, dunque, ci siamo, sì. Comunque, questo era il senso di quello che volevo dirvi, naturalmente. Insomma, dopodiché, ciao, condivido il pensiero di Fabio, sono fiero di sentirmi Magna Brocche. Oh, Stefano di Vicenza, perfetto. Mi trovo pienamente d'accordo con te, grazie Paolo. Roberto da Villorba. Il punto, ragazzi, è, adesso qui non è se state essere d'accordo o no, è semplicemente, vogliamo provare a ragionarci su questa roba qua oppure no? Perché altrimenti siamo, cioè, quello che volevo, tornavo a dire Lucia ha tre figli, io sono contento per Lucia, ma mi ha stimolato semplicemente il crollo della natività. È un problema, ovviamente non è necessariamente un male. Allora, io volevo solo dirti che noi abbiamo subito da generazioni ormai, già la generazione di mio padre e di mia madre erano condizionati molto da questo, dal cosiddetto pensiero eugenetico, che è iniziato a fine 800, cioè quelli che sono gli attuali padroni del mondo, quelli che hanno preparato l'agenda 2030, fate attenzione gente, porca puttana, uniti i punti. Voi state subendo dei condizionamenti generali, profondi. Ci hanno detto che siamo in troppi a questo mondo, puttanata colossale,
e che bisogna assolutamente diminuire il numero della popolazione, perché se no succede un casino e guarda l'invasione di quelli del terzo mondo che stanno venendo qua. È tutta una organizzazione e una decisione di tipo economico e politico preciso. Gli spazi, la terra avrebbe possibilità alimentari calcolate sulla produzione annua per 16 miliardi di persone. Il problema è che la ricchezza gestita come è gestita, così, non consente, ma neanche a 3 miliardi, consente a molto meno, perché c'è un accaparramento di ricchezza, perché l'80-90% della ricchezza mondiale e di speculativa finanziaria è nelle mani di una minoranza ristretta, guarda caso anche molto sionista oltre che anglo-americana, che ha tutto l'interesse a fare in modo che la massa, che ormai non serve più, se ne vada fuori dai coglioni, perché tanto ci sarà un mondo automatizzato pieno di tecnologia, per cui non ci sarà più bisogno dello zappatore della terra o del seminatore o del bengalese che ti fa chiaro. Questo sta arrivando, Lucia, attenta, perché sul discorso natività io non sto dicendo che ora l'alternativa, ma io dico, porca puttana, ma se tu non riproduci, se la nostra generazione, la generazione dei nostri figli non si riproduce, ma qual è il futuro? Qual è il senso di un'esistenza? E non dico che il senso di esistenza è nell'avere figli, dico però che è un elemento importante, e il fatto di non farlo, perché non lo facciamo? Perché siamo tutti concentrati nel nostro egoistico percorso di vita e non pensiamo sostanzialmente ad altro. Certo che fa male dire questo, certo che fa male ammettere questo, perché siamo tutti buoni, siamo tutti bravi ed è il mondo cattivo che ci impone questa strada. Noi, io sono vittima, subisco. No, tu sei uno stronzo per primo che accetti esattamente. Vabbè, il discorso sarebbe lungo e non voglio ampliarlo eccessivamente. Dai, pausa pubblicitaria e ci sentiamo dopo. Va bene?

0: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, Francesco, mi senti?
1: Sì, benissimo Paolo, grazie.
0: Perfetto, benvenuto all'avvocato Francesco Carraro che è con noi. Mi fa piacere, ci siamo già visti qualche anno fa e abbiamo già fatto un'intervista insieme naturalmente. Francesco Carraro, avvocato padovano che si dà da fare moltissimo nei media perché oltre a essere pubblicista hai scritto vari libri naturalmente, sei stato, hai collaborato a lungo anche con BioBlu eccetera. E ti occupi di vari argomenti che riguardano un po' come si può dire, la vita della gente, sostanzialmente la politica intesa come vita sociale, rapporti, meccanismi che regolano la vita della gente e che possono promuovere o togliere la libertà individuale. E ti stai dando da fare su questo. E nel tuo ultimo libro, Io disobbedisco, che è già un titolo molto accattivante, che tratterai naturalmente la serata di lunedì 22 giugno alle 20:30 presso lo spazio dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà. Di cosa parla Io disobbedisco? Provo a intuire di non rispettare le regole e non votare PD. No, scusa, ho esagerato.
1: No, il titolo, come dici giustamente tu, parla da sé, no? Io credo che mai come in questo periodo storico ci sia bisogno di un risoluto atto di disobbedienza. Poi uno potrebbe dirmi, qualcuno lo ha fatto, ma ha detto da un avvocato, che è strano, no? In realtà no, non è così strano, perché come hai detto prima, io è da anni che mi occupo non solo di diritto e di diritti, quindi di giurisprudenza, di legge, eccetera. Ma mi occupo anche di questioni tangenziali come possono essere l'attualità, la politica, la società, il costume, le regole, la psicologia, la sociologia, quindi ho allargato molto il campo delle mie osservazioni e allargando mi sono reso conto che in realtà da avvocato già sapevo ci sono delle regole che tutti dobbiamo rispettare e non si discute, a meno che se vuoi discuterle poi te ne prendi ovviamente
0: le responsabilità
1: e le conseguenze. Però ci sono un sacco anche di altre regole che non sono scritte in nessuna legge, in nessun decreto, e che mi sono reso conto, strada facendo negli ultimi anni, sono diventate peggiori per quanto riguarda la loro forza, la loro cogenza, l'obbligo che ci fanno sentire, la pressione da cui ci gravano rispetto a quelle scritte. Allora, finché si tratta di una legge del Parlamento, io ci posso anche stare, magari
0: la posso anche contestare, però insomma è legge.
1: Posso anche dire, vabbè, non sono d'accordo, ma è pur sempre stata deliberata da una maggioranza, eletta, le solite cose, no? E quindi te la legge in chiave di presunta democrazia, anche se ci sarebbe da discutere anche lì, ma soprassediamo.
0: Se vuoi ne parleremo, perché è proprio presunta la democrazia in questo paese.
1: Sì,
0: va bene, andiamo avanti.
1: Sono d'accordo, però facciamo finta.
0: Andiamo avanti, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Però qua c'è altro, cioè ci sono, allora, quelle regole lì le abbiamo dette, ci sono altre regole non scritte che sono molto più, come ho detto prima, opprimenti di quelle scritte, a cui moltissime persone si adeguano, lo hanno fatto per esempio durante il periodo della pandemia, lo hanno fatto durante l'ultimo triennio, ormai quasi quadriennio, della guerra russo-ucraina, lo hanno fatto in generale negli ultimi 10-15 anni e lo fanno pur non essendone obbligate, pur non essendone costrette, quindi adottano tutta una serie di comportamenti, di pensieri, di modi di dire, di fare, anche di silenzi purtroppo, che nessuno gli impone da un punto di vista normativo, e per fortuna, perché non siamo ancora in una dittatura conclamata, ma tuttavia la gente preferisce fare così. E allora io mi sono interrogato nel libro, ho detto, ma perché queste regole non scritte, che io infatti scrivo tra virgolette nel titolo, no? Prontuario di sopravvivenza alle regole tra virgolette e alla civiltà delle regole tra virgolette delle nuove abitudini. Perché queste nuove abitudini, questi tic di pensiero, questa specie di mantra, di parole ripetute, di luoghi comuni, adesso ne cito qualcuno, ne snocciolo qualcuno, che ne so, tipo lotta all'odio, fake news, femminicidio, patriarcato, scienza,
0: Novax.
1: Perché tutte queste parole evocative di tutta una serie di comportamenti e anche di censure vengono rispettate da una gran massa di persone anche se non sono tenute a farlo? Allora il mio è un grido d'allarme che vuole cercare di svegliare le persone e fargli capire che almeno su questi campi qua, dove nessuno ancora ci obbliga, prendiamocela tutta la libertà, disobbediamo, smettiamola di obbedire al manovratore, smettiamo di pensare che ci sono delle regole che dobbiamo rispettare quando in realtà non ci sono affatto. Questo è un po' il futuro.
0: Beh, non è una cosa di poco conto quello che stai dicendo, anche perché il fatto che i comportamenti vengano condizionati fortemente, non solo ovviamente da una informazione che di fatto è una disinformazione di potere, ovviamente ormai lo sai, a parte le eccezioni come Radio Gamma 5 e purtroppo BioBlu che adesso ha purtroppo chiuso i battenti, ma a parte qualche realtà così che resta eccezionale, tutto il resto è un'uniformità pro potere, pro gruppo dirigente che fa veramente pena, no? Ma c'è un qualcosa forse ancora di più profondo, Francesco, è il fatto che se una persona, un trentenne, quarantenne di oggi accetta passivamente sempre nuove regole e si adegua a questi modi di pensare, tipo pensa solo all'ambientalismo, al cambiamento climatico, a tutte queste stronzate, alla sovrappopolazione, ci hanno messo in testa che siamo in troppi, eccetera eccetera, questo è anche dovuto probabilmente a un condizionamento pedagogico che subiscono dall'età infantile, dove ovviamente anziché promuovere lo sviluppo del libero pensiero e della fantasia del bambino vieni cooptato in una specie di caserma.
1: Questo è assolutamente vero, e infatti anche prima del terzo millennio, oggi purtroppo viviamo nel peggiore dei mondi possibili, secondo me anche per colpa di tutte queste tecnologie che hanno aumentato a dismisura il potere coercitivo dei regimi, ma anche nel Novecento, quando le tecnologie non erano all'avanguardia come oggi, le elite sapevano benissimo come si dominano le persone.
0: Certo.
1: Le persone e le masse si dominano attraverso l'inseminazione artificiale. Cos'è l'inseminazione artificiale? È l'inseminazione di concetti e di idee che vengono impiantate nel cervello delle persone fin dalla più tenera età. Per riuscirci tu cosa devi fare? Devi dominare tutto quel settore della vita pubblica che ha a che fare, che si chiama letteralmente istruzione, cioè il ministero dell'istruzione.
0: O della distruzione.
1: Che è un ministero della distruzione, quindi su questo non ci sono dubbi. Dopodiché se noi andiamo a studiare i grandi del Novecento, da Bernays ad altri che hanno trattato questo tipo di problematiche qua, troviamo tutti i grandi maestri della propaganda che ci spiegano, come Walter Lippmann e altri, che ci spiegano come si costruiscono i modi di persuadere le persone e di manipolarle. Ma oggi il problema qual è? Che non ci sono solo le elaborazioni teoriche che ti insegnano, quindi gli strumenti di carattere psicologico, no? Talvolta psicoanalitico, poter condizionare le masse. Oggi ci sono anche degli strumenti tecnologici mostruosi che fanno diventare in un lampo verità ciò che invece è menzogna. Quindi quello che tu hai detto è assolutamente vero. Tant'è vero che ci sono un sacco di persone in Italia convinte della questione del cambiamento climatico di origine antropica, sono convinte che determinati fatti storici sono andati esattamente come ha raccontato la verità, la cosiddetta verità ufficiale, anche se persino gli allocchi ormai arrivano a capire qual è la verità vera, e sono convinti per esempio che esista il patriarcato in Italia, che effettivamente ci sia un fenomeno come il femminicidio che merita questo nome, merita una norma doc, che esista un problema di fake news di cui gli autori e i portatori insani sarebbero le trasmissioni come la tua o magari gli scrittori come il sottoscritto, semplicemente per il fatto che dicono delle cose divergenti rispetto a quelle che il regime ama sentirsi dire. E quindi che ti devo dire? Beate queste isole di verità dove respiri ancora ossigeno pulito e che possono in qualche modo contribuire a far sì che le persone, non voglio usare questo termine che poi è abusato, si sveglino, perché sembra quasi che sembra come un insulto. Però insomma, dai, aprire un po' gli occhi e rendersi conto che c'è tanto che possiamo fare, io dico sempre, anche al di là del progetto politico, se no si finisce sempre là, quale partito votiamo, come diventiamo maggioranza. Vabbè, finché continuiamo a dirci queste cose, poi il tempo però va avanti, la nostra vita va avanti, non abbiamo fatto nulla se aspettiamo ogni volta i 5 anni in cui si voterà.
0: Ascoltami,
1: possiamo fare nel quotidiano, come persone nella nostra vita.
0: Ascolta Francesco, nella tua analisi, insomma, nelle tue riflessioni a 360 gradi, che idee ti sei fatto? Allora, io ovviamente ti anticipo solo cosa intendo dire. È ovvio che i nostri governi, parlo dell'Italia, che è da sempre colonia anglo-americana, dalla sua fondazione, dal 1860 in poi, è stato uno Stato creato dall'Inghilterra in funzione anti-tedesca e contro gli imperi centrali austro-ungarico e prussiano, ovviamente, serviva carne da cannone, indispensabile perché Francia e Inghilterra da sole non ci sarebbero mai riuscite a vincere una prima guerra mondiale, no? Quindi è stato creato anticipatamente lo Stato unitario, serviva carne da cannone, e da quel momento i Savoia, ligi esecutori massoni canonici del rito scozzese, della famiglia reale inglese, hanno seguito tutto il resto. Questa è la mia idea. Allora ti volevo solo dire se tu sei d'accordo, intanto, primo, come visione, secondo, chi comanda oggi il mondo e dove stiamo andando, visti i segnali che ci sono?
1: Beh, il mondo credo che sia comandato, più che chi comanda il mondo, ma anche se poi uno può facilmente anche arrivarci a trovare, forse non trova però le figure vere, trova le figure, diciamo, apicali di facciata, però più che non chi comanda, e ripeto, su questo ci si può arrivare, è come è comandato il mondo. Il mondo è comandato in modo piramidale, attraverso una serie di piramidi che confluiscono in un'unica grande piramide, no? Sono a gradoni, quindi ciascun gradone sa esclusivamente quello che succede a quel livello, al famoso sistema dei livelli, che consente il famoso sistema dei complotti. L'anticomplottista, cos'è che obietta di solito al complottista? Parlo del complottista sano, perché io ho scritto un libro Elogio del complottista, giusto per essere chiaro. Certo. Quindi ho il massimo rispetto per i complottisti veri e seri. Cos'è che viene obiettato al complottista serio, che poi sarebbe il serio giornalista, no? Colui che fa inchiesta, che fa vedere dietro la realtà, che fa va sotto, come facevo la trasmissione sotto l'iceberg per vedere che cosa c'è sotto, va in profondità. Beh, che cosa gli viene obiettato? È impossibile, perché tanto lo saprebbero tutti. No, non lo saprebbe nessuno, perché quando un sistema sociale è costruito in modo piramidale attraverso settori e piani compartimentalizzati e rigorosamente sigillati l'uno rispetto all'altro, e gli ordini di scuderia arrivano dall'alto in modo tale che nessun piano mette in discussione la verità che viene dal piano superiore, beh, è facilissimo governare il sistema anche attraverso pochissime persone, un manipolo di persone, oserei dire una persona. Lo vediamo per esempio nella questione del sistema mediatico mainstream. Quanti sono i canali radio, televisivi, digitali? Sono milioni di milioni, come le stelle di Negroni della pubblicità di una vita. Ma se tu vai a vedere gli intrecci, chi possiede cosa, ti accorgi che le major che governano la stragrande maggioranza, il 98%, forse tranne Radio Gamma 5 e pochi altri, questi media cosiddetti ufficiali, o comunque di quasi tutti i media, sono 3-4, sono di più. Quindi quando parte la velina dall'alto, poi si dirama per i rami, e tutti in modo zelante, anche se sotto mentite spoglie diverse, quindi con loghi diversi.
0: Beh, lo si è visto col Covid, Francesco, questo in maniera chiarissima.
1: Bravo, è stato fatto col Covid. Io ho ripassato proprio qualche giorno fa, mi ha colpito questo fatto, e sono andato a rileggermi delle chat che avevo all'epoca con un amico, e mi sono accorto che praticamente all'inizio, no, ci scambiamo queste chat, io all'epoca, confesso, era assolutamente, insomma, era come ora, come idee, però insomma non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma lui invece aveva aderito immediatamente alla tesi secondo cui bisogna passare i cinesi, è una stronzata, non c'è nessun problema, che era la tesi che le velline avevano deciso, se ti ricordi, i primi due mesi. Il mantra era: non fatevi prendere dalla paura, non c'è niente di che, andate a passare un cinese.
0: La serata di Burioni a cosa è stata famosa, sì.
1: Visto quella volta che disse no, c'è il rischio zero che arrivi in Italia. Sì. Dopodiché è stato sufficiente uno switch, questo dimostra il sistema piramidale come funziona, uno switch che ha fatto in modo che dall'alto arrivasse l'ordine di scuderia: guardate che da domani è la festa del secolo. Immediatamente tutti i livelli dei gradoni, sia pure in modo diverso, con le competenze che a ciascuno appartengono, si sono adeguati, e ovviamente gli zelanti lavoranti di ciascun livello, le formichine, non è che si sono posti il problema di chiedersi ma come mai da giorno alla notte cambia la narrazione. Hanno eseguito perché, e qui torniamo al io disobbedisco, perché quando la narrazione cambia come il vento, succede come al mare quando vedi gli stormi, oppure in primavera, gli stormi di volatili che improvvisamente tutti insieme piegano verso una direzione, vanno verso sud. Perché lo fanno tutti insieme? Perché intuiscono a naso, gli uccelli non a naso, noi a naso, intuiscono dove va il vento e dove ti devi posizionare, e lo fanno perché, la gran parte, perché tiene famiglia, perché non vuole sentirsi dire che è un
0: per diverso, la salvaguardia del proprio reddito, della propria posizione.
1: Il proprio reddito, anche a volte sai neanche del reddito, a volte del reddito, gente giustamente che per esempio si è vaccinata per non perdere il lavoro, ma anche semplicemente per l'inquieto vivere, per non aver rotture, per non essere guardato male dal vicino, per non essere considerato complottista. No? Cioè, per non ricevere lo stigma che ti dà la società altrimenti se non ti adegui. Infatti i miei libri precedenti parlano tutti degli stigmi che questa società ci mette di volta in volta, quando non ci adeguiamo alle regole a cui io chiedo di disobbedire. Ho scritto l'orologio del complottista, ma prima avevo scritto manuale di autodifesa per sovranisti, ho scritto le nostre prigioni sul Covid. Perché? Perché cerco sempre di smascherare, demistificare questi meccanismi, e richiedono anche competenze non solo giuridiche ma anche sociologiche e psicologiche, attraverso i quali loro ci governano senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo dobbiamo capire, cioè il potere oggi non ha bisogno di carri armati e di cannoni. Gli inglesi la chiamano nudge. Nudge cosa vuol dire? Spinta gentile. È come hanno fatto con i vaccini, che non erano obbligatori ma erano obbligatori, no? Cioè creano un contesto che ti spinge dolcemente, non vuol dire esattamente questo, a fare ciò che vuole il regime, e tu non solo lo fai, non solo forse sei convinto di averlo fatto tu ma non è vero perché ti hanno manipolato, ma ringrazi anche quelli che te l'hanno fatto fare.
0: Quindi è sostanzialmente quello che io sostengo da quello che tu stai dicendo, è sostanzialmente la gabbia senza sbarre che ci hanno già creato nel mondo occidentale, ovvero nel mondo occidentale, come dice il dottor Salmaso, che di fatto ha portato ognuno di noi a essere compartecipe e convinto del fatto che per il nostro bene le cose vengono, cioè ti faccio un esempio, pensa solo al codice della strada, che è diventata una follia ed è un sistema di controllo che liberticida mostruoso, cioè i 30 all'ora, capisci, i 30, ma meglio ancora i 20, i 10, meglio scendere e andare a piedi, porca troia, perché se l'obiettivo è il fatto che non deve morire nessuno, capisci, è come la morte sul lavoro. Cazzo, con questo non sto banalizzando, le morti sul lavoro ci sono sempre state, ma se stai enfatizzando in questa maniera stai solo giustificando l'imposizione di norme di sicurezza che faranno chiudere una marea di piccole aziende. Questo è l'obiettivo, per dare in mano ovviamente alla grande gestione delle multinazionali, no?
1: Sono d'accordissimo, è lo stesso meccanismo che è stato usato, perché la pandemia ha avuto tantissime giustificazioni sottese, cioè non dichiarate, non una sola, non è che hanno semplicemente voluto fare un esperimento sociale, no, sotto c'era tutta una serie di agende, dei lavori, certo. No? Tutte queste agende dei lavori avevano a che fare con quello che tu hai messo in luce adesso, no? Cioè questo fatto dell'indurti a credere e a cedere a determinate regole che non ci sono, come ho scritto nel mio libro, perché hai il timore che altrimenti succeda qualcosa di brutto, che può essere la perdita del lavoro in determinati casi, in altri casi può essere la perdita della reputazione. E quindi costruire quel famoso, come l'hai chiamato tu adesso, no? quella specie di prigione senza sbarre, che però è più efficace della prigione con le sbarre alla fine della sera.
0: Sì, perché se ci partecipi convinto, e chi non lo fa è un pericolo per la società e va duramente condannato. Insomma, questo è un meccanismo molto medievale da un certo punto di vista, no? E quelli che assistevano al taglio della testa di coloro che ci capitavano in mezzo con grande gioia. Il problema è, però, così in conclusione volevo chiederti, come se ne esce, Francesco? Perché io disobbedisco, è chiaro. Il problema è che io posso, se non si lavora oltre che la denuncia, ecco, che è fondamentale, ci mancherebbe. Secondo te hai una chiave o puoi suggerire?
1: Allora, la prima chiave che conosciamo tutti è quella che sappiamo che bisogna agire anche a livello politico e cercare di trovare forme di aggregazione, sicuramente quelle sono importantissime. Più importanti ancora, secondo me, delle forme di aggregazione di carattere politico e partitico, che possono esserci, ma io ho molte perplessità da questo punto di vista, perché sono convinto che in realtà queste strade poi progressivamente, mano a mano che si strutturano, vengono inquinate. Vengono infiltrate e vengono possedute, quindi tu le trovi belle, libere e belle fino a un certo grado, poi quando cominciano a gonfiarsi vengono sistematicamente infiltrate, ma questa è una mia idea, magari
0: è così sicuramente.
1: Ma oltre a queste e accanto a queste ci sono forme di aggregazione che non necessariamente si strutturano con la modalità classica del partito tradizionale novecentesco, ma sono semplicemente reti di persone, ne abbiamo avuto la prova tutti noi che abbiamo un certo tipo di idee durante il periodo della famosa pandemia, quanto ci è servito sapere che potevamo contare su relazioni umane vere, di soggetti veri, che potevano essere persone qualsiasi, ma potevano essere negozianti, potevano essere artigiani, medici, avvocati, che la pensavano come noi e che quindi ci appoggiavano, ci sostenevano, ci aiutavano. Questa rete qua, secondo me, è fondamentale continuare, soprattutto adesso poi che c'è questa moda, no? Questa, perché poi non è una moda, è una realtà dell'esplosione

0: che non è tutta all'interno della circonferenza della palizzata del villaggio di Asterix, ma è estesa, è una comunità vera anche se non la vedi.
1: Assolutamente,
0: e è una funzione magica che ci fa, secondo me, alla fine vincere. Attento, non vincere nel senso politico e partitico del termine, ma nel senso che forse ancora più importante, esistenziale, umano.
1: Esattamente, condivido pienamente questa tua analisi, perché è l'unica che è realisticamente possibile e ci consente liberamente di ricostruire rapporti umani e di ricreare reti sociali anche di mutuo soccorso, di solidarietà e di fraternità, senza le quali avremo un futuro tanto pesante. Allora, l'avvocato Francesco Carraro sarà presente presso l'associazione Meravigliosamente, quindi a Rosà in via Mazzini 91, il lunedì sera 22 giugno. Si prenota chiamando e mandando un messaggio al 333 623 1696, ripeto il numero di Franco Lago, 333 623 1696. Francesco parlerà di questo e di molto altro, naturalmente, perché ovviamente i tuoi argomenti, oltre alla presentazione del libro io disobbedisco, sarà l'occasione ovviamente per tutta questa serie di considerazioni che abbiamo solo accennato oggi con te, insomma, no? È una visione della vita in fondo che bisogna cambiare, giusto?
0: Assolutamente, e non dobbiamo mai dimenticare che quella cosa che abbiamo detto insieme prima sul villaggio, per capirci, usiamo come singolo asterisco. È importante anche perché altrimenti ci trasciniamo dietro la sindrome degli sconfitti. Cioè, come dire, ogni volta tu fai una riunione, fai un'assemblea, fai un convegno, fai una presentazione del libro, vai su Gamma 5 e ti arriva la domanda: ma noi cosa si può fare? Cosa si può fare, cosa stiamo già facendo? Perché tutto quello che abbiamo già fatto e stiamo facendo è enorme. È già una vittoria, altrimenti pensi sempre: sono sconfitto perché vince sempre il potere. Io cosa posso fare? No, cosa hai fatto? Cosa puoi fare? Tutto quello che hai già fatto, meglio.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Grazie Francesco. Allora, ricordiamo l'appuntamento lunedì 22 giugno a Rosà alle 20:30 presso l'associazione Meravigliosamente. Ciao Francesco, un abbraccio.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao a te. E grazie anche all'avvocato Francesco Carraro, allora, che ha scritto Io disobbedisco. Una breve pausa musicale perché sono in modalità Genesis oggi, dal Leeds LP A Trick of the Tail. Sentite qua, Ripples.

Sospendiamo un attimino questo bellissimo pezzo, devo leggervi un po' di cosine. Allora, intanto, per prima cosa, c'era, riprendendo un po' il discorso che stavamo facendo prima, Lucia ha detto comunque affascinante il dibattito sul futuro. C'è anche chi pensa che l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante, una sorta di erede di quella umanità biologica che comunque prima

poi sarà destinata all'estinzione, come è nel destino di tutte le specie. Io ho una visione diversa, Lucia, perché questo presuppone, allora, che l'intelligenza artificiale diventerà una nuova specie dominante, sarà senz'altro così se il tipo di progettazione delle macchine che noi facciamo continuerà a essere una progettazione senza anima. C'è la possibilità di programmare, e questo è un argomento che vi porterò in radio, spero di avere le energie sufficienti per farlo perché è complesso. C'è la possibilità di progettare macchine che hanno un'anima, e cioè che vanno con una forza eterica e non con una forza elettromagnetica. Questo cambierebbe il destino dell'umanità. Se l'umanità lo capirà e farà in tempo a capirlo, non succederà quello, se no succederà quello che tu hai detto, cioè l'intelligenza artificiale sarà la nuova specie dominante che distruggerà l'umanità, o perlomeno una parte dell'umanità, perché una parte non verrà distrutta, in quanto nella visione spirituale, e bisogna averla perché altrimenti se no non ha neanche senso che ne parliamo, la specie umana ha una funzione proiettata nel futuro e dovrà, in minoranza certamente, non certo tutta l'umanità di oggi, ma in minoranza, riuscirà a superare, se riuscirà a fare un salto di qualità. Comunque è un argomento molto grosso. Ciao Paolo, la cagata della sovrappopolazione. Tutti gli abitanti del mondo dimostrato che ci staremo nella regione Lombardia con di più di 3 metri tra noi. Sì, Danny, lo so, dai. Solito discorso. Buongiorno Paolo, i figli costano. Per questo tanti pensano che non vogliono rinunciare a se stessi per i figli. Il guaio è che poi gli emigranti che vengono qui li fanno e noi li manteniamo, e ci prendono anche in giro perché ci dicono che loro hanno i sussidi. Ed è vero, purtroppo. Grazie per le tue informazioni, Katia. Ma sì, Katia, la cosa vedi anche questo: l'immigrazione fatta così è assolutamente pianificata. Il fatto che questa gente, non sono solo gli africani, tanto per capirci, ma tutti gli extracomunitari, ma anche no, sono perfettamente organizzati e informati da reti di informazione che danno informazioni su ogni tipo di assistenza possibile da parte dello Stato. Talmente ben informati che i cittadini italiani non lo sono nella stessa misura, assolutamente. Questo presuppone la creazione di una rete di esperti e di sostegno che è stata fatta prima, anni e anni fa, a sostegno dei flussi migratori che dovevano essere incontrollati, perché altrimenti la cosa sarebbe stata amministrabile e non avrebbe creato il caos che sta creando. Perché ci sono dei disegni dietro, ovviamente, è chiaro, non è casuale, non è che può essere che la badante moldava piuttosto che ucraina, piuttosto che rumena, sappia perfettamente ogni modalità di formazione di contratti lavorativi. E non dico che sia giusto o ingiusto, ti dico semplicemente che è diventata una follia oggi siamo in mezzo a avere a che fare con delle badanti, perché hai costi stratosferici ed è tutto gestito e super controllato, virgola per virgola, cosa che un ragazzo di 20 anni italiano che deve trovare lavoro non ce l'ha questa tutela, e viene continuato a essere sbalzato con i famosi stage a 500 euro, 600 euro al mese per anni, fino a quando forse dopo i 30 anni può darsi che trovi un cazzo di lavoro a 1.300, 1.400. Non può essere così, è chiaro che è tutto... dai. Allora...

0: Secondo l'avvocato Carraro, potrebbe essere collegato con queste le narrazioni anche le stragi del lontano 92. Punire due magistrati per educarne mille. Ah, è molto più complessa la storia, ma molto molto più complessa, Stefano. Certamente ci può essere anche questa parte, ma l'obiettivo di aver fatto saltare in aria Falcone e Borsellino è stato perché loro stavano realmente, se avessero potuto continuare a lavorare, stavano facendo saltare l'organizzazione mafiosa. L'organizzazione mafiosa è un potere dello Stato nello Stato. È un potere dello Stato nello Stato, lo ripeto, ed è gestito da poteri esterni, in particolar modo servizi americani, anglo-americani, e che hanno in questo modo la possibilità di indebolire fortemente il potere dello Stato centrale italiano, che è già debole, e si garantiscono che questo staterello continui a, nelle cose sostanziali, continui a eseguire gli ordini che gli vengono dati. Se mai lo Stato italiano potesse tornare ad avere il controllo vero, reale, su quasi due terzi del paese, le cose cambierebbero, ma cambierebbero in generale e migliorerebbero moltissimo. Il fatto invece di tenerlo così vuol dire creare una criminalità su diversi piani, ma adesso non è più certo la criminalità della Lupara, ma è diventata una criminalità finanziaria che fa morire l'economia sana, onesta e sana, a favore di queste aziende, che queste imprese più o meno speculative, che derivano dal riciclaggio di denaro sporco. E tutto questo favorisce l'indebolimento economico di un paese e anche la totale impossibilità di avere un potere politico in grado di esercitare un controllo reale. Ok? Questo è il punto. Ciao Paolo, se ti osservi l'intelligenza artificiale è in concomitanza o poco dopo la farsa Covid che Isedrio spinsere soprattutto negli ultimi 3 anni, prima non se ne parlava neanche o poco. Tutto torna a marzo 2020, perché lì c'è lo spartiacque. Certo, ovviamente lì c'è lo spartiacque. Allora, vi lancio un allarme, adesso è appena entrato anche il mio amico Gino. Noi non siamo senza aria condizionata in regia. Sara, che apporta, Gino? Ecco, bravo. Siamo senza aria condizionata in regia e non funziona, per cui ho acceso l'aria condizionata della saletta e tengo aperta la porta, ma temori stesso, e comunque non si sommare buona. Quindi lancio un appello a tutti i potenti di questa radio, i responsabili, quelli in alto, fa che cosa, c'è mai un tecnico, perché non va il condizionatore in regia, sacramentato Cristo. Si può dire sacramentato Cristo?
1: Sì, la corrente c'è, ma
0: è in condizione che non c'è, forse bisogna cambiare qualcosa o comprarne uno. Cosa hai detto? Lascia qua 500 euro intanto, no, 5.000, scusa, sì, ecco. Ho lanciato questo appello perché guarda che c'era stamattina che non va, così non si innamonata, ecco, e qua non si riesce a, non è facile trasmettere a 32 gradi. È vero, la donna non può fare l'uomo senza pagare le conseguenze con la propria salute, endometriosi, fibromi, sterectomie, perché si crea una forzatura a livello d'anima. Sono perfettamente d'accordo con te. Lumi, brava. Angelo dice: caro Paolo, perché non si fanno più figli? Può essere che i pensieri che facciamo e i sogni che abbiamo non siano i nostri sogni, ma i sogni e le aspirazioni che piano piano ci hanno fatto desiderare tramite condizionamenti, mode e stimoli subliminali che ci vengono dati ogni giorno in dosi più o meno grandi. Angelo da Vicenza. Certo, Angelo, sì, esattamente questo è il problema. Si è condizionati fin da bambini, assolutamente d'accordo con te. So che hanno fatto una prova con programmi internet, hanno dimostrato che tutte le persone del mondo, 9 miliardi di persone messe vicine tra loro, tipo abbracciati, occuperebbero tutta New York, Fabri dell'Est. Sì, te credo. Paolo, se vuoi ascoltare la mia nuova canzone, te la allego, si intitola Pickpocket, è ironica, Fabri. Se so buon farti andare, aspetta che c'è Mogino, che magari se buon a farla andare, aspetta, vediamo. Vediamo se va. Mm.
1: Ecco qua, Pickpocket di Fabri dell'Est.

0: Pocket, pickpocket con il nostro amico Fabri dell'Est, beh, simpatica. E proprio con la chitarra elettrica graffiante mi ha fatto venire in mente che te rimetto sui Green Day, che mi è sempre piaciuti, così ti rifaccio ascoltare anche ori. Spero che ti piace. Grazie Paolo della bella serata di ieri, ricca di riflessioni non scontate. Ottavio, grazie a te tesoro. Sì, era la serata di ieri sera, mi è piaciuta anche a me, perché a 65 anni ho cominciato di essere un po' più libero nelle serate e nelle conferenze. Ora parlo del rapporto uomo-animale dal punto di vista spirituale, ma dopo che cazzo dentro l'antroposofia? La Tasig un attimo, desgrazia, mandata da Dio. Sai che cazzo dentro l'antroposofia? Con i concetti di vita, no? Quei che te sei. E quindi prendono, perché sono argomenti comunque di riflessione, se non altro. Uno può dire mi non me ne c'ava niente, va bene, però sono argomenti di riflessione. E quindi è stata una bella serata. Ti ringrazio Ottavio di avermi, è piaciuto anche a me. Grazie per la vostra saggezza, vabbè, insomma, saggezza è una parola grande. Comunque, post di Alessandro Battista, ora hanno dei dubbi sul tram di Padova, ma se vi ascoltavano forse si svegliavano prima. Aspetta che la metta su, che se Gino. Ma mi tosi sul tram di Padova, colpa di Gino De Paoli, ricordevec, colpa di Gino De Paoli. Io sono stato tagliato, sono arrivato terzo come più votato al comune di Padova e non sono entrato in consiglio comunale perché mi hanno rubato 3.500 voti attraverso una manipolazione digitale, ok? Zio cane, e se l'hanno fatta per me, pensate con chi fa panna presidente del consiglio. Dai Tosi, vai a... aspetta, Alessandro Di Battista, così che il dice questo qua, come si che fa ascoltarlo? No. Ah no, è questo. Allora dice qua, io non credo che isolare Israele possa essere un obiettivo o una strategia europea, dice la Melona. La donna, madre cristiana, pronuncia queste parole mentre Israele è alla sbarra per genocidio e continua l'aggressione contro il Libano, eccetera. Quando si tratta di isolare la Russia, alzano la voce. Quando si tratta di isolare lo Stato terrorista di Israele, invece, tutto diventa improvvisamente controproducente. Servi e ipocriti. Assolutamente d'accordo, niente da dire, robe da maestre che mancaria. Paolo, sei un illuminato, ma vai, sì, illuminato da corrente, dal neo. No, Tosi, sono semplicemente una persona libera, questo sicuro, ho pagato un prezzo assolutamente elevato, ma non me ne pento assolutamente. No, dimmi.
1: Non deve rimpiangere.
0: Ciappate così o quelli? Numero uno? Così.
1: Number parla. Non deve rimpiangere Paolo, è costata la fatica, ti è costato, però hai guadagnato qualcosa che nessuno può avere, una dignità che non te la porta via nessuno, capisci?
0: E spero che ti abbia ragione Tigino, ma in ogni caso se sta l'unica roba che sono stato a buffare, questo se...
2: E
0: adesso Gino, il fatto che a 65 anni possa andare in giro a parlare, parlo, mi rendo conto io davvero, parlo liberamente. Cazzo. E quindi posso partire da un argomento e parlare di un altro, perché se racconto l'esperienza di vita, basta, che te puoi raccontare a te? Cioè, alla fine, insomma,
2: guarda che a me, quando gli dicevo che questo tram, questa rotaia avrebbe ammazzato,
0: boia zio, ti si sta via a portare 5. Qua a sottolineare, perché per esempio, se ti mina, ieri ti dicevo, boh, se il solito tram, va bene, non mi capitava un cazzo, sì, gli ha speso molto di schei inutilmente, questo lo capivo, ma non Gari ha fatto tutti i ragionamenti, che ti ho capito.
2: Una volta caduto,
0: dite che sbattua faccia, e da lì ti sei partita la tua lotta giusta, inequivocabilmente giusta, ed è stato quello che mi ha portato poi a fare uno degli argomenti principali del candidato sindaco.
2: Ma noi troveremo la ragione poi, Paolo, ci verranno,
0: quando siamo morti magari, ma
2: verranno in cerca adesso, perché stanno maturando i tempi. Il Fatto Quotidiano ha scritto che c'è un ti leggerò l'articolo dopo. C'è il Fatto Quotidiano, cazzo, a livello nazionale è uscito l'altro ieri, un sistema un sistema Padova, hanno capito finalmente, e adesso io ho scritto sotto il commento, appena la Guardia di Finanza, i Carabinieri, i NAS, i WWF avranno le mani slegate, perché hanno le mani legate in qualche maniera, appena hanno le mani slegate crolla tutto quanto, e le carrozze non ci sono, gli incidenti continuano adesso piano piano,
0: per forza, perché tanto che sei sempre a Mona Rotaia,
2: e la stanno mettendo giù chilometri,
0: oltre che aver fatto un disastro ambientale tirando su centinaia di alberi. Qua mi dice Zizza, quindi ti avranno rubato i voti? Sei in grado di dimostrarlo? No, Zizza, che non sei in grado di dimostrarlo. Ne ho parlato, me ne ha parlato una persona informata dei fatti, amico mio caro, che ha lavorato in, non ti dico dove, non ha nessuna importanza, che ha parlato direttamente con l'hacker, cioè col ragazzino, che ha detto chiaramente: a me mi hanno pagato e io l'ho fatto, non me ne frega un cazzo, e ha tirato su l'equivalente di 3.500 voti. Allora, quello è sufficiente. A me ufficialmente me ne sono mancati 500 per entrare.
2: Saresti entrato,
0: per entrare, comunque, no? Sì. Il terzo più votato al comune di Padova. Come cazzo fa a non riuscire a entrare in consiglio comunale come consigliere di minoranza, se te che pensi?
2: E ma regione?
0: Nella
2: e
0: mia regione? Quarto, va bene, importa. nella mia ingenuità, comunque, ho detto: va bene, se da così, fine, perché nessuno pensa che possa essere una manipolazione così grande. La via digitale è il sistema attraverso il ribaltamento totale. È così che hanno eletto, secondo me, questa è la mia opinione, interi governi dei paesi europei. Chi vuto che abbia votato Macron, un pedofilo e devastante come quello, e un'intera classe dirigente tedesca, francese, olandese, eccetera, sono tutta gente che è passata da Epstein, ragazzi. Ma le cose mi devo parlare. E te vuoi dire che sti quasi 15 anni che continua a votare Macron? Ma chi si che crede? Dai, Tosi, sveglieve, cazzo.
2: Ti do una.
0: Tosi, ciao, sono Fabione. Ma è appena caduto un vigile per la mille miglia.
2: Ah, sì, il poliziotto. Non ti sei mia,
0: no,
2: mi hai visto?
0: No.
2: Un poliziotto. Hai visto solo la moto passare davanti a un'auto storica bianca? Senza lui, che sbandava così all'arcella. Poi è andata a sbattere contro.
0: Ma sei morto?
2: No. Un rollo. Ha schivato due passanti, che se prende lei in pieno la moto, così lo coppa di tanto così. Hanno un santo che li protegge, credo, sono sicuro. E c'è il video, lo devo far vedere questo qua. Scherzando, ma gira dappertutto.
0: Qua dice Selvarego, dice qua: buondì Paolo e Gino, spero che te ritacchi a riparlare de Maiorana de Pellizza.
2: Io ho sollecitato il nostro caro buon Ravelli, mi dice che al momento
0: il buon Ravelli che sa parlare, e buon Ravelli non parla altro, che Ravelli non parla altro, ma tranquillo, può darsi che sbaglia, ma ho paura che Ravelli non parla altro. Va bene,
2: d'altro canto,
0: ok Tosi, visto che Chiesesino qua che rompi i coglioni, toglie la possibilità di trasmettere, perché lo dico alla presidente Gino, mi toglie la possibilità di trasmettere.
2: Ti tengo compagnia, perché ti devo dare una notizia.
0: Ma vuoi mettere su l'ultima canzone dei Green Day? Sì, ma dopo
2: è veloce, è velocissima. L'ultima settimana di luglio, io sono come signor de Montagnon in conferenza stampa alla regione Veneto, nei palazzi della regione.
0: Fuori?
2: No.
0: Ma perché?
2: Perché hanno conosciuto finalmente la leggenda di Montegrotto.
0: Ostia!
2: Un consigliere regionale che ha detto: cosa sei?
0: Ma che ho parlato all'amministrazione comunale di Montegrotto, che
2: Magna Brocchi,
0: non posso dire l'amministrazione comunale.
2: Guarda che slinguazzate. Ascolta, guarda qua, che limonata. Allora, mi ha conosciuto alla sagra del prosciutto di Montagnana, dove c'era Leo Lazzarini. Lui ha fatto 2 ore della sua propria epopea, una roba spettacolare. E mi ha detto: Gino, vieni qua, racconta. Ero investito del Montagnon.
0: Sì.
2: Vieni qua, Montagnon, racconta che sta leggenda, che sei bellissima. Lì c'era questo consigliere regionale, ha preso in mano pergamena e 6 bigliettini. Venerdì mi ha telefonato, ha detto: Gino, devi venire in conferenza stampa l'ultima settimana di luglio.
0: Bellissimo.
2: Prepara tutti i documenti. Tutti i documenti che ci sono, perché non sapeva che io ho parlato 2 ore con la Bianca Miftari,
0: che non neanche nostra.
2: Che cazzo sia Bianca Miftari? È una persona mandata dal Ministero del Turismo e della Cultura nel 2023. 3 giorni qui a Montegrotto, San Pietro Montagnon, per conoscere ogni sfaccettatura della leggenda. Legò, raccontò 2 ore, sono stato con lei. E quindi è andata a Roma.
0: E
2: hanno ufficializzato la leggenda di Berta, unica per la regione Veneto. Li abbiamo messo in quel posto anche a Giulietta e Romeo.
0: Ma dai,
2: è l'unica leggenda, bene immateriale del Veneto. È il Mona qua, vestitino.
0: Te sì, Mona, ma te sì, bravo,
2: ma
0: però.
2: Vestitino, però.
0: bello, Gino, zio. Ascolta, vengo anche me ora. Perché voglio parlare col presidente della regione. Vediamo se
2: vieni, caro, ti presento anche Stefani. Ci mettiamo giù.
0: Beno.
2: Bel tempottino.
0: Ottimo, Gino. Allora, io vi saluto, lascio spazio a Gino e vi lascio con i Green Day 21 Guns, che mi piace molto. E volevo dirvi un'ultima cosa. Guardate che l'aria condizionata in regia non funziona. E lo mi rivolgo alle persone di alto livello di questa radio, se hanno la possibilità, quelli che qui che viene pagato normalmente 200.000 euro l'anno, te sei il presidente, e dopo che sei vicepresidente che ne ciapa 230.000, un po' di più perché non si sa perché, ma insomma ciapa di più. Va bene, a posto, se sentimo, buona giornata a tutti. 21 Guns dei Green Day, spero che vi piaccia. Ciao a tutti, ciao, e lascio il spazio a Gino. Ciao.

una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo. Siamo un po' in ritardo, portate pazienza, ma sono in compagnia con Silvia. Ciao Silvia, come stai?
1: Ciao Paolo e ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Bene. Silvia, mi fa piacere di riaverti qui perché le trasmissioni che abbiamo fatto hanno suscitato interesse e quindi siccome dovevamo trovarci non solo per approfondire la questione, sì, ma anche per decidere finalmente, mi ha mandato un messaggio proprio ieri un mio amico, e allora quando fate sta serata?
1: Sì.
0: Allora, possiamo annunciare ufficialmente.
1: Ufficiale, è ufficiale.
0: Che la serata sarà venerdì 3 luglio.
1: Venerdì,
0: giusto?
1: 3 luglio, qui. Perfetto. Nella sede di Radio Gamma 5, da dove vi parliamo.
0: Esattamente, 20:45 diciamo come, certo, inizio, ci scambieremo un po' di cose, poi naturalmente Silvia amministrerà tutto il gruppo, faremo una prova di costellazioni familiari,
1: sì,
0: giusto?
1: Esattamente, chi vorrà partecipare sarà il benvenuto, non c'è nulla di, come dire, di nessuna particolare dotazione, di,
0: certo,
1: cui munirsi, meglio abiti comodi,
0: certo,
1: come vi pare, perché a volte può capitare di mettersi tipo anche seduti a terra o addirittura stesi,
0: mm-hmm,
1: per cui ci accerteremo di avere tutto per accogliervi al meglio, però insomma con abiti comodi è meglio, l'unica cosa, e mi piacerebbe anche aggiungere però l'unica cosa esteriore, interiormente predisporsi già da ora chi deciderà di partecipare con un animo che non vorrei dire la parola accoglie a prescindere, ma con un animo che è in grado di comprendere, di trasformare il proprio sentire in meglio, perché noi sappiamo bene, Paolo, che quando noi c'è una situazione di dolore o di un torto che viene subito, di qualsiasi cosa che in qualche modo ci crea un po' di subbuglio interiore o un fastidio o anche cose molto più pesanti da sopportare, quello che poi di fatto fa male agli esseri umani e quindi a tutti noi è quello di continuare a portare con noi questo evento sotto forma di non doveva essere così, non si è comportato male, oppure rancori o addirittura odio, così. E questo significa che praticamente abbiamo una situazione molto molto bella che possiamo creare con le costellazioni, e normalmente se ne era già parlato la volta scorsa, le nostre le nostre possibilità di stare bene, quindi intervenire su quello che adesso viene definita la psico-neuro-immuno-endocrinologia, quindi tutto il nostro sistema psico-neuro-endocrino-immunologico ci consente, è un po' uno scioglilingua, ci consente questo, praticamente il nostro sistema di l'ha dimostrato proprio la scienza medica, di guarire anche fisicamente, cioè nel momento in cui noi lasciamo andare pensieri, emozioni, sentimenti che in qualche modo affossano la nostra vita e ci fanno stare male, questo determina, fa sì che tutto il nostro sistema psichico, emotivo, corporeo, tutto di noi stia meglio, ed è una cosa che è molto più semplice da fare quando in realtà possiamo vedere un po' meglio quello che c'è, perché giustamente alcune persone dicono va bene, ma mi permetto, Paolo, di andare un po' oltre, no, su questo argomento, ma tu pensa che nel momento in cui tu hai una situazione difficile, una situazione in cui praticamente le tue dinamiche interiori non sono proprio in equilibrio, e magari nemmeno lo sai, perché per te è normale che sia così, no? Senti un certo sentire, è come un pesce nell'acqua, non si accorge magari di essere nell'acqua finché non lo tiri fuori. Qui il paragone opposto, magari un pesce non si accorge di essere fuor d'acqua finché non ce lo metti dentro, nel senso finché non crei quelle condizioni di benessere che poi fanno sì che tutto sia diverso. Quindi, ricapitolando, cosa succede? Ci sono delle cose che grazie alle costellazioni possiamo finalmente vedere, e una volta viste ci aiutano a dire ah cacchio, però c'è questa cosa. Il solo fatto di osservarla, e le costellazioni hanno veramente un potere immenso nel rivelare ciò che c'è, il fatto di osservarla ci consente poi di attivare una serie di modifiche nella nostra vita che riequilibrano i rapporti, riarmonizzano le relazioni, riarmonizzano il rapporto con noi stessi, con il nostro agire, con la nostra modalità di fare.
0: Possiamo dire che comunque Silvia, nella migliore delle ipotesi, in una delle tante possibilità è quella di tramite la serata, tramite l'evento, rendersi conto di un particolare problema di cui non si aveva chiara coscienza.
1: Certo,
0: nel nostro,
1: proprio così.
0: Nei nostri i nodi emotivi personali che noi abbiamo creato sia tra persone appartenenti alla stessa famiglia, sia con i genitori, sia con... E magari se non altro la funzione di farsi riflettere su questo, perché magari non è detto che per forza quella sia l'unica causa o la causa, però è un elemento che non abbiamo magari considerato a sufficienza nella nostra vita,
1: certo,
0: nella valutazione di noi stessi, e quindi il problema non è secondario, giusto?
1: Anzi, tra l'altro hai detto proprio le parole giuste, prendere chiara coscienza di ciò che c'è, perché noi magari abbiamo la coscienza, cioè abbiamo la consapevolezza che quello che ci è successo in qualche modo interferisce col nostro benessere, ma averne chiara coscienza significa proprio vederlo in maniera diversa, da ulteriori punti di vista che le costellazioni hanno il potere di farci vedere. E qui sta, diciamo, il grosso potere. Ti dicevo la scorsa volta, no? Abbiamo citato quell'esempio di sono riuscita a rintracciare praticamente in mezza Europa 29 persone di una depressione gravissima, cioè è difficilissimo trovare persone con una depressione tale, una depressione così forte che non guarisce né con i farmaci né con nuovi trattamenti simili, elettroshock, passami il termine, quelli che comunque danno delle microscopiche scosse al cervello, però comunque tendono a scardinare un po' i processi neuronali in corso, quindi comunque tendono magari a creare benessere nei casi più gravi, ma gravi, e tutte con forte desiderio di morire. C'erano tutte persone veramente che non ne volevano più sapere della vita, perché la vita era diventata qualcosa di brutto. Queste persone sono state talmente bene dopo questa costellazione che è stata fatta con appunto 28 di loro, perché l'unico che non è guarito e che non ha fatto il percorso su cui non è stata efficace questa cosa è la persona che poi ha deciso di non partecipare. Le 28
0: caso.
1: Persone che hanno partecipato invece a questo
0: tu,
1: seminario.
0: Che funzione avevi lì?
1: Allora, no, io in questo è uno studio noto che conoscono chi poi studia le costellazioni, si legge poi tutti, è una cosa presente su PubMed e sulle riviste scientifiche. È uno studio fatto in ambito di clinica di ospedali universitari appunto ha dimostrato questa cosa. Tra l'altro io adesso sono in contatto con un ricercatore di cui non pronuncio il nome perché è un nome impronunciabile. Che lavora in Germania, gli devo chiedere come si pronuncia, stiamo avviando adesso con altri persone che si occupano sia di psicologia che di costellazioni, stiamo avviando proprio un protocollo di ricerca per dimostrare, non ce ne fosse bisogno, ulteriormente la validità di questo metodo, perché nonostante, appunto, ti dicevo, ne ho addirittura parlato nella mia tesi di laurea di questo, cioè ne ho parlato veramente in contesti molto professionali, la stiamo proponendo nelle cliniche psichiatriche eccetera, ma è efficacissimo anche per la popolazione serena, normale, che sta bene, per stare ancora meglio, perché quello che un po' si sottovaluta, uno dice vabbè, ma io fondamentalmente sto bene, le costellazioni non mi interessano, le pratiche meditative ancora meno, eccetera eccetera, ma sono cose che perché non le abbiamo magari mai assaporate. Nel momento in cui uno percepisce quanta ulteriore gioia può arrivare alla sua vita, quanta ulteriore benessere può provare per il solo fatto di essere in vita, allora lì le cose cambiano. E quindi io qui interseco magari due discorsi dello studio, no? Anche della filosofia e dei metodi proprio interiori. Scusa, sto parlando veramente tanto in questi giorni perché so. E quindi i metodi interiori che in qualche modo aiutano, no? a trasformare l'essere umano. Quindi a maggior ragione le persone che già stanno bene, che già non hanno difficoltà, a mio avviso dovrebbero partecipare, perché sono quelle che sono più vicine a uno stato di vita davvero gioioso, e c'è bisogno di avere in giro persone gioiose, soddisfatte, che hanno fatto pace un po' con tutti gli elementi della loro vita in questo periodo.
0: Cioè, ci manda un messaggio Luca, che è il mio stalker ormai, da dice: ciao Paolo e Silvia, se vengo il 3 luglio posso invitare nella costellazione Paolo a impersonare Napoleone, così sarebbe un'occasione per farcelo conoscere, o non funzionerebbe? Cioè, Luca, te sei un mangiabrocche, va bene? Ti aspetto il 3 comunque.
1: Ok, allora dili di venire, diciamo a Luca di venire il 3, esatto, che così vedremo.
0: Vediamo di fare la soluzione. Beh, io mi vesto a Napoleone comunque, ragazzi, cioè non è che...
1: Ha già la mano sul petto.
0: Esatto,
1: la mano.
0: Esatto. Allora, invece Paola ci vuol dire che affrontiamo anche questo aspetto, Silvia, perché mi dice, ma posso dire che nella mia esperienza di costellazione con la media di 10 esperienze a giornata, non ho capito cosa vuol dire, vabbè, ho pagato 130 euro per portare la mia storia e 30 per assistere senza un nulla di fatto nella mia vita. Possiamo dire che c'è un mercato un po' furbetto su queste cose. Saluti Paola, dimmi tu.
1: Sì, allora, questo è un po' la ragione per cui ho deciso di... mettere insieme le costellazioni strategico-relazionali, che sono il metodo che sto sviluppando con altri facilitatori, altre persone che si occupano di costellazioni, perché succede questo. Allora, è vero, la costellazione fa vedere quello che c'è, ed è vero che in condizioni diciamo naturali, già il fatto di vedere quello che c'è ti aiuta a togliere tutto. Ti faccio un esempio: il fatto di vedere che una persona ha fatto quello che ha fatto di male, di brutto, in realtà tu nelle stesse situazioni probabilmente avresti fatto di peggio, già quello ti aiuta a vederlo con altri occhi, cioè ti alleggerisce, diciamo. Poi c'è questa cosa per cui io alterno di solito martedì sì, uno sì, uno no. Faccio questo tipo di lavoro con le persone, per cui alterniamo gruppi di costellazioni familiari con gruppi di approfondimento nel quale si usano gli strumenti del coaching, del counseling, del vari tipi di insomma pratiche che sostengono le persone nell'approfondire la cosa. Perché io ho visto tantissime volte, anche se tu vai per esempio dal migliore dei facilitatori, da quelli che vengono considerati in Europa, Bert Hellinger, adesso non è più con noi, c'erano persone che continuavano a recarsi lì perché di fatto mancava, diciamo, quel pezzettino che è quella spinta ulteriore proprio a mollarla la cosa, perché il fatto di vederla è una cosa. Poi, per varie ragioni, c'è anche una sorta di attaccamento alla sofferenza che abbiamo, che io ne so qualcosa perché sono rimasta agganciata alla sofferenza fino all'altro ieri praticamente. E quindi, per dire, non è una cosa, quello che io dico è perché in realtà ci sono passata molto approfonditamente, sono stata nella sofferenza pura, direi fino ai 40 anni circa, adesso sono 60, ma dai 40 ai 60 è stato un grosso lavoro di togliermi dalla sofferenza. Ma ti dirò di più, dai 20 ai 40 è stato fatto anche un altro grosso lavoro per cercare sempre di togliermi questa sofferenza. Direi che non so se posso raccontare cose di questo tipo se sconvolgono le persone, ma io a 7 anni a momenti morivo perché a un certo punto avevo deciso di non mangiare più, perché la mia famiglia stava affrontando delle sfide molto gravi, quindi c'era
0: una specie di anoressia,
1: sì, una sorta, era troppo, no, quello che entrava a livello di sentimenti. E quindi io a 7 anni ho smesso di mangiare, fino ai 10 sembrava morissi perché praticamente non mangiavo quasi nulla. Quindi non è che io non so cos'è la sofferenza, nel senso, perché a volte veramente la sofferenza ti trascina via, però è anche vero questo, che mentre ci siamo dentro ci sembra di non vedere, no, l'appiglio, la sponda, l'isola che possiamo raggiungere, no, se siamo nella tempesta, nel mare aperto della sofferenza. Poi magari ci basta che qualcuno ci faccia vedere che in realtà è una piscina, magari una piscina molto grande, ma che con una boli ti puoi appoggiare e puoi venirne fuori. E qui, Paolo, viene proprio il grosso della questione, perché noi possiamo attraverso la radio diffondere questo, nel senso, io so di molte persone che al momento sono nella stessa difficoltà in cui ero io, e ci sono state varie volte, io a un certo punto ho anche pensato, ero molto molto utile alla mia famiglia, perché in quel periodo c'era mio fratello, ha avuto un grave incidente d'auto, quindi era, diciamo, da sostenere, perché aveva bisogno anche di operazioni eccetera, mia sorellina non stava tanto bene per altre ragioni, mia mamma anche, insomma. Eravamo in una situazione veramente molto molto difficile, esatto. Quindi io non potevo permettermi di farmi fuori, perché se io mi fossi fatta fuori mancava un supporto grandissimo alla mia famiglia. Però io seriamente valutato ho detto, ma scusa, non ce la faccio più. Io a un certo punto non ce la facevo veramente, avevo tipo meno di 20 anni, certo. Non ce la facevo, cioè avevo fatto una fatica, avevo
0: preso di tutto su di te.
1: E sentivo proprio di non avere risorse, di non avere appigli, poi in quei contesti lì ci sono appigli da dappertutto, non li vedevo, oltretutto, perché succede anche questo.
0: Sì, soprattutto se non hai la maturità sufficiente.
1: Sì, perché poi era tutta una serie di giochi di specchi, per cui in realtà addirittura interpretavo male, no, le cose, insomma un disastro. Quando in realtà io proprio a un certo punto ho detto, vabbè, ma allora faccio in modo.

0: Quel piccolo passo in più. Adesso, per dirti, ti ho raccontato questa esperienza personale, perché quando è successo così, sono andata a parlare con la persona che faceva le assicurazioni sulla vita, e io guadagnavo troppo poco, perché molti dei miei lavori erano come cameriera, come cose, erano molto informali, non venivano neanche registrati. Quindi cosa succedeva? A quel punto lì mi avrebbero dato pochissimi soldi se io fossi
1: morta.
0: Cosa ho fatto? Ho deciso, ho detto va bene, allora divento ricca, così quando mi posso poi a un certo punto sono diventata ricca davvero, perché mi sono sforzata. Sai, quando decidi qualcosa lo ottieni. Ho lavorato ancora di più, proprio ho rinunciato a qualsiasi cosa, ma ho detto io qui devo diventare super benestante. Quando ho realizzato quell'obiettivo lì, a un certo punto, guardandomi indietro, ho detto vabbè, ma non ho mai più fatto l'assicurazione sulla vita. Esatto. Da quella volta, per dire.
1: Questo per dire, dalla buca.
0: Esatto. A volte però, questo per raccontare che la sofferenza può essere abbastanza grande da impedirci di vedere
1: una soluzione
0: e anche di accogliere la soluzione per com'è. Per quello, secondo me, va fatto anche questo lavoro al quale spesso intervengono anche i medici, psichiatri, psicoterapeuti, per le persone magari un po' più in difficoltà, oppure ci sono meno risorse per le persone,
1: certo,
0: insomma, che hanno difficoltà naturali.
1: Volevo dirti, approfittando del messaggio di Paola, intanto, che la serata del 3 noi non la facciamo a pagamento, ma la facciamo daranno un'offerta chi
0: gratuita.
1: Vuole per la radio, e qui non più di 400 euro a testa, in verità. Però voglio dire, e lo facciamo per come contributo, no?
0: Sì.
1: Ecco, dopodiché si vede, intanto uno fa l'esperienza, vede cosa sente, parla con te, eccetera. Sulla base poi di questo si può fare ovviamente ulteriori passi e appuntamenti, si deciderà. Allora si parlerà poi anche di un'eventuale spesa e compagnia bella, però quello del 3 che noi vogliamo fare è consentire a tutti, a tutti coloro che lavoreranno, di avere questa esperienza, questo senso, no?
0: Certo. E chiunque vorrà partecipare potrà farlo chiaramente gratuitamente. Qui alla radio sono tutti molto gentili, molto accoglienti. C'è una cassettina dove possiamo sostenere la radio, cosa che chiaramente si dice a tutti: quello che potete,
1: sì, certo,
0: quello che riuscite, ben
1: certo,
0: volentieri, ovviamente, ben venga, per sostenere le spese della radio.
1: Ovviamente.
0: Ma per il resto non c'è un obbligo, ecco, di una quota. Quindi anche questa Paola che vorrebbe, che dice,
1: può venire tranquillamente, così si confronta anche con te, tra l'altro,
0: certo,
1: e capisce, perché poi dipende anche con chi hai avuto a che fare. Poi certamente in ogni ambito, in ogni settore, Paola, ci sono i paraculi, come dappertutto, come nel mio settore, come nel mio lavoro, come sempre c'è un modo onesto e corretto e sincero di andare incontro agli altri, e c'è un modo che prima di tutto guarda la moneta e vede come può sfruttarti. Questo è chiaro in qualunque settore, per cui io non andrei a dire allora le costellazioni familiari, siccome io ho avuto questa esperienza, non servono a nulla. Io ti inviterei, siccome conosco Silvia Lupano da un po', e posso dirti che io proverei l'esperienza, insomma, sentire te, conoscerti,
0: esatto,
1: e vedere, poi si vedrà, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente.
0: Esatto. E anche a Paola suggerirei di fare questo, perché anche la preparazione è importante, nel senso, nel momento in cui la persona viene qui, se riesce a venire preparandosi ad accogliere nel suo cuore anche cose che lei magari non sono ancora state manifestate in costellazione, non le ha ancora potute osservare, ma se lei si predispone in uno stato di amorevolezza per sé e per gli altri, che è quello che poi salva la vita, perché io qui vorrei che fosse chiaro, quello che ha salvato la vita a me non è che io sono diventata ricca, quello che ha salvato la vita a me è che nel diventare ricca ho conosciuto delle persone strepitose che mi hanno sostenuta, che sono state vicino a me e che quindi mi hanno dimostrato un livello di amorevolezza talmente alto da io ho questa sensazione, è l'amore che guarisce. Lo dicono anche molti psicoterapeuti,
1: è una certezza e questo è
0: da qualsiasi cosa.
1: Io lo dico dal punto di vista antroposofico, ovviamente, che cerco di far capire da tanti anni ai nostri ascoltatori. Questo è un messaggio che uno si renda conto, no, non ha importanza, è un messaggio cristiano che non ha niente a che fare con la Chiesa, perché no, subito appena dice cristiano, no, comincia, ma parte da lì. C'è stato il Buddha prima, che ha preparato l'umanità con la compassione, e senza la compassione non ci poteva essere l'atto d'amore, giusto? Perché
0: esatto,
1: se a me di te non me ne frega un cazzo e non ho neanche compassione di te, come faccio verso di te avere un atto d'amore?
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Esatto.
1: Allora, Buddha è servito a questo, e successivamente, guarda caso, 5 secoli dopo circa, è arrivato il Cristo, che ha dato il messaggio, che è rimasto immutato.
0: È uguale.
1: E
0: dal mio punto di vista
1: non è
0: uguale.
1: Ancora stato realizzato, e cominciamo dopo 2000 anni, posso dirlo, con una libertà che non c'era prima, ad applicarlo lì.

0: liberamente dentro noi stessi, senza più la guida autoritaria dei preti, no? Incominciamo liberamente ad applicarlo, sì, o meno. Poi, sì, possiamo vivere nell'odio, nella vendetta, nella rabbia, nel rancore,
1: certo,
0: oppure nella volontà di perdono,
1: sì,
0: che vuol dire dimenticare il torto subito, altruismo,
1: sì, lasciare andare, sì, lasciare
0: fraternità,
1: andare tutto,
0: solidarietà, sì, e quindi poi amorevolezza, gentilezza, quello che dicevi tu.
1: Sì.
0: Se no, ragazzi,
1: gioia che emerge
0: alla fine di un'esistenza, cosa ci resterà in mano?
1: Bravo.
0: I milioni di euro che abbiamo messi via? Quello,
1: bravo,
0: che diceva Franco Carraro da 40 anni, da questa radio lo diceva continuamente.
1: Sì.
0: Quindi, forse, fare il passo che tu dici, la chiave della costruzione familiare, io non la conosco, se non ho partecipato indirettamente, non conosco, ma mettersi il naso intanto e vedere, ci può aiutare sta roba? Perfetto, c'è Silvia che ha un'esperienza, lo fa sicuramente,
1: sì,
0: in buona fede, nel senso buona fede, nel senso,
1: sì,
0: giusto della parola, non c'è un secondo fine,
1: sì,
0: per cui che cavolo, sì, sì, lo facciamo e basta. 3 luglio ci vediamo in sede radio.
1: Sì.
0: Vai.
1: Quindi sia per Paola che poi le persone che magari hanno dei dubbi sul partecipare, quello che io dico sempre alle persone che poi in qualche modo decidono, no, di approcciarsi a questo metodo terapeutico, che non si può negare che sia un metodo terapeutico, grazie appunto a tutti questi ospedali e cose che lo fanno anche a livelli clinici o anche a livello appunto normale, di semplicemente migliorare la serenità, migliorare le relazioni di vita, eccetera. Quindi quello che in realtà volevo dire a Paola è che l'approccio con cui lei deve venire qui è di sentirsi totalmente a suo agio e rispettata, nel senso, io ho avuto a che fare per esempio con un gruppo di persone tranquillissime, venivano addirittura per cose aziendali, no? Perché spesso vengono imprenditori, perché io sono, sì, abbastanza specializzata anche in quelle aziendali,
0: sì, l'avevi detto,
1: per la mia professione precedente, sì, quindi diciamo che riesco a coinvolgere più di altri, ma solo per quello alla fine, sì, anche perché le costellazioni aziendali non è che cambia, diciamo, tanto rispetto a quelle tradizionali, cambia, diciamo, qualche piccola cosa, ma fondamentalmente se uno ha già frequentato le aziende, se uno sa più o meno quali sono le problematiche, gira quelle sono, cioè un normale, certo, coach aziendale le conosce allo stesso modo. Quello che però fa la differenza, e la grossissima differenza per Paola, è la sensazione proprio di sentirsi autorizzata e libera proprio a fare qualsiasi cosa le torni, nel senso, se anche durante una costellazione a lei emerge una sensazione, ma io qui sto male, cioè quello che c'è in quel contesto è quello che fa bene a tutti, magari nei limiti del, ecco, l'unica cosa che io chiedo a tutti di stare attenti è di non manifestare corporealmente le cose, perché dici a me piacerebbe strattonarti, no, quello magari trattieniti, perché ognuno di noi ha la parte in grado di autocontrollarsi, ma tutto il resto, lasciarlo un po' emergere, fa sì che aiuta anche il gruppo e quindi probabilmente anche forse mi viene da dire, Paola potrebbe non essere stata vista bene ancora in questi contesti, mm-hmm, però probabilmente anche in questo suo non essere vista c'è un significato, no? Mm-hmm. C'è un significato profondo,
0: certo,
1: ma di venire proprio sentendosi a proprio agio, se le, yeah, va di arrivare fin qui, che quello che emerge ci fa bene, e quello che emerge in realtà fa bene a lei e fa bene agli altri, quindi di sentirsi,
0: Silvia,
1: protetta.
0: Qui hai una caterva di libri che hai portato,
1: sì,
0: oggi. Puoi dirci di cosa, ovviamente non facendoci il riassunto dei libri, ma cosa trattano? Cosa...
1: Sì. Queste sono le cose di cui appunto mi piacerebbe parlare e diffondere il più possibile.
0: La nuova rivoluzione umana. Grazie.
1: Esatto.
0: Di chi è?
1: Allora, questo è un libro, in realtà è uno dei 30 della nuova rivoluzione umana, e dopodiché c'è anche la rivoluzione umana, che è la serie precedente, quindi sono un bel po' di volumi, che io fondamentalmente non ho ancora finito di leggere, perché è un po' più che altro...
0: Beh, 300 pagine,
1: sì,
0: almeno,
1: sì, e sono 30 volumi, quindi 30 libri tutti
0: sempre
1: uno
0: con lo stesso, cioè sempre, la stessa,
1: esatto,
0: è una enciclopedia più che,
1: cioè,
0: altro,
1: la nuova rivoluzione umana numero 1,
0: 2,
1: 3, e ognuno è più o meno di queste,
0: insomma,
1: circa, alcuni più sottili, alcuni più
0: e
1: grossi.
0: E di cosa parla?
1: Questo è un testo che io consiglio in realtà di non partire da questo, ma però quello che effettivamente fa un po' da guida è un testo di un filosofo, pensatore, scrittore guida, maestro che, di pensiero, che è questo Daisaku Ikeda, che era un semplicissimo maestro delle elementari. Cioè lui in realtà non so nemmeno se fosse maestro elementare, o comunque lui lavorava con una Makiguchi e Toda, che erano due, diciamo, lavoravano alle scuole elementari, e si sono fatti schiaffare in carcere i suoi, diciamo, predecessori, e uno c'è morto in carcere perché semplicemente volevano che i bambini fossero felici, i bambini giapponesi, si rifiutavano di subire imposizioni che non stavano nel cielo dell'intero, hanno detto no, io faccio, se tu mi dici, non so, imporre un simbolo shantoista su questa cosa, io non te lo impongo perché è a casa mia, faccio come mi pare, no? E quindi fondamentalmente c'era un governo militarista molto oppressivo che voleva entrare in guerra. Si sono opposti con tutte le loro forze sia Makiguchi che Toda. Makiguchi l'hanno fatto schiantare in carcere. Toda, per quanto dovesse spaccare il ghiaccio nella cella per potersi lavare il viso, sai che sull'acqua, la bacinella d'acqua, si formava il ghiaccio in inverno, tanto era freddo lì dentro, è uscito malandatissimo, con la sua salute fortemente compromessa, tant'è che è morto giovanissimo. Però è riuscito poi a trasmettere i suoi, diciamo, quello che aveva preso un po' con i suoi studi, con le sue diciamo riscoperte di questa umanità profonda che stava in lui stesso e che Makiguchi l'aveva aiutato a riscoprire, e ad affidare il tutto a Ikeda, che diciamo ciascuno ha 20 anni di differenza uno dall'altro, quindi prima è arrivato Makiguchi, poi Toda, poi Ikeda. E questi sono pensatori, scrittori che in realtà di fatto hanno come unico obiettivo di vita, hanno avuto quello di diffondere diciamo i principi filosofici che fanno sì che le persone poi vivano in pace e ci sia prosperità, gioia, che le persone possano vivere veramente felici e a proprio agio. Così la cosa che mi viene sempre da dire è che se una persona è anche molto molto cattolica, non c'è nulla che vieta di approfondire e studiare questi principi,
0: anche perché e anche, sono qualità umane che vanno perfettamente in sintonia con la visione cristiana, cioè voglio dire, altro che, cattolica.
1: Altro che, io penso che se Gesù tornasse e vedesse queste cose direbbe ma meglio, ma volentieri mi date una mano con questi, con la diffusione di queste cose. Ed è sono appunto dei testi molto molto complessi. In realtà c'è un testo molto da cui io consiglierei di partire, che si intitola Cos'è la rivoluzione umana, sempre di Daisaku Ikeda, che diciamo introduce con dei semplici passaggi, che semplici non sono, perché anche lì io mi sono dovuta fermare più e più volte a riflettere su quello che veniva detto, e aiuta un po'. E la cosa particolare qui, che bisogna sempre dire non guardare me perché io sono pratico questa cosa, ma non è che mi sento in grado di insegnarla, ma è anche una pratica. Cioè, per chi volesse può partecipare, ci sono degli incontri completamente gratuiti che vengono fatti di solito il giovedì sera, il secondo giovedì del mese, e c'è un sito che è SGI, Savona Genova Imola -Italia.org, dove puoi chiedere qual è il gruppo più vicino a casa tua. Praticamente in questo contesto cosa si fa? Si dialoga su questi principi filosofici che sono veramente fondanti per una vita pacifica tra le persone, con se stessi, con gli altri, quindi con tutti, e sono fortemente orientati verso una vita di valore, una vita bella, una vita in cui veramente sprizza gioia.
0: Ascoltami Silvia, Luca chiede ancora, che secondo me è giusto, perché lo stalker, perché giustamente prepariamo per venerdì 3 la serata, dice: nel peggiore caso possibile cosa potrebbe succedere a uno che fa la costellazione? Dopo la costellazione si deve essere seguiti per il dopo o per eventuali problemi che emergono, o si lascia il soggetto autonomo a gestirsi?
1: Allora,
0: mi pare interessante come questione.
1: La mia visione è questa: la stragrande maggioranza delle persone che fa questo tipo di lavoro dice lascia, stati col tuo, con quello che è emerso, statene, no, addirittura non parlarne con nessuno per 21 giorni. Allora, io non ho nulla da eccepire rispetto a questo, nel senso, non è che penso sia sbagliato, però penso anche, a me è capitata una storia che adesso non racconto perché talmente è da questa ragazza ha subito delle cose veramente pesante, di una gravità inimmaginabile. Secondo me nemmeno Dario Argento riusciva a inventarsi una roba così brutta. E mi sono accorta durante questa costellazione, però io lì ero ancora un po' nuova, nel senso, non ero ancora così tanto, non ho acquisito tutta questa esperienza che magari mi sembra di aver acquisito ora, ma magari tra 10 anni dirò che sono inesperta adesso, ma sì, mi sembrava di, cioè nel senso, mi sembra adesso di capirne parecchio di più. È un argomento complessissimo, però quello che adesso, e non so se tra 10 giorni la penserò uguale, però adesso io mi sento di dire: se la costellazione ti fa emergere dei vissuti particolari, tu vedi che dopo un giorno, dopo 2 giorni la cosa ti rimane addosso, senti che c'è un disagio, senti c'è qualcosa che non va, attiviamo tutte le risorse che ci sono, che abbiamo a disposizione, dalla più semplice alla più articolata, e tutti sono invitati al martedì, quando facciamo il sabato, poi magari li invitiamo a uno dei martedì successivi, e sono pregati di acchiappare il telefono e chiamarmi in qualsiasi cosa, così a seconda di quello che è emerso poi attiviamo la soluzione più indicata. Questo perché è vero che normalmente nel 99,9% delle volte basta e avanza una semplice restare con sé e lasciare senza pensarci troppo, perché la nostra mente razionale va via, stare con quello che c'è, e agisce davvero nel nostro inconscio e ci fa riequilibrare, no, la
0: infatti,
1: costellazione.
0: Scusami, l'altro messaggio che è in sintonia con te è di Beppi, che dice: sì, cerca di capirmi, potrebbe essere pericoloso?
1: Ecco, dal mio punto di vista assolutamente no, nel senso, okay, non solo non è pericoloso, ma io l'ho fatto, mi sono formata in 4 corsi diversi di costellazioni, di cui uno follonica, uno tra Follonica e Bergamo, un altro fatto seguendo degli insegnamenti che erano parzialmente online e parzialmente in presenza in mezzo Italia, e un altro ancora ultimo che sto completando ora. In realtà, di fatto, avrò a dicembre una sessione che io voglio ripetere, che ho già fatto 2 volte, lo farò una terza volta, perché è sul sintomo, e quindi vorrò poi osservare ancora meglio come un collega fa questo tipo di lavoro, sì, che sarà qui a Padova. Quindi quello che per me è fondamentale ora è dire questo: dal mio punto di vista non c'è niente di più pericoloso di restare a cuocere nel proprio brodo, nel senso, ogni giornata passata in una sensazione non così perfetta è una giornata buttata via. E quindi questo è, secondo me, il pericolo. Aver paura delle costellazioni, secondo me, non ha tanto senso. Chiaro, allora, se una persona in quel momento è in terapia con un medico, psichiatra, psicoterapeuta, ha un problema, diciamo, di ordine più consistente, è bene che in quel caso lì ma penso che nessuno è così sciocco da non saperlo, nel senso, è chiaro che se hai una situazione molto difficile, che già è provante, già sei con qualcuno che ti aiuta, magari parlarne con il proprio terapeuta, o tener pronto in caso qualcuno, che in questo caso facciamo casomai segnaliamo noi delle persone di valore, che possa casomai accogliere ciò che è emerso. Perché guarda, mi sto accorgendo di una cosa, Paolo: noi parliamo alle persone e c'è tutta questa anche come ci siamo salutati noi, no, all'inizio, fa: come stai? Sì, va bene, a posto. Io non ti ho nemmeno chiesto come stai, no, per dire. E questo dire bene, di fatto noi come esseri umani non siamo tanto abituati a stare bene, perché come stai? Ok, sto in questo modo.
0: Adesso non devi neanche
1: aspetti
0: più chiederlo, perché è un periodo talmente tragico che se tu chiedi a uno come stai, questo potrebbe aprirti in una voragine per cui non dici, esci più,
1: mi
0: cazzo
1: tocca,
0: cioè,
1: mi
0: io
1: tocca
0: sono attento adesso a chiederla, capito? Cioè, sei già, sì, perché siamo già al limite della nostra sopportazione, no? E tu dici: beh, cazzo, no, mi è successo, sei morto, ma no,
1: no.
0: Cioè, capito?
1: Sì.
0: Siamo in una situazione veramente pesantissima. Da questo punto di vista qua mi fa venire in mente come la nostra società, che è quella che dal punto di vista materiale è la più fortunata, tra virgolette, nel senso che il mondo occidentale, cazzo, viviamo come dei nababbi confronto a tutte le altre popolazioni del mondo, ok?
1: Sì.
0: Bene, questo dal punto di vista karmico non è casuale,
1: sì,
0: perché oggi noi abbiamo un altro compito, che è quello di lavorare sulla nostra interiorità. Cioè,
1: esatto,
0: il nostro problema esteriore, salvo ovviamente, per carità, non sto dicendo che tutti stiamo bene, siamo miliardari, sto dicendo che il problema della fame, della malattia grave, noi questa l'abbiamo abbastanza sostanzialmente superato.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo l'obbligo in questa incarnazione, in questa prova, di migliorarci interiormente, perché abbiamo le condizioni materiali ideali per poterlo fare.
1: Sì.
0: Se non lo facciamo sono cazzi nostri, naturalmente, sì. E quindi questo è un metodo.
1: E qui mi vengono in mente 2 cose da dirti. È il periodo in cui davvero bisogna cominciare a renderci conto che quello che ci accade in qualche modo è proprio frutto di chi siamo noi, ed è una cosa difficilissima da accettare, perché dice: ma come, ma mi succede questo? In qualche modo la tua vita, se tu ti guardi indietro, quando cominci a vedere le cose con altri occhi, ti accorgi che tutte le sfide che hai affrontato in qualche modo erano proprio propedeutiche a trasformare quel lato del tuo carattere che altrimenti non avresti mai trasformato. E qui potrei farti mille esempi, però magari eventualmente ci torniamo dopo. Altra cosa, per tornare anche all'elemento sono pericolose, mi fanno male, eccetera, noi cosa attiviamo ciclicamente ogni... a distanza di massimo 7 giorni dalla costellazione, attiviamo delle attività di gruppo che hanno un potere strepitoso, perché il gruppo in sé è terapeutico. Tu consideri, adesso ti cito solo uno studio per farti un esempio, perché altrimenti non si capisce. Quando noi ci troviamo in gruppo si attiva quello stesso meccanismo che si è attivato, erano donne, adesso perdonatemi, parlo sempre di cose tristi, ma porca miseria, è perché in realtà qui parliamo di guarigione, di benessere, di stare bene anche per chi sta male. Erano una serie di donne che non riuscivano a venire fuori dallo stare male, continuavano a essere in lutto, non era depressione, era proprio lutto, tristezza profonda, perché avevano perso un bambino, quindi o perché era in pancia o perché addirittura già nati, e quindi donne tristissime, che è un lutto che non riusciva a passare nel tempo. Hanno fatto 3 gruppi, donne lasciate a se stesse, tranquille, a vedere quanto tempo sarebbe passato dalla data dell'evento, donne che venivano seguite settimanalmente da uno psicoterapeuta esperto e bravo, e un terzo gruppo donne che senza lo psicoterapeuta o al limite con una persona, diciamo, che in qualche modo coordinava il gruppo, si trovavano tra loro. Il risultato ha sconvolto tutti, perché tutti pensavano che le donne che sarebbero guarite di più, meglio, guarite insomma, che avrebbero ricominciato a stare bene, sarebbero state quelle seguite dal terapeuta specificatamente, concretamente. Invece il gruppo, perché il solo fatto di vedere che un'altra donna stava attraversando la stessa cosa, che in realtà non eri solo tu, che anche lei stava lottando per il benessere, che anche lei stava cercando di tirarsene fuori, il solo fatto di confrontarsi faceva sì che queste donne stessero meglio molto più velocemente, molto prima. Per quello io ci tengo tanto a fare questi gruppi a seguito delle costellazioni, dove si può parlare, si può stare sulla dinamica.
0: Infatti, Dario, cosa ci dice adesso? Sì. Mi piacerebbe provare queste costellazioni, ma per certi miei problemi, ma per il fatto di fare queste cose con molte altre persone mi blocca un po'. Questo è un dei nuclei della questione.
1: E qui chi si vergogna di portare la propria ipotesi, qui si va un po' nel metafisico, però bisogna prendermi sulla fiducia, poi quando uno partecipa si rende conto, può tranquillamente dire: io non dico se è per me, se è per un mio amico, se è per la zia, se è per il nipote, non dico. Potrebbe essere che non ne voglio parlare, perché voglio in realtà portare una situazione della quale per qualsiasi ragione X non bisogna parlare. La persona solo sa di cosa parliamo. Eventualmente io dovrei fargli, giusto, casomai può capitare durante la costellazione, a volte arrivano delle intuizioni che magari chiedo la conferma alla persona, ma posso parlarne solo io con la persona in questione. E la costellazione funziona allo stesso identico modo, perché quando la persona porta il problema, dire: il problema è questo, ma non diciamo di chi è, chi sono, cioè la persona è così e i genitori sono così. Noi possiamo dare un nome astratto alle cose e davvero non si capisce, perché io per esempio vorrei poter portare in, che ne so, mio cugino ha un problema e voglio, però non voglio, lui è molto timido e non vuole nemmeno partecipare, la porto io al suo posto. Unica accortezza: se venite a portare la costellazione di qualcun altro, è etico, responsabile, è bello chiedere il permesso, cioè dire alla persona: senti, c'è questa persona che in realtà ha trovato la possibilità di farmi sperimentare gratuitamente alla Radio Gamma 5 questa cosa, che ne pensi di... se io le propongo il tuo caso senza dire che sei tu, eccetera eccetera, ti farebbe piacere? Sì, no. Se la persona dice di no, rispettare, perché è un desiderio sacro. Se dice di sì, si può anche, quindi potete anche portare qualcosa che in realtà non vi riguarda personalmente, che è quello che Hellinger ha fatto, faceva sempre le sue supervisioni per i terapeuti, funziona molto bene.
0: Mi dice un'altra persona: si può fare una costellazione solo a due con una sola persona, che in persona è soggetto, una alla volta?
1: Altro che, noi adesso abbiamo esperienza, io sto approfondendo ora, perché non è tanto che ho scoperto questa cosa delle costellazioni, per esempio con l'acqua, che quando si è in due soltanto sono molto, molto belle, perché si mettono dei rappresentanti in acqua, una semplice bacinella d'acqua, e si affida ai movimenti dell'acqua quello che succede, ed è molto molto bello. E è incredibile questa cosa, perché siamo veramente in un mondo magico di cui non sempre ci accorgiamo. È proprio magia pura la nostra vita. Un piccolissimo cambiamento interiore può veramente cambiare tutto, non solo nella nostra vita, ma nella vita di una marea di altre persone, no? E quindi si può tranquillamente. Allora, adesso io intervisterò Silvia Camin, che è una delle docenti che ho avuto nel mio percorso di costellazione. Lei è una persona che intervisteremo, che anzi saluto. Lei è una carissima ragazza, una carissima persona.
0: Mancano 2 minuti.
1: Ah, ok. Lei praticamente che ha fatto? Durante il Covid mi ha chiamato e fa: Silvia, visto che c'è il Covid, che è una situazione un po' particolare, ti va, facciamo una costellazione, te la faccio io a te. Quindi diciamo, io ero la cliente, lei era la facilitatrice, la costellatrice. Su Zoom io non avevo altre telecamere, lei poteva vedere solo un po' me e un po' gli oggetti che avevo disposto sul tavolo. Non avevo niente, abbiamo dovuto usare le mollette da bucato, perché in quella condizione non avevo oggetti, non avevo cose, perché si possono usare gli oggetti come rappresentanti. È stata una delle costellazioni che a me è servita di più in quel periodo, che io ero, diciamo, ancora stavo sperimentando bene queste cose come cliente. Quindi Zoom, se io e lei da sole, e tra l'altro a distanza di 500 km una dall'altra, per cui nessun problema se anche uno volesse da solo.
0: Bene, allora intanto noi ringraziamo Silvia Lupano, che è stata con noi oggi. Silvia Lupano, lo ripeto per Andrea Sceriffo, che mi chiede come ti chiami.
1: Sì.
0: E ricordo a tutti che con Silvia Lupano facciamo venerdì 3 luglio, sì, alla sera 20:45, insomma, ci troviamo qui in sede radio,
1: sì,
0: per fare un'esperienza gratuita, naturalmente, nel senso che Silvia si metterà con coloro che arriveranno, farà sperimentare loro la costellazione familiare,
1: certo,
0: no? E in modo che la gente abbia una chiarezza o un'idea su come muoversi.
1: Sì.
0: Io conosco Silvia da un po' di tempo e quindi vi posso assicurare che è una bellissima occasione. Poi da qui innescare ulteriori meccanismi di approfondimento,
1: sì,
0: sarà una cosa che uno sceglierà.
1: Certo. Allora darei solo il recapito.
0: Vai.
1: Se volete scrivere,
0: veloce,
1: o trovate tutti i recapiti su silvialupano.it e da lì contattatemi se avete bisogno di ulteriori informazioni. Molto molto volentieri.
0: Silvialupano.it. Silvialupano.it. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.

questi erano i Genesis nell'album Wind and Wuthering, Vento e Tempesta, Your Own Special Way, il tuo modo speciale e personale di presentarti al mondo. Già, allora amici, volevo continuare un po' l'argomento che a me interessa in questo momento. Non volevo parlarvi della solita situazione geopolitica, che è comunque preoccupante, ma che verso la quale spesso è fonte di preoccupazioni senza che possiamo realmente incidere minimamente. Ci sarebbero molte cose da dire e magari riprenderemo in futuro. Nel frattempo, facendo un po' di pulizia all'interno delle mie mail, ne ricevo parecchie, ovviamente di vario tipo e compagnia bella. Il 6 maggio, e cioè vuol dire meno di un mese prima della sua morte, che è avvenuta il 2 giugno, ho scoperto una mail che in realtà non avevo aperto, ma non avevo letto, avevo solo detto va bene, la leggerò. Poi ovviamente con le 3000 svagonate di roba che arrivano me ne sono scordato, e riguardando adesso ho detto ma cavoli, è una mail di Rita Benini, la moglie di Lino, questa cara carissima amica che ho avuto l'incombenza ma anche la gioia di poter essere a suo fianco quando ha esalato l'ultimo respiro. Gioia nel senso di essere presente, di essere presente insieme a Carlotta, insieme a suo marito ovviamente. E Rita, che era una persona di una squisita bontà, tenerezza, sopportazione, pazienza, tolleranza. E si dicono sempre queste cose dopo che uno è morto, no? Perché magari ci si rende conto meglio, per il vuoto che lascia, di cosa realmente ha lasciato. E mi aveva mandato una mail che era poi tratta da un approfondimento fatto dal sito di Maurizio Blondet, il quale diceva come le buone azioni cambiano il nostro corpo dall'interno. E tenuto conto che lei il 6 maggio era nettamente ammalata, ma sapeva che forse aveva già capito che difficilmente avrebbe potuto superare quel brutto male, mandate in quel momento come le azioni buone cambiano il nostro corpo dall'interno, mi ha emozionato molto. E allora vi voglio leggere questa, il titolo era Cordialità che dura, la gentilezza cambia le vostre vite e i vostri geni, dal DNA all'anima, lo straordinario potere della gentilezza. Mi ero ripromesso, l'ho letto io e naturalmente ho tutto il piacere di poterlo far leggere anche a voi, far sentire anche a voi. In un mondo spesso caratterizzato da fretta e superficialità, un singolo incontro può cambiare una vita per sempre. È stato il caso dello scrittore americano Kent Narburn, la cui decisione di lavorare come tassista nel 1989 lo ha portato non solo a percorrere le strade notturne, ma anche nelle profondità delle storie umane. E dice questo Narburn, che faceva il tassista nell'89 a New York: quando ho accettato il lavoro non avrei mai immaginato che sarebbe stato anche una forma di consulenza. Durante il turno di notte il mio taxi diventava una confessionale itinerante, ha detto Narburn, ora autore pluripremiato, nel suo commovente racconto The Cab Ride I'll Never Forget. Ho incontrato persone le cui vite mi hanno toccato profondamente, arricchito, fatto ridere e piangere, ma nessun incontro mi ha segnato quanto quello con una donna che ho accompagnato in macchina in una calda notte di agosto. Quando Narburn arrivò all'indirizzo specificato, all'inizio non entrò nessuno.
Mi sono chiesto, dovrei bussare alla porta o aspettare? Molti automobilisti probabilmente si sarebbero spostati, ha raccontato. Decisi di aprire la porta. Una donna, presumibilmente ottantenne, aprì la portiera. Gli chiese di portare la sua valigia in macchina. Certo, rispose Nerborn. E durante la conversazione spiegò, vado in un hospice. Una RSA, per capirsi, insomma. Il mio medico mi ha detto che è il momento giusto. Salì sul taxi, si sedette sul sedile posteriore e chiese, possiamo attraversare la città? Sarà l'ultima volta che la vedo. Voglio visitare i luoghi che sono stati importanti nella mia vita. Così Nerborn guidò il taxi fino a una sala da ballo dove lei e suo marito si erano conosciuti, alle case poi dove aveva vissuto e a un hotel dove un tempo aveva lavorato come ascensorista. Guidarono per la città tutta la notte, finché la donna finalmente disse «Sono stanca, andiamo subito all'ospizio». Una volta lì chiese «Quanto ti devo?» e Nerbon rispose «Non mi devi niente». Quando lei insistette dicendo che doveva guadagnarsi da vivere, lui rispose «Ci sono altri passeggeri, non preoccuparti». L'aiutò con i bagagli e il personale dell'ospizio la stava già aspettando con una sedia a rotelle. Prima di andarsene abbracciò Nerbon e disse «Grazie mille per aver fatto questo per me». E lui disse «È stato uno di quei momenti che ti fanno riflettere. Forse era proprio quello il mio scopo in quel momento, aiutare quella donna». A quanto pare la gentilezza non porta benefici solo a chi la riceve. Prove scientifiche dimostrano che gli atti altruistici arricchiscono anche chi li dona emotivamente, fisicamente e persino a livello cellulare, fino addirittura ai cambiamenti della fino ai cambiamenti del nostro sistema immunitario. Allora, la gentilezza è, vi leggo, questo era un racconto. Prosegue, dice, il potere della gentilezza, un bisogno umano fondamentale con un impatto profondo. E dice questo scritto che dice, la gentilezza è profondamente radicata nella natura umana. Studi scientifici dimostrano che anche i neonati di appena 18 mesi mostrano una chiara volontà di aiutare gli altri. Questo bisogno fondamentale di aiutare gli altri nasce solitamente dall'empatia. Quando percepiamo la sofferenza altrui, cresce il desiderio di alleviarla, un impulso che ci spinge ad azioni altruistiche. In questi momenti si attiva un circuito dell'empatia nel cervello che guida le nostre azioni. Ma la gentilezza va ben oltre il semplice alleviare la sofferenza. Comprende l'intenzione consapevole di promuovere il benessere degli altri senza perseguire motivazioni egoistiche. Paradossalmente, però, è proprio questa generosità disinteressata che arricchisce chi dona. Fare del bene agli altri non crea solo un cambiamento esteriore, ma anche un arricchimento interiore che genera un profondo benessere. In uno studio australiano del 2023, 671 partecipanti hanno preso parte a un esperimento di 2 settimane sul vivere bene. I partecipanti sono stati divisi casualmente in 4 gruppi. A uno è stato chiesto di essere gentile con se stesso, al secondo di essere più aperti e socievoli, al terzo di impegnarsi in attività come arte, musica o comunque attività artistica, al quarto impegnarsi in atti di gentilezza verso gli altri. I ricercatori hanno poi monitorato quotidianamente le sensazioni dei partecipanti dei 4 gruppi, naturalmente. E in termini di eudaimonia, che è un profondo senso di realizzazione e di scopo, aiutare gli altri superava qualsiasi altra attività,
Sebbene la cura di sé, la socializzazione e l'arte suscitassero sentimenti positivi, non potevano eguagliare il calore umano che gli altri provavano aiutando gli altri. Questo è un elemento interessantissimo che sappiamo bene perché noi l'abbiamo vissuto anche all'interno del gruppo, no? Quando ci si trova in qualunque gruppo l'abbiamo sperimentato un po' tutti, e dove si creano quelle situazioni di dove c'è già una profonda amicizia, magari ci si conosce da anni, ci si conosce come persona. Il trovarsi insieme anche per pranzare è solo insieme, però in realtà si crea quella armonia e quella cosa, quella energia che ci fa star bene, che spesso porta a non volere a rendere difficile il distacco, e si cerca di prolungare il più possibile lo stare assieme, no? Fino a tarda ora, per esempio. Perché? Perché si crea assolutamente quella condizione di complicità nella gentilezza reciproca, nella attenzione verso l'altro, nella gentilezza, che ci fa star bene. Ed è esattamente questo, dice, le buone azioni influenzano addirittura il funzionamento dei nostri geni. E continua, in uno studio pubblicato invece nel 2019 dal Journal of Social Psychology, i ricercatori hanno scoperto che le persone che compivano atti di gentilezza ogni giorno per 7 giorni sperimentavano un aumento significativo della loro felicità. Ed è interessante notare che più atti di gentilezza venivano compiuti o osservati, più felici erano, indipendentemente dal fatto che fossero gentili con familiari, parenti o con degli sconosciuti. La gentilezza, quindi, inoltre, non solo influenza le emozioni, ma addirittura influenza il DNA e ne modella il funzionamento generale del sistema immunitario. E un gruppo di scienziati della California ha voluto scoprire se la gentilezza verso gli altri influenza il nostro corpo a livello genetico. Gli scienziati di questo studio hanno esaminato le alterazioni di diversi geni associati a infiammazione e stress. I risultati hanno mostrato che il gruppo che ha compiuto atti di gentilezza verso gli altri ha mostrato i maggiori cambiamenti positivi nell'attività genetica delle linee immunitarie. La maggior parte dei comportamenti, delle emozioni e dei tratti umani sono socialmente contagiosi, almeno in una certa misura, ha dichiarato una neuroscienziata della Georgetown University, ricercatrice sull'empatia. Quando le persone osservano altre persone compiere atti di gentilezza, nel cervello di chi li osserva si innesca un meccanismo che li porta a imitare quella gentilezza, diventando a loro volta più amichevoli senza alcuno sforzo cosciente. Una famosa parabola racconta di come una tempesta trascinò sulla spiaggia migliaia di stelle marine morenti. Un uomo osservava la folla radunarsi, ma non faceva nulla. Poi un bambino iniziò a raccogliere le stelle marine una a una e a ributtarle in mare. «Figlio mio», disse l'uomo, «non ti rendi conto che la spiaggia è lunga chilometri e ci sono centinaia di stelle marine? Non puoi fare la differenza». Il bambino sorrise, raccolse un'altra stella marina, la gettò in mare e rispose: «Per questa ho fatto la differenza». L'uomo si commosse, si unì a lui e gradualmente tutta la folla fece lo stesso. Come dimostrano i dati, i singoli atti di gentilezza possono avere effetti più grandi di quanto si pensi. Una ricerca di Adam Grant, professore della Wharton School University della Pennsylvania, conferma il potere contagioso della gentilezza in quella che lui chiama reciprocità a monte. In esperimenti controllati, i partecipanti che avevano assistito all'aiuto di qualcuno avevano il 26% di probabilità in più di aiutare in seguito uno sconosciuto. I sociologi, sì, è contagioso il fatto, è esattamente contagioso come purtroppo l'opposto. Il continuare a vedere film violenti, social con immagini violente e tutto il resto aumenta
inconsciamente un riflesso condizionato di tipo aggressivo. Se noi invece osserviamo frequentemente, anziché scene di violenza, ci rifiutiamo di vederle e andiamo verso immagini dove viene fornita immagini di fraternità, di aiuto, di gentilezza, eccetera, siamo automaticamente e inconsciamente più portati a sviluppare poi comportamenti irriflessivi ma diretti di gentilezza, di generosità. E in uno studio pubblicato i sociologi Flower e Nicholas Christakis hanno condotto uno studio che dimostra come il comportamento generoso si diffonda fino a tre livelli attraverso i social network. Il loro studio, pubblicato da una certa rivista, ha scoperto che quando una persona agisce con generosità, ispira altri a fare altrettanto nei confronti di un'ampia varietà di persone, creando una catena di atti gentili. Quanto lontano può arrivare realisticamente la gentilezza? Negli anni 60 lo psicologo americano Milgram condusse un esperimento che dimostrò che le persone possono raggiungere qualsiasi estraneo attraverso una media di 5 intermediari. Questo è noto come il problema del mondo piccolo. Siamo molto più interconnessi di quanto immaginiamo e la tecnologia ha reso il mondo ancora più piccolo. In uno studio pubblicato da Philosophical Science, un programma di allenamento alla mindfulness di 8 settimane ha dimostrato risultati impressionanti. I volontari assegnati in modo casuale a un gruppo di meditazione o a un gruppo di controllo sono stati condotti in una sala d'attesa apparentemente non correlata al training dopo allenamento. Lì un'attrice è apparsa con le stampelle, visibilmente angosciata, appoggiata a un muro e sospirando. Sorprendentemente, il 50% del gruppo di meditazione ha rinunciato alla propria sedia rispetto a solo il 15% del gruppo di controllo. I ricercatori hanno concluso che la meditazione ha più che quintuplicato la volontà di alleviare la sofferenza altrui. Esperimenti successivi hanno confermato che anche interventi di meditazione più brevi, della durata di 3 settimane, promuovono una significativa empatia. Un altro modo per sviluppare la gentilezza è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Uscire dallo stupore, entrare e praticare direttamente l'azione all'interno di un gruppo. In un altro studio del 2015, sempre a livello psicologico di social, nella social psychology, alcuni partecipanti si sono fermati di fronte ad alti alberi di eucalipto e li hanno guardati per un minuto, mentre altri hanno distolto lo sguardo dagli alberi e lo hanno rivolto direttamente a un moderno edificio scientifico. I partecipanti che avevano guardato gli alberi erano in seguito più propensi ad aiutare qualcuno e hanno riferito di essere meno egocentrici. Non c'è dubbio, anche le forme, anche l'osservazione delle forme incide. Ecco perché generalmente una persona che è vissuta in campagna e a contatto con la natura è meno aggressiva e più paziente mediamente di uno che è vissuto in un quartiere periferico di una città, se non altro per le forme che ha visto. Pensate a uno che guarda condomini del cazzo dalla mattina alla sera rispetto a uno che guarda piante, fiori e quant'altro, e animali, no? Sì, niente di nuovo, ma è un ricordare a noi il potere enorme che sul nostro stato di salute può fare l'intelligenza e la gentilezza. Allora, volevo solo Nerburn, il tassista di prima, ha affermato che da quel memorabile viaggio in auto ha trovato alcuni modi per integrare la gentilezza consapevole nella sua vita. Un modello semplice è chiedersi, ha detto Nerburn, fare del bene significa di più per l'altra persona che creare un disagio a me? Se è così, allora sto facendo la cosa giusta. La gentilezza consapevole può iniziare in piccolo. Marsh suggerisce una formula: se accade X, allora farò Y nel modo più dettagliato possibile. Ogni volta che entro da una porta controllo se qualcuno sta arrivando e tengo la porta aperta. Se vedo spazzatura per terra la raccolgo. All'inizio è difficile, ma poi diventa un'abitudine, ha detto. Nerburn
ha concluso che i momenti in cui praticare gentilezza, come il suo viaggio in taxi, sono inaspettati, eppure accadono ogni giorno. E quando li noti, cogli l'attimo e sii gentile. A lungo termine la tua vita sarà molto migliore, afferma l'autore. Quindi questo non è un articolo di parere medico o quant'altro, è semplicemente di dire, oh, proviamo ragazzi. Ed era, scusate, quella storia che io, perché ve l'ho letto? Intanto perché era una mail che mi ha mandato Rita, a cui io ho voluto e voglio un sacco di bene. Adesso si trova nel mondo spirituale e gli mando veramente un pensiero pieno di profonda e di vera amicizia e di amorevolezza e di gentilezza, come lei è sempre stata. Perché la sua caratteristica di vita, per chi l'ha conosciuta, e lo sapete bene, chi l'ha conosciuta lo sa, la caratteristica fondamentale era appunto la gentilezza. Lei lo è sempre stata, questo animo gentile che, potendo ovviamente, dava una mano, la gentilezza presuppone la volontà e la capacità anche di aiutare. Ovviamente, a meno che uno non faccia il gentile pro forma, ma lì è ovvio che la questione finisce subito. Ma se uno vuole dare alla propria vita un'impostazione di questo tipo, allora senza bisogno di fare prediche domenicali tipo amiamoci, vogliamoci bene, eccetera, semplicemente il imporre a se stessi un atteggiamento gentile, che vuol dire alla fine meno aggressivo, meno intollerante, più paziente. E questo sta solo a noi la decisione nel farlo, naturalmente.